0: Di avere creato di nuovo il ministro della guerra e di nuovo le fucilazioni pubbliche. Vorrei tanto che si vergognassero loro stessi di quello che fanno.
1: Bella l'autosanzione.
2: Senti che raffinatezza,
1: Elisa, questa sembra una voce angelica.
2: Questa è, dimmi chi è, visto che sei così esperto di musica, avanti.
1: Non lo sai, ma è qualcosa di sublime che arriva.
2: Questo
1: che ha dentro
2: è Luchino
1: for
2: America, Lana Del Rey,
1: un
2: Asinello.
1: Po' di Lisa Obel, ma io lo so che cosa è Elisa Cabrini.
2: Asinello, dice che lui sa di musica.
1: Aspetta, non toglierla. Balliamo un po' insieme in questo mondo feroce.
2: No, ballare con te ora è un po' troppo anche per questo mondo feroce.
1: Stai zitto.

0: E questa per Pitexet, ma sentiamo le voci, i messaggi dei nostri ascoltatori.
1: Buongiorno Luca, Giuliano, Elisa, finalmente. Allora, ricapitolando, i nostri stipendi fanno schifo. Tra un po' le famigerate agenzie immobiliari ci pigliano la casa. Non possiamo usare più l'auto perché la benzina costa tantissimo, non possiamo andare a curarci, non possiamo scendere in strada a protestare. Ma cosa vogliamo di più? Ah sì, ecco la novità, abbiamo la legge elettorale nuova di zecca, possiamo scegliere, come ha detto la nostra premier, no? Finalmente possiamo scegliere. Ma cosa vogliamo di più dalla vita, eh? Cosa vogliamo? Un amaro? Ecco, appunto. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia, ciao.
2: Io mi chiedo, come fa il popolo italiano a scegliere da chi farsi governare, se è un diritto ovviamente sancito anche dalla Costituzione, ma mi chiedo come fa se i due schieramenti sono uno peggiore dell'altro. Pippo da Milano.
0: Bella domanda.
3: Buongiorno dottor Telese, buongiorno dottor Guidabardi. Finalmente mi sono svegliato bene, cioè finalmente abbiamo una nuova legge elettorale. Una splendida riforma. Allora mi sono detto, visto che agisce sulle liste, ho provato a chiamare il CUP per sapere se magari la mia visita prevista nel novembre 2027 fosse stata anticipata. No, mi hanno detto di no. Vabbè, che dire? Abbiamo una nuova legge elettorale? Perfetto. Allora andiamo ad usarla subito, il prima possibile. Subito. Buona giornata.

0: fra ed noi, eccoci. È arrivato.
1: Chi è arrivato? Diccelo. È arrivato.
0: Dillo tu.
1: Il nostro collega Stefano Zurlo, lo presento subito, è molto volentieri per commentare insieme un po' delle note politiche così ricche di queste ore. Buongiorno e bentornato, Stefano.
2: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Stefano, ma non è che sei fra i colleghi del centrodestra che esaltano e difendono questa legge elettorale?
2: Esaltare no, diciamo che è una legge che come tutte le maggioranze o tante si è fatta una legge elettorale in corsa che introduce degli elementi di novità che sono diciamo da valutare in concreto. Secondo me potrebbe essere un passo positivo perché comunque alla fine l'indicazione, in realtà poi bisognerebbe entrare nei dettagli, ma comunque l'indicazione è quella che chi vince va al governo, mentre oggi come sappiamo c'è questa questione che a volte le maggioranze tra una cosa e l'altra rischiano di fermarsi dopo trattative, discussioni, spostamenti, cambi di corsa, qualche governo tecnico che non ci è mancato negli ultimi anni. Qua se uno vince, ma bisogna vedere se poi vince, perché io ho il forte dubbio che non vinca nessuno alla fine col 42 da tutte e due le parti, alla Camera e al Senato, ricordiamocelo, e a quel punto vai a formarti la tua maggioranza. Se non vinci si torna proporzionale puro e riapriremo le trattative.
1: Scusami Stefano,
2: la gente non l'ha capito così bene.
1: Al di là del fatto che piace o non piace, però le trattative, le consultazioni, la nomina del Presidente del Consiglio da parte del Capo dello Stato non sono previste dalla legge elettorale ma dalla Costituzione. Cambiare la Costituzione mediante una legge ordinaria come la legge elettorale è un'operazione ardita.
2: Infatti non cambia la Costituzione, su questo secondo me si possono fare delle critiche e ci mancherebbe che non si potessero fare, che non si possano fare. Si fanno delle critiche, la Corte Costituzionale si pronuncerà, immagino come abbiamo capito gennaio-febbraio si pronuncerà perché tanto avremo una valanga di ricorsi. Io prevedo qualche intervento chirurgico, qualche correzione, ma non penso né che questa legge stravolga il sistema né che la Corte Costituzionale faccia cascare tutta la legge, perché secondo me non è così. Facciamo un esempio: si discute sull'indicazione del Premier da parte della
1: coalizione, che secondo me è il punto più debole costituzionalmente.
2: È un punto, però voglio dire, non tocca il mio parere, io poi non sono un costituzionalista, vedremo cosa dirà la Corte, ma non tocca i poteri del Presidente della Repubblica. Tu arrivi e proponi un tuo nome, il Presidente della Repubblica fa le sue valutazioni di rito, consulta, sente e, come indica mi pare l'articolo 90 della Costituzione, può scegliere quella persona, può sceglierne un'altra, può dire sì, può dire no in base a quello che è la situazione concreta sul campo. È chiaro che se la Meloni vince, faccio per dire, spariamo una cosa che non succederà mai, col 52% il centrodestra ha indicato Meloni, è ovvio, mi pare ovvio, non scontato ma ovvio, che il Presidente della Repubblica dirà, dica, va bene, voi avete vinto, indicate la Meloni, a me va bene la Meloni, si forma il governo. Però, come dire, è una scelta che rimane a lui, e lui fa le sue consultazioni e le sue valutazioni ed è libero di dire sì, è libero di dire no, è libero di dire quello che gli pare. Dopodiché, infatti, il nome non è nemmeno segnato sulla scheda. Potrebbe essere
1: l'elettore è andato a votare pensando di votare un candidato che non sarà mai eletto e pensando di votare un premier che potrebbe perfettamente non essere eletto pur avendo il primo più voti degli altri e il secondo la maggioranza dei voti. È un modo di trattare l'elettore da venditore di pentole rotte.
2: Secondo me è normale che una coalizione si presenti indicando comunque o immaginando che ci sia un premier. Poi è ovvio che questa mossa crea problemi, è stata pensata anche secondo me per creare problemi ai contendenti, ai rivali del centro-sinistra che non a caso si stanno un po' accapigliando, no? Schlein, no Conte, Conte, no Schlein, terzo nome, federatore, chi più ne ha più ne metta. Però al di là di queste questioni, tu fai una proposta, arrivi con un'idea e poi, come è normale che sia, come è giusto che sia, come dice la Costituzione, il Presidente fa le sue valutazioni. Tu poi non eleggi, diciamo, quello che volevi? Sì, lì è vero, cioè, naturalmente ci sono tutta una serie di questioni un po' politiche, un po' tecniche, per cui le preferenze sono state reintrodotte, ma un po' col contagocce. D'altra parte io, come tutti noi, parlo con i politici tutti i giorni, hanno mille idee diverse sulle preferenze, chi le vuole, chi non le vuole, chi le vuole a metà, poi c'è la questione del genere. È un'indicazione, come la questione delle donne. No, si dice ci sarà un ricorso perché non c'è la parità di genere, e ieri sono state molto dure, soprattutto la Schlein e il PD, no? Nel dire voi avete cancellato la parità, è un passo indietro, che ce ne facciamo di una premier che cancella le altre donne, la prima donna che è arrivata a Palazzo Chigi cancella le altre donne. Beh, anche qui però, se leggiamo, mi pare, l'articolo 51 della Costituzione, si dice che si promuove la parità, ma promuovere non vuol dire dare garanzie, cioè siamo nel solco di una discussione che durerà i prossimi 100
1: promuovere
2: anni, e che ha
1: vuol dire promuovere, non boicottare. Questa non solo
2: però,
1: non la promuove,
2: scusami, per me non è un boicottaggio, un conto è promuovere, un conto è dare garanzie. Poi vedremo sul campo come sarà. Guarda, qualunque legge, comunque io dico, qualunque legge tu fai si presta a mille critiche, a mille obiezioni, come è giusto e normale e doveroso che sia una democrazia. Il punto fondamentale sulla questione delle donne, secondo me, anche qui si deve andare sul campo, e la Costituzione parla di promozione, non di garanzie, che sono due parole completamente diverse. Ma soprattutto, secondo me, la questione di fondo è quella lì: si dà un'indicazione di una maggioranza, ma soprattutto c'è un principio culturale che scandalizza molti, ma che io, per me, ha un suo valore. Bisogna bilanciare la rappresentatività con la governabilità. Tutti i sistemi che hanno una correzione, un impianto maggioritario come questo, che comunque ti dà il premio, quindi sposta verso il maggioritario il proporzionale, esprimono alla fine un governo con la minoranza meno minoranza. Cioè non è che se tu governi devi avere la maggioranza del paese è una cosa, la minoranza meno minoranza che governa, o chiamala se vuoi la maggioranza in Parlamento, è un'altra cosa, e questo funziona in tutti i paesi occidentali. È un'idea che a noi
1: in tutti quei paesi
2: dice,
1: però,
2: no, non è possibile.
1: No, però c'è una cosa che va aggiunta, secondo me, in tutti quei paesi, nei paesi nei quali c'è il premio di maggioranza, le istituzioni di garanzia non vengono elette con le maggioranze semplici, c'è un bilanciamento di poteri che viene realizzato per l'appunto in sede costituzionale, per cui si mettono al riparo dal controllo di qualsiasi maggioranza, di questa, della prossima o di quella pasticciata che ne potrebbe uscire, si mettono al riparo le istituzioni di garanzia, come la Presidenza della Repubblica, che oggi, come tu sai, viene eletta dal quarto scrutinio e poi con la maggioranza semplice, il che non è un principio che può essere assicurato con un premio di maggioranza, tanto più con un premio di maggioranza cospicuo come quello che prevede questa legge. Cioè sono tanti i meccanismi che si vanno a toccare quando si tocca una legge elettorale, ed è magari una delle leggi che secondo me sarebbero dovuto essere state approvate con legge costituzionale e con maggioranze qualificate, in maniera tale anche da poterle tenere per più legislature e non farle cambiare alla maggioranza di turno che crede di arrivare al suo risultato, come poi non avviene.
2: Tanto ogni volta si cambia, ahimè, purtroppo, magari fra 5 anni, 7 anni, con un'altra maggioranza avremo un'altra legge elettorale. Quante abbiamo cambiato in questi anni? Abbiamo perso i punteggi. Però a me quello che interessa dire, poi possiamo fare tutte le valutazioni che dicevi su pesi e contrappesi, abbiamo imminente l'elezione del Presidente della Repubblica e si dice che per la prima volta ci potrebbe essere un Presidente di centrodestra, perché poi qui il bilanciamento è sempre funzionato che fosse uno in realtà dalla parte di là, o comunque gradito o espressione, diciamo, del centro-sinistra o della componente chiamata culturale progressista italiana. Ma in ogni caso, a mio parere, questa legge dà delle indicazioni, non stravolge il sistema, e non credo, ripeto, che la Consulta, poi mi sbaglierò, non credo che la Consulta dirà che ha stravolto il sistema e faccia cascare tutto l'impianto, anche perché ad esempio sul premio di maggioranza abbiamo già avuto indicazioni che si può dare, poi bisognerà vedere quanto, che forbice darai sulla consistenza del premio, dove metterai l'asticella minima, cioè devi arrivare al 42? No, è troppo basso. La Corte fino ad oggi non ha mai indicato l'asticella minima, no? La soglia minima. E poi però abbiamo anche una terza componente, consistenza, soglia e il tetto, perché sappiamo che chi vince potrà avere 220 deputati, 113 senatori, quindi c'è un ulteriore rinforzo, diciamo, del tetto, che limita, chiamiamolo, lo strapotere della minoranza che vince o della quasi maggioranza che vince.
1: E intanto, Presidente,
0: ma se c'è il governo più stabile della legislatura, quale strapotere?
2: Si mette questa legge che magari verrà utilizzata dal centro-sinistra, se il centro-sinistra magari vince come indicato da molti ultimi sondaggi che vedono avanti il centro-sinistra e il centro-destra in difficoltà con l'effetto Vannacci. Queste sono cose che sappiamo benissimo da mesi. Loro sono andati avanti con la legge contro le opposizioni, però è un meccanismo abbastanza curioso, perché di fatto questa legge forse è nata in un contesto diverso un anno fa, un anno e mezzo fa, due anni fa, ma oggi nei fatti potrebbe consegnare il paese tra pochi mesi al centro-sinistra, perché questo è quello che si profila all'orizzonte, che potrebbe esserci il centro-sinistra che va a vincere, il centro-destra senza Vannacci, quindi con una penalità di quanto? 5, 7, 6, 8 punti, non lo so, perché poi qui le cose cambiano, adesso si comincia a dire che Vannacci si sta sgonfiando, io non credo, perché di solito chi fa il sì o no capitalizza in cassa e continua a crescere, ma comunque vedremo. Potrebbe esserci una cosa curiosa, che centrodestra ha fatto la legge, secondo tutti, tagliata su misura per vincere, e vincerà il centrosinistra.
1: Come succede in genere quando si preparano le leggi per andare ad apparecchiare il tavolo e poi arrivano e mangiano gli altri. Grazie a Stefano Zurlo, grazie Stefano per essere
2: grazie
1: stato con
2: noi. Grazie a voi, arrivederci a tutti, grazie.
0: Vorrei sempre discutere con gente come Zurlo, che almeno ha un punto di vista, ma lo esprime senza propaganda.
1: E sono contento di averti fatto discutere allora. E allora ti lascio, prima della pubblicità, ti faccio ascoltare un messaggio di Trump, che ha detto che il fatto che si possano distruggere Los Angeles o San Diego è un piccolo prezzo che è bene pagare in cambio della distruzione dell'Iran. Siamo al delirio, ve lo faccio ascoltare in inglese, si capisce molto bene, ma il senso è quello che vi ho appena detto. Non importa che distruggano Los Angeles o San Diego, è un prezzo da pagare.
3: I want to see a tremendous victory, you want to see a tremendous victory, because it verifies all the things we did. And again, remember, with the war, it's just artificial, it's a little bit high, it's a small price to pay for keeping the world safe, keeping our country safe. They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego. This is a very small price to pay. And it's going to be over with very soon. It's essentially almost over with. And they might keep going a little long, you know. They always say they have a big threshold for pain. They need it, let me tell you. They need it. But it's going to end very soon. And it'll end one way or the other.
1: Sacrificare Los Angeles. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e torniamo subito qui all'attimo fuggente.
4: Tu che ascolti e dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua. Su Giornale Radio ogni domenica facciamo il punto della settimana con Il Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
1: Sono Giuliano Guidabardi e vi aspetto al Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità, dalle 7 alle 9 ogni domenica. Il Punto G su Giornale Radio, ovviamente.
5: Il Punto G di Giuliano Guidabardi.
6: Sono le 2:21. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: È l'ora dell'attimo fuggente.
10: Sei svegliato!
9: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
10: Questo è l'attimo fuggente!
11: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza.
12: Speranza.
13: Buongiorno Stefano Monza. Cari compagnucci, mi sembra strano che siate arrabbiati. Dovreste essere contenti oggi. Dovreste festeggiare. Siete avanti nei sondaggi. Siete strasicuri che vincerete. Già vi preparate per governare. Avete già fatto la lista dei ministri, da quanto ne so io. E quindi io non so, dovreste festeggiare oggi. Invece siete incazzati, siete arrabbiati e questo e quell'altro. Avete davanti 5 anni di governo senza che nessuno vi scalfigga, eppure siete incazzati. Ma chi vi capisce è bravo a voi, eh?
14: Le agenzie immobiliari ci porteranno via le case, ma in base a quale fantomatico ragionamento? Robina da Ulbia ci dice questa cosa, ma ce lo spiegasse. Se la casa mia partire nessuno mi porta via nulla. Però evidentemente a Ulbia ci sono altre leggi che nel resto dell'Italia non valgono. Ciao Fabrizio Milano.
15: Buongiorno. Ma io quello che non riesco a capire è che un governo eletto dal popolo tenta di fare le riforme, le leggi, e poi comunque c'è sempre o i giudici o la Corte Costituzionale o quell'ente di là o quell'ente di qua che a piacimento boccia. Ma allora che senso ha fare un governo eletto dal popolo? E poi dire che la Meloni se l'avesse fatto, adesso fa così, è in potere di poterlo fare perché è stata eletta, e non si capisce perché, per qualche modo, cioè allora a quel punto lì bisogna fare quello che volete voi, quelli della sinistra. Dicendo qualcosa sulla sinistra, vedendo ieri le immagini che quando aveva parlato la Schlein applaudivano quelli del PD e non applaudivano quelli del 5 Stelle, la dice tutta, non saranno mai uniti, e se fosse che vanno insieme dopo 2 giorni si va di nuovo alle elezioni, ma per carità, siete ridicoli.
16: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano,
0: buongiorno.
16: Buongiorno Elisa, Emilio Massa e buongiorno a tutti gli amici di Attimo Succede. Una legge elettorale farlocca, cambiare tutto perché nulla cambi, e bravo. Poi però magari alla fine il diavolo ci mette lo zampino, no? Sempre, succede sempre così, no? L'imprevisto, il chiodo sul binario, no? Che non fa arrivare i treni in orario, piuttosto che qualche inezia che scombina le cose. Comunque, anche questa settimana siamo arrivati a venerdì. Buona giornata a tutti e buon weekend.
0: Buona giornata.
17: Buongiorno Telese. Dopo aver ascoltato Zurlo, che mi è sembrato anche abbastanza equilibrato tutto sommato, e poi questa storia che chi fa le leggi le deve sempre per forza fare pro domo sua, Renzi sicuramente all'epoca la fece un casino con quella legge precedente, è bastata questa, sembra di appunto di, come dire, di coprire le esigenze sia della governabilità, prima di maggioranza, equilibrio fra opposizioni e chi è maggioranza, ma insomma, ora che ti ha dato una sviolinata, diciamo, della probabile vincita del centro-sinistra, ora come farai le interviste? Cos'è che dirai? Sei contento di tutto questo? Ciao, buon lavoro, Paolo da Monsummano, ferme.
18: Ma come fanno a dire che il presidente è libero di nominare chi vuole e chi ritiene più opportuno? Se la maggioranza delle schede vince Pinco Pallo, poi mettete in difficoltà il Presidente della Repubblica a dire no, Pinco Pallo non va bene per n motivi. Figurate che casino viene fuori dopo. Il presidente non vuole questo, il presidente è contro di noi, e la Costituzione è sbagliata. Lo mettete in difficoltà a priori, a monte. Cioè, psicologia assurda, proprio da patatine, da messaggini in Perugina. Cioè, psicologia così, cioè, lo mettete in difficoltà. Ma ragazzi, ma che vergogna che siete, mamma mia.
0: Vi vediamo appassionati anche quella
1: cosa che mi, sì, che mi,
0: ma
1: diverte.
0: Io voglio dire, no, scusa, all'ascoltatore lombardo, prego, che dice: ma perché protestate? Sarebbe come se in una partita di calcio uno viola le regole e prende la palla con le mani. E quello uno può protestare, ma certo che puoi protestare. Se violi le regole, è giusto che la Corte Costituzionale, cioè l'arbitro, ti dia sdeng, una bastonata sulla testa.
1: Dicevo, mi piace il fatto che i nostri ascoltatori si appassionino ad un argomento che tutti i colleghi giornalisti e tutti i conduttori di talk show, Luca, smentiscimi se dico una cosa che non è vera, hanno detto sempre che di cui non si può parlare in televisione,
0: no,
1: in radio, perché fa crollare gli ascolti. E invece è un argomento che, come vedi, quando viene affrontato e spiegato con precisione e con equilibrio, appassiona ovviamente gli ascoltatori e i cittadini elettori, perché è l'argomento più importante: scegliere la classe dirigente che poi andrà a occuparsi delle tue tasse, delle, esatto, tue libertà civili e dei tuoi diritti. E per questo noi lo facciamo. Però mentre attendiamo che la nostra Elisa Cabrini ci colleghi con la scienza, in questo caso cioè con il professor Roberto Dalimonte, volevo leggerti una notiziola che ho trovato su Repubblica e chiederti cosa ne sai, perché vedo che Bocchino, il

0: al di là di orate, dentici e calamari, secondo l'articolo di Repubblica. La Vitola leggeva le mail personali di Bocchino, le riceveva e le inoltrava, o almeno questo è accaduto in un caso e riguarda un'inchiesta proprio di Report. Se è vero, Bocchino tentava di condizionare Report attraverso il condizionamento di La Vitola. Così scrive adesso sui social Ranucci. È il nuovo capitolo di una storia nella quale le persone si incrociano, i rapporti si sovrappongono e le versioni finiscono per entrare in conflitto. Sai chi mi è tornato in mente? Dago Spia, che dice che a Roma alla fine tutti si attovagliano.
1: Allora fai bene a perturbare. E altra argomentazione è molto semplice, io continuo a ripeterlo: questa legge è fatta male perché potrebbe anche far vincere il centrosinistra con un premio non commisurato ai suoi voti, ma se il Presidente della Repubblica deve esprimere la massima possibile convergenza al punto che nelle prime votazioni è chiesto un quorum più largo, come si può pensare che se il premio lo prende il centrosinistra, anche il centrosinistra prende, o il campo largo prende, quel premio doping di 100 parlamentari? Giuliano, è così evidente?
0: Come si può? Lo chiediamo, è così evidente, ma forse evidente non è. Allora noi lo chiediamo, come diceva la scienza. È tornato il professor Roberto Dalimonte. Buongiorno e bentornato, professore.
2: Buongiorno.
0: Ci eravamo ripromessi di sentirci a legge approvata, eccoci qua.
2: Esattamente. E che cosa vuol sapere da me, Teresa? Io sono un disproporzionalista, quindi il discorso che lei ha fatto sul premio norme non mi interessa. Io sono per i premi di maggioranza. Io sono in realtà per i collegi uninominali maggioritari a due turni, quei collegi che hanno dato.
0: Non ce li abbiamo, professore.
2: Quindi non ce li abbiamo.
0: Lei non è per questa legge, mi pare di comprendere, anche se non sono telese.
2: Io sono critico di questa legge, ma non per il premio. Sono critico di questa legge perché è incoerente rispetto all'obiettivo che io condivido, la stabilità dei governi. Per questo a me il premio o il collegio uninominale piacciono, perché sono una stampella per cercare di realizzare la stabilità dei governi, che credo sia una condizione necessaria ma non sufficiente di buon governo. Quindi mi sta bene il premio, ma non mi sta bene il fatto che, e se nessuno arriva al 42%, e torniamo al proporzionale. Questa è una cosa assurda, perché è contraddittoria rispetto all'obiettivo,
1: certo,
2: della legge.
1: Esatto.
2: Quindi questa è la critica, questa è la critica.
1: Ma lo
2: che io faccio,
1: detto.
2: Non al premio, non al premio.
1: Cancella l'obiettivo della governabilità.
2: Esatto. Questo è il punto, questa è la valenza sistemica di questa legge. Questo
0: mi scusi, professore,
2: non il premio.
0: Quanto la stabilità dei governi è frutto dei sistemi elettorali e quanto è frutto invece del sistema politico?
2: E la stabilità dei governi è frutto di tante condizioni, compresa una cultura politica orientata al compromesso, che noi non abbiamo. Però,
0: ma questa è la governo in carica da tutta la legislatura, scusi.
2: Scusi, non ho capito.
0: Questo governo in carica da tutta legislatura, questo governo è la dimostrazione cristallina del contrario. Cosa c'entra con la stabilità politica un governo che rimane in carica
2: cultura,
0: per una legislatura,
2: no,
0: professore?
2: Cosa c'entra con la cultura del compromesso di cui sto parlando? Sto parlando di ingredienti della stabilità. Il sistema elettorale è un ingrediente della stabilità. La Meloni è lì perché il sistema elettorale, il Rosatello, grazie anche all'errore di Partito Democratico e 5 Stelle che erano divisi, quel sistema elettorale, facendoli vincere l'80% dei collegi uninominali, le ha consentito di avere una maggioranza di quasi il 60% di seggi, pur avendo una maggioranza di voti del 43%. È il sistema elettorale che ha consentito a Meloni di governare 4 anni e passa. Il sistema elettorale, combinato con la decisione, ripeto, di Movimento 5 Stelle, PD, di non coalizzarsi, per cui lei ha vinto l'80% dei collegi uninominali. Capisce? I sistemi elettorali contano.
0: Sì. Non metto in dubbio che i sistemi elettorali contano, mi chiedo quanto i sistemi elettorali siano preponderanti. Se il movimento di Vannacci avesse avuto adesso non l'adesione di questi 9 personaggi che ci sono, ma un'adesione molto più cospicua, perché una delusione del centrodestra avesse raccolto molti più collegi, la Meloni non avrebbe avuto.

0: con lo stesso sistema elettorale la maggioranza in Parlamento, cioè è la stabilità politica e l'idea che ci sia, che ci siano partiti che possano affrontare e reggere la sfida del governo, che mantiene un governo per un lungo tempo sullo scranno.
1: Sono i sistemi elettorali che creano le maggioranze. Se Vannacci entrerà in coalizione, Vannacci nel 2022 non c'era, quindi lasciamo perdere, c'è adesso. Se Vannacci entrerà in coalizione, il sistema elettorale darà di nuovo alla Meloni una maggioranza assoluta dei seggi. Il problema è che Vannacci forse non entrerà in coalizione, e se non scatterà il 42%, torniamo a proporzionale, che a me non sta bene, questo è il punto.
0: E questo è chiaro, è molto chiaro. Professore, sull'altro problema, che è quello dell'indicazione del nome del candidato premier sulla scheda, lei vede che ci siano limiti di incostituzionalità, nel senso che limita in un certo senso le prerogative del capo dello Stato e soprattutto fornisce all'elettore una scelta ingannevole?
1: Il nome del candidato premier non è sulla scheda. È in un documento che verrà depositato insieme al programma presso il Ministero degli Interni, quindi gli elettori sulla scheda non troveranno Meloni, Schlein, Conte, e io ritengo che questo non sia assolutamente un problema di costituzionalità. Io non sono un costituzionalista, ce ne sono già troppi di costituzionalisti in giro, quindi lasciamo perdere il mio giudizio su questo elemento, però ripeto, il nome non è sulla scheda. Se fosse sulla scheda avrei maggiori dubbi sul fatto che la Corte potrebbe intervenire, ma non è sulla scheda.
0: Luca,
2: next question. Abbiamo spiegato questo tema. Io ho dei dubbi anche sul listone. Il listone è una specie di sacco nascosto dove dentro c'è il carbone, perché l'elettore dovrebbe poter avere il controllo del voto, cioè io sto votando veramente il professor Guidabardi o il professor Dalimonte o il professor Terese. Invece il listone, a parte il meccanismo combinato che già si è trovato in passato di avere un capolista bloccato che è multicandidato e quindi quello balla fra 30 collegi, ma io potrei dare un voto e il più votato della mia lista, che magari ho contribuito a fare eleggere, è prima bloccato dal capolista bloccato, poi è bloccato da un raccomandato nominato anonimo del listone che manco so chi è. È una cosa incredibile, va bene, io capisco lei dica voglio il premio brutto, sporco e cattivo, ma almeno diteci chi c'è in quel sacco di carbone nero dei nominati dei partiti.
1: Telese, questo è Telese che parla, perché
2: sì, ora, sono io.
1: Senta Telese, sul listone sono d'accordo con lei, ma il premio doveva essere disegnato sulla base di una percentuale fissa, cioè questi qua, chi ha fatto questo meccanismo lo ha fatto perché avevano bisogno di uno listone come stanza di compensazione all'interno della maggioranza. Se poi vuole spiego perché. Ma il modo giusto di inserire il premio è quello che noi abbiamo nei sistemi delle regioni e dei comuni, cioè si dice tu arrivi al 42%, ti do il 54% dei seggi, punto. Non ti do 70 seggi, cioè il premio inciso fisso. Perché ha comportato tutta una serie di problemi, quello che dice lei ed altri, per cui è stata una cosa sbagliata, è un altro elemento critico di questa legge. Perché lo hanno inserito questo listone invece di fare come si fa nelle regioni e nei comuni? Perché Forza Italia e Tajani hanno detto alla Meloni: tu sei il leader del partito più forte, tu sarai candidato della coalizione, tu hai tanti seggi, allora creiamo un meccanismo per cui tu ci dai un po' più di seggi rispetto alla nostra consistenza elettorale. Quindi dentro quei 70-35, 70 Camera, 35 Senato, ci sarà una trattativa tra Forza Italia, gli alleati minori e i Fratelli d'Italia, in modo che Tajani e Salvini avranno qualche seggio in più rispetto ai loro consistenza proporzionale. Sono tutti giochini partitici, questo è il motivo per cui hanno scelto una modalità di premio che non va bene. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo con lei, ma non sul premio. Il premio va bene, la distorsione va bene.
2: Sì, sulla distorsione del modo in cui è costruito.
1: Esatto. Senza sistemi maggioritari, io non è che abbia sposato a vita il sistema maggioritario. I sistemi elettorali vanno giudicati in base ai tempi e ai luoghi, in base ai contesti. In questo contesto italiano di oggi, caratterizzato da sfiducia nella politica, da frammentazione, volatilità, rabbia, abbiamo bisogno di sistemi che diano agli elettori il senso che il loro voto pesa di più. I sistemi maggioritari danno agli elettori questo senso. Che il loro
0: che
1: voto
0: è anche il senso di comprimere le minoranze.
2: Molto, molto chiaro. Però è chiarissimo.
1: Comprimere fino a un certo punto.
2: Qual è lo sbarramento di tutte le criticità per la Corte? Lei ci regalerà un sacco di retroscena.
1: Le criticità dovete chiedere ai costituzionalisti. Facciamo una distinzione chiara. Io sono un politologo. Io guardo alla sostanza, alle conseguenze, agli effetti sistemici dei sistemi elettorali. I costituzionalisti guardano agli aspetti formali. Capisce? Questa è la differenza sostanziale.
2: No, certo, però sarà interessante capire, proprio come se fosse uno stress test, se io sono un ingegnere e guardo la sostanza devo capire se la macchina poi me la fanno circolare sul mercato o no. Però la fermiamo perché il nostro tempo è finito per oggi, così abbiamo il pretesto per richiamarla. Grazie professor Dalimonte.
1: Grazie. Ecco, arrivederci.
2: Lo sai
0: dove dalle parti
2: che si può governare
0: fuggente,
2: per millenni senza premi, senza liste bloccate,
0: L'Abaro è una componente di questo governo, ma si può governare bene all'attimo fuggente perché noi qui, contrariamente alle leggi elettorali, le minoranze non le comprimiamo.
3: Buongiorno. Comprimete soltanto chi deve fare le pillole finali. Rivendico spazi, sgomito. Ma scherzo. Ben trovati a tutti quanti.
2: Notiziario. Allora,
3: notiziario, mi voglio riagganciare a quello che ha detto Giuliano, perché bellissimo riportare la notizia della fucilazione in diretta streaming, ma spieghiamo pure perché si è arrivati a questo livello di barbarie, perché contro questa persona, contro l'attentatore, c'è stata una fortissima campagna d'odio che è sfociata in questa cosa assurda che non si è mai vista nella storia. E perché si è arrivato a tanto? Perché c'era Israele dietro che pompava contro questa persona, perché la persona in questione, l'attentatore, si chiama Nidal Hassan ed è palestinese e quindi la pressione mediatica incrociata poi con le tendenze strane di Trump hanno portato a questa cosa che è davvero una barbarie che non si poteva assolutamente immaginare. E visto che parliamo di Trump, ci tengo a dire a tutti quanti attenzione, perché alle 11 di questa giornata succede un qualcosa di abbastanza importante. Verrà comunicato qual è il vincitore del premio Nobel per la pace. Trump da diversi giorni continua a riprendere quel discorso assurdo e insensato che lui dovrebbe essere il vincitore, e l'ultima volta che non gliel'hanno assegnato, cioè l'anno scorso, subito dopo ha fatto partire campagne militari o minacce di invasione di qualsiasi altro paese del mondo. Quindi temiamo che pure quest'anno, perché diciamo che i bookmaker, quelli bravi, non danno buone quotazioni per la sua vittoria. Probabilmente quindi pure quest'anno succederà qualcosa, qualche piccola ritorsione di Trump, qualche capriccio, che però è una persona che c'ha i bombardieri.
0: Che si sia abituato. Però sulla campagna di odio di Israele, permettimi di dissentire, anche perché la barbarie l'ho sottolineata io ed è orribile anche nei confronti di un soggetto come questo, che non è che sia palestinese per questo venga perseguitato, ma perché ha ucciso 13 militari, tra cui una donna incinta. Così, giusto per contestualizzare.
3: Sì, la strage non è in discussione.
0: E anche le ragioni della contrapposizione verso questo signore, sebbene come tu sai io sia stato il primo a difenderlo, essere contro la pena di morte e contro l'orrore della pena di morte eseguita in pubblico per dare soddisfazione al senso di vendetta e alle parti più basse dello stomaco e dell'intestino degli esseri umani.
3: Sì, questa persona rinfacciava agli Stati Uniti un ruolo attivo all'interno della campagna Piombo Fuso con cui Israele bombardava Gaza. Era questo il contesto in cui è maturata questa cosa, che comunque è indifendibile, per carità, non questo, però far capire qual era il clima in cui è maturata la cosa, quello è molto importante secondo me.
0: Di certo, mi sembra che gli unici che non c'entrano in questo caso siano gli israeliani e Israele. Comunque andiamo alle notizie.
3: Insomma, guarda la loro campagna.
0: Beh,
3: Beh, andiamo alle notizie di Israele, perché c'è qualcosa di spassosissimo che arriva da Israele, una cosa pure questa che non si è mai vista, però questa tragicomica, che praticamente il ministro degli esteri israeliano, Gideon Saar, ha comunicato ufficialmente Urbi et Orbi che il consolato britannico di Gerusalemme Est era chiuso. A quel punto gli hanno risposto dall'Inghilterra: no, guardate, il consolato è aperto, perché dite questa cosa? E perché il giorno dopo gli sono arrivate 20 lettere di espulsione per i diplomatici che lavoravano all'interno del consolato e ne sono rimasti soltanto 7. Che quindi non riescono a tenere aperto il consolato. Quindi è molto interessante quello che sta succedendo, gli attriti tra Regno Unito e Israele in questa fase, che stanno ridefinendo gli equilibri anche a livello non solo regionale ma anche a livello globale, cioè una tensione che poi porterà delle conseguenze sicuramente anche su altri quadranti, però il più evidente è quello del Mediterraneo, e con quindi anche un avvicinamento tra altri paesi che fino a questo momento erano abbastanza distanti, una situazione incandescente assolutamente. E come incandescente, Giuliano, è un po' di tempo che non parliamo dello Yemen, perché secondo me va ricordato che la guerra anche lì non è finita, ci sono offensive e controffensive in corso, si litigano diversi territori, ma soprattutto i bombardamenti.
0: La potremmo definire una guerra yo-yo, perché vanno su e giù, riconquistano, riperdono, riconquistano.
3: Sì, diciamo che poi le espansioni territoriali sono molto ampie, perché ci sono zone desertiche in cui dire che qualcuno le controlla è un po' un eufemismo, insomma c'è un po' di elasticità nella gestione di quei territori, però comunque gli scontri missilistici sono significativi, e soprattutto i missili sono riusciti ad arrivare anche nella capitale saudita, hanno colpito aeroporti, quindi postazioni difese con sistemi antiaerei molto efficienti.
2: Era molto difficile colpire l'aeroporto?
3: Tecnicamente sì, perché hanno sistemi di difesa antiaerea estremamente efficienti, o meglio, quelli che noi occidentali riteniamo efficienti, ma che probabilmente il livello dello sviluppo tecnologico in paesi orientali che noi consideravamo arretrati ha portato a un qualcosa che non riusciamo assolutamente a gestire. Questo ci dovrebbe mettere
2: Giuliano,
3: in guardia.
2: Giuliano, per lavoro è passato spesso per quell'aeroporto. Mi fa impressione pensare che gli Houthi avrebbero potuto seccarci Giuliano.
0: Mi spiace per voi, ancora non ce l'hanno fatta, però potete ancora chiedere
3: aiuto per un'altra volta
0: ai fratelli Houthi, perché si occupino di me. Per il momento dovete rinunciare e stare qui a subire quello che vi dico.
2: Va bene, questa potenziale ultima morale, Giuliano, di questa puntata, qual è?
0: Io la morale ce l'ho pronta, ovviamente, però volevo sentire qualcosa sui missili che arrivano su Kiev e su Kiev devastate, sui bambini.
2: Sì, allora abbiamo
0: parti,
2: ancora
0: perché
2: questo
0: non hanno meno diritti degli altri morti che solitamente piangete per gli attacchi caini di chi va ad aggredire i civili.
3: A Kramatorsk ci sono 33 morti e non erano obiettivi, sono state investite all'esplosione di due bombe Fab da 500 kg che sono state sganciate dai russi, stavano su degli autobus e sono stati distrutti. No, non sono danni collaterali, comunque non erano l'obiettivo dell'attacco, è quella la questione. Come si spiega questa intensità così estrema degli attacchi russi? Io non lo so, i russi non lo dicono, però il Telegraph dice che Sergei Surovkin è tornato a capo delle operazioni militari speciali, e diciamo che lui aveva uno stile di conduzione della guerra diverso da quello gli altri che abbiamo visto. Però
0: è proprio stile, speriamo che facciano un filmetto anche per questi poveri morti ucraini ammazzati.
2: Bene, ora è il momento della morale,
0: dalla memoria. Te la do subito, è quella di Amelino Thomb, che diceva che il potere mi ha sempre fatto orrore, ma è meno penoso subirlo che imporlo.
2: Sapete che c'è? Domani torniamo con tutta la banda.
0: A domani, ciao. È certo che torniamo. Torniamo dalle 8 alle 10, però, perché è sabato e cerchiamo di ricordarlo, Luca.
2: Sì, ciao.
0: Ciao.
4: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Buonasera, buonasera, venerdì 9 ottobre, Italia No Limits e le rinunce degli italiani. Tirate la cinghia, raccontatemelo, state cominciando a tirare la cinghia. L'Istat dice che tanti italiani, un terzo delle famiglie, risparmia sul cibo. Ma è così? State cominciando a ridurre i consumi? State tagliando la cinghia perché non ce la fate? E allora non vorrei essere menagramo, ma voglio fare questa trasmissione per far capire al palazzo che forse è vero che qualcuno tira la cinghia. Voi su cosa risparmiate? A cosa rinunciate? State tirando la cinghia? 334 11 11 622.
3: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm straight off.

0: puntata 25 della seconda stagione di Italia No Limits. Siamo qui dalle 17 alle 20. Nell'ultima parte parleremo un po' di sondaggi e di una specie di inversione di rotta per quanto riguarda Vannacci, che scende giù, ma scende giù anche il potere d'acquisto degli italiani. Prima parte della nostra trasmissione, oggi vi poniamo una domanda semplicissima che riguarda direttamente la vita quotidiana di tutti noi. Voi su cosa tirate la cinghia? Perché tutti, almeno una volta, abbiamo utilizzato questa espressione: tirare la cinghia, stringere la cintura, fare qualche sacrificio. Ma oggi vogliamo capire quali sacrifici stanno facendo davvero gli italiani. C'è chi ha smesso di andare al ristorante, chi ha rinunciato alle vacanze, chi aspetta i saldi per comprarsi un paio di scarpe, chi cerca le offerte al supermercato, chi tiene il riscaldamento più basso. E poi c'è chi non rinuncia più soltanto al superfluo, c'è chi deve fare economia anche sulle cose necessarie. E allora vogliamo chiedervi: voi a cosa avete rinunciato nell'ultimo anno? Ma non c'è da vergognarsi, perché siamo tutti sulla stessa barca. Comprate meno vestiti, andate meno spesso a cena fuori, avete cambiato supermercato, fate meno chilometri in macchina per risparmiare sul carburante, oppure siete arrivati a rinunciare a una visita medica, a rimandare un controllo, a scegliere prodotti alimentari meno costosi. E soprattutto, rispetto a qualche anno fa, con lo stesso stipendio, riuscite ancora a permettervi le stesse cose? Perché quando parliamo di economia siamo abituati a ragionare in termini di inflazione, crescita, occupazione, PIL, ma poi c'è un'economia molto più concreta, quella del carrello della spesa e del conto corrente a fine mese. E oggi vogliamo partire proprio da lì. 334 11 11 622, mi raccomando, telefonate graditissime, messaggi scritti graditi e WhatsApp, messaggi vocali su WhatsApp ancora più graditi. 334 11 11 622. A darci lo spunto è un articolo pubblicato questa mattina da Repubblica, che riprende gli ultimi dati Istat sui consumi delle famiglie italiane. Ma quanto stanno effettivamente risparmiando gli italiani? Su quali spese stanno tagliando? E soprattutto, chi è costretto a fare i sacrifici maggiori? Lo ricostruiamo nella scheda Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
1: Tirare la cinghia, cioè chi mangia meno dimagrisce e deve quindi stringere la cintura di un buco. Ed è esattamente ciò che sta accadendo a una parte consistente delle famiglie italiane. Secondo i dati Istat riportati da Repubblica, nel 2025 la spesa complessiva per i consumi è rimasta quasi invariata. Ma dietro la media nazionale si nasconde un dato molto più significativo. Quasi un terzo delle famiglie ha ridotto persino gli acquisti dei beni di maggiore necessità, a partire da cibo, bevande e prodotti per l'igiene personale. Ancora più diffuse le rinunce considerate meno essenziali. Il 43,8% delle famiglie ha tagliato su scarpe e vestiti, il 40,1% su viaggi e vacanze, e circa una famiglia su 5 ha ridotto anche le visite mediche. La spesa media mensile delle famiglie italiane è di 2.782 euro, ma le differenze sono enormi. Nel nord-est si spende circa il 40% in più rispetto al sud. In Trentino Alto Adige si arriva a circa 3.444 euro al mese, mentre in Puglia ci si ferma a 1.975. A pesare maggiormente sul bilancio sono case e bollette, che assorbono il 36% della spesa. E tra i più esposti figurano gli anziani e le famiglie con redditi più bassi. Insomma, tirare la cinghia non significa più soltanto rinunciare alle vacanze, ma per una quota sempre più crescente di italiani significa dover risparmiare sul cibo, sulla salute e sulle necessità quotidiane.
0: E allora torniamo alla domanda con cui abbiamo aperto: su cosa tirate la cinghia? C'è una domanda, una questione che vorremmo approfondire. Quali sono le spese alle quali non rinuncereste mai, neppure in un momento di difficoltà? Per qualcuno sono le vacanze, magari l'ultima settimana di riposo dopo un anno di lavoro, per altri è una cena fuori con la famiglia, per altri ancora e poter comprare ai propri figli quello di cui hanno bisogno. E invece qual è stata la prima cosa che avete tagliato quando avete cominciato a fare economia? Ma soprattutto vogliamo capire una cosa: state tirando la cinghia perché effettivamente avete meno soldi o perché avete paura di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi? Oggi la domanda di Italiano Limits è solo su di voi. Allora, al 334 11 11 622, sono Salvatore da Milano. Quest'anno non ho fatto l'abbonamento in palestra da 380 euro. Quei soldini prevedo che andranno negli aumenti di gas e luce. Da gennaio scorso, quando ho il turno di mattina, sveglia alle 5.30, mi fermo solo al bar per un caffè al posto del solito cappuccino e brioche, che sono aumentati. Il mutuo è aumentato di poco, si tira avanti. Questo è Salvatore da Milano, quest'altro è un vocale.
2: Dottor Poletti, buon pomeriggio. Gaetano da Monza. La domanda giusta, secondo me, non è tanto a cosa rinunciamo noi ormai con 1.800 euro massimo di stipendio, noi poveri mortali, dobbiamo rinunciare a molte cose, ma la domanda, secondo me, è al palazzo, a cosa siete disposti voi a rinunciare? Perché per me, secondo me, scusate, loro non sono disposti a rinunciare a nulla, perché con 1.800 euro loro non riuscirebbero a campare. Noi invece, con figli a carico, con auto da pagare, bollo, assicurazione, spese, mutuo e tutto, facciamo i salti mortali. Quindi la verità è che fanno rinunciare a noi e loro sono belli tranquilli a godersela. Sembra un discorso populista, forse lo è, io non lo sono. Però stiamo iniziando a diventare veramente stanchi di questa retorica. Buona giornata, buon pomeriggio e grazie sempre.
0: No, grazie sempre a lei, con le sue puntualizzazioni, le sue osservazioni. Ha ragione lei, non è populismo questo qui. 334 11 11 622, tra poco.

0: E allora vi sto chiedendo al 334 11 11 622, sempre perché questa radio è ascoltata anche dal palazzo, su cosa state tirando la cinghia. Mi ha colpito ad esempio il messaggio di prima di Salvatore da Milano, niente abbonamento in palestra da 380 euro, che una volta era una cifra contenuta per un anno, e quei soldi li ammortizzerà, serviranno ad ammortizzare gli aumenti di luce e gas. Niente cornetto e brioche, ma solo il caffè. Poi Ferruccio scrive: ciao Poletti, io me li faccio bastare a prescindere, che non ho capito cosa voglia dire, nel senso che comunque se ti bastano a prescindere i soldi o ne prendi tanti e quindi non senti il peso degli aumenti, oppure sei abituato per tradizione a risparmiare, a farteli bastare, sicuramente non fai il passo più lungo della gamba. Quindi vi sto chiedendo, ditemi al 334 11 11 622 che cosa vi porta a risparmiare se tirate la cinghia. Leggevo oggi che a Torino c'è un'iniziativa della San Vincenzo, progetto nei suoi panni, capire sulla propria pelle cosa significa la povertà. Nasce con questo obiettivo nei suoi panni il progetto della società San Vincenzo De Paoli di Torino, che attraverso un'esperienza digitale interattiva invita a mettersi nei panni di chi vive una situazione di povertà per un mese virtuale. Chi lo prova entra nella vita quotidiana di una famiglia indigente e deve prendere decisioni reali: la spesa, le bollette, le necessità dei figli, le emergenze, e scopre così che anche una scelta apparentemente banale può avere conseguenze importanti. Un'esperienza che va al di là dei freddi numeri sulla povertà e fa capire le reali difficoltà di chi vive questa situazione. Abbiamo voluto creare uno strumento capace di parlare soprattutto al cuore delle persone, spiega Rodrigo Sardi, presidente della società San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Torino. Il nostro obiettivo è aumentare la sensibilità verso i poveri e accrescere la carità, promuovendo la cultura della solidarietà in un mondo sempre più individualistico. Insomma, preso e mettono in un simulatore virtuale delle persone per fargli prendere delle decisioni di tutti i giorni da famiglie di famiglie povere. Ecco, poi naturalmente alla fine dell'esperienza virtuale uno può decidere se fare un gesto concreto di solidarietà sostenendo le attività San Vincenzo, però vi rendete conto che quel simulatore che sta a Torino lo potrebbero semplicemente traslocare davanti a Camera o a Senato, otterrebbero magari qualche risultato in più, credo. Sentiamo i vostri vocali.
1: Buongiorno, sì, buonasera dottor Poletti, lui sta a Milano. Mando un vocale anche per riempire un attimino, visto che oggi sono uscito prima dal lavoro, quest'anno, essendo che è nato un bambino in casa e mia moglie studia, e quindi io ho dovuto interrompere i miei studi in economia, essendo che io lavoro in una fintech come account executive, quindi scorsi di percentuali e niente, non l'unico modo giustamente era studiare la sera in una università privata, ma erano rate da 300 euro. Chiaramente c'è chi sta peggio, per carità, infatti è giusto per contribuire al programma, no? Però è un dettaglio piccolino che comunque so che ricomincerò, perché comunque ho 28 anni e già sono nel settore per il quale sto studiando, quindi in realtà faccio una professione che richiede la laurea, fortunatamente per me. Però non nego che ha fatto male dover interrompere.

0: perdendo 10.000 euro, per fortuna quindi risolte. Quindi dopo quasi 4 anni che prendo pensione e stipendio, non ho messo via un soldo, ancora quelli ho ancora sul conto corrente, quelli che ho preso che avevo dopo la liquidazione. Quindi questo è, non riesce a mettere via niente. E tu dici, sono stufo, non vado più a lavorare, c'è questa opportunità, facciamola durare finché va. E perlomeno si risolvono i problemi.
1: Sempre Ferruccio mi risponde al 334 11 11 622, ne prendo pochi ma in qualche modo me li faccio bastare. Poi Giovanni da Ferrara, buonasera Poletti, siamo in tanti ad avere un reddito inferiore a 1700-1800 euro ed è doveroso che chi ci governa lo tenga presente, perché c'è tanto da pianificare per ottenere un migliore equilibrio. Ma a voi giornalisti cosa chiedo? Che siate cassa di risonanza di una voce che nessuno ascolta. È ora che tutti paghino le tasse. Non voglio più sentire che certe categorie di servizi e del lusso dichiarino meno di 28.000 euro l'anno. Così forse dovremmo tirare meno la cinghia. Questo è Giovanni da Ferrara, che ha tutte le ragioni del mondo. Voglio sapere per favore su cosa tirate la cinghia. Voglio che non vi vergognate, non c'è niente da vergognarsi, bisogna tenere la vergogna per qualcun altro, non per noi, ma per chi in questa situazione ci ha gettati. 334 11 11 622, forza con i vocali, la linea libera per registrare i vostri vocali, forza forza.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 3 e 33 minuti.
5: Giornale Radio.
6: Meteo. Altra giornata caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, migliora al nord. In mattinata saranno ancora frequenti le precipitazioni sulle regioni meridionali, con fenomeni anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Tempo più stabile sul resto d'Italia. Nel pomeriggio persisteranno precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà generalmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
9: Dottor Poletti, buonasera. E abbiamo cominciato a ridurre i costi mensili, cioè quello che potevamo ritenere superfluo, disdetta Sky, il pranzo del sabato con la pizzetta della domenica, ma questo veramente sono cose stupide, insomma. Però possiamo far fronte a qualche altro costo che ci aspettiamo, ma il problema sta nelle persone che non riescono proprio. Io ho un esempio di una persona che purtroppo ha perso il lavoro un paio d'anni fa, questa situazione l'ha fatto poi separare dalla moglie, quindi la moglie è andata via, lui non riesce a contenere i costi della casa, delle bollette, gli hanno staccata la corrente, quindi gli diamo una mano così tra amici, gli diamo, carichiamo il telefonino, gli facciamo un po' di spesa, ha riallacciato la corrente, però è umiliante, questa persona si sente veramente umiliata, ha 64 anni, ma chi le guarda queste persone? Chi le guarda? Non lo dico.

0: E allora avete sentito l'abbonamento a Sky? Anche a me è capitato di disdire degli abbonamenti magari inutili, perché penso che ci possano essere dei problemi con i soldini, e non c'è niente di cui vergognarsi in un periodo tanto particolare. Vi sto chiedendo su cosa state tirando la cinghia. Intanto continua questo mio dialogo con Ferruccio, che dice: io al supermercato prendo sempre i prodotti con l'etichetta prezzo più basso. Per ora sono ancora vivo. Ma andiamo a capire da una vera esperta, che è stata per anni direttrice all'Istat, Linda Laura Sabbadini, che saluto, bentornata Linda Laura Sabbadini. Andiamo.
1: Grazie.
0: Buonasera. Andiamo. Io sto facendo questo esperimento sociale, sto chiedendo su cosa tirano la cinghia agli italiani, e viene fuori anche un paese di gente solidale che aiuta gli altri, eccetera. Però io quando leggo Linda Laura Sabbadini oggi, Rosaria Amato su Repubblica, che mi racconta non mi racconta, mi propone dei dati Istat in cui insomma si dice che gli italiani stringono la cinghia, un terzo delle famiglie risparmia sul cibo, mi preoccupo. E com'è la situazione? E dal punto di vista delle statistiche, che non sono di parte, lo diciamo subito, le statistiche, l'abbiamo detto anche l'altra volta, non sono di parte, fotografano il paese, e questa è una fotografia, nulla di più.
1: Esatto, quello che l'Istat ci ha raccontato è proprio questo, che lo scorso anno, perché i dati sono relativi al 2025, noi
0: quando
1: abbiamo...
0: stavamo meglio, mi perdoni se
1: sì,
0: ne do sulla voce,
1: esatto.
0: quando stavamo meglio, sì. Accidenti.
1: E cioè, eravamo al 29% delle famiglie che diceva di aver limitato la spesa per il cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità oppure la qualità dei prodotti che aveva acquistato, e che un terzo delle famiglie aveva limitato quella per le bevande, e stavamo intorno a un 33,8%. Quindi questo è un dato che va considerato. Nello stesso tempo, una delle voci su cui le famiglie sottolineavano di aver limitato di più la spesa è quella per abbigliamento e calzatura, ma è questo già da vari anni, perché addirittura qui si arriva al 43%, percentuale che poi è più alta nel mezzogiorno del paese, dove supera il 50%, siamo mi pare intorno al 52%. Quindi queste, diciamo, che sono le, in qualche modo, le strategie che le famiglie si danno nel momento in cui devono affrontare delle situazioni che diventano un po' più critiche da un punto di vista economico. È chiaro che adesso con il balzo e l'incremento che c'è stato dell'inflazione, che abbiamo visto nell'ultimo mese è balzata al 4,1%, soprattutto per i beni per l'energia, è chiaro che nel 2026 questa cosa inciderà di più.
0: Senta Linda Laura Sabbadini, c'è da vergognarsi a dire che si stringe la cinghia, perché abbiamo sempre queste remore a dire stiamo tagliando, vogliamo farci vedere più grandi di quel che siamo, ci permettiamo cose che magari non ci possiamo permettere, e poi però alla fine
1: Lo so, questo è un momento particolarmente critico che noi stiamo passando e che viene tra l'altro dopo anni in cui avevamo recuperato, però non dimentichiamoci che quando l'inflazione, quando crescono i prezzi, non è che successivamente, nel momento in cui ci ritroviamo che il tasso di inflazione è più basso, no? Come è stato nel 2024, nel 2025, questo non è che vuol dire che siamo tornati ai livelli precedenti al 2022, no? Nel momento in cui abbiamo avuto l'inflazione più alta in assoluto, il 22 e il 23, con l'invasione dell'Ucraina e tutti i problemi energetici che ci sono stati. E no, cioè noi non siamo tornati indietro, quindi questo incremento che c'è di prezzi si va a aggiungere a quello che già avevamo vissuto in quei due anni.
0: Certo. Va bene, io ringrazio, perché fa sempre riflettere quello che dice la nostra linda Laura Sabbadini, che ringrazio davvero per la sua analisi.
1: Grazie mille a voi.
0: Buona serata. E allora, avete sentito la nostra ospite per molto tempo all'Istat, esperta, credo 200 pubblicazioni al suo attivo. Quando oggi leggiamo che un terzo delle famiglie risparmia sul cibo, sono dati di un anno fa, adesso è ancora peggio. Io voglio sapere voi su cosa risparmiate, voglio sapere se e come tirate la cinghia, ma non è per fare la radio del dolore, non è per fare per farmi i fatti vostri, è per suggerirci degli espedienti e capire che non siamo soli. Ascoltiamo i vostri vocali. Li ascoltiamo tra poco, dopo il brano.

0: Su cosa state tirando la cinghia per far ascoltare al palazzo, perché l'ascoltano nel palazzo, lo dico sempre, questa trasmissione. E mi scrive questo ascoltatore, strano che io faccia sta domanda, che io dica che si tiri la cinghia. Stamattina ho ascoltato Federico Mollicone nel programma L'aria che tira, che snocciolava numeri che non evidenziava nessuna crisi. Può farlo intervenire? No, ma ascoltiamo il pezzo, ce l'abbiamo Lorenzo Cappadone, L'aria che tira, alla 7 stamattina, Mollicone, un pezzettino a caso, vediamo cosa diceva.
1: Ma un attimo, perché il collegamento è più svantaggiato,
2: fiducia.
1: Non mi sembra ha perso
2: nei confronti della politica negli anni passati, soprattutto perché vengono raccontate frottole, quindi vi pregherei di non fare altrettanto in studio, grazie.
1: No, guarda, l'unica che sta dando dati falsi sei tu, perché
3: ha citato l'Istat, però
1: gli stipendi è aumentato.
2: Guardate, siamo letteralmente persone, cittadine e cittadini italiani under 30 che vivono sulla propria pelle e nella propria vita il problema del caro affitti. Quindi state dicendo a noi che vorremmo restare all'interno di questo paese e migliorarlo, ed è la nostra rivendicazione enorme del diritto a restare come generazione, che vi stiamo prendendo in giro nel dire che paghiamo 700 euro di affitto con stipendi al massimo a 1000 ogni sacrosanto giorno, studiando e lavorando per migliorare non solo la nostra vita ma il paese. Questo è il paese reale.
3: Secondo
2: e
3: lei?
2: Nel frattempo la politica, il governo Meloni si chiude nei palazzi per garantirsi la poltrona, perché è quello che hanno fatto a colpi di voti di fiducia con questa terribile legge elettorale. Ma il gasolio sappiamo a quanto sta, il caro affitti sappiamo a quanto
1: sceso,
2: sta, gli stipendi, io lo ribadisco, sono al palo
1: stamattina.
2: E la nostra generazione
3: e la nostra generazione?
2: Sì, facendo solo i favori
1: stamattina.
2: Non sicuramente agli italiani che tirano la cinghia per pagare la benzina.
0: Basta, è una di quelle litigate, ottimo, il mio amico David Parenzo è una di quelle litigate che gli italiani non amano, e Mollicone diceva me l'ero perso, cosa mi sono perso? Vabbè, me l'ero perso. Ascoltiamo un vocale 334 11 11 622 su cosa tagliate, su cosa tirate la cinghia.
4: Buonasera dottor Poletti, sono Robert da Reggio Emilia. Su cosa si taglia? Si taglia su tutto. Io faccio camionista, spesso sono fuori al ristorante, non riesco più a andarci perché ormai almeno la sera non riesci più, perché sono cifre troppo esagerate. Cioè ti prendono 3-4 ore per farti una doccia, cioè è una roba assurda. Cioè ormai tagli su tutto, i figli, uno lavora solo lui, c'ho 3 nipoti, è aumentato tutto, dai una mano ai figli. La figlia, dopo aver studiato all'università, 1350 euro prende, paga l'affitto e adesso deve fare anche dei chilometri, gli aumentate le spese. Cioè io non lo so, veramente sta diventando una cosa assurda, cioè si vive solo per pagare bollette, assicurazioni tutte online, le faccio con le cose minime, perché sennò non ce la fai più. Cioè io non lo so dove stiamo andando veramente a finire, da 2 anni a questa parte veramente si lavora solamente per pagare bollette, mutui, gasolio, spese fisse, cioè veramente non ne posso più.
0: Ecco però la grande dignità di questa gente. Poi quell'iniziativa che ho letto prima sulle agenzie, povero per finta, un simulatore digitale che aiuta a capire il disagio. E allora voglio capire meglio, e ho chiesto di chiamarmi, e mi scuso per l'improvvisata, ho chiesto di chiamarmi Massimo Sanna, che è dell'ufficio di presidenza della San Vincenzo De Paoli del Consiglio Centrale di Torino. Buonasera dottor Sanna.
5: Buonasera.
0: Ma avete fatto un'iniziativa straordinaria, me la racconti meglio, perché è un simulatore di povertà. Prego.
5: Intanto noi di poveri ce ne intendiamo molto, perché da 176 anni la San Vincenzo in Torino e 190 e passa nel mondo, è al fianco di chi non ce la fa. E questa è la nostra missione da sempre. E non è facile far capire a tante persone che i poveri esistono, che fanno fatica, e che devono essere sostenuti ed aiutati. Senza il volontariato, il terzo settore, gran parte della nostra bella Italia andrebbe a fondo. E quindi ci siamo detti, come fare per far capire, per fare mettere nei suoi panni una persona che, insomma, per sua fortuna sta bene, per fargli capire cosa prova uno che invece non sta bene e non certo. ce la fa. E questo è un po' il senso di questo strumento, che vuole proprio dare un'idea concreta delle scelte e più che altro delle rinunce, ecco, che durante un mese, no, simulato, che poi insomma dura un quarto d'ora, no, questa sorta di,
0: ecco, allora Massimo Sanna, che poi fate questa cosa eccezionale, perché poi uno prova e se può ovviamente capisce di essere fortunato, e questo è anche lo spirito della San
5: molto
0: Vincenzo,
5: fortunato, molto fortunato,
0: e lascia giù dei soldini, che è la cosa importante che vi consente di aiutare il prossimo.
5: Non,
0: ecco,
5: non solo questo, ma magari dà anche una mano e si impegna nel volontariato, perché non sono solo i soldi quelli che servono, anche certamente, però se tutti quanti noi iniziamo a comprendere che l'altro in fondo sono anche io, e sarebbe un mondo migliore.
0: Sì, tutti quanti, tutti, nessuno escluso.
5: Tutti,
0: senta,
5: tutti.
0: Le volevo Prego. Chiedere, mi racconta bene questo simulatore, come fa in un quarto d'ora Sanna a proiettarmi? Sì. Mi racconti, me lo racconti, perché io non l'ho visto. Quindi
5: intanto il sito è www.neisuoipanni.it. Funziona dall'altro giorno, quindi si può provare. Uno parte con 500 euro sul conto corrente ed è tutto quello che lui ha nella sua, no, nelle sue tasche, e in pochi minuti ha varie domande, varie situazioni, vari problemi da affrontare, varie scelte da fare, dall'affitto da pagare alla bolletta della luce, alla festa della figlia a scuola, scegliere se se mandarcela o meno, e tutto ha un costo che viene sottratto da questo somma iniziale. Ogni tanto c'è l'entrata del lavoro, che uno dice: il lavoro sì, ma quale? Cioè, in base a quello che tu hai scelto di voler prendere in nero, magari spesso, e quindi hai i soldi che hai, e se lo prendi chiaramente in nero e magari t'ammali e scatta la domanda, no, degli imprevisti, e perdi giorni di lavoro, perdi anche lo stipendio, no? Ecco, in questa simulazione si vive quello che vive normalmente una persona che non ce la fa, e in base alle scelte che uno compie arriva al giorno 30 in un quarto d'ora circa, non di più, e capisce quante scelte negative per se stesso o per la sua famiglia ha dovuto fare. Questo è il simulatore, e
0: però, da provare, straordinario.
5: Perché è da provare, perché veramente ti fa cadere, cioè ti fa calare in un mondo che per molti non è nostro, no? Però purtroppo io ne conosco a decine, di famiglie così, forse a centinaia. Questo è.
0: Quindi nei suoi panni
5: www.it. www.neisuoipanni.it. È un bellissimo simulatore fatto dalla San Vincenzo di Torino, e sponsorizza tra l'altro questo, il nostro progetto Abito, che è un centro di eccellenza, perché dà vestiti a chi non ce la fa e li dà in maniera gratuita, e tutto questo serve a stimolare l'essere solidali e essere vicini al prossimo, chiunque sia.
0: Grazie Massimo Sanna. Prima o poi
5: può capitare
0: a tutti.
5: A tutti.
0: Massimo Sanna, grazie davvero. Complimenti per l'iniziativa. Scusi per l'improvvisata, ma il nostro Matteo Respinti ha avuto ordine di cercarla in 5 minuti e l'ha trovata.
5: E io
0: meno male.
5: Siamo qui. Noi ci
0: grazie Massimo Sanna, grazie.
5: Buonasera.
0: Beh, bellissima idea questa della San Vincenzo, l'ho scoperta in diretta con voi, cari ascoltatori, però voi mettetevi mettetevi. Ah, stavo guardando che nel fine settimana piogge diffuse, prime nevicate sul Piemonte, poi avremo anche il meteorologo, quindi la prima neve. E anche voi non abbiate timore a raccontare su cosa state tagliando, perché sicuramente tutti stiamo tagliando. Raccontatemelo con un messaggio vocale alla... non vi vergognate, si deve vergognare qualcun altro. Raccontatemelo al 334 11 11 622. Tra poco vi ascolto.
6: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Sono le 3 e 59 minuti.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giovanni.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: Buonasera, dottor Poletti. Alessandro dalla provincia di Lucca. Allora, le rinunce sono tante, perché se andiamo ad affrontare il caro bollette e l'aumento della spesa, i tagli sono tanti. Noi siamo in due, per fortuna non paghiamo l'affitto perché abbiamo una casa di proprietà, ma tiriamo la cinghia prendendo frutta e raramente carne e pesce. Cioè, noi tagliamo la cinghia così perché non ci si fa con le mie entrate, perché l'altra persona non lavora. Purtroppo il lavoro in Toscana non c'è e dobbiamo tirare la cinghia con le mie entrate personali.

0: E io sono contento quando faccio questo tipo di esperimenti sociali, perché devo capire su cosa tagliate. Allora, saluti da Bari. Roberto al 334 11 11 622: per risparmiare sulle spese alimentari siamo diventati vegetariani e o vegani, consumando più legumi e migliorando la salute. Abbiamo eliminato insaccati, formaggi, carne e pesce, diventando sicuramente più sostenibili a favore dell'ambiente. Ovviamente vado al lavoro da 25 anni in bicicletta, il miglior mezzo da usare in città quando si può. Saluti da Bari, Roberto. Chiamatemi Roberto da Bari, ma nel frattempo sentiamo altri vocali. 334 11 11 622. Gli voglio chiedere se è vegetariano per scelta o per necessità.
1: Buonasera, io sento della gente che parla da 2 anni a sta parte, da 3 anni a sta parte, ma per me la crisi è iniziata addirittura da quando Prodi ha fatto il cambio dalla lira all'euro, cioè lì ci hanno massacrato già di brutto. Poi la crisi 2008, poi è venuto fuori la pandemia, le guerre, non ci si riesce più a rialzare, a recuperare. Però il problema è che io sono in difficoltà da dopo è entrata in vigore l'euro come moneta, e da lì in poi c'è stato un cambiamento proprio drastico della qualità di vita. Quindi dare la colpa a un governo o all'altro, ma non lo so, per me è un po' fare un po' di propaganda, ecco.
0: Ma lei c'ha ragione, ma chi le ha chiesto di dare la colpa a un governo o all'altro? Lei dice sono in difficoltà da quando è entrato l'euro, ma io non le sto chiedendo questo. Le sto chiedendo su cosa sta risparmiando, su cosa sta tagliando. Allora, essendo iniziate le sue difficoltà da quando è entrato 26 quant'è anni fa in vigore l'euro, però adesso è peggiorata la situazione. Voglio capire dal punto di vista pratico su cosa taglia. Già stavamo impiccati, dice lei, però su cosa taglia? Prossimo messaggio 334 11 11 622.
2: Salve, sono Roberto da Perugia e stavo seguendo la vostra trasmissione. E dunque, sì, di sacrifici se ne fanno tanti. Io personalmente, per esempio, ho ridotto generalmente per controllarmi. Negli anni precedenti facevo ad esempio le analisi del sangue 2 volte l'anno, ora le faccio 1 volta all'anno. Devo fare da più di un anno una visita pneumologica, la sto rinviando perché per problemi economici, appunto. Mi sono tra l'altro imbattuto in una grossa spesa per uno dei miei animali, perché lo Stato da questo punto di vista non ci aiuta e ho dovuto spendere di mia tasca per non farlo morire 4.000 euro. Quindi ovviamente sono saltate le vacanze, sono ormai almeno 4 anni che non vado in vacanza, faccio spesa al discount, non la faccio più alla Coop come facevo un tempo. Ma tutto questo comunque credo che sia in qualche maniera voluto da questi governi, perché si cerca di far volgere lo sguardo delle persone verso un nemico anziché verso i problemi reali delle persone, perché così il nemico non è più il governo, non è più il fisco famelico o la società elettrica famelica, ma è l'extracomunitario, l'omosessuale, eccetera eccetera. Uno schifo di paese.
0: No, ma la grande dignità di questa persona, grazie per aver colto il senso di quello che chiedevo da questi messaggi al 334 11 11 622. La grande dignità di questa persona l'avete sentita, è pazzesco. nel raccontare come è cambiata la sua vita e poi l'amore per un animale, l'animale che aveva bisogno di cure e i soldi tirati fuori e 4 anni senza vacanze per questa spesa improvvisa. Questo è paese reale, questa è gente con un cuore, questa è gente per bene, con una grandissima dignità, pochi soldi in tasca, ma una grandissima dignità che ci dà la carica, perché se siamo un paese così, con dei sentimenti, forse non siamo del tutto perduti. Altri vocali, 334 11 11 622.
3: Buonasera, cosa si rinuncia? Prima di tutto si rinuncia ad andare ai supermercati, quelli super pubblicizzati, blasonati, dove esci fuori con mezzo carrello rispetto ad altri supermercati, chiamiamoli seconda fascia, però ci adeguiamo, non c'è nessun problema. Un'altra cosa a cui abbiamo dovuto rinunciare a malincuore è la stanza in affitto di nostra figlia vicino al campus dell'università, parliamo di Torino, perché non riusciamo più a sostenere tutte le spese tra affitto e spese varie, e quindi deve viaggiare 40 km di treno, che ogni 3 treni ne cancellano 2, e ritardi e arrabbiature, purtroppo è così. Ho sentito altri ascoltatori che hanno rinunciato a Sky DAZN, l'ho fatto anch'io ma già da tempo, e questo a malincuore, però in famiglia sono l'unico che segue il calcio, quindi mi è sembrato anche giusto fare questa scelta. Io che sono stato abbonato ad andare a vedere la partita allo stadio, la Juventus, per tanti anni, e quando pensavamo di stare peggio invece potevamo anche permetterci le partite di coppa, le trasferte, oggi è impossibile, è praticamente impossibile. Quindi anche rinunce, diciamo, di cuore, il calcio in Italia è molto importante, e sento che tanta gente ha fatto anche la mia scelta, e questo secondo me è un bruttissimo segnale, perché quando ti disinnamori anche dello sport che ami e della squadra del tuo cuore, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi che facciano attenzione quelli che comandano, che facciano molta attenzione a queste cose qua, anche da come si comportano, tutti i pastrocchi che fanno. E mando un saluto a tutti e auguriamoci tutto il bene possibile. Grazie.
0: Ecco, vedete, a ricevere messaggi così, oltre a far accapponare la pelle, serve, perché entrino nella testa di chi ci ascolta e magari comanda, no? Ma serve anche ad altri che fanno le stesse cose, che subiscono le stesse, che hanno le stesse rinunce, che fanno le stesse rinunce a non sentirsi soli, capito? Abbandonati. Perché poi uno accende la televisione e sente dire che tutto va bene, allora si sente solo, no? Perché dice: ma no, allora sono io che ho qualcosa che non va. Ma se questo qualcosa che non va ce l'hanno in molti, il problema è differente, ragazzi miei. 334 11 11 622, avanti così, vi prego.
4: È vero che ci sono delle persone che vivono negli agi e nel lusso, e ci sono persone che invece non riescono proprio ad arrivare a fine mese, perché non perché non lavorano, ma perché in Italia ad esempio sappiamo che gli stipendi sono fermi, e sappiamo che vuoi le tasse sul lavoro, vuoi che appunto questi stipendi non aumentano, le persone fanno veramente fatica. Mi chiedo a questo punto se dobbiamo interrogarci quanto sia volgare il lusso all'epoca attuale, in questo periodo storico in cui le persone dovrebbero vivere molto meglio in etaggio e nel benessere di tutti quanti, grazie all'università, all'intelligenza diffusa, grazie alle comprensioni che gli esseri umani hanno avuto, ma allora manca qualche ingrediente, non serve più solo la mente, ma serve evidentemente qualcos'altro in più che l'uomo deve sviluppare, e quello che deve sviluppare è un animo nobile, e quindi non fermarsi ad un lusso facciata, ma un lusso proprio per una nobiltà d'animo, e grazie a questa nobiltà d'animo forse l'altro diventa te stesso.
5: Dottor Poletti, buon pomeriggio, Enrico di Roma. Su che si taglia? Si fa la spesa con i volantini, si girano 4-5 supermercati, si prende la pasta dove è in offerta, si va a cercare i biscotti dove sono in offerta in altro supermercato, e si va a giro. Questo è un primo sistema che abbiamo adottato, purtroppo, e poi vai molto più piano in macchina, limiti i viaggi e fai meno, cerchi di concentrare le docce, di lavarti con l'acqua calda quando la corrente costa di meno, e si resta in guerra. C'è un po', mi ricordo un po' i racconti dei miei nonni a me, e questo è. E poi si accende la televisione e si ascolta Mollicone che ci dice che siamo tutti belli e stiamo tutti bene. Sentivo Mollicone e se tiravo su il morale, perché ha detto meno male, visto, ha detto Mollicone che stiamo tutti bene. E vabbè, arrivederci.
0: Sempre continuate 334 11 11 622.

0: Buonasera Barbara Molinario, segretaria generale di Consumerismo No Profit.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Molinario, sto facendo un'operazione in cui chiedo semplicemente a chi ci ascolta da casa cosa sta rinunciando, e vedo che dalle cure agli alimentari, per così dire, di pregio, alle cose che una volta erano utili ma che improvvisamente, perché il portafoglio è vuoto, diventano inutili, insomma si sta facendo una bella fatica.
1: Si fa una grande fatica. È anche vero che c'è un'Italia spaccata in due, a dire la verità. Dobbiamo essere comunque molto onesti. Da una parte ci sono coloro che comprano biologico, che comprano, sai, questi alimenti anche particolari importati, che fanno man bassa di vitamine e possono ancora permettersi tutta una serie di alimenti, no? Che fanno bene alla salute. Dall'altro lato invece abbiamo tutta una serie di famiglie, di persone, di anziani, di persone che vivono sole, di bambini, che non possono nemmeno permettersi di acquistare la carne o il pesce oppure la frutta o la verdura fresca. Quindi abbiamo davvero un'Italia spaccata in due. Prendiamo in considerazione quelli che hanno uno stipendio magari in una famiglia di quattro persone e che devono fare i conti, come dicevi tu, devono arrivare a fine mese. Che cosa si rinuncia? Si rinuncia ai cibi che hanno un prezzo un po' più alto e che purtroppo spesso sono quelli poi che ci aiutano a stare bene di salute.
0: Barbara Molinario, i dati che ci fornisce Istat parlano chiaro, parlano di praticamente una famiglia su tre che rinuncia, però sono dati vecchi, sono dati l'anno scorso. Come andrà a finire?
1: Ma in realtà, allora, intanto abbiamo un'inflazione al 4,2%, ti parlo del mese di settembre. L'Osservatorio Consumerismo, come sai, tiene sempre sotto controllo i prezzi. Da pochissimo, tra l'altro, è uscito uno studio che abbiamo fatto, consumerismofacile.it, su che cosa è successo negli ultimi 10 anni, e ti posso dire che soltanto di utenze relative a riscaldamento, quindi luce, gas e carburante, quindi soltanto queste utenze ci costano 36% in più rispetto a 10 anni fa, e sono 915 euro di media a famiglia, e non ne ho preso in considerazione né la spesa, né l'affitto, né la scuola, né nient'altro. Ti sto parlando soltanto di luce, gas e carburante. Poi parliamo di carrello della spesa. È vero che l'inflazione è al 4,2% questo mese, però lo sai, gli alimenti, soltanto il carrello della spesa, quanto influisce? Il 5,5%, con degli aumenti spaventosi. Abbiamo fatto un calcolo che mentre 5 anni fa riempivamo un carrello con 35 euro, se oggi vogliamo riempire lo stesso carrello con gli stessi prodotti, ne spendiamo 35. E attenzione, perché ti parlo di prodotti dello stesso peso, perché oggi c'è un giochetto che fanno i supermercati, a noi sembra di acquistare gli stessi prodotti dello stesso peso perché la confezione è uguale, certo, ma dentro c'è meno peso, quindi invece di acquistare mezzo chilo di pasta dentro ce n'è 4,50, noi lo paghiamo lo stesso prezzo ma al chilo è aumentato.
0: Sì, purtroppo purtroppo è così. Quali altri trucchi, a parte i finti sconti sulle bollette elettriche, ci stanno torturando? Quali altri trucchi, Barbara?
1: Ma i trucchi esistono nel marketing da sempre. Il problema è che il consumatore non attento ci casca perché non ha tempo, perché pensa di fare un affare vincente. Allora, diciamo che il trucchetto più banale al quale tutti noi abbiamo, insomma, ci siamo cascati, è quello del 3x2 o quello delle offerte al supermercato, che sembra una banalità, ma se noi risparmiamo magari sull'acquistare un 3x2, no, facciamo finta, 3 scatolette di piselli, e poi le facciamo scadere nel nostro armadio, nella nostra dispensa, non abbiamo risparmiato proprio per niente. Oppure se andiamo al supermercato e acquistiamo un prodotto che è molto scontato ma scade a breve e poi non lo consumiamo, lo gettiamo via. Ricordiamo che in Italia buttiamo ancora via più di 25 kg di alimenti all'anno pro capite, ogni persona. È vero che siamo migliorati, siamo migliorati rispetto allo scorso anno tantissimo, perché superavamo il 30%, ma ancora buttiamo tanto tanto tanto cibo ancora buono nella spazzatura, e tra gli europei non siamo i migliori, insomma non siamo messi proprio benissimo. Quindi il trucchetto del marketing va bene, ma lo fanno ovviamente, no, per prenderci i soldi nelle tasche, ma noi dobbiamo essere più bravi, dobbiamo cominciare a leggere il prezzo al chilo, dobbiamo cominciare a leggere l'etichetta, dobbiamo cominciare ad acquistare quei prodotti che sono convenienti in questo momento. Sembra che diciamo sempre le stesse cose, ma il chilometro zero, la frutta e la verdura di stagione costa di meno, cioè costa di meno, perché andare a comprare un alimento che magari ha viaggiato e lì andiamo a pagare anche il prezzo del carburante, no? E ne paghiamo il prezzo sia economicamente ma anche per una questione di salute, perché inquiniamo.
0: Grazie a Barbara Molinario, grazie come sempre a Barbara Molinario, che è segretaria generale di Consumerismo No Profit, che molto responsabilmente, mi hanno detto i miei, ha fermato la macchina per questo collegamento perché stava guidando.
1: Assolutamente, sono ferma al lato della strada, ma con piacere, anche perché un consumatore informato è un consumatore che riesce poi non solo a risparmiare ma anche a vivere più felice.
0: Buona ripartenza, sempre prudenza.
1: Grazie,
0: la guida,
1: buonasera.
0: Grazie, grazie. Noi torniamo tra poco.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 29 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Buonasera a tutti, sono d'accordo anch'io con l'ascoltatore che dice che il declino è partito dall'inizio dell'euro, un declino lento, e secondo me negli anni i soldi girano sempre meno. Fino a qualche anno fa i soldi giravano un po' per tutti, dall'operaio a salire, e quindi si muoveva il piccolo mercato, nel senso che anche il negozio lavorava, il piccolo lavorava così come il grosso. Oggi non è più così, le città hanno sempre

evolvendo e quindi si sta spostando la forbice e quindi ci sarà sempre il più ricco e aumenterà sempre il più povero. E ormai sono solo più grosse società di capitale che avanzano o finanziarie, e le piccole attività andare avanti massacrate anche di tasse faticano. Quindi io faccio un discorso ampio, però questo poi ce lo ritroviamo tutti e fa sì che chi deve rinunciare rinuncia a un po' di cose, chi più chi meno, ma tutti a qualcosa dobbiamo rinunciare.

0: Vi sto semplicemente chiedendo, e continuate a registrare i vostri messaggi vocali, per favore, senza vergogna, perché non c'è da vergognarsi, lo ripeto, al 334 11 11 622, vi sto chiedendo a cosa rinunciate, a cosa rinunciate. Tirate la cinghia, tirate la, io il signore di prima che rinuncia agli esami del sangue, alla visita pneumologica, veramente mi fa riflettere su tante cose. Sentiamo.
1: Ciao carissimo, buona serata a tutti. Gianni da Vigevano. Ma io più che tagliare, a parte che sicuramente ho tagliato, ma però più che tagliare forse sto cercando di amministrare meglio, diciamo, i soldi, o perlomeno sto cercando di segnarmi qualsiasi spesa e mi sto facendo aiutare dalle applicazioni. Ci sono tantissime applicazioni dove tu praticamente segni le entrate e soprattutto segni le uscite, in modo tale che poi puoi fare anche delle verifiche, degli accertamenti, delle indagini, delle statistiche, e ti puoi porre degli obiettivi, in modo tale che se non altro hai la situazione sotto controllo. Ecco, da una parte effettivamente i tagli sono indispensabili, dall'altra però sono anche convinto che dobbiamo imparare a prendere coscienza delle spese, perché non ti nego che prima di introdurre, diciamo, questa cosa, per quel che mi riguarda, facendoci meno caso spendevo di più. Qualsiasi cosa magari che mi andava in qualche maniera, magari me la potevo permettere e di conseguenza spendevo. Adesso, ripeto, più che risparmiare effettivamente su qualcosa, io sto cercando di tenere sotto controllo le spese e così facendo alla fine della fiera tutto sommato vado avanti. Ciao, Gianni da Vigevano.
0: Beh, grazie Gianni. Segnarsi le spese sì, può essere una soluzione che funziona, mi sembra di aver capito nel tuo caso. Gaetano, sempre al 334 11 11 622. Buonasera Poletti, Gaetano da Como. Sono contento che anche altri radioascoltatori pensano come me che il declino è arrivato con l'arrivo dell'euro, gli stipendi sono rimasti al palo da allora e il resto è aumentato a dismisura. Altro messaggio: in un mondo in cui la maggioranza degli esseri umani non hanno abbastanza da mangiare, qui abbiamo anche troppo. Il nostro paese è ricco, ma la ricchezza non è ben distribuita. Dobbiamo accontentarci di ciò che abbiamo. Mi dicevano che aveva piacere di reintervenire una persona che abbiamo sentito prima, che è Massimo Sanna, che abbiamo sentito prima per quella bella iniziativa che fanno a Torino, Povero per Finta, in buona sostanza la San Vincenzo, che attraverso un esperimento, un'esperienza digitale, vi fa mettere nei panni di un povero e di una persona povera, e sono tante le persone povere. Prego, buonasera, ben ritrovato.
2: Buonasera a lei, sì, non tanto per Finta, perché poi noi almeno soltanto in Torino e provincia ne conosciamo a migliaia di famiglie così, quindi certo, non è per Finta. Certo. E purtroppo la situazione è molto complicata, molto difficile, più di quello che si immagina, perché molti pensano che sia soltanto un problema di lavoro che non c'è. No, il lavoro magari molte volte c'è, ma oggi è lavoro povero, oppure è lavoro sottopagato e per di più in nero e senza nessun tipo di garanzia e di tutela. Nei suoi panni, www.neisuoipanni.it, serve proprio a farci rendere conto tutti della situazione che chi fino adesso ha mandato le testimonianze, bellissime tra l'altro e molto intense, ha raccontato. Quindi ecco, mettiamoci nei panni di questa gente, di queste persone, famiglie che hanno un nome e un volto, e soprattutto tantissime.
0: Ma mi perdoni, soprattutto non hanno niente di cui vergognarsi, perché non è colpa loro.
2: No, guardi, essere poveri non è una colpa, questo va detto in maniera chiarissima. Essere poveri non è una colpa, certamente. Poi ci sono anche dei casi, perché insomma negarlo è inutile, no? Di sperperi, e quindi magari si poteva evitare, ma per lo più proprio è una situazione che succede per tante cause, anche molto, molto gravi: una malattia, una separazione, un alloggio che si perde, un lavoro che si perde, una fabbrica che chiude, e questo genera un evento spiazzante che ti getta nella disperazione. E questo accade ogni giorno a tantissime famiglie.
0: Grazie Sanna, grazie davvero. Noi continuiamo con i vostri vocali, 334 11 11 622, forza.
3: Buonasera, i risparmi sono generalizzati. Io ho sempre avuto come pallino risparmiare l'acqua, ma perché ho paura della siccità, e l'acqua credo che sia un bene primario, quindi non l'ho mai sprecato, però ci sto ancora più attenta. Poi ristoranti azzerati, ma già prima non è che ne amavo molto, e vestiti. Abbiamo tanti vestiti, ma è anche un discorso ecologico, per cui rimetto quelli che ho, cerco di fare economia in questo senso.
4: Buonasera, sono Paolo da Milano. Io spero tanto che nessuno dei politici che vengono ogni tanto intervistati in questa trasmissione intervenga, perché loro sono dei privilegiati e non ho voglia di sentirli interloquire in questo momento. Per quanto mi riguarda rinuncio, perché i soldi sono sempre meno, e sono sempre meno perché i costi sono sempre più alti. Sky è stato eliminato, alcuni prodotti alimentari sono stati eliminati e andiamo avanti così.
0: Ecco, andiamo avanti così, lo sentite. Ancora qualche minuto per registrare i vostri vocali. Ovviamente al 334 11 11 622.

0: E allora ancora voi al 334 11 11 622 su cosa state tirando la cinghia? Forza!
1: Buonasera, sono Angelina. Infatti io sono disperata perché stando in coppia abbiamo affrontato, abbiamo costruito, adesso io stando da sola mi ritrovo con tante cose a cui devo pensare, a cui devo far fronte, e il mio stipendio rimane sempre a 900 euro, cioè scusate, non il mio stipendio, la mia pensione sempre a 900 euro con tutto il lavoro che ho fatto durante gli anni. E sì, ho affrontato anche delle malattie, ho affrontato una gravidanza, ho affrontato tantissime cose, adesso mi ritrovo nella disperazione più totale perché non so come far fronte alla mia vita. Ok, quindi mettete mani alle pensioni, perché non è giusto avere una miseria di pensione, che poi è tutto collegato, come stavo dicendo tempo fa ad un altro messaggio che ho inviato, è tutto collegato. Se noi non ci andiamo in pensione, se noi non ci togliamo dal mercato del lavoro, un giovane non può prendere il nostro posto e quindi di conseguenza non può farsi una famiglia, non può farsi dei figli, non può comprarsi una casa e rimane sempre a casa dei genitori e non può affrontare nulla. Anche la natalità ne risente ovviamente di tutta questa cosa, quindi bisogna pensare prima alle pensioni e poi a tutto quanto il resto, perché poi verrà a cascata il resto.
2: Buonasera dottor Poletti, sono Andrea da Milano. Ho provato a fare la domanda di cosa ne pensa della legge elettorale a Claude e a ChatGPT e ho scoperto che Claude è democristiano, non si esprime e continua a darmi un'opinione di centro, e che ChatGPT invece è un po' più di sinistra, perché ti propone comunque una cosa: vai a votare perché potresti cambiare qualcosa, se non ti piace vai a votare. Penso che il consiglio di ChatGPT sia più giusto e mi chiedo se di fronte a questa classe politica così imbarazzante forse non ci convenga veramente un giorno farci governare da queste intelligenze artificiali.
0: Mamma mia, io chiedevo altro. Andiamo avanti.
3: Però sono triste e sono tutto il lamento dell'edizione, ma vedo che c'è.
0: Sì, togliamo questo messaggio che non si capisce niente. Non registrate i messaggi dal sottoscala, che poi mi fate innervosire e me li mandano in onda dal sottoscala. Saluto il professor Giuliano Cazzola, economista, come sta?
4: E io saluto lei, Roberto Poletti, come sta?
0: Senta, io sto abbastanza bene, ma sto chiedendo agli italiani, agli italiani su cosa tagliano. C'è tanta gente che taglia, ma siamo ancora un paese che sta bene o dobbiamo preoccuparci del suo osservatorio?
4: Ma siamo un paese che ha dei problemi, indubbiamente, no? Però oggi per esempio c'era un articolo sul Foglio di Nicola Rossi che diceva che tutto sommato siamo messi meglio della Francia, cioè non è che siamo in un contesto di siamo in una situazione difficile, no? Abbiamo questa, cioè è come se a un bambino gli mancasse il latte, no? Abbiamo questa crisi dell'energia che è un elemento fondamentale che è critico, quindi per forza abbiamo in difficoltà. Poi questo solo aumenta l'inflazione, e l'inflazione indubbiamente mette dei problemi al potere d'acquisto. Adesso abbiamo la finanziaria, cioè la legge di bilancio. Nella legge di bilancio speriamo che ci siano alcune misure di carattere fiscale, perché a questo punto può essere solo il fisco che può utilizzare questo piccolo scostamento, che poi non è piccolo, sono 14 miliardi di scostamento che abbiamo avuto dall'Unione Europea, e vediamo cosa si può fare. Però, come le dicevo tante altre volte, il problema è cercare di essere autonomi, cioè e diventa difficile incentivare la domanda quando l'offerta è ridotta, no? Io guardavo oggi dei dati, per esempio nel 2000 noi pescavamo nelle nostre risorse 3,5 miliardi di metri cubi di gas, cioè sì. Oggi peschiamo, mentre nel 2000 peschiavamo 20.000, insomma, oggi. Quindi bisognerebbe che cercassimo anche di utilizzare le risorse che abbiamo noi, e poi speriamo che, insomma, che finisca questa situazione di guerra, e quindi indubbiamente sì, e la gente comincia a usare anche dei suoi risparmi, no? C'è il carrello della spesa che cresce, abbiamo alcuni prodotti che hanno visto, anche lì poi bisogna guardare qual è il punto di riferimento, perché cioè, se andiamo per esempio a vedere a prima del Covid, sì. Diventa un punto di riferimento un pochino forzato, noi dobbiamo andare a vedere a cosa è successo dopo il Covid. Poi c'è questa questione dei salari, cioè, siamo un paese, credo uno dei pochi paesi che ha ancora un gap salariale del 6%, e il 2027 si rinnovano i contratti, e è in corso una trattativa fra le parti sociali per l'attuazione del decreto del 1° maggio, non si sa nulla, ma bisognerebbe che si dessero anche un pochino da fare, perché in quella trattativa ci sono elementi che dovrebbero favorire anche il rinnovo dei contratti.
0: Grazie professor Cazzola, grazie davvero, buon lavoro.
4: Grazie a lei, arrivederci.
0: Allora Lorenzo Cappadone, riusciamo ad ascoltare degli altri messaggi degli ascoltatori? Intanto sempre Gaetano da Como, volevo invitarvi a fare un esperimento: provate a convertire i prezzi di oggi da euro a lira e convertite pure gli stipendi, le differenze sono impressionanti. Poi una mia conoscenza, una nostra conoscenza. Buonasera, sono Antonino Iaria, deputato del Movimento 5 Stelle. Io sono fiero di essere il movimento politico che ha portato il reddito di cittadinanza, che ha aiutato moltissime persone in difficoltà e che è stato stigmatizzato in maniera becera dalla destra. E sono fiero di essere quel movimento politico che, unico nel suo genere, ha rinunciato ai rimborsi elettorali, ha donato parte dei propri stipendi da quando è nato per la collettività, ha ridotto le spese della casta da quando è andato in Parlamento. Tutto ciò per dire che non tutti i partiti sono uguali. Io ringrazio, perché è stato spesso nostro ospite, l'onorevole Iaria, deputato del Movimento 5 Stelle, che ha scelto di mandare questo messaggio, perché quando vi dico che questa radio è ascoltata dal palazzo, è vero, e l'onorevole Iaria ha scritto questo messaggio, quando vi dico che si vergognano, è vero, perché nessuno di quelli che ascolta della maggioranza mi ha scritto. Grazie Iaria. Chi abbiamo in linea?
5: Buonasera, sono Ermanno da Gallarate.
0: Buonasera Ermanno, lei su cosa,
5: allora,
0: risparmia?
5: Io praticamente risparmio a pensare tutto quello che ci sta capitando a Milano e in Italia. Purtroppo ascoltavo con rammarico il pianto di quella ascoltatrice che appunto faceva in difficoltà, ci ha toccato tutti, però purtroppo bisogna anche dire una cosa, che noi facciamo degli errori di interpretazione, di valutazione. Anch'io sono un donatore, dono alla sclerosi multipla, dono a delle situazioni in Africa, però non basta, perché noi dietro l'angolo abbiamo i nostri concittadini che hanno difficoltà a portare avanti delle pratiche sanitarie, cioè per un curare un dente si parla di 1800 euro se te la cavi. Come fa una pensionata, una studentessa, una persona da sola? È veramente una grande difficoltà, e questo ci porta che quando faccio quella donazione oltre Alpe dico: ma se io ho chi ne avrebbe bisogno qui dietro l'angolo, il mio vicino, le mie persone che conosco tutti i giorni, è atroce, perché questo ci delinea. Allora, fare delle TAC non ne parliamo, ormai il privato sta subentrando al pubblico, e che sia voluto o non voluta, le cose al palazzo si ascoltano, si ascolta questa radio, ma nessuno, sono pochi quelli che hanno poi piacere o il coraggio di intervenire. Quindi Poletti, grande spada al tuo cavalierato, e che vada sempre avanti questa radio, perché veramente è diventato uno, non uno sfogatoio, perché sarebbe riduttivo dire questo termine.
0: Non è uno sfogatoio.
5: Esatto, però avere il parere di chi incontri, che magari riesce anche a darti un sorriso, ma non è quello che sente dentro.
0: Grazie,
5: Milano
0: un
5: è una città spietata. Arrivederci,
0: chiarissimo. Un abbraccio, e ringrazio una volta di più quel deputato che si è preso la briga di mandare un messaggio. Almeno una faccia ce l'ha.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: the same. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Ed eccoci qua a raccontare il paese reale con i vostri messaggi. Vi sto chiedendo su cosa tirate la cinghia. Tra poco, dopo la canzone, ancora i vostri vocali e poi andiamo a Vannacci, che forse si sta sgonfiando. Musica.

0: Buonasera, sono Christian. Non mi lamento delle mie entrate, ma mi rendo conto che c'è una grossa sperequazione sociale ed economica e una crisi diffusa per motivi vari, comunque una sanità che non funziona, e quindi oggi devi prenotare una visita, un intervento, ti metti in lista d'attesa e ti tocca aspettare un anno, due anni, allora piuttosto devi andare dal privato. Ma quando si presenta una spesa improvvisa devi avere diciamo dei risparmi, e secondo me oggi si fa fatica proprio a risparmiare, a mettere da parte dei soldi, per cui poi succede quello che molti hanno detto, cioè non poter acquistare dei beni di qualità al supermercato, piuttosto che non poter affrontare delle spese mediche, neanche delle semplici analisi per fare dei controlli. Quindi secondo me andrebbero tassate molto di più quelle grosse società che fanno dei numeri esagerati, delle entrate esagerate rispetto al cittadino medio che viene tartassato alle tasse.
1: Ecco, mi piace molto il ragionamento di questo ragazzo, che in maniera semplice, magari potete non condividerlo, ma in maniera semplice ci ha spiegato la sua idea per uscire da questa situazione. Ma andiamo avanti.
2: Dottor Poletti, sempre Enrico. Sì, nome omen il suo economista, nome omen. Perché mi pare veramente che ci sta a fa la supercazzola, eccola qui, oppure la supercazzola, come vi pare. Non ha detto niente, lo scostamento, ma che c'entra, quello l'hanno dato per le armi e per l'energia, e a noi non ci arriverà niente, sono 14 miliardi. Che facciamo, qual è la soluzione sua? Qui serve una soluzione immediata, che mi viene a dire. Noi prendevamo il gas, e certo, ci costava 10 volte di più, prima lo prendevamo dalla Russia, lo pagavamo 10 volte di meno di oggi, ma io dico, vabbè, nome omen veramente, la supercazzola ci ha fatto stasera, eh.
1: Si sentivano i campanelli perché con i suoi amati animali. Il prossimo ascoltatore.
3: Buonasera Roberto, Lorenzo, Matteo, tutti quanti gli amici di Italia No Limit, Emilio Massa. Allora, io posso rinunciare a tutto. Finché posso pago le tasse, mi sveno, vivo onestamente. Quando non potrò più mantenere il mio figliolo, non poter mangiare, non poter mettere un piatto caldo in tavola, a quel punto lì vado a rubare, mi darò alla delinquenza. Ogni tanto c'è da mettere in conto che magari ogni tanto si va in prigione, però molto raramente. Cioè, vabbè, i ladri di polli vanno in prigione, i grandi ladroni non ci vanno. Però la gente ormai è proprio alla canna del gas. Buona serata, buon weekend.
1: Sì, ecco, eviterei anche di dire vado a rubare, insomma, sarei più costruttivo, però il concetto l'ho capito. Allora, rientro, cambiamo argomento, parliamo di Vannacci, che ci tocca fare.
4: Roberto Vannacci continua a essere uno dei politici italiani più visibili sui social, ma la viralità non si traduce automaticamente in reputazione positiva. È il dato centrale dell'ultima rilevazione dell'Osservatorio Politico di Reputation Manager, relativa al periodo tra il 1 agosto e il 15 settembre. I contenuti online dedicati all'ex generale sono stati circa 100.700, in calo del 33,8% rispetto ai due mesi precedenti. Eppure, nello stesso periodo, su TikTok i video che parlano di Vannacci hanno totalizzato quasi 170 milioni di visualizzazioni, quasi il doppio rispetto alle precedenti rilevazioni. Il paradosso è qui: mentre cresce l'attenzione, l'indice reputazionale scende del 75,8% tra giugno e metà settembre. Il sentiment resta fortemente polarizzato: il 63,1% dei contenuti è negativo, il 21% positivo e il 15,9% neutro. Sui social la quota negativa sale addirittura al 69%. A pesare sono state soprattutto alcune vicende di settembre: le accuse del Financial Times su presunti rapporti con la Russia, l'indagine della Procura Militare su Futuro Nazionale, il confronto con Mario Monti al forum di Cernobbio e le polemiche legate a un convegno sulla sicurezza a Torino. Proprio lo scontro con Monti segna, secondo l'analisi, il punto reputazionale più basso. TikTok però racconta una storia diversa: oltre 15 milioni di like, più di 2 milioni di condivisioni e quasi 1 milione di salvataggi. Qui Vannacci riesce a consolidare una comunità molto mobilitata attorno a temi quali sicurezza, patriottismo e identità. Su X, invece, Reputation Manager rileva una forte concentrazione dell'amplificazione: 32.507 retweet prodotti da meno di 7.000 account su 245 post originali. Il risultato è un caso interessante di comunicazione politica digitale. Vannacci è sempre più visto, discusso e condiviso, ma essere al centro della conversazione non significa necessariamente guadagnare fiducia.
1: E allora vedremo con gli esperti, dopo il brano, la canzone, se Vannacci sta perdendo consensi oppure no.

0: Allora, darci lo spunto, chiamiamolo subito Andrea Barchiesi, fondatore di Reputation Manager, a darci lo spunto per parlare di Vannacci, uno dei personaggi ovviamente più discussi della politica italiana, è una ricerca che ha analizzato la presenza digitale di Roberto Vannacci e ha evidenziato un apparente paradosso, come avete sentito prima dalla scheda, tra la sua visibilità e la reputazione. Buonasera ad Andrea Barchiesi, fondatore e CEO di Reputation Manager. Di che cosa vi occupate, Barchiesi? Tanto per spiegare al nostro pubblico. Buonasera.
1: Allora, il mestiere è un po' complesso. Sostanzialmente ci occupiamo di percezione, di analisi della percezione e di costruzione della percezione, cioè praticamente come una cosa viene compresa, che detto così sembra un po' astratto, ma di fatto è la cosa più importante di tutte.
0: E allora, parliamo di Vannacci. Voi avete fatto un'analisi sulla presenza digitale di Vannacci, che avete capito? Che viene fuori?
1: Ma il fenomeno è molto interessante, quindi vogliamo capire anche nella società civile come viene compreso, qual è l'approvazione, qual è la parte, diciamo, anche di resistenza. Ma sostanzialmente è un personaggio estremamente divisivo e vediamo quindi che si sta scatenando una specie di controreazione, e il purché se ne parli in realtà funziona solo fino ad un certo punto. La cosa importante è che si vede come la reputazione in realtà stia calando, e questo significa che i contenuti negativi associati a lui stanno crescendo, ma nei social sta spopolando, e quindi sono due metriche apparentemente contraddittorie.
0: E questo cosa può significare in termini pratici? Che non necessariamente tanta presenza social, tanti follower significhino in buona sostanza voti?
1: Beh, allora, sostanzialmente bisogna distinguere il fatto che la rete è divisa a strati. I social sono un fenomeno, soprattutto su TikTok, molto più giovanile, quindi può essere benissimo che nel target giovanile abbia molta più presa, poi nei target più maturi in realtà abbia in alcuni casi meno presa. Quindi prima di tutto una sorta di divisione della possibile popolazione, vuol dire quindi che una parte lo percepisce in un modo, un'altra parte in modo antitetico. La seconda considerazione da fare è che attualmente è dato al 7% e ha argomentazioni molto divisive, quindi ci sta che nel rimanente 93% vi sia una crescente tensione rispetto a quello che dice. Quindi in realtà è un fenomeno complesso, ma da tenere sotto grande osservazione. Soprattutto è diversa la percezione nel pubblico più giovane e nel pubblico più maturo.
0: Grazie Andrea Barchiesi, fondatore e CEO di Reputation Manager, grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: E allora vi chiedo la vostra opinione. Vi convince questo Vannacci con contenuti molto forti? 334 11 11 622. Ma prima di farvi per bene la domanda, andiamo da Renato Mannheimer, sociologo e sondaggista. Buonasera, professor Mannheimer.
2: Buonasera, grazie.
0: Gode di buona salute Vannacci, si sta sgonfiando. Che mi dice dal suo osservatorio?
2: Io direi che è stabile, ha raggiunto livelli molto alti, l'8%, adesso è sul 7-7,5, che non è proprio uno sgonfiamento. Diciamo che il trend di crescita straordinaria visto negli ultimi mesi sembra essersi fermato, però rappresenta un polo importante, perché anche il 7% è decisivo nell'eventuale risultato elettorale futuro.
0: Chiaramente, ma le ultime dichiarazioni molto forti, le prese di posizione che non stiamo a dire, ma molto forti, un po' anche eccessive, a che cosa servono? A radicalizzare i consensi, a conquistarne di nuovi o a perderne?
2: No, a radicalizzare i consensi, cioè lui ha un pubblico molto schierato a cui piacciono queste parole d'ordine, spesso semplicistiche o populiste che dir si voglia, che piacciono però a questo specifico pubblico. Ha un potere di attrarre questa fettina di elettorato e di respingere tutti gli altri che lo detestano, però questo suo nucleo potrebbe tenerselo. E questo per lui è un vantaggio. Non è un nucleo che, come ha detto Meloni, potrebbe fare il voto utile se io non mi alleo con Vannacci. Vannacci aiuta la sinistra, allora non lo voteranno, si sposteranno. No, questo è un nucleo a cui Vannacci piace e resta lì. Adesso vedremo nei prossimi mesi come si evolverà.
0: Professor Mannheimer, ad oggi sono le 19:28 del 9 ottobre, chi vince se passa la legge elettorale?
2: Ma adesso a credere ai sondaggi di oggi, sì, deve andare al vaglio della Corte, a credere ai sondaggi di oggi, ma badate che i sondaggi non possono tenere conto di chi si dichiara indeciso e vota all'ultimo momento, e grosso modo il 30% che sceglie proprio all'ultimo momento, a oggi è davanti il centrosinistra che supera di poco il 42%, e cioè la soglia per avere il premio di maggioranza, la supera di poco e quindi non è detto che la superi. La destra senza Vannacci viene sotto il 42, con Vannacci naturalmente vince, perderebbe voti al centro ma in una misura inferiore al guadagno di Vannacci, ma per ora non hanno dichiarato di allearsi, quindi se si allea con Vannacci vince il centrodestra, se no per adesso forse vince il centrosinistra, ma c'è anche uno scenario possibile che è quello della parità, che sarebbe un caos totale perché dopo si deve cercare di formare un governo.
0: E poi sono cavoli amari. Grazie, professor Renato Mannheimer.
2: Amarissimi. Grazie.
0: Buon lavoro a lei. Grazie.
2: Arrivederci.
0: Noi torniamo tra poco con ricordarvi il numero. Nel ricordarvi il numero, vi do appuntamento tra poco. 334-1111-622.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334-1111-622.
4: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
5: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
6: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
5: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
7: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
5: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica dalle 13 alle 15 su Giornale Radio.
8: Sono le 5:24. Giornale Radio.
9: Meteo. Altra giornata caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, migliora al nord. In mattinata saranno ancora frequenti le precipitazioni sulle regioni meridionali, con fenomeni anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Tempo più stabile sul resto d'Italia. Nel pomeriggio persisteranno precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà generalmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Allora Vannacci, in buona sostanza, è un pallone sgonfiato, è un pallone gonfiato, si sta gonfiando o che cosa? Abbiamo sentito il responsabile di una società di reputation manager che ci dice, insomma, che i like e le robe sui social non corrispondono poi alla realtà. Abbiamo sentito Mannheimer, il sondaggista, che ci ha detto che si sta radicalizzando. Tra poco sentiamo voi, e siccome non ci facciamo mancare niente in questa trasmissione, ci sarà anche Annalita Briganti.

0: qualsiasi caso Vannacci ha già vinto, perché se può andare un po' giù, un po' su di qualche percento, di qualche punto in percentuale, in realtà, se consideriamo che 2 anni fa era il signor nessuno, mediaticamente parlando, e che dal signor nessuno è poi stato furbo a cavalcare la sua figura militare, poi a entrare nella Lega, poi a farsi conoscere, poi a non condividere, ragazzi, questo qua è un fenomeno. Quindi un punto più, un punto meno, lui la sua battaglia personale ha già vinto, fino a prova contraria alle prossime elezioni. Però non penso che ci siano colpi di scena. Sergio da Milano.
1: Sì, sono Silvana da Milano. Ma io probabilmente sono ripetitiva, però secondo me alla fine Vannacci si allea col centrodestra. Alla fine andrà a finire così, perché io non vedo tutti questi ideali, cioè secondo me sono tutti ideali finti. Questi vogliono le poltrone, punto e basta. Quell'altro che dice le mie linee rosse, sì, e la Meloni che tanto gli fa la guerra, tanto Salvini, però Salvini si ingoierà qualsiasi cosa, Rospi contro Rospi, Tajani conta meno di zero, e quindi decide la Meloni, e la Meloni alla fine vuole la poltrona e gli aprirà le porte. Faranno qualche accordo, poi Vannacci secondo me con questa storia della reimmigrazione sa che non la può realizzare, però vanno a drenare anche quelli di destra molto scontenti. Secondo me purtroppo mi sa che vincerà ancora il centrodestra, tradirà di nuovo tutte le promesse elettorali, ma tanto gli italiani votano lo stesso. Ciao ciao.

0: Prossima ospite dall'inizio che lo combatte il generale Vannacci, lo combatte ovviamente con le parole, con le dichiarazioni. Saluto, perché qua bisogna sempre precisare, saluto la collega giornalista di Vanity Fair, Annalita Briganti, come stai?
1: Buonasera, ciao Roberto, sto bene, vorrei dire anche che faceva il generale, no? Cioè. Faceva il generale, ora sarebbe europarlamentare, ma mi chiedevo, aspettandoti, no, quando vada a Bruxelles, ma quello poi è un altro discorso. Lui in teoria rappresenta il nostro paese in Europa, ancora.
0: Sì, sì. Perché tu dici che è un assenteista anche?
1: No, io non ho i numeri, i dati, magari riesce a essere anche a Bruxelles, no? E poi ovunque occupandosi di tutt'altro, però se vogliamo parlare, come immagino, dei toni della sua comunicazione, sì, quella, social, quella. Ricordiamoci che non si sottolinea mai come lui sia ancora europarlamentare, è già un pezzo delle nostre istituzioni e quindi le istituzioni in quanto tali, tutti, ma soprattutto le istituzioni, in primis le istituzioni, dovrebbero avere dei toni adatti al loro ruolo. E ti faccio un esempio concreto su cui mi sono molto schierata. Ricorderai quel simpaticissimo post sulla sottosegretaria Siracusano, a cui ovviamente ho espresso in pubblico ogni forma di solidarietà. È possibile che un pezzo dell'istituzione, un europarlamentare, il segretario di un partito che si candiderà sicuramente, no, alle prossime politiche, possa pubblicare quel tipo di post? Ricordiamo, per chi ci ascolta, è una riproduzione AI della sottosegretaria spogliandola, cioè togliendo il top che noi donne usiamo sotto i blazer. Io la trovo una cosa di una gravità, Roberto, veramente grave. Cioè, non so se è chiaro, qui siamo oltre, non so, prendere una foto della sottosegretaria e magari fare quel post un po' cattivello, che purtroppo è anche un'abitudine, no, della polemica politica, ma tu non mi puoi spogliare. Se c'è io donna sotto quel blazer, ho un top, ho una canotta, una camicia, quello che ho, tu non me la levi. È una comunicazione aggressiva. E poi un episodio un po' più recente, le parole che ha usato contro il direttore Tommaso Cerno, per me e Roberto, sono inaccettabili e non le ripeterò.
0: Ecco, Mannheimer prima, il professor
1: fatti.
0: Mannheimer mi diceva che si sta, insomma, coltivando i suoi, c'ha il suo set, lì sta, coltiva i suoi e buonanotte. È un modo per pesare il giusto, cioè per pesare quel che serve

0: a disturbare le coalizioni, o è un modo perché Vannacci è quella roba lì che sentiamo?
1: Io con la mia schiettezza ti rispondo perché Vannacci è così, cioè secondo me se una persona che rappresenta lo Stato e lo ha rappresentato, tu ricordavi generale e generale era generale anche per noi, no? Comunque per il popolo italiano, io credo che non siano solo delle provocazioni, perché dire che lo fa solo per i cuoricini, per l'hype, secondo me sminuire la portata pericolosa dei messaggi, cioè queste cose Vannacci, riprendendo gli attacchi vili al direttore Tommaso Cerno, attacchi puramente personali, queste cose però le ha scritte in un libro, le ha ripetute, sono nel manifesto del suo partito, ricorderai quell'ipotesi di dire le persone omoaffettive non possono andare in onda dalle 6 di mattina alle 23, cioè ci rendiamo conto che queste cose le pensa, e allora noi dovremmo interrogarci su: vogliamo essere rappresentati da qualcuno che pensa queste cose o no? La mia posizione è chiara, perché a me della vita personale del direttore Tommaso Cerno non interessa nulla.
0: Bene.
1: A meno che un giorno non dicesse: ah, parliamo delle mie cose, ma in privato e in modo riservato. Quindi io penso che non sia solo un modo di avere quel 7%. Loro hanno capito che hanno idee che fanno lui e poi ovviamente la sua squadra, sai, le sue cosiddette bestie dei social, tutto questo comitato che c'è dietro Futuro Nazionale, hanno capito che fa presa sulla pancia di alcune persone, ma in realtà riflette le loro idee, e questo che a me spaventa, perché sai, il post sbagliato, uno fa un post sbagliato poi chiede scusa, ma ricorderai che dopo il caso della sottosegretaria, ma credo anche nei confronti del direttore Cerno, non è che c'è stato un mea culpa, cioè scusa, ho detto una cosa, ho fatto una cosa sbagliata, non abbiamo valutato l'impatto, scusa, no, è proprio il Trump che sui social, sai benissimo perché lo hai raccontato in tante trasmissioni, ha fatto di tutto, è passato sopra tutti, ha offeso chiunque, tra l'altro oggi ha offeso la nuova premio Nobel per la pace, che è una giudice bravissima. Quindi io invito a riflettere sul fatto che non sono solo post, che la rete è la realtà anche. Non so se
0: grazie.
1: Ti ho fatto arrabbiare abbastanza.
0: No, io oggi sono sereno perché oggi sono sereno, quindi non mi hai fatto arrabbiare.
1: Ma anche perché
0: Maria,
1: sei d'accordo, dai, rispetto per gli altri al di là delle idee non può mai venir meno, a maggior ragione se rappresenti.
0: Rispetto per tutti, ma ci mancherebbe, dai.
1: Questo
0: bene.
1: È fondamentale. Allora, a presto, è un argomento molto affascinante, grazie.
0: A presto, Narita Briganti, ti voglio bene.
1: Ciao, buona serata.
0: Tra poco, ma oggi vedevo delle immagini pazzesche di una tromba d'aria doppia, una tromba d'aria a Marsala che ha portato distruzione. Tra poco c'è il picco dei tornadi in Sicilia ad ottobre. Tra poco andiamo a parlare di questo, ma poi grandine nell'Odigiano, a Cremona, il nostro meteorologo è pronto, caldo, dopo il brano.

0: Saluto Flavio Galbiati.
1: Buongiorno Alberto. Anzi, buonasera.
0: Buonasera, buonasera. Io qui non riesco a capire perché sono sconcertato. Avevo capito da te che avevamo smesso con la grandine, ci avevi beccato sull'abbassamento delle temperature, ma con la grandine, che è la mia ansia, ero tranquillo. Poi invece vedo un violento temporale nel cremonese, grandine, strade allagate, e poi la tromba d'aria, doppia tromba marina su Marsala, con la sindaca che parla di uno scenario di guerra. E in effetti è stata una mezza catastrofe. Che sta accadendo?
1: Sì, guarda, effettivamente i temporali, partendo dall'inizio, quelli che hanno interessato la bassa Lombardia, sembravano temporali da piena estate con nubifragi e grandine. Questo davvero un po' inaspettato rispetto a quello che avevamo detto, rispetto anche a quello che ci si era preparati ad affrontare anche soltanto poche ore prima. Per quanto riguarda invece la parte dei tornado in Sicilia, guarda, effettivamente sono stati dei fenomeni molto molto intensi, perché sono stati contati addirittura 6 vortici tra trombe marine e tornado sulla terraferma. Il più importante è quello che ha fatto i danni e i feriti che abbiamo visto tutti nelle immagini, uno dei più intensi sicuramente che hanno colpito l'Italia in quest'anno. Abbiamo visto immagini di auto spostate e ribaltate, davvero uno scenario impressionante da questo punto di vista. Però prima di continuare l'analisi di questo fenomeno vorrei fare la previsione, perché siamo di fronte ancora a molte ore critiche, quindi se sei d'accordo vorrei specificare un po' dove bisogna stare attenti nelle prossime ore, perché tutto è determinato da un vortice ciclonico di bassa pressione che si è formato nel Mediterraneo con l'arrivo di un fronte freddo, quindi prima perturbazione un po' con aria fresca che è arrivata nelle nostre zone. Attualmente si trova tra la Corsica e la Sardegna, domani si sposterà lentamente verso il Tirreno, quindi le zone dove tra stanotte e domani ci saranno e ci sarà il rischio di forti temporali saranno purtroppo ancora la Sicilia, già stanotte, la Campania, il Lazio meridionale e parte della Puglia. Poi domani mattina si aggiunge anche la Calabria a questa serie di regioni che potranno vedere fenomeni localmente molto forti. Vuol dire che non è detto che ci siano degli altri tornado, però ci saranno probabilmente temporali di forte intensità con il rischio di nubifragi e forti raffiche. Domani pomeriggio saranno in particolare le zone più critiche quelle della Calabria Ionica e del Salento, ma un po' tutto il sud e ancora il Medio Adriatico saranno ancora a rischio anche di temporali. In serata questi temporali, domani sera, quelli più intensi, potrebbero raggiungere anche il Medio Adriatico, Abruzzo e Molise, mentre insisteranno nei versanti ionici. Domenica andrà un po' meglio, alla mattina per la verità avremo ancora instabilità sul Medio Adriatico e un po' per tutta la giornata al sud, ma ci aspettiamo dei temporali di rovesci molto più isolati e probabilmente anche più di debole intensità, quindi andrà un po' meglio. Perché c'è questa situazione, dicevo, questo vortice che domani sarà posizionato nel Tirreno, anzi stavo con le mani quasi disegnandomelo, sai che intorno a questo vortice di bassa pressione i venti ruotano in senso antiorario, quindi saranno anche giornate ventose quelle di domani e di domenica. Immaginate questo centro nel Tirreno, maestrale quindi in Sardegna, e scirocco che soffierà in gran parte del sud, soprattutto sullo Ionio e sul basso Adriatico, quindi anche i venti potranno essere un problema con mari molto mossi. Questo vortice domenica appunto si sposterà verso la Puglia, quindi si attenuerà leggermente e succederà quello che ho appena detto, quindi ancora un po' di instabilità al mattino sul Medio Adriatico e un po' per tutto il giorno al sud, ma con fenomeni che dovrebbero essere un po' più isolati. Non ho parlato del resto d'Italia perché è meglio concentrarsi sulle zone più critiche quando ci sono queste situazioni, però una cosa la voglio dire: nella notte tra sabato e domenica attenzione, perché potrebbero esserci delle prime banche di nebbia nella bassa pianura lombarda, dato che si tratterebbe dei primissimi fenomeni, un po' di attenzione anche da questo punto di vista per chi dovrà spostarsi.
0: Ma è vero che arriva la neve in Piemonte?
1: Ma guarda, è nevicato con la perturbazione che è arrivata sulla Sestriere, oltre 2.000-2.400 metri, quindi un po' di neve è arrivata, però adesso avremo un periodo molto stabile. Infatti, andando avanti un po' con la previsione, ti dico che tra lunedì e martedì il vortice sarà sulla Grecia, quindi limitati effetti al sud di leggera instabilità, è ancora un po' ventoso, è ancora un po' freschino rispetto agli ultimi giorni. Ieri abbiamo avuto 35 gradi a Palermo, quindi queste cose sono tutte collegate, come diciamo sempre. Mentre l'alta pressione centro. Esatto, mentre l'alta pressione al centro nord sarà stabile per gran parte della settimana, anzi da mercoledì raggiungerà probabilmente, secondo le attuali proiezioni, anche il sud, quindi una settimana che diverrà più tranquilla e nella seconda parte di nuovo un po' caldina con temperature probabilmente al centro nord sopra la media. Ecco la previsione.
0: Ci sentiamo presto. Ho finito proprio sì. Il tempo, Flavio. Grazie.
1: Ah, ok.
0: Va grazie bene. Flavio Gabbiati,
1: lo so,
0: vola il tempo quando si sta in nostra compagnia. Grazie a Lorenzo Cappadone in regia, grazie a Matteo Respinti in redazione, grazie a tutti voi. Vi ritrovo naturalmente lunedì dalle 17 alle 20 qui a Italia No Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare, ma non per questo non la dovete ascoltare la radio, anzi c'è tanta gente anche più brava di me in onda non solo dal lunedì al venerdì ma tutte le ore, il sabato e la domenica. Andate a dare un occhio al nostro palinsesto, quindi vivissimi, vivi, vegeti, sanissimi anche il sabato e la domenica, ascoltate il giornale radio e adesso sempre qui con il timone delle venti e Francesco Massardo.
2: Vuoi scoprire cosa pensano dall'altra parte della manica? Giornale radio ha il programma perfetto per te. God Save Europe, condotto da Antonella Zangaro, che vi guiderà tra le vicende globali viste e sentite dal cuore del Regno Unito. God Save Europe, con Antonella Zangaro. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Giornale Radio.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Su Giornale Radio, ogni domenica facciamo il punto della settimana con Il Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
3: Sono Giuliano Guidabardi e vi aspetto al Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità, dalle 7 alle 9 ogni domenica. Il Punto G su Giornale Radio, ovviamente.
4: Il Punto G di Giuliano Guidabardi.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Io amo lo spazio.
7: Anche noi, è la nostra casa.
8: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
6: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
9: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
10: Stunning new details are emerging.
11: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 6:01.
13: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
11: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
13: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
11: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
13: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
11: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Pronti con un nuovo appuntamento dedicato ai vinili che hanno fatto la storia. E in questo caso parliamo dei Cranberries. Sono stati un gruppo rock irlandese annoverati fra gli artisti musicali di maggior successo degli anni 90. Si stima che la band abbia venduto attorno ai 50 milioni di album in tutto il mondo. Diventati famosi a livello internazionale con il loro album di debutto Everybody Else Is Doing It, So Why Can We del 1993, che divenne un successo commerciale, raggiunsero la top 20 degli album nella classifica statunitense Billboard 200 con il disco citato e con i successivi album No Need to Argue del 1994, To the Faithful Departed del 1996 e Bury the Hatchet del 1999. Il loro quinto album in studio, Wake Up and Smell the Coffee, fu pubblicato nell'ottobre del 2001. Dopo la pubblicazione della raccolta Stars the Best, che raccoglieva i successi dal 92 al 2002, l'anno successivo, nel 2003, il gruppo annunciò una pausa a tempo indeterminato. Alla fine del 2009, dopo la pausa durata 6 anni, i Cranberries si riunirono e iniziarono un tour in Nord America, seguito da spettacoli in America Latina ed Europa. La band registrò il sesto album, Roses, nel maggio del 2011 e lo pubblicò nel febbraio del 2012. Il settimo album, Something Else, un album che conteneva molte delle canzoni più popolari della band insieme a nuovi accompagnamenti orchestrali e 3 inediti, fu pubblicato nell'aprile del 2017. Il 15 gennaio 2018 la cantante Dolores O'Riordan fu trovata morta in una stanza d'albergo a Londra. In seguito al tragico evento, i restanti componenti annunciarono l'interruzione definitiva delle attività nel settembre del 2018, subito dopo la pubblicazione del loro ultimo album di inediti, che era In The End, uscito nell'aprile del 2019. Ma torneremo più tardi sulla scomparsa di Dolores O'Riordan e invece cominceremo fra poco a raccontare la storia dagli esordi in poi del gruppo The Cranberries.

all'interno di Pillole. Qui su Giornale Radio stiamo parlando dei Cranberries, stiamo raccontandone la storia, ascoltando la loro musica. Noel e Mike Hogan, due fratelli di Limerick, formarono il gruppo con il batterista Fergal Patrick Lawyer e il cantante Neil Quinn. Era il 1989. Il nome originale era The Cranberry Sauce, un gioco di parole derivato da un alimento, la cranberry sauce. L'anno seguente Quinn lasciò il gruppo, segnalando un'amica della sua ragazza che avrebbe potuto sostituirlo. Si chiamava Dolores O'Riordan. La sua audizione impressionò favorevolmente i tre musicisti e O'Riordan divenne la nuova cantante. Il gruppo cambiò poco dopo il suo nome nel più semplice The Cranberries. A qualche concerto in piccoli locali seguì la registrazione di una demo intitolata Nothing Left at All, che vendette bene localmente e permise loro di firmare un contratto con la major Island Records. Il loro primo pezzo, Uncertain, contenuto nell'omonimo EP, fu un insuccesso, così come passò inizialmente inosservato il primo album Everybody Else Is Doing It, So Why Can We, con i singoli Dreams e Linger. Il grande successo arrivò nel 1993 in seguito a un tour negli Stati Uniti come supporter dei Suede. Singoli album entrarono nelle top 10 delle classifiche di vendita d'oltreoceano e solo in seguito furono rivalutati dal pubblico europeo. Proprio durante questo tour nacquero i pezzi del successivo No Need to Argue, pubblicato nel 94, a tutt'oggi il più grande successo di critica e di vendite del gruppo, con oltre 16 milioni di copie vendute solo di questo album. È il disco che contiene Zombie, la canzone più famosa del gruppo, sul conflitto in Irlanda del Nord, ne parleremo più avanti. Parteciparono in quel periodo al Festival di Woodstock del 1994 cantando Dreams, Linger e Zombie. Dopo un tour mondiale che incluse una partecipazione a MTV Unplugged, il gruppo ritornò in studio per il successivo album To the Faithful Departed, che fu pubblicato nell'aprile del 96, anno in cui il gruppo fu ospite per la prima volta a Sanremo. Lo stress dovuto alla pressione crescente da parte di discografici e fan si tradusse in un disco più cupo e tormentato dei precedenti, complice anche il cambio di produttore da Stephen Street a Bruce Fairbairn. Le tensioni accumulate esplosero durante il tour successivo, che fu sospeso più volte prima di essere definitivamente interrotto a causa soprattutto delle precarie condizioni di salute della O'Riordan. Dopo questo lungo periodo di pausa, i Cranberries si ripresentarono sulle scene nel corso della cerimonia per la consegna dei premi Nobel a Stoccolma nel dicembre del 98, suonando anche Promises, che sarebbe divenuto il primo singolo di Bury the Hatchet, quarto progetto discografico della band. L'album vede i Cranberries orientati verso orizzonti pop e alternative, distaccandosi dunque dal genere dei due album d'esordio. Il successo del disco, trainato non solo da Promises ma anche da Animal Instinct e Just My Imagination, non fu pari a quello dei precedenti, soprattutto nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ma incoraggiò comunque il gruppo a proseguire con il successivo Wake Up and Smell the Coffee, pubblicato nel 2001, che conteneva il singolo Analyze, giunto in quarta posizione nella classifica italiana dei singoli. La band tornò ad essere ospite nel corso della finale di Sanremo del 2002, eseguendo il già citato brano Analyze. Dopo l'uscita di Un The Best nel 2002, per vari motivi, tra cui le frequenti dichiarazioni di O'Riordan sulla sua esigenza di sperimentare nuovi percorsi musicali, la band interruppe di nuovo la propria attività nel 2003. Voci di un possibile scioglimento dei Cranberries erano infatti cresciute negli anni e dopo la pubblicazione della raccolta e degli ultimi concerti come supporto dei Rolling Stones nell'estate successiva, divenne ufficiale la decisione del gruppo di prendersi un periodo di pausa per dedicarsi ad altri progetti.

0: prosegue la storia dei Cranberries qui all'interno di Pillole e siamo al momento in cui la Ori Jordan intraprende la carriera solista lasciando da parte per un attimo i Cranberries e lo fa con un album uscito nel maggio del 2007, Are You Listening, e con un secondo album, No Baggage, uscito nell'agosto del 2009. Proprio in quest'anno, con un comunicato ufficiale, la band annunciò il suo ritorno con un nuovo tour, il Reunion Tour, tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010. L'anno successivo cominciò anche la registrazione del nuovo album Roses nei Metalworks Studios di Toronto, che uscì il 21 novembre in Italia. Tornarono tra l'altro ospiti a Sanremo il 18 febbraio del 2012. Il 2 giugno di quest'anno un comunicato ufficiale della Cooking Vinyl rese noto che il tour estivo europeo del gruppo, che sarebbe dovuto partire da Londra il 18 giugno, era stato rinviato all'autunno. Alcune date relative a festival estivi erano state definitivamente cancellate e la cantante Dolores O'Riordan così espresse le sue scuse.
1: Per motivi personali che preferisco mantenere privati, non mi è possibile in questo momento partire per questo tour estivo. Mi dispiace per tutti i fan che aspettavano i concerti e prometto che i Cranberries torneranno al loro meglio il prossimo autunno.
0: Il tour partirà effettivamente nell'autunno di quell'anno con 3 concerti in Italia, a Roma, Milano e Padova. Sarà in tour anche nell'estate del 2016 con alcune partecipazioni a festival europei. Nel corso dell'anno successivo, il 2017, era prevista una serie di 52 concerti tra Europa e America del Nord. Alcuni di essi tuttavia vennero annullati proprio a causa di problemi di salute di Dolores O'Riordan. Il 15 gennaio 2018 la cantante morì improvvisamente, portando il gruppo a cancellare le tappe residue del tour. E fra poco andremo ad analizzare tutto quello che c'è intorno alla scomparsa dell'iconica cantante dei Cranberries.

0: All'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, stiamo raccontando la storia dei Cranberries, che non sarebbe tale e non sarebbero diventati famosi forse senza l'apporto di una voce iconica come quella di Dolores O'Riordan. Siamo a lunedì 15 gennaio 2018 e nella vasca da bagno della camera 2005 dell'hotel Hilton a Park Lane, a Londra, viene trovata morta annegata la cantante, 46 anni. Ha il viso rivolto verso il basso ed è intossicata dall'alcol.
1: Ah, ci eravamo sentiti al telefono, non voleva morire, ne sono certo.
0: Dice Noel Hogan, fondatore e chitarrista del gruppo, confermando ancora una volta la tesi del medico legale Shirley Radcliffe, che ha stabilito che la cantante non aveva intenzione di suicidarsi e che la morte è stata un tragico incidente. Alla domanda di un giornalista del Rolling Stone del perché, se era così felice, beveva così tanto, la risposta di Hogan è stata:
1: era riuscita a superare tantissimo dolore, i suoi dolori sono noti a tutti. Abusi sessuali quando era piccola da parte di un conoscente, anoressia, instabilità mentale, depressione, divorzio. Prima della morte sembrava felice, nei limiti in cui si può intendere la felicità per una persona come lei. Guardava al futuro, guardava avanti, ne sono certo. Era fragile, questo sì, ma non da arrivare a uccidersi. In quei momenti è difficile capire. Non so cosa le sia potuto succedere la sera prima, devo essere onesto.
0: E ancora Hogan prosegue dicendo:
1: nei primi tempi siamo finiti in un vortice di popolarità. Eravamo giovani e inesperti. A quei tempi non avevamo una vita al di fuori della band, però potevamo sempre scomparire nelle nostre famiglie. Lei no. Tutta l'attenzione era su di lei. Per Dolores è stata durissima. Era la leader del gruppo, una donna. I media volevano parlare sempre con lei. Tornava a casa e non poteva uscire. La gente la fermava ovunque. Per questo motivo è andata a vivere a Toronto per tanto tempo, in una sorta di bosco dove poteva fare le sue lunghe passeggiate, e questo la rilassava molto. Gestire la fame è stato per lei qualcosa di enorme, non aveva tregua. Ma lì era tornata ad avere una vita normale, o quasi. E poi, sai, le sono successe cose che hanno riacutizzato la sua fragilità. Ha divorziato dopo 20 anni di matrimonio. Né come band né come amici potevamo fare niente per proteggerla. Ma c'eravamo sempre quando voleva. Ci siamo sempre stati. Non ho rimpianti, so di aver fatto tutto e so di esserci sempre stato. Dolores è parte di me come lo è sempre stata.

0: storia che stiamo raccontando dai Cranberries qui a Pillole su Giornale Radio, arriviamo al pezzo icona della band, ovvero Zombie. Ma vediamo qual è l'antefatto che ha fatto nascere questa canzone. 20 marzo 1993. In Gran Bretagna è il giorno che precede la festa della mamma e nel centro della città di Warrington tanti bambini passeggiano insieme ai loro papà. Qualcuno sta andando a comprare un regalo, qualcuno a mangiare qualcosa. Sono quasi le 12:30. Sarebbe stata una giornata qualunque il giorno prima della festa, se due ordigni rudimentali collocati dall'IRA, l'Irish Republican Army, all'interno di cestini della spazzatura, non fossero esplosi, causando la morte di Tim Perry, 12 anni, e Jonathan Ball, di 3 anni, e ferendo oltre 30 persone. Una vendetta messa in atto dall'esercito repubblicano irlandese per l'arresto di due suoi uomini, avvenuto un mese prima a causa di un altro attentato al gasometro di Warrington. Stesso giorno, 20 marzo 1993. Dolores O'Riordan è in tournée proprio nel Regno Unito con i Cranberries. L'attentato la sconvolge così nel profondo che, ritornata nel suo appartamento in Irlanda in una pausa del tour, decide di abbracciare la chitarra acustica per dar vita a una delle canzoni degli inni contro la guerra più popolari della storia della musica. Zombie.
1: Un'altra testa pende lentamente, un bambino è preso lentamente e la violenza ha causato così tanto silenzio. Chi stiamo fraintendendo? Ma tu lo vedi, non sono io, non è la mia famiglia. Nella tua testa stanno combattendo con i loro carri armati, le loro bombe e le loro pistole. Nella tua testa stanno piangendo. Nella tua testa, zombie, zombie, zombie. Cosa c'è nella tua testa? Nella tua testa. Zombie, zombie, zombie. Un'altra madre si sta distruggendo, il cuore sta prendendo il sopravvento. Quando la violenza causa il silenzio, dobbiamo essere fraintesi. È lo stesso vecchio tema dal 1916. Nella tua testa stanno combattendo. Zombie, zombie, zombie.

0: in questa terza parte di Pillole, in questo weekend su Giornale Radio, abbiamo raccontato la storia, anche se brevemente, dei Cranberries. Ma non finisce qui la storia della musica, i vinili che hanno fatto la storia, e ci sono altri tanti vinili da raccontare, e in questo caso riguardano invece un altro personaggio, non un gruppo questa volta, ma un signore che si chiama Lenny Kravitz. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio. A fra poco.
1: Giornale Radio.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
4: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Spegni la sveglia. Accendi il cervello. Traffico per lavoro? O semplice gloriosissimo divano? Qualunque sia il tuo piano, non farlo da solo. Su Giornale Radio c'è Domenica Specialmente. Riscalda la tua domenica con Lapo De Carlo, dalle 9 alle 11 al mattino e in replica la sera, dalle 20 alle 22. Domenica Specialmente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: E siamo alla seconda parte di Pillole dedicata ai vinili che hanno fatto la storia e siamo pronti a raccontare un'altra storia veramente affascinante. Parlo di Leonard Albert Kravitz, detto semplicemente Lenny Kravitz, nato a New York il 26 maggio del 1964. È un cantautore, polistrumentista, produttore discografico e attore statunitense. Oltre a cantare suona chitarra, basso elettrico, batteria, pianoforte, armonica a bocca e sitar. Detiene il record per il maggior numero di Grammy Award alla migliore interpretazione vocale rock maschile, 4 consecutivi. È di padre ebreo statunitense, Cy Kravitz, produttore discografico di origini ucraine, e madre originaria delle Bahamas, Roxy Rocker, divenuta famosa per il suo ruolo come Ellen Willis nella famosa

1973 cominciò ad incidere dischi in proprio con il nome d'arte di Romeo Blue. All'epoca si ispirava molto a Prince e agli Sly and the Family Stone, ma anche a musicisti jazz quali Duke Ellington, Sarah Vaughan, Count Basie, Ella Fitzgerald, Bobby Short e Miles Davis, a cui i suoi stessi genitori erano molto legati. Alla fine degli anni 80, Kravitz ritornò a New York per intraprendere una vera carriera musicale. Si trovò a dividere casa con Lisa Bonet e ancora le sitcom che ritornano nella sua vita, visto che lei era un interprete della sitcom I Robinson. I due si sposarono il 16 novembre 1987 e dalla loro unione nacque, un anno dopo, la figlia Zoe Isabella. È il periodo in cui il rocker newyorkese comincia ad ascoltare Jimi Hendrix, Beatles, Led Zeppelin, Stevie Wonder, Curtis Mayfield e Bob Marley. Questi sarebbero diventati altri suoi ispiratori. Nel 1988 firmò finalmente il suo primo contratto per la Virgin Records.

stiamo raccontando e ascoltando la musica di Lenny Kravitz qui in pillole su Giornale Radio. Nel 1989 finalmente esce il suo primo album, Let Love Roll, una miscela di hard rock, di soul e di psichedelia che per la prima volta mette Lenny Kravitz in una posizione tale da reggere il confronto con le superstar del rock. Per molti aspetti questo primo disco rappresenta un debutto impressionante, se si pensa che Lenny ha scritto, prodotto, arrangiato e suonato quasi tutti gli strumenti, riuscendo a costruire un suono organico e vivo, proprio come faceva Prince, a cui si è ispirato molto. Mama Said esce nel 1991 e coincide con la dolorosa separazione dalla prima moglie. Davide Caprelli, giornalista e critico musicale che ha scritto una biografia sul musicista intitolata Lenny Kravitz tra funk e fede, lo definisce un album dalle tonalità blues ma molto crudo, cronaca del

il dolore e della frustrazione che Lenny ha sperimentato durante la separazione. In Mama Said, continua il giornalista, Lenny sintetizza meglio le sue fonti di ispirazione. Lo si può definire un album con molti omaggi al rock classico. Numerosi testi del disco sono per l'appunto ispirati alla fine del matrimonio con Lisa. Nel 1992 scrive una canzone per Madonna, Justify My Love, e produce un album per la cantante francese Vanessa Paradis. Siamo nel 1993, arriva il terzo album, si intitola Are You Gonna Go My Way? È il disco di Kravitz che ha ricevuto maggiori consensi, considerando che ha vinto un Brit Award nel 94 come miglior album, mentre il singolo tratto dal disco si è aggiudicato il BMI Pop Award come migliore canzone del 1995. Inoltre il video che accompagna l'omonima canzone ha vinto nel 1993 l'MTV Video Music Award come miglior video di un artista maschile. Fra il 94 e il 95 lavora al suo quarto album, il caleidoscopico, come lo definiscono molti giornalisti, Circus. A seguito di questo ennesimo successo, la rockstar si chiude in un lungo silenzio, anche a causa della morte della madre da tempo malata di cancro. Torna alla ribalta 2 anni dopo con Five, l'album della maturazione definitiva. Le sonorità sono cambiate, adesso prevedono un uso più smaliziato della tecnologia, anche se il risultato è sempre apparentemente grezzo, così come la musica di Lenny Kravitz risulta sempre di forte impatto. La canzone Thinking of You è dedicata alla madre e non può che commuovere per il suo struggente pathos. Sempre in pista dunque, sempre con grande atteggiamento energico, Kravitz si è ripreso alla grande da tutte le sue traversie.

entrare ancora di più nella vita di Lenny Kravitz che stiamo raccontando qui all'interno di Pillole sul giornale radio, parliamo anche della sua autobiografia, Let Love Rule. Realizzata insieme a un biografo esperto come il giornalista americano David Vritz, il testo raccoglie una serie di aneddoti, curiosità e gossip in maggior parte finora inediti. Pagine in cui Kravitz si racconta partendo dalla sua nascita il 26 maggio del 64 e dal suo ambiente familiare stimolante ma molto complesso, per arrivare al 1989, anno in cui si ferma la narrazione e inizia la sua lunga e gloriosa carriera artistica. Il musicista ripercorre 25 anni di vita in questo libro. Un articolo uscito sul New York Times nel 2020 e firmato da Rob Tannenbaum sottolinea come Lenny nacque in un contesto familiare colto, altolocato e immerso nello show business, anche se segnato dalle due identità e dalle personalità così diverse dei suoi genitori. Suo padre, descritto come duro e poco comunicativo, è niente meno che il produttore della rete TV NBC, Seymour Kravitz, detto Sai, ebreo-americano di origini ucraine, mentre la madre, l'attrice afroamericana Roxy Rocker, nata a Miami da genitori provenienti dalle isole Bahamas, star della popolare serie TV dei Jefferson, come raccontavamo all'inizio. Infatti Kravitz si descrive come un uomo segnato dagli opposti, dall'essere bianco e nero, ebreo e cristiano, sia di Manhattan che di Brooklyn. Nella prima parte del libro, il cantautore newyorkese si sofferma sui conflitti con il padre, con cui fece la pace solamente nel 2005, poco prima della sua morte a 81 anni, e su entrambe le sue origini, ebraica e afroamericana, ricordando di chiamarsi Leonard come il suo amato zio morto nella guerra di Corea e insignito per il suo eroismo di una medaglia al valore dopo la sua scomparsa. Molto intenso fu il suo rapporto con i nonni paterni e, come sottolineato in un articolo uscito su Forward.com, sua nonna gli preparava specialità ebraiche est-europee, come la pasta, nello specifico le farfalle, condite con grasso di pollo fritto, ovvero il kasha barnishkes. E suo nonno Joe aveva al collo il simbolo ebraico Chai, che significa vita. A proposito del suo ambiente ebraico paterno, disse: «I film di Woody Allen mi ricordano molto lo humor ebraico in cui sono cresciuto». In questa appassionata confessione, egli sottolinea di essere stato un bambino multiculturale, di aver voluto fare il bar mitzvah come i suoi cugini ebrei e di essere stato l'unico bambino nero alla scuola ebraica, in una costante sensazione di insicurezza e di timidezza che lo perseguitò lungamente.

0: Continua la storia di Lenny Kravitz qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, la radio libera di informare. Stiamo prendendo spunto dalla sua autobiografia, ovvero Let Love Rule, in cui lui racconta 25 anni della sua vita artistica e non. Molto legato alla madre, scomparsa a 66 anni nel 1995, con cui scoprì la musica gospel, il cristianesimo e la star afroamericana James Brown, così come il jazz e l'opera, Kravitz descrive approfonditamente la sua infanzia segnata sia dal precoce contatto con la musica, a 5 anni vide le performance dei Jackson 5 e in gioventù quelle di Prince, sia dallo scontro con il papà. A questo proposito, questo è quello che dice il musicista in un'intervista al New York Times.
1: Nonostante non fosse per niente religioso, mio padre era legato alle tradizioni. Andavamo tutti assieme alla sinagoga nel periodo delle feste solenni autunnali. Voleva conservare le tradizioni dopo il dramma della sua famiglia nella Seconda Guerra Mondiale.
0: Riguardo invece alla sua vita privata, egli rievoca l'incontro con la fascinosa attrice Lisa Bonet, anche lei nata da una coppia multiculturale, padre afroamericano e madre di origine ebreo-russa. Conosciuta nel backstage della serie dei Robinson, in cui la Bonet sosteneva il ruolo della figlia ribelle Denise, fra i due fu subito grande amore e dalla loro unione, come raccontavamo all'inizio, il 1 dicembre dell'88 nacque la figlia Zoe Kravitz, che attualmente si definisce ebrea laica, consapevole della propria identità ebraica e afroamericana. Lenny racconta sull'incontro con Lisa.
1: Volevo dirle che mi piacevano molto i suoi capelli, ma sono rimasto ipnotizzato e non sono quasi riuscito a parlare. Lisa era come la versione femminile di me, una donna che mi ha ispirato tantissimo. Il tempo passato con lei è stato magico e mi ha aperto dal punto di vista artistico.
0: Nel 1991 Lenny Kravitz e Lisa Bonet si lasciano e divorziano nel 1993. E l'artista dice:
1: semplicemente non ero pronto, eravamo tutti e due troppo giovani. È stato terribile separarmi da lei. Per 6 mesi ho dormito tipo 2 ore a notte, dalle 4 alle 6 del mattino. Il resto del tempo ero come uno zombie, ero a pezzi.
0: In tema di aneddoti, molto interessanti anche l'intervista del giornalista Tannenbaum a Kravitz riguardo al libro e altri argomenti.
1: Quando ho scritto questo memoriale ho cercato di provare un sentimento di accettazione e di perdono, provando a comprendere mio padre come uomo e non come genitore e ad accettarmi per quello che sono. Sono contro la violenza e il razzismo.
0: In questa intervista sottolinea di essere molto legato alla figlia Zoe.
1: Si è trasferita a vivere da me quando aveva 11 anni, mi ha sempre seguito nei concerti in giro per il mondo e siamo grandi amici, parliamo di tutto.
0: Fra le confessioni del libro, Lenny racconta anche del suo rapporto con le droghe e di quando fumava marijuana come Bob Marley, dagli 11 anni fino ai 35 per poi smettere, e ricorda con nostalgia gli anni 70 e i tempi dei Jackson 5, band da cui emerse, come sapete, come solista la pop star Michael Jackson. E sulla sua autobiografia dice:
1: questo libro riguarda il mio viaggio interiore per trovare la mia voce.

0: E prima di chiudere facciamo un po' di gossip su Lenny Kravitz. Abbiamo parlato del matrimonio con Lisa Bonet. Dalla fine di questo matrimonio, durato dall'87 al 91, Lenny Kravitz ha avuto diverse relazioni. Le più celebri che conosciamo sono con Kylie Minogue, Vanessa Paradis, Natalie Imbruglia e Nicole Kidman. Ma per sua stessa ammissione oggi è ancora alla ricerca dell'amore con la A maiuscola. E con questo gossip su Lenny Kravitz chiudiamo la parte dedicata a lui, ma chiudiamo anche l'appuntamento di questo weekend con Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto la prossima settimana.
1: Cosa rende l'Italia un paese unico? Le sue storie, i suoi territori, le sue tradizioni e le persone che ogni giorno trasformano passione ed eccellenza in valore. Italia 10 e lode con Eri Garuti. Ogni domenica dalle 11 alle 13 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 7:02.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del gasolio per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. La revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai legali di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Prendiamo atto della decisione del Tribunale, che rispettiamo ma non condividiamo. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti. Questo è il commento dei legali di Ranucci. Il giornalista, lo ricordiamo, era stato rimosso dalla conduzione del programma il 28 agosto. Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese, dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti. Lo sport: Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota Aprilia ha preceduto Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin Heidegger. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
8: Eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo, e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Mappamondo, il programma che vi porta in giro per il pianeta con storie, con racconti, con approfondimenti sulla cultura, su culture così lontane dalla nostra che riusciamo ad avvicinare con la forza della radio. Io saluto Giorgio Bernardino Berselli in regia, siamo pronti a partire. Di cosa parliamo quest'oggi? Beh, oggi il 10 ottobre è una data che potrebbe dire poco qui in Italia, ma che ha un significato molto preciso a migliaia e migliaia di chilometri da qui in Cina e soprattutto in una parte della Cina, quella che insomma è stata definita da un certo modo di vedere le cose l'isola ribelle di Taiwan. Questo è l'argomento di questa puntata, tra poco vi raccontiamo perché abbiamo scelto proprio questo fine settimana. Intanto la musica per entrare nel vivo, Ed Sheeran, questa è Eyes Closed.

0: E allora eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. E allora ancora una volta benvenuti a bordo. Oggi parliamo di una data che nell'Asia orientale significa in realtà cose molto diverse a seconda del luogo in cui vi trovate o ci trovassimo. Il 10 ottobre, il doppio 10, in cinese qualcosa come Shuang Shi Jie, l'ho detto sicuramente malissimo perché il 10.10 appunto, a Taiwan oggi è la festa nazionale, nella Cina continentale è una ricorrenza storica che però non è accompagnata da feste o da fuochi d'artificio. Occorre in tal senso fare un salto indietro, oltre un secolo fa, siamo appunto al 10 ottobre del 1911, l'impero Qing è ormai al collasso, succede qualcosa che potremmo chiamare senza dubbio una rivoluzione. Non sarà l'ultima della storia della Cina, ma le sue cicatrici sono ancora visibili. Ce lo racconta nella sua copertina Roberto Frangipane.
1: Il 10 ottobre 1911 una sollevazione militare scoppiata nella città di Wuchang, nella provincia dell'Hubei, diede il via alla rivoluzione Xinai, che in pochi mesi pose fine a più di 2000 anni di governo imperiale in Cina. Oggi è un evento ricordato in modo particolare a Taiwan, dove il 10 ottobre è la festa nazionale, il cosiddetto doppio 10. All'inizio del Novecento la dinastia Qing, di origine mancese, era profondamente indebolita e si era diffuso un movimento rivoluzionario animato da intellettuali e studenti, molti dei quali formatisi in Giappone. Il 9 ottobre 1911, un'esplosione accidentale in un laboratorio di bombe ad Hankou, nella zona di Wuhan, portò la polizia a scoprire documenti e liste di affiliati. Temendo arresti ed esecuzioni, i cospiratori decisero di anticipare la rivolta. La sera del 10 ottobre, i soldati di un reparto di ingegneri dell'esercito si sollevarono a Wuchang, attaccarono la residenza del viceré e si impadronirono dell'arsenale. Il 1 gennaio 1912, Sun Yat-sen, rientrato in Cina, divenne presidente provvisorio della Repubblica di Cina, proclamata a Nanchino. Il 12 febbraio 1912, l'ultimo imperatore, il piccolo Puyi, abdicò. La transizione però non fu pacifica. Per ottenere l'abdicazione dei Qing e l'unità del paese, Sun cedette la presidenza al generale Yuan Shikai, che di fatto accentrò il potere e portò il paese verso anni di instabilità e frammentazione, noti come l'epoca dei signori della guerra. La rivolta di Wuchang è un evento celebrato sia a Taiwan sia nella Cina continentale, ma con accenti diversi. A Taiwan, dove la Repubblica di Cina ha sede dal 1949, il doppio 10 è la festa nazionale e ricorda la fondazione della Repubblica. Nella Repubblica Popolare, la rivoluzione Xinai è considerata un passaggio storico importante ma incompiuto, che avrebbe trovato il suo vero compimento nella rivoluzione comunista.
0: E allora eccoci, ringrazio Roberto Frangipane, ma torneremo da te più avanti. E allora insomma da lì poi il percorso storico prosegue, tra poco ne parliamo. Taiwan, poi ci sarà la guerra civile, il 49, il governo della Repubblica di Cina guidato proprio dal Kuomintang che si ritira sull'isola e con sé qui porta le istituzioni, porta la bandiera, porta il calendario delle celebrazioni e il 10 ottobre diventa in tal senso la vera e propria festa nazionale. Per decenni il 10 ottobre è stata una giornata di grandi parate militari, di discorsi solenni davanti al maestoso palazzo presidenziale di Taipei, la capitale di Taiwan. Oggi i toni sono molto diversi, rimangono le cerimonie, rimangono i fuochi d'artificio, ma è un'atmosfera più rarefatta e più civile, concerti, spettacoli, famiglie in strada, più sul modello occidentale, anche se il discorso del presidente resta assolutamente più che mai il vero appuntamento politico dell'anno e non viene ascoltato solo a Taiwan, ma chiaramente anche a Pechino e nelle capitali di tutto il mondo. E poi va detto, a Taiwan il doppio 10 non è necessariamente vissuto da tutti allo stesso modo. Chi è vicino al Kuomintang lo vede come la celebrazione di una continuità storica con la Repubblica di Cina. Per molti altri, soprattutto tra i giovani, la festa è sempre più legata in realtà proprio a un'identità taiwanese che guarda più al presente democratico dell'isola che al 1911. E poi dicevamo invece in Cina è una data che non si scorda, ma la freddezza per ovvie ragioni è ben diversa. Tra poco ripercorriamo il viaggio storico che ci porta dal 10 ottobre di allora al 10 ottobre di oggi. E intanto ripartiamo dalla musica, ripartiamo da James Arthur, questa è Waste My Tears.

0: E allora eccoci qua, il viaggio su Mappamondo prosegue ovviamente partendo da un'analisi storica, ma questa è una storia che ha ancora cicatrici e conseguenze che si riflettono nell'attualità, quindi insomma arriveremo chiaramente come sempre fino ai giorni nostri. Ripartiamo ecco dall'analisi di quella che è una delle versioni della Cina che esistono ancora oggi nel mondo, non appunto la Cina comunista ma la Cina del Kuomintang, che poi sarebbe diventata insomma nel corso degli anni quella che oggi è Taiwan, l'odierna Taiwan. In collegamento con noi abbiamo il professor Stefano Pelaggi, ricercatore di storia delle relazioni internazionali, ha già avuto insomma insegnamenti alla Sapienza, è attualmente ricercatore presso geopolitica.info ed è esperto proprio di storia asiatica e cinese. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie mille per l'invito.
0: Insomma, questa è sempre un'occasione per andare veramente a fare un'analisi storica che è capace, almeno in parte, di spiegare anche la situazione attuale. La verità è che nuove generazioni, questo lo sanno solo dai libri di storia, fino a un po' di tempo fa parlare di Cina era una cosa ben diversa dalla Cina che intendiamo oggi. Anche l'esperienza, diciamo, del Kuomintang, del suo aspetto rivoluzionario, che poi venne in qualche modo cancellata da una nuova rivoluzione, è una pagina che occorre ripercorrere, credo, non solo per ragioni storiche ma anche politiche.
1: Eh sì, fino a non molto tempo fa parlare di Cina non era così semplice, e nell'immediato dopoguerra, quando si parlava di Cina, si intendeva per lo più un'entità statuale definita come Repubblica di Cina. In pratica, dall'isola di Taiwan, il partito nazionalista, il Kuomintang, aveva la sovranità riconosciuta sull'intero territorio cinese. In realtà lo sappiamo benissimo che non è così, perché poi ecco, il Partito Comunista aveva la sovranità effettiva su quel territorio, ma diciamo negli organismi internazionali, nelle Nazioni Unite, la maggior parte dei paesi occidentali riconoscevano il governo di Taipei come legittimo governo dell'intero territorio cinese.
0: Ci fu, come dire, stiamo come dire, percorrendo la storia a velocità due per, ecco, come per chi guarda i video in quel modo, però dal passaggio poi alla presa di potere della Cina comunista, lo storico periodo di Kissinger, dei suoi viaggi, della rivalutazione dei rapporti con la Cina, e di mezzo Taiwan che vedeva in qualche modo decadere, ecco, il proprio potere a livello politico, eppure conservare anche, credo, dei valori che sono quelli del Kuomintang, quelli del suo leader Chiang Kai-shek, che ancora oggi in realtà sono piuttosto presenti anche nel simbolismo del paese. Gli anni che vanno poi, diciamo, fino agli anni 70 sono anni forse decisivi per il riassetto internazionale di questa vicenda.
1: Sì, prima la Francia nel 64, Italia nel 70, valanga nel 71 e 72 la maggior parte dei paesi occidentali, nel 71 le Nazioni Unite e poi ultimi e definitivi, insomma, gli Stati Uniti riconoscono la Repubblica Popolare Cinese come legittimo governo dell'intero territorio cinese. Questo vuol dire che quindi non viene più riconosciuta Taiwan, perché entrambe le entità, come dire, dichiaravano di avere sovranità sullo stesso territorio, quindi ovviamente a livello politico non ci può essere una contraddizione di questo tipo, e quindi ogni qualvolta si allacciavano relazioni con Pechino, la prima ed esplicita diretta richiesta diretta della Repubblica Popolare Cinese era quella di non riconoscere il governo di Taipei. A Taiwan c'era veramente un'altra Cina, perché arrivano nel 45 e poi nel 49 i soldati, i generali, ma anche i commercianti, le famiglie, chi riesce a scappare dalla Cina arriva nell'isola, e Nel 49 ufficialmente arriva il governo del Kuomintang, che è una vera e propria Cina in opposizione a quella Cina comunista. Arrivano con una straordinaria operazione logistica in cui portano tutte le opere d'arte della città proibita, stazioni, templi, ferrovie smontate letteralmente bullone per bullone e mattone per mattone e portate a Taiwan. Portate a Taiwan che doveva diventare in qualche modo il simulacro, il luogo dove conservare il punto focale della cultura cinese da preservare appunto contro i barbari comunisti che la stavano distruggendo. Tutto questo insieme anche alla più grande riserva aurea del mondo che viene portata appunto dalla Cina a Taiwan, e per decenni va avanti in sostanza quella che è una visione alternativa e antagonista appunto della Cina comunista, una visione antagonista alternativa che in realtà radice comune, perché entrambi i partiti, il Partito Comunista Cinese e il Kuomintang, nascono direttamente dal partito lennista. Tutti e due si sono formati a Mosca, infatti la loro struttura è assolutamente identica.
0: Eh sì, questo è uno dei tanti paradossi, se vogliamo, di questa vicenda, che ci racconta l'aspetto veramente a tratti speculare della Cina, diciamo, comunista e di Taiwan. Possiamo forse, professore, spendere qualche parola in più sullo stesso Kuomintang e sul suo leader Chiang Kai-shek, il generalissimo, che poi ancora oggi, ecco, a Taipei viene onorato giornalmente, ecco, al cambio della guardia. Insomma, per le vie della città, soprattutto in questa giornata. Lo stesso partito, il Kuomintang, è un partito in fortissima evoluzione, molto antico eppure ancora presente. Oggi le cose sono, diciamo, un po' cambiate. Il Kuomintang continua a intraprendere però una battaglia politica che vede anche nel riconoscimento, diciamo, anche di un elettorato tra virgolette nella Cina continentale, un passaggio che crea a volte un'apertura di un dialogo. Non è una fase in cui il Kuomintang è al governo, questo va specificato, però com'è cambiato anche l'assetto del partito negli anni?
1: Il partito è cambiato molto, o forse è rimasto immutato, dipende dalle interpretazioni. Quando arriva nell'isola, l'idea è solo una: riprendere la Cina e sconfiggere i comunisti. Si tratta di una motivazione non ideologica, ma proprio esistenziale. La maggior parte delle persone arrivate nell'isola avevano terreni, case, parenti, mogli, figli nella Cina continentale, quindi si trattava di una spinta, ecco, appunto, non legata a motivazioni ideologiche, ma veramente di vita. Questo non succederà, ovviamente i primi tentativi falliranno. Il Kuomintang andrà a convivere con le altre persone che già abitavano l'isola da 200 o 300 anni e instaura una sorta di dominio coloniale in cui solo chi era nato in Cina aveva l'accesso alle cariche pubbliche e quant'altro. Il famoso incidente del 28 febbraio 1947 dà il via alla più lunga legge marziale che si è registrato. Penso che recentemente il record sia stato battuto dall'Eritrea. E quindi Chiang è il padre della patria, ma allo stesso modo è anche un dittatore che ha di fatto emesso la più lunga legge marziale sull'isola, silenziando qualsiasi tipo di opposizione. L'eredità di Chiang è controversa. Secondo me c'è un elemento che ci dà un po' il senso di come viene trattata, di come è stato edulcorato anche il muto di Chiang. Come spesso avviene, era piena l'isola di statue di Chiang Kai-shek, non si sapeva bene cosa farcene, e le hanno relegate tutte insieme in una città vicino Taiwan. Le hanno messe tutte insieme in in una maniera quasi giocosa, cioè dialogando, c'è un Chang a cavallo che parla con un altro Chang seduto, quindi in qualche modo snaturando e depotenziando quello che era il valore simbolico di quelle statue. L'ultimo commento invece sul partito, sul Kuomintang, sì, che negli anni, dagli anni 90 2000, dall'apertura democratica, si trova nella contesa elettorale e continua a sostenere l'idea di una sola Cina. Questo vuol dire che il Kuomintang negli anni è diventato il principale sostenitore di una cooperazione economica ma anche politica con la Repubblica Popolare Cinese, quindi in qualche senso un vero e proprio cortocircuito.
0: Eh sì, e questo ci spiega bene quello che diceva all'inizio, forse è cambiato del tutto, forse in realtà non è mai cambiato, è cambiata un po', diciamo, la visione che possiamo avere noi di questa vicenda. Non era semplice, ecco, riassumere in pochi minuti un contesto simile facendo anche un bel excursus storico, ma di questo ringrazio tantissimo invece per averlo fatto con noi il professor Pelaggi. Insomma, intanto grazie e a presto.
1: Grazie mille.
0: Allora, noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma vi invito a rimanere con noi perché il viaggio prosegue. Tra poco cercheremo anche di capire nell'era di Donald Trump se qualcosa rischia di cambiare nell'isola ribelle, anche sul fronte diplomatico e militare. Restate con noi.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 30 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. A Roma, sul grande raccordo anulare per lavori in orario notturno tra le 21.30 e le 6 del mattino del giorno successivo, esclusi giorni festivi, sono attive chiusure e restringimenti di carreggiata sia in carreggiata interna che in carreggiata esterna tra il chilometro 44 e il chilometro 68. Sulla statale 3 bis Tiberina e 45 per lavori di sostituzione e integrazione della barriera spartitoria traffico centrale vetusta, i tratti saltuari sono attivi, restringimenti di carreggiata a sinistra con riduzione della corsia di sorpasso tra lo svincolo per la statale 7 e il bivio per il raccordo Perugia-Bettolle in tutte e due le direzioni. Sulla statale 51 di Alemannia per lavori attivo il senso unico alternato tra lo svincolo di Valle Ovest e l'abitato di Venas, tra la rotatoria Aptai Ovest e la rotatoria Valle Est e nel centro abitato di Valle di Cadore, tratto della statale 51 preesistente sotto dalla variante di Valle di Cadore. In prossimità delle aree di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
4: Meteo. Altra giornata caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, migliora al nord. In mattinata saranno ancora frequenti le precipitazioni sulle regioni meridionali, con fenomeni anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Tempo più stabile sul resto d'Italia. Nel pomeriggio persisteranno precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà generalmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.

dire, quella che leghiamo insomma la Cina comunista e poi la Cina ribelle, cioè Taiwan, l'isola che proprio oggi, il 10 ottobre, festeggia l'anniversario. Ne abbiamo parlato insomma della nascita della Repubblica Cinese. Noi tra poco ripartiamo da un'analisi stretta però sull'attualità, perché i rapporti, lo sapete, fra Taiwan e la Cina continuano a essere estremamente complessi e geopoliticamente rilevanti. Vi ricordo al volo che se avete perso la prima parte di questa puntata potete recuperare tutte le nostre puntate, comprese quelle di Mappamondo, dal nostro sito giornaleradio.fm. L'invito è anche tra qualche giorno, a qualche giorno dalla messa in onda, andare su tutte le piattaforme YouTube e Spotify e trovare il podcast di Mappamondo, il meglio di ogni puntata, che potete riascoltare davvero come, dove e quando volete. La musica ci riporta da Sam Fender, questa è The Treadmill.

0: E allora eccoci pronti a proseguire il nostro viaggio di Mappamondo. Come sempre, da un racconto storico si arriva fino ai giorni nostri, e certo non manca l'attualità intorno a Taiwan, l'isola ribelle, alle pretese cinesi, a un mondo che perde sempre più riferimenti da questo punto di vista, insomma sono stati molti, ecco, in tempi recenti a pensare che forse l'avvento di Donald Trump, il suo secondo mandato, possa rappresentare anche un punto di svolta riguardo a questa situazione. Noi siamo in collegamento con Federico Giuliani, giornalista, esperto di Cina e di Asia. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Salve a tutti, grazie a voi.
0: Ecco, come dire, si parte nel presente da quella che è una situazione, diciamo tra virgolette, statica degli ultimi anni. Non mancano a più riprese le minacce cinesi, le pretese su Taiwan che vengono sbandierate a parole, a volte seguite anche dalle famose esercitazioni. Quello che è cambiato, dicevamo appunto, potrebbe essere, diciamo, l'attitudine americana

0: vede in Donald Trump un presidente molto più disposto a parlare di qualsiasi cosa come se si trattasse di business, direbbe lui. Vale, tu credi, anche per Taiwan, che però gioca un ruolo, poi ne parleremo, economicamente strategico?
1: Vale moltissimo per Taiwan e soprattutto è questo proprio che segna la differenza rispetto al passato, quando c'era Biden e quindi la precedente amministrazione, che invece aveva scelto di essere molto esplicita su Taiwan. Al contrario, Trump risulta essere ambiguo, e questa ambiguità fa il gioco della Cina, fa il gioco di Pechino, che in qualche modo, con una diplomazia molto furba, diciamo così, fa dire al presidente statunitense cose che vuole sentirsi dire, cioè non invierò armi a Taiwan, oppure Taiwan è o non è indipendente, tutte affermazioni che il presidente statunitense non dovrebbe dire così a cuor leggero. La Cina sta lavorando quindi su questo, e come si è visto anche dagli ultimi due incontri che ci sono stati tra Xi Jinping e Trump, ci sta lentamente riuscendo. Il successo cinese ad oggi è più che altro a livello diplomatico e d'immagine, cioè sta facendo credere che a Trump non interessi più Taiwan. In realtà agli Stati Uniti, non a Trump, agli Stati Uniti, Taiwan continua a interessare. Ci sono però alcune considerazioni da fare, cioè che l'isola sta perdendo la sua centralità strategica per più ragioni, per ragioni economiche, ma anche per ragioni tecnologiche e per ragioni politiche cinesi. Mi spiego meglio: se fino a qualche decennio fa Taiwan veniva considerata imprescindibile per la Cina e quindi doveva essere questa sorta di Eden dorato da conquistare per poter raggiungere il predominio tecnologico sull'industria dei semiconduttori, dei chip e via dicendo, oggi questa cosa non è più propriamente così, nel senso che Taiwan continua a essere leader di questo settore delicatissimo, ma la Cina nel frattempo ha fatto passi da gigante, sta iniziando a costruire diciamo così i propri chip in casa, sta iniziando a fare a meno dell'Occidente in molti settori, non ancora in tutti, e piano piano l'obiettivo di Pechino è quello anche di smarcarsi soprattutto dalla come dire, da questa spada di Damocle rappresentata da Taiwan, da questa sorta di inferiorità. Quindi una volta che la Cina raggiungerà questa indipendenza tecnologica, ci sarà ancora un po' di tempo da aspettare, a quel punto Taiwan non avrà più nessuno scudo di silicio, cioè questa specie di condizione per la quale attaccare Taiwan equivarrebbe a distruggere completamente l'industria dei semiconduttori e quindi privare la Cina eventualmente di una possibilità che potrebbe in realtà costruirsi in casa. Questa è una condizione da sicuramente da sottolineare. Poi c'è tutta la parte militare, la Cina continua a rafforzarsi, per adesso sta ringhiando ma non sta mordendo, sta mettendo un po', come dire, sotto pressione Taiwan con esercitazioni che, dal mio punto di vista, più che pressare Taiwan con un senso di immediatezza, con un senso di pericolo, stanno un po' cercando di prendere le misure, stanno cercando di dire: noi non abbiamo bisogno di sparare colpi, possiamo tranquillamente strozzarvi come e quando vogliamo, basta che facciamo un blocco e non vi entra più niente. Quindi la situazione sta cambiando, è statica perché nessuno vuole una crisi, ma sta lentamente cambiando sotto la superficie, e questi sono i due cambiamenti più importanti. Aggiungerei l'ultimo, proprio rapidissimo, cioè che siamo sicuri che la Cina abbia bisogno di Taiwan, non solo in ambito tecnologico ma anche in ambito geopolitico. Dal mio punto di vista la Cina aspira a qualcosa di molto più grande che non Taiwan, cioè di riuscire ad andare oltre la prima catena di isole, cioè di diventare una potenza dominante nell'Asia Pacifico, e quindi Taiwan è solamente la punta dell'iceberg. La Cina preferirebbe, secondo me, riuscire a far scorrazzare le proprie navi nel Pacifico e nel Mar Cinese Meridionale, indipendentemente da Taiwan. Quello semmai è rimasto un po' un feticcio politico da sventolare per tenere a bada soprattutto i nazionalisti interni, e diciamo così è diventata una liturgia. Taiwan fa parte della Cina, però poi in fin dei conti la Cina va avanti e andrà avanti forse per un po' di tempo senza Taiwan.
0: Ecco, per aiutarci anche a comprendere meglio la politica taiwanese, perché in realtà assistiamo poi a seconda dei momenti a fasi anche di dialogo, di rapporti diplomatici che a volte si fanno tesi, a volte si distendono tra due paesi. Questa è una storia di nazionalismi veramente strana da raccontare, perché in realtà anche Taiwan, diciamo, rivendica tra virgolette la sovranità sulla Cina continentale. Questo ovviamente è veramente un aspetto puramente simbolico. In questo momento a Taiwan la questione è solo una questione di sopravvivenza, o effettivamente c'è però un forte sentimento nazionalista che magari in questa data di oggi tende ad emergere con più forza, e qual è la posizione politica?
1: Beh, il sentimento nazionalista c'è per forza, c'è sempre, sarà un sentimento che qualcuno potrà considerare artificiale, artificioso, ma è senza ombra di dubbio un nazionalismo che c'è, soprattutto adesso con il governo di William Lai. Quindi stiamo parlando di un'amministrazione diciamo gestita dal partito progressista, quindi democratico progressista, quindi il partito che non ha alcuna intenzione di dialogare con la Cina e di riconoscere formule strane, al contrario invece del Kuomintang, il partito nazionalista, tra virgolette, che invece nonostante rivendichi l'indipendenza di Taiwan, è favorevole a un dialogo con la Cina, è favorevole a recuperare questo cordone ombelicale con Pechino e a dialogare. In questo momento ci troviamo nella fase di completa tensione, cioè di divergenza totale. Agli occhi di Taiwan la Cina resta in questo momento, ripeto, resta una minaccia, resta un'ombra, resta un martello pronto a colpire in ogni momento, teoricamente. Infatti con questo governo sull'isola si moltiplicano le esercitazioni in vista di un disastro imminente, un disastro che non deve necessariamente essere immaginato come un bombardamento oppure l'esercito cinese che si accumula nei paraggi lì. Esatto, anche banalmente un blackout oppure un attacco, un hackeraggio oppure un qualcosa di interno, perché comunque ci sono tantissime spie all'interno di Taiwan e quindi anche qualcosa di molto più silenzioso. Ci sono delle preparazioni continue, e questo è evidente adesso con il governo di William Lai. Quando invece al governo di Taiwan c'è il Kuomintang, la tensione in teoria si abbassa, la situazione si calma, perché quelli del Kuomintang vogliono dialogare con Pechino, vogliono fare affari con Pechino, e non solo loro ma anche una parte abbastanza, come dire, non trascurabile dell'elite economica taiwanese è attratta da questo mercato cinese molto grande, dalla possibilità di fare diversi quattrini al di là dello stretto di Taiwan. Però anche qui in realtà la situazione sta cambiando, perché come dicevo prima la Cina sta procedendo a passi veramente rapidi verso una sorta di autosufficienza tecnologica, quindi ci sono meno occasioni per attori esterni, e questo vale anche per i taiwanesi. Dobbiamo quindi pensare a questo rapporto un po' come un pendolo che oscilla da destra a sinistra, e ci sono momenti in cui la tensione è alle stelle, altri momenti in cui non ci sono tensioni e ci sono delle porte abbastanza, non dico aperte, ma lasciate così.
0: Più che socchiuse, diciamo. Per concludere ti chiedo, da un punto di vista quasi simbolico, perché poi ci stavi descrivendo di una necessità tra virgolette per la Cina, che sta anche in qualche modo venendo meno, però rimane l'aspetto ovviamente di ricongiungere l'isola ribelle. Xi Jinping ha fissato degli obiettivi ambiziosi, è già entrato nella storia della Cina e l'ha cambiata, la vuole portare sulla Luna, tanto per fare un esempio. Credi che Taiwan, però, e la questione taiwanese sia inserita, diciamo, nella sua bucket list, chiamiamola così? Su questo magari è diverso nella comunicazione da Donald Trump, però in realtà sappiamo che è un leader molto ambizioso.
1: Beh, senza ombra di dubbio Taiwan è e sarebbe la ciliegina sulla torta di Xi Jinping, o chi per lui, molto più probabilmente dei suoi eredi politici. Taiwan sarebbe la coronazione del sogno cinese tratteggiato e portato avanti da Xi Jinping. Poi certo, il governo cinese stila una lista di obiettivi, di numeri e quant'altro, ma è anche vero che questi numeri, quando non tornano, cerca un po' di farsi ritornare. Sì. Magari questi ti dicono: noi vogliamo prenderci Taiwan, e tutti pensano a una conquista de facto dell'isola, ma in realtà potrebbe anche essere che la Cina riesca ad allacciare in futuro, chissà, dei rapporti con un'amministrazione favorevole al dialogo dell'isola, dei rapporti che siano prettamente politici, con qualche formula che consentono alla leadership cinese di dire: ok, in realtà Taiwan è ancora nostra, però poi di fatto non c'è un'annessione come vanno predicando in questo periodo. Quindi la situazione è molto fluida. Certo è che tra gli obiettivi, anzi il grande obiettivo di politica, loro non lo chiamano estera, ma la chiamano interna della Cina, è Taiwan, ovviamente. Bisogna capire come riuscire a inglobare Taiwan senza frammentare anche l'armonia che c'è all'interno della popolazione, perché comunque Taiwan, da un punto di vista storico, è strettamente legato alla Cina. Quindi tu non è che vai a parlare di un paese, di un'isola che non c'entra niente con la Cina. Come abbiamo detto prima, da un punto di vista storico sono due entità legate da un cordone ombelicale, quindi se Pechino forzasse troppo la mano, andrebbe a rompere quell'equilibrio. Quindi è per questo che Xi Jinping ha dato mandato ai propri ideologi di trovare un modo, una formula, una strategia che non necessariamente includa cannoni, bombe e armi. Questo semmai è più una fissazione occidentale, pensare che la Cina voglia per forza di cose scatenare una guerra nello stretto di Taiwan. Semmai la Cina sta cercando di risolvere il rebus senza sparare un colpo. Vediamo appunto quello che succederà. Per il momento hanno fatto qualcosa del genere a Hong Kong, quando tutti predicavano un nuovo massacro di sangue, una nuova Tiananmen, eccetera eccetera. Non si è visto niente del genere, si è visto l'inasprimento della pressione politica, del controllo su Hong Kong, sulla società civile e via dicendo. Però anche in quel caso il contesto ovviamente era diverso, ma anche lì abbiamo visto che la Cina ha questa capacità di plasmare narrazioni a proprio uso e vantaggio, quindi qualcosa del genere probabilmente uscirà fuori nei prossimi decenni anche a Taiwan, a meno certo di cataclismi inaspettati, perché ci sono sempre gli imprevisti che non riguardano soltanto Cina e Taiwan, ma anche paesi terzi, perché poi se c'è un incendio, comunque sia, se c'è una fiammella che cova sotto le ceneri, qualcuno può anche soffiare su questa fiammella volutamente o non volutamente, in quel caso l'incendio poi diventa ingestibile. Qui entriamo in un altro discorso.
0: È chiaro, insomma siamo sul filo in qualche modo di un rasoio, ma lo siamo da molti anni. Vedremo, ovviamente continueremo a monitorare la situazione. Per il momento ci tengo davvero a ringraziare Federico Giuliani per averci dato insomma idea di quella che è la situazione attuale tra due paesi così vicini ma anche così lontani. Federico, grazie e a presto.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Andiamo verso la chiusura, ripartiamo dalla musica, ripartiamo da Dido, questa canzone si chiama Thank You.

0: E allora eccoci qui ancora insieme verso la chiusura di questa puntata di Mappamondo. Il viaggio insomma attraverso la storia della Cina e di Taiwan ci ha portato fino ai giorni nostri, e rimane il tempo di chiudere con qualche curiosità. C'è un animale che forse più di tutti rappresenta la Cina nel mondo, il panda gigante, che però è diventata anche un'arma politica, o meglio diplomatica, della Cina, e proprio nei suoi rapporti con Taiwan si inserisce un panda, un paio di panda in realtà molto famosi, e ce ne parla nella sua copertina il nostro Roberto Frangipane.
1: Pochi animali sono carichi di significato politico quanto il panda gigante. Da decenni la Repubblica Popolare Cinese lo impiega come strumento di soft power, e nella complicata relazione con Taiwan la vicenda dei due panda Tuan Tuan e Yuan Yuan è diventata un caso emblematico di come la politica possa insinuarsi anche nel gesto più tenero. Nel 2005 la Cina offrì a Taiwan due panda, poi battezzati Tuan Tuan e Yuan Yuan. I due nomi accostati formano la parola Tuan Yuan, che significa riunione o riunificazione. Già questo bastava rendere evidente il sottotesto politico. Per Pechino, che considera Taiwan una provincia da riportare sotto il proprio controllo, il dono era un messaggio di unità nazionale. Il governo taiwanese di allora, guidato da Chen Shui-bian e dal Partito Democratico Progressista, rifiutò l'offerta. Molti temevano che accettare i panda equivalesse ad accettare implicitamente la tesi cinese secondo cui il rapporto tra Pechino e Taipei sarebbe una questione interna. Veniva inoltre sollevato un argomento di diritto internazionale. I panda sono protetti dalla Convenzione CITES sul commercio di specie a rischio, e il loro trasferimento per Taiwan avrebbe dovuto avvenire secondo le regole del commercio internazionale e non come una cessione domestica. Il quadro cambiò con l'elezione di Ma Ying-jeou del Kuomintang nel 2008, che avviò una fase di distensione con Pechino. Nel 2008 i due panda furono accettati, e nel dicembre dello stesso anno arrivarono allo zoo di Taipei, accolti da grande entusiasmo popolare e da un'enorme copertura mediatica. Nel 2013 nacque Yuan Zai, la prima cucciola di panda nata a Taiwan, che divenne una celebrità nazionale. Anche in quella fase il dibattito rimase vivo. Per i sostenitori del dono, i panda erano un'occasione di avvicinamento e di benessere per il pubblico. Per i critici erano una forma di pressione morbida, un modo per far passare l'idea di una comune appartenenza. La vicenda dei panda mostra come nello stretto di Taiwan nulla sia davvero neutrale. Un animale amato dai bambini diventa terreno di scontro tra visioni opposte. Chi vi legge un gesto di amicizia e chi un tentativo di condizionamento. Per Pechino il panda resta un mezzo per coltivare simpatia e legami. Per molti taiwanesi invece accettarlo o rifiutarlo è anche un modo per riflettere sulla propria identità e sul proprio rapporto con la Cina. In definitiva, la diplomazia del panda racconta meno di biologia e più di potere. Dietro il pelo bianco e nero si nasconde una delle questioni geopolitiche più delicate dell'Asia orientale.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane per questo approfondimento. Noi andiamo davvero a concludere. Allora io ringrazio ovviamente tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Mappamondo vi dà appuntamento tra una settimana, una nuova storia, un nuovo racconto da attraversare insieme. Ci tengo ovviamente a ringraziare la squadra di Mappamondo, Roberto Frangipane con le sue copertine, il lavoro di redazione straordinario di Michele Cece, l'ottima regia di Giorgio Berselli. Per questo fine settimana è tutto, ma solo per quanto riguarda questa trasmissione c'è un palinsesto ricchissimo che vi invito ad ascoltare qui su Giornale Radio, con i nostri approfondimenti che spaziano dalla politica alla scienza fino all'economia. Da Francesco Massardo per il momento è tutto, ma soprattutto passate un buon weekend, passate un buon fine settimana qui su Giornale Radio.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 8 e 3 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica.
7: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il Tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta, la revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore.
8: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. La riforma targata centrodestra prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati, oltre alla novità dell'indicazione del Premier.
7: Un 14enne è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e di informazioni dal contenuto violento ed apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola. Scrivendo, utilizzando l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una videocamera indossabile. Durante una perquisizione domiciliare di informatica, gli agenti hanno trovato nella stanza del giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile.
8: Maltempo oggi allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche, scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti.
7: Lo sport. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota del team Aprilia Trekhouse ha preceduto Bezzecchi e di Gian Antonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader mondiale Martin e Aldeguer, decimo Bagnaia. Alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
11: Sveglia, dormienti!
12: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
13: Si è svegliato!
12: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
11: Questo è l'attimo fuggente!
14: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
15: Today you can do almost anything, nothing happens. But we're changing that, you see that. In fact, we're giving a man the death penalty who killed 14 soldiers, and he deserves it. Killed and wounded many, many people, a maniac.
16: In awarding this year's Nobel Peace Prize, the Norwegian Nobel Committee wants to remind the world that the rule of law, national and international, underpins the system we have set up to ensure peace and resolve conflicts non-violently. Navi Pillay has held states and national leaders accountable and brought hope to the victims of violence and conflict.
17: Buongiorno! Sabato 10 ottobre 2026, San Daniele! E ricordate, importantissimo, finché c'è respiro, c'è vita! Ciao!

0: Ma che voce,
1: stanno
0: che voce.
1: Accadendo di cose. Un accordo clamoroso fra Russia e America potrebbe far crollare il prezzo mondiale del gasolio, del diesel, delle benzine. Mamma mia, che bomba.
0: E se poi vuoi bombe, basta andare a vedere cosa ha fatto l'Accademia norvegese, l'Accademia del Nobel, che ha deciso questa volta di dare un altro premio ben divisivo, così, giusto perché non c'erano abbastanza conflitti. Anche il premio Nobel per la pace viene fatto per incrementare la guerra.
1: Beh, è un Nobel che fa arrabbiare Israele, quindi siamo contenti, no?
0: Ma tu sei contento perché hai un ragionamento semplice, binario, abbastanza poco complesso. La questione, esatto, come sempre, va vista in maniera un po' più profonda. Guarda, però capisco anche che è presto. Intanto io sono un po' dispiaciuto, quindi vedi di trattarmi con delicatezza stamattina, perché ieri il tribunale ha negato a Ranucci il ricorso, il ritorno a Reporto, e quindi game over. Io sono molto dispiaciuto e ti pregherei stamattina di essere particolarmente gentile, perché soffro.
1: Anch'io sono molto dispiaciuto, purtroppo c'è anche un tema di slealtà, cioè leggendo le motivazioni si capisce che il tribunale ha preso in considerazione alcuni articoli apparsi sui giornali che dicevano che la redazione era divisa, non avrebbe accettato il reintegro.
0: Ma dicevi che non era vero, tu dicevi che non era vero, che gli articoli del Corriere erano fondati,
1: infatti,
0: sul nulla, che invece pare, leggo dal Fatto Quotidiano, leggo che nel ricorso compaiono le firme di quelli che non sarebbero stati d'accordo. Comunque deve essere la prima volta che vedo che una causa di lavoro viene decisa dai colleghi.
1: Vero? È incredibile, lo so.
0: Davvero.
1: Infatti, certo, il titolo assistendo... del Fatto è no, sì, a Ranucci, lo hanno fatto fuori i colleghi. E quindi sei d'accordo con me? Incredibile.
0: No, non sono d'accordo con te, perché tu sei il primo e il più forte oppositore delle cronache del Corriere della Sera che riferivano di una forte contrapposizione interna alla redazione. Tu parlavi di una specie di falange oplita, tutti quanti con Ranucci a difenderlo contro le prepotenze della Rai meloniana, contro la censura, contro tutto il male che arrivava per bloccare il più grande giornalista e inchiestista della storia della Terra e della galassia. E invece parrebbe, proprio dalla voce unica della verità, e cioè dal Fatto, che non sia andata così.
1: Ma no, scusami, quel giudice ha dato credito a questo articolo in cui c'erano 13 virgolettati anonimi e nessun nome, quindi non vorrei essere io giudicato da un articolo che parla di anonimi. Però parliamo di quell'accordo.
0: No, finiamo di parlare di questo.
1: Di quell'accordo che potrebbe far crollare il prezzo del diesel.
0: Ne parliamo anche di quello.
1: 34 milioni di barili dalla Russia.
0: E abbiamo ben due ore per parlarne e per non seppellire l'argomento Ranucci, così come se fosse una sentenza che arriva ad opera dei colleghi giornalisti cattivi. Arriverà per opera di questione di diritto, che saremo molto lieti di leggere.
1: La frattura con la redazione renderebbe il reintegro non attuabile, e hai ragione tu, è una cosa mai vista.
0: Ma ho ragione anche a dirti che la frattura con la redazione c'era, e che quando parlavi di pezzi che non vengono firmati, di nomi che non vengono riportati, dicevi una cosa che non era proprio corretta, mentre il Corriere era correttissimo. E adesso possiamo andare, se vuoi, se non ti disturba, anche all'accordo tra questi due grandi democratici, questi due statisti, questi due fari della politica internazionale, che grazie alla loro bontà metteranno 34 milioni e 300 mila tonnellate di gasolio sul mercato, e i prezzi scenderanno, lo vedremo. Vorrei che non fosse la solita dichiarazione dei presidenti dei petrolieri.
1: Speriamo, è una bella botta di barili e di, fra l'altro, diesel raffinato, se non ce lo bombardano gli ucraini, diciamo, questo diesel raffinato arriva improvvisamente sul mercato e fa calare il prezzo.
0: Ma ce la bombardano gli ucraini, per il momento gli ucraini sono bombardati a casa loro, perché vengono continuamente mandati droni anche super tecnologici oramai da parte della Russia, che ammazzano donne, bambini e civili che stanno cercando di fare la loro vita. Così.
1: Ma io sto parlando di questa fornitura. Vuoi vedere che inizierà un tiro a segno? Vabbè, ma la guerra c'è, e anche durante la guerra persino gli ucraini compravano gas dai russi, quindi se ora vorranno colpire queste forniture, può darsi che colpiranno quel diesel che si cerca di trasportare. Speriamo di no.
0: Speriamo che non colpiscano loro e che non siano costretti a difendersi.

0: Ma io vorrei capire, sei contento se cala il prezzo o no? Perché ancora
1: io vorrei capire se stamattina, sabato 10 ottobre, ti sei svegliato con l'idea di fare delle domande intelligenti. No, io vorrei che il prezzo aumentasse a dismisura, vorrei che arrivasse
0: bene,
1: a
0: allora
1: 150.
0: Devi fare perché l'accordo venga realizzato e perché la fornitura non sia colpita dalla
1: azione. Vedi, questa diciamo, è la differenza tra me e te.
0: Degli ucraini.
1: Questa è la differenza tra me e te, che mentre tu scegli di affrontare la realtà tifando, io cerco di affrontarla
0: tifando,
1: comprendendo.
0: Tifo perché cali la speculazione.
1: Hai detto che devo tifare.
0: Io non
1: tifo per niente.
0: Sui mercati del gasolio devi
1: io
0: tifare
1: di
0: che non ce lo brucino, non ce lo
1: io
0: distruggono.
1: Io cerco di comprendere perché succedono le cose e cerco di comprendere come vanno. Non tifo perché quando devo tifare vado la domenica allo stadio e tifo, anzi io vado
0: va
1: sul
0: bene,
1: campo da
0: allora
1: tennis e tifo
0: Sinner. Speriamo che si realizzi questo accordo, che questa fornitura venga posta in essere, si può dire così, perché così il nostro prezzo del gasolio, quello che compriamo noi, calerà. Se
1: allora,
0: vuol dire,
1: mentre tu
0: sei
1: tifi,
0: d'accordo, sottoscrivi.
1: Ma puoi dire quello che puoi dire quello che vuoi, figurati, sei liberissimo di dire quello che ti pare. E non certo ti riconosco io questa libertà, ce l'hai insita nel tuo straordinario corpo. Ti faccio ascoltare direttamente Donald G. Trump, your president, che dice che l'accordo con Putin fornirà gasolio agli USA. Senti, senti.
2: By the way, I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country. And I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country. And it's diesel, which is what we want. So, thank you.
1: Hai sentito? Massive amount. I want to thank President Putin. Se lo ringrazia pure.
0: Bene, bene, siamo contenti.
1: E immagino che sarai contentissimo per il Nobel.
0: Il Nobel è fantastico, lo danno a una che voleva mettere sotto accusa Israele. Più contenti di così è difficile essere.
1: Si sono anche adirati, pensa ci sarà, come hanno detto loro, Goebbels che applaude dall'inferno. Evidentemente tu non potevi che essere contento.
0: Sono due buone notizie oggi.
1: È quella di tre, stai dimenticando la più importante che abbiamo appena dato. E poi sarai contento, immagino, per la performance da Fedez del nostro ineffabile Leonardo Maria Del Vecchio.
0: Me la fai sentire?
1: No, te la dico e te la dico io. Ha detto che lui ha avuto più di 2000 donne.
0: E lui, certo, i suoi soldi hanno forse avuto qualche baldraccona, ecco.
1: Ora stai dicendo una cosa che non si dice. Ne ha avute sicuramente.
0: Ma è un ciospo, un mostro. Sembra veramente
1: ciospo, non lo sentivo
0: veramente film.
1: Da tanto.
0: Come si può pensare che ho tanto rispetto alle donne, come si può pensare che una donna spontaneamente possa essere sedotta da quel ciospo?
1: È un uomo affascinante, con un eloquio forbito, assolutamente.
0: Sì, 5 miliardi di patrimonio, forse.
1: Coinvolgente.
0: Tu stai confondendo il fascino del patrimonio con il fascino della persona.
1: Dopodiché è anche una persona di grande gusto e di grande cultura, quindi non riesco a dubitare di questo fatto. Mi sembra un po' bizzarro che si vanti di questa vicenda. Non ricordo l'avvocato Agnelli che facesse il body count, però evidentemente è un segno dei tempi.
0: È letteralmente un segno dei tempi.
1: Certo,
0: sul
1: ponte
0: di comando Elisa Gabrini, welcome to the jungle. Avete capito l'allusione?
1: No, no, io non l'ho capita.
0: Che siamo nella giungla del contemporaneo, della modernità, nella giungla dei Del Vecchio.
1: Povero Del Vecchio. Certo che da quando c'è Trump si sta un po' meglio, le guerre sono finite perché è un presidente che si occupa solo degli Stati Uniti.
0: Non so se c'è una tua sottile ironia, non la colgo.
1: No, io ricordo semplicemente le parole del nostro guru Marco Travaglio, te le faccio riascoltare, sono un po' datate, 2 anni, però sono sempre di straordinaria attualità.
3: No. A noi europei conviene Trump, che sia chiaro.
4: Cosa?
3: Certo. Sto in America male. Farà i danni che farà e se lo meriteranno quelli che l'hanno votato, ma noi europei, un presidente isolazionista che non si impiccia in tutti i paesi del mondo e non va a raddrizzare le gambe ai cani, avremo sicuramente meno guerre. Se ci fosse Trump non ci sarebbe la guerra in Ucraina, questo è matematico proprio.
4: Ma sarebbe gravissimo perché dubbio. L'Ucraina avrebbe perso. Cioè non avremo la guerra in Ucraina perché non avremo l'Ucraina. La Russia avrebbe fatto
3: olè. Non avremmo l'Ucraina.
1: Quando si dice la capacità di prevedere, è un commentino a questo, non glielo dai a questa straordinaria capacità, lucidità nell'analisi, no?
0: Vabbè, ma io non sono d'accordo con questa idea, quindi...
1: più che altro non sono d'accordo con i fatti e la storia si è incaricata di smentirlo, ma succede abbastanza frequentemente. E allora ascoltiamo il nostro modello culturale, intellettuale, oltre che estetico, Leonardo Maria Del Vecchio, che va da un altro modello che è Fedez, proprio una lotta tra titani.
5: Figlio del più grande imprenditore d'Italia, un uomo nato orfano di padre che partendo dal basso ha costruito la più grande storia imprenditoriale del nostro paese.
6: Un uomo che ci ha dato tutto, non l'amore.
5: Unica azienda italiana, numero uno al mondo nel suo settore.
6: Mai licenziato una persona, se non i manager.
5: L'unico di 6 fratelli rimasto operativo in azienda. Prima numero 2 in Essilor Luxottica, poi ha gestito il brand Ray-Ban. Viviamo in un periodo in cui c'è la demonizzazione, a volte anche giusta, dei miliardari.
6: Ha ragione, perché la maggior parte sono dei coglioni.
5: Dopo questa estate si è dimesso da tutti i suoi ruoli, lasciando dichiarazioni molto critiche rispetto all'operato dopo l'addio di suo padre.
6: Miliardario, figlio di papà, quello che volete. Io esco dall'azienda e CGL chiama.
5: Il pubblico lo ha conosciuto per i titoli di giornale.
7: La prima cosa che ho pensato è stata: provo rabbia, il pianto del miliardario.
5: Oggi viene a Pulp per raccontare la parte che pensate di conoscere e quella che ancora non conoscete.
6: Quel buio veniva colmato anche dalla droga.
5: Chi cazzo te lo fa fare di fare una confessione così intima pubblicamente?
6: Assolutamente nessuno, però non c'è nessuno che lo dice.
5: Miliardario, lui ha uno yacht che batte bandiera italiana.
6: Due, uno lo vorrei vendere, tra l'altro chi ci ascolta, se vuoi fare un'offerta.
4: Non credo che ci siano acquirenti nel pubblico di Pulp.
5: Genio, playboy, filantropo.
6: Ho fatto l'amore con più di 2000 donne e il 90% l'ho conquistate cantando Hero.
5: Ma chi è senza il suo cognome?
6: E ora sono qui per far vedere l'altra parte, quella che nessun ufficio stampa, quella che nessun CEO mi avrebbe consigliato di fare.
1: E se ne vanta pure che non gliel'avrebbero consigliato. A volte gli uffici stampa e i CEO vanno ascoltati, perché generalmente sono dei professionisti, però va bene così.
0: Ma cosa vuol dire quando dice io firmo e non so, gli altri piangono? Cosa voleva dire? Non ho capito.
1: Non chiedermi l'esegesi di quest'uomo, perché davvero farei parte degli uffici stampa che gli avrebbero consigliato di stare zitto, ma evidentemente preferisce andare a farsi vedere da Fedez.
0: Però
1: a dire,
0: è vero che lui si considera un grande tomber de femme, con le macchine veloci, la sua barbettina, mamma mia.
1: Cantando Hero, ma Elisa, ci fai ascoltare Hero? Perché non riesco proprio a immaginarla cantando con quella bella voce da baritono di Leonardo Maria Del Vecchio.

0: Ecco Luca, tu a quante l'hai cantata, Iro?
1: Ma a me sembra uguale a David Bowie, sputato proprio, bravissimo.
0: Certo. Rispondi alla domanda, a quante l'hai cantata, Iro? Quante ne hai conquistato con Iro?
1: Tantissime.
0: Lui 1.800, perché il 90%, 1.800.
1: Sì, io credo sotto i 18, però sono tutte ragazze per me.

0: questo tutto è con la gonna lunga, capito? Ecco, ci siamo capiti.
1: Ah, ecco qua, arriva
0: Forza Tajani. Ma questo, certo, è David Bowie o del vecchio? Fatemi capire.
1: Come fai a dubitarne? Del vecchio, è del vecchio, non lo senti, è del vecchio da Fedez. Senti con quale voce canta, come fai a non cadere conquistato di fronte a questa competenza vocale?
0: Voglio sentire. È uguale a David Bowie.

0: oltre per le performance di Del Vecchio e per le altre belle notizie di oggi, ce n'è un'altra ancora più straordinaria. Abbiamo finalmente risolto il problema del programma nel campo largo, anzi larghissimo, perché il programma adesso finalmente c'è, come abbiamo fatto a non vederlo prima. Non c'è miglior programma che la Costituzione, è già fatto. Vuoi sapere chi l'ha detto?
1: Dillo.
0: Ellie Schlein, te la faccio ascoltare se non ci credi.
2: Ieri è stata votata una legge elettorale che noi reputiamo pessima, ma che è chiaro che ci porterà nei prossimi mesi ad una campagna elettorale. Io penso che per la nostra alleanza progressista non ci sia miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo, a partire dall'articolo 1, fondata sul lavoro, dal salario minimo. Che vuol dire, attenzione, al di là della macchietta che ci fanno i nostri avversari politici, vuol dire una cosa precisa, vuol dire valorizzare la contrattazione collettiva delle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Tra le nostre proposte ce n'è una che si riega molto all'intelligenza artificiale, è quella della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. È un altro modello di società.
0: Vedi, non so se mi spiego, qui c'è veramente profondità.
1: Riduzione,
0: e se non l'hai capito te lo posso anche far riascoltare. Certo, lavorate meno e vi pagano di più. Poi non si sa che vi paghi, però
1: no, vi pagano lo stesso, vi pagano lo stesso.
0: E dunque vi pagano di più se lavorate meno, Luca.
1: Non so come farà Luca, con i datori di lavoro.
0: Ma leggiamo la Costituzione. Leggiamo la Costituzione e questo sarà perfetto per arrivare a comprendere qual è il nostro programma per le prossime elezioni. E intanto la povera Meloni viene ancora una volta sbertucciata da Maurizio Crozza. E allora non possono fartela ascoltare di sabato.
1: Vai.
3: Stasera, presidente Meloni.
4: 5 anni.
3: Cosa?
4: La Ciociara starà al governo altri 5 anni.
3: Ma no,
4: la Borgatara, la Peciarola, l'Ortolana, sì. La vacca, la regina di Coattonia.
3: No, va bene.
4: 5, vedi? 5, sì. 5, mi ha fatto altri 5 anni di governo.
3: Ma non credo.
4: Capito, sinistrella? Che come programma c'hai solo gli insulti per me.
3: Vabbè, ma la
4: Premier forever!
3: Sì, che forever. Scusi, guardi che è passata solo la nuova legge elettorale, non ha vinto le elezioni,
4: Vabbè, come se.
3: No, non è come
4: Stavo
3: se.
4: Stiamo parlando del Melonellum.
3: E quindi?
4: Senti come suona bene. Melonellum.
3: Sì, è un nome.
4: Pare medicinale.
3: Un po' sì,
4: Solo che la sinistra non lo pia per bocca.
3: No, senta, non faccio. Adesso mi sembra.
4: Siamo capiti, no?
3: Sì, ha capito.
4: Ah,
3: sì.
4: Me danno della coatta.
3: Vabbè.
4: Me sto de qua.
3: Vabbè, senta, però quello è stato anche.
4: Ciao.
3: Che fa?
4: Donnine.
3: Oh, mamma mia.
4: Ho fatto fuori.
3: Ma cosa canta? Cos'è Donnine?
4: Solo donna. Resterò io.
3: Ma infatti perché
4: è un saludino alle quote rosa.
3: Infatti le ha tolte.
4: Che sinceramente parlando me le son tolte dal.
3: Ecco, grazie.
4: Campidoglio.
3: Sì, ma che Campidoglio.
4: Poi tra l'altro. E poi tra l'altro il rosa mi sbatte.
3: Sì, no, però era importante.
4: Sono tutta rossa.
3: Sì, ma
4: niente donne
3: genere
4: nelle preferenze, solo il nome mio. Come candidata premier scritto grosso sui 7 colli come a Los Angeles.
3: Cioè?
4: Melonibus.
3: Ma la smetta.
4: Melonibus.
3: Ma che Melonibus. Senta, però, a proposito, lei nel 2017, no, il fatto di mettere la fiducia sulla legge elettorale lo condannava.
0: Ancora.
4: Ma de che, oh?
3: Come de che?
4: Me stai a diffamare?
3: No.
4: Che io ho solo 2 certezze nella vita.
3: Quali?
4: Che la carbonara si fa col guanciale.
3: Questo va bene.
4: E che la legge elettorale non si fa con la fiducia. L'ho sempre detto, sempre.
3: No.
4: Sempre.
3: No, guarda che lei sempre. No, nel 2017 lei la pensava diversamente.
4: Sulla carbonara?
3: No, riguardo il voto di fiducia per la legge elettorale.
4: Ma de che, oh?
3: Sì.
4: Ma che stai a dire?
3: Ma come che sto
4: ma
3: a dire?
4: Ma dove? Quando?
3: Ma che
4: c'hai, un video?
3: Sì, l'ha fatto anche vedere la Gruber.
4: Con l'intelligenza artificiale.
3: No, è tutto vero.
4: È vero?
3: Sì.
4: Vuoi farlo vedere?
3: Certo.
4: E dove lo metti? Come lo vediamo?
3: Di fianco.
4: Ah, me metti la cosa di fianco?
3: Sì, sì, dividiamo lo schermo in due, sì.
4: E mandalo, dai, mandalo.
3: Vediamolo.
2: Approvare con il voto di fiducia, quindi impedendo al Parlamento di discutere una legge elettorale che impedirà ai cittadini di scegliere il proprio governo e di scegliere i propri rappresentanti, sarebbe semplicemente scandaloso.
3: Scandaloso.
2: E la domanda che Fratelli d'Italia ha è... Ma il presidente Mattarella dov'è?
5: Verrebbe da dire come si cambia per non morire, no?
4: Come si cambia per non morire, no?
3: Lasci stare
4: la brutta destra del sociale di Bozzano.
3: Lasci stare la Gruber.
4: Era un'altra ragazzina, c'avevo i capelli col taglio diverso.
3: Ma cosa c'era?
4: Era una pischella, c'avevo un'altra età, non c'erano tracce degli alluroni. Brucca della Gruber.
3: Lasci stare la Gruber.
4: Ma io col nuovo mandato levo le quote rosa. Pure dalla 7.
3: Ma lasci stare
4: Gruberina,
3: la 7.
4: Sai che c'è? Faccio questi altri 5 anni da presidente del consiglio. E poi.
3: Cosa?
4: Conclave!
3: Ma che è conclave di nuovo?
4: Nuncio vobis, gaudium magnum, habemus papam.
3: Ma che papa?
4: Giorgia Ciociarona prima.
3: Ma la prego, no.
4: No, come sì. No? Giorgia Ciociarona prima.
3: Ma cosa fa? Cosa sta facendo?
0: E con Giorgia Ciociarona prima, caro Luca. Noi ci fermiamo, diamo
1: siamo
0: subito
1: a livelli altissimi.
0: No,
1: voglio che tu lo ripeta con me. Siamo a livelli altissimi.
0: Io con te
1: 3-3-4 11 11 622.
6: Prima il casotto. Una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio. Giornale Radio.
7: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
8: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli e

L'applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 35 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. Nella fascia oraria 6-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 125 per lavori all'altezza del chilometro 296 in località Olbia verso San Teodoro è attivo il senso unico alternato regolato da semaforo Movieri con l'imposizione del divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 334 del Sassello per lavori dal chilometro 15 e 450 al chilometro 20 e 650 località Albissola nella fascia oraria dalle 8 alle 18 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri. In prossimità dell'area di cantiere attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: Si è svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
8: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Anche stamattina a lavorare, la vita di noi imprenditori è dura, che mandiamo avanti questo paese, voi invece compagnucci che sarete ancora a letto, compagnucci della sinistra, sempre poco laboriosi. Meno male che ci siamo noi imprenditori. Io stamattina sono fortemente indignato perché ho visto che è stato dato un premio Nobel per la pace a chi inneggiava il terrorismo di Hamas, praticamente a chi portava avanti la narrazione falsa del genocidio. Io sono fortemente indignato perché sappiamo tutti chi negli ultimi due anni, tre anni ha fatto finire otto guerre e si è prodigato per la pace. È uno solo, il trampone Donald J. Trump. E ora, quando i prezzi della benzina scenderanno, perché arriveranno tonnellate di migliaia di litri di gasolio e di benzina, è perché il trampone ha telefonato allo zio Putin e gli ha detto: mandaci un po' di benzina, che in Europa non sono alla canna del gas, non sanno più come fare. Il trampone è stato, non con i vostri discorsi, siete lì a guardare chi va. Oh, il Conte, se vieni eletto ti faccio diventare commissario europeo. No, il trampone sta lavorando per la pace. Lui si meritava quel premio. Statemi bene, buona giornata a tutti. Jonathan da Prato.
9: Buongiorno, di sicuro il più apprezzato è un ciospo con un mazzo di soldi sotto che un figo

0: La Madonna, la bolletta sparata. Ciao a tutti, Renato.
1: Caro Luca, ieri hai sottolineato la mia perfidia quando ho chiesto di farci spiegare la nuova legge elettorale da Adolfo Urso. Ma io ieri, quando ascoltavo Maurizio Lupi e quello che farfugliava le vostre domande, le sue risposte così senza senso, ho avuto la netta sensazione che la legge elettorale non l'avesse capita nemmeno lui. E probabilmente il livello è questo, cioè noi stiamo in mano a dei politici che non hanno, o fanno finta di non capire, o veramente non capiscono niente, ecco, comunque non sanno rispondere, o rispondono con sciocchezze. E purtroppo gente così in Parlamento, secondo me, non deve sedersi. Un caro saluto ai due più illustri e simpatici rappresentanti del quarto potere. Marco da Napoli, saluti a tutti.
2: Buongiorno, buon sabato. Ottima mossa, ragazzi, quella di Trump, che veramente spiazza tutti. Ha tolto le sanzioni alla Russia. Lui sì che ha una visione lungimirante. Poi, chi se ne frega dell'Ucraina, delle bombe, dei morti. L'importante è che la benzina costi 20 centesimi in meno in Ohio. E la libertà, la democrazia, gli alleati, questi sono diventati dei dettagli noiosi, no? Quello che conta è il pieno all'auto e il voto, se non sbaglio, che ci sarà fra poco. Questa è veramente una mossa elettorale. American first e il resto del mondo dopo. Paolo dalla provincia di Milano.
3: Buongiorno Guidabardi. Dottor Guidabardi, le dico solo una cosa. Goebbels sta applaudendo. Sta applaudendo Netanyahu, però. Buongiorno a tutti, Giacomo da Milano.

0: Buongiorno generale Scalea. Stamattina, leggendo la punzecchiatura di Giuliano Guidabardi su Del Vecchio, che lui afferma Del Vecchio che ha avuto oltre 2000 donne, e beh, giustamente la punzecchiatura dice: ma le donne se ne sono accorte? Ma guarda te, so scarrafone, ma un cafone di quelle proprio, nazionali, pieno di suo miliardario, va a dirsi vanda lui che ha avuto 2000 donne. Su scarrafone. Va bene così, buongiorno a tutti.
1: E allora,
2: che cosa stiamo sentendo? Scusa, musicalmente poi gli ascoltatori si chiedono, Elisa, che cos'era prima? I? Tifo Fadam!
1: System Vadam, veramente non capisci, non conosci, sei in uno stato di sfacelo mentale, di confusione terribile, vivi in, veramente in un bivacco.
2: È una band armena, Giuliano, ma tu manco sapevi dove sta l'Armenia, non sai neanche dove sta l'Armenia e pretendi di darmi lezioni sui System. I System che io sento da anni, grazie.
1: Certo. E così siamo a far assistere a questo disastro anche uno dei più grandi analisti geopolitici italiani, che ha la grazia, non so per quale motivo, ma credo che sia solo per simpatia nei miei confronti, di venire a darci qualche lezione il sabato. Buongiorno professor Margelletti, e perdoni la poca conoscenza di quest'uomo.
3: Gigante, io sono, come posso dire, un umile contadino alla vigna del Telese, ecco.
2: Quindi, certo, non fai una perfetta conoscenza, il professor Margelletti, di tutte le band della musica armena, proprio tutte.
3: No, io sono un sostenitore della disco music, quindi sono un ragazzo degli anni 80. Un saluto a tutti voi dai Balcani.
1: Possiamo dire dove si trova?
3: Sì, sono a Belgrado.
1: Bene, a Belgrado.
2: Ah, fantastica.
1: Per vedere
3: un'uggiosa giornata serba.
2: Senta, professore, ci dica subito. Eccoci. Che cosa succede nella notizia del giorno, l'accordo sugli idrocarburi fra Russia e Stati Uniti ha delle conseguenze militari anche? Cioè ci sarà
3: delle conseguenze economico-militari, nel senso che avendo la possibilità di poter vendere di più, i russi guadagneranno di più e avranno più soldi da investire in armi e potranno ammazzare più persone.
2: No, io volevo chiederle, fosse Zelensky, avendo per ora tenuto una linea anche di colpire le raffinerie, sparerà su questo accordo per impedire che i 500 milioni di barili arrivino a destinazione?
3: Chi si difende ha il titolo e l'obbligo morale di cercare di rallentare quanto più l'azione del proprio avversario, quindi quello che fa Zelensky è totalmente lecito, siamo nell'ambito della legittima difesa.
2: No, io non dico
3: lo continua a fare, nel senso, la campagna ucraina nei confronti dei sistemi di raffinazione russi immagino che continui.
2: Però
3: gli hanno fatto molto male, cioè hanno colpito notevolmente la capacità russa, e quindi, dato che hanno trovato un punto dove fa male, immagino che lo Stato Maggiore ucraino continuerà a insistere su questo punto di vista. Sarebbe strano se non lo facessero, ecco.
2: No, mi chiedo se però ci sarà una, scusa, questo è importante, Giuliano, se secondo lei è possibile che ci sia un addendum di questo accordo, cioè che l'America disincentiverà Zelensky a colpire il petrolio e il diesel che stanno andando.
3: Allora, senza l'aiuto americano, l'Ucraina ha veramente possibilità minima di poter resistere nel lungo termine, ma non credo che gli americani possano obbligare anche l'Ucraina su un targeting così preciso, perché vorrebbe dire una totale impunità della capacità russa di raffinazione. Alla lunga vuol dire ti devi arrendere, e capisco sia come posso dire, l'end state dell'amministrazione Trump, così potrà dire che ha concluso un'altra guerra come ha concluso quella in Iran, no, naturalmente. Però il punto vero è questo, che in tutto questo non ci sono soltanto i poveri ucraini, ma ci sono anche gli europei.
1: I poveri europei, a questo punto si potrà ben dire.
3: I poverissimi europei.
1: Professor Margelletti, questa decisione intanto comincia ad avere delle opposizioni anche dallo stesso fronte repubblicano. I deputati Don Bacon e Michael McCaw si sono uniti ai democratici e senatori democratici che criticano l'accordo sul diesel sulla base di due concetti e due criteri. Il primo è che questo mina gli sforzi di pace e il secondo che non ridurrà in maniera significativa i prezzi del carburante. Una delle due cose la vedremo subito, vediamo se adesso i prezzi scendono. Io francamente me lo auguro, ma ne dubito.
3: Io penso che più che minare le speranze di pace, che non vedo, perché i russi continuano, mina la capacità, ed è molto più serio, mina la capacità ucraina di continuare. Questo è il vero problema. Però dobbiamo capire che chi ha una visione personalistica del potere, e Trump, diciamo, è una sorta lo Stato solo io, si trova molto meglio a parlare con realtà che a suo modo rappresentano la sua visione della vita, cioè grandi figure dominanti che però sono incidentalmente dittatori, piuttosto che a democrazie come nel caso dell'Europa. Questa è una visione molto nuova degli Stati Uniti che sinceramente non avevamo mai visto neanche sotto un presidente forte come Teddy Roosevelt.
1: Senta, c'è silenzio invece sull'altro fronte, quello medio orientale, una guerra un po' medievale, mi corregga, tra Arabia Saudita e Houthi, avanzano, scendono, riavanzano, riscendono sulla linea della costa, sì, esatto, del Mar Rosso, e poi non si comprende che cosa stia succedendo invece con l'Iran, dove cala il silenzio, è calato il silenzio, ogni volta che cala il silenzio ci aspettiamo qualche nuova reazione improvvisa.
3: Più che calare il silenzio, se mi consentite una battuta, ma è sabato, è salito l'imbarazzo, perché sono mesi che gli americani, che l'amministrazione Trump dice è finita la guerra, abbiamo conquistato il canale, lo stretto di Hormuz, lo stretto americano, il canale di Trump e quanto altro, invece i problemi li continuano, quindi evidentemente hanno preferito stendere un velo di pietoso silenzio su un problema che continua a permanere in maniera sensibile. Per quanto riguarda invece gli Houthi, senza un fortissimo aiuto straniero, con difficoltà i sauditi sarebbero riusciti a conseguire, insieme ai loro alleati yemeniti, i risultati che hanno ottenuto in questi giorni. Però il problema non è soltanto conquistare il terreno, ma poi anche mantenerlo, che è un'altra cosa.
1: È sempre l'Arabia Saudita il centro, mi sembra, magari io sono un po' saudicentrico, ma è il centro delle operazioni da quelle parti, perché l'alleanza con gli Stati Uniti che si mantiene fino a un certo punto, l'altra, quella prospettata, è anche resa evidente dalle fotografie con Erdogan e il leader pakistano di Mohammed bin Salman, i viaggi negli Emirati Arabi. Cosa sta cambiando nell'equilibrio di quella parte di quello che noi un po' colonialisticamente chiamiamo Medio Oriente?
3: Innanzitutto c'è una coscienza diversa. Teniamo conto che l'Arabia Saudita è la forza morale del mondo sunnita, cioè in Arabia Saudita ci sono due dei tre luoghi sacri dell'Islam, quindi questo è una cosa che va valutato secondo il prisma della loro mentalità correttamente, e quindi l'Arabia Saudita è sempre più centrale. In più pare che i sauditi abbiano risolto alcuni problemi che avevano con diverse realtà del Golfo, e quindi sono adesso più che mai attori sullo scenario internazionale, però gli manca ancora una capacità autonoma militare per implementare come loro vorrebbero le loro azioni diplomatiche.
1: Luca.
2: Ma secondo lei, professore, quella situazione si stabilizzerà? Sto parlando ovviamente dello stretto. Ci sono le condizioni militari perché si stabilizzi il ribaltamento di fronte a favore dell'Arabia Saudita?
3: Allora, nello stretto, quale parliamo? Di Hormuz o Bab el-Mandeb?
2: No, Bab el-Mandeb. Sì.
3: Bab el-Mandeb. Dipende soltanto da quanto i sauditi saranno in grado di mantenere la presenza insieme agli yemeniti in quella parte del mondo. Se invece è un'incursione forte e poi si ritirano, come è successo già in passato, siamo destinati a rivedere un film che conosciamo già.
1: Ben professore, chiaro. Lei si trova a Belgrado, allora io ne approfitto subito. C'è l'altra area, quella dei Balcani, che rimane sempre, come dire, come un fuoco che arde sotto la cenere.
3: Sì, soprattutto perché in questa parte del mondo hanno ancora una cosa che noi nella generazione TikTok non abbiamo più, cioè il culto della memoria. E quindi qua quello che è successo in passato, per il passato intendo dire anche centinaia di anni fa, rimane vivo, e c'è un forte nazionalismo, anche se i muri della città sono tempestati di scritte contro il governo e contro il partito degli studenti. Quindi è una, anche questa è una realtà che, proprio perché sono così vicino a casa nostra, dovremo continuare, già lo stiamo facendo, ma dovremo continuare ad osservare con grandissima attenzione. Noi ce ne siamo dimenticati, ma durante la guerra nei Balcani, post Tito per intenderci, negli anni 90, qua sono stati compiuti da una parte e dall'altra inenarrabili massacri, e queste cose che per noi ormai sono passate in realtà lasciano cicatrici e ferite aperte tuttora.
1: Non devono essere gli unici che hanno memoria storica, ce l'avranno anche da altre parti del Medio Oriente. Ad esempio, qualcuno oggi non è, come dire, felicissimo per l'attribuzione da parte dell'Accademia norvegese del premio Nobel per la pace. Secondo lei, questo premio che ragione ha, perché è stato fatto, è divisivo ovviamente, non aiuterà in nessuna misura una pacificazione tra i fronti?
3: Allora, o noi consideriamo il Nobel per la pace, come gli altri Nobel, delle realtà di grandissimo, enorme prestigio, e altrimenti diventa tutta una tifoseria. Qualche istituzione, cioè non si può sanzionare, non si può colpire una realtà solo perché ha una visione diversa dalla tua, altrimenti è solo sport, è solo ultra. E gli ultra sono bravi, sono il motore dello spirito del calcio, ma spesso hanno atteggiamenti che non sono conformi a quelle regole del marchese di Queensberry. Quindi io credo che sia fondamentale mantenere viva l'indipendenza morale e decisionale di alcune realtà, come quella naturalmente dell'istituzione che ogni anno consegna i Nobel. Se qualcuno non è d'accordo con questa cosa, se qualcuno si scoccia, forse dovrebbe anche ogni tanto fare un gesto di autocritica e vedere se quell'odio deriva anche da azioni politiche e materiali non conformi al diritto internazionale.
1: Insomma, mi pare di capire che lei sia a favore, l'ho considerato un Nobel
3: io pendato. Sono a favore, no, io sono a favore dell'indipendenza dell'istituzione del Nobel, e quindi può piacermi o non piacermi, ma il mio punto di vista è irrilevante rispetto al mantenimento dell'indipendenza di quell'istituzione. Altrimenti non abbiamo neanche più il giornalismo, cioè io apprezzo solo i giornalisti che scrivono le cose che mi fanno piacere. Devo accettare
1: è quello che accade, professor Margelletti, per lo più, però onore le fa apprezzare anche quelli che scrivono cose con cui lei non è d'accordo, come ad esempio, ne cito uno fra tanti, Luca Telese. Grazie professor Margelletti, grazie per essere stato con
4: grazie,
1: noi
4: anche da
3: Belgrado. Grazie a voi, buon sabato e buon weekend a tutti i vostri ascoltatori.
1: Grazie ad Andrea Margelletti.
2: Ma abbiamo delle voci, si mettono a sparare sui convogli, Zac. Ok, vai.
1: Ah, sei rimasto all'argomento di 40 minuti fa. Ma è bella questa tua persistenza.
2: No, lo recupero per te, che devi metabolizzarlo.
1: Se la persistence bene. La persistence,
2: cioè, la puissance.
1: Elisa, abbiamo delle voci.
5: Rimban sì. Biden chiamava Putin criminale.
4: e aiutava gli ucraini e la resistenza. Invece Big Trump ringrazia il President Putin per il Big Deal che permetterà di acquistare diesel che poi ci rivenderà, chiaramente ai prezzi che deciderà lui, con il che manda alle ortiche la legge in nome del senatore repubblicano vero anti-sovietico, che prevedeva a coloro che compravano oil dai russi dazi del 100%. E, che dire, ci abbasseranno i prezzi, ecco, e questo abbassamento sicuramente avrà anche il colore del sangue che dovranno purtroppo versare gli ucraini per le bombe che sono costretti ancora a ricevere in testa. E così facciamo contenti tutti i fascistelli di destra, di pseudocentro e soprattutto i fascistelli di sinistra, che tanto alla fine siete sempre quella poltiglia là. MDR.
5: Buongiorno a tutti. Beh, adesso parliamo della mossa di Donald Trump, che ha tolto le sanzioni alla Russia, comprerà gas e gasolio dalla Russia e riuscirà in America ad abbassare i prezzi ai suoi connazionali, e poi lo rivenderà a noi in Europa triplicato. Quindi è stato un bello scherzetto che Donald Trump ha fatto a noi europei. Patrizia da Milano.
6: Buongiorno a tutti, Giancarlo da Genova. Come voleva si dimostrare, i due testoni, testone americano e testone russo, stanno cominciando a dividersi il mondo.
1: Hai capito? Testone americano e testone russo, un po' come dire il testone dell'esquilino.
2: Quanti rismi dialettici.
1: E allora, visto che sei così in questa vicenda infantilistica, ti faccio ascoltare velocissimo un Crozza Urso che ti farà bene.
7: Ma se ci sono state delle incomprensioni, cercheremo di capire come mai sono state così forti.
8: Sì, però
7: per evitare spaccature, per evitare parecchi imbrazzi che possono portare anche a
8: cosa?
7: Meno male che poi c'è Mancini che ha vinto due partite.
8: Cosa c'entra?
7: Perché se avesse perso, io sarei a pulire gli spogliatoi del circolo Aniene, allora magari.
8: Buonasera Ministro Urso. Buonasera, l'ho salutata, buonasera Ministro Urso.
9: Borsa nera a lei.
8: Borsa nera, cominciamo bene. Senta, allora, un attimo, parliamo dell'Ilva, no? Una vicenda drammatica che sembra non avere fine. Se ci può aggiornare...
9: Ma guardi, il casetella vulva di Taranto è senza guglio al culo, no, una feritoia ancora pertica.
8: Però con
9: e calma. Lei ci ha messo sopra proprio il dito piegato.
8: Ho messo
9: il dito
8: piegato.
9: È vero, sì, che la Milva sta Ilva sull'orlo della biscia, che c'è al forno alto, ma altissimo, proprio che i giudici hanno orinato lo spregnamento,
8: ordinato...
9: in quanto che esso forno di cui al di sopra emettono anche smoking, ma cosa... nonché, ma anche nonché, nonché fiumi e poveri sottili che linguinano dalla portata dei bambi.
8: No, aspetti.
9: Questo nessuno lo annega.
8: Ma non abbiamo capito niente, non è che lo annega.
9: Ma però... Sì. Come dice il detto che dicono che si dice.
8: Qual è sto detto?
9: La balanza è l'ultima ruota del carro che muore davanti ai buoi.
8: Ne ha confusi un po', però non capiamo. Con calma, Ministro.
9: E quella speranza.
8: Sì.
1: E se pensate che sia solo Crozza ad esagerare, ve lo facciamo ascoltare poi davvero il ministro Urso per vedere che Crozza forse ha addirittura diminuito.
10: Fantastico.
1: No, ora sono le 9, ci spariamo un bel giornale radio e poi torniamo qui per commentare la politica italiana con un giornalista italiano molto simpatico.
10: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua. Giornale Radio.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Io amo lo spazio.
13: Anche noi, è la nostra casa.
14: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
15: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
10: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillay, giurista, maestra dei diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti, che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali. Sentiamo Laura Supino.
3: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillay, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: se non c'è giustizia non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte.
2: Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il tycoon al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore, ha detto. Ora in Italia la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso è stata promulgata ieri sera dal presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20:45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide.
4: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
5: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare. È l'ora dell'attimo fuggente.
7: Si è svegliato!
6: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
8: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
9: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
10: Ma Celese, ma già la patria ha bisogno di un TSO? Ma è proprio pazzesco. Ma cosa guarda quell'uomo lì? Porca miseria, anche un imprenditore. Porca puttana. Buongiorno, Giussi da Monza Brianza.
11: Buongiorno Stefano da Monza. Allora, innanzitutto, bravo Jonathan da Prato, hai perfettamente ragione. Secondo, un ciospo che offende un altro ciospo. Siamo al paradosso. Terzo, io vorrei esprimere la mia indignazione Il mio ribrezzo personale contro quel pseudo giornalista fazioso di parte, che appartiene tra l'altro allo stesso programma del signor Telese, che si chiama Formigli. Io è già tanto che non guardo più questa rete DM, proprio inutile, ma vedo nei social quello che ha detto, e quindi ragazzi, parliamo un po' di questa cosa qua, di questo antisemitismo galoppante. Buona giornata.
12: Buongiorno Luca, buongiorno Guidabardi, sono Andrea da Milano. Io sono indignato per due cose. La prima, per dover ascoltare tutte le mattine Jonathan da Prato, veramente non so di che cosa si faccia, ma deve essere qualcosa di davvero, davvero molto pesante. In secondo, perché ieri sera ho visto NASA ed è uno scandalo. Qui non si tratta di essere antisemiti, si tratta soltanto di riconoscere una cosa, che c'è un genocidio, che c'è stato un genocidio e che si sono divertiti a uccidere persone. È uno schifo. Andate a vedere NASA, andate a vedere NASA subito.
13: E rieccoci tornati, Luca Telese, Giuliano Guidabardi, e pare che dopo un mese di preghiere insistenti sia finalmente tornato a trovarci Alessio Viola.
14: Sono tornato!
15: Non ci
14: Ciao,
15: posso
14: buongiorno.
15: Credere.
13: Bene,
14: come state?
13: E come stiamo? Abbandonati qui a cercare di portare avanti la carretta.
15: Siamo contenti per l'accordo sugli idrocarburi. Io di più, Giuliano di meno, te non lo sappiamo.
13: No, io non lo sono affatto, non lo sono affatto, non sono mai d'accordo quando ci sono due dittatori che si mettono a fare strani magheggi per gli affari loro. E poi mi pare che non lo siano neanche i senatori repubblicani che sostengono Trump, ma questo conta quel che conta. Invece a te, Alessio, è piaciuto questo accordo per le 300.000 più 500.000 successive tonnellate di gasolio che arriveranno nel mercato americano, che daranno tanti denari alla Russia e abbasseranno probabilmente, forse, di qualcosa il prezzo del gasolio per gli americani?
15: No, fanno crollare il prezzo del gasolio in tutto il mondo.
14: In tutto il mondo, pare, così dicono.
13: Vedrete,
14: certo,
13: sarà così.
14: In una giornata Trump ha sanzionato la Corte Penale, chiamato Putin. È una di quelle giornate in cui si è dato da fare Donaldinho. E Putin è rientrato in pista grazie a Trump. È una telefonata con Trump, un accordo che si è fatto contro tutti le sanzioni, gli isolamenti internazionali, eccetera eccetera. Quindi che dire, ragazzi, io sono un po' colpito da tutto insieme. Io sono colpito dalle esecuzioni via streaming, dalla peste che torna. Mi sembra di essere tornato un po' sto medioevo, sono un po' impaurito.
13: Ma no, fatti forza, sei qui con noi, non avere troppa paura. Sarai anche gratificato dall'intervista di Leonardo Maria Del Vecchio a Fedez.
14: Ah, bellissima, vero? Non esce domani? Quando esce? Lunedì?
13: Beh, l'anticipazione, diciamo, la parte saliente, quella intellettualmente più stimolante, l'abbiamo già avuta.
14: Abbiamo scoperto che non ci sono coglioni fra di noi, perché non ci sono i miliardari. Credo di poter dire, a parte forse Giuliano è un po' miliardario di noi,
13: Se mi stavi dando del coglione, credo che non sia un'ottima maniera per iniziare la mattina, ma faccio finta di non aver capito.
14: No, ti stavo dando, diciamo, del più abbiente rispetto a me, a Luca.
13: Sì, certo, altro che, proprio il contrario, purtroppo. Senti, invece a te questa nuova legge elettorale è piaciuta?
14: No, non mi piace questa legge elettorale. Non mi piace.
13: Perché?
14: Non mi piace. Allora, io sono un amante del Mattarellum, cioè io proprio, sarà anche per il nome, io amo il Mattarellum, che è una delle leggi elettorali della mia giovinezza, quindi sono affezionato
13: fammo votare con quella.
14: Come si è affezionati al motorino, capito, che si aveva quando si era giovani. No, non mi piace per i capilista finti, di fatto, non mi piace per non mi piace per tutte quelle firme, vabbè che vengono aggirate rapidamente anche già in queste ore, però tutte quelle firme per entrare in Parlamento mi sembra una cosa veramente che non ha senso, non mi piace per l'assenza totale dell'alternanza di genere, soprattutto fra i capilista. Devo dire, forse, guarda, il premio di maggioranza forse è l'ultima cosa
13: che ti dà fastidio. Mentre per le altre vedo che c'è maggior contrapposizione.
14: Però vedo anche che c'è questo passaggio al Corte Costituzionale viene praticamente visto ormai come se fosse quasi un terzo passaggio alla Camera, cioè come se ieri la Camera ha approvato, Mattarella ha promulgato, si attende da questa Corte Costituzionale con una sorta di quasi rassegnazione e certezza che su qualcosa metterà le mani, non più come una cosa abbastanza clamorosa che la Corte Costituzionale possa mettere le mani sulla legge elettorale, tra l'altro comunque la quarta in 20 anni, fatta poco prima del voto, però mi sembra come se proprio si aspettasse un passaggio quasi sicuro, perché tra mancata partecipazione con le firme, regionale se nazionale per il Senato, tra assenza di alternanza di genere, cioè qualcosa sicuramente ci sarà, ma si dà abbastanza per scontato, o no?
13: Non lo so, certo è che è curioso vedere come ci si sta avvicinando alle elezioni che saranno ormai, mi pare, del tutto evidente nella primavera del 2027, ancora in ordine sparso un po' dappertutto. Ti ricordi, visto che ricordavi il Mattarellum, era una legge che andava in vigore quando c'erano i Duran Duran, e c'era un'altra cosa molto che è scomparsa, erano gli assegni postdatati, te li ricordi, quelli che si firmavano per un pagamento dopo? Sono tornati di moda, vedo, perché leggo che il Partito Democratico avrebbe proposto a Conte un ruolo da commissario europeo in cambio del via libera alla candidatura di Elie Schlein al leader della coalizione. È una specie di assegno postdatato da incassare nel 2029.
14: Sì, lì veramente io non so, Luca, qui ci sei tu che sei più informato, dici che cosa succederà alla fine, perché io non lo so, tra il federale, un giorno si legge Gualtieri, un giorno si legge un altro federatore, ieri in queste ore parte Ruffini, l'accordo così a Lichlein, si levitano le primarie, dici come andremo a finire?
13: Luca ci sta pensando.
14: È emblematica questa.
13: Ci sta pensando, evidentemente.
14: La risposta è emblematica.
13: Un lungo silenzio, così capite in che condizioni sono costretto. Sono costretto a lavorare, certo, però adesso l'ultimo audio che abbiamo mandato di Elie Schlein, ma noi il programma ce l'abbiamo già, è inutile che ci chiedano un programma, il nostro programma è attuare la Costituzione, però davvero come si potrà andare senza aver compreso quale il leader, come si determina, e senza soprattutto aver superato contraddizioni molto importanti? Il riarmo, l'Ucraina non sono delle cose da poco.
14: Sì, non sono delle cose da poco, per carità, siamo in un mondo ideale, sarebbe da aggiustare quello, sono d'accordo con te Giuliano, però secondo me poi alla fine un po' di bagno di realtà, distinguo su quei temi lì, ci sono anche sulla maggioranza più stabile della Repubblica, della storia della Repubblica, quindi quello che conta in realtà, che perché adesso lo sguardo comunque è su quello, quindi è inutile guardare, cioè stiamo dove sta lo sguardo, cioè chi diavolo comanda, chi diavolo scrivono nel programma, sempre se poi non viene indicato anche quello tra gli elementi di incostituzionalità, cioè chi comanda sostanzialmente. Io sono di quel partito che dice che le primarie in questo momento proprio non le dovrebbero fare, sono che faccia un
13: Alessio, o sono primarie o il vecchio comitato centrale di cui parlava Fausto Bertinotti, cioè si mettono lì e individuano la scelta migliore e più condivisa possibile. Anch'io penso che le primarie prima delle elezioni non servano a nient'altro se non a dividere quel fronte e a renderli lasciare delle ferite sul campo.
14: Esatto, quando c'è un fronte ben compatto, comunque abbastanza oliato, presente sulla scena.
13: Cioè, ma quando sono finte le puoi fare
14: o quando sono comunque apparentemente molto vere. Adesso è un disastro, anche perché poi tra l'altro Secondo me, cioè, ma lo vedo anche secondo i sondaggi, tu fai le, ma che succede se fai le primarie domani mattina e vince Conte? Che succede non tanto a Elish Line, ma che succede nel PD? Cioè il primo partito di opposizione italiana.
13: Mi sembra più curioso vedere cosa succede al contrario, cioè cosa succederebbe se facendo le primarie le vincesse Elish Line, perché lì io credo e sono convinto con, insieme a tanti commentatori e tanti osservatori, che metà dei 5 Stelle non andrebbero a votare. Noi abbiamo anche un certo termometro con i nostri ascoltatori che, come visto, ci lasciano dei messaggi molto interessanti e sempre senza alcun filtro, e nel bene e nel male. Quindi ci prendiamo un po' di parolacce e qualche considerazione banale, però prendiamo anche il termometro di quel campo, di quell'elettorato, e vedo che da parte dei nostri sostenitori che aderiscono ai 5 Stelle, se ci fosse una candidatura Schlein, ci sarebbe un disimpegno evidente.
14: Ho capito, ma... Però cioè, l'alternativa è o fate Conte o non ci siamo più. Cioè,
15: no, ma io non sono d'accordo su questa divisione etnica. Cioè io difendo le primarie e difendo il diritto di dire che non è che gli elettori ci hanno lo stampino sulla fronte. Ci saranno molti elettori del PD, per esempio, che magari possono preferire un leader a un altro. Che non... Cioè noi li incontriamo, li conosciamo. Non è che bisogna andare lontano e trovare uno del PD che dice... Io alla Schlein non le farei fare il Presidente del Consiglio. Quindi le primarie hanno il merito che disarticolano le appartenenze e creano un giudizio su una semplice cosa. Secondo voi Elish Schlein, Conte, Lasanis sono le persone più indicate per vincere quella battaglia? E su quello decidono le primarie. Viva Dio che ci sono.
14: Ma le primarie non decidono quello. Se sono... Però le primarie, scusa, non decidono se tutti coloro che partecipano sono attrezzati per poter vincere. Decidono chi tra quelli deve vincere.
15: No, gli elettori di una coalizione decidono loro in modo trasversale chi è quello più attrezzato per vincere secondo loro. Fra l'altro ti premetto che siccome il PD tecnicamente ha più o meno il 40% dei voti della coalizione, allora voglio dire, la Schlein, se fosse sicura dei suoi voti, non dovrebbe preoccuparsi.
13: Invece si preoccupa perché non è sicura dei suoi voti,
15: evidentemente. Ma si preoccupa perché c'è la democrazia, perché i sondaggi, molti sondaggi, non solo quelli virtuali, ma anche le persone che incontriamo ci dicono, ma io... penso che Elish Schlein, che è bravissima, simpatica, non sia idonea per battere la Meloni. Ma vi rendete conto di ipotizzare anche solo un confronto Meloni e Elish Schlein corpo a corpo? Poverina, esce a pezzi.
14: Ma mi dici che succede? Facciamo la stessa cosa che prima non ho mai sentito. Che succede? Il giorno adesso si fanno le primarie, come molti credono, come molti pensano, come i numeri ci dicono, vince Conte. Mi dici il primo partito d'opposizione, ma lì dentro che succede?
15: Non succede
14: niente.
15: Come
14: puoi andare alle elezioni? Come puoi andare alle elezioni con Conte candidato e il primo partito dell'opposizione che
15: sta dietro? Non succede nulla. Non esiste.
13: Secondo Luca nulla,
15: l'esa maestà. No, ma ti dico tecnicamente non succede nulla, perché la cosa importante, purtroppo, l'arma che dà forza ai leader è il potere di fare le liste. Siccome la Schlein tecnicamente è scaduta e quindi stanno per fare l'assemblea del PD gli rinnova il mandato, la Schlein, sia se vince sia se perde le primarie, avrà il potere di fare le liste. In un partito di cuor di leone come quello, il gruppo dirigente del PD è, se la Schlein ha il potere di fare le liste, io sono pronto a scommettere che non scoppia, non salta per aria niente. La destra interna non chiederà la testa della Schlein il giorno dopo. Pena,
13: queste sono tutte beghe interne, però mi
15: interessa. No, ma siccome me lo state chiedendo, faccio questa previsione.
13: Ci sto facendo una domanda.
14: Il cuore della questione è quello, vai.
13: La domanda è questa, Luca, visto che sei un così grande fan delle primarie, ma come si decide la base elettorale? Chi è che va a votare?
15: Beh, scusatemi, la base elettorale delle primarie è una base aperta ed è la forza delle primarie. Anche Elish Schlein deve il suo mandato al fatto che è stata votata da una base elettorale aperta. Fra l'altro le hanno inventate in America, non in Congo, in Rhodesia, proprio per questo. Cioè è teorizzato, pensa, le primarie quando sono aperte in America, si dice questo: magari ti va a votare un repubblicano, accadde con McCain, accadde con tanti candidati, che va a votare il candidato delle primarie per favorire uno che pensa sia meno debole nella sfida. Ebbene, gli americani, i politologi teorizzano l'importanza di questa funzione perché è provato che se 10 persone vanno a votare Elie Schlein o Alessio Viola, poi lo sostengono fino alla fine, addirittura cambiano il loro voto di origine, perché tu sei dentro una narrazione in cui se vince il tuo uomo, Kennedy, il senatore Abdul, che adesso è passato in testa nei sondaggi in uno degli stati più blu, più rossi che ci fossero, cioè uno stato repubblicano, poi dopo resti a bordo, vuoi vedere la fine di quella storia e far vincere quello che hai sostenuto.
13: Devono essere gli stessi politologi che hanno messo mano alla legge elettorale italiana. È un po' come se io andassi a votare
15: però, scusate,
13: per deliberare,
15: vi faccio degli esempi,
13: deliberare
15: italiani,
13: le spese di un altro condominio.
15: Puglia 2011, si candida Vendola, tutti dicono: Dio, se vince Vendola su Boccia, troppo di sinistra, perderà le elezioni. Ve lo ricordate? Si va alle elezioni e vince Vendola. 5 anni dopo si riproduce la stessa dinamica e di nuovo si dice: ma questa volta Vendola non ha più l'effetto sorpresa, perderà, e vince di nuovo Vendola. Genova, c'è un confronto a 3, un professore sconosciuto, Marco Doria, la sindaca uscente e la ministra Pinotti, e tutti dicono: mamma mia, ma come può vincere Doria? Vince Doria e si arriva alle elezioni vere e tutti dicono: oddio, ma Doria è un professore intellettuale, come potrà vincere? Vince e vince di più proprio dove ha vinto le primarie. E poi c'è Pisapia, vi ricordate che il candidato del PD era Boeri?
16: Ci sono tutti gli esempi,
15: dicono che chi vince tutte le volte che qualcuno vince le primarie, poi il 90%, credo ci sia un solo precedente sfavorevole, l'Aquila, vince anche le secondarie.
16: Domanda per Luca. Conferenza stampa. Domanda per Luca. Sono Alessio Viola, domanda per Luca. Ma visto che tu dipingi comunque una realtà, quella delle primarie, che in teoria a me convince, per carità, perché a me piace, gli esempi virtuosi ci sono d'accordo con te, ti seguo. Un esercizio grande, esercizio democratico, poi si esce chiari, rafforzati, inchiodati a una coalizione,
15: esatto,
16: certificata dall'elettorato.
15: Bravo.
16: E va benissimo.
15: Bravo.
16: Ma ti chiedo, mi dici invece che effetto ti fa lo scenario in cui si va al voto così come si è e vince come ha fatto l'altra parte, come ha fatto il centrodestra, con chi è avanti? Un periodo era avanti Berlusconi, un periodo era avanti Salvini, un periodo era avanti la Meloni, e chi va lì poi esprime il suo presidente del Consiglio.
15: Alessio, questo è interessante, ti dico la mia risposta. Allora, il centrodestra, con qualche variazione irrilevante, esiste in questa configurazione da lontano 1994. Cioè Berlusconi costituì un centrodestra in cui c'era la Lega, c'era Alleanza Nazionale, che era il papà di Fratelli d'Italia, e c'era Forza Italia. Quindi quella coalizione esiste da sempre e può anche regolare in modo darwiniano: il primo di noi che arriva è il leader. Però due cose: il campo largo
13: più che darwiniano
15: non esiste. Il campo largo esiste e si costituisce con queste primarie che poi impegnano tutti quelli che hanno partecipato.
16: Eccezione fatta per i 5 Stelle, anche quale coalizione esiste da Prodi.
15: Ma non è vero, perché sono cambiati tutti gli ingredienti. Per esempio il centro si sta ancora costituendo, non ha nessuna storia, cioè Ruffini, Gabrielli, Maraio, ci
13: Renzi.
15: Sono leader che tu manco conosci. Renzi è uno degli azionisti, ma guarda caso è uno dei 3 potenziali partiti di centro. Poi anche decidere quale sarà la configurazione del centro è una cosa che va fatta subito, perché altrimenti
16: tu dici, le primarie potrebbero essere un'occasione anche per presentare la coalizione, può essere un'occasione
15: per costituire, sono per l'evento costituente di una coalizione che per ora, fra l'altro, è una cosa incredibile, ma in 4 anni i leader si sono visti tutti insieme 4 volte, non 100, 4 volte. Quindi è veramente una coalizione inedita che si costituisce adesso. Basta ricordare che alle elezioni scorse, per dire i nomi che abbiamo detto, ora Giuliano diceva Renzi, ma in modo scellerato nel 2022 Renzi fu cacciato da Letta e anche i 5 Stelle furono mandati via da Letta, quindi quella coalizione non c'era. Basta pensare che Calenda, che ora è fuori, ostentatamente fuori, dice io lì non ci sarò mai, nella coalizione precedente era entrato e poi ne era uscito, capito? Letta l'aveva portato dentro e era uscito, quindi è totalmente nuova questa coalizione.
13: Quale sia la preferenza di Luca, caro Alessio, mi pare assolutamente evidente, quindi
15: no, ma lasciamo che si facciano le primarie, una cosa diversa, prendiamo tre
13: ne
15: nomi
13: dici tante
15: di cui si parla.
13: Diverse una, la Salis, una diversa dall'altra,
15: la Salis, Conte o Schlein, qualunque di questi leader in queste condizioni vincesse le primarie sarebbe più forte lui e la coalizione dopo una vittoria alle primarie.
13: Sì, sì, probabilmente conoscendo tu molto bene i meccanismi, i meccanismi della scuola comunista, hai del tutto ragione ed è anche del tutto comprensibile.
15: No, i comunisti doc odiano le primarie. Vedi che D'Alema in questo momento sta dicendo non fate i gazebo, il comunista doc pensa.
13: Va bene,
15: partito,
13: della scuola progressista non comunista.
15: Vabbè, ma non confondere i fondamentali, Giuliano.
13: Ma definitevi come vuoi, io sono assolutamente a favore dell'autoqualificazione privata, quindi ognuno si definisce come vuole, il tuo gruppo come vuoi definirlo, progressisti, intelligenti, illuminati, non lo
15: Senti,
13: so come
15: tu della come corrente vuoi Gaia di Forza Italia non ti mettere a catechizzare.
13: No, si dice catechizzare in italiano. E neanche categorizzare, e le correnti ti consiglio di non prenderle perché vedo che ti stanno facendo particolarmente male e ti smuovono quella.
15: Non so se sei della corrente ordine, Tajani piccolo, o della corrente ordine, Pascale.
13: Piccolo tu ordine sei. Neuronale che si era
15: per
13: che
15: le
13: si
15: idee
13: era
15: sulla gonna sei taglianeo. Per le idee, diciamo, sulla.
13: Vedi la differenza, Luca, tra me e te. Io delle tue idee chiedo a te, tu invece ti senti in dovere di dire a me quali sono le mie idee. Occupati delle tue, in cui, come vedi, il livello di confusione è molto
15: Alessio,
13: alto.
15: Alessio, secondo te, Giuliano, nel suo essere forzista,
13: non è un dibattito.
15: E più
13: non sono forzista e soprattutto non sono. Non sono pop e il dibattito non è su di me, assolutamente. Quindi non preoccuparti di questo, Luca, e ritorna giustamente nel tuo piccolo ordine. Così.
16: Non
13: assolutamente. Assolutamente concentrato a comprendere come dovete fare per fare delle primarie finte per mettere Conte a guidare la coalizione, altrimenti.
15: Ma vedo che l'hai
13: il reverendo Jones si.
15: E la corrente Gaia di Forza Italia è un luogo degnissimo dove stare.
13: Beh, staci tu evidentemente in quella corrente che evidentemente nella quale ti riconosci e non preoccuparti delle correnti degli altri. Vediamo come fare a imbrogliare le carte per mettere Conte là dove vorrebbe stare e dove i voti non gli riconoscono di poter stare. Però ce la faremo.
16: Che però è il secondo, c'è dietro il PD, eh?
13: Ma no, arriverebbe primo, prenderebbe il 105, anzi il 110 per tradizione, per cento.
16: È partita una musica, ci stanno dividendo, ci stanno separando.
15: Forza, forza Tajani.
13: Ci stanno dicendo che siamo...
15: Non te piace quella che te mette il corno, chiaro Alessio?
13: Ci stanno dicendo che siamo
15: non
13: arrivati...
15: Te mette quella che te mette il corno, che bella figa, e te mette il corno. Voglio sentire Alessio che imita Tajani.
13: E lo dovrai sentire dopo la pubblicità.
15: Dopo.
13: Rimani
17: L'attimo
13: con noi.
17: Fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova. Giornale Radio. Thank you.
18: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
19: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
20: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: That's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050. Ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
2: Sono le 9 e 34 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: È l'ora dell'attimo fuggente.
7: È svegliato!
6: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
8: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
9: Negli USA le primarie non sono aperte, caro Luca. Devi essere registrato a un partito, o repubblicano o democratico. Poi dopo, quando ci sono le elezioni dei rappresentanti che eleggeranno il presidente degli Stati Uniti, nulla osta che un repubblicano voti democratico e viceversa, ma le primarie non sono aperte. Anzi, ti dico di più, le primarie aperte in Italia sono un'aberrazione, perché volendo l'opposizione può andare lì coi suoi 2 euro, far votare chi vuole lei e spostare il voto su un candidato più comodo. Non basta firmare il giuramento di fedeltà alla coalizione per cui si è votato alle primarie. Insomma, io direi che è arrivato il momento di scendere dal ramo. E comunque, da elettore di PD, se dovesse essere contro il candidato premier, piuttosto me ne sto a casa oppure vado in gita. Ciao, Fabrizio da Milano.
10: Sinceramente, io quando si dice che il Partito Democratico è il primo partito della costituenda coalizione progressista, non riesco a capire bene di quale corrente del Partito Democratico si stia parlando, perché se lo spacchettiamo non mi pare che sia il primo partito della coalizione progressista. Il problema della coalizione purtroppo è il PD. È il PD che non riesce a fare un programma, perché è un partito diviso che non si mette d'accordo tra di loro, è un partito bancarella dove ognuno sceglie la propria merce, dove si vende di tutto. Bisogna che chiariscono la linea prima di potersi presentare alle primarie. Questo è chiaro. Donato da Roma.
11: E rieccoci in questa discussione che si fa sempre più interessante, perché c'è un altro graditissimo ritorno, è quello del nostro Luigi Crespi. Buongiorno, sei qui con Telese Conte con me e con Alessio Viola.
12: Aiutami Luigi, pensa che
11: dove eravamo rimasti?
12: Viola e Guidabardi, dovendo commentare la vera intervista del giorno, quella di Leonardo Maria Del Vecchio, si sono concentrati sulla frase sulle 2000 donne e non quella che ha colpito me, quella sul padre che dice ci ha dato tanti soldi ma non tanto amore, e quello mi ha molto addolorato.
13: Sì, guarda, io questo dolore non lo provo, nel senso che sono abbastanza diciamo poco interessato al destino di Del Vecchio e alle sue evoluzioni erotiche, francamente

0: insospettabili, però non ne frega proprio niente. Se avessi stupito, che era un po' che non vi ascoltavo per pigrizia, nel trovare questo telese ex marxista contiano filo putiano, cioè faccio veramente fatica a collocarti nello schema della mia mente. Dove ti devo mettere? Non so più dove metterti,
1: ti suggerirei di metterlo fuori.
2: Sappiamo che Bardi è di una corrente anarchica di Forza Italia, non so se quella gonna corta o gonna lunga.
0: Ma sentiamo come
2: tu sei immigrato,
0: eccolo lì,
2: un folgorato sulla via di Giorgia. Io rispetto molto i vostri percorsi.
0: Io rispetto molto i vostri percorsi
2: confusi.
0: Il gioco della definizione gramsciana con me non funziona. Vengo dalla tua
2: stessa cultura. Ma perché devi scomodare Gramsci?
0: Questo percorso tuo di melonizzazione può essere raccontato anche un po' come Dostoevskij.
2: La melonizzazione raccontata da Dostoevskij, però
0: dammi
2: non c'è bisogno
0: risposta,
2: di essere.
0: Come fai a tenere insieme?
2: Te l'ho data.
0: Che ha sfondato i conti dello Stato, Putin, un dittatore criminale, e la tua cultura progressista, di sinistra, marxista. Dove sei finito, Luca? Ma dove sei finito? Non ti ricordo.
2: Che è successo? Allora, è molto bello, cari spettatori, qui non c'è nessuna rete, nessuna protezione, due uomini complessi, ricchi, interessanti, Giuliano e Gigi, stanno facendo il loro outing diversamente meloniano, quindi è molto interessante.
3: Luca, voglio dire una cosa a Giuliano. Luca, Luigi, ciao, voglio dire una cosa a Giuliano.
2: Vai.
3: Allora, Giuliano, anche a me quando mi chiedono se devo, con chi devo condurre un programma radio per mio figlio, io è normale che dico a mio figlio fai la radio con un liberale, affidabile, con piuttosto che con un marxista che ti mette i cornetti che non è affidabile, no? Magari bello, però non è affidabile. Allora, fai la radio con una persona responsabile, no? Questo è quello che io dico a mia figlia.
4: Non so chi fosse quello bello in questo caso, perché mi pare che manchi, però cercherò di prendere il tuo consiglio e farò comunque la radio con uno poco simpatico e anche non bellissimo, devo dire, però andiamo avanti lo stesso. Ma è quest'ansia della definizione che è comunque molto bella, e questa voler ridurre ciascuno in una piccola categoria, evidentemente rispecchiando la piccola organizzazione mentale.
2: Ma anche il vostro modo di categorizzare Rozzo. Io, per esempio, se mi dicono marxista, risponderei magari.
4: Ma a te non dicono marxista, a te dicono putiniano e contiano, che sono due cose con le quali non devi dire magari, ma devi dire mi avete scoperto. Invece, però, per non parlare di noi, che è un argomento poco interessante, e avendo qui sia Viola che Crespi, io voglio parlare di quello che succederà nelle prossime elezioni, secondo uno dei più grandi sondaggisti e esperti di comunicazione italiana e uno dei giornalisti più capaci e più attenti che vedono da un osservatorio particolare quello che sta per succedere. No, questi sono Crespi e Viola. E allora ti volevo chiedere loro, anziché parlare di te, che è argomento poco interessante, chiedere loro cosa succederà con il campo largo da una parte e le frizioni del centrodestra dall'altra, anche perché, insomma, mi sembra che il PD vada più d'accordo con Forza Italia e la Lega con i 5 Stelle. Luigi.
0: Ma io credo che la sinistra italiana debba usare questa nuova legge e questa fase politica per rifondare in termini di identità la propria funzione. Credo che un paese democratico senza una sinistra strutturata sia un paese meno democratico. Quindi io mi auguro che Alice Line riesca a vincere le primarie e possa governare un partito e una coalizione che va verso sinistra. Abbiamo bisogno di sinistra in questo paese, non abbiamo bisogno di posizioni ambigue come quelle di Conte, soprattutto uno come Conte che ha già provato a governare questo paese e ha lasciato, diciamo, dei disastri che pagheremo nei prossimi 10-20 anni.
2: Mi pare che mi pare che Crespi melonizzato si dovrebbe preoccupare di più di come la sua coalizione è in difficoltà.
0: Ma io non ho una coalizione.
2: Si applicherà la maledizione di Montezuma, che tutti quelli che hanno fatto delle leggi, questo però lo sai ormai... che è così finora. No, attenzione, questa è seria. Tutti quelli che hanno fatto le leggi su misura per vincere hanno perso. La DC col Mattarello un pezzo, Berlusconi col Porcello un pezzo, Renzi col Rosatello un pezzo. Accadrà anche alla Meloni col Melonellum di perdere, perché il campo largo è avanti, capisco? Quello puoi dirlo, la sofferenza allora,
0: siamo passati dalla, diciamo, capacità programmatica quinquennale di programmare il futuro e di disegnare il futuro, che era tipico della sinistra italiana, al tentativo disperato, ormai disperato, per battere la Meloni, della iettatura, perché ormai questo è il programma che mi proponi: iettare, portare sfiga.
2: No, è scienza, no, è scienza.
0: Siamo arrivati a questo, su via. Poi è chiaro che uno sembra meloniano, perché da
2: ho evocato Meloni, dei precedenti no, non confutabili, però stava parlando Alessio.
0: Stavo parlando io. È un'evocazione, diciamo, un po' alla Bonelli, come direbbe De Luca.
2: Io sono contento che voi secce meloniane vi trovate in questa situazione di difficoltà, mi diverto.
4: Però stava parlando Alessio, in questo l'unica cosa vera Alessio, che hai detto.
5: Ma io non so veramente che cosa pensare. Sono l'unica cosa che sì, credo che non questa cosa a sinistra potrebbe, questa cosa al centro-sinistra potrebbe vincere, ma più che altro davvero per le ragioni che diceva Luca. Poi alla fine, se di solito poi è difficile che rivinci, di fare la legge elettorale, non rivinci storicamente, insomma gli esempi Luigi li sa meglio di tutti noi come funzionano, però non lo so, non c'ho entusiasmo da nessuna delle parti, e secondo me alla fine vincerà Vannacci, in Spagna vincerà Vox, in Francia vincerà Le Pen, in Germania vincerà Hitler, e sarà una roba così.
2: Beh, fantastico Viola, visionario, e pensa che Gigi, col nonno partigiano che mi ha commosso leggere nel suo libro, il protagonista della sua vita, si ritrova alla soglia dei 70 anni totalmente melonizzato.
0: Alla soglia dei 70 anni, ma io ti quereno, va bene tutto, anche meloniano, ma alla soglia dei 70 anni no, ti
5: posso dirti che ha ragione, no. Meloniano no, a 70 anni passa.
0: che
4: sto chi vince in Spagna, veramente? Gigi?
0: Ma guarda, non ho
2: grande coraggio di Sanchez
4: a rimanere ancora lì. Sì, è un enorme coraggio a presentarsi ancora, un coraggio infinito dopo che gli hanno condannato a 24 anni il segretario organizzativo, a 9 anni il fratello, e la moglie è sotto inchiesta. Coraggiosissimo. Chi vince in Spagna?
2: Basta con questo stereotipo dei socialisti ladri, non si può accettare.
0: Mi sentite?
2: Sì,
4: se parli sì.
2: Ti sta facendo una domanda Giuliano.
0: Sì, io credo che in Spagna lui abbia ancora, Sanchez abbia ancora qualche chance, anche se
2: fantastico, coraggio,
0: qualche chance, l'eleganza. No, ancora, nel senso, ho guardato i dati degli istituti spagnoli, potrebbe avere qualche chance. È passato di moda, però credo che gli spagnoli non disprezzino il modo in cui ha governato Sanchez, quindi
2: no,
0: credo
2: però che discutiamo di questo grande coraggio. Ora, a parte, no, qui siamo lontani dall'Italia, quindi anche voi siete più liberi. Grandissimo coraggio di Sanchez, perché
4: sei
2: veramente
4: libero, Luigi.
2: È andato al voto,
0: ma non aveva molte alternative Luca, se
2: no,
0: non rimaneva,
2: poteva stare,
0: diciamo,
2: lì un po'. Qualunque leader italiano, lo sai, tranne forse sarebbe stato lì a rosolarsi per 3 mesi in più,
0: può darsi,
2: di sopravvivenza.
0: Può darsi, può darsi.
2: a Palazzo Chigi, invece lui è veramente
0: Sì, credo che il problema di Sanchez non sia Sanchez, ma sia appunto il suo entourage, il suo gruppo dirigente che non si è mostrato all'altezza. E questo capita spesso, abbiamo leader importanti e gruppi dirigenti inadeguati. E
2: sì, mai capito.
0: Dei dirigenti.
2: L'inflazione in Spagna è la metà della nostra, il debito pubblico è sotto il 100%, quindi il 40% in meno di noi, lo spread non ne parliamo, c'ha dei numeri pazzeschi la Spagna, e basta andarci, questo basta andarci 5 minuti e chi viene all'Italia ha la sensazione di stare nel futuro, quindi magari Sanchez. Mettiamo Sanchez alle primarie. E no, questi sono dati che ti ho detto.
0: No, vabbè, io potesso, non voglio annoiare.
2: Luca, del 2-6.
6: Luca, chi è il Sanchez italiano?
2: Non c'è, questa è la cosa. Servirebbe veramente un Sanchez socialista, socialdemocratico, serio, riformatore. Invece e cade su una cosa enorme. Cioè cade sulla legge sull'abitare, che è il vero problema, forse sarà, è il vero discrimine, pensate a Mandani, su cui la sinistra nel mondo vince e recupera il suo rapporto con le masse. Quindi
0: beh, insomma, mi sembra che il governo italiano con il piano della casa abbia tentato,
2: vabbè,
0: di dare una risposta.
2: Il piano casa della Meloni, qua stiamo parlando di Mari Carmen Abascal, del movimento delle chiavi, e tu mi citi il piano Meloni,
0: posso farti
2: che sei melonizzato.
0: Posso farti una domanda?
2: Il piano abbuffose
0: perché devo pagare il conto al supermercato. Allora ti faccio una domanda: se fosse veramente tutto così ridicolo, patetico, insignificante come tu rappresenti questa mattina, mi spieghi per quale motivo la Meloni è il leader più amato in Europa e ha il 27% in tutti i sondaggi, una cifra superiore a quella che ha ottenuto nelle politiche? C'è qualcosa che non va nella tua narrazione o c'è qualcosa che non va negli italiani? Vedi un po' tu, mi sembra che questo sia un dato di realtà che taglia la testa al toro.
2: Io sono contento di questa tua storia d'amore con la Meloni,
4: con
2: vai alla cassa del supermercato e parlane con quei cittadini lì in fila, grida io amo la Meloni,
0: no,
2: seguitemi.
0: Tu utilizzi una tecnica straordinaria,
2: vi sentite, vi sentite più felici con il piano casa della Meloni?
0: Questo è nazismo ideologico, ridicolizzare quelli che non la pensano come te è nazismo ideologico.
2: Dovresti riflettere
4: anche tu, perché di ideologico c'era veramente poco, di nazismo qualcosa di più. Ciao, grazie a Gigi Crespi,
0: ciao, grazie anche
4: ad Alessio Viola di essere rimasto con noi, grazie Alessio di aver assistito.
6: Anch'io. Posso salutare la battuta più bella della settimana?
2: Vai.
6: Stefano Andreoli, amico, grandissimo autore. Per quest'anno Sinner non giocherà più tornei. Rischiava di uscire dal regime forfettario.
2: Geniale. Bella, bellissima.
4: E noi voliamo velocissimi ad Amsterdam.
7: Aumenteranno esponenzialmente i personaggi strani, per forza, basta che ti dichiari.
8: Ma io stavo solo chiedendo il nome.
9: And the Oscar goes to Roberto.
8: Allora
4: e bentornato Roberto, allora
10: buongiorno.
4: Il menù di oggi.
10: Allora penso che non possiamo evitare di parlare della diatriba Cerno-Vannacci di cui avete accennato.
2: Sì,
10: riassumila
2: bene per chi non
10: sa. Allora, cosa è successo? Tommaso Cerno parlava della sua trasmissione Due di Picche, faceva una presentazione, no? Una trasmissione trasmissione piccola che non occupa più di tanto sul palinsesto televisivo, però ha fatto una battuta, una frecciata al generale dicendo: caro generale, qui essendo omosessuale dovrei andare in fascia protetta. E allora si è inalberato il generale ed ha detto, si è inventato che Futuro Nazionale voglia proibire a chi ha gusti omosessuali di comparire in TV. Non so se chi ha gusti invertiti abbia il patentino per sparare corbellerie più grosse rispetto a chi ha i gusti che si inquadrano nella normalità. Non la normalità. Poi Cerno ha risposto in una maniera un po' stramba, associando il generale ai musulmani che hanno più o meno le stesse idee. Per me una risposta poco efficace. Chi ha risposto molto bene, ovviamente, il CDA della RAI, che ha detto appunto che queste sono parole inaccettabili. Gusti invertiti è un'espressione offensiva e discriminatoria, su questo non c'è dubbio. È inutile stare lì sulla grammatica, la semantica, che poi gusti invertiti si gli ha dato dell'invertito, che è un'espressione brutta, tremenda, però, che evoca periodi però.
2: Voglio smarcare perché trovo insopportabile in Cerno che lui, ex deputato del Partito Democratico, ex direttore dell'Espresso, ex ultrafan dell'Arcigay, delle feste gay, eccetera, adesso fa le battute sul suo ex amico Zan, veneto come lui e come sai attivista LGBTQ+, dichiarato, che lui chiama Zan proprio in quello stesso monologo con una brutta onomatopea che vorrebbe alludere a
4: qualcosa. Sai qual è la differenza, sessuale? Luca? La differenza, se mi posso permettere, è che le barzellette sugli ebrei le possono raccontare gli ebrei, mentre raccontate da un nazista fanno tutto un altro effetto.
2: Voglio chiedere a Roberto.
10: Io fossi lui, questo è umorismo, lo eviterei, però come dice Giuliano, di mia madre parlo male io, ed è ben diverso fare dell'umorismo. Quello di Vannacci non è umorismo, non si capisce bene se sia un inserirsi così sulla vaghezza di certe parole e poi fare il furbo, oppure se siano degli attacchi decisi e quale sia il vero programma, perché vi ricordo che in Turchia con il pretesto di proteggere la famiglia con l'operazione La mia famiglia al sicuro, già il 12 e 13 settembre ci sono state delle azioni di polizia contro 7 associazioni LGBTQ, sempre con la scusa di proteggere le famiglie e di evitare la propaganda. Vogliamo arrivare a questo, perché è questo che si dice. Non è possibile parlare di propaganda gender e omosessualità, e questo è il vero problema che non è stato affrontato. Cioè,
2: sì,
10: non è possibile
2: non
10: dire sì
2: col caso Cerno.
10: No, c'entra col caso Cerno, perché Cerno diceva: io sono gay, mi avreste tolto dalla televisione. Sì, va bene.
2: E poi fa la battuta Zan e attacca.
10: È bello avere anche
2: povero
10: questa
2: Zan
10: diversità.
2: Che non c'entra nulla, che Vannacci.
10: Non lo so, te l'ho detto.
4: Vabbè, per me a Luca piace difendere Vannacci oggi e in questa modalità.
10: È che non è possibile escludere la propaganda della gender omosessuale. Chiunque che possa essere, come dici tu, per coerenza, anche un qualsiasi gay o il rappresentante della comunità LGBTQ, tutte le volte per la sua natura, per la sua cultura, potrebbe esprimere dei pareri che potrebbero essere interpretati come a sostegno della propaganda. E questo è l'equivoco su cui non bisogna nascere. Non esiste questa cosa di togliere i contenuti di questo genere. Comunque,
2: ma c'è un'altra notizia del tuo notiziario?
10: Sì, un'altra roba preoccupante che arriva dagli Stati Uniti, chiaramente è non solo le esecuzioni in piazza, ma un'inchiesta della Reuters ha documentato che ci sono stati 4 casi di migranti dichiaratamente LGBTQ, ma con prove di tortura e con prove di abusi nei loro paesi origine, che sono stati rispediti verso paesi africani dove le relazioni omosessuali sono criminalizzate, come un uomo del gay del Togo che era fuggito dopo aver subito aggressioni omofobe, le autorità statunitensi le hanno deportato in Sierra Leone, quindi dalla padella alla brace, dove gli omosessuali possono essere puniti con l'ergastolo. Un allontanamento dai diritti, no? Il principio di non respingimento è fondamentale nel diritto internazionale dei rifugiati, non possiamo... Ma è inaccettabile, ecco, io trovo queste cose davvero inaccettabili, specialmente dagli Stati Uniti, e considerata la loro storia. Ma toccherei su qualcosa su più leggero.
4: Ecco, ti volevo proprio chiedere, ecco, questo, se possiamo chiudere, sì, il sabato con maggior
10: lighten up. Sì, allora c'è un problema che affligge tutti noi che andiamo in palestra o che facciamo grandi attività fisiche, di cui non si parla abbastanza, è un tabù. E si parla del gym penis. Io non so, Luca, se tu ne abbia mai sofferto. Cosa succede? Che ovviamente, no, certo, con l'esercizio strenuo, con l'esercizio forte, l'adrenalina, il sistema simpatico ha il sopravvento. Questo sistema simpatico fa una cosa poco carina, che è ovviamente fisiologica, cioè dirotta il sangue verso i muscoli, il cuore, i polmoni, la pelle, però fa anche funzionare il dartos, che è la fascia che ricopre lo scroto, il muscolo scremastere, quindi lo scroto viene praticamente riassorbito, il pene, i corpi cavernosi non possono gonfiarsi, quindi si ha una sembra molto piccolo, fondamentalmente si rimpicciolisce parecchio. Tu capisci che uno va lì in palestra, arriva in uno spogliatoio,
2: ecco, Giuliano è molto palestrato, io ho mai stato in palestra, quindi vi dico,
10: si nota. Non hai di questi problemi. Appunto, quindi si sta lì a coprirsi, però ecco, non preoccupatevi.
2: Ma è permanente. No, scusami, mi hai dato una spiegazione intanto così bella che dico agli spettatori dell'attimo, pensate che qui siamo veramente in cattedra, ma è permanente questo fenomeno che colpisce va in palestra?
10: Per fortuna no, per fortuna no, non ha effetti permanenti. Ecco, il consiglio è andatevene al caldo, magari dopo una seduta in palestra fatevi una bella seduta in sauna, che si ripete tutto, va poi lì ad aggiustarsi, ecco, si ritorna alle dimensioni originali.
4: Eccoci, così abbiamo chiuso con una buona notizia del sabato. Grazie Roberto, grazie.
10: Ciao ragazzi.
4: Sabato prossimo. Ciao.
2: Giuliano, la morale della puntata è...
4: È sabato, quindi prima della morale vi devo dire che ci arriva adesso Sergio Luciano con Conti in Tasca, e come sempre una grande puntata, ci sarà Alberto Gusmeroli, Andrea Cardinali e Nicola Bernardi, presidente di Feder Privacy, un'associazione alla quale dovresti assolutamente iscriverti, caro Luca. E poi domani un sontuoso punto G, perché avremo D'Alema, Tremonti, Giovanni Di Lorenzo, il direttore di Die Zeit, e Lucia Mendez per raccontarci un po' davvero come stanno le cose in Spagna, viste dalla Spagna, però non dai vostri desideri italiani. E adesso, se vuoi, possiamo arrivare alla morale.
2: Senti che musica fantastica, questi sono i Black Sabbath, chi sono?
4: Sono gli Slayer, non fa niente se è sbagliato anche questa, ma vai. Adesso, proprio rifacendosi alla musica, ti do la morale e ti dico che le sirene cantano più dolcemente quando vogliono tradire.
2: Meravigliosa! Chi deve sapere sappia! Ciao!
11: L'attimo fuggente. Giornale radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
5: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 10 e 4 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'ira di Stati Uniti e Israele per il Nobel per la pace a Pillai, la giurista dell'ONU accusa Tel Aviv di genocidio, Trump annuncia sanzioni contro la Corte internazionale, su Washington la protesta del Vaticano per la fucilazione pubblica, il presidente americano sente Putin e ripristina le importazioni di gas russo, legge elettorale per le opposizioni è incostituzionale ma Mattarella la promulga, calcio bentornato campionato, si riparte con Genoa e Fiorentina, poi spazio a Inter e Napoli.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Marco Mancini e per lo sport Lorenzo Villanetti. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillai, giurista, maestra dei diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali.
9: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillai, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento, se non c'è giustizia non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillai, una nostra nemica, rilancia Trump annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte. Per Giornale Radio, Laura Supino.
8: A proposito di diritti umani, non è accettabile spettacolarizzare la morte, ha detto il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, sulla decisione del governo americano di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood nel 2009, condanna anche dall'ONU, secondo cui le esecuzioni pubbliche costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane, riprendono le importazioni, spiazzata a Kiev.
10: Accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata con il presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Sorpresa l'Ucraina, che si è detta all'oscuro della decisione americana. Deluso Zelensky, che commenta un regalo a Putin, che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Intanto bombe russe hanno colpito la notte scorsa un condominio a Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 5 persone e ferendone altre 4. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
8: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risulterebbero vittime, anche se in diverse zone sono segnalati danni significativi. Ora in Italia la nuova legge elettorale, approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso, è stata promulgata ieri sera dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione, che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Persiste anche oggi l'ondata di maltempo con copiose precipitazioni soprattutto a sud, diramata dalla Protezione Civile l'allerta arancione per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Disagi e allagamenti nelle scorse 48 ore in varie città, gravi danni a Marsala nel Trapanese per una doppia tromba d'aria marina, colpita tra l'altro una scuola, feriti anche una decina di alunni. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Fiorentina. Argentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide. Il tecnico dei nerazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari. Quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
11: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
12: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
8: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Conti in tasca. Il punto economico della settimana con Sergio Luciano.
13: Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Conti in Tasca. Io sono Sergio Luciano. Quest'anno con questa puntata tagliamo un traguardo importante, le 100 puntate, ma ne taglieremo tanti altri. Grazie a voi che ci seguite. Per solennizzare con me in studio Valentina Menassi, giornalista di Economy, quindi collega che quotidianamente con me e con gli altri produce i contenuti del giornale e di questa trasmissione, che con il giornale, grazie a Giornale Radio, lavora. Poche chiacchiere, tante cose da dire. Novità importanti per il settore dell'auto, forse anche per la convenienza da recuperare sul fronte dei carburanti per noi automobilisti. Novità invece inquietanti e problematiche sul fronte della privacy. Novità impegnative da gestire e da capire sul fronte del lavoro. Avremo una serie di interlocutori di primo piano, ne parleremo appunto con Valentina, che mi aiuterà anche a un punto di vista, a presentarvi un punto di vista, come dire, più giovanile, se non altro, no? Vale.
14: Più giovane e giovanile.
13: Giovane,
14: buongiorno,
13: giovane.
14: Buongiorno direttore, grazie per questo invito e buon 100 compleanni, in questo senso possiamo dire, a Conti in Tasca.
13: Benissimo, andiamo subito nel vivo, però come sempre prendiamoci un incipit, una specie di viatico musicale che ci aiuterà.

0: Eccoci di nuovo in diretta mentre sfuma la musica. Siamo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Conti in Tasca, la trasmissione settimanale di approfondimento economico sui grandi temi che riguardano le nostre vite, impattano sulle nostre imprese. E per esempio la mobilità in tutte le sue articolazioni, quella drammatica di questi tempi, è naturalmente caro carburanti. Saluto e ringrazio il presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Alberto Gusmeroli, che è con noi perché di auto e problemi attinenti ne sa molto. Buongiorno onorevole, come andiamo?
1: Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito.
0: Come andiamo, detto parlando di auto, cioè andiamo male perché col gasolio e la benzina alle stelle veramente c'è un problema che non accenna peraltro a risolversi. Però volevo subito dire che lei ha pubblicato un libro con altri due autori, perché è molto impegnato, quindi immagino che abbiate lavorato in pool, cioè Tullio Patassini e Sara Carino, Auto in panne, la transizione verde che promette di salvare il pianeta mentre distrugge imprese e lavoro, con una roadmap per ripartire. Allora, al Presidente della Commissione Attività Produttive chiedo: che cosa sta facendo e può fare ancora la politica per metterci in condizione di viaggiare un po' senza dover vincere la lotteria, sostanzialmente?
1: Ma allora, sui prezzi dei carburanti possiamo dire che poco può fare ogni singolo governo, perché poi il tema non è solo italiano, perché ovviamente la situazione geopolitica internazionale è qualcosa che astrae dalla possibilità, diciamo, certo, sia dell'Italia
0: di manovra,
1: e purtroppo anche dell'Europa.
0: Mi perdoni se la interrompo, Presidente, ha visto che la notizia di oggi su tutti i giornali è l'accordo Putin-Trump per l'importazione di gasolio? Cioè veramente il nostro mondo è impazzito,
1: incredibile.
0: Cioè,
1: noi non possiamo,
0: cioè è incredibile, l'Europa non può importare gasolio dalla Russia, cioè, vabbè.
1: Questa la dice lunga sulla situazione geopolitica internazionale, cioè abbiamo due guerre, una situazione in cui vale tutto e il contrario di tutto, cioè la notizia di oggi appunto è un elemento, e dall'altro lato c'è un'Europa che evidenzia tutte le sue criticità politiche, economiche e relazionali. Perché? Perché i tempi di reazione dell'Europa sono lentissimi, cioè un elefante più veloce. La situazione internazionale richiede risposte immediate, e esatto, noi siamo veramente al palo, e quindi ogni paese cerca di organizzarsi. Perché? Perché in una situazione in cui ci troviamo con due guerre, con appunto scenari in certi casi paradossali, e dove le barriere sono tutte crollate, bisogna intervenire velocemente. Invece l'Europa è al palo. L'abbiamo visto.
0: C'è una notizia,
1: l'abbiamo visto su tanti settori.
0: Settori. Tutto ciò che riguarda l'energia ha visto veramente delle scorrerie di follia, insomma, è una roba stranissima.
1: Sì, è una cosa assurda. Per esempio, adesso noi abbiamo chiesto uno scostamento, ma non solo per l'energia, per la sicurezza, è uno scostamento perché di fronte alla crisi del Covid si è permesso scostamenti di bilancio ampissimi a tutti i paesi. Qua invece ci troviamo in una situazione geopolitica incredibile, perché poi cosa succede? Succede che il carburante si alza, l'inflazione si alza, ma non è un'inflazione
0: da crescita eccessiva, ma solo da prezzi.
1: Prezzi dell'energia e basta. Perché se si depura il costo dell'energia, l'aumento del costo dell'energia dal paniere di beni, l'inflazione è sotto il 2%. Problema è che questi costi di energia, su cui l'Europa che cosa farà? E la BCE in particolare aumenterà i tassi di interesse,
0: ha già aumentato,
1: con il risultato
0: che si aumenta un altro costo, un altro prezzo,
1: nullo. sì, avrà un effetto depressivo, perché non può incidere sui costi di energia l'aumento dei tassi di interesse, quindi perché non c'è niente da raffreddare, diciamo, di prezzi o di crescita o di quindi le leggi dell'economia, che sono abbastanza, diciamo, ormai alla portata di tutti, ci evidenziano che stiamo, diciamo, al palo su tutti gli scenari. Economici, e il risultato è che poi la gente non ama l'Europa.
0: Però, Presidente, ecco, che non guarda, ama l'Europa, proprio su questo mi è appena arrivato un WhatsApp di Gabriella, si firma col nome, ma insomma è normale in rete. Vorrei capire perché tutti sono contro l'Europa, le colpe sono solo sue su tutto, mentre invece applica leggi e regole approvate dal Parlamento Europeo, dove sono presenti anche i nostri parlamentari votati a noi. Vorrei sapere come hanno votato. E questa è un'osservazione che lei
1: propone. Io rispondo subito a Gabriella. Allora, l'automotive, le scelte dell'Europa hanno distrutto il settore dell'auto. L'hanno distrutto. Io, siccome faccio parte di un partito, la Lega, che sono 15 anni che dice ci vuole libertà alle industrie di scegliere, diciamo, il tipo di motore, il tipo di carburante per, diciamo, decarbonizzare, ma senza uccidere l'industria. E abbiamo votato di conseguenza. Quindi noi al Parlamento Europeo la von der Leyen non l'abbiamo votata. Poi io ho audito il commissario dei trasporti ed è venuto in Parlamento a dirci, questo a memoria tra marzo e aprile, cambieremo l'approccio sulla neutralità tecnologica, toglieremo il termine 2035, faremo di qui, faremo di là, non è successo niente. E siamo a ormai ottobre. Intanto cosa succede? Che in Germania chiudono gli stabilimenti perché non c'hanno la cassa integrazione. Noi abbiamo tutti gli operai in cassa integrazione in tutti gli stabilimenti d'Italia. Fortunatamente Stellantis sta cambiando approccio e quindi è un po' diminuita, ma la cassa integrazione è ampissima. E l'Europa non si muove e quindi noi non è che votiamo a favore in Europa, noi abbiamo sempre votato contro questi approcci, che sono approcci ideologici, con risultato proprio sull'auto, perché dobbiamo dircela, che la scelta del sole elettrico, no? Quindi la scelta di una camicia stretta, per cui alla fine l'europeo, non solo l'italiano, si è ribellato, il suo modo di ribellarsi è non comprarla. Esatto. Con risultato che in questi 3-4 anni l'inquinamento da auto in Europa è salito.
0: È aumentato.
1: In Italia in modo... Perché? Perché la gente non cambia l'auto, non prende né l'endotermico vecchio, benzina e gasolio, tanto più adesso in una situazione in cui è aumentato il prezzo, né l'elettrico, perché costa il 40% in più.
0: Tra l'altro, Presidente,
1: quindi,
0: ha visto che
1: dall'altro lato non abbiamo messo dei dazi, ma molto blandi, dalla Cina, e verremo invasi dalla Cina. Gli stabilimenti tedeschi verranno comprati dai cinesi e questo
0: sarà.
1: Diciamo, ci va bene, evidentemente ci va bene, non lo so io. Diventeremo una colonia, come sta diventando l'Africa, dei cinesi.
0: Senta, a proposito di questo, però, sui giornali, Presidente, sui giornali di oggi c'è una notizia che io fatico a capire, ossia un asserito accordo Europa-Cina, Unione Europea-Cina, che prevederebbe, stando ai resoconti dei giornali più seri, da una parte la rinuncia volontaria della Cina a una parte delle esportazioni di auto ibride e dall'altra l'agevolazione sempre da parte della Cina all'Europa dell'acquisto di materie di terre rare. A me sembra strano che la Cina ci faccia due favori in cambio di niente, lo escludo. Quindi o i resoconti sono imprecisi o forse la comunicazione che ha dato la Commissione Europea ai media è confusa. Non ci credo che la Cina venga qui a regalarci.
1: Ma bisogna probabilmente vedere le carte, perché poi i resoconti
0: sono d'accordo che non si capisce, no?
1: Sì, diciamo che quello che si sta vedendo è che gli stabilimenti europei, che man mano le industrie europee dell'automobile stanno abbandonando, vengono acquisiti da società cinesi, e questo non è sicuramente molto positivo. Ecco, in più, se continuano col sole elettrico, a un certo punto cosa succederà? Succederà che anche chi non vuole comprare un'auto cinese comprerà l'auto cinese, e quindi esatto, il risultato sarà che depaupereremo ulteriormente un settore che è stato trainante per l'Italia ma anche per l'Europa. Quindi dobbiamo un po' capire che l'Europa e quindi la Commissione europea deve cambiare, però bisogna non urlare alla luna. Allora, chi adesso dice, e anche a sinistra dicono, il Green Deal così non ideologico non funziona, e però poi incida su quella Commissione europea che sostiene in Europa per fargli cambiare idea, però le cose devono essere anche veloci, perché questo è un mondo ultra veloce e non può attendere mesi o addirittura anni le decisioni o i cambiamenti di decisione.
0: Senta Presidente, con me oggi in studio la collega Valentina Menassi di Economy, che mi richiamava all'ordine su una domanda che devo fare prima che poi il nostro tempo scadi, quindi è giusto che scada e quindi è giusto che gliela rivolga Valentina, prego.
2: Buongiorno Presidente.
1: Buongiorno.
2: Ecco, sappiamo che è notizia di pochi giorni fa la sua nomina al responsabile economico della Lega. Ecco, quali sono i riscontri e che cosa comporta questa novità?
1: Beh, sicuramente intanto è un onore e anche una forte responsabilità, perché sostituisco il professor Bagnai, che come sapete è diventato membro dell'autorità garante per la concorrenza. Quindi è un impegno, perché diciamo, ho illustri colleghi con me, tra cui il ministro dell'economia, che peraltro ho visto ieri sera, e perché si sta lavorando sulla manovra. Quindi sicuramente un onore e una grande responsabilità. Abbiamo degli scenari sia italiani che mondiali che ci obbligano al senso di responsabilità, soprattutto in un paese che ha un debito pubblico altissimo e un peso degli interessi che con l'aumento dell'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse sicuramente peserà ancora di più sul debito.
0: Presidente, torno in campo però per chiederle questo. A questo punto, lei come Presidente della Commissione Attività Produttive, l'abbiamo interpellata tante volte perché ha gestito, lo glielo riconoscono tutti, con grande equilibrio rispetto alle varie posizioni politiche, il lavoro parlamentare che per definizione include il contributo di tutti, maggioranza e opposizione. Ok. Adesso però si apre una fase complicata e lunga di preparazione, diciamo, della manovra, si è già aperta una fase di preparazione della manovra economica della legge di bilancio per il 2027, e poi sappiamo che nel 2027, in data da precisarsi, si voterà. Quindi lei avrà, diciamo, contemporaneamente l'incarico di Presidente della Commissione Attività Produttive, che vede, valuta e vota su tutte le questioni salienti per l'economia italiana, salvo forse quelle più strettamente finanziarie, contemporaneamente all'impegno politico da sempre ha manifestato con la Lega, si aggiunge una responsabilità formale. Quindi, diciamo, più impegno, forse un minimo di non conflitto di interessi, ma conflitto di ruoli, perché no, deve parlare un po' di più da uomo di partito, un po' meno super partes. Ma la domanda che le rivolgo è: tutti i partiti, anche la sinistra, stanno cominciando a promettere tante cose agli italiani per il 2027, ma la coperta è corta. Che dice?
1: Ma allora, diciamo, in realtà ho una grande fortuna che l'economia e la buona economia è bipartisan, quindi a me piace molto l'approccio e lo condivido, l'ho condiviso in questi 4 anni, il ministro dell'economia Giorgetti, che ha tenuto diciamo i conti in ordine, e tenendo i conti in ordine è riuscito a gestire una situazione molto difficile, riducendo lo spread, riducendo anche diciamo il rapporto deficit PIL, sfiorando di raggiungere il risultato prima, un anno prima, e in una situazione molto complessa, con un debito pubblico molto alto. Ricordiamo alcuni dati, perché poi si fa presto a parlare male, ma in economia poi parlano gli indici. Gli indici sono che quando nel 2022 avevamo 8,5 di disoccupazione, adesso abbiamo 5,5. Certo, avevamo, certo, un rapporto deficit-PIL che superava l'8, adesso abbiamo sfiorato il 3,07,
0: sì,
1: quindi abbiamo avuto l'avanzo primario, adesso probabilmente con l'aumento dell'inflazione è facile che andremo in leggero disavanzo,
0: va bene,
1: però abbiamo uno spread a dei valori che ricordo che col governo Monti avevamo 500 di spread con i titoli tedeschi, adesso siamo tra i 100 e i 110,
0: sì,
1: ma abbiamo raggiunto anche 70-80.
0: Presidente, devo
1: criticità.
0: Come si dice in gergo, intervenire perché il nostro tempo, il tempo del primo slot di questo programma, che giustamente era opportuno dedicare a lei sia per il tema auto che il ritorno di grande attualità, sia per quest'altra novità che la riguarda, però è uno slot che si è concluso, ahimè, quindi ci risentiremo prossimamente, grazie intanto e a tra poco qui, dopo i consigli per gli acquisti, su Conti in Tasca.
3: Giornale Radio. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
1: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
2: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
1: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
3: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
1: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.
4: Sono le 10 e 32 minuti.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Conti in tasca, con Sergio Luciano.
7: Di nuovo in studio dopo il primo testimone della puntata di oggi, Alberto Gusmeroli. Parlavamo di auto perché l'auto è al centro dell'industria in Italia, lo era sul piano produttivo perché avevamo tanta produzione, adesso molto meno, ma è al centro sul piano pratico per tutti gli automobilisti e in questo momento anche sul piano finanziario, perché il caro carburante ci mette nell'angolo. Pochissimi automobilisti e pochissimi trasportatori possono rispondere riducendo l'uso dell'auto, perché l'auto è necessaria, anzi indispensabile, e quindi è un costo incomprimibile che è impazzito. Peraltro i rimedi della politica sono scarsi, la cosa è percepita. Adesso abbiamo ricevuto un WhatsApp audio che volevo che la regia mandasse, perché appunto confida lo sconforto rispetto a tante promesse che poi non possono essere mantenute, o anche a misure che sono deboli, anche con tutta la buona volontà sono deboli perché i soldi sono

possibile stupore sul fatto che poi soprattutto l'Europa, ma anche la politica nazionale, alla fine si trova costretta a fare nozze coi fichi secchi, ma continua a promettere più di quanto possa mantenere. Questo è il punto, no? E abituando l'elettore a non credere più alle promesse, il risultato qual è? 23% di votanti alle ultime elezioni suppletive in Calabria. Un calo impressionante in tutti i paesi democratici di democrazia matura dell'afflusso alle urne, il che significa disaffezione verso la democrazia, il che significa riaprire le porte alle dittature. Vogliamo arrivare a questo? Mi sembrerebbe una follia, ma insomma, certamente i fenomeni, come dire, incubano, viene da incubo questo, incubano nel tempo anche per questo tipo di errori. Ma continueremo tra poco a parlare di auto, perché ripeto, è un temone che riguarda tutti, sia sul piano macroeconomico che sul piano operativo, e con un altro interlocutore importante, il direttore generale di Unrai, Andrea Cardinali, però dopo una boccata d'aria musicale.

0: eccoci di nuovo in diretta, siamo su Conti in Tasca, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare e libera di parlare anche con franchezza di tutto quello che non va, nonostante la politica prometta e straprometta, a volte in maniera irritante, a volte ci provano con buona fede magari non, e non ci riescono perché le risorse sono scarse. Abbiamo parlato di auto, continuiamo a parlarne con Andrea Cardinali, che è il direttore generale dell'UNRAE, che è l'associazione più rappresentativa ormai in Italia del settore automobilistico. Dico ormai perché una volta c'era anche un'associazione di produttori italiani quando la Fiat era italiana, ma adesso non è più così. Buongiorno e grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a lei e grazie per l'invito.
0: Abbiamo parlato di auto già poc'anzi, non so se era già collegato con Alberto Gusmeroli, che pur nelle sue vesti il presidente della Commissione Attività Produttive si è sempre occupato molto di questo settore e ha scritto con altri due autori che l'hanno affiancato, perché dicevo, lui è uno che ha tante cose da fare, quindi è normale, un libro intitolato L'auto in panne, insomma un titolo pesante, che riassume quello che poi ci ha spiegato essere la sua visione pessimistica sul lato europea a valle di politiche comunitarie scellerate. È vero una cosa, a prescindere da come la si pensi sul piano politico, è vero che le politiche del Green Deal sono state totalmente inefficaci quanto alla decarbonizzazione.

0: decarbonizzazione, perché l'inquinamento in Europa è salito e non può che essere così, per l'aumento di energia e la mancanza di fonti alternative sufficienti, perché le rinnovabili si sviluppano ma piano, e poi perché hanno aperto le porte alla produzione cinese. Allora, che cosa? L'URAE rappresenta tutti i produttori, quindi tutti i produttori europei, ma non solo. Qual è? Facciamo un punto, proprio un punto asettico: il mercato come sta andando in generale e come sta reggendo al caro carburanti, che è allucinante.
1: Allora, le questioni sono molto complesse e si intrecciano fra di loro. Sicuramente il Green Deal è un grosso tema, ma ci sono tante condizioni di contesto, così come è un grosso tema quello della concorrenza cinese. Noi rappresentiamo costruttori di tutto il mondo, quindi europei ma anche americani, asiatici, da sempre. Gli asiatici, i primi a sbarcare in Europa furono i giapponesi, poi arrivarono i coreani, adesso da qualche anno ci sono i cinesi. I cinesi hanno una potenza di fuoco enorme e stanno dimostrando oggettivamente una enorme capacità di innovazione tecnologica, una velocità di sviluppo, quello che si chiama il time to market, cioè la velocità con la quale un nuovo modello viene concepito e portato su strada in pochissimo tempo. Hanno dei tempi che sono un terzo di quelli dei costruttori tradizionali, e una fortissima capacità industriale e capacità di integrazione verticale lungo le catene di fornitura, perché ci sono fornitori, ci sono costruttori che integrano tutte le attività, dalla estrazione mineraria delle materie prime, alcune materie prime critiche come si suole chiamarle, fino all'assemblaggio finale del veicolo, con evidenti sinergie e economie di scala, perché hanno raggiunto delle dimensioni produttive enormi, e tant'è che sono diventati il primo esportatore al mondo, superando il Giappone, e quindi sbarcando laddove c'è spazio. E l'Europa è un mercato ancora molto molto appetibile, nonostante sia un mercato estremamente maturo, un mercato che ormai da decenni è solo di sostituzione, non è più di prima motorizzazione. La prima motorizzazione, prego.
0: No, mi affianca oggi in studio la collega Valentina Menassi, che lei conosce, e le passo la parola per una domanda d'approfondimento su quanto ci stava dicendo.
2: Sì, buongiorno, buongiorno direttore. Ecco, io mi volevo focalizzare su un grande tema. Abbiamo parlato di Cina, ma c'è anche un altro tema che riguarda proprio l'auto, il mercato dell'auto, e sto parlando delle auto in quota BEV, le auto elettriche. E c'è un dato appunto dell'URAE che ad agosto 2026 l'Italia aveva una quota di elettriche dell'8,1%, meno di un terzo della media europea calcolata escludendo l'Italia, escludendo appunto il bel paese. E noi sostanzialmente abbiamo pochissime elettriche. E la domanda che le faccio a questo proposito è: perché l'auto elettrica si sta fermando in Italia?
1: Più che si sta fermando, io direi non è mai decollata. C'è stata una breve fiammata grazie agli incentivi del Ministero dell'Ambiente di ottobre e novembre dell'anno scorso, che furono esauriti in due click day consecutivi, e sostanzialmente non siamo mai riusciti a colmare il gap che ci separa dagli altri mercati. E non parlo soltanto dei mercati leader, quelli del nord Europa, per capirci la Scandinavia piuttosto che Belgio e Olanda. Parlo dei grandi mercati, quelli con i quali normalmente ci confrontiamo, cioè noi siamo a un terzo di quota dell'elettrico, anche se ci confrontiamo semplicemente con Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, addirittura la Spagna. Ecco, la Spagna è più avanti di noi, nonostante delle condizioni diciamo di tessuto economico insomma non lontane dalle nostre. Le cause sono tante, c'è un tema sicuramente reddituale, ma questo non spiega perché poi in paesi che hanno un PIL pro capite anche molto più basso del nostro, in Europa invece la diffusione dell'elettrico sia molto maggiore che da noi. C'è un tema di costo dell'energia, questo è un gap che affligge tutto il sistema produttivo italiano. Noi abbiamo anche un costo dell'energia elettrica all'ingrosso, l'ultimo dato che ho visto di luglio era 157 euro alla megawattora, in Francia 97, in Spagna 105, quindi questo ovviamente si ripercuote anche sulla convenienza, sull'equazione di convenienza nel confronto tra un veicolo elettrico e un veicolo tradizionale. Ovviamente i rincari dei carburanti che stiamo vivendo dal 28 febbraio alla pompa modificano questa equazione, ma sono fenomeni per adesso anche di brevissima durata, stiamo parlando di pochi mesi. Il ciclo di sostituzione di un'auto per un privato in Italia viaggia sui 10-12 anni, quindi è ovvio che nel frattempo, finché non arriva il momento di sostituire la vettura, l'automobilista italiano stringe i denti, fa rifornimento alla pompa e torna di cattivo umore, magari accorcia le sue percorrenze, ma non decide in quel momento di sostituire la vettura con un elettrico. Poi però c'è anche un grande tema culturale, perché in Italia oggettivamente c'è sempre stata una resistenza e anche tanta disinformazione su questo.
0: Peraltro devo dire che il pieno elettrico non è che costi poco, cioè voglio dire, alla colonnine veloci, quelle che in mezz'ora ricaricano l'80% della batteria, costa una fucilata.
1: Questo è figlio innanzitutto di quello che dicevo, cioè il prezzo proprio dell'elettricità all'ingrosso, quello sui mercati dove si compra e si vende l'energia a megawatt ora, non a kilowatt ora, è il 50% più alto della Germania, e quindi questo ovviamente si ripercuote anche sui costi di ricarica. Lei poi parla di quelle ad alta potenza, che ovviamente presentano il prezzo più elevato, perché uno ha il vantaggio di fare il rifornimento, tra virgolette, rifornimento in un quarto d'ora anziché in 8 ore come nelle ricariche lente notturne. Quindi sicuramente il costo della ricarica, che anche fino solo a 3-4 anni fa era estremamente competitivo rispetto alla carburante tradizionale, e oggi soffre questa situazione. C'è anche da dire una cosa, che gli incentivi in Italia sono sempre stati estremamente volatili, episodici, duravano un giorno, poi il mercato si fermava per 6 mesi in attesa di quelli successivi. E se andiamo all'estero abbiamo dei piani incentivi che durano anni, in cui si ha la serena consapevolezza che l'incentivo è disponibile oggi, ma lo sarà anche nel 2027, nel 28, nel 29, nel Regno Unito arriva fino al 2030 il piano che è attualmente in vigore. Quindi in Italia oggi non c'è assolutamente nulla, e qualcuno magari attende anche che ci sia una futura campagna di incentivi, e nel frattempo non compra l'auto né tradizionale né elettrica. Quindi in realtà è un, come dicevo, è un sistema che soffre tantissime concause.
0: Certo.
1: E mentre complessivamente, diciamo, ci stiamo riavvicinando, anche se siamo ancora sotto del 13%, ai livelli pre-Covid, purtroppo la penetrazione dell'elettrico in Italia è quella che è, anche includendo le plug-in, quindi le ibride ricaricabili. Siamo comunque alla metà della quota che c'è nel resto d'Europa.
0: Senta, le faccio una domanda alla quale poi magari risponderemo dopo il break musicale, ma intanto gliela propongo, perché c'è un piccolo giallo, nel senso che abbiamo letto sui giornali che ieri, 9 ottobre, alla fine di 2 giorni di incontri a Pechino, e questo spiega anche un po' la confusione forse delle comunicazioni, il commissario europeo al commercio Maros Šefčovič ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Cina per la moderazione delle esportazioni verso l'Europa di auto ibride, addirittura della metà, e contemporaneamente l'impegno di facilitare l'export di terre rare, sempre dalla Cina, in questo caso all'Europa, export che per loro è danaro, ma per noi è vitale, perché non... Ora, mi sembra strano, sì, perché sembra che ci hanno fatto due regali, cioè vi vendiamo meno macchine ibride, per di più vi facilitiamo comprare l'acquisto di terre rare. Boh, adesso magari ci dice il suo pensiero, ma dopo la musica. Dopo la musica che ascoltiamo sempre durante il nostro

0: Eccoci, eccoci noi in diretta qui su Conti in Tasca, il settimanale di approfondimento economico di Giornale Radio. Allora, dottor Cardinali, abbiamo cercato di rivolgerci a lei come la Corte di Cassazione, perché non si capisce com'è che i cinesi ci fanno tutti questi regali, insomma, sarà una notizia un po', no? Un po' edulcorata, che dice?
1: Allora, premetto che l'ho letta sui giornali come voi e ovviamente non ho dietro le quinte, però questo tema era qualcosa che bolliva in pentola già da qualche giorno, se non in realtà da settimane. Anche diciamo circa un mese fa la Ursula von der Leyen aveva esplicitamente dichiarato che bisognava ristabilire delle condizioni di mercato eque nella competizione internazionale e che determinati squilibri non erano tollerabili a lungo, nel senso che l'Unione Europea non avrebbe potuto resistere a lungo. Nel complesso, uscendo dal tema automotive per un secondo, la bilancia commerciale tra Unione Europea e Cina è passata fortemente in negativo in questi ultimi anni e questo ovviamente ha invertito i rapporti di forza tradizionali. La Cina è stata per tanti decenni un terreno quasi riservato agli stranieri da molti punti di vista, e i cinesi ovviamente hanno creato una capacità industriale e di innovazione tecnologica che li ha fatti passare al contrattacco che però sul fronte del Nord America ha trovato delle barriere invalicabili. Nel settore auto i cinesi non sono proprio riusciti a sbarcare negli Stati Uniti e quindi si sono riversati in Europa. Nell'arco di pochi anni è aumentato a dismisura il numero di marchi presenti in Europa e anche sta crescendo molto velocemente la loro quota di mercato. Cosa è successo? Che l'Unione Europea, dopo una istruttoria durata 11 mesi, a luglio 2025 ha posto in essere dei dazi compensativi, ma soltanto sulle vetture elettriche pure. I dazi compensativi, che non sono i dazi di Trump, che sono una misura unicamente protezionistica, sono uno strumento ufficialmente riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale per il Commercio in presenza di aiuti di Stato, ed è questo il nostro caso, cioè tutti gli operatori nel settore automobilistico in Cina usufruiscono di aiuti diretti dallo Stato, alcuni sono addirittura controllati dallo Stato. Ovviamente la disciplina in Europa, e qui è la più grave asimmetria, invece è quella che vieta gli aiuti di Stato. Vi faccio un esempio: c'è in ballo da qualche mese un fondo di 590 milioni straordinario per l'autotrasporto, per finanziare la sostituzione dei mezzi pesanti, dei veicoli industriali, ed è tutto fermo perché è stata sollevata proprio un'obiezione dalla Commissione in termini di potenziale configurazione come aiuto di Stato. Ecco, per darvi l'idea, a questo punto dal 2025, quindi sono più di un anno e mezzo, praticamente marchio per marchio i singoli veicoli importati in Europa pagano un dazio aggiuntivo rispetto a quello standard del 10%, che arriva fino al 34,6%. Ora però ovviamente il commercio internazionale non conosce barriere, laddove è stato frenato sui veicoli elettrici poi si è riversato su altre motorizzazioni, perché la capacità industriale dei cinesi non era limitata esclusivamente all'elettrico, e quindi entrano in gioco i veicoli ibridi, che oggi come oggi non stanno pagando dazi. Ora io la considero, per quel poco che si riesce a capire dalle agenzie, la considero una buona notizia, perché anziché un gesto di, tra virgolette, guerra commerciale nei confronti della Cina, è stato raggiunto un accordo basato evidentemente su reciproca convenienza, altrimenti non ci sarebbe stato l'accordo. Quindi non è un regalo, lei usava questo termine, sì. Ma sicuramente non è un regalo. Evidentemente la palla è passata dai privati, che fino adesso hanno scorrazzato liberamente in un certo senso nel mercato, è passata al governo cinese, che si è reso conto che uno squilibrio del genere eccessivamente prolungato ed eccessivamente ampio poteva generare delle ritorsioni che avrebbero creato effettivamente dei problemi. L'altro lato dell'accordo è quello sulle materie prime critiche, laddove l'Europa sta facendo ogni tipo di sforzo per portare in casa pezzi sempre più importanti della filiera produttiva degli autoveicoli elettrificati, che però richiedono delle materie prime critiche che non sono disponibili in Europa. Quindi è un po' una contraddizione. Cerchiamo di diventare più autonomi, non parlo di autarchia, ma insomma sostanzialmente di riconquistare una sovranità industriale, però siamo comunque fortemente dipendenti da materie che il governo cinese ha usato fino adesso un po' come una specie di strumento di politica internazionale. Certo. E quindi questo accordo io credo che proprio in quanto accordo e non in quanto misura unilaterale vada visto in maniera positiva.
2: Ecco, direttore Cardinali, le chiedo diciamo in chiusura un'altra questione che è molto importante, quella delle flotte aziendali. So che voi ne avete parlato diverse volte, qui in Italia pesano meno del 30% sulle nuove immatricolazioni, mentre in Europa siamo attorno al 60%. Ecco, viene da chiedersi, non sarebbe più efficace incentivare il ricambio delle auto aziendali che dopo qualche anno, sappiamo, finiscono anche sul mercato dell'usato, anziché continuare a puntare su bonus per l'acquisto dei privati?
1: Assolutamente sì, questa è una nostra battaglia ultra decennale. Tenete presente che da oltre 30 anni siamo in deroga rispetto alla normativa europea sull'IVA, perché c'è una detraibilità limitata al 40% anziché al 100%, ma soprattutto abbiamo dei limiti di deducibilità dei costi che sono fermi a 1997, tant'è che hanno dei centesimi perché sono importi in lire convertiti in euro. Sicuramente quello delle flotte sarebbe lo strumento più efficace, più veloce per accelerare la transizione energetica, ma anche per lo svecchiamento del parco, che è uno dei più vecchi inquinanti e anche pericolosi dal punto di vista della sicurezza stradale. Noi la riproponiamo da anni, l'abbiamo rimodulata in chiave green, basandola sulla, diciamo, parametrandola a livello di emissione dei veicoli. L'abbiamo ufficializzata insieme agli altri attori della filiera non più tardi di un mese fa, quindi è sul tavolo del governo. Si stanno unendo a noi anche le aziende clienti, che sono le prime vittime, se mi consentite di usare questo termine, di questa forte penalizzazione che uccide la competitività di aziende italiane che hanno una concorrente in qualunque settore merceologico, una concorrente spagnola, francese o tedesca, che utilizzando una flotta riesce a dedursi i costi e quindi ha un minore impatto economico rispetto a un'azienda italiana. Ecco, credo che allargando sempre di più al di fuori della filiera automotive, entrando nel mondo delle aziende clienti, dalle grandi alle piccolissime soffrono tutte lo stesso identico problema, credo che forse le chance di essere ascoltati dal governo dovrebbero aumentare, tenendo presente che è una misura che su un triennio costerebbe poco più di 500 milioni, quando invece il governo ha trovato quasi 2 miliardi e mezzo per l'esenzione temporanea, quindi soltanto nel 2027, dal bollo auto che vale 140 euro a persona, ecco, certo. Peraltro senza nessun aggancio al reddito, a livello reddituale delle famiglie.
0: Senza nessuna progressività, infatti.
1: E senza nessuna progressività, quindi stiamo regalando il bollo anche alla terza macchina di una famiglia miliardaria. Ecco, questa cosa ovviamente non ha nessun impatto sul mercato, nessun impatto sulla transizione.
0: Direttore, solo per salutarla con un momento di mestizia, è uscita adesso sulle agenzie un'altra notizia di quelle che veramente... La Presidenza del Consiglio d'Europa ha trasmesso ai 27 una nuova bozza negoziale del bilancio dell'Unione Europea, che propone tagli per 141 miliardi e si attesta su un livello di 308 miliardi di euro sotto la richiesta del Parlamento Europeo. Quindi per la serie l'Europa, ecco, questi sono i livelli concreti di...
1: Ma questi sono i governi certo. Sono i governi che non vogliono lasciare libertà di manovra di bilancio
0: alla salutiamo ringraziandola ancora e torniamo in diretta dopo il break dell'ora tonda.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Io amo lo spazio.
6: Anche noi, è la nostra casa.
7: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
8: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
9: Stunning new details are emerging.
10: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 11 ed un minuto.
12: Giornale radio News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Ancora maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina, decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero, fango in molte strade persino in centro, esondati i torrenti Ponte e Valle con i detriti che sono finiti anche in spiaggia e in mare. Piogge temporali diffusi su tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Regino, nella zona bassa dello Ionio.
13: Proseguono le indagini sul giallo di Pietracatella in provincia di Campobasso, dove sono morte Antonella Di Jelsi e la figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Più di 100 computer di 3 scuole diverse saranno sottoposti a controlli. Gli istituti finiti nel mirino della procura sono quelli in cui hanno operato come docenti o studentesse 4 persone coinvolte nella vicenda in ruoli diversi: l'amica di Gianni Di Vita, suo marito e le 2 figlie di Antonella e Gianni.
14: Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie ed informazioni dal contenuto violento e apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola. Scrivendo utilizzando l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con una videocamera indossata. Durante una perquisizione domiciliare e informatica, gli agenti hanno trovato nella stanza del giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, appunti, manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile.
13: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta, la revoca e debolezze Putin ripagherà con il terrore. Bombe guidate russe hanno intanto colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 4 persone.
14: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, ma nell'America centrale. Almeno 27 persone sono rimaste ferite e 300 sono state evacuate. Ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Pononomè, una delle zone più colpite.
13: Lo sport. Il sabato della Formula 1 scatta dalle 11 con la sprint race in programma sul tracciato di Marina Bay a Singapore. Davanti a tutti c'è Max Verstappen con la Red Bull, poi la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc. Parte settimo il leader del campionato Kimi Antonelli a più 84 sul compagno di squadra. E intanto, dopo gli episodi in Malesia, anche su Singapore si abbatte la morsa del fenomeno Haze, il fumo denso e tossico generato dai fuochi appiccati in ambito agricolo in Indonesia, ha fatto schizzare l'indice di inquinamento oltre quota 170. Le autorità e gli organizzatori degli eventi locali hanno attivato protocolli sanitari eccezionali.
14: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare. Conti in tasca con Sergio Luciano.
0: Eccoci di nuovo in diretta qui sul Giornale radio, la radio libera di informare e libera di dirvi quello che poi percepiamo, come dire, con sconcerto, amarezza e rabbia, cioè che l'Europa è totalmente inadeguata. Qualcuno prima in un messaggio ci rimproverava, o meglio, denunciava questo fatto, e tutti parlano male dell'Europa. In realtà l'Europa siamo noi, li abbiamo eletti noi, eccetera, eccetera. Però tutto questo che è vero non toglie che oggi le istituzioni europee si stanno rivelando, oggi, e quelle persone lì che ci sono dentro, totalmente inadeguate a rispondere all'emergenza dei tempi. Inadeguate, quindi, come dire, vittime degli interessi nazionali che non convergono e anzi confliggono, e quindi alla fine vediamo che dove servirebbero soldi non ne vengono messi, dove vengono messi i soldi non servono, il Green Deal ha prodotto solo danni, insomma una serie di contraddizioni che allontanano irrimediabilmente l'attenzione e il consenso delle persone nei confronti di istituzioni da cui poi già oggi l'ordinamento fa dipendere la maggior parte delle scelte che i singoli paesi possono compiere. Quindi noi da una parte dipendiamo dall'Europa, che non è efficiente, dall'altra parte ci nausea, ci disturba questa inefficienza e nulla accade per superarne la nocività. È un guaio. Ed è uno dei temi, è uno dei temi del settore del mondo di regole e di servizi per la sicurezza di tutti noi, che rientra nell'universo privacy. Hanno fatto scalpore vicende di cronaca curiose negli ultimi giorni. La notizia che la Premier Giorgia Meloni ha brevettato un'impronta vocale, ha depositato come marchio di sicurezza del fatto che di essere lei a parlare la propria impronta vocale contro i fake, e quindi c'è da chiedersi che senso abbia, se più dimostrativo o più sostanziale. Ma abbiamo anche letto tutte notizie di truffe digitali con intelligenza artificiale di altissimo valore e a danno di soggetti teoricamente molto solidi, grandi banche, grandi aziende, insomma un mondo che ci crea sempre più ansia. Ne parleremo tra poco con uno che ne capisce e se ne intende, Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy, ma come sempre cominciamo con un po' di buona musica questo nuovo blocco.

0: una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete.
1: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
2: Allora, erano due Giorgia Meloni. Quella che avete sentito e che da un podio di un grande comizio annunciava la sua identità politico-valoriale: sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, però urlando come si fa da un palco. E l'altra è quella che ha depositato, ripetendo due volte "io sono Giorgia Meloni", la sua impronta vocale al registro italiano brevetti e marchi come tutela contro i fake. Siccome avete sentito che sono due modi completamente diversi di parlare, uno si chiede se non andassero depositati tutti quei modi e magari anche tanti altri. Cercheremo di capirlo con l'aiuto di Nicola Bernardi, che saluto e ringrazio, presidente di Federprivacy. Buongiorno, come va?
3: Buongiorno, tutto bene qua.
2: Scusi, ma lei è Nicola Bernardi? Perché io volevo prima vedere un po' l'impronta, non sentirla, siamo sicuri? Oppure è un fake, Dini? A parte gli scherzi.
3: Posso dire che sono io, ma potrebbe essere un fake.
2: No, a parte gli scherzi, faccio fatica da cittadino, non esperto di diritto della proprietà intellettuale e della identità, faccio fatica a capire il funzionamento di questo giochino del depositare l'impronta verbale, l'impronta sonora, perché e allora che cosa cambia, che significa, no? Come che ci spiega? Qual è il punto di vista di un esperto su questa roba qui? È solo un buon gesto?
3: Noi abbiamo un precedente che tutti noi credo che ricordiamo, quello di Raul Bova, no? Dell'attore, quando ci fu quell'audio Occhi spaccanti che diventò virale nel web. In quel caso aveva un senso, perché qualcuno poteva copiare quello slogan per fare profitti a danno dell'attore, no? Ma perché dico questo? Perché la registrazione dei marchi non è rivolta alle persone che ricoprono cariche istituzionali, ma chiaramente alle attività commerciali e professionali. Quindi nel caso della Premier non vedo grossi sensi nell'aver registrato il proprio timbro vocale, la frase "io sono Giorgia", anche perché, anche se fosse, la normativa sul diritto di autore si applica anche senza registrare il marchio, perché comunque è un dato che ci appartiene e la registrazione serve a certificare che siamo stati noi a fare questo deposito. Però ciò non toglie che abbiamo, anche senza fare alcuna registrazione, le tutele del GDPR, perché, e questo è importante ricordarlo, timbro vocale, volto, sono tutti dati biometrici che ricadono sotto l'applicazione del famigerato GDPR. Quindi se abbiamo timore che qualcuno ci cloni la voce o il volto, forse è meglio fare un reclamo d'urgenza al garante piuttosto che precipitarsi a spendere dei soldi per depositare come marchio il nostro timbro vocale, il nostro volto. E anche per quello che riguarda la Presidente del Consiglio è lo stesso ragionamento che vale, lo stesso principio.
2: Certo.
4: Ecco, sì, buongiorno Presidente, sono Valentina Menassi, oggi sono ospite del direttore Sergio Luciano. Ecco, io le volevo chiedere in merito appunto alle nuove linee guida del garante su email marketing e privacy. Ogni giorno riceviamo decine di email pubblicitarie e spesso non sappiamo che attraverso piccoli strumenti invisibili le aziende possono raccogliere le informazioni sul nostro comportamento, no? Si dice che i dati siano il più grande tesoro oggi, la più grande ricchezza. Ecco, il garante, come anticipavo, è intervenuto con nuove linee guida. Che cosa cambia concretamente per le imprese e anche per i cittadini? Ci chiediamo, sarà finalmente più semplice capire chi li sta tracciando?
3: Buongiorno innanzitutto Valentina. Cosa cambia? Cambia che il garante ha messo nero su bianco queste linee guida, che non introducono una nuova norma, ma semmai la ribadiscono. Perché il garante ora dà tempo fino al 29 di ottobre per adeguarsi per quanto riguarda nelle attività di marketing quelli che sono chiamati pixel. I pixel sono dei puntini nascosti che possono essere celati in una app, in un sito, ma per quello che riguarda le linee guida, soprattutto nelle mail che ci arrivano di marketing professionali. A che serve questo puntino elettronico? Serve perché chi invia la mail può sapere attraverso questo pixel se noi abbiamo ricevuto effettivamente quella mail, se l'abbiamo aperta, a che ora, siamo geolocalizzati e quindi anche dove ci troviamo, ma anche un sacco di informazioni che sono preziose per chi fa marketing. Cosa dice in sostanza il garante con queste linee guida? C'è la scoperta che ricavando dati personali che ci riguardano introducono, chiariscono l'obbligo che come tali, come dati personali, c'è l'obbligo di dare l'informativa sul trattamento dei dati personali. Quindi dovremo essere informati e dovremo dare anche il consenso. Le aziende quindi dovranno inserire questa menzione nelle loro informative sulla privacy e chiederci il consenso. Ora, la cosa è un po' complicata perché un puntino nascosto dovrà essere dichiarato in un'informativa, ma è la funzione maggiore l'ha avuta perché era nascosto, a nostra insaputa. Ora possiamo aspettarci che cosa? Ma come hanno nascosto il puntino fino ad ora nelle mail di marketing che ci mandavano, probabilmente nasconderanno quella richiesta di consenso e quell'informativa in qualche documento, tra le righe, e anche il consenso stesso ci sarà estorto in qualche maniera che neanche ce ne accorgiamo. Quindi speriamo che magari il garante usi il pugno più duro.
2: Ecco, un di cui su che mi tocca personalmente, che io che ricevo ovviamente tantissime mail, diciamo di lavoro, ma poi sostanzialmente di promozione pubblicitaria, sto cercando di disiscrivermi da alcune di queste corrispondenze periodiche, dove evidentemente una volta o l'altra per disattenzione o fretta mi sono iscritto, e questa roba è l'unsubscribe e non funziona. Cioè c'è in particolare un sito americano che però pubblica in italiano, che una specie di rassegna stampa fasulla in realtà, e che io perlomeno quattro volte provo a disiscrivermi, non rispondono. Di fatto poi uno lascia perdere, come dire, si rassegna a vedere.
3: Certo, assolutamente.
2: È brutto, però.
3: Gli unsubscribe sarebbero già fuori dalla normativa europea, già non sono regolari, infatti non a caso nel tuo caso sono email provenienti da oltreoceano, quindi che più difficilmente sono perseguibili. Comunque lo riterrei un gesto di cortesia da chi ci scrive una newsletter non richiesta, perlomeno per darci la possibilità di cancellarsi. Il problema è che se effettivamente neanche funzionano, oppure funziona per un po' perché poi chiudiamo una porta, se ne apre un'altra, cioè, continuano e iniziano ad arrivarci da qualcun altro, è chiaro che è un giochetto che non funziona e le tutele alla fine rimangono scarse. Quindi personalmente sono un po' pessimista e credo che cambierà poco.
2: Abbiamo due o tre minuti di buona musica di break e poi torniamo con altri argomenti con Nicola Bernardi.

0: Buongiorno, buongiorno, essere speciale dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti.
1: E questo era Raul Bova, le ascoltatrici l'avranno immagino riconosciuto, devo pensare, poi non lo so, magari non è vero, ma insomma comunque era Raul Bova con questo audio carpito da questa giovane signora che era evidentemente corteggiata in un modo che non gradiva e per cui è venuta fuori sta roba degli occhi spaccanti, eccetera. Allora, Nicola Bernardi, presidente di Feder Privacy, e che dire, questo mi pare che è la tipica violazione di privacy, come dire, vecchio stampo, nel senso che da che mondo in mondo si registrano le telefonate e se le si usa in maniera scorretta. E non entriamo nel merito, cioè, dell'invadenza di Raul Bova e della suscettibilità della signora, sennò poi ci infiliamo in una polemica woke che non va bene. Però ecco, è molto diverso il fatto che tutti noi siamo oggi esposti alla facilissima simulazione perfetta della voce. Questo è un tema, diciamo così, che credo che il diritto non riesca a governare. Che ne pensi?
2: Sì, è difficile, perché è diventato un mondo davvero complicato con l'intelligenza artificiale, però voglio darvi anche una buona notizia ogni tanto. Allora, noi abbiamo un Artificial Intelligence Act, che è la legge europea sull'intelligenza artificiale, che però dà possibilità agli stati europei, agli stati membri, di aggiungere anche altre norme. E in Italia il governo ha fatto qualcosa di buono, perché a settembre, ottobre dello scorso anno ha varato la legge 132 del 2025, che ha introdotto un articolo che finalmente prevede il carcere per chi usa l'intelligenza artificiale a danno di altre persone, quindi anche clonando la voce o anche diffondendo altri deepfake. Tra l'altro, articolo 612 quater del codice penale, che è stato messo subito dopo quello del revenge porn, quindi non è neanche a caso. È una cosa buona perché noi per anni abbiamo visto le big tech che hanno preso sanzioni milionarie, miliardarie, che puntualmente o hanno fatto ricorso andando a discutere nei tribunali per anni e anni, oppure hanno pagato 10, 100 milioni di euro, ma hanno continuato poi indisturbate il loro business. Con la multa, quindi, si è visto amministrativa, si è visto che si è risolto poco. Con una norma come è stata introdotta in Italia, finalmente c'è una previsione che perlomeno, anche se proprio non andrà in galera, chi fa un danno con l'intelligenza artificiale, ma quantomeno dovrà affrontare un processo penale, ed è una cosa che non piace a nessuno. Ovviamente è un delitto che si procede a querela, che vuol dire non dobbiamo stare con le mani in mano. Se c'è qualcuno che ci ha fatto un danno attraverso un deepfake o altro sistema di intelligenza artificiale, sta a noi a sporgere denuncia alla polizia. Però, tutto sommato, cosa buona e giusta aver introdotto questo nuovo reato. Quindi qualche tutela in più finalmente ce l'abbiamo, e anche le big tech non potranno sempre più nascondersi dietro un dito o pagare la sanzione e poi continuare. Quindi diciamo che questa legge è un toccasana.
1: Valentina.
3: Ecco, sì, Presidente, la cronaca ci ha raccontato di questa notizia di Europol, l'agenzia dell'Unione Europea che sostiene e coordina le forze di polizia dei diversi paesi nella lotta alla criminalità internazionale, che ha appena partecipato a un'importantissima operazione contro un gruppo di cybercriminali che era collegato a circa 1000 attacchi informatici nel mondo. Ecco, sono stati messi al sicuro almeno 110 terabyte di dati e tra i principali sospettati addirittura c'era un ragazzo di appena 16 anni. Ormai questi cybercriminali sono anche giovanissimi. Le chiedo, di fronte a questa criminalità informatica sempre più diffusa che coinvolge anche i giovanissimi, le autorità hanno davvero gli strumenti per intervenire in tempo, secondo lei, oppure no?
2: Io prima ascoltavo la vostra trasmissione quando il direttore diceva che l'Europa purtroppo è un colabrodo, perché vengono messi soldi dove non servirebbero o vengono messe persone sbagliate nel posto sbagliato, più o meno faceva questo ragionamento. Purtroppo l'Europol non è allo stato attuale l'FBI. L'FBI negli Stati Uniti ha pieno potere di indagare e di arrestare i cybercriminali. L'Europol no, se si va a vedere le funzioni che ha, sono quelle di coordinamento tra le varie polizie nazionali, quindi dei vari paesi membri dell'Unione Europea, che tra l'altro hanno retaggi, mentalità e interessi diversi, ma non ha alcun potere di fare indagini direttamente di propria iniziativa, ma soprattutto di arrestare i cybercriminali. Quindi ci sono dei grossi limiti che ha l'Europol. Ora sono stati stanziati, mi pare, 3 miliardi di euro in più per sostenerla, per rafforzarla. Ha fatto questa operazione in cui ha coordinato l'arresto di questo hacker sedicenne e la gang che collaborava con lui, però non può portarla avanti fino in fondo da sola, per cui il problema è strutturale. Per anni è stato detto, e viene ancora detto, che l'Europa avrebbe bisogno di un esercito comune, ma avrebbe bisogno forse anche di una polizia internazionale comune come l'FBI negli Stati Uniti. Quindi diciamo che al momento c'è di strada da fare, perché non ha i poteri di cui dovrebbe fruire l'Europol per poter essere più incisiva, anche perché spesso, come avviene, basta che l'autore di un crimine sia in un altro Stato membro per far perdere le tracce, e spesso anche se lo Stato membro dove si trova il criminale è parte dell'Unione Europea. Quindi ancora è molto frammentata e l'Europol presenta dei limiti assolutamente che sono sotto gli occhi di tutti.
1: Peraltro credo che ci sia un problema di overbooking di attività, diciamo, istruttoria, giudiziaria in genere su questi fronti. Io personalmente l'unica volta che ho tentato di fare una denuncia alla polizia postale per un furto di identità su un social, pochi mesi fa, mi sono ritrovato con le denunce online bloccate perché il sito era fuori servizio per manutenzione. Sono andato fisicamente alla sede milanese della polizia postale ed era chiusa, lo sportello alle 17:30 chiudeva e io sono arrivato poco dopo, quindi ho aspettato tutto il weekend per poi andare lunedì mattina a sporgere questa denuncia, e devo dire un gentilissimo e chiaramente ben informato agente di polizia mi ha detto: guardi, lei fa benissimo a depositare questa denuncia, perché diventa attenzionato per eventuali ripetersi di fenomeni riferibili a soggetti che già monitoriamo e indaghiamo. Poi è chiaro che invece per ulteriori malfattori che entrino nel mercato del crimine adesso c'è poco da fare. Senta, per concludere, che il nostro tempo è scaduto, insomma, dobbiamo resistere alla tentazione di pensare che tutto quanto possiamo fare oggi contro la violazione della nostra privacy sia come combattere contro i mulini a vento? C'è questa ragione o certezza, oppure per la serie dice chi si salvi chi può? Dica.
2: Allora, l'Europa si è dotata nel corso degli anni di vari impianti normativi che sono anche presi a modello da tanti altri paesi del mondo, quindi sotto il profilo normativo siamo effettivamente un gioiello e un modello da imitare. Qual è il problema? Ma è quello che raccontavi, cioè io ho le leggi su cui mi posso basare, ma le autorità, e non parlo solo del garante della privacy, ma anche la polizia postale quando dobbiamo sporgere una denuncia, come raccontato, le autorità che devono gestire i crimini informatici, le violazioni della privacy, e aggiungo anche la Guardia di Finanza, il nucleo privacy e frodi telematiche, sono sommerse di reclami, sono sommerse di segnalazioni. Di conseguenza, hai voglia che ci sono le leggi che puniscono i malfattori cybercriminali. Il problema è che le istituzioni, le autorità non sono più in grado, anche per carenza spesso di organico, di far fronte a tutte le casistiche che si pongono di fronte.
1: Grazie a Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy. Noi ci fermiamo un attimo per i consigli degli acquisti e ci ritroviamo tra due minuti qui su Conti in Tasca, Giornale Radio.
4: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
3: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 11 e 33 minuti.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Conti in tasca con Sergio Luciano.
8: Eccoci di nuovo in studio, quest'oggi non sono solo, mi affianca Valentina Menassi di Economy. Abbiamo parlato di auto e di auto nel senso, diciamo, del costo dell'uso, dell'utilizzo con questa benzina e questo gasolio impazziti e dell'andamento del mercato tra contributi impossibili e offerta strabordante da parte soprattutto dei produttori cinesi. Abbiamo parlato di privacy e della difficoltà di reprimere i comportamenti criminali che sfruttano addirittura l'intelligenza artificiale per riproporre la voce indistinguibile di ciascuno di noi e ottenere risultati appunto di truffa piuttosto che di vantaggio economico, a volte soltanto di ironia, di scherzo, di burla e di fastidio. Temi gravi, temi complicatissimi. Un buon tema è stato quest'anno finora invece per l'Italia il lavoro, perché abbiamo raggiunto il record storico di occupazione, però non è un settore pacifico e non lo sarà mai, tanto più fin quando non avremo contezza di dove arriva la piena dell'intelligenza artificiale, cioè dove, fino a che punto l'AI potrà togliere posti di lavoro. È uno dei tanti temi che periodicamente trattiamo con un interlocutore di grande rilievo che tra poco sarà ai nostri microfoni, Rosario.

0: eccoci noi in diretta su Giornale Radio, la radio libera infermare. Questa è Conti in Tasca, Sergio Luciano in studio con Valentina Menassi, collega di Economy. Saluto e ringrazio Rosario De Luca, presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il nostro periodico, non tanto frequentemente quanto vorremmo, interlocutore guida sui temi e sui problemi del mondo del lavoro. Come sta, presidente? Tutto bene?
1: Bene, ma sono scarso dei vostri inviti, quando mi chiamate io sono...
0: grazie. Introducendola dicevo che almeno il lavoro è un tema sul quale la cronaca ci ha dato quest'anno soprattutto buone notizie, ma è anche vero che però è un tema che è attraversato da molta preoccupazione per l'impatto dell'intelligenza artificiale. Voi periodicamente pubblicate studi, ricerche, avete tantissima attività scientifica e anche diciamo di analisi sociale e poi avete un importantissimo appuntamento a fine primavera che è il Festival del Lavoro e di cui magari parleremo un attimo. Da dove cominciamo? Cominciamo un attimo per chi non avesse idee chiarissime. Prima ho presentato la categoria 26.000 professionisti che lavorano per 1.800.000 imprese, quindi veramente avete davanti agli occhi il mondo del lavoro del nostro paese. Ecco, c'è in atto una riforma delle professioni e ci sono state un po' di polemiche, siccome è un'occasione per chiarire il nostro ruolo e chiarire anche diciamo l'impatto di questa riforma. Che ne pensa? Ovviamente in estrema sintesi, Presidente, prego.
1: Ma la riforma è certamente, come dire, dovuta nel senso che è cambiato il mondo, ma non negli ultimi 20 anni, 25, quanti è che è stata l'ultima, cioè il 2011, ma è cambiato anche soltanto negli ultimi anni. Ecco, citava prima l'intelligenza artificiale, ecco, basterebbe solo quella per determinare la necessità di una riforma. Quindi noi confidiamo nel giro di qualche mese di poter accedere poi a quella che è la fase attuativa e quindi poi ogni ordinamento come dire regolare le proprie leggi istitutive su quelli che sono i principi della legge quadro, della legge delega, del segno sì. di legge governativo che verrà approvato. E il rischio che noi vogliamo non si corre è quello dell'accavallamento delle competenze, no? In fase di riforma.
0: Cioè che alla fine tutti infatti possono fare tutto, insomma, come se uno andasse al macellaio per comprare il pesce.
1: Sì, infatti.

0: c'è un articolo che abbiamo fortemente voluto, fortemente spinto, che prevede appunto che non si possono introdurre delle nuove competenze nei vari ordini. Quindi allora, per quanto riguarda quello che presiedo, è chiara la nostra delimitazione, i nostri contorni di attività. Noi abbiamo la legge istitutiva, la legge 1279, che ci affida gli adempimenti in materia di lavoro con anche la fiscalità aziendale, poi c'è una serie successive di norme dello Stato che ci hanno assegnato una serie di compiti e funzioni che poi alla fine portano alla professione di oggi. Fra queste c'è tutta l'attività di gestione del personale, complete le asseverazioni, le certificazioni, conciliazione, arbitrato, politiche attive e anche gli aspetti fiscali, tributari, societari, redazione bilanci, siamo curatori fallimentari, gestione della crisi d'impresa, visti di conformità, insomma, consenso tributario, tutte norme che ci rispondono a queste funzioni. Ecco, e noi nella nostra legge riformata, diciamo nella nostra riforma, ovviamente inseriremo tutto quello che negli anni è stato dal legislatore deciso.
1: Senta, Presidente, questo è... la vostra categoria è tra quelle che da sempre utilizza di più il mezzo digitale, l'informatica, i contratti, sì, i sistemi specialistici per gestire le paghe, i contributi e quant'altro, però adesso siete, sì, anche voi alle prese con una sfida di portata diversa, di portata più ampia. Ci sono in questo senso notizie belle e notizie brutte. Ci sono numerosi tech giant che stanno già tagliando dichiaratamente gli organici perché implementando le AI non hanno più bisogno di parte del personale, ma ci sono anche fenomeni interessanti. Team System, la cito volentieri perché è un caso di scuola, in questo momento l'unico in Italia, ha annunciato la settimana corta, 32 ore anziché 40, 4 giorni anziché 5, a parità di stipendio, grazie al fatto che hai potuto implementare l'intelligenza artificiale. Loro sono una società informatica e hanno deciso quindi di, mi permetta la semplicità, devolvere questo margine di maggior produttività, cioè riuscire a fare le stesse cose con meno personale, non al taglio dei costi, quindi hanno mantenuto fermi i prezzi, ma al miglioramento evidentemente del valore dell'ora lavorata. Quindi c'è di buono e di brutto in questa situazione. Qual è la sua opinione, la sua valutazione anche come presidente di una categoria che è appunto molto molto white collar, no?
0: In una domanda barra riflessione lei ha introdotto i temi di un festival del lavoro, voglio dire, insomma, ce ne potremmo parlare
1: ore,
0: ma cercherò di essere, come dire, di fare attivare un po' della capacità di sintesi che ho. Allora, il mondo del lavoro è totalmente in cambiamento, cioè non c'è fermento, quindi i casi scuola sono tanti, ma perché se ne aggiungono e cambiano in base al mutare delle varie situazioni, delle varie condizioni che si realizzano giornalmente. L'intelligenza artificiale ha accelerato tutto, ma principalmente cambia giornalmente, direi, no? nel suo essere, nel suo divenire. Cosa fare? Intanto stare calmi vuol dire che non è la prima volta che noi affrontiamo rivoluzioni epocali, no? E cioè, se noi riflettiamo, il passaggio da carta a informatica degli anni 80 più o meno è stato epocale. Il fatto sta che molti hanno stentato a passare all'informatica, anche nella mia categoria. Il passaggio da informatica a digitale, comunque a telematica, quindi con internet, anche lì c'è stato un momento di grande rivoluzione. Cosa succede in questi casi? Succede che alcune funzioni scompaiono, alcune mansioni, alcune figure, alcuni lavori non ci sono più, non esistono più. Chi è giornalista come noi si ricorda i dimafoni. I dimafoni non esistono più, non sono esistiti più. Perché? Perché la generazione solo che dettava, voglio dire, esatto, ma si creano nuove figure, nuove opportunità. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che al netto delle accelerazioni dell'intelligenza artificiale c'è solo una possibilità per esistere, per, come dire, non essere messi da parte, non essere espulsi. L'unica possibilità è essere flessibili, guardarsi attorno, formarsi, non pensare che tutto quello che si sa fare è necessariamente un qualcosa che è attuale, E quindi io ogni mattina mi devo alzare e devo chiedermi, ma la mia capacità di essere professionista oggi vale per le aziende? Oppure necessita di un miglioramento, necessita di un ammodernamento, necessita di una, come dire, diversa modalità di espressione di quello che so, delle mie capacità? E questo lo devono fare tutti, lavoratori dipendenti per primi, perché no, rischiano di restare espulsi.
1: Valentina.
0: Ora io voglio aggiungere,
1: sì, prego, prego, concluda,
0: se devo
1: poi
0: contare sull'intelligenza artificiale, vorrei dire una cosa: è molto pericolosa, ma non perché elimina posti di lavoro, quelli necessitano e se ne creano, come ho detto prima. È molto pericolosa se si pensa di poter affidarsi all'intelligenza artificiale per, come dire, essere sostituiti, quindi decidere di essere sostituiti nel sapere dell'intelligenza artificiale. Tutti noi la utilizziamo. Ora, chiunque di noi conosce bene un argomento e fa una prova e chiede all'intelligenza artificiale: mi dici, mi fai questa ricerca, mi spieghi questa cosa? Tu ti rendi conto che l'intelligenza artificiale ti restituisce qualcosa che o non è completo o è in qualche parte sbagliato, o comunque non è esattamente quello che deve essere. Ecco, ma per capire questo tu ne devi sapere più dell'intelligenza artificiale. Quindi guai a chi si affida all'intelligenza artificiale pensando di avere trovato la soluzione alla formazione, alla capacità di dare la propria capacità lavorativa.
1: Valentina,
0: questo è il mio pensiero.
1: Una domanda giovane da una giovane persona.
2: Ecco, sì, sono giovane, ho 28 anni, buongiorno presidente.
0: Buongiorno.
2: Io, ecco, anch'io faccio la giornalista, anch'io ho scelto di rimanere in Italia, nonostante quando andavo al liceo c'erano già alcuni coetanei che partivano, andavano, non so, in Inghilterra, in Australia, per intraprendere nuove professioni e svolgere lavori. Però adesso ci sono dei dati dello studio, l'ultimo studio della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che lei conosce, fotografa un fenomeno molto interessante. Tra il 2020 e il 2025 sono tornati in Italia oltre 129.000 giovani, e oggi proprio per ogni 100 ragazzi che partono ne rientrano quasi 40, contro appena i 26 di 10 anni fa. E secondo l'Istat, eppure, nel 2024 abbiamo perso quasi 21.000 giovani laureati tra i 25 e i 34 anni. Le chiedo, possiamo davvero parlare di un'inversione di tendenza del famoso fenomeno della fuga di cervelli, oppure no?
0: Guardi, non c'è dubbio che negli ultimi anni il nostro paese abbia vissuto delle modifiche proprio di tendenza, e si è sempre parlato di lavoro che non c'è. Oggi noi parliamo di lavoratori che non si trovano perché mancano gli skill che le aziende cercano. Quindi che il nostro paese sia diventato più attrattivo, questo è sicuro, ma poi c'è un altro fattore. Noi pensiamo sempre che l'erba del vicino sia più verde, sia migliore, come dicevamo in altra epoca, ma e si parla spesso di stipendi che sono a volte oggettivamente più alti. Ma la domanda è: ma la cifra complessiva di diritti, tutele e anche somme che vengono percepite sono uguali a quelle del nostro paese? Sono di più? Allora, un giovane che va all'estero abitualmente va in una capitale. In una capitale il costo della vita è genericamente più alto che in Italia, che della provincia italiana, molto più alta. All'estero si parla di stipendi mensili, non si parla di RAL annuale, per un motivo: molti paesi non hanno il TFR, molti paesi non hanno la 14ª, quasi tutti, la 13ª c'è in alcuni, non in tutti, ma principalmente un rapporto di lavoro può essere interrotto in qualunque momento. Cioè, noi abbiamo fatto un'analisi assolutamente dettagliata, ma quindi nella maggior parte dei paesi anche un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere interrotto con facilità. Allora la domanda è meglio andare all'estero in maniera definitiva, oppure, come molti di questi che sono tornati ci hanno detto, sono andati, si sono in qualche modo formati, hanno fatto un'esperienza, hanno trovato certamente delle opportunità e delle occasioni per migliorarsi, e poi tornano, perché anche volendo alla fine dell'anno i conti tornano. Ecco, Questa è la fotografia che noi abbiamo. Questo non vuol dire che noi, vuol dire, nessuno di noi può negare che c'è comunque un'uscita di italiani che va all'estero, ma raccontare solo questa parte del fenomeno e non raccontare che ce n'è quasi il 50% che torna non è giornalistico.
1: Presidente,
0: insomma, no.
1: Ci fermiamo perché il nostro format, come sa, prevede un po' di break musicali, di recupero psicologico. Però le dico già che poi dobbiamo parlare di due argomenti, sicuramente avremo 6-7 minuti per farlo. Il mismatch, l'offerta domanda di lavoro, come sta cambiando e migliorando, perché mi pare che i dati ce lo dicono, e poi il tema, la questione al centro del prossimo Festival del Lavoro dell'anno prossimo, che cominciamo sicuramente a parlare. Ma ci fermiamo due minuti.

0: diretta, siamo con il presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca. Grazie. Presidente, dicevamo prima della musica che c'è un tema che mi preme che lei ci illumini un po', e cioè questa eterna piaga del difficile incrocio tra domanda e offerta di competenze, talenti e quindi posti di lavoro. Qualcosina mi pare che si sia mosso, i dati ci danno qualche spiraglio di conforto, però non conta quello che danno i dati a un empirico come me, ma è bene quello che ci dice, ascoltare lei. Come sta la situazione?
1: Allora, il tema è abbastanza complesso, ma cerco di semplificarlo. Nell'ultimo anno, negli ultimi 3 anni, diciamo che si è fatto un po' di pulizia, un po' di chiarezza, perché fino al 2022-23 noi non capivamo chi poteva lavorare e non voleva e chi voleva lavorare e non poteva, perché erano tutti, come dire, coinvolti nella grande operazione del reddito di cittadinanza. Quando sono cambiati i presupposti normativi, noi abbiamo avuto tutti quelli che potevano e volevano lavorare, che potevano lavorare, che sono stati in qualche modo costretti a essere occupati.
0: E la sentiamo male, che succede?
1: Anne.
0: Ah, ecco, è tornata la voce. Poi, via, c'era stato un buco nell'audio, presidente. Prosegua, prego.
1: Cosa vi siete persi?
0: No, 2 parole soltanto, prosegua.
1: Quindi negli ultimi c'è stato quindi questo rimbalzo che è spinto dalla riforma del reddito di cittadinanza. Ma non è che si è risolto tutto. Non si è risolto tutto perché mancano all'appello quelli che vogliono lavorare ma non possono. Perché non possono? Il lavoro c'è, perché le aziende ci dicono: io cerco specializzati in materie STEM, che sono quelle in qualche modo legate alla tecnologia, legate comunque più alle facoltà universitarie che operano nell'ambito dell'ingegneria e comunque. Io cerco cuochi, cerco nell'enogastronomia e quant'altro. Noi non riusciamo a trovare sul mercato personale libero, quindi il fenomeno si è cambiato, il lavoro c'è, mancano i lavoratori. Perché? Perché il sistema della formazione complessivo non è adeguato a quello che è il mercato del lavoro, 2 binari paralleli che non si incrociano. Noi abbiamo delle facoltà, alcune eccellenze che sono, come dire, modernizzate e quindi offrono delle qualifiche, delle opportunità, quindi formano i giovani in modo da essere quindi appetibili sul mercato, altre no, e quindi formano in qualche modo disoccupati o comunque persone che hanno difficoltà a entrare nel mondo del lavoro. Ma non solo l'aspetto accademico, anche gli ITS, che sono gli istituti che poi offrono una occupabilità altissima, e sono pochi, pensi, sono stati raddoppiati negli ultimi anni e sono comunque pochi rispetto al fabbisogno del mercato del lavoro. Ecco, il mismatch, volendolo banalizzare, poi tecnicamente potremmo affrontarlo in altri 1000 modi, volendolo banalizzare, è questo, cioè che noi abbiamo delle aziende che cercano lavoratori che non si trovano, e quindi poi questa è una criticità che va affrontata, ma è di sistema, perché imporrebbe una riforma dell'università, imporrebbe una riforma un po' dei percorsi formativi.
0: Certo. Senta, rimane vero che quello che diceva lei stesso prima, cioè che il lavoro è un cantiere sempre aperto, no? E le novità sono state sempre incessanti, adesso più che mai. E come fate quindi a pianificare i temi della festa del lavoro? A parte che festa del lavoro poi sono 3 giorni che ne tratta tanti, no? Però diciamo l'orientamento strategico di massima poi voi lo date, e mi pare che lo diate con un buon anticipo per poter poi avere il meglio delle testimonianze, delle ricerche e quant'altro. Ci fa un'anticipazione, certo. Ci spoilerizza in 2 minuti il prossimo festival.
1: Prego. Vabbè, 28, 29, 30 di aprile a Roma, alla Nuvola, noi chiaramente i temi sono tutti, quindi diciamo che quelli che avranno maggiore priorità saranno quelli che saranno attualità del momento, ma una cosa è certa, che noi mettiamo al centro del dibattito la persona, perché poi tutta questa questo, come dire, circo mediatico anche di cui a volte si parla, di lavoro, di disoccupazione, di salari e di quant'altro, a volte ci si dimentica che c'è la persona con i suoi talenti, con le sue fragilità, con le sue capacità da esprimere. Noi siamo bravi nel cercare in ognuno dei lavoratori quel talento che gli permette di realizzarsi, e poi la sezione del lavoro, diciamo, che si esalta tutto questo con il confronto fra parti sociali, istituzioni, politica, professionisti, lavoratori, e quindi insomma. Quindi, studenti, tanti studenti, il futuro del nostro paese.
0: Quindi il lavoro, la persona e dintorni. Grazie di cuore.
1: Bellissimo.
0: Grazie di cuore.
1: Lo prendo come spunto per il titolo.
0: Grazie mille. Grazie di cuore a Rosario De Luca, presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Conti in Tasca si ferma qui, lasciando il testimone ad Antonella Zangaro con il suo God Save Europe. Abbiamo sentito tante ragioni per sperare che Dio salvi l'Europa. Un grazie all'editore Domenico Zambarelli, al direttore editoriale Daniele Biacchessi, a Elisa Cabrini in regia e a tutto lo staff di Economy e di Giornale Radio che rendono possibile questo piccolo contributo alla chiarezza economica che ci serve a vivere meglio. Arrivederci alla settimana prossima.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
9: Sono le 12 ed un minuto.
10: Giornale Radio News.
11: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: ancora vittime nel fuoco tra Russia e Ucraina, l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio spiazza Zelensky, il Nobel alla giustizia che accusa Israele di genocidio, Trump annuncia sanzioni contro la Corte internazionale, Vance prende le distanze sulla fucilazione in diretta TV, un giudice stoppa la deportazione di un immigrato ferito dall'ICE. Serie A al via alla sesta giornata, l'Inter capolista ospita il Parma, il Napoli riceve il Frosinone in copertina, Como Roma di domani.
10: Giornale Radio News.
11: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Marco Mancini, Giulia Villa e per lo sport Lorenzo Villanetti. Dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio russo, notte di bombardamenti sull'Ucraina, Kiev attacca un terminal petrolifero a Rostov, mentre Witkoff e Kushner potrebbero iniziare un nuovo round negoziale la prossima settimana.
12: E di almeno 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Le bombe di Mosca hanno centrato un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti Trump al termine di una telefonata con il collega collega russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Delusione è stata espressa da Zelensky. Si tratta di un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Sul fronte diplomatico, infine, non si esclude un nuovo viaggio a Mosca e a Kiev degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
11: Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Se sarà trasmessa in diretta streaming non la guarderò, ha detto intanto il vicepresidente Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan prevista il 3 dicembre. Non è accettabile spettacolarizzare la morte, protesta tra gli altri il segretario di Stato Vaticano Parolin. Un giudice federale ha proibito all'ICE, la controversa agenzia antimmigrazione voluta da Trump, di deportare il cittadino dominicano Oscar Belgal, il 28enne ferito da uno sparo degli agenti stessi in borghese e avvolto coperto giovedì scorso mentre era nella propria auto assieme al figlio di 5 anni. Sul fatto indaga la polizia newyorkese, che sottolinea di non aver partecipato né assistito al fatto. L'ICE è marcia fino al midollo, va abolita, via da questa città, protesta il sindaco Mamdani riferendo di aver telefonato anche allo stesso Trump. Voltiamo pagina, la gestione del diabete di tipo 2 al centro di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Roma, ma terza tappa di un progetto nazionale promosso dalle aziende sanitarie e ospedaliere.
13: Oltre 328.000 persone nel Lazio convivono con il diabete di tipo 2, una patologia in continuo aumento che pesa per oltre un miliardo di euro sulla sanità regionale. Se ne è parlato presso Palazzo Panisperna durante la terza tappa del progetto nazionale La readiness del sistema sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso dalla Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Il direttore FIASO, Nicola Pinelli.
14: Quando parliamo di diagnosi precoce significa anticipare l'aggravarsi della malattia anche in termini di corretti stili di vita, quindi cerchiamo di evitare il ricorso al farmaco ma di poi, quando ce ne fosse bisogno, chiaramente di valutarne il costo efficacia, quindi soprattutto in termini di miglioramento della qualità dei cittadini, dei pazienti che sono presi in carico.
13: La sfida principale resta ridurre i ritardi diagnostici e garantire un accesso equo alle terapie innovative, fondamentali per prevenire le complicanze. Andrea Giaccari, diabetologo del Policlinico Gemelli di Roma.
15: Chi ha il diabete, anche se la glicemia è sotto controllo, è comunque aumentato il rischio cardiovascolare, quindi è bene che questi farmaci siano utilizzati precocemente non soltanto per il controllo della glicemia ma anche per prevenire a medio e lungo termine gli eventi cardiovascolari, che poi sono quelli che contano per la qualità della vita delle persone con diabete.
11: Avrebbe accoltellato con un pugnale da caccia a una gamba il marito, deceduto qualche ora dopo, nonostante i soccorsi e l'intervento chirurgico tentato all'ospedale San Donato di Arezzo. Il fatto risale lo scorso 18 settembre, ora l'arresto della 59enne che avrebbe fornito agli inquirenti versioni contrastanti. I carabinieri di Bibbiena, su disposizione del GIP aretino, l'hanno condotta nella casa circondariale di Firenze Sollicciano. L'ipotesi di reato è l'omicidio preterintenzionale aggravato. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni, evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporaneo notturno a Lipari e Olie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Reggino, allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Calcio, infine, la Serie A riparte dopo 20 giorni di stop legati alle nazionali. Alle 15 Genoa-Fiorentina apre la sesta giornata, alle 18 tocca all'Inter opposta al Parma e alle 20:45 al Napoli che riceve il Frosinone. Domani big match alle 12:30 tra Como e Roma.
16: Con 5 giornate e una maxi sosta sulle spalle, riparte il campionato. Il sabato di Serie A si accende con la sfida del Meazza tra Inter e Parma. I nerazzurri guidano la classifica con le due romane e si affidano a Thuram e Lautaro per continuare a vincere. Intanto, alla vigilia, Chivu respinge ogni pressione.
17: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di mettersi la medaglia al collo, la corona sulla testa.
16: Una delle possibili anti-Inter d'inizio stagione era il Napoli. I partenopei di Allegri, ora in ritardo di 6 punti rispetto alla vetta, ricevono la sorpresa Frosinone al Maradona e hanno la necessità di fare filotto per bocca dello stesso allenatore. L'attesa però è tutta rivolta a domani, dal duello generazionale di Bala-Nico Paz, rientrato dall'Argentina solo giovedì, a quello in panchina tra Fabregas e Gasperini. In mezzo quello dei bomber, Duvica Smalen. In altre parole, semplicemente Como Roma, il big match di giornata in scena sulle eleganti rive dell'Ario. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
11: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: La presidente della Commissione europea.
19: Sur le site du grand quotidien libanais L'Orient le jour.
20: Come funzionava questo meccanismo?
21: Stiamo in contagio in decrescente per un greco.
22: Rättegången i Köpenhamn mot mordmisstänkte Peter Madsen fortsatte idag.
23: God Save Europe. Cronache dal mondo che cambia con Antonella Zangaro.
24: Buongiorno, buon sabato. God Save Europe. Oggi più che mai, in realtà in questo periodo più che mai, ben trovati con me su Giornale Radio per questo appuntamento che oggi ha un menù molto molto legato all'attualità di questi giorni, che ci dà da parlare della grande assente dai titoli di questi giornali mondiali, che è la pace, perché ci prepariamo a eventualità che non contemplano questa parola in tutti questi incontri, questi appuntamenti. Noi la sogniamo e la sogniamo insieme ad Elisa Cabrini, sono sicura, che è con me in regia, e insieme a voi che, se volete, potete dirci la vostra contattandoci al 334 11 11 622. Un menù ricco oggi che partirà dalle ultime che riguardano questo accordo sul gas sottoscritto con una telefonata, pare, tra Donald Trump e Vladimir Putin. Vedremo quali sono le conseguenze e gli effetti, e poi, parlando di politica, si va a concludere la stagione delle grandi convention dei partiti politici britannici. È stata la volta dei conservatori questa settimana, quindi andremo a vedere come stanno le destre moderate, quelle meno moderate che ci sono tra il Regno Unito e il Bloc, cioè l'Unione Europea. Parleremo di sicurezza, parleremo di difesa, vogliamo sognare la pace attraverso questi discorsi, e poi nella seconda parte andremo a capire come la politica si interseca con la moda e con la musica, quella impegnata, quella che non è d'accordo con Mick Jagger, ricordate, che dice la musica deve solo intrattenere, farci sognare, farci ballare. No, noi parleremo di una musica diversa tra pochissimo.

0: periodo, in questa stagione della vita che cerchiamo di raccontare, di analizzare, di capire qui a God Save Europe con me, Antonella Zangaro, con Elisa Cabrini in regia e con i vostri messaggi che aspettiamo al 334 11 11 622. Le 12:14 fuso di Roma, 11:14 fuso di Londra. Che cosa ci aspetta in questo appuntamento odierno? Beh, sicuramente andremo a chiedere a chi ci raggiungerà nella puntata odierna di quelle che possono essere le conseguenze dell'ultimo annuncio arrivato, come sempre, sulla sua piattaforma Truth, il suo canale disintermediato che il presidente americano Donald Trump ha creato per non dover sottostare alle regole degli altri e parlare direttamente con il mondo. Bene, l'intesa che avrebbe raggiunto nella notte con Putin grazie a una telefonata che riaprirebbe le forniture di gas russo che vanno al mercato americano e mondiale, revocando poi le sanzioni, un regalo, ha già commentato ad esempio il Telegraph, per far scendere i prezzi e garantirsi un consenso elettorale in vista delle elezioni di midterm. Tra l'altro la delegazione ucraina che incontrava Witkoff e Jared Kushner a Miami in Florida cancella la seconda giornata di trattative proprio in segno di protesta rispetto a questo accordo. Zelensky si è detto furioso, il terrore aumenterà, e allora noi parleremo per questo anche di sicurezza. Ma come detto, tanta politica. Perché? Perché Kemi Badenoch, per tornare nel Regno Unito, si è guadagnata 15 standing ovation alla sua conferenza dei conservatori, che la incorona come leader dopo 14 anni di governo fatto di austerità e poi lacerazioni interne che oggi si vogliono dimenticare. La promessa è quella dei tagli alle tasse per il partito conservatore, musica per le orecchie di questo elettorato che spera di veder cancellare la famosa tassa di successione. Ricordate i trattori, se li avete visti, che sfilavano verso Westminster a Londra quando la precedente cancelliere dello scacchiere Rachel Reeves prometteva di introdurre una tassa di successione anche per chi opera nel settore agricolo? Ecco, ora i conservatori, per riprendersi in mano il potere, promettono di fare grandi tagli ispirati agli anni di Margaret Thatcher. E poi vedremo come sta Farage, ovvero la destra più estrema che vuole prendersi in mano il controllo della politica britannica, ma che probabilmente cambierà forse il colore dell'Europa che conosciamo nei paesi che andranno al voto prossimamente. E poi, sempre per parlare di Stati Uniti, se a qualcuno è sfuggito, qualche tempo fa, qualche giorno fa, Trump ha richiamato a casa le sue, come dire, le sue presenze, i suoi bombardieri nelle sedi della Royal Air Force britannica, perché riteneva che non fosse più sicuro lasciare lì nelle basi minacciate da potenze straniere. Insomma, la paura era di un attacco probabilmente da parte dell'Iran, e quindi per stare sicuro si è portato via tutto. Andremo a vedere che cosa può significare questo quando il Ministero degli Esteri è stato oggetto di un attacco informatico e quindi gli hacker sarebbero stati filorussi. Insomma, a uno dei nostri ospiti andremo a chiedere: ma siamo sicuri di essere veramente sicuri? Ma sentite, a proposito di sicurezza, che cosa ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in questi giorni?
1: C'est pour la France, au-delà de ce tir d'acceptation qui réussit, une formidable démonstration de crédibilité et une étape importante. Aujourd'hui, nous sommes plus forts. Et je pense que le message a été reçu fort et clair. Partout, il devait être reçu.
0: Ecco, che cosa dice Macron presentando le sue armi che devono incutere timore? Che per essere liberi bisogna incutere timore. Sarà così? Andiamo ad ascoltare Fontaine DC con Marianne.

0: Torniamo in diretta God Save Europe, le 12:21 ora italiana, 11:21 fuso di Londra. Elisa Cabrini in regia con me, il 334 11 11 622 per chiamarci, dire la vostra. E io intanto saluto la mia ospite Deborah Bergamini, vice segretaria responsabile del Dipartimento Esteri di Forza Italia, tra l'altro vicepresidente delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, gruppo PPE all'Assemblea del Consiglio d'Europa. Deborah Bergamini, buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie.
0: No, grazie a lei per essere qui con noi e aiutarci a capire che cosa può significare l'annuncio che Trump ha fatto nella notte rispetto all'accordo sulle forniture di gasolio, che dovrebbe alleggerire come dire, i costi nel mercato americano, alleggerendo magari anche le sue preoccupazioni sulle elezioni di midterm, intervenendo sulle sanzioni alla Russia. Qual è l'umore in Europa rispetto a questo atteggiamento di Trump che va in avanti e poi twitta, che in realtà su Truth non si twitta, ma insomma il senso è lo stesso, e che in questo caso, questa è notizia delle ultime ore, fa questi accordi con Putin?
1: Lei ha detto bene, siamo molto vicini alla scadenza del midterm negli Stati Uniti. E questo significa che il presidente Trump si sta muovendo in un'ottica molto interna. A differenza di quanto lui...
0: Pronto, abbiamo perso... Eccola. A differenza, dicevamo...
1: A differenza di quanto lui aveva promesso in campagna elettorale, e cioè che il prezzo della benzina per gli americani sarebbe calato, invece vediamo che anche loro stanno sperimentando un aumento del costo della benzina, e noi sappiamo che culturalmente il prezzo della benzina basso è per gli americani uno stato normale, quindi questo mette a rischio l'esito delle elezioni di midterm per Trump, e dunque Trump si muove come ha sempre fatto, seguendo e perseguendo i propri interessi. E però questa decisione naturalmente allontana l'Europa, perché mentre noi con molto sacrificio dei nostri concittadini stiamo difendendo una posizione per la democrazia dell'Ucraina e per la salvaguardia del popolo ucraino stremato da 4 anni di invasione russa, naturalmente lui fa una scelta di natura geopolitica e di natura economica molto diversa.
0: Ecco, ma dal punto di vista economico, no. Dal punto di vista economico lui promette vantaggi per il mercato americano e quello mondiale, per il mercato interno, in particolar modo italiano, ci potrebbero essere questi vantaggi? Pare di no, dalle prime letture che vado a vedere.
1: Allora, dalle prime letture direi proprio di no, purtroppo. Dico purtroppo perché come governo italiano noi siamo proprio alle prese con l'ennesima risalita del prezzo del carburante, e con tutte le conseguenze che questo sta determinando nella vita di tutti i giorni di tutti noi. Io voglio dire che col decreto bollette del febbraio scorso il governo aveva già messo 5 miliardi di euro a disposizione proprio per contenere l'aumento dei costi dell'energia. Abbiamo tenuto basse le accise negli ultimi 7-8 mesi, anche lì mettendo molto denaro, spendendo circa 2 miliardi. Abbiamo fatto un accordo, secondo me, estremamente innovativo, estremamente sensato, un'alleanza con i fornitori di energia nazionali per cercare di tenere più basso il prezzo del carburante, ma è evidente, a torto o a ragione, che noi dipendevamo molto dalle forniture russe di gas fino a 4 anni fa, anzi un po' di più. Ci siamo per fortuna organizzati facendo accordi con altri paesi in modo da potenziare la fornitura di energia da parte di altri, cito l'Algeria ma non solo, ma è una situazione che è in continuo divenire, e chiaramente questa mossa di Trump mette in ulteriore pressione la logica che l'Europa, secondo me, sta meritoriamente seguendo, che è quella di restare uniti, resistere alle pressioni di Putin, pressioni che non sono solo di natura energetica, ma sono anche di natura militare. Abbiamo visto quello che è accaduto in questi ultimi giorni. È un segno di difficoltà di Putin, certamente, perché lui vuole uscire dallo stallo che si è venuto a determinare dopo l'invasione, che doveva a suo avviso durare pochi giorni o poche settimane, e che lo sta invece tenendo incastrato ormai da anni. Quindi è un segno di difficoltà, ma intanto la difficoltà con questo accordo rischia di essere il prezzo che l'Europa deve pagare.
0: Esatto, io volevo riportarla in Europa anche perché in questi giorni abbiamo visto le proteste in Francia degli studenti per la scuola, per la dignità degli istituti, eccetera. Si sono allargate a Bruxelles e poi la Spagna, la questione casa che ha portato alla chiamata delle elezioni da parte di Sanchez. Secondo lei, e anche in Italia ci potrebbero essere focolai, cioè si rischia che possa scoppiare o arrivare anche in Italia questo tipo di azione e di protesta?
1: Noi abbiamo una situazione molto diversa sia rispetto alla Francia sia rispetto alla Spagna, però quello che mi sembra di vedere è che ci saranno dei movimenti per indurre analoghe forme di protesta anche in Italia. Sia in Francia che in Spagna che in Italia si vota nei prossimi mesi, la Spagna addirittura ha anticipato la data delle elezioni al 29 novembre, ma noi l'anno prossimo, sia noi che la Francia, voteremo. Quindi è evidente che i movimenti che si stanno generando sono in larga parte legati al momento elettorale. È sempre accaduto e temo che sempre accadrà. Quello che stiamo cogliendo è che si sta cercando di indurre tensioni sia rispetto al tema sacrosanta casa, sia rispetto al tema della scuola, che però, ripeto, non sono le nostre, ma potrebbero diventarlo in maniera surrettizia. Non sono le nostre perché il panorama della casa in Italia è molto diverso da quello spagnolo. Come sappiamo, gli italiani sono proprietari di case. Quasi l'80% dei nostri concittadini è proprietario di una casa. Quindi già questo dice quanto sia diverso rispetto alla situazione spagnola, dove i numeri sono altri. E sì, il tema della pressione sugli affitti oggettivamente c'è. Questo governo peraltro ha fatto pochi mesi fa un piano casa che nei prossimi 10 anni ha l'ambizione di restituire al mercato degli affitti molti appartamenti, molte unità immobiliari, e anche di sistemarne, di ristrutturarne molte che non sono oggi in condizione di poter essere sui mercati.
0: Deborah Bergamini, ci manca un minuto, visto che ha citato la prossima tornata elettorale di tanti paesi europei, compresa l'Italia, si cederà il passo alle destre più estreme, cioè vi scavalcheranno?
1: No, io non ho questo timore. Certo, sono pulsioni che esistono e che arrivano alla fine di tanti anni in cui il benessere è stato affiancato piano piano anche da tensioni sociali che naturalmente sono dovute a tanti fattori, ovviamente il costo della vita che è salito, l'immigrazione clandestina che non ha ancora avuto una soluzione e tanti altri elementi. Sono pulsioni, vanno rispettate, vanno sapute vedere, però io credo che le trasformazioni in atto a livello geopolitico e anche all'interno del nostro continente ci stanno dimostrando che servono forze di governo che sappiano affrontare i problemi, non agitarli, e sono due mestieri completamente diversi.
0: Grazie Deborah Bergamini, Forza Italia, per essere stata qui con noi. Noi ci dedichiamo ad altro fra pochissimo. Restate insieme a noi.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
6: Spegni la sveglia. Accendi il cervello. Traffico per lavoro? O semplice gloriosissimo divano? Qualunque sia il tuo piano, non farlo da solo. Su Giornale Radio c'è Domenica Specialmente. Riscalda la tua domenica con l'Apo De Carlo, dalle 9 alle 11 al mattino e in replica la sera, dalle 20 alle 22. Domenica Specialmente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 12 e 32 minuti.
8: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: God Save Europe. Cronache dal mondo che cambia. Con Antonella Zangaro.
0: Con Antonella Zangaro ed Elisa Cabrini in regia, imperdibile la sua mano che ci accompagna solida e sicura in questa puntata di oggi di God Save Europe, aperta anche a voi, ai vostri commenti al 334 11 11 622. Abbiamo ascoltato la prima ospite che ha commentato, Deborah Bergamini di Forza Italia, ha commentato l'accordo annunciato da Trump nella notte, l'intesa sulle forniture di gasolio raggiunta con Putin a fronte di una revoca evidentemente delle sanzioni. Che cosa può significare? Beh, il suo commento è che l'Europa ha bisogno di essere più unita che mai, e noi di questo parliamo di come salvare questa Europa, non solo dal punto di vista politico, ma proprio l'Europa come confine geografico che include anche il Regno Unito dal quale vi parliamo. E restiamo naturalmente sui temi legati alla geopolitica e quello che accade intorno a noi, con lo sguardo dalla ruota panoramica alla London Eye di Londra, per ascoltare insieme una canzone che è Dasha, Not at This Party, e continuare fra pochissimo.

0: Europe. E chiamateci, scriveteci al 334 11 11 622. Io sono Antonella Zangaro, in vostra compagnia ancora per un po', e ringrazio chi sarà insieme a me per i prossimi minuti, cioè il generale Pietro Serino, già capo di Stato Maggiore dell'Esercito dal 2021 al 2024, attualmente consigliere per il settore difesa presso l'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno, grazie per essere qui con noi oggi.
1: Buongiorno a lei, dottoressa, e buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
0: Allora, io parto naturalmente dall'attualità immediatamente, perché è la notizia di questo accordo raggiunto sul gasolio tra Trump e Putin continua ad arrivare al mondo attraverso la piattaforma, cioè il presidente americano disintermedia e parla direttamente, cambia i canoni della diplomazia tradizionale. E questa è una notizia che io metto insieme all'arresto dell'ex capo dei servizi segreti tedesco in Germania, al presidente francese Macron che dice per essere liberi bisogna incutere timore, l'Italia riduce la spesa per la difesa, diciamo, per far quadrare i conti, e il Regno Unito vuole riabbracciare l'Europa che l'aspetta con grandi sorrisi. In particolar modo lo hanno già detto i francesi, lo ha detto il presidente francese, lo ha detto la Germania, lo ha detto la Spagna, insomma l'Europa si sente minacciata e non sa neanche più quanto si può fidare dell'alleato di sempre americano. Ma insomma, generale, siamo sicuri che siamo al sicuro?
1: Allora, sicuramente ci troviamo a affrontare una situazione internazionale molto magmatica, molto in continuo movimento, e una situazione a cui non siamo abituati all'interno della quale non siamo abituati ad operare. Sicuramente c'è i vecchi schemi sono saltati, non ci sono più sicurezze, e c'è una ricerca di sicurezza importante. E così sulle sue premesse verrebbe a dire una cosa: sicuramente siamo tornati a una logica di rapporti tra stati che, per ritrovarla nel nostro passato, dobbiamo tornare indietro a più di 100 anni, quindi a quella che c'era prima del primo conflitto mondiale, quello del 1914-1918, in cui c'erano alleanze che si modificavano anche a una certa frequenza sulla base dell'interesse del momento dei vari stati. All'interno di una situazione del genere, è chiaro, ci dobbiamo andare a ricollocare. Penso che la posizione geografica che in fondo abbiamo all'interno dell'Europa e all'interno del bacino del Mediterraneo non ci lasci molte scelte. Noi dobbiamo ancorarci saldamente all'Unione Europea in questo momento, che ha essa stessa i suoi limiti e le sue difficoltà, e cercare di mantenere il ruolo di ponte tra l'Europa, il Nord Africa e il Mediterraneo orientale, quindi il Medio Oriente, quello più vicino a noi. È una posizione che di fatto ci dà delle chance, però ci chiede e ci impone degli obblighi importanti, e sicuramente non siamo purtroppo ultimamente abituati a farlo in autonomia, e ci siamo cullati nella sicurezza che ci veniva garantita dall'Alleanza Atlantica, e quindi dall'atteggiamento protettivo, anche se interessato, degli Stati Uniti d'America in confronto nei riguardi del nostro paese.
0: Certo, tra l'altro, scusi se la interrompo,
1: prego.
0: Presidente Trump ha appena lasciato le basi della Royal Force nel Regno Unito, ha dichiarato che questa dozzina di bombardieri sono stati spostati in risposta diretta a una minaccia specifica, insomma non sono partiti per caso, non ha fatto riferimento diretto all'Iran, ma insomma i quotidiani di quello hanno parlato. Questo vuol dire che il rischio comunque è sempre più alto e l'America si sposta altrove, forse per

0: strategia, forse per paura?
1: Ma io penso che quello sia un discorso prettamente di tattico, nel senso il ritiro verso gli aeroporti americani non ha un significato strategico, ha un significato operativo. Abbiamo visto nei mesi passati che i droni costituiscono una minaccia reale a bassissimo costo e con una grande facilità di utilizzo. Io mi ricordo che alcuni mesi fa gli ucraini attraverso dei tir attrezzati colpirono proprio le basi di bombardieri strategici russi all'interno del territorio della Russia. È chiaro che preferiscono tornare negli Stati Uniti, dove ci sono probabilmente condizioni di sicurezza maggiore e spazi più tranquilli. C'è da dire, perché dico che non ha un significato strategico, perché i bombardieri a lungo raggio che erano nella Gran Bretagna con i rifornimenti in volo sono capaci di andare comunque ovunque e proiettare la potenza americana sull'intero globo, quindi non gli attribuisco un significato strategico, ecco, sicuramente, però questo significa che c'è una vulnerabilità certo. Nuova nei confronti della quale bisognerà adottare misure nuove che non abbiamo mai adottato in passato, e questo è sicuramente una delle tante sfide che i governi europei e quello italiano si trovano a dover affrontare.
0: Ecco, anche perché non solo diversi governi europei, ma anche il Regno Unito, lei ricorderà John Healey, l'ex segretario per la difesa, continuano a ripetere che esiste un pericolo russo. Putin dice di no, l'Ucraina oggi ha ribadito questo accordo siglato sul gasolio porterà all'aumento del terrorismo. Se lei dovesse prendere la temperatura a questo pericolo, come la assesterebbe?
1: Allora, fare previsioni è un po' da stregoni in questo momento, da magia nera. Sicuramente c'è una modalità nuova oggi di imporre la propria volontà su quella da parte degli stati nei confronti degli altri stati. La minaccia non è più prettamente, esclusivamente, io aggiungerei fortunatamente, di tipo convenzionale. Oggi ci sono molti modi per influenzare i governi e le opinioni pubbliche in senso a sé favorevole. Non c'è dubbio che la Russia è impegnata in una operazione che si è rivelata molto più complessa di quanto ipotizzassero invadendo l'Ucraina. Si dà adesso di uscire da questo piccolo cieco nel quale si è chiusa e quindi adotta tutte le possibilità che gli sono consentite. Non ultimo, penso quella della cosiddetta guerra cognitiva o ibrida,
0: sì.
1: Sapendo bene che nel 2027 nei principali paesi europei si vota e quindi influenzare le opinioni pubbliche verso formazioni politiche in qualche modo più che favorevoli a Mosca, diciamo, sono contrari al supporto all'Ucraina, è per loro una carta vincente che penso si giocheranno in qualsiasi modo. E anche questo continuo presentare il rischio di minacce aiuta a spostare il voto in senso a loro favorevole. È così.
0: Adesso
1: oggi è così.
0: Io le faccio quest'ultima domanda e così mi risponda.
1: Prego.
0: Come senta. Ma insomma, se lei si sedesse, se avesse la possibilità di sedersi nella Situation Room della Casa Bianca, fermo restando che Trump ormai le corde, gli incontri le fa a casa sua, a Mar-a-Lago, altrove, insomma, ma se potesse sedersi con lui, che cosa gli direbbe, cosa consiglierebbe per chiudere i conflitti aperti in Russia e in Iran? Perché qua si parla di aumento, di difesa, sicurezza, eccetera, ma la parola pace ci manca moltissimo.
1: Sì, ci manca a tutti quanti. Ma gli Stati Uniti da ormai più di 10-15 anni hanno iniziato a guardare con attenzione al teatro Indo-Pacifico, quindi la loro attenzione è da un'altra parte. E i conflitti che si sono scatenati, secondo me, rispondono a delle logiche locali che per noi europei sono vitali e per gli Stati Uniti lo sono sicuramente meno. Non ci dobbiamo scordare che gli Stati Uniti negli ultimi anni sono diventati da importatori a esportatori di fonti energetiche e quindi la dipendenza che prima avevano dal Golfo Persico oggi ce l'hanno meno. Sicuramente loro hanno interesse, se mi guardo il conflitto russo-ucraino, ad evitare che la Russia si leghi ancora più strettamente di quanto non sia stata costretta a fare in questo ultimo periodo alla Cina, che per gli americani è in questo momento il rischio che percepiscono di più. E quindi in qualche modo la mano tesa, che a noi sembra incomprensibile, nei confronti della Russia e del presidente Trump, risponde anche a queste logiche, cioè fornire un'alternativa alla Russia dalla sua dipendenza sempre più forte nei confronti della Cina, oltre che risolvere i problemi di costi dei carburanti all'interno degli Stati Uniti d'America. Non ci scordiamo che tra pochi giorni si vota negli Stati Uniti, votazioni molto delicate per la presidenza americana, che penso che Trump non ha nessuna intenzione di perdere.
0: Certo, io la ringrazio immensamente, generale Pietro Serino, già capo di Stato Maggiore dell'Esercito, consigliere per il settore difesa presso l'Istituto Affari Internazionali, per essere stato con noi e aver contribuito con questi argomenti alla nostra analisi. Grazie ancora. Vi voglio leggere al volo un messaggio che ci ha mandato Fulvio. Trump compra a buon prezzo da Putin e vende a prezzo altissimo a noi la stessa merce. Quando finiremo di farci del male da soli? Capisco che il tema adesso, le conseguenze di questo accordo le andremo a scandagliare bene a partire da oggi in poi. E poi un messaggio molto polemico che se la prende con i parlamentari, i politici che vivrebbero troppi grandi privilegi. Vuole chi ci scrive sotto forma anonima il coraggio di pubblicare, oltre allo stipendio, tutte le altre voci, compresi benefit, i viaggi eccetera, di cui possono godere. Ma i politici vengono anche resi oggetto di scherno tra di loro, in particolare andiamo a sentire che cosa ha detto Cammy Badenoch, la leader dei conservatori britannici, dell'attuale primo ministro Andy Burnham.
2: The last thing this country needs is a Paddington Bear prime minister hoping that the problems will just go away while Putin attacks our allies, while our economy flatlines. Some people.
0: Benissimo, cosa dice Cammy Badenoch? L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è di un primo ministro che sembra l'orsetto Paddington. Ve lo ricordate quello che tirava fuori il sandwich per offrirlo anche alla regina Elisabetta II? I problemi non se ne andranno così quando Putin, ha detto la leader dei conservatori, continua a rappresentare una minaccia per noi. Insomma, al di là delle polemiche circa la trasparenza dei guadagni dei politici poi tra di loro se la suonano di santa ragione. Questo perché stiamo preparandoci ad andare a capire che cosa succede sulla scena politica britannica, non prima di aver ascoltato Alanis Morissette con Guardian.
3: Trump, bisogna consigliare solo una cosa: di andare da uno bravo, di chiudersi in pensione e di sparire dalla scena politica mondiale. Cioè, cos'altro c'è da dire?

0: Europe, torniamo in diretta 12:51 a Roma, 11:51 a Londra e proprio a Londra nel Regno Unito ci spostiamo insieme all'ospite che ha appena chiuso la sua diretta su Times Radio con Times Radio Breakfast che è qui con noi. Guido Harry, buongiorno.
1: Buongiorno, come va oggi?
0: Tutto bene, è stato un piacere ascoltarti in diretta. Adesso regalaci qualche analisi, ma prima ascoltiamo insieme che cosa ha detto Cammy Badenoch a proposito di Andy Burnham, primo ministro britannico.
2: Don't let this man fool you with his fluttering eyelashes and his pork scratchings.
3: A pair of eyelashes and a black t-shirt.
0: Ok, grazie Elisa Cabrini dalla regia per averci fatto ricordare che il primo ministro britannico Andy Burnham ha queste ciglia così seducenti e ama le cotenne di maiale fritte, cioè i pork scratches. L'ho detto lui una volta raccontando della sua passione per i pub e per questo cibo. Caro Guido Harry, la politica britannica è fatta anche di questo.
1: Sì, mi piace pork scratchings, sono molto
0: buono. Anche a te,
1: ma non per le gente italiane, perché non è bene per il corpo. Ma ciao Antonella, okay. E grazie per un'altra opportunità per parlare con te. Molte cose sono cambiate qui. Due capi politici, Zach Polanski e Nigel Farage, abbiamo problemi grandi, ma il nuovo primo ministro è dinamico, popolare, con t-shirts nero e pop scratchings. E l'altra, Cammy Badenoch, ha il vento in poppa. C'è un certo culto per Cammy, si dice chemistry per descrivere la sua filosofia come chimica. Mm-hmm. Andy Burnham, come ha detto, ha molto carisma. Cammy anche cresce ogni giorno. I due hanno interessante davvero alle idee e le differenze sono fondamentali adesso su Brexit, economia, nazionalizzazione e altro ancora. Abbiamo una partita politica veramente aperta qui.
0: Ma la Brexit è davvero una priorità, visto che Andy Burnham ne ha riparlato, mentre Cammy Badenoch si è concentrata sulle riforme e sul taglio delle tasse, che è un tema che naturalmente ai conservatori interessa moltissimo, forse non solo a loro.
1: Burnham, voglio ritornare a Europa. So Burnham è un sogno per Brussels e ovviamente lui vuole ritornare nell'Unione Europea, anche io, ma io penso non è realistico. Io penso che la gente non vuole una nuova guerra sulla Brexit. Come si dice a Napoli, chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato, ha dato. Scurda moce o passato.
0: Grazie per questa quote, per questa citazione.
1: In serio, dobbiamo accettare che Donald Trump non vuole pagare per la difesa dell'Europa. Il mondo è molto, molto pericoloso adesso. Quindi abbiamo bisogno di spendere di più, è un problema urgente. Non tanto una questione di Unione Europea, ma soprattutto una questione per la NATO. Gli Stati Uniti non sono nell'Unione Europea, ma la Gran Bretagna è un paese fondamentale per la NATO, certo.
0: Certo, ma chi sono i veri amici oggi? Perché insomma in termini di sicurezza nazionale per il Regno Unito la special relationship con l'America è spesso messa in dubbio e poi ci sono le spie, i tradimenti, gli attentati, insomma il Regno Unito è davvero un paese sicuro? Chi sono i suoi amici?
1: Sì, questo è fondamentale per me, la difesa, ma per Andy Burnham io ho un po' di paura, sembra solo un gioco. Non è un gioco, è una cosa molto seria e il governo deve cercare molti soldi per la spesa militare, è urgente. È anche importante per il ministro della finanza, John Healey. Lui, tu ricordi, era il ministro della difesa sotto Keir Starmer, si è dimesso perché non c'erano fondi sufficienti per la difesa. E quelle dismissioni hanno distrutto Keir Starmer. Quindi senza un forte aumento delle spese militari c'è un grande problema per questo governo.
0: Tra l'altro si è parlato, si immagina, qualcuno immagina l'ipotesi di andare al voto anticipato e portare anche il Regno Unito tra i paesi dell'Europa che potrebbero votare prima della scadenza e magari l'anno prossimo, magari in maggio. Secondo te Burnham riuscirà a fare le riforme con i tagli necessari e a governare fino a fine mandato, o quello che è il programma dei Labour scritto da Starmer lo obbligherà a cancellare quello che è stato definito per iscrivere il suo attraverso appunto una vittoria alle prossime eventuali elezioni anticipate?
1: Sì, molto gente parlava di questa cosa adesso, ma io non credo. La gente qui non vuole altre elezioni e non è possibile per il partito di Burnham avere un risultato migliore perché Burnham ha già 400 deputati, è enorme. Rischia solo di scendere. Non è impossibile, ma non sarebbe saggio. Dopo un decennio di chaos abbiamo bisogno di un governo stabile. C'è molto lavoro per Andy Burnham. Basta elezioni, io dico, bisogna lavorare.
0: Ecco, ma Farage, con le inchieste a suo carico, le rivelazioni sul suo rapporto con questi criptomilionari che gli hanno fatto donazioni da record, è ancora un vero pericolo per i partiti principali, tradizionali, conservatori e laboristi, oppure sarà sempre più debole e forse non ce la farà a conquistare il suo sogno?
1: Sì, Farage ha ancora carisma, ha ancora un seguito. E ora ha più soldi, molto più soldi per il suo partito, ma io penso la sua stella sembra essere in calo e non più brillante come una volta. Credo che il punto più alto di reform sia passato.
0: Allora, io, visto che abbiamo solo due minuti prima di doverti salutare, volevo ascoltare insieme una clip che è un omaggio che ti restituisco, visto che tu hai fatto un omaggio all'Italia citando questa famosa frase napoletana che ha avuto, avuto, avuto e che ha dato, dato, dato. Ascolta che cosa sentiamo adesso.
4: Is this the first time you've ever acted using your own accent?
5: First time in my life.
4: Wow.
5: Well, actually, you can clap.
4: Wales!
0: Allora, chi già hai riconosciuto chi era questa?
1: Catherine Zeta-Jones, sì?
0: Esatto, un'attrice.
1: Catherine Zeta-Jones, una donna da Swansea, io dico Abertawe, e molto bella e un persona fantastico.
0: E soprattutto originaria del Galles, come te che ci parli, è il momento della rivincita del Galles, perché lei annuncia che per la prima volta ha recitato usando il suo accento.
1: Fantastico.
0: Che è un po' diverso da quello.
1: Ho incontrato Catherine Zeta-Jones molti anni fa, è adorabile.
0: Grazie, grazie Chitari per essere stato con noi sempre disponibile e gentile con Giornale Radio. Ti ascoltiamo su Times Radio invece per le frequenze nel Regno Unito. Adesso ascoltiamo insieme le notizie. Torniamo fra pochissimo.
6: Giornale Radio.
7: Io amo lo spazio.
6: Anche noi, è la nostra casa.
8: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
9: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
10: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 13 ed un minuto.
12: Giornale Radio News.
13: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio russo, notte di bombardamenti sull'Ucraina, Kiev attacca un terminal petrolifero a Rostov, mentre Witkoff e Kushner potrebbero iniziare un nuovo round negoziale la prossima settimana. Marco Mancini.
14: E di almeno 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Le bombe di Mosca hanno centrato un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti Trump al termine di una telefonata con il collega russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Delusione è stata espressa da Zelensky. Si tratta di un regalo a Putin che risponderà con un altro terrore, la pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Sul fronte diplomatico, infine, non si esclude un nuovo viaggio a Mosca e a Kiev degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner.
13: Se sarà trasmessa in diretta streaming non la guarderò, ha detto intanto il vicepresidente Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, prevista il 3 dicembre. Non è accettabile spettacolarizzare la morte, protesta tra gli altri il segretario di Stato Vaticano Parolin. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni, evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporale notturno a Lipari e Olie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Reggino, allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Calcio infine, la Serie A riparte dopo 20 giorni di stop legati alle nazionali. Lorenzo Villanetti.
15: Con 5 giornate e una maxi sosta sulle spalle, riparte il campionato. Il sabato di Serie A si accende con la sfida del Meazza tra Inter e Parma. I nerazzurri guidano la classifica con le due romane e si affidano a Thuram e Lautaro per continuare a vincere. Intanto, alla vigilia, Chivu respinge ogni pressione.
16: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di mettersi la medaglia al collo, la corona sulla testa.
15: Una delle possibili anti-Inter d'inizio stagione era il Napoli. I partenopei di Allegri, ora in ritardo di 6 punti rispetto alla vetta, ricevono la sorpresa Frosinone al Maradona e hanno la necessità di fare filotto per bocca dello stesso allenatore. L'attesa però è tutta rivolta a domani, dal duello generazionale di Bala Nico Paz, rientrato dall'Argentina solo giovedì, a quello in panchina tra Fabregas e Gasperini. In mezzo quello dei bomber Duvica Smalen. In altre parole, semplicemente Como Roma, il big match di giornata in scena sulle eleganti rive dell'Ario.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
17: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: God Save Europe, cronache dal mondo che cambia, con Antonella Zangaro.
0: Siamo di nuovo in diretta, 13.05 a Roma, 12.05 a Londra, con me a God Save Europe questo sabato Elisa Cabrini dalla regia. Grazie per i tanti messaggi vocali e scritti che ci state mandando, cercheremo di ascoltarli e leggerli tutti. Per tutti gli altri il numero è il 334 11 11 622, se volete contattarci abbiamo ancora tempo per parlare insieme. Siamo all'avvio della seconda ora di questo appuntamento con l'analisi del mondo, facendo il giro sulla ruota panoramica di Londra, a guardare dall'alto tutto ciò che accade dall'alto della ruota, ma anche scendere verso il basso e poi camminare lungo le vie della città del Melting Pot per capire che cosa cambia e che cosa succede. E restate con noi, perché ci aspetta una seconda parte che cambia il tono, perché entra in dimensioni della cultura diversi, ma mantiene il faro, che è quello del cercare di capire che cosa accade al mondo intorno a noi. Ma la strada non è quella diretta dei palazzi della politica o dei palazzi dove si dispongono gli scacchi dello scacchiere geopolitico, ma quelli della moda, che va avanti e raccoglie gli stimoli e le provocazioni che arrivano dal mondo, e quello della musica, che non vuole essere indifferente. Per non essere indifferenti, ascoltiamola un po' di musica con Miley Cyrus, Let's Get Married.

0: Torniamo in diretta God Save Europe con me Antonella Zangaro, c'è Elisa Cabrini in regia, il 334 11 11 622 per dirci la vostra, scriverci, mandarci i messaggi vocali, cercheremo di ascoltarvi tutti e di rispondere a tutti mentre avanziamo nella cavalcata della seconda parte di questo nostro appuntamento del sabato. Ormai in Italia 13:11, ora di pranzo 12:11 a Londra, manca ancora un pochino, e però ci farà adesso compagnia un ospite che ci accompagnerà di nuovo in giro per l'Europa. Ilaria Mauri è giornalista del Fatto Quotidiano, si occupa di attualità, in particolar modo di moda, tanto che è appena tornata dalle sfilate, le ultime di Parigi. Ilaria Mauri, buongiorno, bentrovata.
1: Ciao Antonella e un saluto a tutti i nostri ascoltatori, grazie di avermi qui oggi.
0: È un piacere. Allora, è appena rientrata da Parigi, che vedeva nelle piazze sfilare le proteste mentre la moda diceva la sua in luoghi più esclusivi. Allora, come stanno insieme la rabbia, il disordine, anche la volontà di nuocere tante volte che ha incendiato le piazze, che chiedono attenzione, e dall'altra parte la moda che vuole fare sognare, insomma, come si tengono queste due cose? Sappiamo che c'è chi ha commentato, aiutaci a capire.
1: Ecco, certo, devo dire che intanto non è semplice trovarsi a raccontare collezioni, abiti, capi, dove tendenzialmente il cartellino parte quasi sempre da cifre a 3 zeri, quindi quando poi tutto intorno si vedono questi ragazzi che lottano per il diritto all'istruzione, lottano per cercare di avere una scuola che gli dia un futuro e che gli consenta poi appunto di riuscire ad arrivare a fine mese, o nel caso delle piazze di Madrid e della Spagna, di poter avere una casa, il diritto ad una casa. Ecco, però c'è da dire che bisogna sempre tenere presente una cosa, e questa cosa io mi piace dirlo facendo mie le parole di Miuccia Prada, che proprio in questi giorni, anche lei che è una, diciamo così, delle stiliste più attive, più impegnate anche politicamente fin dagli inizi, ha sottolineato, ovvero che la moda è prima di tutto un'industria, prima di tutto un'impresa. Dalla moda dipendono migliaia e migliaia di posti di lavoro. In Italia è la seconda voce del PIL nazionale. Ecco, e dobbiamo ricordarci che anche dietro una sfilata, soprattutto quelle più grandiose e spettacolari, c'è dietro il lavoro di centinaia di professionisti, centinaia di persone, pensate da tutti i tecnici che rendono possibili gli allestimenti scenografici, i make-up artist, le modelle, i casting delle modelle. Ecco, quindi noi dobbiamo pensare che se stiamo a raccontarvi questa meraviglia è anche perché lo facciamo, perché c'è del lavoro dietro, perché c'è del, diciamo così, un ruolo sociale della moda. Ecco,
0: ma a proposito del ruolo della moda, se noi parliamo di moda e politica, cioè la moda parla di politica oppure parla alla politica attraverso il suo messaggio?
1: Assolutamente sì, forse i nostri ascoltatori si ricorderanno che giusto un paio di settimane fa il nostro ministro degli esteri italiano Antonio Tajani si è lasciato andare ad una sparata che ha fatto alquanto discutere sul fatto che appunto se lui dovesse consigliare a un amico o al figlio di prendere moglie, sicuramente gli direbbe di scegliere quella con l'orlo della gonna più lunga. Ecco, e non è a caso che l'immagine fosse quella di una gonna, e che da che poi 2 giorni dopo esattamente lui ha detto questa cosa, di domenica, il martedì sono iniziate le sfilate, e il capo chiave al centro di queste collezioni è stato proprio la gonna. A Milano e a Parigi abbiamo visto grande attenzione, un grande lavoro sulla gonna. Che cosa vuol dire questo? Che c'è effettivamente un dibattito in corso a livello politico, ma anche sociologico, oltre che creativo, sul ruolo della donna oggi. C'è un riposizionamento del femminile e di questa donna che dopo anni di grandi battaglie e di grande slancio per cercare di affermare se stessa e diciamo così conquistarsi il suo posto in una società profondamente maschilista, è riuscita ad averlo, ma oggi vuole anche recuperare quella femminilità che tante volte ha dovuto diciamo così, cedere il passo, nascondere. Ecco, cosa succede però? E anche qui mi piace citare di nuovo Miuccia Prada, che ha fatto della gonna il suo caposimbolo. Lei dice: se noi pensiamo alla gonna, alla minigonna, a questo dibattito sull'orlo della gonna tornato d'attualità, non possiamo non pensare che questo è iniziato nel 68 e che oggi, più di 50 anni dopo, siamo ancora qui ad interrogarci per questo. Perché? Perché la nostra società di oggi non riesce più a fare una rivoluzione di quella portata. Non c'è più uno slancio di novità tale, perché questo, la risposta non è semplice. Però la politica, pensiamo all'immagine, la nostra premier italiana Giorgia Meloni e i suoi tailleur, l'immagine di lei con queste giacche a volte troppo lunghe, a volte troppo corte, la proporzione non sempre corretta, però è un immaginario subito riconoscibile. A Londra, certo, la regina Elisabetta, la nostra
0: ti fermo perché in realtà prima di arrivare a Londra io mi fermavo ancora a Parigi, perché quello che tu stai dicendo mi ricorda esattamente la grande rivoluzione, forse quella che manca, che è legata all'attività e al ruolo di Coco Chanel. Via i bustini, via le stecche, certo, donne libere anche fisicamente attraverso il loro abbigliamento di entrare nel mondo del lavoro, di entrare con un ruolo nella società, non quelle ovviamente che stavano piegate nei campi e che bustini e stecche non ne hanno mai visto, ma quelle magari ingessate nei salotti a disposizione di matrimoni politici, economici e di aspettative di ascesa sociale. Poi sempre Chanel, che usava il jersey come materiale delle divise militari per creare abiti per le donne che nella guerra davano una mano. Quindi forse è questo quel passaggio interessantissimo che ci hai ricordato e di cui ti ringrazio. E adesso mi sposto con te a Londra per dire: ma Londra, ci ricordiamo Vivienne Westwood, la ribellione del punk e il tentativo di Stella McCartney di impegnarsi per la sostenibilità, eccetera, ma gioca ancora la sua partita a Londra?
1: Guarda, i due nomi che conosci tu, che sono due brand che io tra l'altro amo moltissimo e seguo sempre, sfilano a Parigi. Antonella, il problema qual è? E anche qui torniamo a un nodo un po' dolente per il Regno Unito: la Brexit. Con la Brexit inevitabilmente la Fashion Week di Londra ha perso centralità. Già la moda inglese stava andando ad evolversi, nel senso che Vivienne Westwood è passata nelle mani del marito Andrea Kontrahler, ma non è più la stessa cosa di quando c'era lei. L'impronta del fondatore per questi brand è sempre centrale. Chi è rimasto oggi a sfilare a Londra? È rimasto Burberry, il quale però ha perso anche quel ruolo, diciamo così, di casa di moda come lo intendiamo oggi, da passerella, da sfilata, da immagine che poi gira anche sui social. È rimasta certo un caposaldo della tradizione inglese, abbiamo un grande lavoro sul trench, sui foulard, ma è completamente irrilevante ormai la Fashion Week. Londra ha perso quel ruolo che ora sta cercando di recuperare. Ha chiamato Alexander McQueen, ha provato a convincerlo a lasciare Parigi per sfilare a Londra, ma anche qui si è persa quella centralità che invece hanno ormai Milano e appunto Parigi. Ad esempio Stella McCartney, lei ha fatto una collezione pazzesca, perché lei riesce a dimostrare che volere è potere nell'ambito della sostenibilità. I suoi maglioni,
0: abbiamo due minuti,
1: sono tutte fibre naturali. Vai.
0: Meno male che qualcuno ci si preoccupi.
1: Esatto.
0: In questi due minuti, anzi è diventato praticamente uno, ti chiedo: chi sono oggi le icone di stile? Una volta si pensava alle dive del cinema, poi ti rinviterò perché ho tanto altro su politica e moda, ma intanto proviamo a chiudere gli occhi e immaginare chi è l'icona di stile oggi, chi ci parla di moda e di stile.
1: Allora, una premessa doverosa: possiamo dire che per me una grande icona di stile oggi è Kate Middleton. Perché? Perché lei comunque ancora ci mette del suo nel suo guardaroba, perché se andiamo a vedere alle celebrity è tutto un look costruito a tavolino dagli stylist. Zendaya, bellissima, osannata, tutti red carpet, ma sono tutte trovate di stile che non fanno trasparire niente del suo gusto personale. È tutto fatto e costruito per dare un'immagine che sia virale sui social. Quindi è molto più difficile oggi riuscire a dire chi veramente è icona di stile. Però secondo me Kate, anche con il concetto del si può riciclare lo stesso vestito con l'accessorio giusto, diverso, torna nuovo, ci dà una buona idea. Mentre invece la sua diretta rivale, lasciamelo dire, Meghan Markle, ha appena fatto un scivolone clamoroso, nel senso che ha incontrato a Londra Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace, incontro per parlare di filantropia e diritto allo studio, e beh, questa si presenta con un look da oltre 30.000 euro e sappiamo che insomma in questo modo l'incoerenza appare ancora di più, perché aveva su una collana di zaffiri che solo quella sono quasi 20.000 euro, più il cappotto di cashmere, il pantalone griffato. Ecco, questo secondo me non è un buon modo di utilizzare la moda.
0: Sono d'accordo con te, ma se mi provochi su quel terreno, trovi terreno fertile. Grazie infinite Ilaria Mauri, ci risentiremo. Avevo ancora altre domande per te. Intanto sentiamo Strombella, Steal My Soul. Sometimes

0: Save Europe con me, Antonella Zangaro, con Elisa Cabrini in regia. 13:24 a Roma, 12:24 a Londra. Ancora numeri con il 334 11 11 622 per dirci la vostra su quelli che sono gli argomenti di oggi. E in tasca avevo ancora una riflessione per la nostra ultima ospite, Ilaria Mauri del Fatto Quotidiano, con la quale abbiamo parlato di moda e politica e come i politici usino la moda. E vi porto indietro di un bel po'. Ve lo ricordate il 2014, la finale, la festa finale della festa dell'Unità? La serata era in realtà pomeriggio perché c'era ancora luce, me lo ricordo benissimo. Alla festa dell'Unità di Bologna, era settembre, e sul palco sfilavano i leader che volevano lanciare il cambiamento, lo svecchiamento politico, anche visivo, immortalato dalla famosa foto di gruppo. Ve li ricordate i leader socialisti europei su quel palco? C'era Matteo Renzi, c'era Manuel Valls per la Francia, Pedro Sanchez per la Spagna, c'era Samson per i Paesi Bassi, Achim Post per la Germania, segretario generale del PSE. Ecco, quella sembra una foto ormai in bianco e nero, ma rimane l'uso di quella camicia bianca e jeans per, come dire, dire qualcosa, comunicare. Come fa oggi Burnham? Ce lo diceva l'ospite precedente, che era Guto Harry, scusate la pronuncia, Welsh, che ricordava come Andy Burnham indossi la sua t-shirt nera per mandare il suo messaggio di semplicità del ex re del nord, come veniva definito quando era il sindaco di Manchester. Vi tengo nel Regno Unito, vabbè, la moglie di Andy Burnham si presenta sempre con un ciappo in testa. Ora, chi non è di Bologna si sarà perso, andate a vedere cosa vuol dire ciappo in bolognese, poi ditemi cosa ne pensate della First Lady che si presenta così per far vedere il suo understatement, tutto il contrario di quello che ha sempre fatto Elisabetta II, che ha utilizzato lo stile, la moda come strumento di diplomazia e di politica, colori sgargianti per essere vista naturalmente nelle circostanze ufficiali, ma anche un modo per parlare ai suoi ospiti e creare quell'humus ideale a portare avanti e poi eventualmente la diplomazia. Rimaniamo in casa reale perché ci sono notizie che arrivano dal principe Andrea, che come sapete ha vinto la sua piccola battaglia contro la polizia che lo aveva fermato il 19 di febbraio scorso, ponendolo in stato di fermo per quasi 12 ore. Ricordate, l'inchiesta è quella aperta dalla polizia britannica e americana in merito al suo coinvolgimento con Jeffrey Epstein, il faccendiere americano, al quale nel periodo in cui il fratello del re, ex principe, era inviato speciale per il commercio da parte del governo britannico, aveva scambiato delle email contenenti dei report molto sensibili e riservati su possibilità di investimento nei paesi che lui andava a visitare nelle sue missioni, e tutto questo era finito nella casella di posta elettronica di Jeffrey Epstein. Cose sicuramente non positive, oltre a tutto quello che riguarda altre immagini, il suo coinvolgimento nel filone di sfruttamento della prostituzione minorile legata all'inchiesta su Jeffrey Epstein. Ma in particolar modo Andrea aveva fatto causa, aveva fatto ricorso per il metodo che aveva permesso ai poliziotti e agli inquirenti di andare a fare le perquisizioni nella sua nuova casa e vicino a Sandringham, nella tenuta di Re Carlo III, nel Royal Lodge, dove ha vissuto per 20 anni. Ora, i decreti di perquisizione non erano stati emessi legalmente, secondo i legali, gli avvocati di Andrea, e quindi ha avuto ragione. Ora si è fatto ricorso perché il rischio è chiaro che poi questo materiale raccolto utile alle indagini possa, debba essere restituito, ma canta una piccola vittoria a un uomo che il paese, in particolar modo la corona, fa di tutto per nascondere, mentre ci ricordano le cronache odierne che Re Carlo paga profumatamente 1,5 milioni di sterline, sono 1,077 milioni di euro per coprire i costi dei danni e le riparazioni da fare in questa residenza storica britannica, che è il Royal Lodge, dove ha vissuto la regina madre, si trova all'interno del parco di Windsor e dove ha vissuto la famiglia di Elisabetta II quando il padre, dopo l'abdicazione di Enrico VIII, divenne re, e lì quindi c'erano molti materiali anche, insomma, legati alla storia non solo della famiglia reale ma anche del paese, perché sappiamo che il re riceve settimanalmente il cancelliere dello scacchiere o il primo ministro per vedere che cosa c'è nella famosa Red Box, i conti dello Stato. Infine, l'ultima notiziola che vi do parlando di soldi è che la Banca d'Inghilterra finalmente annuncia che cambiano quelli che sono i protagonisti delle banconote, non più Winston Churchill, non più Jane Austen, Turner o Alan Turing, perché per non scontentare nessuno e non mettere personaggi che possano essere stati contestati dalla storia, ora sulle banconote da 5, 10, 20 e 50 sterline troverete il riccio europeo, il Barbagianni, il bombo dalla coda rossa scura, quella specie di calabrone, e la pulcinella di mare, l'Atlantic Puffin, che è delizioso e bellissimo, ma insomma rappresenta le coste e la vita marina e non più personaggi che possano scontentare l'umore dei britannici. Chi si trova in mano una banconota, dall'altra parte c'è sempre il ritratto del sovrano, di Re Carlo III, finché rimarrà chiaro. Allora ci fermiamo su questo argomento per ricominciare a parlare di tanto altro, ma restate con noi perché lo faremo tra poco.
1: Giornale Radio.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
4: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Cosa rende l'Italia un paese unico? Le sue storie, i suoi territori, le sue tradizioni e le persone che ogni giorno trasformano passione ed eccellenza in valore. Italia 10 e lode con Eri Garuti. Ogni domenica dalle 11 alle 13 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Inizio di weekend ancora all'insegna di un quadro meteorologico spiccatamente instabile, specie al centro e al sud. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni risulteranno ancora piuttosto frequenti ed intense sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà in genere asciutto. In serata e nella prossima notte ancora piogge temporali al sud, nonché su Lazio, Abruzzo e Molise, poche variazioni sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: God Save Europe. Cronache dal mondo che cambia, con Antonella Zangaro.
5: E siamo qui ormai alle battute finali, spero che insieme ad Elisa Cabrini con me in regia sia stata una buona pausa di riflessione che vi siete presi stando insieme a noi, scrivendoci al 334 11 11 622 come avete fatto. Abbiamo iniziato aggrappandoci alle notizie di stretta attualità per analizzarle, capirle dal punto di vista politico, geopolitico, quali sono gli scenari che questo presente ci sta offrendo, a cosa possiamo appendere le nostre speranze di pace e quali sono i rischi più grandi che vanno a contaminare la nostra gioia di un bellissimo sabato d'autunno, piovoso per lo più, ma insomma ce n'era bisogno. E adesso ormai siamo pronti a chiudere questo appuntamento di oggi, andando ad affrontare l'ultimo tema che non ci fa distaccare assolutamente da quello di cui abbiamo parlato, ma ci aiuta ad entrare nell'analisi del mondo di oggi, liberi di informare come facciamo a Giornale Radio, attraverso la porta della musica, perché andremo a capire come la musica impegnata, quella che non vuole solo distrarre e divertire, dice la sua rispetto agli accadimenti che ci tolgono il sonno. Se siete più sensibili vi fanno preoccupare, se siete meno sensibili mettetevi nella poltrona e nella posizione che preferite per avviarci al prossimo e quasi ultimo slot di questa puntata. Ma intanto ascoltiamoci Pink con Don't Let Me Get Me.

0: Torniamo in diretta 12:38 Roma, 12:38 Londra. Do i numeri questa mattina perché voglio anche allineare il fuso orario degli ospiti inglesi o che perlomeno si collegano da Londra. Per God Save Europe adesso è il turno di Filomena Campos, cantante, compositrice, regista teatrale attivissima a Londra con una forte impronta della sua terra che è la Sardegna, quindi un ponte ideale tra i due paesi. Filomena, ben trovata, grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Allora, noi volevamo cercare di continuare tenendo in mano il filo conduttore di questa puntata partita con toni piuttosto drammatici e intensi, che non vuole spegnerli completamente ma vuole trasformarli e, come detto, entrare dentro le sale della geopolitica, dell'analisi politica, ma usando una porta differente, in questo caso quella della musica. Noi abbiamo detto qualche tempo fa, c'erano state polemiche circa il coinvolgimento dei musicisti nelle vicende politiche, chi era d'accordo e chi no, chi non è d'accordo è Mick Jagger, tanto per restare nel Regno Unito, che ha detto no, la musica deve intrattenere, non deve fare come fa ad esempio Bruce Springsteen, che usa la musica per mandare messaggi politici. Si può fare lo stesso comunque, un utilizzo consapevole e voluto dell'arte e della musica per magari prendere per la giacchetta chi è distratto o raccogliere le istanze di chi vorrebbe essere ascoltato, e in questo trova un viatico, uno strumento? Filomena Campos, è così nel caso del jazz che ci racconti?
1: Ma certo, assolutamente. L'arte, soprattutto il jazz, è sempre stata un'arte impegnata. Per quanto mi riguarda, non riesco a concepire l'idea di arte che non sia politica, ma politica. Dipende cosa si intende per il concetto di politica. Se parliamo della politica dei partiti è un conto, ma l'artista è sempre coinvolto nella politica, nello stare insieme, nel modo in cui viviamo, nel parlare dei tempi in cui viviamo. Forse perché ho avuto maestri, maestre, collaborazioni con persone, artiste che mi hanno comunque aiutato molto ad avere consapevolezza, soprattutto la responsabilità che abbiamo come artisti quando siamo sul palco davanti a un pubblico.
0: Per esempio, a proposito di questi maestri, Dario Fo e Franca Ramme, ci vuoi raccontare come hanno aiutato anche a formare la tua creatività in questo senso?
1: Certo, artiste Franca Rame, Dario Fo, Stefano Benni, ho avuto la fortuna di conoscere personalmente, purtroppo artisti che non

0: ci sono più, che però hanno lasciato un segno indelebile, ma soprattutto ad esempio Franca Rame e Daria Fo dicevano sempre che il teatro, un teatro che non parla dei tempi in cui viviamo, che apre gli occhi alle persone sui tempi in cui viviamo, non ha senso. E io condivido, e questo, ripeto, non ha che fare, nulla a che fare con far parte di partiti politici, ecco, di fare campagna politica, questo non ci interessa, io sono un artista, non faccio politica, però secondo me è importante anche nei nostri concerti condividere dei momenti anche attraverso una risata, anche attraverso l'improvvisazione, una bella canzone, ma lasciare magari un piccolo punto di domanda, un dubbio nella mente dello spettatore. Ed è bellissimo per me dopo i concerti avere persone che si avvicinano e mi dicono quanto sono stati ispirati magari da una canzone su un artista che non conoscevano, anche su Franca Rame, ad esempio, o Niki de Sampaio, tantissime persone che comunque vengono coinvolte in maniera sensoriale, quindi attraverso la musica, la bellezza, il coinvolgimento, lavoro con musicisti fenomenali, però lasciando magari una traccia, insomma, non sono canzoni d'amore, ecco, quelle che
1: no,
0: che
1: certo, sono canzoni complesse. A tal proposito, Io invito Elisa Cabrini Regia a prepararsi, mentre ricordo come Jazz Wise Magazine ha definito l'ultimo album di Filomena Campos Quartet, cioè curativo, stimolante, catartico, comico e drammatico, politico e fantastico, insomma insostituibile nel panorama jazzistico britannico. E sentiamo un brevissimo brano.

0: Filomena Campos, cosa abbiamo ascoltato?
1: E questo è proprio il singolo che è già uscito il 25 settembre, che fa parte del nuovo album che si chiama Teatralia, che uscirà il 20 ottobre a Londra con un lancio in uno dei club più importanti della città, il Pheasantry a Chelsea, e con un quartetto fenomenale. Io sono molto fortunata perché vivo in questa città meravigliosa da 25 anni e collaboro con alcuni degli artisti e dei musicisti più bravi, più importanti della scena londinese. E quello che avete sentito infatti alle musiche di Steve Lauder, il pianista con cui collaboro, che ha collaborazioni che vanno da Paul McCartney, Andy Shepherd e tantissimi altri grandi, e con i testi miei. E questo è un testo molto particolare perché ha a che fare con la Sardegna. È un testo che parla ad esempio delle Llanas, ispirato a una poesia del poeta Antonio Maria Pinna, che uso poi nella canzone proprio in sardo, e sì, che parla proprio delle Llanas, che sono delle creature magiche della tradizione sarda, una sorta di fate che abitavano le antiche case scavate nella roccia, le domus di Llanas, che esistono, sono dei meravigliosi siti archeologici. E Midromia è proprio il primo singolo dell'album che fa rivivere questa poesia insieme a un testo in inglese che io definisco un po' il mio manifesto femminista, nel senso che è un tributo alle donne, a una genealogia femminista, alle storie che la nonna mi raccontava, appunto parlandomi delle Llanas, ma anche a figure mitologiche.
0: Ma che cosa facevano queste Llanas? Perché erano così popolari? E se lo sono ancora magari nei racconti della Buonanotte dei Bambini?
1: Lo sono ancora, oltretutto uno scrittore sardo che si chiama, bravissimo, Tonino Opes, ha proprio scritto dei libri sulle Llanas. Sono delle figure affascinanti, sono delle specie di fate, appunto, che vivevano in queste case scavate nella roccia, che tessevano, e sono delle fatine, diciamo. Alcune sono buone, altre sono un pochino più monelle, quindi che abitano un pochino i sogni delle persone, che io paragono molto spesso alla Queen Mab di Shakespeare, anche nell'album. Quindi insomma il mare, le donne, ma soprattutto figure femminili che a volte sono state un pochino marginalizzate dalla storia,
0: esatto,
1: comprese anche le sirene, già anche nella storia dell'Ulisse, insomma, che la filosofa Adriana Cavalero giustamente ha rivalutato, facendo capire l'importanza della vocalità femminile, di un coro di donne che cantano per il proprio piacere, non tanto come creature pericolose per il piacere comunque dell'orecchio del maschio Ulisse,
0: e che lo inducono a distrarsi dalle grandi missioni per il bene dell'umanità, no?
1: Fino alla morte, allora, questo canto certo, pericoloso.
0: Esatto. Perché un manifesto femminista e quali donne sono state marginalizzate dalla storia o messe da parte, oscurate magari da uomini ingombranti dalla loro ombra?
1: Beh, una grande maggioranza, tanto che nella storia sono poche le donne comunque che vengono nominate e valorizzate. Tra queste Franca Rame, sicuramente, senza nulla togliere assolutamente a Dario Fo, che invece ha sempre sollecitato l'importanza del lavoro di Franca Rame. Secondo me, e ho fatto proprio un dottorato in questo senso, una ricerca di 5 anni proprio sul lavoro teatrale di Franca Rame, scoprendo dei lati assolutamente sconosciuti e meravigliosi sulla vocalità, sul ritmo, sulla musicalità dei testi, perché Franca era un'attrice che comunque veniva da una famiglia di artisti con radici nella commedia dell'arte. Parliamo di secoli di DNA teatrale che poi lei ha trasmesso a Dario, ma che lei usava nella sua tecnica teatrale, nella sua scrittura teatrale. Questo è un aspetto che non è mai stato valutato, che io finalmente ho avuto 5 anni di ricerca per sviluppare, per scoprire esattamente queste tecniche, e spero un giorno, insomma, di pubblicarlo presto anche in un libro, perché sarebbe bello che venisse
0: quello
1: fuori.
0: Che ti voglio chiedere è: nel 2026, alla luce di tutto quello che abbiamo visto, conosciuto, letto, imparato, tu dici il teatro è femminismo, ma cosa vuol dire femminismo?
1: Ma io il femminismo lo vedo molto anche in quello che Michela Murgia e insomma tantissime altre teoriche del femminismo chiamano intersezionale, nel senso che si guarda sempre a chi sta ai margini, quindi chi è la donna nera è povera, insomma ci sono vari strati di marginalizzazione, di queer, di persone che comunque stanno ai margini, quindi come poter dar voce. Ecco, il femminismo è dalla parte di chi ha meno voce, quindi per me non può esserci una persona, uomo o donna, che non sia femminista in questo senso. Forse a volte in Italia si ha un'idea, una connotazione del femminismo che forse è un pochino antiquata.
0: Datata,
1: oggi
0: sì.
1: Ci sono datata, assolutamente, mentre oggi il femminismo è un femminismo intersezionale che vuole la donna come soggetto e non come oggetto dello sguardo maschile, e purtroppo nei campi in cui io lavoro, il teatro, il jazz e anche l'università, sono ancora mondi comunque governati in gran parte ancora da presenze maschili, sono sempre la maggioranza, basta guardare i cartelloni dei jazz festival o i direttori artistici o i registi teatrali, quante siamo? quante donne? Io conto sempre e sono sempre,
0: è detto da Londra questo,
1: mano.
0: Filomena Campus pesa tantissimo perché di fatto le battaglie in questo senso da lì hanno avuto origine. Adesso non voglio andare a scomodare le suffragette, ma insomma diciamo che il Regno Unito si vanta, no, di avere raggiunto questi obiettivi prima, mentre altrove si dormiva. Eppure
1: è vero. Detto questo, io trovo che qui in Inghilterra ci sia forse un passettino più avanti, nel senso che ad esempio ci sono organizzazioni come Women in Jazz Media, c'è una consapevolezza maggiore, per cui le donne si lamentano. Se vediamo che ci sono poche donne nella copertina di un jazz magazine, ci lamentiamo e veniamo ascoltate, quindi riusciamo a avere qualche piccolo effetto, ecco, qualche piccolo risultato.
0: Un minuto per ricordare anche Stefano Benni, presente in questo album anche in voce, solo un ricordo velocissimo prima di salutarci su questo.
1: Beh, Stefano è stato un grandissimo artista, amico e collaboratore. Dal 2006 abbiamo fatto diversi progetti insieme qui a Londra. Nell'album Teatralia, che uscirà proprio il 20 ottobre, ci sono alcuni brani scritti insieme, una poesia dedicata a Franca Rame che abbiamo musicato con il pianista e la voce di Stefano, perché in uno spettacolo che abbiamo fatto insieme per fortuna venne registrato e un momento della sua voce si trova anche nell'album, proprio nella poesia dedicata a Franca Rame nell'album Teatralia.
0: Grazie Filomena Campus, cantante, compositrice, regista teatrale. Chissà la tua sensibilità musicale cosa penserà di quello che ascoltiamo ora. Teddy Swims con Perfect Man.

0: note musicali che ci consegnano la possibilità di chiudere gli occhi come fa la radio e attraverso i suoni, le parole immaginare, vedere immagini, vedere colori, trasformare le sensazioni in qualcosa che interessi anche gli occhi e non solo il nostro ascolto. Su questo mi sollecita Elisa Cabrini dalla regia, che mi ha detto: ma se tu provassi ad immaginare ad esempio il volto del cantante che abbiamo appena sentito. E io invece dico: e se voi provaste ad immaginare questa scenetta, Camilla, la regina che ha sposato il suo Carlo, oggi re Carlo III, in ciabatte la sera prima di cena, perché ovviamente da loro qualcuno preparerà la cena, mentre leggono. Sì, perché è in uscita sulla BBC il documentario The Book That Changed My Life, il libro che ha cambiato la mia vita, che parla del potere della letteratura, e anche lì non ci sono immagini ma ci sono parole, non sono suoni ma sono lettere che si colgono con gli occhi. E Camilla dice: la mia vita è cambiata dopo aver letto L'amante di Lady Chatterley. Come molte adolescenti anch'io leggevo romanzi rosa, e l'incontro con quel libro nascosto sotto i cuscini e letto al buio con una torcia ha sicuramente cambiato la mia vita e mi ha fatto desiderare di impossessarmi di qualcosa di proibito. E di proibito c'erano anche i contenuti di questo libro, che sappiamo è stato anche processato per quello che diceva ed evocava. Ma insomma, questa è un'immagine di cui si parla in questi giorni nel Regno Unito, perché sappiamo che la regina promuove la letteratura e promuove la lettura. E devo dire che in effetti, non so se sia in controtendenza, non frequento abbastanza le metropolitane italiane per poterlo dire, ma su quelle londinesi ci sono ancora tantissime persone che leggono, non solo dal cellulare o dai dispositivi elettronici, ma anche dai libri di carta, tanto che le librerie, negozi di libri, che in particolare a Londra, che è la città dove vivo, conosco meglio, sono pieni di storia, di polvere, sicuramente di legno che crea atmosfere che sicuramente aiutano la mente a volare. Quindi se avete bisogno di rilassarvi come fanno Camilla e Re Carlo III, mettetevi in ciabatte, sedetevi con un buon libro e che qualcuno vi prepari la cena. Nello specifico adesso vi prepari il pranzo, visto che Londra dice sono le 12:58 in questo momento, le 13:58 in Italia, per chi ha avuto il buon cuore e la pazienza e il piacere magari anche di stare con noi in queste due ore con God Save Europe, che vi dà appuntamento a sabato prossimo, sempre dalle 12 alle 14 ora italiana. Se vi siete persi qualcosa, vi invito ad andare a recuperare la puntata sul sito giornaleradio.fm, dove ci sono tra l'altro tutte le trasmissioni che ci precedono e ci seguono, come quella che va in onda adesso dopo di noi, Marketing con Vista, con Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Sono al momento dei ringraziamenti, prima di tutto a voi, agli ospiti che ci hanno fatto compagnia, ci hanno aiutato nelle analisi che abbiamo condotto oggi, a Elisa Cabrini dalla regia, che mi sfida a lanciare titoli di canzoni e di autori che io non ho mai sentito, ma anche questo è il bello della radio: conoscere qualcosa di nuovo, aprire anche le proprie frontiere musicali. Grazie ancora a voi, ci risentiamo sabato prossimo con un nuovo episodio di God Save Europe. La linea a chi ci segue, buon sabato e buon pranzo.
1: Giornale Radio.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it. Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 14.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Ancora maltempo sull'Italia. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Intanto si contano i danni degli scorsi giorni. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala in provincia di Trapani, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico. Colpite anche Napoli ed Ischia, dove si sono verificati smottamenti. A causa dei danni, Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno ed Anzio nel litorale sud di Roma dopo gli allagamenti di ieri.
8: E ad aggravare la situazione in Calabria anche una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 registrata dall'INGV nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa ha avuto una profondità di 11 km. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. Doppia scossa di terremoto invece a Caserta alle 12.22 e poi alle 12.23 con magnitudo 3.2 con epicentro a 4 km da Gioia San Nitica e a 10.7 km di profondità.
9: Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio in Palestina, la manifestazione nazionale organizzata per la situazione del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Nella capitale il ritrovo proprio in questi minuti al Colosseo e partenza alle 15 del corteo diretto a Piazzale Aldo Moro, dove ha sede l'Università La Sapienza. A Milano la manifestazione partirà alle 16 da Piazza Repubblica per raggiungere San Babila.
8: Dall'estero oggi la Russia ha espresso la sua gratitudine per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di gasolio, sganciando 5 bombe su edifici residenziali a Zaporizhzhia. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, affermando che al momento purtroppo sono state confermate 12 vittime, tra cui 3 bambini. Zelensky si riferisce all'intesa tra il presidente Trump con il leader del Cremlino sul gasolio russo. Gli Stati Uniti con questo accordo con Mosca hanno cancellato le sanzioni energetiche contro la Russia, infliggendo un duro colpo all'Ucraina.
9: L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, in una nota diramata a nome dell'Unione Europea, ha criticato le sanzioni varate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale dopo l'assegnazione del premio Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, chiedendo a Washington di ritirarle. Kallas ha avvertito che l'Unione è pronta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la Corte continui ad operare efficacemente e ad assolvere il suo mandato indispensabile, ma ha colto con favore anche la disponibilità degli Stati Uniti di discutere le proprie preoccupazioni con gli Stati parte dello Statuto di Roma.
8: La Formula 1, momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore dopo la pole c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Dopo la partenza ritardata per pioggia, l'olandese della Red Bull viene sfilato al via da Russell, che prova a muro al secondo passaggio. Un super Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza. L'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. L'orario delle qualifiche slitta alle 15.30.
9: Ed è tutto, a più tardi.
10: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Io mi emoziono ogni volta che sento questa sigla.
1: Io non riesco a stare
0: che
1: fermo.
0: Suona dalle casse. Io mi emoziono. Anche, è bellissima.
1: Anche la Cabrini si sta emozionando.
0: Io già immagino comunque, sai, quest'estate, la prossima estate. Faremo il marketing con vista Summer Beach Party su tutte le spiagge d'Italia, dell'Albania, della Croazia, con questa sigla che apre e la nostra Elisa Gabrini lì che dalla regia invece esce e sarà sul palco con noi con una chitarra a suonare e cantare marketing. Lo vogliamo dire?
1: Sì.
0: Che la sigla è cantata da Elisa Gabrini. Un applauso alla nostra Elisa Gabrini che ha scritto, ha suonato e cantato questa sigla solo per noi.
1: Che è una hit ormai.
0: È una hit. È una hit. Ma sai cos'è che ci frega a noi? Che non c'è più Maurizio Seimandi con la super classifica show, perché altrimenti questa canzone sarebbe sopra.
1: Sei molto anni 80
0: sì, assolutamente, e ne sono orgoglioso. Signore e signori, buon pomeriggio, sabato 3 ottobre.
1: Siamo arrivati a ottobre.
0: Ma il tempo dell'estate è finito ormai, adesso ottobre che ci stanno le castagne.
1: Non lo so, ma oggi è un giorno speciale, poi me la fai fare una dedica.
0: Oggi ti faccio fare tutte le idee, fatti prima presentare però.
1: Sì, poi intanto la Cabrini mi mette la sigla di buon compleanno, così dopo
0: allora stai già spoilerando.
1: Intanto
0: andiamo alle presentazioni. L'ho già presentata la nostra menestrella, la principessa delle valli bergamasche, Elisa Cabrini.
2: Sono pronto.
1: Buongiorno. Madonna, principessa. La faccio io.
0: C'era la voce di Albano, mi ha messo un po'. Mi incute timore il signor Carrisi, ma al mio fianco è lui. Il professore che tutti gli alunni vorrebbero.
1: Esatto.
0: Alessandro Musumeci.
1: Adesso non so più chi sono. Questa è una crisi
0: di
1: identità.
0: Di
1: mezza età e di identità.
0: È fluidità. E io in ascolto.
1: Ma tu chi sei?
0: Io sono Davide Schioppa.
1: Fai c'è bisogno di una settimana.
0: Faccio cose, guardo gente. Sì, ma bel lavoro che fai? Ma incontro persone, parlo, dico
1: sì,
0: cose.
1: Ma qual è il tuo lavoro?
0: Fare cose. Lavoro nel fantastico mondo della reclama e ne sono assolutamente innamorato di questo mondo. Care signore e signori, siete su Marketing con Vista Show sulle frequenze di Giornale Radio e noi adesso ci pompiamo un bel pezzo musicale che ci mette la nostra Lisa Cabrini. Sono i Pearl Jam e poi torniamo qui da voi.

0: Queste erano le note dei Pearl Jam qui sabato 3 ottobre, sabato pomeriggio, negli studi di Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo in ascolto Davide Schioppa e Alessandro Musumeci, mentre in cabina di regia c'è la nostra Elisa Gabrini. Noi siamo quelli del marketing, questo è Marketing con Vista Show. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo qui per tenervi compagnia. Ma caro Alessandro,
1: sì,
0: che cosa è successo la scorsa settimana?
1: La scorsa ma intendi Milano?
0: Beh sì, dove abitiamo, vabbè, dove viviamo.
1: Non è che Milano è il centro del mondo.
0: No, allora, Milano è il centro del mondo e la scorsa settimana lo era.
1: Tu sei molto provinciale, quindi sì, so che sì. Ti stai riferendo a Milano. È stata la Fashion Week, una delle Fashion Week. Perché poi lo sai, non è che ce n'è solo una.
0: Ce ne sono due all'anno, no?
1: Ce ne sono
0: a Milano. Poi c'è quella di credo ci sia quella di Parigi,
1: di Firenze.
0: No, Firenze è il Pitti, è un'altra cosa.
1: Vabbè, ma è sempre,
0: sì, ma non è la Fashion Week.
1: Ma è sempre una settimana.
0: Madonna, stiamo facendo una pessima figura, Alessandro.
1: Allora,
0: Alessandro, tu ti hai presentato come una persona di stile.
1: Dovremmo parlare con un esperto.
0: Te te ne intendi un po' di stile. te ne intendi. Il tuo guardaroba, che annata è, Alessandro?
1: Non lo so.
0: Che annata è? È come il vino quel guardaroba. Sì, ne dobbiamo parlare con un esperto.
1: Con un'esperta.
0: Certo. E credo che una delle maggiori esperte che c'è in Italia sul mondo dei social.
1: Non solo in Italia.
0: Che dico in Italia? Dico in Italia e nella Svizzera italiana. Nella Svizzera italiana e anche. Quindi. Ma pure l'Austria, secondo me.
1: Secondo me sì.
0: Sì. Stiamo temporeggiando, non so perché, ma c'è Elisa Gabrini che mi fa dei gesti. Quindi non so se abbiamo l'ospite o non ce l'abbiamo. Adesso, bello della diretta. Elisa Gabrini, ce l'abbiamo. Ah, ci spollicia. Allora, abbiamo direttamente qui in compagnia.
1: Dalla passerella. Direttamente dalla passerella
0: abbiamo Ida Galati. Ida, buon pomeriggio, grazie per essere qui con noi a Marketing con Vista Show.
2: Un piacere, grazie.
0: Guarda
2: a voi
0: come ti accogliamo,
2: venire.
0: Senti con che musica ti accogliamo.
2: Ah, wow.
1: Una musica di stile.
0: Non musica di stile, ma Ida è una persona estremamente di stile. Le stanze della moda è la sua identità sui social e da diversi anni, ormai Ida è una giornalista, è un'esperta di moda e da diversi anni racconta la moda in maniera nulla affatto scontata al suo pubblico, che è fatto da, insomma, tante persone che la seguono. Ida, noi mentre aspettavamo di connetterci con te, commentavamo il guardaroba del mio compagno di merende Alessandro, che ti presento, che è un guardaroba che, insomma, è come,
2: com'è?
0: È come il vino, è dannata, è un guardaroba.
1: Recentemente sì. È stato molto rinnovato.
0: Ale, qua stiamo almeno a roba del 1995-96, secondo me.
2: Qui è vintage. E vabbè,
0: vedi, le persone esperte te l'hanno già aggiustato. È vintage.
1: Sì, ma c'è solo un problema, caro Davide e cara Ida. Io vorrei avere il guardaroba del 95. C'è solo un piccolissimo dettaglio.
0: Qual è? Ce lo
1: non
0: vuoi dire?
1: Non c'entri più.
0: Ma perché ti sei ristretto il guardaroba?
1: Esatto,
0: è solo quello. Ida, come sono state le fatiche di questa settimana della moda che è trascorsa?
2: Ma è stato tutto molto interessante, anche forse un pochettino più rilassato, quindi fatica sì, ma non troppo. Ho voluto prenderla anche io in maniera differente, perché la cosa che si fa di più quando ci si incontra tra giornaliste trafelate è sempre lamentarsi di quanto è tutto sia troppo, ed è vero, perché ci sono veramente tantissime sfilate in calendario, corri da una parte all'altra della città, arrivi sempre in ritardo, ma le sfilate sono ancora più in ritardo e quindi ci si lamenta, e io dico no, perché facciamo alla fine un mestiere bellissimo. A contatto con la bellezza, siamo fortunati poi alla fine, no? Ma quella settimana lì ci sentiamo un po' meno fortunati, perché è tutto condensato, e quindi insomma è un po' dura, ma fa niente.
0: C'è Alessandro che è qui impaziente perché voleva partecipare anche lui a qualche sfilata, però nessuno l'ha invitato, nessun brand l'ha invitato.
1: Intanto non sono ancora andato ad una sfilata.
0: Mai andato ad una sfilata, povero bimbo. Ci penserà Ida, alle prossime sfilate ti porterà con lei.
1: Ma andiamo poi nel concreto, quindi una settimana molto impegnata e impegnativa. Ecco, qui a Marketing con Vista, Ida, noi raccontiamo di solito le storie, i brand, eccetera. Quindi diciamo una storia di quelle un po' più interessanti, singolari, che ti viene in mente di questa settimana.
2: Allora, non lo so se singolare, però per me paradossalmente la storia più interessante è stata un negozio, che è quello di Demna, che è il nuovo direttore creativo di Gucci, perché ha ambientato la sua prima vera collezione per Gucci, è nuovo, insomma, dopo Alessandro Michele, proprio dentro una boutique Gucci ricostruita per la sfilata. Bellissimo. E l'ha chiamata proprio The Store Show. E secondo me non è affatto casuale, perché Gucci arriva da anni molto difficili, ha perso una parte di fatturato enorme rispetto al suo picco e oggi ha un grande problema che lo riguarda soltanto che cosa mettere in passerella, ma deve riportare le persone nei negozi e far tornare loro la voglia di comprare Gucci. E quindi ho trovato, insomma, quasi bellissimo nella sua disperazione, che mentre tutti parlano di social, viralità, celebrity, Demna invece ci ha riportato nel luogo più antico e concreto della moda, che è il negozio, perché alla fine puoi fare puoi fare milioni di visualizzazioni, ma il problema del lusso oggi è trasformare nuovamente quell'attenzione in desiderio, e il desiderio possibilmente in una vendita, perché abbiamo un problema.
0: E certo, se poi alla fine desideri ma nessuno compra.
1: Poi è molto interessante. Intanto il fatto che l'abbia fatto dentro lo store. Oh, posso dire un aneddoto che poi c'entra poco.
0: Te lo concediamo, Ale.
1: No, perché giustamente Ida diceva: no, perché c'è meno traffico, meno gente nel negozio. Io recentemente, insomma, dal mio piccolo osservatorio, sono stato in un negozio Gucci in centro a Milano e devo dire.
0: Non ti hanno fatto entrare, dillo.
1: No, nel senso che quasi quasi
2: invece il contrario,
1: quasi quasi non volevano
2: che finalmente qualcuno entrasse.
1: No, non mi hanno, posso dirla di diretta, semplice. Non mi hanno filato proprio de pezzo, cioè nel senso stai lì, penso, fatto una domanda, non lo so, era la commessa svogliata, quindi adesso al di là di Gucci o non Gucci, però secondo me un negozio di lusso deve trattare tutti i clienti che entrano, insomma, anche regalando un'esperienza. Dico regalare perché poi o compri o non compri, deve regalare un'esperienza, e secondo me in quel caso a me è mancato, per quanto io, e lo dico, sono un fan
2: del brand
1: vintage, ma sono un fan del brand Gucci. Ida, tornando un po' al mondo della Fashion Week, io l'ho seguita, diciamo, come dicevo, non ho partecipato perché non mi hanno invitato alle sfilate, però l'ho seguita molto sui social. Ecco, qui a Marketing con Vista parliamo sempre molto spesso della comunicazione che sta andando sempre di più verso creator, verso i social, eccetera. Tu che ci sei, ovviamente. Ecco, sui social come l'hai vissuta e come, insomma, può essere amplificata una Fashion Week sui social?
0: Bella domanda, Alessandro.
2: Ormai quello che vedo è che conta tantissimo trasformare una sfilata in un contenuto che riesce poi a generare conversazioni. Cioè, io mi accorgo quasi quando apro Instagram di cosa ha ottenuto più attenzione e quindi di cosa dovrò parlare il giorno dopo, per semplificare e vedere se oltre quello che si sono inventati c'è un messaggio vero oppure è stato creato tutto soltanto per far parlare. Quindi conta tantissimo poter riuscire a generare delle conversazioni, e quindi se comunichi qualcosa oltre l'abito, le immagini escono più velocemente da quella stanza, arrivando a milioni di persone. Questa settimana abbiamo visto un po' di tutto, per esempio anche Philip Plein, che ha fatto strecciare dei monster truck.
0: Io l'ho visto dal profilo social di Ida. Ho visto che, insomma, Ida l'ho anche un po' criticato, devo essere sincero. Non ci sei andata giù dolce.
2: No, io no.
0: Io però anche quelle immagini me le sono godute.
2: È perché sei un uomo. Perché sei un uomo, ma poi tra l'altro io non ci sono stata, ma mi hanno detto che lì c'era un fumo, un odore terribile.
0: Bello,
2: cioè, è stato.
0: odore di gasolio, che è la vera ricchezza in questo momento.
1: Se vuoi trasmettere il lusso, devi far vedere una tanica piena di benzina.
0: Quello ha portato il Monster Truck.
2: Noi stiamo parlando, infatti, vedi, tu mica poi hai guardato gli abiti.
0: No, assolutamente.
2: Forse saresti voluto anche essere da diesel, che non so se avete visto, ha messo 200 performer in platea. In
0: ah no, l'ho visto sempre da te, però Ida, io ho seguito la settimana della moda sulle stanze della moda, devo essere sincero.
1: Non è che è proprio 360 gradi.
0: Come no, il mio osservatorio è Ida Galati, mi fido di lei, certo, e sono i suoi occhi vanno bene per me, quindi ho visto queste cose.
2: Io cerco di riprendere proprio tutto quello che genera tantissima conversazione, ma anche quello che non lo genera, per far vedere che in realtà c'è anche altro che purtroppo non viene messo in risalto, proprio se non fa tutte queste robe qui. Diesel ha stimolato addirittura degli amplessi, ma la platea
0: attenzione adesso, perdonaci Ida,
1: siamo in fascia protetta,
0: qui dobbiamo assolutamente andarci a vedere questi amplessi, quindi ti dico, rimani in linea con noi. Ci ascoltiamo un pezzo, noi ci andiamo a vedere gli amplessi di Diesel e torniamo qui su Giornale Radio.

0: sono gli editors sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing, Marketing con Vista Show, sabato 3 ottobre, sabato pomeriggio, formazione al completo. In cabina di regia la nostra principessa delle valli bergamasche Elisa Gabrini, al mio fianco Alessandro Musumeci, in ascolto Davide Schioppa, ma abbiamo la nostra super ospite collegata via telefono questo sabato pomeriggio, Ida Galati, direttamente dalle stanze della moda qui sulle frequenze di Giornale Radio per raccontare a noi comuni mortali la settimana della moda. Ida, sei ancora con noi?
1: Ci sono.
0: Oh, fantastico, fantastico. Alessandro, c'ho ancora qualche domandina per te.
2: Sì, ma
0: vai, vai, vai.
2: Allora, vado con una domanda un po'...
0: Vadi, contessa, vadi.
2: Allora, qui parliamo sempre anche di autenticità, ecco.
0: Certo.
2: Quindi domanda da chi è fuori dal mondo della moda: quanto è autentica la moda in un'epoca in cui influencer, ma ci mettiamo anche dentro celebrity, collaborazioni e contenuti che sono pensati poi per diventare virali?
0: Che ecco, domande belle fai oggi?
2: A che punto arriva l'autenticità?
0: L'autenticità, no, Ida. Parliamone.
1: Io non credo che la moda sia mai stata completamente autentica, perché la moda è, se ci pensate, è costume, è rappresentazione, cioè è costruzione dell'immagine, però è anche sogno, artificio, teatro. Quando per esempio faccio vedere delle cose sgradevoli, la maggior parte delle persone sui social si arrabbiano e parlano sempre quanto allora vorrei, allora estinguiamoci, cioè proprio si arrabbiano.
0: Estinguiamoci, c'è il copyright, io
2: cheat schioppa,
0: estinguiamoci.
1: Si arrabbiano tantissimo perché vogliono sognare e quindi si costruisce qualcosa. Ma comunque prima c'erano infatti le dive del cinema, le muse, le top model, le riviste. Oggi abbiamo influencer, celebrity creator che insomma cercano di veicolare queste rappresentazioni. Poi il problema nasce in realtà quando la comunicazione viene prima di ciò che devi comunicare, no? Quando prima pensi che cosa funzionerà su TikTok e poi pensi al vestito.
0: Ma questo ragionamento che stai facendo lo stai facendo per le maison o per tutto il mondo che c'è attorno alla settimana della moda, tutte magari quelle persone, quegli aspiranti anche influencer che cercano visibilità sui social?
1: Ma in realtà lo fanno entrambi. Qualche maison o comunque tutti ci pensano, cioè pensano a poter creare qualcosa che faccia parlare e che vada oltre al vestito. Poi c'è chi, per esempio, è stato bellissimo vedere Antonio Marras, no? E qui c'è la differenza
0: dalla Sardegna,
2: Dalghero.
1: Sì, perché anche Marras, che ha costruito una tavola lunghissima, ha rappresentato un matrimonio sardo, quindi questa tavola
0: ci piace,
1: all'interno di un giardino pubblico riallestito, e c'erano poi gli sposi che hanno preso alla fine della sfilata delle sedie, si sono sedute, hanno fatto un banchetto. Noi abbiamo assistito a questa trasformazione post sfilata, come se fossimo tutti invitati a quel matrimonio. Quindi era spettacolare e assolutamente instagrammabile. Ma il matrimonio nasceva dalla collezione, quindi non sembrava che la collezione fosse stata costruita per giustificare il matrimonio. È una differenza sottile, ma secondo me fondamentale. E allora lì proprio c'è un matrimonio, appunto un connubio perfetto, dove il contenuto diventa anche virale, però c'è anche la ciccia. Le creator, le influencer, insomma, poi c'è questa roba qui di vestirsi il più strampalato possibile per andare virali. Io ho visto una persona deliziosa che chiaramente è fatta appositamente, ma mi è piaciuta, che andava in giro con un coniglietto.
0: Madonna, fantastico. Ma al guinzaglio. Io vado tutti i giorni in giro con un Rottweiler, ma nessuno mi nota.
1: Capito, perché dovevi andare con il coniglietto, ma è stato delizioso, però chiaramente quello è pensato per, no? E alcune cose vanno bene, altre poi dopo un po' dicono sì, vabbè, basta.
0: Ida, ma se Se vogliamo proprio dare una lezione qui al nostro direttore marketing, al nostro direttorissimo, no?
2: Prendi carta e penna,
0: Alessandro. Allora, come avrai capito, il nostro direttore marketing è un po' lontano dal mondo fashion. Lui si occupa di motori, lui è un po' più Philip Lane, secondo me.
1: Lui è Plain.
0: Gliele avrebbe vendute volentieri le macchine a Philip Lane. Ma detto questo, ecco, qual è la lezione che un direttore marketing, guardando la settimana della moda, potrebbe portarsi a casa e mutuare magari anche per altre industrie?
1: Ma forse proprio questo, prendendo spunto da Marras, no? Che attenzione e desiderio non sono la stessa cosa. Cioè, oggi siamo ossessionati dall'attenzione perché possiamo misurarla, no? Views, like, commenti, condivisioni, ma il desiderio invece è molto più difficile da misurare, no? Però è quello che fa sì che domani una persona entri nel tuo negozio, scelga te invece di altri 100 brand e sia disposta anche a pagare molto per averli. Quindi a un direttore marketing direi non chiederti soltanto come puoi farti guardare, ma perché dopo averti guardato qualcuno dovrebbe continuare a pensare a te.
0: Mi piace. E soprattutto renditi desiderabile.
2: Mi piace.
1: Sì.
2: No, ma sai che è molto, no, veramente idea, molto sensato proprio nel mio mestiere, dove si parla veramente tantissimo di, tu hai detto attenzione, diciamo che sono più le azioni tattiche, no? E di comunicazione, mentre invece quando pensi più alla strategia, pensi più al brand e allora costruisci il brand cercando di essere desiderabile. Poi chiaramente tra il lusso, poi c'è anche il mainstream, non c'è solo il lusso, ma sempre questa idea di costruire il brand, non è solamente attenzione.
1: Esatto.
0: Che per alcune delle macchine sono un po' sono molto legate al mondo del fashion. Delle tue in particolare sono iconiche, quindi è così. Ida, io sono orgoglioso di averti avuto nostra ospite questo sabato pomeriggio e ti auguro un fantastico weekend. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che possono seguirti su Instagram, sulle stanze della moda. Non so se ci sei anche su TikTok, dimmelo tu.
1: Però su TikTok sono Ida Galati.
0: Ida, grazie davvero di cuore per la tua testimonianza, Ida, per la settimana della moda che ci hai raccontato. Torna a trovarci su queste frequenze. Noi nel frattempo facciamo una cosa bellissima: ci ascoltiamo la reclama.
3: Giornale radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Marketing con Vista Show sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Gabrini, quindi formazione al completo per noi, quelli del marketing, questo sabato pomeriggio, sabato 3 ottobre. Attenzione, ma qui dobbiamo fare degli auguri.
1: Eh sì,
0: attenzione.
1: Musica.
2: Tanti auguri a te.
0: Elisa Gabrini che sta cantando live con più voci, lei ha più personalità, è così.
1: C'è tutta la truppa di radio, di Giornale Radio.
0: La chiamano 1001 corde vocali. Ed è lei che sta cantando.
1: Ma a chi facciamo gli auguri?
0: A chi facciamo gli auguri? Potremmo farle ad un re, potremmo farle a una regina, potremmo farle a una principessa. Noi lo facciamo alla regina di casa Musumeci.
1: A Diletta.
0: Diletta, auguri.
1: Questo è come comprare uno spazio.
0: Quanti anni compie Diletta?
1: Otto
0: anni, sì. Ma fantastica età. Diletta, mi raccomando, vacci giù pesante a chiedere un bel regalo al tuo papà.
1: Sì.
0: Assolutamente.
1: E senza limite.
0: E noi adesso andiamo a scegliere il regalo per te, Diletta. Facciamo, insomma, da assistenti al tuo papà. E nel frattempo ci ascoltiamo un pezzo musicale che ci mette la nostra Elisa Gabrini.

0: Siamo tornati sulle frequenze di Giornale Radio dopo questo bel pezzo musicale che ci ha messo la nostra Elisa Gabrini. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci. Questo è Marketing con Vista Show. Noi siamo quelli del marketing. Insomma, sì, abbiamo fatto un po' di rassegna stampa, però oggi vi raccontiamo il retroscena, vi raccontiamo il backstage. Ciascuno di noi si è fatto una rassegna stampa, io non so le notizie che mi leggerà Alessandro e mi chiederà di commentare. Alessandro non sa quali notizie io gli proporrò e gli chiederò di commentare. Quindi andiamo assolutamente
1: al buio.
0: Cabriolet. Così, parto io?
1: Vai.
0: Allora, la prima notizia che ti voglio raccontare è quella di un brand che a te piace tanto. Parliamo di McDonald's. Allora, il titolo potrebbe essere questo: dall'hamburger alla pubblicità nasce il media network. McDonald's non vuole più solo comprare pubblicità, ma sai che c'è? Ha deciso che la vuole anche vendere. Quindi all'Investor Day dello scorso 23 settembre a Chicago la catena ha presentato il McDonald's Media Network. Il progetto venderà ad altri brand spazi all'interno della propria app, sui chioschi e sui menu board, quindi sulle lavagne, quelle lì dove potete ordinare che cosa mangiare. È già partito il test è partito ad agosto in 450 ristoranti di proprietà diretta negli Stati Uniti, dove gli annunci compaiono sui display appunto degli ordini al drive-thru. L'obiettivo quindi è arrivare nel più breve tempo possibile ad un business da $1 miliardo senza scadenza. Per ora la rete esclude i franchisee che gestiscono gran parte dei ristoranti di McDonald's, quindi possiamo dire che ti vendono il panino, ma ci sarà un commerciale di McDonald's, caro Alessandro, che verrà a bussare alla tua porta per chiederti di comprare uno spazio pubblicitario sul loro menù. Che cosa ne pensi?
1: Davide, io penso che non è il primo caso. Adesso effettivamente questa notizia ha fatto molto clamore, però ti ripeto, non è il primo caso, perché parliamo di retail marketing alla fine. Quindi tu vai da McDonald's, sai che adesso sono spariti i desk dove hai, diciamo, commessi o commesse e la cassa, diciamo, nel senso più tradizionale, hai solamente questi tablet. Qui tu non interagisci più con delle persone, ma semplicemente con questi tablet giganteschi. E quindi, perché no, fare anche dei pop-up, dei banner che possono appunto comunicarti qualche cosa. Ora, la stessa cosa, per esempio, è capitata a me di ricevere appunto una proposta di questo tipo di appunto di acquisto spazi pubblicitari, per esempio al Media World. Quindi Media World, quando tu vai, cosa trovi? Trovi 5.000 televisori. Dopodiché nei televisori di solito passano o dei documentari della natura, oppure quello che si stanno inventando è di far passare il tuo spot pubblicitario.
0: Ma io ti faccio una domanda nella domanda, perdonami, ma è veramente non è retorica la domanda, è una domanda sincera. Tu credi che realmente possa funzionare? Cioè, io sono un consumatore, sto andando a comprare un menù da McDonald's perché ho fame, devo comprare magari un menù anche ai miei figli, agli amici, e mi vedo una pubblicità di una macchina. Ma io in quel momento quanto posso essere in target con il desiderio di saperne di più di una macchina? C'ho fame, voglio comprare il mio hamburger e voglio mangiare. Cioè, non c'è il rischio che sia questo tipo di pubblicità un po' fuori contesto?
1: Allora, sì, nel senso, c'è il rischio che sia fuori contesto. Adesso non la metterei così grave come stai dicendo tu: vado perché ho fame. Adesso uno va da McDonald's anche per passare un paio d'ore, per intrattenersi. Quindi così come quando vai in uno store di elettronica, di tecnologia, vai lì anche per guardare spesso. Quindi io credo che ci sia una certa attenzione, magari meno rispetto, chiaramente. Allora, se devi comprare una macchina, è chiaro che se vai in concessionaria hai un livello diverso di attenzione, certo. Però l'obiettivo di questo retail marketing è di intercettare la tua audience in un contesto fuori, cioè diverso da dove la tua audience è preparata a comprare il tuo prodotto. Quindi tu sai che, ok, sicuramente c'è gente che compra macchine ed è interessata alle macchine. Tu intercetti quell'audience quando sta comprando un panino. È chiaro che l'attenzione non sarà la stessa, però può funzionare. Chiaramente deve avere un costo poi, diciamo, paragonato a quella che è appunto la conversione attesa.
0: Allora, benvenuti, insomma, a quelli di McDonald's nel fantastico

0: Mondo commerciale della reclam. Che notizie mi vuoi dare?
1: Allora, parliamo di Google.
0: Ok.
1: Google non porta più lettori. Le notizie ora viaggiano in chat e questo è un trend che stiamo guardando. Il traffico che Google Search porta ai siti editoriali è crollato del 40% in un anno.
0: Caspita!
1: Quasi il doppio del calo registrato l'anno precedente, perché già l'anno precedente c'era un calo e ne avevamo anche parlato.
0: Certo.
1: Google Discover è sceso del 34%. Lo documento il publisher Playbook 2026 di Chartbeat, che analizza la sua rete di editori tra luglio 25 e luglio 26. Intanto cresce il dark social. Cosa significa? I link condivisi via messaggi e canali privati, che è salito invece tra il 7 e l'11% delle visite. I chatbox di intelligenza artificiale portano ancora un traffico, in questo caso praticamente nullo. Quindi, caro Davide, se la scoperta dei contenuti, le notizie si spostano su WhatsApp, nelle chat private, ma alla fine come misuri e come puoi pianificare la tua comunicazione di marca?
0: Allora, andiamo per ordine. Che cosa è successo? È successo che fino a prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale, se tu cercavi un'informazione, quindi non sto parlando di un audience affezionata ad un determinato sito, immaginiamo proprio una audience che cerca una notizia, un fatto su internet. Cosa fa? Va su Google, cerca quella cosa, Google gli proponeva una serie di fonti di siti internet, e quindi n.000 persone andavano sui siti internet e li navigavano, magari per la prima volta, magari non sarebbero più tornati su quei siti. Che cosa è successo poi? C'è stato l'avvento dell'intelligenza artificiale, per cui quando voi googolate, scrivete qualcosa, la stessa Google vi propone, prima dei risultati dei siti internet, dei risultati filtrati dall'intelligenza artificiale, quindi da Gemini. E succede che sempre più persone, anziché chiedere a Google, ai motori di ricerca qualcosa, lo chiedono direttamente a ChatGPT, a Claude, e da lì, insomma, l'intelligenza artificiale ti fornisce magari dei link, ma difficilmente ne esci fuori. L'altro fenomeno a cui tu fai riferimento sono i cosiddetti link in bio che vengono messi su Instagram, quindi i social che si sostituiscono anche in questo caso al motore di ricerca. Però è successa una cosa che secondo me nessuno dice, ed è un po' la favoletta del re nudo. Questa cosa è successa perché comunque è il nuovo che avanza, l'intelligenza artificiale. Ma ci siamo fatti una domanda su come sono ridotti tantissimi siti internet, specialmente in Italia, che navighiamo? E non parlo soltanto dei blog amatoriali, ma parlo anche proprio dei siti che hanno delle realtà editoriali alle spalle. Tu entri su un sito internet e c'hai overlay, pop-up, siti che si aprono perché ti fanno vedere la pubblicità. Cioè, fondamentalmente, ti accalappiano, ti portano dentro, ma il loro interesse non è farti leggere la notizia, ma è disturbarti con la pubblicità. E lo dico io che di pubblicità un po' me ne intendo. Quel tipo di siti internet così affollati di pubblicità fanno proprio una cattiva reclam al mondo editoriale.
1: Vero, vero.
0: Quindi c'è da fare un po' di autocritica, cari editori. State perdendo traffico, è vero, questa è colpa sicuramente dell'intelligenza artificiale, però per alcuni di voi è anche colpa dell'avidità che vi ha insomma accompagnato nel corso degli anni. Siamo stati utenti troppo spesso bersagli delle pubblicità e poco coccolati. Ma come dico sempre io, quando qualcosa è gratis, il prezzo sei tu.
1: Sei tu.
0: Quindi l'informazione è gratuita, questo è il prezzo da pagare. Ti ho convinto?
1: Sì, mi hai convinto, e aggiungo un pezzettino, perché poi comunque la colpa è sempre un pochino delle numeriche, dei KPI, dei numeri.
0: Sì.
1: Perché questo è diventato insomma l'insofferenza che tu hai manifestato adesso? Perché per aggiungere maggiori KPI alla fine non bastava più il bannerino discreto in alto a sinistra in un angolino. Se io voglio la pubblicità, so che è lì. Sono comparsi queste pubblicità a schermo intero che tu devi andare a cercare dove c'è la X, poi la X la maschera, no? per tornare a leggere le notizie. notizie che dicevi tu prima. Quindi anche questo, e chiaramente poi nell'errore uno va e clicca sul banner e dice: ho cliccato il banner. No, non ho cliccato il banner, stavo cercando la X. Quindi, come dici tu, questo è, tu, è come un
0: tu
1: cane
0: vuoi
1: che
0: leggere
1: si
0: una notizia, magari c'è la notizia di 10 righe, però nel frattempo c'hai la pubblicità in audio, la pubblicità in video, la pagina del sito che ti si refrescia, e poi che ci lamentiamo a fare, editori, che ci lamentiamo a fare? Un po' ve la siete cercata. Ecco, Alessandro, io invece ti porto nel tuo fantastico mondo a quattro ruote. Ti porto nel tuo mondo a quattro ruote.
1: Ma no, dai, ma almeno il sabato. Fammi evadere, fammi sognare.
0: Non ti porto in casa tua, non ti porto in casa tua. Allora, McLaren.
1: No, non siamo competitor.
0: Ha un nuovo logo che però sembra non convincere. Allora, ti racconto questa cosa. C'è una nuova identità visiva di McLaren che fa un po' discutere. Il wordmark si ispira all'insegna della stazione di servizio della famiglia del fondatore Bruce McLaren ad Auckland. Il 28 settembre l'ex head of brand della casa ha scritto che la reazione è stata rumorosa e in gran parte negativa. Secondo lui però il timore vero è che la cultura racing stia perdendo peso, e sullo sfondo c'è anche un'espansione oltre la supercar. La nuova grafica comparirà anche sui modelli futuri. Sembrerebbe che McLaren stia per lanciare anche un SUV, forse lo abbia lanciato. Allora, Alessandro, io ti faccio questa domanda, visto che sei proprio del settore: quando un brand anticipa un cambio di prodotto, va dichiarato apertamente o lasciato intuire? Perché nel vostro settore ce ne sono stati di rebrand, di cambi di logo che hanno fatto molto molto discutere, e in alcuni casi hanno fatto realmente arrabbiare gli appassionati di quella marca. A te è mai successo?
1: Ma no, non è mai successo, però effettivamente conosco insomma il tema, e devo dire che effettivamente i loghi poi insomma si evolvono, e penso che sia giusto che evolvano, anche perché evolvono anche i canoni stilistici, i gusti, cioè parliamo di case automobilistiche con più di 100 anni, no? Quindi effettivamente ci può stare. Quello che spesso accade è anche un ritorno alle origini, no? Spesso mi è capitato di lavorare insomma in brand che poi il logo in qualche modo si evolveva, ma sempre traendo insomma conferme dalle proprie radici, come poi sembra insomma il caso di McLaren. Io ti dico, l'ho visto, a me non sembra un logo brutto, quindi poi penso che, sai, sui social c'è sempre insomma quando lanci un qualcosa di innovativo magari è sempre un po' divisivo, quindi hai a chi piace molto, a chi e poi hai i detrattori. Quindi a me piace il nuovo logo di McLaren, tra l'altro è una bella storia, e mi piace che poi nei loghi, che sono semplicemente dei simboli grafici alla fine, però tu possa raccontare una storia. Quindi secondo me quello che ha fatto McLaren è positivo.
0: Bene, bene. Facciamo così, poi dopo andiamo in carrellata, ascoltiamoci un bel pezzo musicale che ci facciamo agevolare dalla nostra Elisa Cabrini, poi torniamo qui con una bella carrellata di notizie.

0: Bentornati sabato 3 ottobre, sabato pomeriggio sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing, marketing con vista show, in ascolto Davide Schioppa, al mio fianco c'è lui, quel bell'uomo di Alessandro Musumeci, in cabina di regia c'è la nostra principessina Elisa Cabrini, noi abbiamo continuato a fare la nostra rassegna stampa randomica, io non so che cosa mi legge Alessandro, Alessandro non sa che cosa gli leggo io, quindi
1: vai,
0: tutto
1: comincio
0: al
1: io,
0: buio,
1: ma
0: tutto
1: Davide,
0: al buio, vai, che ma, mi vuoi
1: Davide,
0: raccontare?
1: Ma tu bevi il caffè?
0: Oh, oh, oh. Più lo ti, com'è? Più lo mandi giù e più ti tira su. Quello era la vazza.
1: Esatto, e qui parliamo di Kimbo.
0: Ah,
1: il caffè napoletano.
0: Aspetta, aspetta, te lo ricordi? Pippo Baudo, sì, il caro Pippo Baudo, sì, che era il testimonial di Kimbo, fantastico,
1: sì, veramente,
0: fantastico,
1: veramente. Il caffè napoletano sale a bordo della Medica Scapa. Sai che in questi giorni si stanno svolgendo, si sono svolte le prime già gare di Medica Scapa a Napoli.
0: Poi nella primavera inoltrata, la prima parte dell'estate, insomma, giù a Napoli ci sarà proprio la
1: Medica Scapa.
0: Medica Scapa, tanta roba
1: e
0: per
1: infatti,
0: la città.
1: Infatti, la notizia che ti leggo è questa, Davide: Kimbo porta la sponsorship della Medica Scapa nella propria città in occasione delle regate preliminari, quindi quelle che si sono svolte pochi giorni fa. Napoli, l'agenzia Living Brands ha firmato per il brand una campagna costruita sul concept Excellence Perfected Overtime. Il key visual, un acquarello, accosta un'imbarcazione ad un vortice visto dall'alto e questo vortice evoca una tazzina di caffè. Si tratta di affissioni statiche e dinamiche in città e uno stand sul lungomare con un bar per la degustazione che completano appunto questo progetto e praticamente proseguirà fino al 27, appunto quando hai citato ci saranno poi le finali della competizione. Quindi, caro Davide, ma la sponsorship sportiva rende di più quando il brand gioca a casa?
0: Assolutamente, qui c'è praticamente una piccola magia, perché non stiamo parlando di un brand che è estraneo alla napoletanità e a Napoli. Kimbo è un brand napoletano del territorio, quindi è un brand napoletano che sta accompagnando la cittadinanza in un momento particolare, in un momento in cui ci sono i riflettori puntati su quella città, ma è anche un momento in cui io sono stato a Napoli qualche giorno fa, insomma i cantieri aperti proprio per l'America Scap, i problemi di viabilità, insomma stanno insomma mettendo un po' in difficoltà i napoletani, quindi i napoletani poi hanno una filosofia fantastica e bersi una tazzulella di caffè magari con una bella vista può risolvere anche qualche problema, quindi io faccio un plauso a questa iniziativa, perché un brand che gioca in casa e che fa un'iniziativa del genere, secondo me vale molto di più di un brand multinazionale che magari arriva da fuori e vuole conquistare il pubblico di una città.
1: Bene, Ale, mi piace.
0: Invece ti porto da tutt'altra parte, ti porto a New York.
1: Ah, cavolo.
0: Ti piace New York?
1: Sì, sì, vorrei tornare.
0: Non è Napoli però.
1: Vabbè, ho capito.
0: Ma ti piace più New York o Napoli?
1: New York.
0: No! Non lo dovevi dire.
1: Allora Napoli.
0: Allora, a New York c'è una panetteria.
1: Sì.
0: A Manhattan, dove se no, che vende soltanto una pagnotta di segale biologica da 1,5 kg. E sai quanto costa?
1: Quanto?
0: Dici un prezzo. Oh. Quanto potrebbe costare?
1: $10.
0: No, di più.
1: $50.
0: Di più, di più.
1: No, $100.
0: No, di meno, $60. C'è questa panetteria famosa a New York che vende questa pagnotta a $60. Che cosa è successo? È successo, ovviamente è un caso che ha fatto parlare, Lidl in maniera molto intelligente ha posizionato un camion davanti alla panetteria. Ha posizionato un camion davanti alla panetteria con uno schermo digitale sulla fiancata del camion. E il messaggio è: $60 per il pane? Da noi lo paghi solo €3,99. Sul retro, poi il calcolo che con la stessa cifra si comprano 122 croissant da Lidl. E in più c'era un QR code che apriva una mappa di Google Street per arrivare direttamente allo store di Lidl più vicino. È un'idea di MC Sacci. Che ne pensi di questo instant marketing, Ale?
1: Ma simpatico. Allora, intanto io per definizione non critico mai un prodotto e il proprio prezzo, no? Sai, come tante volte si diceva, la pizza di Cracco che costa troppo. Per me ogni bene, ogni prodotto, se comunicato e se fatta percepire al cliente il valore, tu mi insegni che sei professore di marketing, che se il cliente, se il cliente percepisce un valore è disposto a pagare quel prezzo.
0: Certo.
1: Quindi io niente, quindi premessa, niente contro una pagnotta di segale biologico, tra l'altro, che costa 60 euro. Poi un chilo e mezzo, cioè non è che ti sta dando il panino. Ora, parlando invece di Lidl, ma l'abbiamo raccontato un sacco di volte da queste parti, Davide, che loro sono intelligenti.
0: Molto.
1: Sono intelligenti perché capiscono in anticipo di solito come parlare anche alla pancia del paese o dei paesi, in questo caso siamo in America, e quindi hanno cavalcato in maniera molto intelligente, senza criticare, cioè veramente era molto simpatico il tema, di dire guarda che per 60 euro io ti do 120 croissant, poi nessuno va a comprare 120 croissant, ma con una maniera, devo dire, simpatica, perché poi questo camion era parcheggiato proprio davanti a questo negozio, voleva appunto comunicare. Poi io credo che sia andato molto più virale sui social, infatti ne stiamo parlando anche noi in Italia, piuttosto che effettivamente, come dire, il drive to store verso il negozio Lidl, che non penso fosse l'intenzione principale.
0: Aggiungiamoci anche una cosa, che sicuramente il panettiere che vende la pagnotta a 60 dollari, io non credo che si sia risentito della iniziativa di Lidl, anche perché si tratta di uno, si è fatto pubblicità anche lui.
1: Bravo.
0: E due, ovviamente stiamo parlando di target totalmente differenti. Se io vado a Lidl a comprare la pagnotta a un chilo di pane a 3,99 euro, non sono sicuramente il target di cliente che comprerebbe la pagnotta a 60 dollari. Quindi insomma, questo è quanto. Alessandro,
1: io ho un'altra notizia da lei. No.
0: Quale notizia?
1: No, è finita.
0: No, non ce la fai,
1: ma
0: non ce la fai.
1: Ma
0: non ce la fai.
1: Eravamo pieni di notizie.
0: Non ce la fai, non ce la, eravamo pieni.
1: Ma le raccontiamo su Instagram.
0: Le raccontiamo sui social, seguiteci su Marketing con Vista e scriveteci dandoci i vostri consigli a marketingconvista@gmail.com. Ma potete riascoltare questa puntata sempre sulle frequenze di Giornale Radio, credo questa sera, ma altrimenti sul sito giornaleradio.fm, e potete andare nella sezione programmi e trovarci. Noi vi salutiamo, vi auguriamo un fantastico weekend e, come diciamo sempre noi, restate sempre
1: curiosi.
0: Ciao!
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 15 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Italia nella morsa del maltempo. Allerta arancione su Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Allerta gialla su altre 7 regioni. A Lipari esondati, torrenti e case allagate. In salvo i bimbi della scuola travolta da un tornado a Marsala. Danni nel Regino con Amerito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno e Anzio. A Napoli si registra lo smottamento di un costone a Posillipo. A Bari allagata la cripta della Basilica di San Nicola.
8: È ricoverata in gravi condizioni una bambina dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa. È accaduto a Casaleone in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso con l'eli soccorso. Attualmente si trova ricoverata nella terapia intensiva pediatrica all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
9: Possibile svolta nelle indagini sulle aggressioni a Roma da parte di una minicar nera. Ci sarebbe un primo identikit e anche le immagini di una telecamera a contribuire al riconoscimento dei presunti responsabili. Stando alle ricostruzioni, uno degli aggressori sarebbe un ragazzo biondo di età compresa tra i 16 e i 18 anni e il veicolo avrebbe avuto la targa coperta da una fascia nera. Al momento non trova conferma l'ipotesi che si tratti di una sfida organizzata sui social, ma le denunce per questo tipo di aggressione sono almeno 6. L'ultima, quella di una 67enne colpito al fianco con un tubo in plastica.
10: Con un secondo controricorso contro ex Ilva in amministrazione straordinaria, il primo presentato contro Acciaierie d'Italia SPA e Holding, la difesa dei cittadini di Taranto, costituitisi in giudizio, chiede che la Cassazione respinga perché inammissibile, improponibile, improcedibile, infondato il ricorso straordinario per Cassazione proposto da Ilva SPA. L'attività espone a pericolo i tarantini, produrre non è licenza di uccidere, gli investimenti non hanno ridotto i rischi, lede il diritto alla salute, dicono.
9: Dall'estero, oggi la Russia ha espresso la sua gratitudine per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di gasolio, sganciando 5 bombe su edifici residenziali a Zaporizhzhia. Così il presidente ucraino Zelensky su X, affermando che al momento purtroppo sono state confermate 12 vittime, tra cui 3 bambini. Nel corso della conversazione con Trump, il presidente russo si è mostrato molto comprensivo verso alcune proposte della parte statunitense relative alle misure di de-escalation, ha detto, citato da Interfax e la portavoce del Cremlino Peskov.
10: Il calcio alla Serie A torna in campo dopo la lunga sosta per le nazionali. Il campionato riparte dal match delle 15 tra Genoa e Fiorentina, ma con un ciclo di gare ravvicinate che può delineare gli equilibri per lo scudetto. Alle 18 si gioca Inter-Parma, con Chivu che pensa all'esordio di Stankovic dal primo minuto, con Çalhanoğlu in panchina. Gilardino prepara il suo esordio puntando sul 3-5-2. Recuperato Bernabé, in attacco la coppia Romero-Touré. Alle 20:45 in campo Napoli-Frosinone.
9: Ed è tutto, a più tardi.
3: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Roberto Frangipane.
1: Pillole.
2: Pronti per un nuovo weekend insieme qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Roberto Frangipani, vi accompagnerò per le prossime due ore. Parleremo molto di teatro, oggi avremo anche delle belle ospitate perché parleremo subito di uno spettacolo americano, diciamo così, perché è stato scritto da un autore americano e sarà nostro ospite chi invece vedremo anche sul palcoscenico, cioè Arturo Di Tullio. Poi sarà la volta di Pino e gli Anticorpi, questi due incredibili personaggi che girano in televisione da tantissimo tempo, ma anche a teatro fanno un sacco di cose, tra cui questo nuovo spettacolo e una nuova tournée. E poi nella seconda parte invece ancora teatro, questa volta con un classico dei classici, che era un classico già al cinema, ovvero Fratello Sole e Sorella Luna. Avremo con noi Massimo Vermüller. Poi invece nella terza e quarta parte, come sempre, storie di musica, e oggi cercheremo di raccontare una storia veramente unica di un gruppo che ha avuto due vite praticamente, quella con Peter Gabriel e quella con Phil Collins. Parleremo dei Genesis, ma adesso spazio alla musica, fra poco con il teatro.

0: Ed eccoci qui all'interno di Pillole con il primo spettacolo di cui vi voglio parlare in questo weekend. È uno spettacolo che andrà in scena dal 15 al 18 ottobre. Siamo a Milano, al Martinit di Milano. Si intitola Terapia di gruppo. Beh, a parlarcene c'è chi ha fatto l'adattamento, la regia ed è anche ovviamente tra gli attori, ovvero Arturo Di Tullio, che saluto. Benvenuto su Giornale Radio, Arturo.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, caro Arturo, ciao. Cominciamo a dire di chi è questo spettacolo e com'è stato adattarlo poi per il pubblico italiano, visto che mi pare che non sia appunto italiano lo scrittore.
1: Allora, lui è una grande firma, è un commediografo americano statunitense che si chiama Christopher Durang, e lui ha portato per la prima volta in scena Beyond Therapy, che noi chiamiamo terapia di gruppo nello spettacolo, a Broadway proprio nell'82. Tra i protagonisti aveva gente sconosciuta tipo Sigourney Weaver, Stephen Collins, cioè c'era un cast da spettacolare. E Beyond, io sono anni che ero attratto da questa commedia, perché è una scrittura graffiante, chiaramente, che mette in luce con disarmante leggerezza le tormentate solitudini dei suoi personaggi, partendo dalle loro ansie, dall'effimero desiderio di accettarsi, cercarsi e amarsi, e al contempo la paura di farlo. E quindi un po' l'idea anche di... Cioè, ti anticipo un po' di trama per comprendere, perché un po'
0: giusto.
1: Sono quelle ambientazioni un po' la Woody Allen, cioè quando negli anni '80 era in auge la psicoterapia, qualsiasi cosa ci si rivolgeva a un terapista. No? E la vicenda si svolge proprio nella New York degli anni '80. Io ho cercato di mantenere anche l'ambientazione e l'epoca, sia nei costumi che nelle scenografie. E Prudence e Bruce sono due abitanti di Manhattan che cercano l'amore grazie anche ai consigli dei loro terapisti, che uno di loro consiglia di mettere un annuncio sul giornale. Una volta si mettevano gli annunci, non è che non avevamo internet, non avevamo niente, quindi andavi e cerco e trovo, eccetera. E Bruce ha questa caratteristica, che lui è bisessuale, emotivo, piange, e questo è un fatto che all'incontro con Prudence vede come un segno di debolezza. Infatti il loro primo appuntamento si rivela un disastro e tutti e due se ne lamentano con i rispettivi analisti. L'analista di Prudence, Stewart, è uno psicologo, Don Giovanni, che ha sedotto anche la sua paziente, ecco. Quindi antietico. E l'altra invece, l'eccentrica Charlotte, che è una emotivamente instabile, soggetta a cali di zucchero, e tratta i suoi pazienti come se fossero dei bambini, come se facesse una psicoterapia infantile. Quindi, e questi sbalzi di amore le creano amnesie, usa un peluche come per i bambini per aiutare i pazienti. E Charlotte consiglia a Bruce una seconda volta di modificare l'annuncio, visto che la prima volta è stata disastroso questo incontro, e quindi ma rispondere è di nuovo Bruce, anche se ha cambiato l'annuncio. E quindi si ritrovano, e i due, questo secondo appuntamento, decidono di andare oltre le divergenze e cercare di far funzionare la cosa. Quindi i due si accorgono di essere attratti l'uno dall'altro, ma a rovinare questa situazione ci pensa il compagno di Bruce, Bob, che è un convivente geloso che ha paura di perdere il suo uomo. E in questa vicenda quindi si ritroveranno, noi abbiamo delle ambientazioni che sono gli studi degli psicanalisti, questo bar, ristorante dove si trovano sempre i due appuntamenti, e nello stesso ristorante finale dove arrivano tutti quanti, ed accoglierli c'è sempre questo cameriere giovane con un passato ingombrante, che sarà poi la miccia che fa scatenare tutto. Quindi è realmente una commedia da tanti colori, bellissima scrittura al taglio americano, chiaramente ho adattato perché funzionasse in Italia. E la mia idea di regia è stata quella di partire proprio da questi aspetti, sottolineando la paura di ognuno, della solitudine, dell'incapacità di accettarsi, accettare gli altri, e il terrore di non riuscire a realizzarsi col tempo che passa. E questo è un po' in summa.
0: Beh, certo che la cosa che dicevi all'inizio l'ho immaginata anch'io, poi vedendo un pochettino la cartella stampa dello spettacolo ho detto, ah caspita, magari va proprio in quel senso, nel senso, tu hai citato Woody Allen perché lui era, cioè ha sempre nei suoi personaggi messo in dubbio il carattere di ognuno, che aveva sempre comunque uno psicanalista dove poter andare a dire le sue cose, oppure addirittura che gli rovinava forse lui stesso la vita, quindi cose del genere, e ed è vero che una volta lì, forse più di adesso, magari adesso chi lo sa, magari è diminuita questa cosa, ma loro si affidavano, andavano dal psicanalista come andare a comprare il pane praticamente.
1: Certo, c'era anche meno Xanax, ricordiamo.
0: Oltretutto, forse anche quello. Quindi qui si può vivere un po' un'esperienza quasi di woodiana, diciamo così, di Woody Allen, spinta però in questo caso in una... l'ambientazione sempre rimane comunque Manhattan, non hai trasportata in un
1: luogo
0: italiano.
1: Sì, ho lasciato un limbo, guarda.
0: Ah,
1: non okay. C'è
0: non fuori, si capisce.
1: Non comprendi, potrebbe essere un luogo o non luogo. Mi piaceva questa idea, anzi, proprio sulla scenografia, io ho cercato di utilizzare una scenografia mobile, cioè mi piace descriverla viva perché è adattabile alle necessità dell'ambientazione, riesco a spostare delle cose che
0: si trasformano in qualcos'altro.
1: Si trasformano.
0: Bella, bella questa cosa. Io volevo che ricordassi invece chi c'è sul palco insieme a te, giustamente.
1: Allora, sono con un gruppo favoloso e sono contento di averli perché, vabbè, c'è Monica Fagiani che farà Prudence, c'è Enrico Ballardini che sarà Bruce, e Elisabetta Nable farà la psicoterapeuta di Bruce, quindi sarà Charlotte. Un altro attore fantastico è Daniele Cauduro che interpreta Bob, il compagno geloso di Bruce. Ci sono io, Stewart, nello psicoterapeuta di Prudence, e poi abbiamo questo giovane un po' border, chiamiamolo, con un passato ingombrante, che sarà mio figlio, quindi
0: ecco.
1: Avremo la partecipazione straordinaria di Francesco Di Tullio, che è stata una fatica averlo perché lui sta lavorando su 3 set cinematografici di fiction famosissime, e abbiamo sperato e chiamando a delle produzioni
0: di
1: non fatecelo sostituire, ci hanno detto per quei giorni lì dal 15 al 18 lui ci sarà, quindi siamo contenti.
0: Perfetto, noi ricordiamo allora queste date appunto dal 15 al 18 ottobre al Teatro Martinit di Milano, Terapia di gruppo, per la regia e l'adattamento di Arturo Di Tullio, che è stato nostro ospite e ce l'ha raccontato perfettamente, quindi vi invito ad andare a divertirvi per una sera, perché questa cosa vi piacerà e secondo me, come succede spesso in questo tipo di commedie, vi darà anche da pensare. Magari analizzerete la vostra vita di coppia, forse usciti dal teatro, può anche essere.
1: Assolutamente.
0: Va bene, grazie mille Arturo, ti auguro veramente
1: grazie a te,
0: grandi
1: Roberto.
0: Serate, alla prossima
1: e grazie ancora.

0: Ed eccoci pronti a tornare a teatro e lo facciamo con due personaggi che avete conosciuto tantissime volte, avete visto tantissime volte in televisione, ma è a teatro che bisogna andarli a vedere perché è lì che danno il loro meglio. Parlo di Pino e gli Anticorpi. Oggi abbiamo con noi Michele e Stefano Manca. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, grazie per l'invito, eccoci qua.
0: Allora, Stefano e Michele, Stefano, sto parlando con te adesso. Pino, sì. Gli Anticorpi, che però in questo spettacolo è diventato il vostro nome, è diventato Pino e gli Anticorpi, che quindi esatto. Ha a che fare con l'intelligenza artificiale questo spettacolo, mi sbaglio?
1: No, se hai ragione. Praticamente abbiamo deciso di integrare, di fare un esperimento, di utilizzare gli strumenti contemporanei dell'intelligenza artificiale all'interno di uno spettacolo, tra il serio e il faceto, ovviamente. E quindi abbiamo fatto un po' di prove, di esperimenti, e quindi questo spettacolo, Pino gli Anticorpi, vedrà l'intelligenza artificiale cimentarsi in parte dialoghi con noi estemporanei, quindi vedremo ogni volta cosa succede. La faremo recitare in un paio di momenti e poi provare a scrivere gli sketch invece nostra, e vediamo cosa succede praticamente.
0: C'è una cosa che succede sul palco proprio, quindi in quel momento vi fate vedere anche come fosse la scrittura di uno spettacolo, o ho capito male io?
1: No, di uno sketch, non di tutto lo spettacolo, ma le proviamo a far scrivere un pezzo in diretta e poi noi a interpretarlo. Legato sempre al fatto che l'intelligenza artificiale è entrata in malo modo nelle vite di tutti, ci si deve confrontare, negarla è impossibile, quindi il motto è: se non puoi batterli, unisciti a loro. Quindi un po' per capire anche noi che tipo di valenza può avere uno strumento del genere, che ovviamente è relativa ancora per certi aspetti, però per altri è stato molto divertente. Abbiamo fatto un paio di anteprime chiaramente per sperimentare un po', sì. E devo dire che il risultato è simpatico, perché appunto a noi piace l'improvvisazione, fa parte della nostra formazione attoriale, e diciamo che in questa maniera alcune parti dello spettacolo neanche noi sappiamo cosa può succedere, perché cambia tutto in relazione alle risposte che ci darà.
0: Infatti, tra l'altro, poi voi, i vostri spettacoli, i vostri personaggi vivono anche di domande e risposte, quelle che fai tu come domande e quelle che le risposte improbabili che invece dà l'altra parte, per cui insomma anche in questo caso vedo che io qui una piccola anteprima di due o tre domande, ma non voglio spoilerare niente, però voglio dire il vostro modo di scrivere, di presentarsi, alla fine quello che funziona rimane anche qua,
1: in un modo o nell'altro. Sì, non è questo, rimangono alcuni personaggi simbolo un po', quindi ovviamente ci sarà Pino la lavatrice in varie forme e altri sketch più legati al teatro, certo.
0: Ecco, una cosa che invece mi piacerebbe sapere da te, Stefano, anche da Michele, se magari poi lo facciamo parlare anche lui. E
1: sì,
0: praticamente.
1: Sì, te la passo, così la domanda la fai a lui.
0: Vediamo cosa mi risponde.
1: Okay.
0: Ecco, Michele, ci sei?
2: Sì, ciao.
0: Perfetto, ciao. Allora, ti volevo chiedere a te, come fratello di tuo fratello, il vostro passato, prima di arrivare a Pino e gli Anticorpi, voi avete, quindi, non so, avete annusato il teatro, avete vissuto di teatro, avete fatto una strada prima di arrivare a Pino e gli Anticorpi, oppure è stata una cosa che è quasi arrivata subito, al volo?
2: Beh, diciamo che Pino e gli Anticorpi sono nati che noi eravamo giovanissimi, quindi tolti i primi passi proprio in qualche laboratorio, qualche diciamo compagnia di teatro amatoriale che c'era a Sassari, su cui a 16 anni avevo fatto un esordio, ma io da quando avevo 18 anni ho iniziato a fare Pino e gli Anticorpi, di conseguenza è tutta la vita che lo facciamo fondamentalmente.
0: E resistete ancora, non vi pesano questi personaggi? Penso proprio di no a questo punto.
2: Nonostante tutto no, non ci pesano assolutamente, anzi sono sempre un veicolo per, diciamo, il giusto veicolo per veicolare appunto la nostra sana follia, esattamente.
0: Infatti a volte, sinceramente, guardando i vostri sketch, i vostri spettacoli, mi immagino voi due normalmente a casa o quando uscite a cena, che vi fate domande e risposte un po' come fanno i due personaggi, e magari proprio da lì che nascono anche le vostre battute poi che portate a teatro, o no?
2: No, ma guarda, diciamo di no, sommato quando siamo tra di noi evitiamo, giusto perché ci vediamo tutti i giorni, evitiamo, parliamo d'altro, non di lavoro.
0: E in questo caso Pino la lavatrice, sì, più intelligente dell'intelligenza artificiale, anche qui darà risposte intelligenti ma quasi
2: dipende,
0: surreali.
2: Dipende da cosa si intende per intelligenza, per esempio. prima lavatrice intelligente, dipende.
0: Beh, secondo me ha sempre dato risposte azzeccate. So,
2: sì, al contrario, sì, non è, in realtà non ha mai risposto bene a nessuna domanda in vita sua. Sono più di 150 sfondi, ha fatto più di 150 provini fondamentalmente, ma non è passato mezzo.
0: Quindi questa volta sei dentro, non fuori, come dice sempre il personaggio di tuo fratello. Siete dentro tutte e due in pieno in questo spettacolo.
2: Sì, sì, sì. No, è proprio una cosa molto divertente, ci sta stupendo anche a noi, diciamo, questa interazione che è molto divertente. Cioè, in realtà abbiamo appena iniziato a fare questo spettacolo, nel tempo crescerà sicuramente, ogni volta che lo faremo si aggiungerà qualche pezzettino.
0: Fino al giorno in cui ci sarà sul palco l'intelligenza artificiale, voi sarete soltanto dei pezzettini al di fuori, no? Vi auguro di...
2: Assolutamente sì, sì, sì. No, pian piano farà tutto lei direttamente.
0: No, no, impossibile.
2: Noi ci sediamo in platea e ci guardiamo noi stessi fare lo spettacolo da lei.
0: No, no, non succederà mai, mi auguro che non succeda mai. Quindi Pino e gli i-anticorpi, e tra l'altro sottotitolo, uno spettacolo sulla stupidità naturale scritto con l'intelligenza artificiale. Questo vi fa capire che cosa succederà sul palco con Michele e Stefano Manca. Ragazzi, io vi ringrazio, fra poco darò poi alcune delle vostre date prossime e mi raccomando, continuate a divertirvi, perché così ci divertiamo tanto anche noi.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie, ciao. Allora, abbiamo parlato poco fa di date di questo spettacolo di Pino e gli anticorpi, che saranno a Milano il 15 ottobre al Teatro Manzoni, e la tournée proseguirà a Bergamo il 29 ottobre al Teatro Colognola, poi a Brescia il 30 ottobre al Teatro Santa Giulia. Ci saranno poi altre date nel prossimo anno, nel 2027, ma le daremo poi, magari ci torniamo su questo spettacolo e vi daremo poi le date imminenti. Adesso lasciamo spazio alla musica.

0: E qui si chiude la prima parte di Pillole, ma fra poco torneremo a parlare ancora di teatro. Questa volta ospite sarà Massimo Vermüller, lo spettacolo Fratello Sole, Sorella Luna. Rimanete con me, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 33 minuti.
2: Pillole. Seconda parte di pillole di questo weekend del 10-11 ottobre 2026 e siamo pronti a tornare a teatro fra pochissimo. Ospite sarà Massimo Vermüller e parleremo di Fratello Sole, Sorella Luna. Adesso spazio alla musica. Oh.

0: E all'interno di Pillole parliamo di uno spettacolo bellissimo secondo me, ma era bellissimo anche il film e vi spiegherò perché c'entra anche il film. Parlo di Fratello Sole e Sorella Luna, che è in tournée in Italia proprio in questo periodo, tratto dalla sceneggiatura originale scritta da Franco Zeffirelli, Suso Cecchi d'Amico e Lina Wertmüller, dall'opera di Franco Zeffirelli, è arrivata questa versione teatrale e naturalmente ci sono un po' di personaggi che fanno parte del cast. E tra questi c'è anche Massimo Wertmüller, che saluto. Massimo, benvenuto su Giornale Radio.
1: Grazie per avermi invitato.
0: Allora Massimo, io direi di cominciare da chi ha scritto originariamente tutto quanto. C'è anche tua zia in fin dei conti tra gli sceneggiatori del vecchio film.
1: Io infatti è stata una curiosità a cui ho pensato solo dopo, onestamente, che mi hanno chiamato. Ma ce n'è un'altra che non tutti sanno perché non lo possono sapere, ma mio padre, che era il fratello di Lina e che è sempre stato ufficialmente impiegato come avvocato all'INPS, invece era molto, anche più dotato di Lina artisticamente, e ha avuto un periodo in cui ha fatto il grafico perché era

0: Come è iniziata per te questa avventura, per questo spettacolo? È la prima volta che lo porti in scena oppure non è la prima volta? Oppure come sei stato coinvolto e come hai voluto essere coinvolto in questa scrittura, in questa operazione, chiamiamolo così?
1: Beh, io intanto sono stato chiamato e quindi ho ritrovato un antico amico mio caro che è Piero Maccarinelli. È lui che insomma mi ha chiamato. E praticamente con lui abbiamo impostato questo personaggio, che insomma poi alla fine significa non tanto regalare uno sguardo cattivo alla figura, da contrapporre alla figura di Francesco, ma uno sguardo più terra terra, lo sguardo di un mercante, che quindi è uno sguardo molto più pragmatico, più limitato senza dubbio. E quindi ne è venuto fuori, con le prime esperienze che abbiamo fatto, un personaggio che alleggerisce, perché tanto per cominciare parla umbro, perché era così. E poi chiaramente questa sua un po' burinaggine fa molto sorridere nella faccia. Poi funziona anche come sguardo di chi oggi non sa niente, non vuole sapere niente di spiritualità, di pensieri alti. E già qui siamo dentro il primo messaggio attualissimo di Francesco, che richiama a una elevatezza, insomma, di sguardo e di pensieri e di sentimenti che stiamo piano piano perdendo.
0: Ecco, diciamo appunto, l'abbiamo citato, ma giustamente per chi non avesse mai visto il film o non conosce più o meno di che cosa si parla, beh, ovviamente il protagonista principale è Francesco, naturalmente, quindi San Francesco, tanto non un Francesco qualsiasi, ma San Francesco, e quindi c'è tutta questa storia intorno a quest'uomo che ha fatto delle scelte veramente coraggiose, fuori dal comune anche al tempo, sarebbero fuori dal comune anche oggi fare scelte di come la fatte lui di questo genere. Tu come lo vedi questo Francesco riportato, appunto, già un po' me l'hai accennato, ma riportato qui al 2026, a questo nuovo millennium, come lo vedi?
1: Io lo vedo insieme a Gesù come il primo grande vero rivoluzionario della storia. Ma perché? Nella loro assoluta realtà, sì, vera, non una realtà, un racconto edulcorato dal, per esempio, dal trascendentale, perché quando tu hai detto che Gesù ha camminato sulle acque, forse lo hai ridotto. Comunque a me di Gesù è chiaro che mi interessa molto di più, e dovrebbe interessare a tutti, il messaggio che ha lanciato un ragazzo in carne e ossa, se appunto è andata così, che è esistito e ha disturbato il potere per parlare d'amore, è stato ammazzato, sì, in un modo orribile, un ragazzo di 33 anni. Questo è molto più interessante se lo ha fatto un ragazzo in carne ed ossa che non uno che cammina sulle acque. Dopodiché San Francesco, e San Francesco ci ha ricordato tre cose almeno, tra le tante fondamentali. Esatto. Uno, che si vive meglio se non si ha niente, o perlomeno se non si aspira a niente di materiale, attenzione, non a niente di niente. Poi che l'amore, anche lui, per il prossimo, l'amicizia, come ha sempre dimostrato nella sua vita, sarebbe meravigliosa, sempre e comunque, come la pace. Aia, vedi che entriamo già in un terreno assolutamente attuale.
0: Infatti.
1: E poi che appunto oggi che vogliamo fare le guerre, che comunque sono il mezzo che inquina di più nella storia delle storie, la guerra, e che ammazza di più, e che quindi costruisce anche più dolori da cui scappare. Oggi chiudono i porti, ma se non risolvi il problema delle guerre, coloro i quali partono e fuggono da una disperazione, da casa, saranno sempre di più, forse verranno dentro casa nostra. Quindi devi prima risolvere quel problema lì, ma soprattutto gli animali non umani e i bambini nostri sono le prime vittime, le vittime più vittime della distruzione che sta prendendo la capoccia. Ormai a Napoli dicono la capoccia fresca. Le capocce fresche che comandano sono tante, che poi significa morire tutti per quelle capocce fresche. E francamente un pochettino di rodimento potrebbe venire, no?
0: Quindi è così, allora, è così attuale proprio perché vive

0: delle cose che trasportate anche di là dei secoli o dei millenni sono sempre quelle, perché comunque queste cose esistono da quando forse esiste l'uomo e non siamo così stupidi da non essere ancora essere stati capaci di cambiare. Poi lui aveva un rapporto incredibile con la natura, poi tra l'altro, quindi con la nostra terra, appunto, come gli indiani d'America, appunto, che amavano, non adoravano soltanto, ma amavano la terra e vivevano per essa perché sapeva che essa era importante
1: ma
0: per noi.
1: Ma pensa com'è strano, ho scritto un post in cui dicevo: questi sono 10 punti per te, non so dove li devo mettere, dove te li devo mettere i 10 punti, dove vanno riposti per te. Perché? Perché se c'è una cosa che io porto sempre avanti in questo mio inseguire l'idea di un mondo che è fatto meglio di quello che stiamo vivendo, nel mio piccolo, perché io purtroppo o per fortuna non conto niente, è proprio un esempio che porto, che è quello degli indiani d'America. Ma pensa te, che ringraziavano la madre terra per i doni quotidiani che dava loro per vivere. Questo è già un atto di grande civiltà rispetto a noi.
0: Che è quello che ha fatto poi Francesco anche. Ma io volevo chiederti un'altra cosa.
1: È quello che ha fatto Francesco.
0: Infatti.
1: Ma l'uomo non solo non ha imparato niente, ma purtroppo...
0: peggiora.
1: A parte qualche incidente di percorso come il romanticismo o come l'umanesimo e il rinascimento,
0: sì.
1: L'uomo non ha mai capito che al massimo poteva essere custode, che è un grandissimo ruolo, del mondo e della vita, ma mai padrone di tutto. E questo non ha voluto mai, e non ha capito nemmeno che la guerra non risolve mai niente. Le guerre non hanno mai risolto niente, hanno rimandato una trattativa che era possibile all'inizio, solo però dopo altre troppe morti. Quindi temo che sia l'animale più feroce, più inutile, più stronzo della terra. L'abbiamo detto finalmente.
0: L'hai detto.
1: A Roma abbiamo questo primato, no?
0: Sì, ma l'hai detto, e devo dire che questo è forse uno dei migliori inviti per vedere questo spettacolo, perché veramente è uno spettacolo bello da vedere, da seguire, musiche
1: grazie,
0: bellissime, ma ovviamente il messaggio già era forte, quello di San Francesco, ma raccontato in questo modo vi arriva ancora in maniera più forte. Adesso ci fermiamo un attimo, torniamo a chiacchierare con Massimo Vermüller fra pochissimo.

0: All'interno di Pillole torniamo a chiacchierare con Massimo Vermüller riguardo ovviamente questo spettacolo che è Fratello Sole, Sorella Luna. Quindi Massimo, io ti voglio fare un'ultima domanda però, visto che fa la parte del padre di Francesco. Secondo te il rapporto tra padre e figlio, e anche in questo caso, è cambiato oppure è rimasto sempre, anche oggi un padre si comporterebbe così con un figlio come Francesco?
1: Tu pensa agli omosessuali ancora come stanno. Io non credo che su 10 famiglie, tutte 10 oggi accettano una confessione del figlio fatta a cuore aperto sui suoi gusti o gli amori, per esempio, ma ce ne sono tanti di esempi. Io credo che poi alla fine l'avvento del digitale, del virtuale, e se vogliamo quello dell'intelligenza artificiale, è ancora più preoccupante se non mettono dei paletti. Io ho visto per esempio delle pubblicità con gli esseri umani ricreati, che vuol dire anche un danno ferale al già ferito indotto di lavoro che rappresento io. Cioè se tu sostituisci, invece nessuno dice niente, capito? Ma quello è un danno terrificante, dovrebbe essere proibito. Comunque, tutto questo ha allontanato un padre da un figlio. Io non c'ho figli. Se li avessi avuti, sarei stato attento alle sue inclinazioni. Lo avrei aiutato probabilmente sempre nell'amore reciproco, ovviamente. Se poi non avesse voluto, è un altro discorso. Ma se ero riuscito a creare un rapporto, sarei stato molto attento a chi frequentava, a che valori, piano piano, perché si stava costruendo da solo, perché anche una semplice opinione, secondo me, dovrebbe essere suffragata da una consapevolezza, da una coscienza che si ottiene solamente leggendo, informandosi, incuriosendosi di quello che ti circonda, altrimenti non è un'opinione, è un, ma come lo vogliamo chiamare, è uno sternuto. Allora capisci? Sarebbe carino seguire un figlio. Purtroppo quello che vedi per le strade, la violenza e tutto quanto, dimostra solo una cosa, che il padre e la madre sono inesistenti per certi ragazzi. Quindi qualcosa è accaduto di sicuro nel rapporto, tanto che qualcuno, ho letto da qualche parte, rimpiangeva il padre che menava. Ma insomma, perché dobbiamo arrivare a quello?
0: Sì, ci siamo sempre, siamo sempre agli estremi. Sì, sì, sì, sì. Però per esempio, sì, è vero che questo è vero, sono i racconti che mi diceva anche mio padre, me lo diceva, guarda che tuo nonno bastava che, anzi, lì in quel caso era diverso il rapporto tra padre e figli, era bastava che mi guardasse, io capivo già che avevo fatto qualcosa di sbagliato e stavo lì, nel senso che non arrivava neanche la sberla, solo lo sguardo. Oggi invece c'è un po' più di irriverenza, c'è più di strafottenza, meno male che Francesco non era così, guarda, meno male. E allora io ritorno allo spettacolo. Ma... dimmi.
1: No, scusa, dico che Francesco, come i geni, nella sua differenza, io ce l'avevo in casa, Lina. E in quel modo ci si nasce, non c'è niente da fare. Quando dicono, capito, fai questo, fai quell'altro, è anche vero che un genio ci nasce così. Evidentemente Francesco era un predestinato, sentiva, sarebbe stato bello capire come sentiva questo rapporto con Dio, perché potrebbe pure essere che c'aveva ragione, che esiste un rapporto diverso con qualcosa che possa essere un'entità lontana da noi, che insomma circola nelle nostre vene come il sangue, capito? Chi lo sa? Lui sicuramente era un predestinato.
0: Chi lo sa, magari un giorno riusciremo, magari anche grazie all'intelligenza artificiale, a farlo riparlare con noi. Sarà difficile, perché comunque quello che è passato, dobbiamo solo imparare dal passato e basta. Non nasconderlo, non cancellarlo, ma imparare, soprattutto non rifare gli errori.
1: Esattamente, è proprio così.
0: Io, Massimo,
1: però ci vorrebbe disponibilità, apertura, capacità e intelligenza. Ho detto quattro cose di niente che mancano oggi.
0: Proprio tre così, due così. Così proprio.
1: Tre cosine, capito? Bravo.
0: Massimo, è stato veramente un piacere fare questa chiacchierata con te. Vi
1: anche
0: ricordo, Fratello Sole, Sorella Luna, nei teatri d'Italia. Adesso vi darò poi alla fine, fatemelo salutare, poi vi darò qualche data. Massimo, ancora grazie mille, un abbraccio e buon divertimento a teatro.
1: Un abbraccio a voi, grazie.
0: E come promesso diamo qualche data dei prossimi appuntamenti con questo spettacolo Fratello Sole e Sorella Luna. Sarà ad Arcore il 20 ottobre al Cineteatro Nuovo, poi ad Arese al Cinema Teatro Arese il 21 di ottobre, a Milano al Teatro Manzoni dal 23 al 25 ottobre e poi si sposterà a Bergamo il 20 novembre al Chorus Life Arena, a Firenze dal 21 al 22 novembre al Teatro Verdi e a Cascina, provincia di Pisa, alla Città del Teatro il 28 di novembre. Non vi do altre date anche perché sono veramente tante, perché si arriva fino all'anno prossimo con le repliche di Fratello Sole, Sorella Luna. E adesso diamo spazio alla musica.

0: Chiudiamo qui la seconda parte di Pillole, ma fra poco si torna insieme ancora un'ora che occuperemo con la terza e quarta parte, dove andremo a raccontare una storia affascinante, quella del gruppo dei Genesis. Rimanete con me, rimanete sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
2: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
3: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
2: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
4: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
2: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Giornale Radio.
7: Io amo lo spazio.
8: Anche noi, è la nostra casa.
9: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
10: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
11: Stunning new details are emerging.
12: Il mondo corre. Le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 16.
14: Giornale Radio, news.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Apriamo con gli esteri. Monito di Zelensky a Trump dopo l'accordo con il Cremlino sul gasolio russo. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhzhia, ha scritto il presidente ucraino su X. Qualsiasi allentamento della pressione viene interpretato come un via libera per continuare a sganciare bombe sulle città, aggiunge. Il bilancio delle vittime è salito nella tempo ad almeno 15 persone, tra cui 3 bambini, riporta Ukrainska Pravda. Il Cremlino intanto definisce sensate alcune delle proposte avanzate dagli Stati Uniti sulla de-escalation.
15: Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre e fissa la data per le presidenziali e le legislative all'11 settembre 2027. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Il decreto fa seguito ad una decisione del comitato esecutivo dell'OLP e a consultazioni con le fazioni e le forze politiche palestinesi, che hanno portato ad un consenso nazionale sugli ostacoli posti dalle misure israeliane allo svolgimento delle elezioni nella data precedentemente prevista.
16: E oggi giornata di cortei in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale organizzata per la situazione del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Dalla fine immediata del genocidio allo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione, sono diverse le richieste dei promotori dell'iniziativa, che ha incassato il sostegno di centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e partiti come Movimento 5 Stelle Milano e Potere al Popolo.
15: Una bambina di 2 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone, Verona. La bimba è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento, dove è ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
16: Una discussione nata per l'orario di partenza dell'autobus, che in poco tempo sarebbe degenerata in un danneggiamento del mezzo, in un'aggressione ai danni dell'autista che ha riportato lesioni personali. È accaduto nel Riminese lo scorso 5 ottobre. A distanza di pochi giorni, gli uomini della squadra mobile della polizia sono riusciti a risalire al presunto responsabile, un 38enne che è stato denunciato. I lavoratori del trasporto pubblico locale, al fianco dei sindacati, sono scesi in piazza per chiedere più sicurezza. sicurezza.
15: Tennis: nessun italiano ha raggiunto i 16esimi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Tutti i tennisti rappresentati dal bel paese sono usciti prima del terzo turno sul cemento della località cinese. Fuori Matteo Berrettini, Federico Cina, Flavio Coboldi, che si è dovuto arrendere al secondo turno contro il francese Mannarino, e Lorenzo Musetti. Il secondo turno è stato letale anche per Luciano Darderi contro il greco Tsitsipas e per Matteo Arnaldi contro lo statunitense Taylor Fritz.
16: Ed è tutto, a più tardi.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Pillole. Come abbiamo già detto in precedenza, qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, la radio libera di informare, la terza e quarta parte sono dedicate a una storia unica, direi, nel suo genere, una storia di un gruppo che ha fatto la storia del prog rock e non soltanto, si è saputo rinnovare. Raccontiamo la storia dei Genesis, ma divisa in due parti, e cominciamo dalla prima parte. Siamo alla Charterhouse School nel Surrey, che non è esattamente il luogo dove ti puoi aspettare di veder nascere una rivoluzione rock. Siamo nel 1963 e l'aria era densa di tradizioni secolari, divise in amidate e un rigore educativo che pesava come un macigno sulle spalle di adolescenti che nascondevano i dischi dei Beatles sotto il cuscino. In questo microcosmo di privilegio e restrizioni, cinque ragazzi iniziarono a gravitare l'uno attorno all'altro, non per spirito di ribellione punk, ma per un bisogno quasi viscerale di creare qualcosa che fosse solo loro. Sono Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford ed Anthony Phillips, che non erano i classici outsider da film americano, erano figli della classe medio-alta britannica che usavano il pianoforte della scuola o le chitarre acustiche comprate con i risparmi per evadere da un destino già scritto tra le mura di una banca o di uno studio legale. L'incontro tra i Garden Wall, Gabriel e Banks, e gli Enon, Rutherford e Phillips, fu la collisione primordiale. All'inizio non c'era l'idea di una band che avrebbe riempito gli stadi, c'era solo la voglia di scrivere canzoni. Peter Gabriel, con quella sua voce già allora graffiante ma intrisa di una fragilità malinconica, era il perno emotivo, mentre Tony Banks portava una struttura classica e quasi barocca alle composizioni. Il loro primo mentore, Jonathan King, un ex allievo della scuola che aveva avuto un colpo di fortuna nell'industria discografica, fu colui che diede loro il nome, Genesis. King cercava un suono pop, sognante, sulla scia dei Bee Gees dell'epoca e i ragazzi, pur di registrare, accettarono di farsi plasmare. Il primo album, From Genesis to Revelation, uscì nel 1969 e fu un fallimento clamoroso. Molti negozi di dischi, ingannati dal titolo e dalla copertina nera anonima, lo esposero nella sezione di musica religiosa. Fu un inizio umiliante, ma fondamentale. Capirono che se volevano sopravvivere, dovevano smettere di assecondare i gusti altrui e iniziare a seguire la loro visione, per quanto bizzarra potesse sembrare. Dopo il diploma la scelta fu drastica. Niente università prestigiose, ma una vita da comuni in un cottage sperduto nella campagna, il leggendario Christmas Cottage. Qui, tra il freddo dell'inverno e sessioni di prova che duravano 12 ore al giorno, nacque il vero suono dei Genesis. Era un regime quasi monastico. Tony Banks e Mike Rutherford si scontravano sulla struttura dei brani, mentre Peter Gabriel cercava di infondere teatralità in ogni nota. Non avevano soldi, vivevano di pane e marmellata, ma stavano costruendo una cattedrale sonora. In questo periodo si unì a loro il batterista John Mayo, ma l'equilibrio era ancora precario. Il risultato di quel ritiro fu Trespass, uscito nel 1970, un disco che abbandonava il pop per abbracciare suite lunghe, intrecci di chitarre a 12 corde e atmosfere pastorali. Brani come The Knife mostravano finalmente il lato aggressivo e dinamico del gruppo, una sorta di rito di passaggio violento che chiudeva l'era dell'innocenza. Ma proprio mentre il successo sembrava a portata di mano, il chitarrista Anthony Phillips, soffrendo di una paralizzante ansia da palcoscenico, decise di lasciare la band. Fu un colpo durissimo, quasi letale, che costrinse il gruppo a una scelta: sciogliersi o reinventarsi da zero.

Torniamo al racconto dei Genesis che stiamo facendo qui all'interno di Pillole. La crisi post-Philips si rivelò la fortuna però più grande della loro carriera. Attraverso un annuncio su Melody Maker, una famosa rivista inglese, i Genesis trovarono i due pezzi mancanti di un puzzle che non sapevano nemmeno di stare completando. Il primo fu Phil Collins. Si presentò all'audizione a casa dei genitori di Gabriel, arrivò in anticipo e, mentre aspettava il suo turno, si mise a nuotare nella piscina della villa, ascoltando con attenzione le prove degli altri batteristi. Quando toccò a lui, conosceva già ogni passaggio. Il suo stile era tecnico, potente ma incredibilmente fluido, infondendo un groove che alla band mancava totalmente. Poco dopo arrivò Steve Hackett, un chitarrista che non cercava il centro della scena, ma che usava lo strumento come un pennello, introducendo tecniche innovative come il tapping. Con questa formazione, i Genesis divennero una macchina da guerra creativa. Il 1971 e il 1972 furono gli anni di Nursery Crime e Foxtrot. La musica si era fatta complessa, stratificata, piena di riferimenti alla mitologia greca, alla letteratura inglese e a un surrealismo tipicamente britannico. Ma c'era un problema. Durante i concerti, i lunghi tempi tecnici, necessari per esempio per accordare le chitarre a 12 corde, creavano dei silenzi imbarazzanti. Fu allora che Peter Gabriel iniziò a riempire quei vuoti raccontando storie assurde, fiabe oscure su amanti decapitati o creature mitologiche. E poi, quasi per scommessa, iniziarono a comparire i costumi. La svolta iconica avvenne a Dublino nel 1972. Durante l'esecuzione di Musical Box, Peter uscì di scena per rientrare indossando un vestito rosso della moglie e una maschera da testa di volpe. Il resto della band rimase impietrito, non ne sapevano nulla, ma il pubblico impazzì. Da quel momento Gabriel divenne un camaleonte, il vecchio con la falce, il cavaliere, l'alieno con la cresta. Questa teatralità estrema portò i Genesis a diventare un fenomeno di culto, specialmente in Italia, che fu il primo paese a capire veramente la loro grandezza. Mentre in Inghilterra la stampa li guardava ancora con sospetto, nei palasport italiani venivano accolti come divinità. L'apice creativo di questo periodo fu Sell in England by the Pound del 1973. In questo album la band riuscì a bilanciare perfettamente la complessità del prog con una melodia cristallina. Brani come Firth of Fifth mostravano il virtuosismo di Banks ed Hackett, mentre The Cinema Show trasportava l'ascoltatore in una dimensione onirica. Eppure, dietro le quinte, iniziava a crearsi una crepa. La stampa si concentrava ossessivamente su Gabriel e le sue maschere, ignorando spesso il lavoro collettivo del gruppo. I musicisti si sentivano ridotti a una colonna sonora per il teatro di Peter, e Peter, dal canto suo, sentiva il bisogno di esplorare narrazioni ancora più oscure e personali, lontano dall'estetica pastorale che aveva caratterizzato i primi anni. Il seme del cambiamento era stato gettato e avrebbe portato alla creazione del loro progetto più ambizioso e controverso.

E continuiamo a raccontare la storia dei Genesis qui all'interno di Pillole. Siamo nel 1974. Il gruppo decise di tentare l'impossibile, un concept album doppio. Peter Gabriel arrivò con un'idea che spiazzò il resto della band. Niente più re, regine o leggende del folklore inglese. La storia sarebbe stata ambientata nella sporca, caotica e violenta New York contemporanea. Il protagonista era Rael, un graffitista portoricano che intraprende un viaggio psichedelico e spirituale nel sottosuolo della metropoli per salvare suo fratello John, o forse se stesso. Nacque così The Lamb Lies Down on Broadway. La lavorazione fu un calvario. Peter insistette per scrivere tutti i testi, isolandosi dal resto del gruppo che invece lavorava sulle musiche in una stanza separata. Le tensioni erano alle stelle, esacerbate anche da problemi personali. Peter stava vivendo una crisi familiare per la nascita difficile della sua prima figlia e sentiva che la band non gli dava il supporto emotivo necessario. Nonostante il caos interno, l'album risultò un capolavoro di avanguardia. Era un suono sporco, pieno di sintetizzatori distorti e ritmi serrati, molto lontano dalle atmosfere sognanti di un anno prima. Il tour che seguì fu uno dei più ambiziosi della storia del rock. Proiezioni di diapositive sincronizzate, effetti speciali rudimentali ma suggestivi, e Peter che interpretava Rael con una giacca di pelle e i capelli corti, rompendo definitivamente con l'immagine hippie del prog tradizionale. Durante lo spettacolo, Gabriel arrivava a sdoppiarsi sul palco grazie a manichini e giochi di luce, culminando in una performance fisica estenuante. Ma proprio durante quel tour, la decisione era già stata presa. Peter comunicò ai compagni che alla fine dei concerti avrebbe lasciato il gruppo. Non c'era più spazio per la sua crescita personale all'interno di una democrazia musicale così rigida. L'ultimo concerto con Peter Gabriel si tenne a Saint-Étienne in Francia il 22 maggio 1975. Non ci furono annunci drammatici sul palco, solo una consapevolezza silenziosa tra i musicisti. Il mondo pensò che per i Genesis fosse la fine. Come poteva una band sopravvivere alla perdita di un frontman così carismatico, di un paroliere così profondo e di un interprete così unico? Quello che nessuno sapeva, e forse nemmeno loro stessi, era che la scuola dei Genesis aveva forgiato musicisti talmente solidi da poter affrontare l'impossibile. Mentre Peter si avviava verso una carriera solista che avrebbe cambiato il pop mondiale, i restanti quattro si ritrovarono in studio a provare decine di cantanti, senza trovarne nessuno all'altezza. Finché, quasi per caso, quel batterista che aveva imparato a cantare i cori dietro i piatti decise di fare un tentativo davanti al microfono. Ma questa è un'altra storia. Il periodo d'oro del teatro rock dei Genesis si chiudeva qui, lasciando un'eredità di canzoni che non erano solo musica, ma mondi interi in cui perdersi. Can you tell?

0: Stiamo raccontando la storia dei Genesis e siamo arrivati alla fine di questa prima parte perché l'abbiamo divisa in due. Poi parleremo dei Genesis con Phil Collins. Ma qui siamo ancora con Peter Gabriel e allora sentiamo anche la testimonianza degli stessi protagonisti. Peter Gabriel disse anni dopo, riflettendo sul suo addio:
1: eravamo diventati una macchina molto efficiente, ma sentivo che la mia identità stava venendo assorbita dal logo della band. Avevo bisogno di respirare, di fallire alle mie condizioni, di essere un padre. Quando uscivo sul palco con la maschera da fiore o da volpe, sentivo il potere di trasformarmi, ma alla fine della serata volevo solo essere Peter. The Lamb è stato il mio grido di liberazione, un modo per dire che il sogno pastorale era finito, la realtà stava bussando alla porta.
0: E qui le parole di Phil Collins sul passaggio di testimone.
2: Beh, quando Peter se n'è andato, non cercavamo un sostituto per fare il Peter Gabriel, e cercavamo qualcuno che potesse cantare quelle canzoni. Ho provato io solo perché non trovavamo nessuno che avesse il giusto feeling. Non volevo rinunciare alla batteria, ma la musica era troppo bella per lasciarla morire. Peter ci ha lasciato l'ambizione di non accontentarci mai del banale.
0: I critici dell'epoca, come quelli della rivista New Musical Express, furono spesso duri, definendoli pretenziosi, ma il tempo ha dato ragione alla band. Oggi la loro influenza si ritrova ovunque, dal rock alternativo al cinema, segno che quelle storie nate tra i banchi della Charterhouse avevano una forza universale capace di trascendere le maschere e i decenni.

0: storia dei Genesis non finisce qui. Fra poco la seconda parte dedicata all'epoca in cui a cantare sarà Phil Collins. Rimanete con me, rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo, perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 30 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare. Pillole.
3: Quarta e ultima parte di Pillole di questo weekend. Stiamo raccontando la storia dei Genesis e l'abbiamo fatto con la prima parte dedicata al periodo in cui Peter Gabriel era praticamente la voce e non soltanto del gruppo. Ma il 22 maggio 1975, quando Peter Gabriel scese dal palco di Saint-Étienne per l'ultima volta, il mondo della musica diede i Genesis per spacciati. La stampa musicale, come dicevamo prima, sempre pronta a celebrare un funerale artistico, scriveva che la band era un corpo senza testa. Peter non era solo il cantante, era il volto, la maschera, l'anima teatrale che rendeva digeribili le complesse strutture musicali di Tony Banks e Mike Rutherford. Senza di lui, i restanti quattro, Banks, Rutherford, Eckert e Collins, si ritrovarono in uno studio di prova circondati da un silenzio assordante. La pressione era insostenibile. Dovevano dimostrare di non essere solo la backing band di un genio eccentrico, ma un'entità creativa autonoma e potente. Iniziarono a scrivere nuovo materiale con una foga quasi rabbiosa. Il risultato musicale era eccezionale, ma mancava la voce. Iniziarono una ricerca estenuante pubblicando annunci anonimi e ascoltando centinaia di provini. Arrivarono decine di aspiranti frontman, alcuni che cercavano goffamente di imitare lo stile istrionico di Gabriel, altri del tutto fuori contesto. Phil Collins, che fino a quel momento si era sentito perfettamente a suo agio dietro la batteria, si occupava di insegnare le parti vocali ai candidati, finché, frustrato dai risultati mediocri, disse «Lasciatemi provare». Entrò in cabina. Cantò Squonk e in quel momento la storia del rock cambiò rotta. La sua voce non era un'imitazione di Peter, era più calda, più alta, dotata di una precisione tecnica che si incastrava perfettamente con le nuove composizioni. Nacque così A Trick of the Tail, 1976. Un album che è un vero miracolo di sopravvivenza. La band decise di non rinnegare il passato progressivo, ma di renderlo più luminoso, quasi fiabesco. Brani come Dance on a Vulcano o Entangled mostravano una coesione strumentale mai sentita prima. Il disco vendette più di quanto avesse mai fatto qualsiasi album con Gabriel, lasciando critica e pubblico a bocca aperta. Tuttavia restava lo scoglio dei live. Come avrebbe fatto Phil a cantare e suonare contemporaneamente? La soluzione fu reclutare Bill Bruford e poi Chester Thompson per le parti di batteria durante i momenti cantati, creando quegli iconici duetti di percussioni che sarebbero diventati il marchio di fabbrica dei loro show. I Genesis non erano morti, erano rinati come una fenice, più forti e compatti.

Continua la seconda parte del racconto della storia dei Genesis. Siamo nella parte in cui c'è Phil Collins alla voce. Mentre il gruppo si godeva il successo di Wind & Wuthering, un'altra tempesta stava per abbattersi sulla formazione. Steve Hackett, il chitarrista dal tocco impressionista, si sentiva sempre

Sarebbe stato il colpo di grazia, ma i Genesis, ormai temprati dalle difficoltà, decisero di non cercare un sostituto. Mike Rutherford imbracciò anche la chitarra solista in studio e il gruppo si ridusse a un trio. Il titolo dell'album successivo fu una dichiarazione di intenti ironica e onesta: And Then There Were Three, 1978. Fu un momento di svolta cruciale. La band iniziò a sintetizzare il proprio suono. Le suite da 10 minuti lasciarono spazio a strutture più snelle e dirette. Fu in questo disco che apparve Follow You, Follow Me, una ballata romantica e semplice che divenne il loro primo vero successo radiofonico mondiale. I fan della prima ora gridarono al tradimento, accusandoli di essersi venduti al pop, ma la verità era più complessa. I Genesis stavano semplicemente crescendo e adattandosi ai tempi che cambiavano. Il punk stava spazzando via il vecchio rock monumentale e loro stavano trovando un modo per restare rilevanti senza perdere la loro dignità tecnica. Gli anni tra il 1978 e il 1980 furono frenetici. La vita personale di Phil Collins stava andando a pezzi, il suo primo matrimonio stava fallendo a causa dei lunghi tour e questo dolore iniziò a filtrare nelle canzoni. L'album Duke del 1980 è il ponte perfetto tra i due mondi. Contiene ancora una suite strutturata, Duke's Travels, ma anche pezzi di un'efficacia pop devastante come Turn It On Again. Phil iniziò a suonare la drum machine, creando suoni ipnotici e moderni che avrebbero definito il decennio successivo. I Genesis non erano più la band delle maschere di volpe o delle leggende arturiane, erano diventati i narratori della solitudine urbana e dei sentimenti quotidiani, mantenendo però quella raffinatezza armonica che li rendeva unici.

storia dei Genesis, seconda parte. Stiamo entrando negli anni Ottanta. I Genesis compirono una trasformazione estetica e sonora totale. Phil Collins era diventato, quasi per caso, una superstar globale, anche come solista, grazie a In the Air Tonight, e questa fama si rifletté inevitabilmente sulla band. L'album Abacab del 1981 segnò la rottura definitiva con il passato pastorale. Il suono era secco, moderno, dominato da sintetizzatori taglienti e dalla tecnica del gated reverb sulla batteria, che rendeva ogni colpo di rullante simile a un'esplosione. I tre ragazzi del Surrey erano diventati i re del video musicale nell'era nascente di MTV. Brani come Mama mostravano però che l'oscurità non li aveva abbandonati. La risata a sinistra di Phil e l'atmosfera claustrofobica del brano ricordavano a tutti che il gusto per il dramma teatrale di Peter Gabriel era ancora vivo, solo sotto una forma diversa. L'apice commerciale arrivò nel 1986 con Invisible Touch. In quegli anni era impossibile accendere la radio o la TV senza imbattersi in un video dei Genesis o di Phil Collins. Canzoni come Land of Confusion divennero inni generazionali, accompagnate da video innovativi con le marionette di Spitting Image che prendevano in giro i potenti del mondo. Nonostante l'incredibile successo pop, la band continuava a inserire nei dischi lunghi brani strumentali come The Brazilian o suite in più parti come Domino, quasi a voler rassicurare i vecchi fan che il cuore progressive della band batteva ancora forte. Erano diventati una delle band più grandi del pianeta, capaci di riempire lo stadio di Wembley per 4 sere consecutive. La storia dei Genesis post-Gabriel è una storia di incredibile resilienza e trasformazione. Hanno saputo cambiare pelle senza mai perdere la qualità della scrittura. Quella che era nata come una piccola band di studenti timidi era diventata un colosso nell'industria musicale. Ma nonostante gli stadi pieni e i milioni di dischi venduti, Banks, Rutherford e Collins rimasero sempre quei musicisti meticolosi e un po' schivi, capaci di ridere di se stessi. La loro avventura dimostra che la musica non è un'entità statica, ma un organismo che respira, si evolve. Hanno sicuramente lasciato un'eredità doppia: i sognatori che hanno inventato il rock teatrale e i maestri del pop intelligente che hanno colorato gli anni Ottanta. Due facce della stessa incredibile medaglia.

0: ancora, per chiudere questa seconda parte della storia del gruppo dei Genesis qui all'interno di Pillole, andiamo a sentire i pensieri dei tre protagonisti di questa seconda incredibile vita della band, cercando di capire come abbiano vissuto il passaggio da gruppo di nicchia a fenomeno globale. Cominciamo proprio da Phil Collins sulla sua ascesa frontman.
1: Beh, quando Peter se n'è andato, non cercavamo un sostituto per fare il Peter Gabriel, e cercavamo qualcuno che potesse cantare quelle canzoni. Ho provato io solo perché non trovavamo nessuno che avesse il giusto feeling. Non volevo rinunciare alla batteria, ma la musica era troppo bella per lasciarla morire. Peter ci ha lasciato l'ambizione di non accontentarci mai del banale.
0: Questo invece è il pensiero di Tony Banks sull'evoluzione del suono.
2: Molti rimpiangono gli anni 70 e li capisco. Erano tempi magici, ma non potevamo continuare a scrivere Supper's Ready per 20 anni. Con Abacab abbiamo deciso di tagliare i rami secchi. Volevamo un suono più pulito, più aggressivo. La sfida non era più scrivere il pezzo più lungo, ma il pezzo più efficace. E credo che la complessità armonica sia rimasta, anche se nascosta sotto un ritmo più moderno.
0: Queste le parole di Mike Rutherford sul rapporto tra i tre.
3: Siamo diventati un trio perché era la formazione che funzionava meglio. Eravamo come tre fratelli che si capivano senza parlare. Quando Steve se n'è andato, ho dovuto imparare a suonare la chitarra in modo diverso, meno solistico e più ritmico. È stato un periodo di grande libertà. Non dovevamo più compiacere nessuno se non noi stessi. Il successo degli anni Ottanta è stato divertente, ma la cosa che mi rende più orgoglioso è che siamo rimasti amici.
0: E infine Steve Hackett, anni dopo, sulla trasformazione della band.
4: Guardavo quello che facevano negli anni Ottanta con ammirazione. Erano diventati una macchina da guerra pop incredibile. Forse non era più la musica che volevo suonare io, ma non si può negare la loro bravura. Hanno preso l'eredità dei Genesis e l'hanno portata nel futuro, permettendo al nome della band di sopravvivere in un'epoca che stava distruggendo tutto ciò che era venuto prima.
0: È ovvio che la critica abbia spesso diviso i Genesis in due ere inconciliabili, ma ascoltando attentamente la loro intera discografia si percepisce un filo rosso: la ricerca costante della melodia perfetta e di una narrazione che, dalle maschere di Peter Gabriel alle marionette di Invisible Touch, non ha mai smesso di incantare.

0: chiude qui questa nuova puntata di Pillole. Vi aspetto per il prossimo weekend, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Spegni la sveglia, accendi il cervello. Traffico per lavoro? O semplice gloriosissimo divano? Qualunque sia il tuo piano, non farlo da solo. Su Giornale Radio c'è Domenica Specialmente. Riscalda la tua domenica con l'Apo De Carlo, dalle 9 alle 11 al mattino e in replica la sera, dalle 20 alle 22. Domenica Specialmente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 17 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Presidi e cortei propali in numerose città italiane per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, la fine immediata appunto del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa hanno aderito centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e realtà politiche. Coinvolte diverse città in tutta Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli, dove sfila anche Greta Thunberg, Bologna e Torino, dove i manifestanti che aprono il corteo trasportano due pupazzi che raffigurano il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu. Proprio nel capoluogo piemontese, fin da subito, si sono registrati momenti di tensione.
8: È stata udita una forte esplosione all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, secondo testimoni citati da Reuters. La notizia è stata rilanciata dal Times of Israel. Nel frattempo la France Press ha riferito che è in corso l'evacuazione dell'aeroporto. Poco prima lo scalo aveva invitato i viaggiatori a contattare la compagnia aerea e confermare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. Un messaggio analogo a quello diffuso giovedì, quando l'aeroporto è stato bersaglio di attacchi Houthi.
9: È ricoverata in gravi condizioni con un trauma facciale una bambina di 2 anni dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa a Casaleone in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Attualmente si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
8: La giudice sudafricana Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel per la pace di quest'anno, ha definito senza precedenti e inaccettabili le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte Penale Internazionale. Anche l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, in una nota diramata a nome dell'Unione Europea, ha criticato le sanzioni varate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale.
9: Usa l'hashtag No Death Penalty Papa Leone XIV nel suo post pubblicato su X. Il pontefice interviene ancora una volta contro la pena di morte e lo fa con parole forti, parole dirette dopo che nelle scorse ore il Pentagono ha annunciato la trasmissione in diretta streaming della condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood del 2009, costata la vita a 13 persone.
8: Formula 1 in pista a Marina Bay per assegnare la 17esima pole position del Mondiale 2026 nel GP di Singapore. A partire in prima fila sarà ancora Max Verstappen davanti alle due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Russell, sesto, partirà però ultimo per il cambio della Power Unit. Problema per Ajar eliminato in Q3.
9: Ed è tutto. A più tardi.
5: Questa radio è Giornale Radio. la vostra radio, libera di informare.
4: Cosmo 2050.
10: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
11: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
12: E allora eccoci qua, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 su Giornale Radio. Questo è il nostro approfondimento dedicato ai grandi temi della scienza e della tecnologia, due ore insieme in vostra compagnia. L'astronave di Giornale Radio è pronta a partire, mettetevi comodi, copilota come sempre qui al mio fianco Giorgio Berselli in regia, che saluto e che ringrazio. Oggi ci occupiamo di tante cose. Partiremo anche con un'analisi di uno dei momenti più attesi da un punto di vista internazionale, mondiale addirittura, per quanto riguarda l'astronautica, cioè lo IAC, l'International Astronautical Congress, che si è tenuto in settimana in Turchia. Ci collegheremo da lì per avere veramente una specie di relazione a caldo. Tra poco anche la nostra rassegna stampa, non manca il nostro momento dedicato all'osservazione dei cieli e poi chiaramente l'altro grande argomento della settimana sono i Nobel. Faremo un recap ovviamente, ma li andremo anche ad analizzare più nel dettaglio. Quindi insomma siamo pronti a partire, non manca la nostra musica, partiamo anche con quella. Il primo brano di questa nostra puntata è di Tate McRae, si chiama Greedy.

E allora eccoci qua ancora insieme, ben ritrovati da parte di Francesco Massardo, ancora un buon fine settimana qui su Giornale Radio con Cosmo 2050. Partiamo con la nostra rassegna stampa. Intanto questa è la settimana dei Nobel e quindi scopriamo i nomi di grandi scienziati, ma bisogna partire dall'addio a una grandissima figura del mondo scientifico e astronautico, l'addio a Margaret Hamilton, che contribuì insomma a creare il software dell'Apollo 11, e quindi andiamo nell'era mitologica dell'allunaggio. Infatti scomparsa all'età di 90 anni Margaret Hamilton, informatica che da pioniera davvero elaborò il software che permise poi agli astronauti del programma Apollo della NASA di raggiungere la Luna e dunque di vincere la corsa allo spazio del XX secolo. A comunicare in settimana della sua scomparsa l'MIT, il Massachusetts Institute of Technology, dove Hamilton aveva iniziato a lavorare dal 1959 e dove rimase fino alla metà degli anni 70 guidando la divisione di ingegneria del software del laboratorio di strumentazione, una divisione che poi nel 61, l'anno del celebre discorso di Kennedy, ottenne un contratto con la NASA e lei da ricercatrice guidò un team di 100 ingegneri. Insomma, pensate anche l'impatto di role model, di cui tanto si parla, che poteva avere a quel tempo, che progettarono appunto il software per guidare le missioni Apollo. Grazie al suo lavoro è di fatto considerata una delle fondatrici del settore dell'ingegneria dei software. Dire che Margaret Hamilton è stata una pioniera sarebbe un eufemismo clamoroso, ha affermato Olivier Dewecq, che ha collaborato al programma Apollo e direttore ad interim del Dipartimento di Aeronautica e Astronautica dell'MIT. Un po' di dettagli insomma su questa grande figura: nacque a Paoli nell'Indiana nel 1936 e studiò all'Università del Michigan prima di laurearsi in matematica all'Earlham College, sempre nell'Indiana. Accettò poi l'incarico all'MIT mentre il marito studiava legge ad Harvard. La NASA ha citato un esempio significativo in cui il suo lavoro ha contribuito al successo di una missione. Infatti durante la celebre missione Apollo 11 del 69, il software progettato da Hamilton ha annullato un tentativo errato di trasferire l'elaborazione principale del computer di bordo a un sistema radar. L'intervento è avvenuto, pensate, ad appena 3 minuti dal primo allunaggio, ha permesso alla missione di proseguire in sicurezza, ha dichiarato la NASA. Sappiamo che le missioni Artemis permetteranno alla prima donna di toccare il suolo selenico. Margaret Hamilton quel suolo non l'ha toccato, però in qualche modo adesso è lì più vicina, e c'era andata vicina anche in quei gloriosi anni pionieristici. Noi nel nostro viaggio proseguiamo tra poco parlando invece dello IAC, come dicevamo, dove sicuramente si sarà ricordata anche la figura di Margaret Hamilton, ma che in Turchia hanno portato veramente tanta Italia, con le ultime tecnologie pronte a portare sempre più in là il limite delle frontiere spaziali, in cui insomma la presenza addirittura del presidente Erdogan ad Antalya si è tenuta un congresso che punta sempre più in alto anche sui temi che in qualche modo abbiamo riscoperto in questo piccolo viaggio nella storia. Nel frattempo vi leggo un'altra notizia, perché non c'è soltanto chiaramente l'astronautica in prima pagina, ma c'è tanto altro da affrontare. In particolare una storia che merita di essere raccontata è quella dei premi Nobel. Noi approfondiremo nella seconda parte della trasmissione il Nobel per la medicina, poi quello per la fisica, ma vale la pena citare anche il premio Nobel per la chimica conferito ad Henry Kagan e Kenzo Suai per la scoperta di effetti non lineari e autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Nobel che premia dunque due scienziati che hanno fatto scegliere alla chimica un'immagine speculare. Molte molecole infatti esistono in due varianti, che sono di fatto l'una l'immagine speculare dell'altra, proprio come le nostre mani, speculari ma non sovrapponibili. Tuttavia
gli organismi viventi contengono solo una di queste immagini speculari. Il modo in cui abbia potuto emergere una simmetria chimica di questo tipo è stato a lungo un mistero per i chimici, fino proprio a che Henry Kagan e Ken Sosuai hanno trovato una soluzione a questo enigma. Un aspetto importante di questo tema, diciamo, di chimica di base riguarda peraltro i farmaci, perché molti principi attivi in prodotti farmacologici si basano su molecole chirali, con una che potrebbe avere gli effetti desiderati e l'altra che potrebbe non averli o addirittura risultare dannosa. Per intenderci, immaginate un fabbro con in mano due versioni speculari di una chiave: solo una entrerà nella serratura, l'altra potrebbe persino danneggiarla, e capire in che modo possiamo intervenire può davvero fare la differenza. Li citiamo, gli facciamo in qualche modo i complimenti, ma soprattutto ne ricordiamo anche il ruolo. Henry Kagan è nato nel 1930 a Boulogne-Billancourt, siamo in Francia, ed è professore emerito all'Université Paris-Sud. Ken Sosuai è nato nel 1950 a Hiroshima, in Giappone, ed è professore emerito all'Università delle Scienze di Tokyo. E allora tra poco il programma prosegue con ulteriori approfondimenti. Ripartiamo dalla musica dopo questa carrellata di news. Ripartiamo da Naked con Portugal the Man. Questa è Some Kind of High.

0: allora eccoci qua, il nostro viaggio qui su Cosmo 2050 oggi parte da Antalya in Turchia. Lì infatti si è appena conclusa la 77esima edizione dell'International Astronautical Congress, o IAC diciamo per intenderci, evento ospitato dunque dall'Agenzia Spaziale Turca ma organizzato dall'International Astronautical Federation, quindi davvero un evento di portata mondiale che ogni anno ecco cambia location e che recentemente peraltro è stato anche in Italia. Davvero l'occasione per capire a che punto siamo su tantissimi fronti, su tante frontiere diciamo della tecnologia spaziale, presente ovviamente anche tanta Italia, e noi ci colleghiamo proprio dalla Turchia per farci raccontare questa edizione. È con noi infatti il primo ospite di questa puntata, il professor Enrico Zappino, docente al Politecnico di Torino dove insegna in costruzione di strutture aerospaziali e anche membro dell'AIDA, nostra appunto associazione italiana dell'aeronautica e astronautica. Grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie per l'invito, ecco. Buongiorno a tutti.
0: Ecco, insomma, ne approfittiamo veramente quasi sfruttandola come inviato per partire un po', se vogliamo, dal polso della situazione. Sono eventi che anche a seconda, immagino, del luogo in cui si svolgono possono assumere risvolti intriganti, ma poi dove davvero ci sono un po' tutti. Parleremo anche dell'Italia, ma partirei proprio un po' dalle prime sensazioni a caldo. Che tipo di congresso è stato? Si respira un certo entusiasmo? Siamo in un periodo chiaramente particolare.
1: Ma certo, sì, diciamo che ancora per quest'anno, ecco, ancora quest'anno diciamo lo IAC si è confermato essere un po' l'evento diciamo principale, ecco, nell'ambito spazio a livello internazionale, ecco. Per darvi un po' di idea di numeri, ecco, si confermano più di 7.500 delegati, quasi 8.000, provenienti da circa 111 paesi, quindi questo ci dà anche una misura, ecco, del il livello di coinvolgimento a livello globale, ecco, in questa conferenza. Presenta 250 aziende nell'esposizione, presentate circa che vanno poi a coprire un po' tutti quelli che sono un po' gli ambiti, ecco. Per dare un'altra idea, ecco, della rilevanza dell'evento, durante l'apertura, ecco, c'è stato anche il presidente, ecco, turco Erdogan, qui proprio per andare a sottolineare come lo spazio sia ormai sull'agenda, ecco, non solo di tutti i ricercatori ma anche un po' di tutti i governi, ecco, di tutti gli enti internazionali, ecco, quindi sicuramente un evento di primaria importanza di nuovo.
0: Sì, anche nei numeri chiaramente tantissime delegazioni, tantissime le agenzie internazionali coinvolte, ovviamente anche l'ASI, l'Italia in generale. Cambiano diciamo anche le prospettive, forse un'Italia sempre più integrata intanto in un assetto diciamo occidentale per intenderci, in cui forse anche il ruolo della Turchia potrebbe essere interessante da analizzare, soprattutto su frontiere come la riconquista della Luna e poi chissà forse anche la conquista marziana. L'Italia non è sparring partner, insomma è un ruolo da protagonista, lo si è notato all'interno dello IAC.
1: Ma certo, diciamo che l'Italia storicamente è sempre stata uno dei paesi, ecco, meglio rappresentati all'interno dello IAC e dello IAF. Addirittura da quest'anno, ecco, abbiamo anche l'onore, ecco, di avere il presidente entrato in carica italiano e la dottoressa Gabriella Arrigo, ecco, dell'Agenzia Spaziale Italiana, e questo dà ancora più diciamo lustro a quello che è il nostro ruolo. Sicuramente l'Italia è stata protagonista un po' come sempre, sicuramente dal punto di vista accademico, con più di 300 astronaut presentati dai vari colleghi degli enti di ricerca, aziende, università. Devo anche dire che l'Italia è sempre più protagonista anche dal punto di vista commerciale, ecco. Come sempre ci sono le nostre grandi aziende, Leonardo, Thales, Legna Space Italia e quant'altro, però ecco, ad esempio quest'anno Anchor Sponsor, per intenderci l'Anchor Sponsor è lo sponsor principale della conferenza, è stato proprio l'Italian Trade Agency, quindi fondamentalmente l'agenzia di promozione un po' delle aziende italiane nel mondo, che ha portato, ecco, diverse aziende, medio, piccole, anche più grandi, ecco, però ospitandole in un grande ambiente comune che ha in qualche modo, ecco, portato le eccellenze italiane in questa kermesse. Quindi sicuramente l'Italia ancora una volta si conferma, ecco, un attore principale, ecco, per intenderci a livello esempio di abstract siamo i quarti al mondo, ecco, quindi a parte la Turchia che è il paese ospitante che solitamente in qualche modo riesce a partecipare in modo veramente importante, ci sono gli Stati Uniti, c'è la Cina e poi noi, quindi sicuramente un ruolo di primaria importanza.
0: Ecco, diciamo, noi avevamo chiaramente, per ragioni anche geografiche, seguito con grande interesse al tempo da media partner lo IAC milanese, diciamo così, che fu un'edizione importante perché lanciò tante tematiche relative ad esempio alla Luna, alla presentazione delle tute. Al tempo si parlava di Artemis come qualcosa di imminente, chiaramente, ma ancora tutto da scoprire. Il progetto prosegue, ogni tanto subisce dei ritardi, ma prosegue, possiamo dire, abbastanza spedito. C'è Artemis 3 con Parmitano, poi Artemis 4 che è probabilmente attesissimo. Non voglio chiedere se si è parlato solo di quello, ma immagino si sia parlato soprattutto di quello.
1: Ma allora, sì, innanzitutto mi fa piacere che richiami lo IAC di Milano, che mi aveva visto partecipare in modo piuttosto attivo nell'organizzazione attraverso la IDA, quindi sicuramente un buon ricordo. Certo. Devo dire anche tutti i delegati hanno un ricordo splendido dell'edizione di Milanese, quindi questo è sicuramente un piacere. Sicuramente, ecco, da Milano si è partiti in direzione della Luna, e sicuramente in questa edizione la Luna e in generale l'esplorazione è stata uno dei protagonisti, ecco. Sicuramente la missione Artemis sullo sfondo è presente in molte delle talk e delle iniziative presenti, a partire da Artemis 2 che si è appena conclusa, in cui in qualche modo abbiamo visto risultati e in qualche modo una descrizione approfondita di quelli che sono stati poi gli outcome, ecco, di questa missione, e anche Artemis 3 che invece si andrà a effettuare a breve, che tra l'altro ci vede protagonisti anche un po' con il nostro Luca Parmitano, che appunto sarà poi coinvolto profondamente in questa missione. Quindi sicuramente la Luna, devo dire, un po' l'esplorazione in generale estremamente importante, molti altri temi anche, sicuramente non c'è solo Artemis, tutti quanti guardano un po' alla Luna, e anche la Turchia ad esempio proprio ha presentato una missione che si terrà nei prossimi mesi. In realtà hanno appena finito di integrare ora un rover importante, che sono circa 3,5 tonnellate, costruito quasi interamente in Turchia, che proprio avrà come obiettivo la Luna nei prossimi anni, ecco. Quindi è un interesse globale, ecco, non solo diciamo del consorzio, diciamo, Artemis, ecco.
0: Chiuderei, se vogliamo, su qualche aspetto di racconto che tra virgolette secondario, in realtà non è così. I giovani e le tecnologie spaziali, le frontiere spaziali. È chiaro che parliamo, credo, di un argomento che attraversa tutte le generazioni, tra chi addirittura ricorda ancora probabilmente il periodo delle prime missioni lunari e oggi lo vede quasi come un ritorno, a tanti invece giovani che vedono in questa una straordinaria opportunità. Lo è anche per le aziende, però in generale ha notato la presenza di tanti giovani sul fronte italiano, ma in generale, ecco, questo IAC.
1: Ma certo, allora, i giovani sicuramente hanno sempre avuto e si stanno ritagliando un ruolo fondamentale in questo tipo di evento, ma in generale nell'ambito spazio, ecco. Diciamo, legato all'evento possiamo dire che solitamente circa il 40% dei partecipanti sono under 35, ecco. Questo è sicuramente un numero, ecco, che dà l'idea di quanto la comunità, ecco, più giovane voglia partecipare e si sente in qualche modo coinvolta. Non solo studenti, devo dire, anche appunto imprenditori, startup che vengono qui a portare le loro tecnologie, proprio perché in qualche modo, ecco, l'evoluzione dello spazio, non solo a livello di grandi agenzie ma anche di piccoli privati che possono dare un contributo, ecco, è evidente, ecco, in ogni angolo un po' di questo evento, ecco. Quindi sicuramente i giovani sono protagonisti di questo IAC, lo saranno, ecco, anche nei prossimi sicuramente.
0: Lei peraltro, insomma, in qualche modo ci lavora, ecco, tutti i giorni. Peraltro, esatto. Chiudo veramente su questo: Torino è una grande capitale, diciamo, europea dello spazio, sia da un punto di vista accademico sia da un punto di vista delle imprese. Ecco, sarà qualcosa, insomma, che attirerà ancora di più, lei crede, la presenza di tanti studenti che intraprendono il mestiere, io lo chiamo, dell'astronauta, che non è soltanto essere l'astronauta vero e proprio, ma ormai ha veramente applicazioni che vanno quasi in ogni settore.
1: Sì, questo è sicuro, ecco. Quindi sicuramente, appunto, noi siamo fortunati di provenire da un territorio che da questo punto di vista è particolarmente ricco di opportunità. Sicuramente Torino, ecco, sia ora ma ancora più nei prossimi anni, vedrà, ecco, crearsi un ecosistema quasi unico in Italia. Quindi da questo punto di vista sicuramente i giovani troveranno, ecco, un ambiente molto stimolante, molto fertile, appunto, per, diciamo, seguire un po' questo sogno, no? Di in qualche modo far parte di questa di queste missioni che effettivamente ci ispirano un po' tutti, ecco, ancora di più i giovani, che invece vedono il futuro in modo sicuramente più luminoso, ecco.
0: Eh sì, questo è un messaggio credo ottimo per concludere l'analisi di oggi. Insomma, ringrazio molto il professor Enrico Zappino per essere stato con noi da Antalya per raccontarci questa edizione dello IAC che tornerà in Polonia, ecco, il prossimo anno. Noi saremo ovviamente pronti a raccontarvelo. Grazie ancora professore e a presto.
1: E io ringrazio voi, buona giornata a tutti, arrivederci.
0: Noi non ci fermiamo perché torniamo tra pochissimo, rimanete con noi, apriamo la pagina astronomica e poi ci tuffiamo nella tecnologia, tutto su Cosmo 2050.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto, perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: Energia, lavoro, tecnologia. Decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo del restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solrofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. In Liguria, sulla via Aurelia, all'altezza di Vezzano Ligure, al chilometro 408, per lavori connessi alla realizzazione dei tratti interrati di sostituzione della condotta del gas, è attivo il restringimento di carreggiata in rotazione. Con il senso unico alternato, il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto, siamo pronti a ripartire tra poco, vi portiamo anche a conoscenza di qualche curiosità di stagione, sapete che ci piace farlo nel corso dell'anno, abbinare il momento in cui andiamo in onda con le curiosità, soprattutto a tema astronomico, legate anche a questo autunno che insomma forse non è ancora del tutto arrivato a livello di temperature, ma astronomicamente siamo proprio lì in mezzo. Poi ovviamente i nostri approfondimenti, oggi è una puntata fortemente a tema spaziale, proseguono, ma parleremo anche di Nobel, perché insomma in questa settimana il tema lo andiamo ad analizzare nel dettaglio. Nel frattempo noi ripartiamo dalla musica, ripartiamo da un nuovo brano da ascoltare insieme qui all'interno di Giornale Radio. Nel nostro weekend arrivano i The Ramona Flowers, questa è You.

0: E allora eccoci qua ancora insieme con Cosmo 2050, pronti insomma a tornare a scaldare i motori. Ci concediamo come sempre qualche pillola di astronomia. È vero che stanno arrivando anche le prime piogge, ecco, di stagione sull'Italia, però se i cieli rimangono sereni, anche ottobre in realtà offre alcune peculiarità intriganti, diciamo, e poi è anche sempre un po' l'occasione per fare un po' di divulgazione che va anche un po', diciamo, nei meandri della storia. In collegamento con noi per il nostro appuntamento, come sempre, il direttore di Cosmo 2050, Walter Riva, direttore anche dell'Osservatorio Astronomico del Righi di Genova. Ciao Walter, ben trovato, buon weekend.
1: Grazie, grazie, buon weekend a te e ai radioascoltatori.
0: Insomma, dicevamo, ottobre non è certo forse uno dei mesi più indicati da un punto di vista astronomico, anche per ragioni banalmente meteorologiche. In realtà però sul fronte dei pianeti da poter osservare c'è una piccola chicca, insomma, ci dicevi, per esperti e soprattutto per volenterosi. Che cosa potremo osservare questo weekend?
1: Eh sì, questo weekend il pianeta Marte, pianeta rosso per eccellenza, transita all'interno di un ammasso stellare. Ovviamente è un fenomeno prospettico, Marte è molto più vicino a noi che non le stelle di questo ammasso. L'ammasso si chiama Presepe, perché appunto è possibile in forma un po' fantasiosa stilizzare, ricostruire nella disposizione delle stelle proprio le figure di Maria, di San Giovanni, insomma, di Gesù Bambino, e si trova nella costellazione del Cancro, questo ammasso stellare, e in queste notti di questo fine settimana Marte si muove lentamente attraverso quelle stelle di questo ammasso, quindi sia sabato notte che domenica notte Marte si troverà proprio all'interno, e chiaramente è una cosa che per vederla bisogna che sia notte fonda, tipo proprio le 2, le 3, le 4 del mattino. Bisogna riconoscere Marte in cielo, ma questo con le app moderne non è una cosa così difficile. Diciamo che forse lo strumento migliore per poter osservare questo transito è il binocolo. Binocolo o un piccolo telescopio. Questo perché a occhio nudo si vede Marte, poi dipende chiaramente dal cielo, da quanto è illuminato.

0: apprezzare una cosa particolare, insomma, questo dischetto rosso circondato da una miriade di stelline, dovrebbe essere una bella visione.
1: Orario, dicevi, diciamo piuttosto notturno, ecco, questo
0: sì, il centro della notte, perché così Marte si alza un po' e anche l'ammasso, se è più alto, risente meno dell'ipotetica condizione appunto osservativa che immaginiamo in genere non è ottimale, insomma, quando osserviamo ormai da cieli inquinati, e quindi almeno, insomma, cerchiamo di far salire gli oggetti celesti il più possibile in modo che ne risentano un po' meno.
1: Volevo approfittare, insomma, al volo, Walter, della tua presenza oggi anche per una cosa un po' diversa, diciamo, che è legata comunque al periodo dell'anno, perché dobbiamo ricordarci che l'osservazione del cielo è veramente una delle attività più antiche dell'umanità e anche una delle poche che legava veramente le popolazioni di ogni dove, quelle che non si conoscevano tra loro ma avevano in comune evidentemente questa necessità, così come l'osservazione della natura circostante. Autunno è la stagione che associamo al rosso, il rosso e l'arancione dei boschi, insomma, soprattutto una volta ce n'erano anche di più. Questo ha dato vita a una leggenda, diciamo, a molti chilometri da qui, che unisce il cielo e la terra in qualche modo, che, insomma, che volevo regalare ai nostri ascoltatori, un po' così, una piccola chicca di storia e di astronomia.
0: Eh sì, è una leggenda, un mito del cielo che ci viene dagli Irochesi e dai Cree, quindi, come dire, da nativi nordamericani che stanno più a nord, nel Canada, nell'odierno Canada. E proprio il fatto che in autunno le sette stelle del Grande Carro, che sono una parte della costellazione dell'Orsa Maggiore per i greci, sono bassi sull'orizzonte, perché appunto ruotando attorno alla stella polare in autunno sono proprio vicini al limite nord del cielo, e questo fa sì, tra l'altro, che in montagna o anche in collina è un po' la stagione in cui è più difficile riconoscerla, perché magari qualche stella, appunto, pur essendo matematicamente sopra l'orizzonte, poi invece è nascosta dall'orizzonte visibile. Però al di là di questo, la cosa curiosa è che anche per queste popolazioni queste stelle rappresentavano un orso. Non si erano mai parlati con i greci, o almeno non si ritiene che l'abbiano mai fatto, che noi sappiamo. Però qual è la cosa bella? Per i greci l'orsa ha la coda lunga, perché è Zeus che, raccogliendola da terra, diciamo così, poi ci sarebbe anche una bella storia da approfondire in un'altra puntata, prende l'orsa per la coda, la scaglia in cielo e quindi la coda si allunga. Invece no, per gli irochesi, i Cree, l'orso ha la classica codina a batuffolo, ma le tre stelline del timone del grande carro, diciamo della coda lunga dei greci, diventano in questo caso tre indiani, tre cacciatori delle tribù, che danno la caccia all'orso, gli danno la caccia tutto l'anno, perché l'orso è molto gigantesco, spaventa le popolazioni. Loro tre sono cacciatori, per alcune versioni addirittura sono quattro, perché c'è un'altra debole stellina vicino alle tre del timone del grande carro, che può anche essere vista a occhio nudo. Comunque tre, quattro che siano, ecco che finalmente in autunno, in queste notti, quando l'orso scende quindi verso il panorama terrestre, riescono a ferirlo, il primo. Il secondo, tra l'altro, è un po' indietro, perché una versione della leggenda si porta dietro addirittura della legna per fare poi il fuoco, e magari addirittura, insomma, farsi una bella cena, insomma, ci sono questi tre cacciatori, ci sono questi tre cacciatori che finalmente riescono a ferire l'orso con le loro frecce, e dato che l'orso è ferito ma si trova prospetticamente vicino all'orizzonte, ecco che il sangue dell'orso cola sulla terra e incendia, incendia soprattutto le foglie degli aceri, e questa è la spiegazione molto romantica, se vuoi. Io la adoro, perché c'è una fantasia incredibile che unisce osservazione, appunto, e mitologia. È l'Indian Summer, cosiddetta, del Nord America, del Canada, era spiegata in questo modo.
1: Eh sì, che è anche il motivo per cui queste zone del mondo attirano tantissimi turisti.

infatti ecco, per il foliage che è spettacolare in questo periodo dell'anno, chiaramente chi di quelle zone le abitava da molto molto tempo prima va trovato a suo modo una spiegazione che insomma ci ha creato un po' di atmosfera da Zanna Bianca di Jack London, ecco, che chiaramente ci fa piacere avere in stagione. Walter, insomma, ti ringrazio davvero per insomma le informazioni pratiche prima e poi per questa bella storia poi. Noi ci continueremo a sentire chiaramente nelle prossime puntate. Per il momento ancora un buon fine settimana, le notizie continuano a fluire qui su Cosmo 2050. Tra pochissimo un breve intermezzo musicale guidato dai Crowded House, questa è Weather With You.

0: E allora eccoci pronti a ripartire e a introdurre qui in questa puntata di Cosmo 2050 anche il tema che è un tema portante chiaramente della settimana. È stata la settimana dei Nobel soprattutto da un punto di vista scientifico. Questa è anche l'occasione per provare ad abbattere qualche muro, anche chi di scienza sostanzialmente non legge, non parla per un anno intero. Ecco, un occhio a chi ha vinto il Nobel e soprattutto alla materia di cui ha contribuito a renderci più edotti, si finisce per darlo, e questo ci impone, credo, in partenza anche qualche riflessione sul modo in cui la scienza è stata veicolata e viene veicolata al giorno d'oggi anche a livello divulgativo. In collegamento con noi abbiamo il professor Dario Generali dell'Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno del CNR, del nostro Consiglio Nazionale delle Ricerche. Grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti.
0: E allora, insomma, questa è una settimana in cui un tema di cui lei si occupa anche da un punto di vista storico, oltre che filosofico, emerge, diciamo, se vogliamo, con più prepotenza. La scienza ha questa caratteristica di essere razionale anche nel modo in cui deve essere probabilmente divulgata. Questo va quasi un po' a cozzare, se mi permette una valutazione personale, con la fase storica in cui viviamo, in cui tutto deve essere estremamente breve, estremamente emotivo, estremamente impattante anche agli altissimi livelli. È chiaro che, come dire, l'Accademia che assegna i Nobel cerca di astrarsi da tutto ciò. Come se la passa dal suo punto di vista anche il racconto della scienza di questi tempi, anche visto da una prospettiva storica?
1: No, guardi, il racconto della scienza a livello divulgativo subisce un pregiudizio che è tipico della nostra tradizione di pensiero, che è quella della separazione dei saperi tra scienza e il resto della conoscenza, della cultura. La scienza viene divulgata in relazione alle sue applicazioni pratiche, è fondamentale anche in questi, nella comunicazione di questi Nobel, si è subito fatto riferimento alle ricadute pratiche che queste scoperte possono avere. La scienza in realtà è un processo culturale molto complesso, stratificato. Le conseguenze pratiche sono certamente molto importanti. Noi viviamo in un mondo tecnologico, Simon Don ce l'ha chiarito, no? Tutto quello che noi facciamo adesso è un gesto tecnologico, però di fondo la scienza deve essere vista anche per le sue prospettive culturali, per la capacità che ha avuto e che ha di emancipazione culturale, civile e politica, perché se noi andiamo a ricostruire il processo anche di formazione delle nostre organizzazioni politiche, civili e sociali, noi vediamo che abbiamo mutuato dalla scienza alcuni principi fondamentali, che sono quelli del libero pensiero e del rifiuto del principio d'autorità e soprattutto della razionalità contro qualsiasi pregiudizio. Quindi la scienza deve essere vista all'interno di un complesso di conoscenza più vasta, all'interno di un contesto, e le si deve riconoscere questo profondo valore culturale. I premi Nobel sono delle espressioni chiaramente particolari di un successo, di una ricerca, ma c'è tutto un tessuto alla base di questi successi che meriterebbe di essere valorizzato, soprattutto per quello che rappresenta dal punto di vista della valorizzazione della razionalità, del metodo e della collaborazione, perché la scienza è anche un grande processo di collaborazione fra diversi studiosi. Questo momento non è sicuramente un momento che possa facilitare e valorizzare un approccio scientifico della realtà. Ci troviamo di fronte a posizioni radicalmente irrazionali che vengono valorizzate come tali, e ci sono dei processi nel corso della storia. Pensiamo per esempio all'inizio del Novecento, i futuristi, no? Che
0: forse un'esaltazione anche magari errata, o lo ritiene qualcosa di simile a quello che sta accadendo adesso. Certo, c'è un discorso, come dire, sull'intelligenza artificiale che lo ricorda molto da vicino. Su altri campi siamo quasi al complottismo, quindi addirittura l'idea che gli scienziati siano delle elite misteriose, insomma, sembra quasi davvero che nella comunicazione dei Nobel si cerchi quasi più di premiare l'aspetto umano, che dovrebbe essere scontato, dello scienziato rispetto a quello, tra virgolette, professionale.
1: Sì, questo è un grave pregiudizio, no? Perché tra l'altro non è solo di questi tempi, L'idea che la scienza sia alienante sia un atto di dominio, perché se torniamo agli anni 70, DeLoria, Tariff, Foucault, cioè, per loro ogni conoscenza è una forma di dominio. No, ogni conoscenza è una forma di emancipazione, perché conoscere e avere consapevolezza, quindi capacità di decisione. La scienza vive nel modo migliore in un contesto che è democratico e liberale, non può tollerare la censura o i condizionamenti ideologici. Qui si torna sempre a Galileo, c'è un bellissimo foglietto presente, manoscritto di Galileo, presente nella sua copia del dialogo sui massimi sistemi del mondo, mentre era agli arresti domiciliari da Cetri, dove Galileo sottolinea, scrive: i padroni delle repubbliche e dei regni non sopportano le novità e di conseguenza perseguono gli intelligenti che portano novità all'interno delle scienze e si impongono impedendogli lo sviluppo del loro pensiero. E la scienza è progresso, è libertà, è sviluppo intellettuale fondamentale ed ha una dimensione, come dicevo prima, fondamentalmente culturale. Se lo andiamo a vedere, come si costruisce, perché non è soltanto un processo tecnico, presuppone dei riferimenti, il contesto filosofico è fondamentale, i riferimenti, pensiamo per esempio alla teoria della relatività di Einstein, quanta filosofia c'è in quella prospettiva. Quindi va benissimo che adesso ci sia una valorizzazione di questi successi, di questi grandi scienziati, no? Che sono forse l'espressione più significativa della ricerca contemporanea. Però bisogna sempre ricordare quanto è importante la scienza come dimensione razionale e come pervade la nostra vita e come ci ha donato questi modelli politici liberali e democratici. Perché se noi andiamo a vedere l'emancipazione dall'ancien regime in epoca illuministica, noi l'abbiamo avuto proprio perché nell'illuminismo quei principi che erano stati fatti propri della scienza sono stati trasferiti all'ambito civile e politico. Il rifiuto di pregiudizi, il rifiuto
0: Lei crede che abbiamo gli anticorpi, come dire, per far sì che ormai certi principi non vengano più intaccati? Sembrerebbe di no, la scienza ha bisogno, tra virgolette, di difendersi a volte anche con un po' più di presunzione, tra virgolette, di prepotenza da attacchi che sono spesso attacchi politici, però appunto se lei dice si va a distruggere il palazzo dalle fondamenta, poi crolla tutto.
1: Ha perfettamente ragione. Io, guardi, vorrei avere la convinzione che l'Occidente in questo momento abbia gli anticorpi. È una fase molto critica, molto pericolosa, anche perché il venir meno della razionalità spesso si accompagna con atteggiamenti aggressivi e quindi purtroppo con le guerre. Le guerre sono una distruzione totale e ci distruggerebbero l'intera nostra civiltà e anche i principi fondamentali della scienza, che non sono sicuramente quello dell'aggressività, ma è quello del bene pubblico. Allora, noi dobbiamo combattere per mantenere questi principi di democrazia e di libertà, questi principi di razionalità della scienza e anche di trasferimento nella vita civile di queste strutture della razionalità. È un momento in cui veramente tutti noi dovremmo cercare di ritornare alla difesa dei valori fondanti dell'Occidente, che in questo momento non sono difesi. Tanto purtroppo ho l'impressione che è ribadita anche da moltissimi altri, ci sono continuamente interventi su questo tipo, che l'Occidente abbia perso i propri riferimenti, non difende più i propri principi fondamentali, che sono quelli della razionalità, che sono quelli della libertà e della democrazia. Questa è una cosa fondamentale. Se noi non ci crediamo più, pensi per esempio a cosa è stato e cos'è il movimento woke. E dall'altra parte, quindi la distruzione, la messa al bando di libri perché hanno pregiudizi secondo loro di carattere razzista, ecco. Oppure il movimento MAGA, che cosa significa? È del tutto irrazionale. Allora, queste polarizzazioni razionalistiche sono il contrario del principio di razionalità scientifica, che si deve difendere, perché tra l'altro lei dice giustamente, gli scienziati vengono visti come praticamente
0: i membri di un'elite, diciamo, spesso
1: sì,
0: anche
1: prodi,
0: in, prodi in termini negativi
1: dei grandi, certo, dei grandi gruppi finanziari, mentre in realtà lo scienziato ha come obiettivo, lo scienziato vero, quello dell'incremento della conoscenza, quello della scoperta, quello di fare il bene pubblico,
0: il progresso, certo, nel senso
1: la ricerca scientifica,
0: nel senso più nobile del termine. È chiaro che è così. C'è bisogno di rivalutare il ruolo dello scienziato all'interno di un contesto politico, ovviamente questa è un po' la morale che tracciamo oggi. Ringrazio molto il professor Dario Generali per essere stato con noi, insomma il tema ha toccato veramente tanti spunti. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, torneremo sui Nobel, ecco, più avanti anche in termini tra virgolette più divulgativi, ma ci sembrava giusto parlare da qui. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 18 e 3 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh. Lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Decine di persone sono rimaste ferite, ha spiegato, e almeno 5 di queste, tutte di nazionalità saudita, sono in terapia intensiva. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Le ambasciate di Germania, Canada e Spagna in Arabia Saudita hanno consigliato ai loro cittadini di non passare attraverso l'aeroporto di Riyadh, colpito appunto da un missile degli Houthi.
7: La giudice sudafricana Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel per la pace di quest'anno, ha definito senza precedenti e inaccettabili le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte Penale Internazionale. Anche l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, in una nota diramata a nome dell'Unione Europea, ha criticato le sanzioni varate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale.
8: Presidi e cortei propale in numerose città italiane per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, la fine immediata appunto del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa hanno aderito centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e realtà politiche. Coinvolte diverse città in tutta Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli, dove sfila anche Greta Thunberg, Bologna e Torino, dove i manifestanti che aprono il corteo trasportano due pupazzi che raffigurano il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu. Proprio nel capoluogo piemontese, fin da subito, si sono registrati momenti di tensione.
7: A Treviso, preso in giro dai bulli, si getta dal primo piano della scuola. È grave un tredicenne. L'adolescente è ora ricoverato al Caffoncello. Disperazione e sconcerto dei genitori che dicono: la scuola non ci ha detto niente di quel che succedeva.
8: Possibile svolta nelle indagini sulle aggressioni a Roma da parte di una mini car nera. Ci sarebbe un primo identikit e anche le immagini di una telecamera a contribuire al riconoscimento dei presunti responsabili. Stando alle ricostruzioni, uno degli aggressori sarebbe un ragazzo biondo di età compresa tra i 16 e i 18 anni e il veicolo avrebbe avuto la targa coperta da una fascia nera. Al momento non trova conferma l'ipotesi che si tratti di una sfida organizzata sui social, ma le denunce per questo tipo di aggressione sono almeno 6. L'ultima, quella di una 67enne colpito al fianco con un tubo in plastica.
7: Il calcio: nella prima partita della sesta giornata di Serie A allo stadio Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina. Rossoblù avanti dopo 7 minuti grazie al terzo gol in campionato di Osmajec, che mette in rete un tiro cross dalla destra di Ellerston. Il Grifone trova il raddoppio già al 15° con Messias, che raccoglie un assist dell'attaccante montenegrino. Nella ripresa i viola accorciano al 73° con un tiro di Jimenez deviato nella propria porta da Vasquez, ma il Genoa tiene e conquista la prima vittoria in campionato. Dalle 18 in campo Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone.
8: Ed è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
10: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme, ben ritrovati da parte di Francesco Massardo all'ascolto di Cosmo 2050 su Giornale Radio. Nel nostro fine settimana questo è l'approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia, e allora noi siamo pronti a ripartire. Questa è la seconda ora del nostro programma. Se vi siete persi la prima parte, se volete riascoltare in qualsiasi momento le nostre interviste, vi basta andare sul sito giornaleradio.fm e recuperare appunto tutte le nostre puntate, oppure andate sul sito cosmo2050.com, nella sezione podcast troverete il meglio di ogni puntata di Cosmo 2050 e approfittatene per dare un'occhiata al sito straordinario con tutte le news e gli approfondimenti a tema spaziale. Noi allora siamo pronti a ripartire, tra poco ancora un po' di rassegna stampa, anche con qualche news un po' più leggera, diciamo, in una puntata in cui abbiamo affrontato tanti temi da pesi massimi. Chiaramente nella settimana dei Nobel non può che essere così, la musica per l'appunto, che ci riporta a ascoltare Teddy Swims, questa è la sua Perfect Man.

Ed eccoci di nuovo insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo e la regia di Giorgio Berselli. Ripartiamo con un poco di rassegna stampa e con la classica notizia che forse risponde a una domanda che non vi eravate mai posti. C'è un esperimento che potrebbe essere lanciato nel 2028 per distillare whisky in orbita. In poche parole, fra qualche anno sarà possibile, non oso immaginare a che prezzo, sorseggiare un whisky spaziale, ma non nel senso molto buono, proprio spaziale. Infatti per il 2028 è previsto il lancio in orbita di un esperimento che mira a produrre per la prima volta nello spazio il celebre distillato, che sarà poi analizzato con una lingua artificiale per valutare gli eventuali cambiamenti nella composizione chimica dovuti all'ambiente estremo. Chiaramente non poteva che nascere dalla patria del whisky questo progetto. È frutto infatti della collaborazione tra l'Università di Glasgow in Scozia e il Kyushu Institute of Technology in Giappone, e questa idea potrebbe aprire la strada in realtà alla realizzazione di impianti orbitali capaci di produrre molecole difficili o addirittura impossibili da sintetizzare a terra, con possibili applicazioni per lo sviluppo di nuovi farmaci contro malattie come il diabete, come i tumori, come l'Alzheimer. Come sempre, dall'aspetto più divertente c'è sempre un discorso molto più serio dietro. Sebbene il whisky sia già stato portato nello spazio, finora non aveva mai lasciato l'ambiente a temperatura controllata della Stazione Spaziale Internazionale. Stavolta invece verrà esposto proprio al vuoto spaziale in maniera diretta. L'esperimento sarà lanciato a bordo di un CubeSat con campioni di 10 ml di liquido e rimarrà in orbita fino a 5 anni per studiare il funzionamento del processo di distillazione. E pensate, verrà valutata la reazione di un frammento di legno di botte alle repentine escursioni termiche durante l'orbita attorno alla Terra. Infatti il team prevede che il legno respiri tra virgolette molto più velocemente di quanto farebbe a terra, aprendo potenzialmente la strada a un metodo del tutto nuovo per studiare e persino accelerare il processo di maturazione. Il whisky insomma ci offre un modello estremamente riconoscibile per studiare e monitorare i processi biologici e chimici in microgravità, ha osservato il coordinatore del progetto, Gilles Bylett. Fornirà, dice, nuove preziose informazioni su come monitorare e controllare la fermentazione, l'evoluzione chimica nello spazio, nonché su come produrre etanolo in orbita. E il nostro obiettivo finale, poi aggiunge, che il progetto possa contribuire a potenziare le attività chimiche e di bioproduzione nello spazio, ambito che offre enormi possibilità per la realizzazione di prodotti farmaceutici ad alto valore aggiunto e terapie oncologiche di nuova generazione. Quindi insomma, un whisky prodotto nello spazio, chissà, immagino già i puristi in rivolta, però la tecnologia e la fantasia umana ci portano anche a questo. Noi tra poco ripartiamo da un racconto straordinario che ci porta invece verso il Nepal e verso un luogo dove è stato condotto un esperimento italiano molto affascinante. Ci collegheremo direttamente da Kathmandu e nel frattempo però ripartiamo dalla musica, ripartiamo da un altro brano da ascoltare insieme. Questo è di Sia e si chiama Gimme Love.

0: E allora eccoci qua, pronti a ripartire con Cosmo 2050. Abbiamo veramente un momento speciale all'interno di questa puntata, perché parliamo di una missione scientifica veramente straordinaria anche per le modalità e il luogo in cui si svolge. Pyramid 26 Exploration and Physiology è una missione che vede un gruppo multidisciplinare di 21 ricercatori italiani lavorare e raggiungere il laboratorio osservatorio Piramide. Siamo sull'Everest, a quota 5050 metri, nella valle del Khumbu, proprio in Nepal. Insomma, non proprio il luogo più comodo, ma sicuramente uno dei più affascinanti. L'obiettivo della missione è scoprire i segreti del sonno ad alta quota. E alla guida della missione c'è Vittore Verratti, docente di fisiologia dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, che è in collegamento con noi proprio dalla base. Insomma, intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Buonasera.
0: Ecco, insomma, le chiedo se prima ancora di entrare nei dettagli scientifici della missione ci dà anche un'idea del luogo in cui si trova, in cui vi trovate. È un luogo estremamente affascinante, immagino anche piuttosto ostile, un osservatorio che ha delle caratteristiche uniche al mondo, immagino.
1: Assolutamente sì. In questo momento in realtà siamo appena rientrati dalla missione in alta quota, quindi lungo la valle del Khumbu, e siamo comodamente qui a Kathmandu. Siamo rientrati proprio questa mattina, e la missione in alta quota ha avuto un percorso che si sviluppa lungo la valle del Khumbu, partendo da Lukla fino ad arrivare al laboratorio Piramide, che si trova vicino il Kalapattar, e quindi Gorashep, nello specifico vicino al villaggio di Lobuche. È un laboratorio che è stato costruito nel 1990 su idea di Martito Desio, ed è un laboratorio che nell'arco degli anni ha raccolto tutta una serie di scienziati, di studiosi, ricercatori da tutto il mondo. La nostra missione è consistita nello studiare a diverse altitudini per culminare, ecco, in una sosta di 5 giorni presso il laboratorio Piramide, diversi aspetti. Lei aveva parlato del sonno, ma non abbiamo studiato solo il sonno, abbiamo studiato diversi ambiti della fisiologia umana, e quindi di come l'uomo vada in qualche modo a cercare un adattamento ad un ambiente ostile, che è quello appunto dell'alta quota, dove di fatto viene a mancare il substrato dell'ossigeno, quindi la disponibilità dell'ossigeno che per riduzione della pressione barometrica viene quindi a ridursi. Quindi si riduce anche la disponibilità dell'ossigeno a livello ematico, nel sangue, e quindi la disponibilità per il nutrimento delle cellule. Ecco, questo un po' è una sintesi. Mi ha chiesto dove si trovasse la piramide. La piramide è nel parco del Sagarmata, quindi il parco dell'Everest, e rappresenta un punto che oggi in qualche modo è di dominio pubblico, nel senso che è un punto di riferimento per diversi studi, perché questi studi, che hanno delle caratteristiche molto spesso differenti quanto a tempo e quanto a intensità dell'esposizione all'alta quota, potrebbero magari essere modelli differenti. Invece identificando un luogo specifico è possibile creare una riproducibilità di quelle che sono le linee essenziali dei vari studi che vengono condotti in questo ambito.
0: Quindi, insomma, possiamo dire che non è uno studio che per carità, ovviamente è utile anche per non solo gli alpinisti, ma immagino comunque chi vive, magari non addirittura a quella quota, ma quote comunque molto alte per di fatto tutta la vita. Ma in realtà immaginiamo ipoteticamente una qualunque situazione estrema, potrebbe essere anche una vita nello spazio. È un periodo che si parla molto di missioni umane nello spazio. Abbiamo, come dire, dei laboratori straordinari, naturali al mondo. Sono un po' complessi da raggiungere, ma poi ci danno risultati riproducibili. Sono laboratori che artificialmente fareste fatica a riprodurre, così?
1: Assolutamente sì. L'obiettivo di questi studi condotti, in questo caso in piramide, non sono legati solo ed esclusivamente a coloro i quali vanno in quota, quindi hanno anche una maggiore risorsa sul piano conoscitivo di come adattarsi, di come stare in ambiente, ma a mio giudizio l'aspetto più importante è legato ai dati che noi possiamo raccogliere su un modello che è quello dell'ipossia ipobarica dell'alta quota, che non è altro se non un modello che può in qualche modo spiegare ciò che poi di fatto accade anche alle nostre altitudini, quindi nei nostri ospedali, in tutte quelle persone che sono affette da insufficienza respiratoria. Quindi lei capisce bene che certo. Se io ho un'insufficienza respiratoria per un paziente con una broncopneumopatia cronica ostruttiva, piuttosto che un paziente con un'anemia severa o con un'insufficienza cardiaca, oppure con una slip apnea e anche durante l'invecchiamento, io posso con questo modello puro andare a studiare un soggetto sano che però viene reso diciamo affetto da insufficienza respiratoria, e quindi come variabile da studiare abbiamo solo la variabile ipossemia, quindi riduzione della disponibilità di ossigeno nel sangue. Se studiassimo invece questi pazienti che comunque hanno un substrato ipossico, faccio un esempio, il diabete mellito che crea la microangiopatia periferica perché porta alle gangrene, quindi alle amputazioni, andremo a studiare comunque una situazione clinica che non è caratterizzata solo dall'ipossemia, è caratterizzata anche dall'iperglicemia. Quindi è un modello ecologico, un modello puro che ha un grosso significato anche per la nostra medicina classica e convenzionale.
0: Professore, le faccio un'ultima domanda per ripercorrere anche quello che è stato il vostro viaggio, la vostra missione. La tecnologia ha svolto un ruolo importante nelle misurazioni, nella capacità di andare nel dettaglio su situazioni che appunto sono talmente uniche che non devono essere sprecate, credo, neanche per un secondo. Oggi quanto siamo in grado di sapere, parlo dei cicli del sonno, ma in generale anche dei vostri vari esperimenti, con precisione quello che studiamo, che studiate?
1: Beh, noi in questa nostra spedizione Piramide 26 Exploration and Physiology abbiamo avuto a disposizione tutta tecnologia d'avanguardia che ci ha reso possibile l'esplorazione di ambiti che non erano stati mai esplorati. Pensi come ad esempio l'utilizzo di particolari polisonnigrafi per quanto riguarda il sonno, ma anche dei diossimetri durante la notte per studiare l'andamento appunto della curva ossiemoglobinica, di come si va in qualche modo a mantenere il livello dell'ossigeno, della saturazione dell'emoglobina durante la notte. Quindi sono stati studi fatti tutti con strumentazione di ultima generazione che possono in qualche modo spostare l'asticella della conoscenza degli studi precedenti. Tant'è vero che questo progetto ha coinvolto 12 università tra italiane ed estere, più di 20 gruppi di ricerca, e quindi abbiamo in qualche modo dispiegato una task force scientifica da questo punto di vista, che diciamo la cui sinergia darà il valore aggiunto in fase di analisi statistica, perché potremo correlare diversi aspetti della fisiologia umana ed eventualmente cercare di indagare, di esplorare quali nuove possibili spiegazioni dare a questa nostra capacità di adattarci all'alta quota.
0: Ecco, le faccio l'ultima domanda, ma è veramente una domanda flash, però credo sia una domanda che tutti noi ci siamo sentiti porre, ma non nelle condizioni in cui eravate. Se le chiedessi come ha dormito in questi giorni, al di là degli aspetti scientifici.
1: Beh, in alta quota si dorme male, si dorme male, si dorme poco. sia per quelle che sono poi le contingenze evidenti legate al freddo, legate ai letti dove si dorme, insomma il sacco a pelo, ma soprattutto a quello che è l'effetto legato al periodismo respiratorio, dice Ian Stock, quindi il respiro periodico che porta durante la notte queste fasi di iperventilazione che generano risvegli spesso, e quindi l'iperventilazione, le apnee che si verificano sono sicuramente degli aspetti che in qualche modo riducono la qualità del sonno. Devo specificare tuttavia che nel nostro piano di acclimatamento abbiamo rispettato delle regole standard di salita e quindi non abbiamo mai ecceduto i 300-400 metri per più di un giorno. Dove l'abbiamo fatto c'è stato un giorno supplementare di riposo e di adattamento a quella nuova quota, quindi di fatto dei 21 del mio gruppo nessuno ha riportato male acuto di montagna, qualche cefalea, ma nulla di che non si sia risolto con diciamo farmaci che vengono utilizzati anche nelle nostre quote, quindi non c'è stato l'utilizzo di acetazolammide o comunque di cortisonici e via discorrendo, perché diciamo il timing di salita è stato studiato sull'onda di una esperienza ormai più che ventennale.
0: Beh, insomma, buon riposo e congratulazioni professor Vittore Verratti, e soprattutto grazie per aver trovato il tempo da dedicare a questa intervista. Veramente una missione affascinante. Noi ci fermiamo per qualche istante qui su Cosmo 2050, ma rimanete con noi, abbiamo ancora tanto da raccontarvi.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Su Giornale Radio, ogni domenica facciamo il punto della settimana con Il Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
1: Sono Giuliano Guidabardi e vi aspetto al Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità, dalle 7 alle 9 ogni domenica. Il Punto G su Giornale Radio, ovviamente.
2: Il Punto G di Giuliano Guidabardi.
3: Sono le 18:32.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci pronti ad andare verso il finale di questa puntata di Cosmo 2050. Abbiamo ancora però insomma approfondimenti che ci portano all'analisi dei Nobel scientifici più intriganti della settimana, più scientifica che ci sia, ovviamente per commentare le ricerche, per conoscere anche qualche curiosità in più sugli autori. Insomma, abbiamo già fatto qualche discorso, ma andiamo decisamente più nel dettaglio tra poco, partendo dalla medicina, che in ordine è sempre il primo Nobel a essere assegnato, e poi andando a parlare della fisica, che insomma forse anche per gli amanti di questa trasmissione è uno dei Nobel sempre più attesi. Nel frattempo non manca mai la buona musica, ripartiamo da quella qui su Giornale Radio, ripartiamo per la precisione da questo brano di Faith Hill che si chiama This Kiss.

0: E allora diamo inizio rientrando insieme qui su Cosmo 2050 a un po' di analisi sui Nobel nella settimana più importante chiaramente da questo punto di vista dell'anno. Tra poco approfondimento anche sul Nobel per la fisica. Partiamo dalla medicina, Nobel che è andato a Karl Deisseroth, Peter Eggman e Georg Nagel per le loro scoperte su come utilizzare la luce per controllare l'attività di specifici neuroni e capire quale ruolo svolgono nel cervello. Questo è stato come sempre il primo premio in qualche modo assegnato nella settimana. In collegamento con noi il professor Giovanni Apolone, che è presidente dell'Advisory Board della Fondazione Lombarda della Ricerca Biomedica. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi per l'opportunità di commentare questo importante Nobel dato tra i grandi ricercatori.
0: Perché insomma è sempre l'opportunità anche di conoscere gli scienziati, per carità, e poi tanti vanno sul gossip tra virgolette, però soprattutto per conoscere gli aspetti più interessanti della ricerca. Ecco, questi sono studi che in alcuni casi durano una vita, ma poi possono permettere di fare un salto quantico, ecco, nel futuro su tematiche importanti come quelle che riguardano poi il cervello. Questo tipo di ricerca, quali sono gli aspetti che lei definirebbe tra virgolette più rivoluzionari?
1: Ma dunque, veramente rivoluzionari nel senso stretto del termine no, perché è il risultato di un lavoro integrato fra diversi istituti di qua e di là dell'Atlantico, Stati Uniti e Germania, di tre ricercatori che sono sempre stati in contatto e che ci lavorano da 20 anni. Però, come diceva giustamente lei, a un certo punto si accumulano delle evidenze tali che fanno veramente ben sperare che non ci vorranno altri 20 anni per poter sfruttare, non solo in termini di diagnostica, di conoscenza, capire come funzionano meglio le cellule del nostro cervello sia a livello isolato che nel complesso, ma anche in termini terapeutici, soprattutto quello che interessa soprattutto di più la medicina, perché la creazione di questa nuova disciplina, che è stata proprio il termine, è stato proprio proposto da Deisseroth quasi 20 anni fa, dell'ortogenetica, proprio combina l'utilizzo di luce applicato alla genetica, prima di un'alga, poi di cellule animali, poi di cellule umane, e si parla anche di un paio di studi clinici di fase precoce già più o meno attivi dalla letteratura.
0: Ah sì, è una storia che comincia diciamo nei primi anni 90, l'optogenetica, sì. L'idea che appunto si possa interagire, lei diceva, partendo da un'alga microscopica e poi estendere

0: stati. Siamo molto più vicini che nel passato, naturalmente, ma molto lontani da una tecnologia che possa esprimersi con un effetto terapeutico breve. Ci sono sempre degli ostacoli per passare dall'ultimo animale al primo uomo, soprattutto quando si parla di cervello. È vero che i risultati preliminari ci fanno pensare che ci sono almeno tre o quattro malattie che possono giovare di questa tecnica combinata, no? La luce che attiva una proteina che è stata inserita in una cellula nervosa del nostro organismo e che viene quindi attivata solo quella cellula che ci interessa, non altre parti del cervello. Quindi può essere molto utile in alcune malattie come diciamo la stessa Alzheimer, ma soprattutto Parkinson, autismo. Ci sono già un paio di studi di cui si parla poco, ma in letteratura c'è traccia di un'applicazione per una malattia della retina. Che è stata applicata questa tecnologia e forse anche in un gruppo piccolo, ma che mi sta seguendo nel Nord America con dei problemi di autismo. Quindi molto promettente, assolutamente lontano da definirla una tecnologia da utilizzare in tempi brevi. Molto promettente, ma ora non ci sono centri da nessuna parte che offrono un approccio terapeutico. I ricercatori stanno ancora utilizzandola per conoscere meglio il funzionamento del nostro sistema nervoso, soprattutto centrale. Si è imparato molto, può ricevere diverse applicazioni al limite anche al di fuori del sistema nervoso, perché è una tecnologia che non è molto diversa da quella che abbiamo utilizzato per sviluppare il primo vaccino per il Covid-19, cioè un virus che introduce in una cellula una nuova sequenza che permette la codifica di una proteina che risponde a uno stimolo luminoso e quindi attiva quella cellula, attiva quel gene, attiva quella funzione. Molto promettente, ma lontanissimo dall'uso pratico.
1: Eh sì, questo, come dire, è doveroso ricordarlo. Le chiedo in conclusione, tornando tra virgolette sull'aspetto, se vogliamo, anche più mediatico dei Nobel, una tendenza che sembra verificatasi anche dalle premiazioni di quest'anno è la multidisciplinarietà, cioè il fatto che scienziati che apparentemente partono da prospettive diverse, unendo le forze, diciamo letteralmente, riescono a raggiungere risultati straordinari. Lo definirebbe un caso applicabile questo? Parliamo di scienziati che
0: Sì,
1: sono anche di leva diversa, ma forse fanno anche mestieri diversi.
0: fanno mestieri diversi. Qui si tratta di aver avuto tre diversi ricercatori di punta che in istituti diversi, in nazioni diverse, hanno collaborato fin dall'inizio mettendo in comune non soltanto le competenze, ma anche le scoperte e qualche materiale, permettendo all'altro di proseguire la ricerca. È una tendenza inevitabile, ormai non c'è singolo ricercatore, singolo team e singolo istituto che da solo può confrontarsi con alcune tematiche di tipo scientifico, tecnologico, etico, regolatorio. Bisogna lavorare in team, bisogna condividere le informazioni, bisogna testare continuamente per poter progredire nella nostra capacità di conoscere e di agire su queste malattie che sono sicuramente lo scenario più preoccupante per il futuro.
1: E che andrebbe stimolata, insomma, per poi provare a trovare, diciamo, una morale, tra virgolette. Abbiamo tutti bisogno di ricerche sempre più adeguate. È un messaggio che è passato anche a livello, tra virgolette, politico. Lei, insomma, cura anche dei
0: Sì,
1: bandi. Quando i ricercatori si
0: certo.
1: mettono insieme, non vanno ostacolati.
0: No, assolutamente, anzi vanno stimolati, bisogna un po' abbattere quelli che vengono chiamati nel gergo i silos di patologia. Le faccio un esempio più semplice: noi sappiamo che la prima e la seconda causa di morte, e spesso vale anche per le malattie nervose, condividono gli stessi fattori di rischio, no? Che sono legati sostanzialmente quelli individuali allo stile di vita, che determina la prima causa di morte in Italia, malattie cardiovascolari, e la seconda l'oncologia. È un nonsense sviluppare programmi di ricerca e programmi di prevenzione all'interno della malattia, perché i meccanismi fisiopatologici probabilmente sono comuni e anche i fattori di rischio. Questi Nobel dati, sia nel passato che gli ultimi, dimostrano che solo la collaborazione può permettere di identificare e eliminare quegli ostacoli che in realtà sono molto presenti quando si passa dal laboratorio al letto del malato e dal letto malato alla sanità.
1: Eh sì, quindi è giusto concludere anche dicendo che poi i Nobel sono una gratificazione per gli scienziati, ma possono essere anche un messaggio, diciamo, da cogliere, ecco, per chi poi finanzia o trova in qualche modo le possibilità per i Nobel del futuro.

ringrazio molto per questa analisi scientifica, ma anche evidentemente al di là della ricerca, il professor Giovanni Apolone, il presidente dell'Advisory Board della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica della Lombardia, per essere stato con noi. Noi tra poco andiamo invece a parlare del Nobel per la fisica, anche qui insomma un esperimento straordinario che ci porta fino all'Antartide, perché da lì sono partite le ricerche di chi in qualche modo è andato a vincere. Lo faremo con un ospite che torna a trovarci, che sarà appunto Paola Catapano, che ha partecipato anche a parte degli esperimenti e conosce di persona Francis Alsen, il vincitore del premio Nobel per la fisica. Rimanete con noi, noi ripartiamo dall'ultimo brano da ascoltare insieme all'interno di questa puntata dei Nothing But Thieves, e si chiama A Different Kind of Happiness.

0: Ripartiamo dai Nobel in chiusura, perché insomma oggi il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen, 82 anni, fisico belga, professore all'Università del Wisconsin-Madison, fisico che ha avuto un ruolo decisivo nella realizzazione di Ice Cube, maxi telescopio per neutrini costruito, pensate, sotto i ghiacci dell'Antartide. Quindi è una vittoria che, al di là dell'aspetto scientifico, che chiaramente è prioritario, è anche affascinante da un punto di vista, diciamo così, geografico. In collegamento con noi abbiamo Paola Catapano, giornalista e divulgatrice scientifica che lavora tra le altre cose per il CERN di Ginevra. Paola, grazie per essere con noi, ben trovata.
1: Ciao Francesco, grazie a te.
0: La vittoria di Francis Alsen non possiamo dire che facessimo il tifo per lui, ma in realtà un po' lo diciamo, perché tra i vari candidati, per così dire, è quello che tu hai in qualche modo conosciuto meglio. Quindi, prima di entrare nei dettagli delle sue ricerche, che sono estremamente pionieristiche, partirei anche da questo Ice Cube, un luogo straordinario che insomma tu hai avuto l'occasione di vedere da vicino.
1: Sì, dunque Ice Cube è un esperimento estremo, perché si trova in Antartide, già questo lo rende estremo, al polo sud geografico, e sono dei fotomoltiplicatori che sono sepolti sotto circa 3000 metri di ghiaccio, sotto la superficie del ghiaccio, e quindi già questo è fantascientifico. Poi l'obiettivo di questo esperimento è quello di studiare i neutrini di più alta energia, cioè i neutrini che provengono da lontano, addirittura dagli inizi dell'universo. E questa idea di seppellire sotto il ghiaccio questi strumenti per farne un osservatorio di neutrini, o anche un telescopio di neutrini, anche se telescopio noi immaginiamo piuttosto qualcosa con degli specchi, eccetera, è un osservatorio di neutrini, è venuta proprio a Francis Alsen tantissimo tempo fa, ed era un'idea folle. Però moltissimi l'hanno seguito, in particolare la National Science Foundation americana, l'Università del Madison, Wisconsin, l'hanno seguito, e dopo tanti anni è arrivato al Nobel, ma negli ultimi 50 anni, anche con l'esperimento precedente, che era un precursore, si trovava anch'esso a South Pole, Amanda, i risultati ce ne sono stati tanti. Quindi sì, era da tempo che correva la voce di Francis Alsen per il Nobel, proprio per l'eccezionalità di questo esperimento e il fatto che apre un modo di studiare l'universo diverso. Basti pensare ad esempio a tutti i misteri dell'universo di adesso, per esempio i buchi neri, no? I buchi neri mangiano tutta la luce, tutto quello che c'è intorno mangiano la luce, quindi sono neri per quello, per cui è difficilissimo studiarli. Ma i neutrini però vengono sputati fuori da buchi neri, e uno dei grossi risultati di Ice Cube è stato proprio quello di individuare neutrini vicino all'orizzonte degli eventi del buco nero al centro della nostra galassia, e questo apre delle prospettive gigantesche per capire una fisica ancora molto sconosciuta, e questo è uno degli esempi. Tutti i grandi misteri dell'universo, anche la materia oscura, eccetera, potranno essere studiati e capiti meglio grazie ai neutrini.
0: Peraltro insomma siamo veramente un po' alla frontiera da questo punto di vista, la stessa Accademia svedese che ci tiene insomma negli ultimi anni anche a rendere un po' più pop, se vogliamo, questo tipo di annunci, ha ben sintetizzato: i neutrini sono ovunque ma non si fanno notare, e questo è un po' il problema che c'era tra virgolette all'inizio.
1: È la particella più abbondante che c'è nell'universo, ma sono estremamente piccole, hanno una massa talmente piccola che non è misurabile, e quindi perlomeno non è stata ancora misurata, ci sono dei limiti sulla massa possibile dei neutrini, ma sono super abbondanti e sono il risultato di attività della radioattività naturale, sia quella delle stelle ma anche della radioattività artificiale, tant'è vero che il primo neutrino è stato osservato proprio a un reattore nucleare. tantissimi anni fa, era stato teorizzato da Wolfgang Pauli, doveva esistere per far tornare i conti della ricetta dell'universo, chiamiamola così, e però Pauli stesso ha detto non sarà mai possibile osservarlo perché è estremamente piccolo e sfuggente, passa attraverso qualsiasi cosa, quindi osservare in fisica vuol dire mettere uno schermo, un ostacolo per bloccare le particelle e farle interagire e capire. Il neutrino interagisce rarissimamente, proprio per questo tutti gli osservatori di neutrini si trovano, neutrini naturali, diciamo, si trovano o nelle profondità terrestri, ad esempio il Gran Sasso, il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso ha fatto tantissima fisica dei neutrini, ha misurato le oscillazioni dei neutrini inviati dal CERN attraverso i nostri acceleratori, per esempio anche sotto l'acqua del mare c'è un grosso osservatorio di neutrini a largo di Capo Passero, sotto 3.000 metri di mare, che anche esso ha fatto una grossa scoperta di pochi anni fa, nel 2023. C'è un claim appunto di una scoperta del neutrino più energetico, addirittura peta elettron volt di energia. Quindi bisogna schermare moltissimo, o con acqua o con ghiaccio o con roccia, per sperare di filtrare tutte le altre particelle e cogliere quella rara interazione che il neutrino fa con una statistica appunto molto rara, e per questo l'idea di Hansen di andare sotto il ghiaccio è stata un'idea geniale, perché nella neve antartica, il ghiaccio antartico, le particelle di luce, i fotoni possono viaggiare per distanze superiori a 100 metri, quindi c'è come se si fosse una visibilità a 100 metri, come se tu fossi in una piscina dove vedi in maniera chiarissima a 100 metri. E quindi è la neve antica che non si è mai sciolta da millenni sotto il ghiaccio antartico, è praticamente un cristallo ultra puro. E questa è stata la grandissima idea di Hansen: invece di andare sotto le miniere o sotto la montagna o sotto il mare, andiamo sotto il ghiaccio antartico.
0: Un enorme laboratorio a cielo aperto, peraltro, insomma, so che questo è un tema, Paola, che in qualche modo ci tieni spesso a sottolineare, incorruttibile dal riscaldamento globale, quindi insomma è anche, credo sia un'occasione questa per ribadire che l'Antartide e i ghiacci in generale vanno preservati non solo per ragioni ovvie di sicurezza, diciamo, ma anche per ragioni scientifiche, insomma ci tenevo a concludere con questo messaggio. E allora grazie a Paola Catapano, che è stata con noi per raccontarci, ecco, questo premio Nobel per la fisica assegnato a Francis Hansen. Questo è il racconto, insomma, che abbiamo voluto dedicare in chiusura di questa puntata, prima al Nobel per la medicina e poi a quello per la fisica. Siamo veramente in fondo a questa puntata, e allora io vi devo dare appuntamento fra 7 giorni per un nuovo weekend da vivere insieme. Avremo insomma presto anche delle puntate un po' speciali, vi preannuncio, parleremo molto di intelligenza artificiale e poi ci dedicheremo anche al Festival della Scienza di Genova, di cui siamo media partner ormai da molti anni e che sta per iniziare. Ringrazio ovviamente Giorgio Berselli in regia per essere stato con me. Il ringraziamento principale va ovviamente a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Approfitto al volo per ricordarvi che qui su Giornale Radio c'è un weekend straordinario e un palinsesto ancora lungo da ascoltare, con tutti i nostri approfondimenti, i nostri programmi anche della domenica, per tutti coloro che chiaramente ci stanno ascoltando in diretta. Da Francesco Massardo è veramente tutto, chiudo ovviamente con il nostro solito saluto, l'augurio a tutti voi di un buon weekend, o come diciamo su queste frequenze e in questo programma, a tutti voi l'augurio di un weekend stellare.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
9: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 19.
11: Giornale Radio News.
12: Buonasera dalla redazione.
13: L'Italia nella morsa del maltempo. In Sicilia una tromba marina ha colpito le Toiani nel comprensorio ionico messinese, provocando ingenti danni ad uno stabilimento balneare nella zona centrale del paese. Colpito da un infarto sull'isola di Vulcano, un uomo di 81 anni è stato trasferito all'ospedale Fogliani di Milazzo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Lipari, dopo che le condizioni meteo avverse hanno impedito il decollo dell'elisoccorso. A Lipari i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto travolta dall'acqua. Danni nel Regino con Melito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno ed Anzio.
12: È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. La piccola, dopo l'incidente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
13: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto ad Israele di riprendere la guerra all'Iran, ma da soli. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano Mariv. Il capo di Stato Maggiore Yala Zamir ha però chiarito agli americani che un attacco del genere avrebbe causato con ogni probabilità il rinvio delle elezioni in Israele, escludendone dunque la possibilità.
12: Un attacco di droni ucraini ha paralizzato per ore gli aeroporti di Mosca, proprio mentre diversi aerei del governo russo facevano rientro nella capitale da un vertice in Turkmenistan. A bordo, secondo fonti informate, si trovavano il presidente Vladimir Putin e alcuni dei suoi collaboratori. Ne dà notizia il New York Times.
13: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle Blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Arrestato anche lo stesso leader del partito delle Blatte, Abhijit Dibki. L'accusa è di manifestazione non autorizzata.
12: I motori in chiusura. In Formula 1, Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e parte davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la MotoGP, Marc Marquez approfitta dell'incidente al via, bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio di Indonesia. Il 9 volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato a più 4 su Martin. Sul podio anche Ogura e Di Gian Antonio.
13: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Io mi emoziono ogni volta che sento questa sigla.
1: Io non riesco a stare
0: che
1: fermo.
0: Suona dalle casse. Io mi emoziono, anche, è bellissima.
1: Anche la Cabrini si
0: io,
1: sta emozionando.
0: Io già mi immagino comunque, sai, quest'estate, la prossima estate.
1: Ehi, arrivati.
0: Faremo il marketing con vista Summer Beach Party su tutte le spiagge d'Italia, dell'Albania, della Croazia, con questa sigla che apre e la nostra Elisa Gabrini lì che dalla regia invece esce e sarà sul palco con noi con una chitarra a suonare e cantare marketing. Lo vogliamo dire?
1: Sì.
0: Che la sigla è cantata da Elisa Gabrini. Un applauso alla nostra Elisa Gabrini che ha scritto, ha suonato e cantato questa sigla solo per noi.
1: Che è una hit ormai.
0: È una hit. È una... Ma sai cos'è che ci frega a noi? Che non c'è più Maurizio Seimandi con la super classifica show, perché altrimenti questa canzone sarebbe sopra.
1: Sei molto anni 80
0: sì, assolutamente, e ne sono orgoglioso. Signore e signori, buon pomeriggio. Il tempo dell'estate è finito ormai, adesso ottobre che ci stanno le castagne.
1: Non lo so, ma oggi è un giorno speciale, poi me la fai fare una dedica.
0: Oggi ti faccio fare tutte le idee. Fatti prima presentare, però.
1: Sì.
0: E intanto andiamo alle presentazioni. L'ho già presentata la nostra menestrella, la principessa delle valli bergamasche, Elisa Cabrini.
2: Sono pronto.
1: Buongiorno, principessa. La faccio io.
0: C'era la voce di Albano, mi ha messo un po'. Mi incute timore il signor Carrisi. Ma al mio fianco è lui. Il professore che tutti gli alunni vorrebbero.
1: Esatto.
0: Alessandro Musumeci.
1: Adesso non so più chi sono, questa è una crisi
0: sono
1: di identità.
0: Crisi di identità.
1: Una crisi di mezza età e di identità.
0: È fluidità, è fluidità, è fluidità. E io
1: e
0: in ascolto.
1: Tu chi sei?
0: Io sono Davide Schioppa
1: e
0: fai c'è bisogno
1: la
0: di
1: settimana.
0: Faccio cose, guardo gente. Sì, ma bel lavoro che fai? Incontro persone, parlo, dico
1: sì,
0: cose.
1: Ma qual è il tuo lavoro?
0: Fare cose. Lavoro nel fantastico mondo della reclama e ne sono assolutamente innamorato di questo mondo. Care signore e signori, siete su Marketing con Vista Show sulle frequenze di Giornale Radio e noi adesso ci pompiamo un bel pezzo musicale che ci mette la nostra Lisa Cabrini. Sono i Pearl Jam e poi torniamo qui da voi.

0: Queste erano le note dei Pearl Jam. Siamo in ascolto Davide Schioppa e Alessandro Musumeci, mentre in cabina di regia c'è la nostra Elisa Gabrini. Noi siamo quelli del marketing, questo è Marketing con Vista Show. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo qui per tenervi compagnia. Ma caro Alessandro,
1: sì,
0: che cosa è successo la scorsa settimana?
1: Ma intendi Milano?
0: Beh sì, dove abitiamo, vabbè, dove viviamo.
1: Non è che Milano è il centro del mondo.
0: No, allora, Milano è il centro del mondo e la scorsa settimana lo era.
1: Tu sei molto provinciale, quindi sì, so che sì. Ti stai riferendo a Milano. È stata la Fashion Week, una delle Fashion Week. Perché poi lo sai, non è che ce n'è solo una.
0: Ce ne sono due all'anno, no?
1: Ce ne sono secondo
0: a Milano. Poi c'è quella di credo ci sia quella di Parigi,
1: di Firenze.
0: No, Firenze è il Pitti, è un'altra cosa.
1: Ma
0: non è la Fashion Week.
1: Ma è sempre una settimana.
0: Madonna, stiamo facendo una pessima figura, Alessandro. Alessandro, tu ti ha presentato come una persona di stile.
1: Dovremmo parlare con un esperto.
0: Te te ne intendi un po' di stile. te ne intendi. Il tuo guardaroba, che annata è, Alessandro?
1: Non lo so.
0: Che annata è? È come il vino quel guardaroba. Sì, ne dobbiamo parlare con un esperto.
1: Con un'esperta.
0: Certo. E credo che una delle maggiori esperte che c'è in Italia sul mondo dei social.
1: Ma non solo in Italia.
0: Non solo in Italia. Che dico in Italia? Dico in Italia e nella Svizzera italiana. Nella Svizzera italiana e anche. Quindi. Ma pure l'Austria, secondo me.
1: Secondo me sì.
0: Sì. Stiamo temporeggiando, non so perché, ma c'è Elisa Gabrini che mi fa dei gesti. Quindi non so se abbiamo l'ospite o non ce l'abbiamo. Adesso il bello della diretta. Elisa Gabrini, ce l'abbiamo. Ah, ci spollicia. Allora, abbiamo direttamente qui in compagnia.
1: Dalla passerella
0: abbiamo Ida Galati. Ida, buon pomeriggio, grazie per essere qui con noi a Marketing con Vista Show.
2: Un piacere, grazie a voi.
0: Guarda come ti accogliamo, senti con che musica ti accogliamo.
2: Ah, wow.
1: Una musica di stile.
0: Una musica di stile, ma Ida è una persona estremamente di stile. Le stanze della moda è la sua identità sui social e da diversi anni, ormai Ida è una giornalista, è un'esperta di moda e da diversi anni racconta la moda in maniera nulla affatto scontata al suo pubblico, che è fatto da insomma tante persone che la seguono. Ida, noi mentre aspettavamo di connetterci con te, commentavamo il guardaroba del mio compagno di merende Alessandro, che ti presento, che è un guardaroba che insomma è come,
2: com'è?
0: È come il vino, è dannata, è un guardaroba.
1: Recentemente sì. È stato molto rinnovato.
0: Ale, qua stiamo almeno a roba del 1995-96, secondo me.
2: Quindi è vintage.
0: Vedi, le persone esperte te l'hanno già aggiustato. È vintage.
1: Sì, ma c'è solo un problema, caro Davide e cara Ida. Io vorrei avere il guardaroba del 95. C'è solo un piccolissimo dettaglio.
0: Qual è? Ce lo
1: non
0: vedi?
1: C'entro più.
0: Non c'entri più. Ma perché ti sei ristretto il guardaroba?
1: Esatto,
0: è solo quello. Ida, come sono state le fatiche di questa settimana della moda che è trascorsa?
2: Ma è stato tutto molto interessante, anche forse un pochettino più rilassato, quindi fatica sì, ma non troppo. Ho voluto prenderla anche io in maniera differente, perché la cosa che si fa di più quando ci si incontra tra giornaliste trafelate è sempre lamentarsi di quanto è tutto sia troppo, ed è vero, perché ci sono veramente tantissime sfilate in calendario, corri da una parte all'altra della città, arrivi sempre in ritardo, ma le sfilate sono ancora più in ritardo e quindi ci si lamenta, e io dico no, perché facciamo alla fine un mestiere bellissimo, a contatto con la bellezza, siamo fortunati poi alla fine, no? Ma quella settimana lì ci sentiamo un po' meno fortunati, perché è tutto condensato, e quindi insomma è un po' dura, ma fa niente.
0: C'è Alessandro che è qui impaziente perché voleva partecipare anche lui a qualche sfilata, però nessuno l'ha invitato, nessun brand l'ha invitato.
1: Intanto non sono ancora andato ad una sfilata.
0: Mai andato ad una sfilata, povero bimbo. Ci penserà Ida. Ci penserà Ida alle prossime sfilate, ti porterà con lei.
1: Ma andiamo poi nel concreto. Quindi una settimana molto impegnata e impegnativa. Ecco, qui a Marketing con Vista, Ida, noi raccontiamo di solito le storie, i brand, eccetera. Quindi diciamo una storia di quelle un po' più interessanti, singolari, che ti viene in mente di questa settimana.
2: Allora, non lo so se è singolare, però per me paradossalmente la storia più interessante è stata un negozio, che è quello di Demna, che è il nuovo direttore creativo di Gucci, perché ha ambientato la sua prima vera collezione per Gucci, è nuovo insomma, dopo Alessandro Michele, proprio dentro una boutique Gucci ricostruita per la Sfilata. Bellissimo. E l'ha chiamata proprio The Store Show. E secondo me non è affatto casuale, perché Gucci arriva da anni molto difficili, ha perso una parte di fatturato enorme rispetto al suo picco e oggi ha un grande problema che non riguarda soltanto che cosa mettere in passerella, ma deve riportare le persone nei negozi e far tornare loro la voglia di comprare Gucci. E quindi ho trovato... insomma, quasi bellissimo nella sua disperazione, che mentre tutti parlano di social, viralità, celebrity, Demna invece ci ha riportato nel luogo più antico e concreto della moda, che è il negozio, perché alla fine puoi fare milioni di visualizzazioni, ma il problema del lusso oggi è trasformare nuovamente quell'attenzione in desiderio, e il desiderio possibilmente in una vendita, perché cioè, abbiamo un problema.
0: E certo, se poi alla fine desideri, ma nessuno compra.
1: Poi è molto interessante intanto il fatto che l'abbia fatto dentro lo store. Oh, posso dire un aneddoto che poi c'entra poco.
0: Te lo concediamo, Ale.
1: No, perché giustamente Ida diceva no, perché c'è meno traffico, meno gente nel negozio. Io recentemente, insomma, dal mio piccolo osservatorio, sono stato in un negozio Gucci in centro a Milano e devo dire...
0: Non ti hanno fatto entrare, dillo.
1: No, nel senso che quasi
2: invece il contrario,
1: quasi non volevano
2: che finalmente qualcuno entrasse.
1: No, non mi hanno, posso dirla di diretta, semplice. Non m'hanno filato proprio de pezzo, cioè nel senso stai lì, fatto una domanda, non lo so, era quasi la commessa svogliata, quindi adesso al di là di Gucci o non Gucci, però secondo me un negozio di lusso deve trattare tutti i clienti che entrano, insomma, anche regalando un'esperienza. Dico regalare perché poi o compri o non compri, deve regalare un'esperienza. E secondo me, in quel caso, a me è mancato, per quanto io, e lo dico, sono un fan
2: del brand
1: vintage, ma sono un fan del brand Gucci. E Ida, invece, tornando un po' al mondo della Fashion Week, io l'ho seguita, diciamo, come dicevo, non ho partecipato perché non mi hanno invitato alle sfilate, però l'ho seguita molto sui social. Ecco, qui a Marketing con Vista parliamo sempre molto spesso della comunicazione che sta andando sempre di più verso creator, verso i social, eccetera. Tu che ci sei, ovviamente. Ecco, sui social come l'hai vissuta e come, insomma, può essere amplificata una Fashion Week sui social?
0: Bella domanda, Alessandro.
2: Ormai quello che vedo è che... conta tantissimo trasformare una sfilata in un contenuto che riesce poi a generare conversazioni. Cioè, io mi accorgo quasi quando apro Instagram di cosa ha ottenuto più attenzione e quindi di cosa dovrò parlare il giorno dopo, per semplificare e vedere se oltre quello che si sono inventati c'è un messaggio vero oppure è stato creato tutto soltanto per far parlare. Quindi conta tantissimo poter riuscire a generare delle conversazioni, e quindi se comunichi qualcosa oltre l'abito, le immagini escono più velocemente da quella stanza, arrivando a milioni di persone. Questa settimana abbiamo visto un po' di tutto, per esempio anche Philip Plein, che ha fatto strecciare dei monster truck.
0: Io l'ho visto dal profilo social di Ida. Ho visto che Ida l'ho anche un po' criticato, devo essere sincero. Non ci sei andata giù dolce.
2: Io no.
0: Però anche quelle immagini me le sono godute.
2: È perché sei un uomo. Perché sei un uomo, ma poi tra l'altro io non ci sono stata, ma mi hanno detto che lì c'era un fumo, un odore terribile.
0: Bello,
2: cioè, è stato.
0: odore di gasolio, che è la vera ricchezza in questo momento.
1: Se vuoi trasmettere il lusso, devi far vedere una tanica piena di benzina.
0: Quello ha portato il Monster Truck.
2: Noi stiamo parlando, infatti, vedi, tu mica poi hai guardato gli abiti.
0: No, assolutamente.
2: Forse saresti voluto anche essere da diesel, che non so se avete visto, ha messo 200 performer in platea. In
0: ah, no, l'ho visto sempre da te, però. Ida, io ho seguito la settimana della moda sulle stanze della moda. Devo essere sincero.
1: Non è che è proprio 360 gradi.
0: Come no, il mio osservatorio è Ida Galati. Mi fido di lei, certo, e sono i suoi occhi vanno bene per me. Quindi ho visto queste cose.
2: Io cerco di riprendere proprio tutto quello che genera tantissima conversazione, ma anche quello che non lo genera, per far vedere che in realtà c'è anche altro che purtroppo non viene messo in risalto, proprio se non fa tutte queste robe qui. Diesel ha simulato addirittura degli amplessi, ma la platea
0: attenzione adesso, perdonaci Ida,
1: siamo in fascia protetta,
0: qui dobbiamo assolutamente andarci a vedere questi amplessi, quindi ti dico, rimani in linea con noi. Ci ascoltiamo un pezzo, noi ci andiamo a vedere gli amplessi di Diesel e torniamo qui su Giornale Radio.

0: Editors sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing, marketing con vista show, sabato pomeriggio, formazione al completo. In cabina di regia la nostra principessa delle valli bergamasche Elisa Gabrini, al mio fianco Alessandro Musumeci, in ascolto Davide Schioppa, ma abbiamo la nostra super ospite collegata via telefono questo sabato pomeriggio, Ida Galati, direttamente dalle stanze della moda qui sulle frequenze di Giornale Radio per raccontare a noi comuni mortali la settimana della moda. Ida, sei ancora con noi?
1: Ci sono.
0: Oh, fantastico, fantastico. Alessandro, c'ho ancora qualche domandina per te.
2: Sì, va.
0: Vai, vai, vai.
2: Allora, vado con una domanda un po'...
0: Vadi, contessa, vadi.
2: Allora, qui parliamo sempre anche di autenticità, ecco.
0: Certo.
2: Quindi domanda da chi è fuori dal mondo della moda: quanto è autentica la moda in un'epoca in cui influencer, ma ci mettiamo anche dentro celebrity, collaborazioni e contenuti che sono pensati poi per diventare virali?
0: Che ecco, domande belle fai oggi?
2: A che punto arriva l'autenticità?
0: L'autenticità, no, Ida.
1: L'autenticità. Io non credo che la moda sia mai stata completamente autentica, perché la moda è, se ci pensate, è costume, è rappresentazione, cioè è costruzione dell'immagine, però è anche sogno, artificio, teatro. Quando per esempio faccio vedere delle cose sgradevoli, la maggior parte delle persone sui social si arrabbiano e parlano sempre quanto allora vorrei, allora estinguiamoci, cioè proprio si arrabbia.
0: Estinguiamoci, c'è il copyright,
2: cheat schioppa,
0: estinguiamoci.
1: Si arrabbiano tantissimo perché vogliono sognare e quindi si costruisce qualcosa. Ma comunque prima c'erano infatti le dive del cinema, le muse, le top model, le riviste. Oggi abbiamo influencer, celebrity creator che cercano di veicolare queste rappresentazioni. Il problema nasce in realtà quando la comunicazione viene prima di ciò che devi comunicare, no? Quando prima pensi che cosa funzionerà TikTok e poi pensi al vestito.
0: Ma questo ragionamento che stai facendo lo stai facendo per le maison o per tutto il mondo che c'è attorno alla settimana della moda, tutte magari quelle persone, quegli aspiranti anche influencer che cercano visibilità sui social?
1: Ma in realtà lo fanno entrambi. Qualche maison o comunque tutti ci pensano, cioè pensano a poter creare qualcosa che faccia parlare e che vada oltre al vestito. Poi c'è chi, per esempio, è stato bellissimo vedere Antonio Marras, no? E qui c'è la differenza.
0: Dalla Sardegna,
2: Dalghero.
1: Sì, perché anche Marras, che ha costruito una tavola lunghissima, ha rappresentato un matrimonio sardo, quindi questa,
0: bello,
1: cioè, questa tavola
0: ci
1: bellissima,
0: piace.
1: All'interno di un giardino pubblico riallestito e c'erano poi gli sposi che hanno preso alla fine della sfilata delle sedie, si sono sedute, hanno fatto un banchetto. Noi abbiamo assistito a questa trasformazione post sfilata, come se fossimo tutti invitati a quel matrimonio. Quindi era spettacolare,
0: bello.
1: E assolutamente Instagrammabile. Ma il matrimonio nasceva dalla collezione, quindi non sembrava che la collezione fosse stata costruita per giustificare il matrimonio. È una differenza sottile, ma secondo me fondamentale. E allora lì proprio c'è un matrimonio, appunto un connubio perfetto, dove il contenuto diventa anche virale, però c'è anche la ciccia. Le creator, le influencer, insomma, poi c'è questa roba qui di vestirsi il più strampalato possibile per andare virali. Io ho visto una persona deliziosa che chiaramente è fatta appositamente, ma mi è piaciuta, che andava in giro con un coniglietto.
0: Madonna, fantastico.
1: Ma
2: al guinzaglio.
0: Io vado tutti i giorni in giro con un Rottweiler, ma nessuno mi nota.
1: Capito, perché dovevi andare con il coniglietto, ma è stato delizioso, però chiaramente quello è pensato per, no? E alcune cose vanno bene, altre poi dopo un po' dicono sì, vabbè, basta.
0: Ida, ma se se vogliamo proprio dare una lezione qui al nostro direttore marketing, al nostro direttorissimo, no?
2: Prendi carta e penna,
0: Alessandro. Allora, come avrai capito, il nostro direttore marketing è un po' lontano dal mondo fashion. Lui si occupa di motori, lui è un po' più Philip Lane, secondo me.
1: Lui è Plain.
0: Sì, gliele avrebbe vendute volentieri le macchine a Philip Lane. Ma detto questo, ecco, qual è la lezione che un direttore marketing, guardando la settimana della moda, potrebbe portarsi a casa e mutuare magari anche per altre industrie?
1: Ma forse proprio questo, prendendo spunto da Marras, no? Che attenzione e desiderio non sono la stessa cosa. Cioè, oggi siamo ossessionati dall'attenzione perché possiamo misurarla, no? Views, like, commenti, condivisioni, ma il desiderio invece è molto più difficile da misurare, no? Però è quello che fa sì che domani una persona entri nel tuo negozio, scelga te invece di altri 100 brand e sia disposta anche a pagare molto per averli. Quindi a un direttore marketing direi non chiederti soltanto come puoi farti guardare, ma perché dopo averti guardato qualcuno dovrebbe continuare a pensare a te.
0: Mi piace. E soprattutto renditi desiderabile.
2: Mi piace.
1: Sì.
2: No, ma sai che... è molto. No, veramente idea. È molto sensato proprio nel mio mestiere, dove si parla veramente tantissimo di. Tu hai detto attenzione, diciamo che sono più le azioni tattiche, no? E di comunicazione, mentre invece quando pensi più alla strategia, pensi più al brand e allora costruisci il brand cercando di essere desiderabile. Poi chiaramente tra il lusso, poi c'è anche il mainstream, non c'è solo il lusso, ma sempre questa idea di costruire il brand, non è solamente attenzione.
1: Esatto.
0: Che poi alcune delle macchine sono un po' sono molto legate al mondo del fashion. Alcune delle tue in particolare sono iconiche, quindi è così. Ida, io sono orgoglioso di averti avuto nostra ospite questo sabato pomeriggio e ti auguro un fantastico weekend. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che possono seguirti su Instagram, sulle stanze della moda. Non so se ci sei anche su TikTok, dimmelo tu.
1: Però su TikTok sono Ida Galati.
0: Ida, grazie davvero di cuore per la tua testimonianza, Ida, per la settimana della moda che ci hai raccontato. Torna a trovarci su queste frequenze. Noi nel frattempo facciamo una cosa bellissima. Ci ascoltiamo la reclama.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge al sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani l'alta pressione conquisterà ulteriore spazio, favorendo un tempo stabile e soleggiato al nord. Ancora molti disturbi invece al sud e sul medio Adriatico, con tanti temporali. In giornata, nonostante un parziale miglioramento, troveremo ancora piogge al sud e tra Abruzzo e Molise. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A29, raccordo diramazione per Punta Raisi. Nei primi 4 chilometri di autostrada per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marce d'emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75-600 e il chilometro 78-600 in ambi i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78-600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo la viabilità locale. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Marketing con Vista Show sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Gabrini, quindi formazione al completo per noi, quelli del marketing. E ci ascoltiamo un pezzo musicale che ci mette la nostra Elisa Gabrini.

0: Siamo tornati sulle frequenze di Giornale Radio dopo questo bel pezzo musicale che ci ha messo la nostra Elisa Gabrini. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco Alessandro Musumeci. Questo è Marketing con Vista Show, noi siamo quelli del marketing. Insomma, sì, abbiamo fatto un po' di rassegna stampa, però oggi vi raccontiamo il retroscena, vi raccontiamo il backstage. Ciascuno di noi si è fatto una rassegna stampa, io non so le notizie che mi leggerà Alessandro e mi chiederà di commentare, Alessandro non sa quali notizie io gli proporrò e gli chiederò di commentare. Quindi andiamo assolutamente
1: al buio.
0: Cabriolet. Così, parto io?
1: Vai.
0: Allora, la prima notizia che ti voglio raccontare è quella di un brand che a te piace tanto. Parliamo di McDonald's. Allora, il titolo potrebbe essere questo: dall'hamburger alla pubblicità nasce il media network. McDonald's non vuole più solo comprare pubblicità, ma sai che c'è? Ha deciso che la vuole anche vendere. Quindi all'Investor Day dello scorso 23 settembre a Chicago la catena ha presentato il McDonald's Media Network. Il progetto venderà ad altri brand spazi all'interno della propria app, sui chioschi e sui menu board, quindi sulle lavagne, quelle lì dove potete ordinare che cosa mangiare. È già partito il test è partito ad agosto in 450 ristoranti di proprietà diretta negli Stati Uniti, dove gli annunci compaiono sui display appunto degli ordini al drive-thru. L'obiettivo quindi è arrivare nel più breve tempo possibile ad un business da $1 miliardo senza scadenza. Per ora la rete esclude i franchisee che gestiscono gran parte dei ristoranti di McDonald's, quindi possiamo dire che ti vendono il panino, ma ci sarà un commerciale di McDonald's, caro Alessandro, che verrà a bussare alla tua porta per chiederti di comprare uno spazio pubblicitario sul loro menù. Che cosa ne pensi?
1: Davide, io penso che non è il primo caso. Adesso effettivamente questa notizia ha fatto molto clamore, però ti ripeto, non è il primo caso, perché parliamo di retail marketing alla fine. Quindi tu vai da McDonald's, sai che adesso sono spariti i desk dove hai, diciamo, commessi o commesse e la cassa, diciamo, nel senso più tradizionale, hai solamente questi tablet. Qui tu non interagisci più con delle persone, ma semplicemente con questi tablet giganteschi. E quindi, perché no, fare anche dei pop-up, dei banner che possono appunto comunicarti qualche cosa. Ora,

0: Veramente non è retorica la domanda, è una domanda sincera. Tu credi che realmente possa funzionare? Cioè, io sono un consumatore, sto andando a comprare un menù da McDonald's perché ho fame, devo comprare magari un menù anche ai miei figli, agli amici, e mi vedo una pubblicità di una macchina. Ma io in quel momento quanto posso essere in target con il desiderio di saperne di più di una macchina? C'ho fame, voglio comprare il mio hamburger, voglio mangiare. Cioè, non c'è il rischio che sia questo tipo di pubblicità un po' fuori contesto?
1: Ma allora sì, nel senso c'è il rischio che sia fuori contesto. Adesso non la metterei così grave come stai dicendo tu, vado perché ho fame. Adesso uno va da McDonald's anche per passare un paio d'ore, per intrattenersi, quindi così come quando vai in uno store di elettronica, di tecnologia, vai lì anche per guardare spesso. Quindi io credo che ci sia una certa attenzione, magari meno rispetto, chiaramente, allora se devi comprare una macchina, è chiaro che se vai in concessionaria hai un livello diverso di attenzione, certo. Però l'obiettivo di questo retail marketing è di intercettare la tua audience in un contesto fuori, cioè diverso da dove la tua audience è preparata a comprare il tuo prodotto. Quindi tu sai che sicuramente c'è gente che compra macchine ed è interessata alle macchine, tu intercetti quell'audience quando sta comprando un panino. È chiaro che l'attenzione non sarà la stessa, però può funzionare. Chiaramente deve avere un costo poi paragonato a quella che è appunto la conversione attesa.
0: Allora, benvenuti insomma a quelli di McDonald's nel fantastico mondo commerciale della reclam. Che notizie mi vuoi dare?
1: Allora, parliamo di Google.
0: Ok.
1: Google non porta più lettori, le notizie ora viaggiano in chat, e questo è un trend che stiamo guardando. Il traffico che Google Search porta ai siti editoriali è crollato del 40% in un anno.
0: Caspita!
1: Quasi il doppio del calo registrato l'anno precedente, perché già l'anno precedente c'era un calo e ne avevamo anche parlato.
0: Certo.
1: Google Discover è sceso del 34%, lo documenta il publisher Playbook 2026 di Chartbeat, che analizza la sua rete di editori tra luglio 25 e luglio 26. Intanto cresce il dark social. Cosa significa? I link condivisi via messaggi e canali privati, che è salito invece tra il 7 e l'11% delle visite. I chatbox di intelligenza artificiale portano ancora un traffico, in questo caso praticamente nullo. Quindi, caro Davide, se la scoperta dei contenuti, le notizie si spostano su WhatsApp, nelle chat private, ma alla fine come misuri e come puoi pianificare la tua comunicazione di marca?
0: Allora, andiamo per ordine. Che cosa è successo? È successo che fino a prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale, se tu cercavi un'informazione, quindi non sto parlando di un audience affezionata ad un determinato sito, immaginiamo proprio una audience che cerca una notizia, un fatto su internet. Cosa fa? Va su Google, cerca quella cosa, Google gli proponeva una serie di fonti di siti internet, e quindi n.000 persone andavano sui siti internet e li navigavano, magari per la prima volta, magari non sarebbero più tornati su quei siti. Che cosa è successo poi? C'è stato l'avvento dell'intelligenza artificiale, per cui quando voi googolate, scrivete qualcosa, la stessa Google vi propone, prima dei risultati dei siti internet, dei risultati filtrati dall'intelligenza artificiale, quindi da Gemini. E succede che sempre più persone, anziché chiedere a Google, ai motori di ricerca, qualcosa, lo chiedono direttamente a ChatGPT, a Claude, e da lì insomma l'intelligenza artificiale ti fornisce magari dei link, ma difficilmente ne esci fuori. L'altro fenomeno a cui tu fai riferimento sono i cosiddetti link in bio che vengono messi su Instagram, quindi i social che si sostituiscono anche in questo caso al motore di ricerca. Però è successa una cosa che secondo me nessuno dice, ed è un po' la favoletta del re nudo. Questa cosa è successa perché comunque è il nuovo che avanza, l'intelligenza artificiale. Ma ci siamo fatti una domanda su come sono ridotti tantissimi siti internet, specialmente in Italia, che navighiamo? E non parlo soltanto dei blog amatoriali, ma parlo anche proprio dei siti che hanno delle realtà editoriali alle spalle. Tu entri su un sito internet e c'hai overlay, pop-up, siti che si aprono perché ti fanno vedere la pubblicità. Cioè, fondamentalmente ti accalappiano, ti portano dentro, ma il loro interesse non è farti leggere la notizia, ma è disturbare.

0: parti con la pubblicità. E lo dico io che di pubblicità un po' me ne intendo. Quel tipo di siti internet così affollati di pubblicità fanno proprio una cattiva reclame al mondo editoriale.
1: Vero, vero.
0: Quindi c'è da fare un po' di autocritica, cari editori. State perdendo traffico, è vero, questa è colpa sicuramente dell'intelligenza artificiale, però per alcuni di voi è anche colpa dell'avidità che vi ha insomma accompagnato nel corso degli anni. Siamo stati utenti troppo spesso bersagli delle pubblicità e poco coccolati. Ma come dico sempre io, quando qualcosa è gratis, il prezzo sei tu.
1: Sei tu.
0: Quindi l'informazione è gratuita, questo è il prezzo da pagare. Ti ho convinto?
1: Sì, mi hai convinto e aggiungo un pezzettino, perché poi comunque la colpa è sempre un pochino delle numeriche, dei KPI, dei numeri.
0: Sì.
1: Perché questo è diventato insomma l'insofferenza che tu hai manifestato adesso? Perché per aggiungere maggiori KPI alla fine non bastava più il bannerino
0: no.
1: discreto in alto a sinistra in un angolino. Se io voglio la pubblicità so che è lì. Sono comparsi queste pubblicità a schermo intero che tu devi andare a cercare dove c'è la X, poi la X la mascherano per tornare a leggere le notizie che dicevi tu prima. Quindi anche questo, e chiaramente poi nell'errore uno va e clicca sul banner e dice ho cliccato il banner, no, non ho cliccato il banner, stavo cercando la X. Quindi come dici tu, questo è come un
0: tu vuoi leggere una notizia, magari c'è la notizia di 10 righe, però nel frattempo tempo c'hai la pubblicità in audio, la pubblicità in video, la pagina del sito che ti si refrescia e poi che ci lamentiamo a fare, editori? Che ci lamentiamo a fare? Un po' ve la siete cercata. Ecco, Alessandro, io invece ti porto nel tuo fantastico mondo a quattro ruote. Ti porto nel tuo mondo a quattro ruote.
1: Ma no, dai, ma almeno il sabato. Fammi evadere, fammi sognare.
0: Non ti porto in casa tua, non ti porto in casa tua. Allora, McLaren
1: no, non siamo
0: ha un nuovo logo che però sembra non convincere. Allora ti racconto questa cosa, c'è una nuova identità visiva di McLaren che fa un po' discutere. Il wordmark si ispira all'insegna della stazione di servizio della famiglia del fondatore Bruce McLaren ad Auckland. Il 28 settembre l'ex head of brand della casa ha scritto che la reazione è stata rumorosa e in gran parte negativa. Secondo lui però il timore vero è che la cultura racing stia perdendo peso e sullo sfondo c'è anche un'espansione oltre la supercar. La nuova grafica comparirà anche sui modelli futuri. Sembrerebbe che McLaren stia per lanciare anche un SUV, forse lo abbia lanciato. Allora Alessandro, io ti faccio questa domanda, visto che sei proprio del settore. Quando un brand anticipa un cambio di prodotto, va dichiarato apertamente o lasciato intuire? Perché nel vostro settore ce ne sono stati di rebrand e di cambi di logo che hanno fatto molto molto discutere e in alcuni casi hanno fatto realmente arrabbiare gli appassionati di quella marca. A te è mai successo?
1: Ma no, non è mai successo, però effettivamente conosco insomma il tema e devo dire che effettivamente i loghi poi insomma si evolvono e penso che sia giusto che evolvano, anche perché evolvono anche i canoni stilistici, i gusti, cioè parliamo di case automobilistiche con più di 100 anni, no? Quindi effettivamente ci può stare. Quello che spesso accade è anche un ritorno alle origini, no? Spesso mi è capitato di lavorare insomma in brand che poi il logo in qualche modo si evolveva, ma sempre traendo insomma conferme dalle proprie radici, come poi sembra insomma il caso di McLaren. Io ti dico, l'ho visto, a me non sembra un logo brutto, quindi poi penso che, sai, sui social c'è sempre insomma quando lanci un qualcosa di innovativo magari è sempre un po' divisivo, quindi hai a chi piace molto, a chi e poi hai i detrattori, quindi a me piace il nuovo logo di McLaren. Tra l'altro è una bella storia e mi piace che poi nei loghi, che sono semplicemente dei simboli grafici alla fine, però tu possa raccontare una storia. Quindi secondo me quello che ha fatto McLaren è positivo.
0: Bene, bene. Tu che, anzi no, facciamo così. Poi dopo andiamo in carrellata. Ascoltiamoci un bel pezzo musicale che ci facciamo agevolare dalla nostra Elisa Gabrini, poi torniamo qui con una bella carrellata di notizie.

0: E siamo tornati sabato pomeriggio sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing, marketing con vista show, in ascolto Davide Schioppa, al mio fianco c'è lui, quel bell'uomo di Alessandro Musumeci, in cabina di regia c'è la nostra principessina Elisa Cabrini. Noi abbiamo continuato a fare la nostra rassegna stampa randomica, io non so che cosa mi legge Alessandro, Alessandro non sa che cosa gli leggo io, quindi
1: vai,
0: tutto
1: comincio
0: al
1: io,
0: buio,
1: ma
0: tutto
1: Davide,
0: al buio, vai, che ma mi vuoi
1: Davide,
0: raccontare?
1: Ma tu bevi il caffè?
0: Oh, oh, oh. Più lo ti, com'è? Più lo mandi giù e più ti tira su. Quello era la vazza.
1: Esatto, e qui parliamo di Kimbo.
0: Ah,
1: il caffè napoletano.
0: Aspetta, aspetta, te lo ricordi? Pippo Baudo, sì, il caro Pippo Baudo, sì, che sì, era il testimonial di Kimbo, fantastico,
1: sì, veramente,
0: fantastico,
1: veramente. Il caffè napoletano sale a bordo della Medica Scap.
0: Nella primavera inoltrata, la prima parte dell'estate, insomma, giù a Napoli ci sarà proprio
1: la Medica Scap.
0: La Medica Scap, tanta roba
1: e
0: per
1: infatti,
0: la città.
1: Infatti, la notizia che ti leggo è questa, Davide. Kimbo porta la sponsorship della Medica Scap nella propria città. In occasione delle regate preliminari, quindi quelle che si sono svolte pochi giorni fa a Napoli, l'agenzia Living Brands ha firmato per il brand una campagna costruita sul concept Excellence Perfected Overtime. Il key visual, un acquarello, accosta un'imbarcazione ad un vortice visto dall'alto e questo vortice evoca una tazzina di caffè. Si tratta di affissioni statiche e dinamiche in città e uno stand sul lungomare con un bar per la degustazione che completano appunto questo progetto e praticamente proseguirà fino al 27, appunto, quando hai citato ci saranno poi le finali della competizione. Quindi, caro Davide, ma la sponsorship sportiva rende di più quando il brand gioca a casa?
0: Assolutamente. Qui c'è praticamente una piccola magia, perché non stiamo parlando di un brand che è estraneo alla napoletanità e a Napoli. Kimbo è un brand napoletano del territorio, quindi è un brand napoletano che sta accompagnando la cittadinanza in un momento particolare, in un momento in cui ci sono i riflettori puntati su quella città, ma è anche un momento in cui io sono stato a Napoli qualche giorno fa, insomma, i cantieri aperti proprio per l'America's Cup, i problemi di viabilità, insomma, stanno, insomma, mettendo un po' in difficoltà i napoletani, quindi i napoletani poi hanno una filosofia fantastica e bersi una tazzulella di caffè magari con una bella vista può risolvere anche qualche problema, quindi io faccio un plauso a questa iniziativa, perché un brand che gioca in casa e che fa un'iniziativa del genere, secondo me vale molto di più di un brand multinazionale che magari arriva da fuori e vuole conquistare il pubblico di una città.
1: Bene, Ale, mi piace. Mi
0: io
1: piace.
0: Invece ti porto da tutt'altra parte. Mm. Ti porto a New York.
1: Ah, cavolo.
0: Ti piace New York?
1: Sì, sì, vorrei tornare.
0: Non è Napoli, però.
1: Vabbè, ho capito.
0: Ti piace più New York o Napoli?
1: New York.
0: No, non lo dovevi dire.
1: Allora, Napoli.
0: Napoli, Napoli, Napoli. Allora, a New York c'è una panetteria.
1: Sì.
0: A Manhattan, dove se no, che vende soltanto una pagnotta di segale biologica da 1,5 kg. E sai quanto costa?
1: Quanto?
0: Dici un prezzo, oh. Quanto potrebbe costare?
1: $10.
0: No, di più.
1: $50.
0: Di più, di più.
1: $100.
0: No, di meno, $60. C'è questa panetteria famosa a New York che vende questa pagnotta a $60. Che cosa è successo? È successo, ovviamente è un caso che ha fatto parlare, Lidl in maniera molto intelligente ha posizionato un camion davanti alla panetteria. Ha posizionato un camion davanti alla panetteria con uno schermo digitale sulla fiancata del camion e il messaggio è: $60 per il pane? Da noi lo paghi solo €3,99. Sul retro poi il calcolo che con la stessa cifra si comprano 122 croissant da Lidl e in più c'era un QR code che apriva una mappa di Google Street per arrivare direttamente allo store di Lidl più vicino. È un'idea di MC Sacci. Che ne pensi di questo instant marketing, Ale?
1: Ma simpatico, simpatico. Allora, intanto io per definizione non critico mai un prodotto e il proprio prezzo, no? Sai, come tante volte si diceva, la pizza di cracco che costa troppo. Per me ogni bene, ogni prodotto, se comunicato e se fatta percepire al cliente il valore, tu mi insegni che sei professore di marketing, che se il cliente, percepisce un valore è disposto a pagare quel prezzo.
0: Certo.
1: Quindi io niente, quindi premessa, niente contro una pagnotta di segale biologico, tra l'altro, infatti, che costa 60 euro, poi un chilo e mezzo, cioè non è che ti sta dando il panino.
0: Appunto.
1: Ora, parlando invece di Lidl, ma l'abbiamo raccontato un sacco di volte da queste parti, Davide, che loro sono intelligenti.
0: Molto.
1: Sono intelligenti perché capiscono in anticipo di solito come parlare anche alla pancia del paese o dei paesi, in questo caso siamo in America, e quindi hanno cavalcato in maniera molto intelligente, senza criticare, cioè veramente era molto simpatico il tema, di dire guarda che per 60 euro io ti do 120 croissant, poi nessuno va a comprare 120 croissant, ma con una maniera, devo dire, simpatica, perché poi questo camion era parcheggiato proprio davanti a questo negozio, voleva appunto comunicare. Poi io credo che sia andato molto più virale sui social, infatti ne stiamo parlando anche noi in Italia, piuttosto che effettivamente, come dire, il drive to store verso il negozio Lidl, che non penso fosse l'intenzione principale.
0: Aggiungiamoci anche una cosa, che sicuramente il panettiere che vende la pagnotta a 60 dollari, io non credo che si sia risentito dell'iniziativa di Lidl, anche perché si tratta di... uno, si è fatto pubblicità anche lui.
1: Bravo.
0: E due, ovviamente stiamo parlando di target totalmente differenti. Se io vado a Lidl a comprare la pagnotta a un chilo di pane a 3,99 euro, non sono sicuramente il target di cliente che comprerebbe la pagnotta a 60 dollari. Quindi insomma, questo è quanto. Alessandro,
1: io ho un'altra notizia da lei. No.
0: Quale notizia?
1: No, è finita.
0: No, non ce la fai.
1: Ma
0: non ce la fai.
1: Ma eravamo pieni di notizie.
0: Non ce la fai. Eravamo pieni.
1: Ma le raccontiamo su Instagram.
0: Le raccontiamo sui social. Seguiteci su Marketing con Vista e scriveteci dandoci i vostri consigli a marketingconvista@gmail.com. Ma potete riascoltare questa puntata sempre sulle frequenze di Giornale Radio. Credo questa sera, ma altrimenti sul sito giornaleradio.fm, e potete andare nella sezione programmi e trovarci. Noi vi salutiamo, vi auguriamo un fantastico weekend e, come diciamo sempre noi, restate sempre
1: curiosi.
0: Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 20 ed un minuto.
7: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: tasca. Il punto economico della settimana con Sergio Luciano.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Conti in Tasca. Io sono Sergio Luciano. Quest'anno con questa puntata tagliamo un traguardo importante, le 100 puntate, ma ne taglieremo tanti altri. Grazie a voi che ci seguite. Per solennizzare con me in studio Valentina Menassi, giornalista di Economy, quindi collega che quotidianamente con me e con gli altri produce i contenuti del giornale e di questa trasmissione che con il giornale, grazie al giornale radio, lavora. Poche chiacchiere, tante cose da dire. Novità importanti per il settore dell'auto, forse anche per la convenienza da recuperare sul fronte dei carburanti per noi automobilisti. Novità invece inquietanti e problematiche sul fronte della privacy. Novità impegnative da gestire e da capire sul fronte del lavoro. Avremo una serie di interlocutori di primo piano, ne parleremo appunto con Valentina che mi aiuterà anche a un punto di vista, a presentarvi un punto di vista, come dire, più giovanile se non altro, no?
2: Vale. Più giovane e giovanile.
1: Buongiorno
2: direttore, grazie per questo invito e buon 100 compleanni in questo senso, possiamo dire, a Conti in Tasca.
1: Benissimo, andiamo subito nel vivo, però come sempre prendiamoci un incipit, una specie di viatico musicale che ci aiuterà.

0: Eccoci di nuovo in diretta mentre sfuma la musica. Siamo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Conti in Tasca, la trasmissione settimanale di approfondimento economico sui grandi temi che riguardano le nostre vite, impattano sulle nostre imprese. E per esempio la mobilità in tutte le sue articolazioni, quella drammatica di questi tempi è naturalmente caro carburanti. Saluto e ringrazio il presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Alberto Gusmeroli, che è con noi perché di auto e problemi attinenti ne sa molto. Buongiorno onorevole, come andiamo?
1: Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito.
0: Come andiamo, detto parlando di auto, andiamo male perché col gasolio e la benzina alle stelle veramente c'è un problema che non accenna peraltro a risolversi. Però volevo subito dire che lei ha pubblicato un libro con altri due autori, perché è molto impegnato, quindi immagino che abbiate lavorato in pool, cioè Tullio Patassini e Sara Carino, Auto in panne, la transizione verde che promette di salvare il pianeta mentre distrugge imprese e lavoro, con una roadmap per ripartire. Allora, al Presidente della Commissione Attività Produttive chiedo: che cosa sta facendo e può fare ancora la politica per metterci in condizione di viaggiare un po' senza dover vincere la lotteria sostanzialmente?
1: Ma allora, sui prezzi dei carburanti possiamo dire che ovviamente poco può fare ogni singolo governo, perché poi il tema non è solo italiano, perché ovviamente la situazione geopolitica internazionale è qualcosa che diciamo astrae dalla possibilità, diciamo, certo, sia dell'Italia
0: di manovra,
1: e purtroppo anche dell'Europa.
0: Mi perdoni se la interrompo, Presidente, visto che la notizia di oggi su tutti i giornali è l'accordo Putin-Trump per l'importazione di gasolio, cioè veramente il nostro mondo è impazzito, cioè è incredibile, l'Europa non può importare gasolio dalla Russia, cioè,
1: vabbè. Questa la dice lunga sulla situazione geopolitica internazionale, cioè abbiamo due guerre, una situazione in cui vale tutto e il contrario di tutto, cioè e la notizia di oggi appunto è un elemento, e dall'altro lato c'è un'Europa che evidenzia tutte le sue criticità politiche, economiche e relazionali. Perché? Perché diciamo i tempi di reazione dell'Europa sono lentissimi, cioè un elefante più veloce. La situazione, diciamo, internazionale richiede risposte immediate. Infatti. E noi siamo veramente al palo, e quindi ogni paese cerca di organizzarsi. Perché? Perché in una situazione in cui ci troviamo con due guerre, con appunto scenari in certi casi paradossali, e dove diciamo le barriere sono tutte crollate, diciamo bisogna intervenire velocemente. Invece l'Europa è al palo. L'abbiamo visto.
0: C'è una notizia,
1: abbiamo visto su tanti settori,
0: tutto ciò che riguarda l'energia ha visto veramente delle scorrerie di follia, insomma è una roba stranissima.
1: Sì, è una cosa assurda, per esempio adesso noi abbiamo chiesto uno scostamento, ma non solo per l'energia, per la sicurezza, è uno scostamento perché di fronte alla crisi del Covid si è permesso scostamenti di bilancio ampissimi a tutti i paesi. Qua invece ci troviamo in una situazione geopolitica incredibile, perché poi cosa succede? Succede che il carburante si alza, l'inflazione si alza, ma non è un'inflazione
0: da crescita eccessiva, ma solo da prezzi.
1: Da crescita eccessiva, ma da prezzi dell'energia e basta. Perché se si depura il costo dell'energia, l'aumento del costo dell'energia dal paniere di beni, l'inflazione è sotto il 2%. Il certo problema è che questi costi di energia, su cui l'Europa che cosa farà? E la BCE in particolare, aumenterà i tassi di interesse.
0: Ha già aumentato,
1: con
0: e continuerà.
1: Il risultato
0: che si aumenta un altro costo. Sì, un altro prezzo.
1: Nullo. Sì, avrà un effetto depressivo, perché perché non può incidere sui costi di energia l'aumento dei tassi di interesse, quindi perché non c'è niente da raffreddare, diciamo, di prezzi o di crescita o di quindi le leggi dell'economia, che sono abbastanza, diciamo, ormai alla portata di tutti, ci evidenziano che stiamo, diciamo, al palo su tutti gli scenari, economici, e il risultato è che poi la gente non ama l'Europa.
0: Però, Presidente, ecco, che non ama l'Europa, proprio su questo mi è appena arrivato un WhatsApp di Gabriella, si firma col nome, ma insomma è normale in rete. Vorrei capire perché tutti sono contro l'Europa, le colpe sono solo sue su tutto, mentre invece applica leggi e regole approvate dal Parlamento europeo, dove sono presenti anche i nostri parlamentari votati a noi. Vorrei sapere come l'ha votata. E questa è un'osservazione che le
1: propongo. Vabbè, rispondo subito a Gabriella. Allora, l'automotive, le scelte dell'Europa hanno distrutto il settore dell'auto. L'hanno distrutto. Io, siccome faccio parte di un partito, la Lega, che sono 15 anni che dice ci vuole libertà alle industrie di scegliere, diciamo, il tipo di motore, il tipo di carburante per, diciamo, decarbonizzare, ma senza uccidere l'industria. E abbiamo votato di conseguenza. Quindi noi al Parlamento europeo la von der Leyen non l'abbiamo votata. Poi io ho audito il commissario dei trasporti ed è venuto in Parlamento a dirci, questo a memoria tra marzo e aprile, cambieremo l'approccio sulla neutralità tecnologica, toglieremo il termine 2035, faremo di qui, faremo di là, non è successo niente. E siamo a ormai ottobre. Intanto cosa succede? Che in Germania chiudono gli stabilimenti perché non c'hanno la cassa integrazione. Noi abbiamo tutti gli operai in cassa integrazione in tutti gli stabilimenti d'Italia. Fortunatamente Stellantis sta cambiando approccio e quindi è un po' diminuita, ma la cassa integrazione è ampissima. E l'Europa non si muove e quindi noi non è che votiamo a favore in Europa, noi abbiamo sempre votato contro questi approcci, che sono approcci ideologici, con risultato proprio sull'auto, perché dobbiamo dircela, che la scelta del sole elettrico, no? Quindi la scelta di una camicia stretta, per cui alla fine l'europeo, non solo l'italiano, si è ribellato, il suo modo di ribellarsi è non comprarla. Esatto. Con risultato che in questi 3-4 anni l'inquinamento da auto in Europa è salito.
0: È aumentato.
1: In Italia in modo... Perché? Perché la gente non cambia l'auto, non prende né l'endotermico vecchio, benzina e gasolio, tanto più adesso in una situazione in cui è aumentato il prezzo, né l'elettrico, perché costa il 40% in più.
0: Tra l'altro, Presidente,
1: quindi,
0: ha visto che
1: dall'altro lato non abbiamo messo dei dazi, ma molto blandi, dalla Cina, e verremo invasi dalla Cina. Gli stabilimenti tedeschi verranno comprati dai cinesi e questo
0: sarà.
1: Diciamo, ci va bene, evidentemente ci va bene, non lo so io. Diventeremo una colonia, come sta diventando l'Africa, dei cinesi.
0: Senta, a proposito di questo, però, sui giornali, Presidente, sui giornali di oggi c'è una notizia che io faccio fatico a capire, ossia un asserito accordo Europa-Cina, Unione Europea-Cina, che prevederebbe, stando ai resoconti dei giornali più seri, da una parte la rinuncia volontaria della Cina a una parte delle esportazioni di auto ibride e dall'altra l'agevolazione sempre da parte della Cina all'Europa dell'acquisto di materie di terre rare. A me sembra strano che la Cina ci faccia due favori in cambio di niente, lo escludo. Quindi o i resoconti sono imprecisi o forse la comunicazione che ha dato la Commissione Europea ai media è confusa. Non ci credo che la Cina venga qui a regalarci.
1: Ma bisogna, no? Bisogna probabilmente vedere le carte, perché poi i resoconti
0: sono d'accordo che non si capisce, no?
1: Sì, diciamo che quello che si sta vedendo è che gli stabilimenti europei, che man mano le industrie europee dell'automobile stanno abbandonando, vengono acquisiti da società cinesi, e questo non è sicuramente molto positivo. Ecco, in più, se continuano col sole elettrico, a un certo punto cosa succederà? Succederà che anche chi non vuole comprare un'auto cinese comprerà l'auto cinese, e quindi esatto, il risultato sarà che depaupereremo ulteriormente un settore che è stato trainante per l'Italia ma anche per l'Europa. Quindi dobbiamo un po' capire che l'Europa e quindi la Commissione europea deve cambiare, però bisogna non urlare alla luna. Allora, chi adesso dice, e anche a sinistra dicono, il Green Deal così non ideologico non funziona, e però poi incida su quella Commissione europea che sostiene in Europa per fargli cambiare idea, però le cose devono essere anche veloci, perché esatto, questo è un mondo ultra veloce e non può attendere mesi o addirittura anni le decisioni o i cambiamenti di decisione.
0: Senta Presidente, con me oggi in studio la collega Valentina Menassi di Economy, che mi richiamava all'ordine su una domanda che devo fare prima che poi il nostro tempo scadi, quindi è giusto che scada e quindi è giusto che gliela rivolga Valentina, prego.
2: Buongiorno Presidente.
1: Buongiorno.
2: Ecco, sappiamo che è notizia di pochi giorni fa la sua nomina al responsabile economico della Lega. Ecco, quali sono i riscontri e che cosa comporta questa novità?
1: Beh, sicuramente intanto è un onore e anche una forte responsabilità, perché sostituisco il professor Bagnai, che come sapete è diventato membro dell'autorità garante per la concorrenza. Quindi è un impegno, perché diciamo ho illustri colleghi con me, tra cui il ministro dell'economia, che peraltro ho visto ieri sera, e perché si sta lavorando sulla manovra. Quindi sicuramente un onore e una grande responsabilità. Abbiamo degli scenari sia italiani che mondiali che ci obbligano al senso di responsabilità, soprattutto in un paese che ha un debito pubblico altissimo e un peso degli interessi che con l'aumento dell'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse sicuramente peserà ancora di più sul debito.
0: Presidente, torno in campo però per chiederle questo. A questo punto lei, come Presidente della Commissione Attività Produttive, l'abbiamo interpellata tante volte perché ha gestito, lo glielo riconoscono tutti, con grande equilibrio rispetto alle varie posizioni politiche, il lavoro parlamentare che per definizione include il contributo di tutti, maggioranza e opposizione. Ok. Adesso però si apre una fase complicata e lunga di preparazione, diciamo, della manovra, si è già aperta una fase di preparazione della manovra economica della legge di bilancio per il 2027, e poi sappiamo che nel 2027, in data da precisarsi, si voterà. Quindi lei avrà, diciamo, contemporaneamente l'incarico di Presidente della Commissione Attività Produttive, che vede, valuta e vota su tutte le questioni salienti per l'economia italiana, salvo forse quelle più strettamente finanziarie, contemporaneamente all'impegno politico da sempre ha manifestato con la Lega, si aggiunge una responsabilità formale. Quindi, diciamo, più impegno, forse un minimo di non conflitto di interessi, ma conflitto di ruoli, perché no, deve parlare un po' di più da uomo di partito, un po' meno super partes. Ma la domanda che le rivolgo è: tutti i partiti, anche la sinistra, stanno cominciando a promettere tante cose agli italiani per il 2027, ma la coperta è corta. Che dice?
1: Ma allora, diciamo, in realtà ho una grande fortuna che l'economia e la buona economia è bipartisan, quindi a me piace molto l'approccio e lo condivido, l'ho condiviso in questi 4 anni, il ministro dell'economia Giorgetti, che ha tenuto diciamo i conti in ordine, e tenendo i conti in ordine è riuscito a gestire una situazione molto difficile, riducendo lo spread, riducendo anche diciamo il rapporto deficit PIL, sfiorando di raggiungere il risultato prima, un anno prima, e in una situazione molto complessa, con un debito pubblico molto alto. Ricordiamo alcuni dati, perché poi si fa presto a parlare male, ma in economia poi parlano gli indici sono che quando nel 2022 avevamo l'8,5 di disoccupazione, adesso abbiamo 5,5, certo, avevamo, certo, un rapporto deficit PIL che superava l'8, adesso abbiamo sfiorato il 3,07,
0: sì,
1: quindi abbiamo avuto l'avanzo primario, adesso probabilmente con l'aumento dell'inflazione è facile che andremo in leggero disavanzo, vabbè, però abbiamo uno spread a dei valori che ricordo che col governo Monti avevamo 500 di spread con i titoli tedeschi, adesso siamo tra i 100 e i 110,
0: sì,
1: ma abbiamo raggiunto anche il 70-80.
0: Presidente,
1: abbiamo tante criticità,
0: come si dice,
1: comunque
0: in gergo,
1: ci lavoriamo.
0: Devo intervenire perché il nostro tempo, il tempo del primo slot di questo programma, che giustamente era opportuno dedicare a lei, sia per il tema auto che ritorno di grande attualità, sia per quest'altra novità che la riguarda, però è uno slot che si è concluso, ahimè, quindi ci risentiremo prossimamente, grazie intanto e a tra poco qui, dopo i consigli per gli acquisti, su Conti in Tasca.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Spegni la sveglia, accendi il cervello. Traffico per lavoro? O semplice gloriosissimo divano? Qualunque sia il tuo piano, non farlo da solo. Su Giornale Radio c'è Domenica Specialmente. Riscalda la tua domenica con l'Apo De Carlo, dalle 9 alle 11 al mattino e in replica la sera, dalle 20 alle 22. Domenica Specialmente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 20 e 31 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge al sud, nonché su Lazio, Abruzzo e Molise. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani l'alta pressione conquisterà ulteriore spazio, favorendo un tempo stabile e soleggiato al nord. Ancora molti disturbi invece al sud e sul medio Adriatico, con tanti temporali. In giornata, nonostante un parziale miglioramento, troveremo ancora piogge al sud e tra Abruzzo e Molise. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare. Conti in Tasca con Sergio Luciano.
0: Di nuovo in studio dopo il primo testimone della puntata di oggi, Alberto Gusmeroli. Parlavamo di auto perché l'auto è al centro dell'industria in Italia, lo era sul piano produttivo perché avevamo tanta produzione, adesso molto meno, ma è al centro sul piano pratico per tutti gli automobilisti e in questo momento anche sul piano come dire, finanziario, perché il caro carburante ci mette nell'angolo. Pochissimi automobilisti e pochissimi trasportatori possono rispondere riducendo l'uso dell'auto, perché l'auto è necessaria, anzi indispensabile, e quindi è un costo incomprimibile che è impazzito. Peraltro i rimedi della politica sono scarsi, la cosa è percepita. Adesso abbiamo ricevuto un WhatsApp audio che volevo che la regia mandasse, perché appunto confida lo sconforto rispetto a tante promesse che poi non possono essere mantenute, o anche a misure che sono deboli, anche con tutta la buona volontà sono deboli perché i soldi sono pochi. Sentiamo.
3: È bello questo cercare soluzioni che probabilmente nessuno voterà, quindi non arriveranno mai, però poi non le si fa neanche quando sono internamente a questi ragionamenti. Io faccio un esempio sul mio settore, edicole, il POS. Quando è stato deciso di mettere il POS a tutti, senza ragionare per le categorie, avete messo in crisi noi. Come una delle categorie più messe in crisi siamo stati noi, perché io guadagno 18 centesimi lordi su un giornale, e se mi vieni a comprare un giornale col POS, ti mando sulla tazza del cesso, per essere educato. E quindi queste valutazioni in cui bisognerebbe fare ragionamenti, eccetera, le dovreste fare sempre. Perché questa cosa che l'Europa comanda con il portafoglio pieno, ci può mettere quanto vuole, perché tanto siamo noi che ci abbiamo vuoto.
0: Insomma, c'è del comprensibile stupore sul fatto che poi soprattutto l'Europa, ma anche la politica nazionale, alla fine si trova costretta a fare nozze con i fichi secchi, ma continua a promettere più di quanto possa mantenere. Questo è il punto, no? E abituando l'elettore a non credere più alle promesse, il risultato qual è? 23% di votanti alle ultime elezioni suppletive in Calabria. Un calo impressionante in tutti i paesi democratici, di democrazia matura, dell'afflusso alle urne, il che significa disaffezione verso la democrazia, il che significa riaprire le porte alle dittature. Vogliamo arrivare a questo? Mi sembrerebbe una follia, ma insomma, certamente i fenomeni, come dire, incubano, viene da incubo, incubano nel tempo anche per questo tipo di errori. Ma continueremo tra poco a parlare di auto, perché ripeto, è un temone che riguarda tutti, sia sul piano macroeconomico che sul piano operativo, e con un altro interlocutore importante, il direttore generale di Unrai, Andrea Cardinali, però dopo una boccata d'aria musicale.

0: Eccoci di nuovo in diretta, siamo su Conti in Tasca, questa è Giornale Radio, la radio libera di informare e libera di parlare anche con franchezza di tutto quello che non va, nonostante la politica prometta e straprometta, a volte in maniera irritante, a volte ci provano con buona fede magari non ci riescono perché le risorse sono scarse. Abbiamo parlato di auto, continuiamo a parlarne con Andrea Cardinali, che è il direttore generale dell'UNRAE, che è l'associazione più rappresentativa ormai in Italia del settore automobilistico. Dico ormai perché una volta c'era anche un'associazione di produttori italiani quando la Fiat era italiana, ma adesso non è più così. Buongiorno e grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a lei e grazie per l'invito.
0: Abbiamo parlato di auto già poc'anzi, non so se era già collegato con Alberto Gusmeroli, che pur nelle sue vesti il presidente della Commissione Attività Produttive si è sempre occupato molto di questo settore e ha scritto con altri due autori che l'hanno affiancato, perché dicevo, lui è uno che ha tante cose da fare, quindi è normale, un libro intitolato L'auto in panne, un titolo pesante, che riassume quello che poi ci ha spiegato essere la sua visione pessimistica sul lato europea a valle di politiche comunitarie scellerate. È vero una cosa, a prescindere da come la si pensi sul piano politico, è vero che le politiche del Green Deal sono state totalmente inefficaci quanto alla decarbonizzazione, perché l'inquinamento in Europa è salito e non può che essere così per l'aumento di energia e la mancanza di fonti alternative sufficienti, perché le rinnovabili si sviluppano ma piano. E poi perché hanno aperto le porte alla produzione cinese. Allora, che cosa? L'UNRAE rappresenta tutti i produttori, quindi tutti i produttori europei, ma non solo. Qual è? Facciamo un punto proprio, un punto asettico. Il mercato come sta andando in generale e come sta reggendo al caro carburanti, che è allucinante?
1: Allora, le questioni sono molto complesse e si intrecciano fra di loro. Sicuramente il Green Deal è un grosso tema, ma ci sono tante condizioni di contesto, così come è un grosso tema quello della concorrenza cinese. Noi rappresentiamo costruttori di tutto il mondo, quindi europei ma anche americani, asiatici da sempre. Gli asiatici, i primi a sbarcare in Europa furono i giapponesi, poi arrivarono i coreani e adesso da qualche anno ci sono i cinesi. I cinesi hanno una potenza di fuoco enorme e stanno dimostrando oggettivamente una enorme capacità di innovazione tecnologica, una velocità di sviluppo, quello che si chiama il time to market, cioè la velocità con la quale un nuovo modello viene concepito e portato su strada in pochissimo tempo. Hanno dei tempi che sono un terzo di quelli dei costruttori tradizionali e una fortissima capacità industriale e capacità di integrazione verticale lungo

0: mondo, superando il Giappone e quindi sbarcando laddove c'è spazio. E l'Europa è un mercato ancora molto, molto appetibile, nonostante sia un mercato estremamente maturo, un mercato che ormai da decenni è solo di sostituzione, certo, non è più,
1: di prima motorizzazione.
0: Prego.
1: No, mi affianca oggi in studio la collega Valentina Menassi, che lei conosce, e le passo la parola per una domanda d'approfondimento su quanto ci stava dicendo.
2: Sì, buongiorno, buongiorno direttore. Ecco, io mi volevo focalizzare su un grande tema. Abbiamo parlato di Cina, ma c'è anche un altro tema che riguarda proprio l'auto, il mercato dell'auto, e sto parlando delle auto in quota BEV, le auto elettriche. E c'è un dato appunto dell'UNRWA che ad agosto 2026 l'Italia aveva una quota di elettriche dell'8,1%, meno di un terzo della media europea calcolata, escludendo l'Italia, escludendo appunto il bel paese. E noi sostanzialmente abbiamo pochissime elettriche. E la domanda che le faccio a questo proposito è: perché l'auto elettrica si sta fermando in Italia?
0: Più che si sta fermando, io direi non è mai decollata. C'è stata una breve fiammata grazie agli incentivi del Ministero dell'Ambiente di ottobre e novembre dell'anno scorso, che furono esauriti in due click day consecutivi, e sostanzialmente non siamo mai riusciti a colmare il gap che ci separa dagli altri mercati. E non parlo soltanto dei mercati leader, quelli del nord Europa, per capirci la Scandinavia piuttosto che Belgio e Olanda. Parlo dei grandi mercati, quelli con i quali normalmente ci confrontiamo, cioè noi siamo a un terzo di quota dell'elettrico anche se ci confrontiamo semplicemente con Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, addirittura la Spagna, ecco, la Spagna è più avanti di noi nonostante delle condizioni di tessuto economico insomma non lontane dalle nostre. Le cause sono tante, c'è un tema sicuramente reddituale, ma questo non spiega perché poi in paesi che hanno un PIL pro capite anche molto più basso del nostro, in Europa invece la diffusione dell'elettrico sia molto maggiore che da noi. C'è un tema di costo dell'energia, questo è un gap che affligge tutto il sistema produttivo italiano. Noi abbiamo anche un costo dell'energia elettrica all'ingrosso, l'ultimo dato che ho visto di luglio era 157 euro alla megawattora, in Francia 97, in Spagna 105, quindi questo ovviamente si ripercuote anche sulla convenienza, sull'equazione di convenienza nel confronto tra un veicolo elettrico e un veicolo tradizionale. Ovviamente i rincari dei carburanti che stiamo vivendo dal 28 febbraio alla pompa modificano questa equazione, ma sono fenomeni per adesso anche di brevissima durata, stiamo parlando di pochi mesi. Il ciclo di sostituzione di un'auto per un privato in Italia viaggia sui 10-12 anni, quindi è ovvio che nel frattempo, finché non arriva il momento di sostituire la vettura, l'automobilista italiano stringe i denti, fa rifornimento alla pompa e torna di cattivo umore, magari accorcia le sue percorrenze, ma non decide in quel momento di sostituire la vettura con un elettrico. Poi però c'è anche un grande tema culturale, perché in Italia oggettivamente c'è sempre stata una resistenza e anche tanta disinformazione su questo.
1: Peraltro devo dire che il pieno elettrico non è che costi poco, cioè voglio dire, alle colonnine veloci, quelle che in mezz'ora ricaricano l'80% della batteria, costa una fucilata.
0: Questo è figlio innanzitutto di quello che dicevo, cioè il prezzo proprio dell'elettricità all'ingrosso, quello sui mercati dove si compra e si vende l'energia a megawattora, non a kilowattora, è il 50% più alto della Germania, e quindi questo ovviamente si ripercuote anche sui costi di ricarica. Lei poi parla di quelle ad alta potenza, che ovviamente presentano il prezzo più elevato, perché uno ha il vantaggio di fare rifornimento in un quarto d'ora anziché in 8 ore come nelle ricariche lente notturne. Quindi sicuramente il costo della ricarica, che anche fino solo a 3-4 anni fa era estremamente competitivo rispetto alla carburante tradizionale, e oggi soffre questa situazione. C'è anche da dire una cosa, che gli incentivi in Italia sono sempre stati estremamente volatili, episodici, duravano un giorno, poi il mercato si fermava per 6 mesi in attesa di quelli successivi. E se andiamo all'estero abbiamo dei piani incentivi che durano anni, in cui si ha la serena consapevolezza che l'incentivo è disponibile oggi, ma lo sarà anche nel 2020.

0: 27, nel 28, nel 29, e nel Regno Unito arriva fino al 2030 il piano che è attualmente in vigore. Quindi in Italia oggi non c'è assolutamente nulla, e qualcuno magari attende anche che ci sia una futura campagna di incentivi e nel frattempo non compra l'auto né tradizionale né elettrica. Quindi in realtà è un, come dicevo, è un sistema che soffre tantissime concause.
1: Certo.
0: Che mentre complessivamente diciamo ci stiamo riavvicinando, anche se siamo ancora sotto del 13% ai livelli pre-Covid, e purtroppo la penetrazione dell'elettrico in Italia è quella che è, anche includendo le plug-in, quindi le ibride ricaricabili, siamo comunque alla metà della quota che c'è nel resto d'Europa.
1: Senta, le faccio una domanda alla quale poi magari risponderemo dopo il break musicale, ma intanto gliela propongo, perché c'è un piccolo giallo, nel senso che abbiamo letto sui giornali che ieri, 9 ottobre, alla fine di 2 giorni di incontri a Pechino, e questo spiega anche un po' la confusione forse delle comunicazioni, il commissario europeo al commercio Maros Šefčovič ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Cina per la moderazione delle esportazioni verso l'Europa di auto ibride, addirittura della metà, e contemporaneamente l'impegno di facilitare l'export di terre rare, sempre dalla Cina, in questo caso all'Europa, export che per loro è danaro, ma per noi è vitale, perché non... Ora, mi sembra strano, perché sembra che ci hanno fatto due regali, cioè vi vendiamo meno macchine ibride, per di più vi facilitiamo comprare l'acquisto di terre rare. Boh, adesso magari ci dice il suo pensiero, ma dopo la musica. Dopo la musica, che ascoltiamo sempre durante il nostro

0: Eccoci, eccoci noi in diretta qui su Conti in Tasca, settimanale di approfondimento economico di Giornale Radio. Allora, dottor Cardinali, abbiamo cercato di rivolgerci a lei come alla Corte di Cassazione, perché non si capisce com'è che i cinesi ci fanno tutti questi regali, insomma, sarà una notizia un po', no? Un po' edulcorata, che dice?
1: Allora, premetto che l'ho letta sui giornali come voi e ovviamente non ho dietro le quinte, però questo tema era qualcosa che bolliva in pentola già da qualche giorno, se non in realtà da settimane. Anche diciamo circa un mese fa la Ursula von der Leyen aveva esplicitamente dichiarato che bisognava ristabilire delle condizioni di mercato eque nella competizione internazionale e che determinati squilibri non erano tollerabili a lungo, nel senso che l'Unione Europea non avrebbe potuto resistere a lungo. Nel complesso, uscendo dal tema automotive per un secondo, la bilancia commerciale tra Unione Europea e Cina è passata fortemente in negativo in questi ultimi anni e questo ovviamente ha invertito i rapporti di forza tradizionali. La Cina è stata per tanti decenni un terreno quasi riservato agli stranieri da molti punti di vista, e i cinesi ovviamente hanno creato una capacità industriale e di innovazione tecnologica che li ha fatti passare al contrattacco che però sul fronte del Nord America ha trovato delle barriere invalicabili. Nel settore auto i cinesi non sono proprio riusciti a sbarcare negli Stati Uniti e quindi si sono riversati in Europa. Nell'arco di pochi anni è aumentato a dismisura il numero di marchi presenti in Europa e anche sta crescendo molto velocemente la loro quota di mercato. Cosa è successo? Che l'Unione Europea, dopo una istruttoria durata 11 mesi, a luglio 2025 ha posto in essere dei dazi compensativi, ma soltanto sulle vetture elettriche pure. I dazi compensativi, che non sono i dazi di Trump, che sono una misura unicamente protezionistica, sono uno strumento ufficialmente riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale per il Commercio in presenza di aiuti di Stato, ed è questo il nostro caso, cioè tutti gli operatori nel settore automobilistico in Cina usufruiscono di aiuti diretti dallo Stato, alcuni sono addirittura controllati dallo Stato. Ovviamente la disciplina in Europa, e qui è la più grave asimmetria, invece è quella che vieta gli aiuti di Stato. Vi faccio un esempio: c'è in ballo da qualche mese un fondo di 590 milioni straordinario per l'autotrasporto, per finanziare la sostituzione dei mezzi pesanti, dei veicoli industriali, ed è tutto fermo perché è stata sollevata proprio un'obiezione dalla Commissione in termini di potenziale configurazione come aiuto di Stato. Ecco, per darvi l'idea, a questo punto dal 2025, quindi sono più di un anno e mezzo, praticamente marchio per marchio i singoli veicoli importati in Europa pagano un dazio aggiuntivo rispetto a quello standard del 10%, che arriva fino al 34,6%. Ora però ovviamente il commercio internazionale non conosce barriere, laddove è stato frenato sui veicoli elettrici poi si è riversato su altre motorizzazioni, perché la capacità industriale dei cinesi non era limitata esclusivamente all'elettrico, e quindi entrano in gioco i veicoli ibridi, che oggi come oggi non stanno pagando dazi. Ora io la considero, per quel poco che si riesce a capire dalle agenzie, la considero una buona notizia, perché anziché un gesto di, tra virgolette, guerra commerciale nei confronti della Cina, è stato raggiunto un accordo basato evidentemente su reciproca convenienza, altrimenti non ci sarebbe stato l'accordo. Quindi non è un regalo, lei usava questo termine, sì. Ma sicuramente non è un regalo. Evidentemente la palla è passata dai privati, che fino adesso hanno scorrazzato liberamente in un certo senso nel mercato, è passata al governo cinese, che si è reso conto che uno squilibrio del genere eccessivamente prolungato ed eccessivamente ampio poteva generare delle ritorsioni che avrebbero creato effettivamente dei problemi. L'altro lato dell'accordo è quello sulle materie prime critiche, laddove l'Europa sta facendo ogni tipo di sforzo per portare in casa pezzi sempre più importanti della filiera produttiva degli autoveicoli elettrificati, che però richiedono delle materie prime critiche che non sono disponibili in Europa. Quindi è un po' una contraddizione. Cerchiamo di diventare più autonomi, non parlo di autarchia, ma insomma sostanzialmente di riconquistare una sovranità industriale, però siamo comunque fortemente dipendenti da materie che il governo cinese ha usato fino adesso un po' come una specie di strumento di politica internazionale.
0: Certo.
1: E quindi questo accordo io credo che proprio in quanto accordo e non in quanto misura unilaterale vada visto in maniera positiva.
2: Ecco, direttore Cardinali, le chiedo diciamo in chiusura un'altra questione che è molto importante, quella delle flotte aziendali. So che voi ne avete parlato diverse volte. Qui in Italia pesano meno del 30% sulle nuove immatricolazioni, mentre in Europa siamo attorno al 60%. Ecco, viene da chiedersi, non sarebbe più efficace incentivare il ricambio delle auto aziendali che dopo qualche anno, sappiamo, finiscono anche sul mercato dell'usato, anziché continuare a puntare su bonus per l'acquisto dei privati?
1: Assolutamente sì, questa è una nostra battaglia ultra decennale. Tenete presente che da oltre 30 anni siamo in deroga rispetto alla normativa europea sull'IVA, perché c'è una detraibilità limitata al 40% anziché al 100%, ma soprattutto abbiamo dei limiti di deducibilità dei costi che sono fermi a 1997, tant'è che hanno dei centesimi perché sono importi in lire convertiti in euro. Sicuramente quello delle flotte sarebbe lo strumento più efficace, più veloce per accelerare la transizione energetica, ma anche per lo svecchiamento del parco, che è uno dei più vecchi inquinanti e anche pericolosi dal punto di vista della sicurezza stradale. Noi la riproponiamo da anni, l'abbiamo rimodulata in chiave green, basandola sulla, diciamo, parametrandola a livello di emissione dei veicoli. L'abbiamo ufficializzata insieme agli altri attori della filiera non più tardi di un mese fa, quindi è sul tavolo del governo. Si stanno unendo a noi anche le aziende clienti, che sono le prime vittime, se mi consentite di usare questo termine, di questa forte penalizzazione che uccide la competitività di aziende italiane che hanno una concorrente in qualunque settore merceologico, una concorrente spagnola, francese o tedesca, che utilizzando una flotta riesce a dedursi i costi e quindi a un minor impatto economico rispetto a un'azienda italiana. Ecco, credo che allargando sempre di più al di fuori della filiera automotive, entrando nel mondo delle aziende clienti, dalle grandi alle piccolissime soffrono tutte lo stesso identico problema, credo che forse le chance di essere ascoltati dal governo dovrebbero aumentare, tenendo presente che è una misura che su un triennio costerebbe poco più di 500 milioni, quando invece il governo ha trovato quasi 2 miliardi e mezzo per l'esenzione temporanea, quindi soltanto nel 2027, dal bollo auto che vale 140 euro a persona, ecco,
0: certo.
1: Peraltro senza nessun aggancio al reddito, a livello reddituale delle famiglie.
0: Senza nessuna progressività, infatti.
1: E senza nessuna progressività, quindi stiamo regalando il bollo anche alla terza macchina di una famiglia miliardaria. Ecco, questa cosa ovviamente non ha nessun impatto sul mercato, nessun impatto sulla transizione.
0: Esatto. Direttore, solo per salutarla con un momento di mestizia, è uscita sulle agenzie un'altra notizia di quelle che veramente. La Presidenza del Consiglio d'Europa ha trasmesso ai 27 una nuova bozza negoziale del bilancio dell'Unione Europea, che propone tagli per 141 miliardi e si attesta su un livello di 308 miliardi di euro sotto la richiesta del Parlamento Europeo. Quindi per la serie l'Europa, ecco, questi sono i livelli concreti di
1: ma questi sono i governi che non vogliono lasciare libertà di manovra di bilancio
0: la salutiamo ringraziandola ancora e torniamo in diretta dopo il break dell'ora tonda.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
7: Stunning new details are emerging.
8: Il mondo corre.
7: Le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 21.
9: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Conti in tasca con Sergio Luciano.
0: Eccoci di nuovo in diretta qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, libera di dirvi quello che poi percepiamo, come dire, con sconcerto, amarezza e rabbia, cioè che l'Europa è totalmente inadeguata. Qualcuno prima in un messaggio ci rimproverava, o meglio, denunciava questo fatto, e tutti parlano male dell'Europa. In realtà l'Europa siamo noi, li abbiamo eletti noi, eccetera, eccetera. Però tutto questo che è vero non toglie che oggi le istituzioni europee si stanno rivelando, oggi, e quelle persone lì che ci sono dentro, totalmente inadeguate a rispondere all'emergenza dei tempi. Inadeguate, quindi, come dire, vittime degli interessi nazionali che non convergono e anzi confliggono, e quindi alla fine vediamo che dove servirebbero soldi non ne vengono messi, dove vengono messi i soldi non servono, il Green Deal ha prodotto solo danni, insomma una serie di contraddizioni che allontanano irrimediabilmente l'attenzione e il consenso delle persone nei confronti di istituzioni da cui poi già oggi l'ordinamento fa dipendere la maggior parte delle scelte che i singoli paesi possono compiere. Quindi noi da una parte dipendiamo dall'Europa, che non è efficiente, dall'altra parte ci nausea, ci disturba questa inefficienza, e nulla accade per superarne come dire, la nocività. È un guaio. Ed è uno dei temi, del settore del mondo di regole e di servizi per la sicurezza di tutti noi, che rientra nell'universo privacy. Hanno fatto scalpore vicende di cronaca curiose gli ultimi giorni. La notizia che la Premier Giorgia Meloni ha brevettato un'impronta vocale, ha depositato come marchio di sicurezza del fatto che di essere lei a parlare la propria impronta vocale contro i fake, e quindi c'era chiedersi che senso abbia, se più dimostrativo o più sostanziale. Ma abbiamo anche letto tutti notizie di truffe digitali con intelligenza artificiale di altissimo valore a danno di soggetti teoricamente molto solidi, grandi banche, grandi aziende, insomma un mondo che ci crea sempre più ansia. Ne parleremo tra poco con uno che ne capisce, se ne intende, Nicola Bernardi, presidente di Federal Privacy. Ma come sempre cominciamo con un po' di buona musica questo nuovo blocco.

0: coraggia! Sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete!
1: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
2: Allora, erano due Giorgia Meloni. Quella che avete sentito e che da un podio di un grande comizio annunciava la sua identità politico-valoriale: sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, però urlando come si fa da un palco, e l'altra è quella che ha depositato, ripetendo due volte io sono Giorgia Meloni, la sua impronta vocale al registro italiano brevetti e marchi come tutela contro i fake. Siccome avete sentito che sono due modi completamente diversi di parlare, uno si chiede se non andassero depositati tutti quei modi e magari anche tanti altri. Cercheremo di capirlo con l'aiuto di Nicola Bernardi, che saluto e ringrazio, presidente di Federprivacy. Buongiorno, come va?
3: Buongiorno, tutto bene qua.
2: Scusi, ma lei è Nicola Bernardi? Perché io volevo prima vedere un po' l'impronta, non so sentirla, siamo sicuri, oppure è un fake, tieni, A parte gli scherzi.
3: Posso dire che sono io, ma potrebbe essere un fake.
2: A parte gli scherzi, faccio fatica da cittadino, non esperto di diritto della proprietà intellettuale e della identità, faccio fatica a capire il funzionamento di questo giochino del depositare l'impronta verbale, l'impronta sonora, perché e allora che cosa cambia, che significa? No? Come che ci spiega? Qual è il punto di vista di un esperto su questa roba qui? È solo un beau geste?
3: Noi abbiamo un precedente che tutti noi credo che ricordiamo, quello di Raul Bova, no? Dell'attore, quando ci fu quell'audio Occhi spaccanti che diventò virale nel web. In quel caso aveva un senso, perché qualcuno poteva copiare quello slogan per fare profitti a danno dell'attore, no? Ma perché dico questo? Perché la registrazione dei marchi non è rivolta alle persone che ricoprono cariche istituzionali, ma chiaramente alle attività commerciali e professionali. Quindi nel caso della Premier non vedo grossi sensi nell'aver registrato il proprio timbro vocale, la frase io sono Giorgia, anche perché, anche se fosse, la normativa sul diritto di autore si applica anche senza registrare il marchio, perché comunque è un dato che ci appartiene e la registrazione serve a certificare che siamo stati noi a fare questo deposito. Però ciò non toglie che abbiamo, anche senza fare alcuna registrazione, le tutele del GDPR, perché, e questo è importante ricordarlo, timbro vocale, volto, sono tutti dati biometrici che ricadono sotto l'applicazione del famigerato GDPR. Quindi se abbiamo timore che qualcuno ci cloni la voce o il volto, forse è meglio fare un reclamo d'urgenza al garante piuttosto che precipitarsi a spendere dei soldi per depositare come marchio il nostro timbro vocale, il nostro volto. E anche per quello che riguarda la Presidente del Consiglio è lo stesso ragionamento che vale, lo stesso principio.
2: Certo.
4: Ecco, sì, buongiorno Presidente, sono Valentina Menassi, oggi sono ospite del direttore Sergio Luciano. Ecco, io le volevo chiedere in merito appunto alle nuove linee guida del garante su email marketing e privacy. Ogni giorno riceviamo decine di email pubblicitarie e spesso non sappiamo che attraverso piccoli strumenti invisibili le aziende possono raccogliere le informazioni sul nostro comportamento, no? Si dice che i dati siano il più grande tesoro oggi, la più grande ricchezza. Ecco, il garante, come anticipavo, è intervenuto con nuove linee guida. Che cosa cambia concretamente per le imprese e anche per i cittadini? Ci chiediamo, sarà finalmente più semplice capire chi li sta tracciando?
3: Buongiorno innanzitutto Valentina. Cosa cambia? Cambia che il garante ha messo nero su bianco queste linee guida, che non introducono una nuova norma, ma semmai la ribadiscono. Perché il garante ora dà tempo fino al 29 di ottobre per adeguarsi per quanto riguarda nelle attività di marketing quelli che sono chiamati pixel. I pixel sono dei puntini nascosti che possono essere celati in una app, in un sito, ma per quello che riguarda le linee guida, soprattutto nelle mail che ci arrivano di marketing professionali. A che serve questo puntino elettronico? Serve perché chi invia la mail può sapere attraverso questo pixel se noi abbiamo ricevuto effettivamente quella mail, se l'abbiamo aperta, a che ora, siamo geolocalizzati e quindi anche dove ci troviamo, ma anche un sacco di informazioni che sono preziose per chi fa marketing. Cosa dice in sostanza il garante con queste linee guida? C'è la scoperta che ricavando dati personali che ci riguardano introducono, chiariscono l'obbligo che come tali, come dati personali, c'è l'obbligo di dare l'informativa sul trattamento dei dati personali, quindi dovremo essere informati e dovremo dare anche il consenso. Le aziende quindi dovranno inserire questa menzione nelle loro informative sulla privacy e chiederci il consenso. Ora, la cosa è un po' complicata perché un puntino nascosto dovrà essere dichiarato in un'informativa, ma è la funzione maggiore l'ha avuta perché era nascosto, a nostra insaputa. Ora, possiamo aspettarci che cosa? Ma come hanno nascosto il puntino fino ad ora nelle mail di marketing che ci mandavano, probabilmente nasconderanno quella richiesta di consenso e quell'informativa in qualche documento, tra le righe, e anche il consenso stesso ci sarà estorto in qualche maniera che neanche ce ne accorgiamo. Quindi speriamo che magari il garante usi il pugno più duro.
2: Ecco, un di cui su che mi tocca personalmente, che io che ricevo ovviamente tantissime mail, diciamo di lavoro, ma poi sostanzialmente di promozione pubblicitaria, sto cercando di disiscrivermi da alcune di queste corrispondenze periodiche, dove evidentemente una volta o l'altra per disattenzione o fretta mi sono iscritto, e questa roba è l'unsubscribe e non funziona. Cioè c'è in particolare un sito americano che però pubblica in italiano, che è una specie di rassegna stampa fasulla in realtà, e che io perlomeno quattro volte provo a disiscrivermi, non rispondono. Di fatto poi uno lascia perdere, come dire, si rassegna a vedere.
3: Certo, assolutamente.
2: È brutto, però.
3: Gli unsubscribe sarebbero già fuori dalla normativa europea, già non sono regolari, infatti non a caso nel tuo caso sono mail provenienti da oltreoceano, quindi che più difficilmente sono perseguibili. Comunque lo riterrei un gesto di cortesia da chi ci scrive una newsletter non richiesta, perlomeno per darci la possibilità di cancellarsi. Il problema è che se effettivamente neanche funzionano, oppure funziona per un po' perché poi chiudiamo una porta, se ne apre un'altra, cioè, continuano e iniziano ad arrivarci da qualcun altro, è chiaro che è un giochetto che non funziona e le tutele alla fine rimangono scarse. Quindi personalmente sono un po' pessimista e credo che cambierà poco.
2: Abbiamo due o tre minuti di buona musica di break e poi torniamo con altri argomenti con Nicola Bernardi.

0: Buongiorno, buongiorno, essere speciale dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti.
1: E questo era Raul Bova, le ascoltatrici l'avranno immagino riconosciuto, devo pensare, poi non lo so, magari non è vero, ma insomma comunque era Raul Bova con questo audio carpito da questa giovane signora che era evidentemente corteggiata in un modo che non gradiva e per cui è venuta fuori sta roba degli occhi spaccanti, eccetera. Allora, Nicola Bernardi, presidente di Feder Privacy, e che dire, questo mi pare che è la tipica violazione di privacy, come dire, vecchio stampo, nel senso che dal mondo in mondo si registrano le telefonate se le si usa in maniera scorretta. E non entriamo nel merito, cioè, dell'invadenza di Raul Bova né della suscettibilità della signora, sennò poi ci infiliamo in una polemica woke che non va bene. Però ecco, è molto diverso il fatto che tutti noi siamo oggi esposti alla facilissima simulazione perfetta della voce. Questo è un tema, diciamo così, che credo che il diritto non riesca a governare. Che ne pensi?
2: Sì, è difficile, perché è diventato un mondo davvero complicato con l'intelligenza artificiale, però voglio darvi anche una buona notizia ogni tanto. Allora, noi abbiamo un Artificial Intelligence Act, che è la legge europea sull'intelligenza artificiale, che però dà possibilità agli stati europei, agli stati membri, di aggiungere anche altre norme. E in Italia il governo ha fatto qualcosa di buono, perché a settembre, ottobre dello scorso anno ha varato la legge 132 del 2025, che ha introdotto un articolo che finalmente prevede il carcere per chi usa l'intelligenza artificiale a danno di altre persone, quindi anche clonando la voce o anche diffondendo altri deepfake. Tra l'altro, articolo 612 quater del codice penale, che è stato messo subito dopo quello del revenge porn, quindi non è neanche a caso. È una cosa buona perché noi per anni abbiamo visto le big tech che hanno preso sanzioni milionarie, miliardarie, che puntualmente o hanno fatto ricorso andando a discutere nei tribunali per anni e anni, oppure hanno pagato 10, 100 milioni di euro, ma hanno continuato poi indisturbate il loro business. Con la multa, quindi, si è visto amministrativa, si è visto che si è risolto poco. Con una norma come è stata introdotta in Italia, finalmente c'è una previsione che perlomeno, anche se proprio non andrà in galera, chi fa un danno con l'intelligenza artificiale, ma quantomeno dovrà affrontare un processo penale, ed è una cosa che non piace a nessuno. Ovviamente è un delitto che si procede a querela, che vuol dire non dobbiamo stare con le mani in mano. Se c'è qualcuno che ci ha fatto un danno attraverso un deepfake o altro sistema di intelligenza artificiale, sta a noi a sporgere denuncia alla polizia. Però, tutto sommato, cosa buona e giusta aver introdotto questo nuovo reato. Quindi qualche tutela in più finalmente ce l'abbiamo, e anche le big tech non potranno sempre più nascondersi dietro un dito o pagare la sanzione e poi continuare. Quindi diciamo che questa legge è un toccasana.
1: Valentina.
3: Ecco, sì, Presidente, la cronaca ci ha raccontato di questa notizia di Europol, l'agenzia dell'Unione Europea che sostiene e coordina le forze di polizia dei diversi paesi nella lotta alla criminalità internazionale, che ha appena partecipato a un'importantissima operazione contro un gruppo di cybercriminali che era collegato a circa 1000 attacchi informatici nel mondo. Ecco, sono stati messi al sicuro almeno 110 terabyte di dati e tra i principali sospettati addirittura c'era un ragazzo di appena 16 anni. Ormai questi cybercriminali sono anche giovanissimi. Le chiedo, di fronte a questa criminalità informatica sempre più diffusa che coinvolge anche i giovanissimi, le autorità hanno davvero gli strumenti per intervenire in tempo, secondo lei, oppure no?
2: Io prima ascoltavo la vostra trasmissione quando il direttore diceva che l'Europa purtroppo è un colabrodo, perché vengono messi soldi dove non servirebbero, o vengono messe persone sbagliate nel posto sbagliato, più o meno faceva questo ragionamento. Purtroppo l'Europol non è allo stato attuale l'FBI. L'FBI negli Stati Uniti ha pieno potere di indagare e di arrestare i cybercriminali. L'Europol no, se si va a vedere le funzioni che ha, sono quelle di coordinamento tra le varie polizie nazionali, quindi dei vari paesi membri dell'Unione Europea, che tra l'altro hanno retaggi, mentalità e interessi diversi, ma non ha alcun potere di fare indagini direttamente di propria iniziativa, ma soprattutto di arrestare i cybercriminali. Quindi ci sono dei grossi limiti che ha l'Europol. Ora sono stati stanziati, mi pare, 3 miliardi di euro in più per sostenerla, per rafforzarla. Ha fatto questa operazione in cui ha coordinato l'arresto di questo hacker sedicenne e la gang che collaborava con lui, però non può portarla avanti fino in fondo da sola, per cui il problema è strutturale. Per anni è stato detto, e viene ancora detto, che l'Europa avrebbe bisogno di un esercito comune, ma avrebbe bisogno forse anche di una polizia internazionale comune come l'FBI negli Stati Uniti. Quindi diciamo che al momento c'è di strada da fare, perché non ha i poteri di cui dovrebbe fruire l'Europol per poter essere più incisiva, anche perché spesso, come avviene, basta che l'autore di un crimine sia in un altro Stato membro per far perdere le tracce, e spesso anche se lo Stato membro dove si trova il criminale è parte dell'Unione Europea. Quindi ancora è molto frammentata e l'Europol presenta dei limiti assolutamente che sono sotto gli occhi di tutti.
1: Peraltro credo che ci sia un problema di overbooking di attività, diciamo, istruttoria, giudiziaria in genere su questi fronti. Io personalmente l'unica volta che ho tentato di fare una denuncia alla polizia postale per un furto di identità su un social, pochi mesi fa, mi sono ritrovato con le denunce online bloccate perché il sito era fuori servizio per manutenzione. Sono andato fisicamente alla sede milanese della polizia postale ed era chiusa, lo sportello alle 17:30 chiudeva e io sono arrivato poco dopo, quindi ho aspettato tutto il weekend per poi andare lunedì mattina a sporgere questa denuncia, e devo dire un gentilissimo e chiaramente ben informato agente di polizia mi ha detto: guardi, lei fa benissimo a depositare questa denuncia perché diventa attenzionato per eventuali ripetersi di fenomeni riferibili a soggetti che già monitoriamo e indaghiamo. Poi è chiaro che invece per ulteriori malfattori che entrino nel mercato del crimine adesso c'è poco da fare. Senta, per concludere, che il nostro tempo è scaduto, insomma, dobbiamo resistere alla tentazione di pensare che tutto quanto possiamo fare oggi contro la violazione della nostra privacy sia come combattere contro i mulini a vento? C'è questa ragione o certezza, oppure per la serie dice chi si salvi chi può? Dica.
2: Allora, l'Europa si è dotata nel corso degli anni di vari impianti normativi che sono anche presi a modello da tanti altri paesi del mondo, quindi sotto il profilo normativo siamo effettivamente un gioiello e un modello da imitare. Qual è il problema? Ma è quello che raccontavi, cioè io ho le leggi su cui mi posso basare, ma le autorità, e non parlo solo del garante della privacy, ma anche la polizia postale quando dobbiamo sporgere una denuncia, come raccontato, le autorità che devono gestire i crimini informatici, le violazioni della privacy, e aggiungo anche la Guardia di Finanza, il nucleo privacy e frodi telematiche, sono sommerse di reclami, sono sommerse di segnalazioni, di conseguenza hai voglia che ci sono le leggi che puniscono i malfattori cybercriminali. Il problema è che le istituzioni, le autorità non sono più in grado, anche per carenza spesso di organico, di far fronte a tutte le casistiche che si pongono di fronte.
1: Grazie a Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy. Noi ci fermiamo un attimo per i consigli degli acquisti e ci ritroviamo tra due minuti qui su Conti in Tasca, giornale radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Cosa rende l'Italia un paese unico? Le sue storie, i suoi territori, le sue tradizioni e le persone che ogni giorno trasformano passione ed eccellenza in valore. Italia 10 e lode con Eri Garuti. Ogni domenica dalle 11 alle 13 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 29 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge al sud, nonché tra Abruzzo e Molise, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani l'alta pressione conquisterà ulteriore spazio, favorendo un tempo stabile e soleggiato al nord e in Toscana. Ancora molti disturbi invece al sud e sul medio Adriatico, con tanti temporali. In giornata, nonostante un parziale miglioramento, troveremo ancora piogge al sud e sul medio Adriatico, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Conti in tasca con Sergio Luciano.
4: Eccoci di nuovo in studio. Quest'oggi non sono solo, mi affianca Valentina Menassi di Economy. Abbiamo parlato di auto e di auto nel senso, diciamo, del costo dell'uso, dell'utilizzo con questa benzina e questo gasolio impazziti, e dell'andamento del mercato tra contributi impossibili e offerta strabordante da parte soprattutto dei produttori cinesi. Abbiamo parlato di privacy e della difficoltà di reprimere i comportamenti criminali che sfruttano addirittura l'intelligenza artificiale per riproporre la voce diciamo indistinguibile di ciascuno di noi e ottenere risultati appunto di truffa piuttosto che di vantaggio economico, a volte soltanto di ironia, di scherzo, di burla e di fastidio. Temi gravi, temi complicatissimi. Un buon tema è stato quest'anno finora invece per l'Italia il lavoro, perché abbiamo raggiunto il record storico di occupazione, però non è un settore pacifico e non lo sarà mai, tanto più fin quando non avremo contezza di dove arriva la piena dell'intelligenza artificiale, cioè dove, fino a che punto l'AI potrà togliere posti di lavoro. È uno dei tanti temi che periodicamente trattiamo con un interlocutore di grande rilievo che tra poco sarà ai nostri microfoni, Rosario De Luca, presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Considerate che 26.000 consulenti sono coloro che gestiscono paghe, contributi e contrattualistica per 1.800.000 medie e piccole imprese, quindi hanno veramente, questi professionisti e i loro studi hanno veramente il cruscotto su tutta la fenomenologia del lavoro in Italia. Lo interpelleremo su questi altri temi tra pochissimo, dopo l'incipit musicale consueto.

0: Eccoci noi in diretta su Giornale Radio, la radio libera di infermare. Questa è Conti in Tasca, Sergio Luciano in studio con Valentina Menassi, collega di Economy. Saluto e ringrazio Rosario De Luca, presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il nostro periodico, non tanto frequentemente quanto vorremmo, interlocutore guida sui temi e sui problemi del mondo del lavoro. Come sta, presidente? Tutto bene?
1: Bene, ma sono scarso dei vostri inviti, quando mi chiamate io sono...
0: grazie. Introducendola dicevo che almeno il lavoro è un tema sul quale la cronaca ci ha dato quest'anno soprattutto buone notizie, ma è anche vero che però è un tema che è attraversato da molta preoccupazione per l'impatto dell'intelligenza artificiale. Voi pubblicate studi, ricerche, avete tantissima attività scientifica e anche, diciamo, di analisi sociale, e poi avete un importantissimo appuntamento a fine primavera che è il Festival del Lavoro, e di cui magari parleremo un attimo. Da dove cominciamo? Cominciamo un attimo per chi non avesse idee chiarissime. Prima ho presentato la categoria 26.000 professionisti che lavorano per 1.800.000 imprese, quindi veramente avete davanti agli occhi il mondo del lavoro del nostro paese. Ecco, c'è in atto una riforma delle professioni e ci sono state un po' di polemiche, siccome è un'occasione per chiarire il nostro ruolo e chiarire anche, diciamo, l'impatto di questa riforma. Che ne pensa? Ovviamente in estrema sintesi, Presidente, prego.
1: Ma la riforma è certamente, come dire, dovuta nel senso che è cambiato il mondo, ma non negli ultimi 20 anni, 25, quanti è che è stata l'ultima, cioè il 2011, ma è cambiato anche soltanto negli ultimi anni. Ecco, citava prima l'intelligenza artificiale, ecco, basterebbe solo quella per determinare la necessità di una riforma. Quindi noi confidiamo nel giro di qualche mese di poter accedere poi a quella che è la fase attuativa, e quindi poi ogni ordinamento, come dire, regolare le proprie leggi istitutive su quelli che sono i principi della legge quadro, della legge delega, del segno di legge governativo che verrà approvato. E il rischio che noi vogliamo non si corre è quello dell'accavallamento delle competenze, no? In fase di riforma.
0: Cioè che alla fine tutti possono fare tutto, insomma, come se uno andasse al macellaio per comprare il pesce.
1: Sì, infatti c'è un articolo che abbiamo fortemente voluto, fortemente spinto, che prevede appunto che non si possono introdurre delle nuove competenze nei vari ordini. Quindi, allora, per quanto riguarda quello che presiedo, è chiara la nostra delimitazione, i nostri contorni di attività. Noi abbiamo la legge istitutiva, la legge 1279, che ci affida gli adempimenti in materia di lavoro, con anche la fiscalità aziendale, e poi c'è una serie successive di norme dello Stato che ci hanno assegnato una serie di compiti e funzioni che poi alla fine portano alla professione di oggi. Fra queste c'è tutta l'attività di gestione del personale, complesse le asseverazioni, le certificazioni, conciliazione, arbitrato, politiche attive, e anche gli aspetti fiscali, tributari, societari, redazione bilanci, siamo curatori fallimentari, su gestione della crisi d'impresa, visti di conformità, insomma, consenso tributario, tutte norme che ci rispondono su queste funzioni. Ecco, e noi nella nostra legge riformata, diciamo, nella nostra riforma, ovviamente inseriremo tutto quello che negli anni è stato dal legislatore deciso.
0: Ecco. Senta, Presidente, questo è... la vostra categoria è tra quelle che da sempre utilizza di più il mezzo digitale, l'informatica, i contratti, i sistemi specialistici per gestire le paghe, i contributi e quant'altro, però adesso siete anche voi alle prese con una sfida di portata diversa, di portata più ampia. Ci sono in questo senso notizie belle e notizie brutte. Ci sono numerosi tech giant che stanno già tagliando dichiaratamente gli organici perché implementando l'AI non hanno più bisogno di parte del personale, ma ci sono anche fenomeni interessanti. Team System, la cito volentieri perché è un caso di scuola, in questo momento l'unico in Italia, ha annunciato la settimana corta, 32 ore anziché 40, 4 giorni anziché 5, a parità di stipendio, grazie al fatto che hai potuto implementare l'intelligenza artificiale. Loro sono una società informatica e hanno deciso quindi di, mi permetta la semplificazione, devolvere questo margine di maggior produttività, cioè riuscire a fare le stesse cose con meno personale, non al taglio dei costi, quindi hanno mantenuto fermi i prezzi, ma al miglioramento evidentemente del valore dell'ora lavorate. Quindi c'è di buono e di brutto in questa situazione. Qual è la sua opinione, la sua valutazione anche come presidente di una categoria che è appunto molto, molto white collar, no?
1: In una domanda barra riflessione lei ha introdotto i temi di un festival del lavoro, voglio dire, insomma, ce ne potremmo parlare
0: ore,
1: ma cercherò di essere, come dire, di fare attirare un po' della capacità di sintesi che ho. Allora, il mondo del lavoro è totalmente in cambiamento, cioè non c'è fermento, quindi i casi scuola sono tanti, ma perché se ne aggiungono e cambiano in base al mutare delle varie situazioni, delle varie condizioni che si realizzano giornalmente. L'intelligenza artificiale ha accelerato tutto, ma principalmente cambia giornalmente, direi, no? nel suo essere, nel suo divenire. Cosa fare? Intanto stare calmi vuol dire che non è la prima volta che noi affrontiamo rivoluzioni epocali, no? E cioè, se noi riflettiamo, il passaggio da carta a informatica degli anni 80 più o meno è stato epocale. Il fatto sta che molti hanno stentato a passare all'informatica, anche nella mia categoria. Il passaggio da informatica a digitale, comunque a telematica, quindi con internet, anche lì c'è stato un momento di grande rivoluzione. Cosa succede in questi casi? Succede che alcune funzioni scompaiono, alcune mansioni, alcune figure, alcuni lavori non si dicono, non ci sono più, non esistono più. Chi è giornalista come noi si ricorda i dimafoni. I dimafoni no? Non esistono più, non sono esistiti più. Perché? Perché non c'era più nessuno che dettava, voglio dire. Esatto. Ma si creano nuove figure, nuove opportunità. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che al netto delle accelerazioni dell'intelligenza artificiale c'è solo una possibilità per

0: io ogni mattina mi devo alzare e devo chiedermi, ma la mia capacità di essere professionista oggi vale per le aziende? Oppure necessita di un miglioramento, necessita di un ammodernamento, necessita di una, come dire, diversa modalità di espressione di quello che so, delle mie capacità? E questo lo devono fare tutti, lavoratori dipendenti per primi, perché non rischiano di restare espulsi.
1: Valentina.
0: Ora io voglio aggiungere,
1: sì, prego, prego, concluda,
0: devo
1: poi
0: contare sull'intelligenza artificiale, vorrei dire una cosa, è molto pericolosa, ma non perché elimina posti di lavoro, quelli necessitano e se ne creano, come ho detto prima. È molto pericolosa se si pensa di poter affidarsi all'intelligenza artificiale per, come dire, essere sostituiti, quindi decidere di essere sostituiti nel sapere dell'intelligenza artificiale. Tutti noi la utilizziamo. Ora, chiunque di noi conosce bene un argomento e fa una prova e chiede all'intelligenza artificiale: mi dici, mi fai questa ricerca, mi spieghi questa cosa? Tu ti rendi conto che l'intelligenza artificiale ti restituisce qualcosa che o non è completo o è in qualche parte sbagliato o comunque non è esattamente quello che deve essere. Ecco, ma per capire questo tu ne devi sapere più dell'intelligenza artificiale. Quindi guai a chi si affida all'intelligenza artificiale pensando di avere trovato la soluzione alla formazione, alla capacità di dare la propria capacità lavorativa.
1: Valentina,
0: questo è il mio pensiero.
1: Una domanda giovane da una giovane persona.
2: Ecco, sì, sono giovane, ho 28 anni, buongiorno presidente.
0: Buongiorno.
2: Anch'io faccio la giornalista, anch'io ho scelto di rimanere in Italia, nonostante quando andavo al liceo c'erano già alcuni coetanei che partivano, andavano, non so, in Inghilterra, in Australia per intraprendere nuove professioni e svolgere lavori. Però adesso ci sono dei dati dello studio, l'ultimo studio della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che lei conosce, fotografa un fenomeno molto interessante. Tra il 2020 e il 2025 sono tornati in Italia oltre 129.000 giovani e oggi proprio per ogni 100 ragazzi che partono ne rientrano quasi 40 contro appena i 26 di 10 anni fa. Secondo l'Istat, eppure nel 2024 abbiamo perso quasi 21.000 giovani laureati tra i 25 e i 34 anni. Le chiedo, possiamo davvero parlare di un'inversione di tendenza del famoso fenomeno della fuga di cervelli oppure no?
0: Guardi, non c'è dubbio che negli ultimi anni il nostro paese abbia vissuto delle modifiche proprio di tendenza, e si è sempre parlato di lavoro che non c'è. Oggi noi parliamo di lavoratori che non si trovano perché mancano gli skill che le aziende cercano. Quindi che il nostro paese sia diventato più attrattivo, questo è sicuro, ma poi c'è un altro fattore. Noi pensiamo sempre che l'erba del vicino sia più verde, sia migliore, come dicevamo in altra epoca, ma e si parla spesso di stipendi che sono a volte oggettivamente più alti. Ma la domanda è: ma la cifra complessiva di diritti, tutele e anche somme che vengono percepite sono uguali a quelle del nostro paese? Sono di più? Allora, un giovane che va all'estero abitualmente va in una capitale. In una capitale il costo della vita è genericamente più alto che in Italia, che della provincia italiana, molto più alta. All'estero si parla di stipendi mensili, non si parla di RAL annuale, per un motivo. Molti paesi non hanno il TFR, molti paesi non hanno la 14ª, quasi tutti. La 13ª c'è in alcuni, non in tutti, ma principalmente un rapporto di lavoro può essere interrotto in qualunque momento. Cioè, noi abbiamo fatto un'analisi assolutamente dettagliata, ma quindi nella maggior parte dei paesi anche un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere interrotto con facilità. Allora la domanda è meglio andare all'estero in maniera definitiva, oppure, come molti di questi che sono tornati ci hanno detto, sono andati, si sono in qualche modo formati, hanno fatto un'esperienza, hanno trovato certamente delle opportunità e delle occasioni per migliorarsi, e poi tornano perché anche volendo alla fine dell'anno i conti non tornano. Ecco. Questa è la fotografia che noi abbiamo. Questo non vuol dire

0: che noi nessuno di noi può negare che c'è comunque un'uscita di italiani che va all'estero, ma raccontare solo questa parte del fenomeno e non raccontare che ce n'è quasi il 50% che torna non è giornalistico.
1: Presidente,
0: insomma, no.
1: Ci fermiamo perché il nostro format, come sa, prevede un po' di break musicali, di recupero psicologico, però le dico già che poi dobbiamo parlare di due argomenti, sicuramente avremo 6-7 minuti per farlo. Il mismatch, l'offerta domanda di lavoro, come sta cambiando e migliorando, perché mi pare che i dati ce lo dicono, e poi il tema, la questione al centro del prossimo Festival del Lavoro dell'anno prossimo, che cominciamo sicuramente a parlare, ma ci fermiamo due minuti.

0: diretta, siamo con il presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca. Grazie. Presidente, dicevamo prima della musica che c'è un tema che mi preme che lei ci illumini un po', e cioè questa eterna piaga del difficile incrocio tra domanda e offerta di competenze, talenti e quindi posti di lavoro. Qualcosina mi pare che si sia mosso, i dati ci danno qualche spiraglio di conforto, però non conta quello che danno i dati a un empirico come me, ma è bene quello che ci dice, ascoltare lei. Come sta la situazione?
1: Allora, il tema è abbastanza complesso, ma cerco di semplificarlo. Nell'ultimo anno, negli ultimi 3 anni, diciamo che si è fatto un po' di pulizia, un po' di chiarezza, perché fino al 2022-23 noi non capivamo chi poteva lavorare e non voleva e chi voleva lavorare e non poteva, perché erano tutti, come dire, coinvolti nella grande operazione del reddito di cittadinanza. Quando sono cambiati i presupposti normativi, noi abbiamo avuto tutti quelli che potevano e volevano lavorare, che potevano lavorare, che sono stati in qualche modo costretti a essere occupati.
0: E la sentiamo male, che succede?
1: Anne.
0: Ah, ecco, è tornata la voce. Poi, c'era stato un buco nell'audio, presidente. Prosegua, prego.
1: Cosa vi siete persi?
0: No, 2 parole soltanto, prosegua.
1: Quindi negli ultimi c'è stato quindi questo rimbalzo che è spinto dalla riforma del reddito di cittadinanza. Ma non è che si è risolto tutto. Non si è risolto tutto perché mancano all'appello quelli che vogliono lavorare ma non possono. Perché non possono? Il lavoro c'è, perché le aziende ci dicono: io cerco specializzati in materie STEM, che sono quelle in qualche modo legate alla tecnologia, legate comunque più alle facoltà universitarie che operano nell'ambito dell'ingegneria, e comunque io cerco cuochi, cerco nell'enogastronomia e quant'altro. Noi non riusciamo a trovare sul mercato personale libero, quindi il fenomeno si è cambiato, il lavoro c'è, mancano i lavoratori. Perché? Perché il sistema della formazione complessivo non è adeguato a quello che è il mercato del lavoro, 2 binari paralleli che non si incrociano. Noi abbiamo delle facoltà, alcune eccellenze che sono, come dire, modernizzate e quindi offrono delle qualifiche, delle opportunità, quindi formano i giovani in modo da essere quindi appetibili sul mercato, altre no, e quindi formano in qualche modo disoccupati o comunque persone che hanno difficoltà a entrare nel mondo del lavoro. Ma non solo l'aspetto accademico, anche gli ITS, che sono gli istituti che poi offrono una occupabilità altissima, e sono pochi, pensi, sono stati raddoppiati negli ultimi anni e sono comunque pochi rispetto al fabbisogno del mercato del lavoro. Ecco, il mismatch, volendolo banalizzare, poi tecnicamente potremmo affrontarlo in altri 1000 modi, volendolo banalizzare, è questo, cioè che noi abbiamo delle aziende che cercano lavoratori che non si trovano, e quindi poi questa è una criticità che va affrontata, ma è di sistema, perché imporrebbe una riforma dell'università, imporrebbe una riforma un po' dei percorsi formativi.
0: Certo. Senta, rimane vero che quello che diceva lei stesso prima, cioè che il lavoro è un cantiere sempre aperto, no? E le novità sono state sempre incessanti, adesso più che mai. E come fate quindi a pianificare i temi della festa del lavoro? A parte che festa del lavoro poi sono 3 giorni che ne tratta tanti, no? Però diciamo l'orientamento strategico di massima poi voi lo date, e mi pare che lo diate con un buon anticipo per poter poi avere il meglio delle testimonianze, delle ricerche e quant'altro. Ci fa un'anticipazione, certo. Ci spoilerizza in 2 minuti il prossimo festival.
1: Prego. Vabbè, 28, 29, 30 di aprile a Roma, alla Nuvola, noi chiaramente i temi sono tutti, quindi diciamo che quelli che avranno maggiore priorità saranno quelli che saranno attualità del momento, ma una cosa è certa, che noi mettiamo al centro del dibattito la persona, perché poi tutta questa questo, come dire, circo mediatico anche di cui a volte si parla, di lavoro, di disoccupazione, di salari e di quant'altro, a volte ci si dimentica che c'è la persona con i suoi talenti, con le sue fragilità, con le sue capacità da esprimere. Noi siamo bravi nel cercare in ognuno dei lavoratori quel talento che gli permette di realizzarsi, e poi la sessione del lavoro, diciamo, che si esalta tutto questo con il confronto fra parti sociali, istituzioni, politica, professionisti, lavoratori, quindi insomma. Quindi, studenti, tanti studenti, tanti studenti, il futuro del nostro paese.
0: Del paese. Quindi il lavoro, la persona e dintorni. Grazie di cuore.
1: Bellissimo.
0: Grazie di cuore.
1: Lo prendo come spunto per il titolo.
0: Grazie mille. No, grazie di cuore a Rosario De Luca, presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Conti in tasca si ferma qui, lasciando il testimone ad Antonella Zangaro con il suo God Save Europe. Abbiamo sentito tante ragioni per sperare che Dio salvi l'Europa. Un grazie all'editore Domenico Zambarelli, al direttore editoriale Daniele Biacchessi, a Elisa Cabrini in regia e a tutto lo staff di Economy e di Giornale Radio che rendono possibile questo piccolo contributo alla chiarezza economica che ci serve a vivere meglio. Arrivederci alla settimana prossima.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 22 ed un minuto.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Rieccoci insieme nella nuova puntata di Soul Kitchen di oggi, una puntata culinaria. Torniamo a frequentare il mondo delle cucine e di tutto quello che poi è la ricetta, il ristorante, la cucina, il dolce, il cioccolato, la preparazione. Ci sono mille modi di avvicinarsi al cinema e la cucina, ed è un matrimonio perfetto perché si parla delle brigate, che non sono ovviamente le brigate di cucina, ormai abbiamo imparato a conoscere questo termine, sono appunto quelle che a servizio dello chef si dedicano interamente al piatto ed è un po' come una truppa cinematografica. C'è un regista che si chiama chef, che dirige il caos, ci sono le luci, delle fiamme, il ritmo dei coltelli sul tagliere, c'è l'ambizione sfrenata, tra l'altro c'è l'ossessione per il dettaglio che abbiamo imparato a conoscere anche nelle trasmissioni televisive, c'è quella costante, continua ricerca dell'emozione pura e quindi insomma la tavola al cinema non è mai solo un posto dove ci si siede a mangiare, è un luogo dove evidentemente ci sono passioni contrapposte, ci sono anche vendette, ci sono tradizioni che si consumano, rivoluzioni culinarie, ma c'è anche l'amore. E in questa puntata, beh, noi avremo tanti film che vi faremo conoscere, ma non saremo soli in questo percorso, perché nel corso della puntata avremo con noi un ospite speciale che è Daniele Rielli, che è uno scrittore in libreria con il suo nuovo romanzo Lo Stregone, e che è un viaggio anche piuttosto spietato, ma bello, potente, intenso, ambientato dietro le quinte della cucina di un grande ristorante. E quindi, parlando con lui, dice, quale occasione migliore per andare a parlare di cinema e cucina, laddove anche lui ama il cinema e naturalmente c'è molto di cinematografico nello Stregone. Per questo motivo noi oggi andiamo a scoprire alcuni di questi film insieme. Io partirei da un film però di recente, che è un film francese che si intitola Délicieux, l'amore è servito, e che si svolge alla vigilia della rivoluzione francese con il cuoco Pierre Manseron, che viene licenziato dal suo duca insieme a una donna misteriosa, apre la prima locanda della storia aperta a tutti e trasforma la cucina in uno strumento di riscatto democratico e che tra l'altro è un film che si svolge, che tanto è una vicenda realmente accaduta e si ispira alla vera nascita dei primi ristoranti pubblici moderni a Parigi intorno al 1789. Ed è evidente che questo film racconti anche di uno spaccato, di un affresco della Francia di quel periodo storico che precede, dicevamo, la Rivoluzione francese, e si poteva intuire e capire anche qual era il rapporto tra le persone e ovviamente quello tra uomini e cucina. Noi qui andiamo ad ascoltare quel trailer, una sequenza di Délicieux, l'amore è servito, che è un film, dicevo, del 2021.
2: La vostra cucina era perfetta.
3: Come si chiama questo fagottino?
4: Il delizioso.
3: I tartufi e le patate vanno bene per i maiali.
5: Hanno preso per dei maiali.
2: Ora scusatevi. Mastron!
6: Ma è vero che faceva il cuoco?
2: Non puoi arrenderti e sprecare così il tuo talento.
7: Mi chiamo Louise, vorrei diventare vostra apprendista.
8: Sei troppo vecchia per fare l'apprendista. Ho perso il gusto per la cucina.
7: Insegnatemi e sono certa che tornerà.
9: Questo è un bel posto. Se vi darete da fare, le diligenze si fermeranno prima di fine autunno.
2: Dobbiamo condividere questo posto con chiunque.
7: Nobili, borghesi o contadini.
8: Avremo bisogno di tutto lo spazio per una grande sala da pranzo, un luogo da buon gustai, per il piacere del gusto.
9: Devo ammettere che vi state facendo un'ottima reputazione. Si parla della vostra osteria anche al castello.
2: Qui tutti i clienti sono duchi e tutti i clienti sono re.
1: Veniamo adesso ad un altro film e questa volta, anzi facciamo così, rimaniamo sempre in Francia perché vi porto da un film che vede protagonista Gérard Depardieu, ma vede anche protagonisti Uma Thurman e Tim Roth. La vicenda è quella di François Vatel, che è il maestro di cerimonie del principe di Condé, incaricato di organizzare un maestoso banchetto di 3 giorni in onore di Luigi XVI per riottenere il favore reale in una corsa contro il tempo tra perfezionismo, tra tragedie. Ed è un film che si basa sulla vera storia e anche piuttosto drammatica di Vatel, che si tolse la vita durante la festa perché il pesce per la cena reale tardava ad arrivare. Diciamo che qui siamo dalle parti del altro che ossessione, e quindi a voi naturalmente il compito di giudicare con i vostri stessi occhi. Qui andiamo ad ascoltare un estratto di Vatel.
4: Ecco. E ora un fiore vero. Prendete quello blu. Armonia e contrasto. La bellezza nasce sempre da queste due cose. Vedete, Colin? Pochi oggetti sono generalmente belli o brutti in sé. Capire questo significa cominciare ad essere un artista. Ah. Ecco.
1: E adesso è arrivato il momento di andare da un'altra parte del mondo. Andiamo a parlare di un film con Martina Gedeck, Sergio Castellitto e Maxime Furst. Sto parlando di un film come Ricette d'amore, Mostly Marta era il titolo originale, film di almeno 25 anni fa e che vede una chef perfezionista, maniacale di un ristorante tedesco che si trova costretta a prendersi cura della nipotina rimasta orfana, mentre l'arrivo di uno chef italiano piuttosto solare, anche un po' sregolato, sconvolge la sua cucina, le sue abitudini e quindi anche la sua vita. E il film ha avuto un grande successo internazionale e ha dato origine al famoso remake hollywoodiano Sapori e Dissapori con tra l'altro Catherine Zeta-Jones, ed è un film che ha dato prestigio anche a Sergio Castellitto. Qui andiamo ad ascoltare proprio Ricette d'amore, sentiamo.

0: Da quel cretino del 7. Ha detto di chiederti se hai mai visto una bistecca al sangue in vita tua.
1: È abbastanza al sangue così. O preferisce che le porti a tavola un bue ancora da macellare?
2: I signori vogliono scusarmi, farò mettere subito un'altra tovaglia.
1: Non serve. Gliela cambio io la tovaglia. E se ora volete scusarmi, ho altro da fare.
2: Marta, se te ne vai adesso puoi anche fare a meno di tornare domani.
1: Lo so, ma devo proprio andare. Ti voglio bene, Frida. Buona fortuna.
3: È arrivato il momento, dunque, dopo tre film dedicati al tema della cucina, di ascoltare una canzone. E qui la prendiamo da Il sapore del successo, che vedremo se poi Daniele Rielli ascolterà, diciamo, sceglierà, perché sarà lui a dirci quali film lo hanno ispirato di più. Da quella canzone, dal sapore del successo, c'è una canzone dance che ha avuto un grande successo, che è quella degli Avenger, Fade Out Lines.

0: Da questa canzone, dunque, che tratta da Il sapore del successo, torniamo al cinema in cucina e torniamo ad un film che in questo caso è intitolato Boiling Point, il punto di non ritorno. Ed è un film con Stephen Graham, Vinette Robinson, Ray Pantaki. Boiling Point, il punto di non ritorno, anch'esso è un film di 5 anni fa, del 2021. E la storia è quella di una serata che in un ristorante, nella serata più affollata dell'anno, c'è il capo chef di questo ristorante di tendenza a Londra che lotta contro problemi personali, ispezioni igieniche, il caos della brigata. È un film che poi dopo suggerirò allo stesso Daniele Rielli, ammesso che non concesse, che, insomma, che anche lui non l'abbia tra i suoi preferiti. Il film che vede, dicevo, Stephen Graham, Vinette Robinson e Roy Pantaki è, devo dire, ha anche un incredibile piano sequenza unico, senza mai un taglio di montaggio. È stato girato dal vivo all'interno di un vero ristorante londinese, qualcosa di incredibile. Allora, per questo motivo, vale la pena andare a vederlo, rivederlo. Boiling Point, da cui sentiamo proprio un estratto.
1: Sono dietro l'angolo, ok? Arrivo, dammi 2 secondi. Ciao. Dagli un'occhiata. Cosa c'è scritto?
2: Oh, cielo.
1: È un cazzo di scherzo o cosa?
2: È la sua prima settimana, quindi la responsabilità è mia.
1: Non è la sua prima settimana in una cazzo di cucina. Ci sono 1 milione di ragazzi che morirebbero per la cazzo di opportunità che ti sto dando.
3: Stringiamo Instagram. Venite
4: più vicini. Buon Natale!
5: Buon Natale! Buon Natale!
6: Andy, non è la prima volta che dimentichi di chiamare i fornitori. Non
1: ho sbagliato. Sì, ieri sera non l'ho fatto e mi dispiace, scusa.
6: Va bene, va bene.
1: Ti ho chiesto scusa o sbaglio?
7: Ehi, Andy.
1: Ciao, bello.
7: Namaste, chef. Namaste. Sì. È bello.
1: Anche per me.
7: Lei è la critica Sara Southworth.
2: Molto piacere.
1: Di conoscerla. Si è portato dietro quella Sara. La critica. Che cosa ci fai qui?
8: Si tratta di te. Che mi devi 200.000 fottute sterline. Scusi. Non ora, 200.000.
9: Potremmo fare una foto veloce un po' da fanboy, se non le dispiace.
10: Ciao.
11: Ciao, amore. Tutto bene?
9: Bene, grazie.
12: E per te, tesoro?
13: Ok. Sta bene, porta un bicchiere d'acqua.
14: Io sono stufa che i vostri errori vengano addossati a noi.
15: Ne ho abbastanza. Non mi piace, cazzo. Non piaci a loro, non piaci a nessuno.
8: Incolpa Carly, prendi la decisione giusta, fallo adesso.
16: Andy, la colpa è soltanto tua, cazzo. Non cucini, non te ne frega un cazzo di noi. Vieni qui e pozzi di alcol, sei uno schifoso animale.
0: Da Boiling Point adesso è arrivato il momento di andare ad ascoltare un altro film come Sideways, In viaggio con Jack. Ora, è vero che il film non è proprio una cucina, non è dedicato al crema della cucina, ma ai vini. Tuttavia il tema della cultura e del cibo è assolutamente preminente in questo film del 2004, che vede Paul Giamatti, che con questo film si è definitivamente lanciato nel sacramento, insomma, se vogliamo, consacrato ad attore internazionale. C'è anche Virginia Madsen e Thomas Hayden Church. La storia è quella di 2 amici quarantenni che intraprendono un viaggio enogastronomico tra i vigneti della California prima del matrimonio di uno dei due, tra degustazioni di vino, crisi esistenziali, amore. Film che, dicevo, ha avuto anche un impatto enorme sul mercato vinicolo mondiale, ha fatto schizzare le vendite del vitigno Pinot Nero e crollare quelle del Merlot, che evidentemente non ringrazierà decisamente. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di un dialogo tra Paul Giamatti e Virginia Madsen. Sentiamo.
17: Senti, posso farti una domanda personale, Miles?
18: Certo.
17: Perché ami tanto il Pinot Nero? Sembri veramente fissato.
18: Non lo so. È un'uva ardua da coltivare, e tu lo sai, no? Ha la buccia sottile, è sensibile, matura presto. E insomma, non è una forza come il Cabernet, che riesce a crescere ovunque e fiorisce anche quando è trascurato. No, al Pinot Nero servono cure e attenzioni. Sì, infatti cresce soltanto in certi piccolissimi angoli nascosti del mondo. E solo il più paziente e amorevole dei coltivatori può farcela, è così? Solo chi prende realmente il tempo di comprendere il potenziale del Pinot sa farlo rendere al massimo della sua espressione. E inoltre, andiamo. Oh, i suoi aromi sono i più ammalianti e brillanti, e eccitanti e sottili e antichi del nostro pianeta. No, diciamolo, il Cabernet sa essere potente ed esaltante, ma è troppo prosaico per me. Non so spiegarti il motivo, non lo so.
0: Ora invece vi faccio ascoltare un altro film che credo conosciate tutte molto bene, Mangia, prega, ama, film che vede Julia Roberts, Javier Bardem, James Franco tra i protagonisti. La storia è quella di una donna in cerca di se stessa che intraprende un viaggio per il mondo partendo da Roma e Napoli, dove scopre il piacere sensoriale del cibo autentico e della pizza, e tra l'altro la scena che vi sto per far ascoltare è proprio con la pizza al centro. Tra l'altro le scene napoletane della pizza sono state girate nel tempio della pizza, all'antica pizzeria da Michele, e da lì anche quello chiaramente ha dato lustro, ha dato evidentemente prestigio anche ulteriore a un ristorante che già non ne aveva bisogno e per questo motivo va valorizzato ulteriormente. Andiamo ad ascoltare un estratto di Mangia, prega, ama.
3: Sono innamorata. Sto avendo un'avventura con la mia pizza. Tu invece sembri in crisi con la tua. Che ti prende? Non posso. Come sarebbe? È una pizza margherita a Napoli. È un imperativo morale mangiare e goderti la pizza.
4: Vorrei, ma tipo 5-6 chili in più. E li ho messi tutti qui, sulla pancia. Come si dice? Qual è la parola più adatta?
3: Una ciambella.
4: Ce l'ho anch'io. Mi si sono sbottonati i jeans soltanto a guardarla.
3: Senti, ti faccio una domanda. In tutti gli anni in cui ti sei spogliata davanti a un signore...
4: Non sono tanti anni.
3: Ok, beh... Ti ha mai chiesto di andartene? Se n'è mai andato lui piantandoti?
4: No.
3: Perché non gli interessa. È in una stanza con una ragazza nuda, ha vinto la lotteria. Ascolta, io sono stufa di svegliarmi la mattina pentendomi di ogni singola cosa che ho mangiato il giorno prima, contando le calorie che ho consumato per sapere esattamente quanto disgusto proverò sotto la doccia. E allora mangio. Non ho intenzione di diventare obesa, ma basta sensi di colpa. Perciò ecco il programma. Finisco questa pizza e poi ce ne andiamo a guardare la partita. E domani facciamo un giretto e ci compriamo dei jeans più larghi. A Giovanni un po' di ciccia piace.
0: Dall'altro film, insomma, dal film di Julia Roberts, con Julia Roberts, veniamo adesso dall'ultimo film del blocco, e qui invece il cibo, la cucina c'entra relativamente. Sto parlando di Pig, il piano di vendetta, anch'esso un film del 2021, ed è la storia quella di un ex celebre chef di Portland che vive isolato nei boschi come cacciatore di tartufi. Quando la sua maialina da tartufo viene rapita, torna nel sottobosco della ristorazione, letteralmente, per ritrovarla. E diciamo che questo film con Nicolas Cage, Alex Wolff e Adam Arkin, ecco, Nicolas Cage ha, dice, considerato la sua interpretazione in questo film una delle migliori e più intime di tutta la sua carriera. Quindi vale la pena andare ad ascoltare il trailer di quel film.

0: Cerco un maiale da tartufi. Qualcuno me lo ha rubato.
1: Non riesco a capire. Digli chi sei.
2: Hai fatto la scelta giusta, rifugiandoti nei boschi. Qui non c'è più niente per te. Non c'è più niente per la maggior parte di noi. Comprati un altro maiale.
1: A cosa pensi?
0: Io mi ricordo ogni pasto che ho cucinato. Mi ricordo ogni persona che ho servito. Vivi la tua vita per loro e loro neanche ti vedono. Tu stesso non ti vedi. Non abbiamo tante cose di cui ci dobbiamo preoccupare. Chi ha il mio maiale?
3: Allora, abbiamo ancora un minuto di tempo perché si possa raccontare qualcos'altro, visto che abbiamo ascoltato alcuni dei film più interessanti. Beh, voglio raccontarvi velocemente di quello che è successo nel dietro le quinte di alcuni film. Per esempio, ho detto prima del sapore del successo, da cui abbiamo ascoltato una canzone. Bene, per rendere credibili le scene in brigata del sapore del successo, Bradley Cooper e il cast hanno lavorato per settimane dentro veri ristoranti stellati di Londra. Durante l'addestramento sotto la guida spietata, tra le altre cose, di Gordon Ramsay, che all'epoca insomma era considerato lo chef più in del momento, e anche quello di Marcus Waring, insomma, Bradley Cooper ha subito numerosi piccoli tagli, ascoltature alle mani, e ha rifiutato proprio volutamente le controfigure per mostrare nei primi piani la vera destrezza, i cosiddetti segni del mestiere di uno chef al lavoro. Un altro film, diciamo che, come sapete, questa trasmissione si chiama Soul Kitchen, e diciamo che questo film, La cucina dell'anima, che ha avuto un successo clamoroso, merita di essere raccontato. Tra poco vi dirò delle cose che non conoscete, ma tra poco avremo con noi anche l'ospite, il primo ospite della giornata. Allora rimanete con noi qui su Giornale Radio con Soul Kitchen, dedicato al cinema e in cucina.
4: Giornale Radio.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia. Una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare. Su Giornale Radio, ogni domenica facciamo il punto della settimana con Il Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
7: Sono Giuliano Guidabardi e vi aspetto al Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità, dalle 7 alle 9 ogni domenica. Il Punto G su Giornale Radio, ovviamente.
8: Il Punto G di Giuliano Guidabardi.
9: Sono le 22 e 30 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora piogge al sud, nonché tra Abruzzo e Molise, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani l'alta pressione conquisterà ulteriore spazio favorendo un tempo stabile e soleggiato al nord e in Toscana. Ancora molti disturbi invece al sud e sul medio Adriatico, con tanti temporali. In giornata, nonostante un parziale miglioramento, troveremo ancora piogge al sud e sul medio Adriatico, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
3: Seconda parte di Soul Kitchen, sempre Lapo De Carlo. E allora, in questa seconda parte, dopo che nella prima abbiamo esplorato tanti film, sei in particolare legati al cinema e alla cucina, con alcuni di particolare riferimento usciti nel 2021, e come vi dicevo avremo un ospite, e questo ospite è legato estremamente al tema della cucina, perché sto parlando di Daniele Rielli, che è uscito con un libro dal titolo Lo Stregone, ed è, si svolge all'interno di una cucina di un noto ristorante, soprattutto, diciamo, tutto in una notte, sempre per citare un altro vecchio film degli anni Ottanta. E quindi mi fa particolare piacere avere con noi Daniele Rielli. Ciao, ben trovato Daniele.
11: Ciao Marco, ciao a tutti.
3: Ciao, ciao a te Daniele. Allora, partiamo dal tuo libro, perché hai questo racconto all'interno di una cucina che evidentemente è pertinente al tema della giornata. Prima di tutto ti chiedo, ne avevamo già parlato in passato in un'altra trasmissione, ma in questa ti chiedo proprio di contestualizzare come mai proprio la cucina e come mai tutto in una notte hai voluto sviluppare la trama del tuo libro.
11: Ma perché mi piaceva l'idea di scrivere una storia che fosse tutta in un luogo, in un tempo piuttosto ristretto, quindi una notte. Nel libro in realtà poi c'è una piccola coda, ma sostanzialmente il 90% è tutto all'interno di questo ristorante fra sala e cucina, e appunto in un tempo ristretto, perché questo dà naturalmente una tensione narrativa, cioè i personaggi si trovano, sono costretti a confrontarsi, e poi ovviamente il libro si apre con un problema piuttosto importante che questi personaggi devono affrontare, e quindi questa è una situazione narrativamente proficua, e era tanto tempo che volevo scrivere una storia di questo genere. Poi la cucina perché è un ambiente altamente simbolico, e perché mi sembra che molta dell'attenzione che una volta si dedicava magari ai libri o agli stessi film eccetera, in parte sia transitata verso l'alta cucina, la cucina in generale, no? E questo è un fenomeno culturale degno di nota, che mi interessava indagare.
3: Ecco, certamente. Però Daniele, considerando che questo è un programma di cinema, mi chiedo anche se un po' di cinema ti ha in qualche modo dato delle ispirazioni. Prima fuori onda parlavamo di un film come Boiling Point e poi anche di una serie televisiva. Ecco, il cinema ti ha condizionato in parte?
11: Bah, diciamo che è un libro che proprio per sua struttura, e appunto anche per questa questione di unità di tempo e di spazio, ha una sua componente un po' teatrale, un po' cinematografica. Infatti è un libro anche che si legge molto in fretta, per quanto poi abbia più strati, diciamo. Infatti molte persone mi stanno dicendo che lo stanno leggendo due volte, cioè prima per vedere come va a finire, perché sono troppo curiosi, e la seconda per prendere poi invece i dettagli e quelle sfumature che magari in una lettura molto narrativa sfuggono, no? Quindi no, sicuramente. Poi considera che nel cinema, forse più che in letteratura, è uscito tantissimo negli ultimi anni su questo tema, e molto anche di buono, di ben fatto, interessante, come ad esempio Boiling Point che citavi tu, che è un grandissimo film, tutto in piano sequenza, ma al di là di questo, cioè, è veramente interessante sotto ogni punto di vista. Anche quello c'ha uno chef al centro, però poi è un racconto comunque corale, no? con tanti personaggi della brigata, anche qualcuno ai tavoli, e quindi strutturalmente è abbastanza simile poi al mio libro, anche se per la storia è diversa. Quindi quello molto molto interessante. Un altro prodotto poco conosciuto in Italia, ma molto molto interessante, era Sweet Beat, che era questa serie su questa tipica ragazza che arriva dal Midwest o chissà da dove, comunque dalla provincia, a New York, e si trova a fare la cameriera in questo ristorante, diciamo non è stellato ma è comunque di alto livello, E quindi questo è più un take sul mondo dei, invece appunto dei camerieri, dei cuochi, però non di alto livello, no? Quindi quel mondo lì è molto ben fatto, molto interessante anche quello. Pensa anche a The Menu, no? Invece,
3: ecco, infatti mi immaginavo, eravamo pronti a The Menu.
11: Esatto. The Menu è interessante, sì, perché secondo me è la versione buffata, no?
3: Cioè, tra l'altro bisogna dire che The Menu, guarda, facciamo una cosa, fermiamoci proprio su The Menu, perché siccome ti volevo chiedere quanto questa parte del film, tra l'altro adesso ne ascolteremo un estratto, perché qui si svolge con un gruppo di clienti benestanti che va su questa isola esclusiva, no, per una cena concettuale che è gestita da un famoso chef che, se vogliamo, è un po' il corrispettivo dello stregone di Daniele Rielli, e che trasforma il menù degustazione in una trappola, diciamo così, un po' macabra. Ecco, quando ho letto il tuo libro, ho pensato molto a The Menu. Ti sei convinto anche tu che potesse essere così?
11: Ma allora, non c'è la componente macabra nel mio libro, no? Anche per non creare false aspettative, però quello è interessante perché porta un po' il discorso della cucina alle estreme conseguenze. E appunto ricorda un po' la grande buffata, che anche faceva la stessa cosa in modi diversi. Poi l'ambientazione sostanzialmente assomiglia tantissimo al Noma di Copenaghen, che è stato il ristorante più famoso degli ultimi anni, diciamo, che poi ha creato anche tutta una wave culturale. E quindi è interessante, poi è girato anche molto bene. Lì, ad esempio, quasi tutta la storia in realtà è vista dalla prospettiva di chi è in sala, no? Cioè di chi è dietro, si scopre poi poco a poco, e insomma fino a un certo punto, e questo contribuisce a renderlo un po' quasi un horror, no? E, sì. Però insomma è un film molto molto discosto, sì, un po' da quelle narrazioni consolatorie, no, ma anche dalle narrazioni consolatorie a cui ci ha abituato un po' Hollywood negli ultimi decenni, no? Questa capacità anche di andare a vedere l'oscuro che spesso non c'è più nel cinema americano, e invece in questo caso c'è assolutamente.
3: Decisamente. Tra l'altro, allora, visto che abbiamo parlato di Menu, andiamo ad ascoltare un estratto. Prima di farvelo ascoltare, vi racconto anche questo, perché in The Menu lo chef Julian Slovic, che propone appunto questi piatti dal design concettuale impeccabile, ha un'estetica gastronomica che è stata supervisionata da una donna chef, la prima donna chef negli Stati Uniti ad aver ottenuto 3 stelle Michelin con il suo atelier Crenn. Sto parlando di Dominique Crenn, e lo ha fatto a San Francisco. Dominique Crenn ha insegnato a Ralph Innes la postura da tenere, la, diciamo, modulazione della voce autoritaria durante il celebre clap di mani che faceva ogni volta che presentava, e anche questa freddezza davvero chirurgica che era necessaria per dirigere una brigata ad alti livelli. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di quando arriva Ralph Innes a presentare il primo. Sentiamo.
12: Buonasera.
13: Buonasera.
14: Buonasera. Buonasera.
13: Salve.
14: Salve.
12: Benvenuti a Hawthorne. Io sono Julian Slowick, che stasera con estremo piacere vi nutrirò.
14: Si alza il sipario.
12: Nelle prossime ore ingerirete grassi, sale, zuccheri, proteine, batteri, funghi, varie piante e animali e alcune volte interi ecosistemi. Ma devo pregarvi di una cosa, soltanto di una. Non mangiate.
13: Dice sul serio.
12: Gustate. Assaporate. Centellinate. Valutate ogni boccone che mettete in bocca. Siate consapevoli, ma non mangiate. Il nostro menù è troppo prezioso per questo. E guardatevi intorno. Siamo qui, su quest'isola. Accettate. Accettate tutto. E perdonate. E detto questo, cibo.
15: Sì, sì, portate, portate. Ecco che arrivano. Sì, sì.
12: La nostra prima portata si chiama L'Isola. Nel piatto ci sono piante dell'isola, su un letto di ciottoli della spiaggia ricoperti di acqua di mare leggermente congelata e filtrata che sciogliendosi aromatizza il piatto.
1: È quello che pescava prima quel tipo.
12: Prego.
1: Scusi, chef. Scusi.
12: Ma l'osservazione è giusta, sì, sono quelle capesante. Ecco cosa dovete tenere presente di questo piatto. Noi, le persone su quest'isola, non siamo importanti. L'isola e le sostanze nutritive che fornisce esistono nel loro stato più perfetto, senza che noi le raccogliamo o le manipoliamo.
3: Di nuovo, dunque, abbiamo ascoltato questa sequenza certamente suggestiva con Ralph Innes. Tra l'altro, prima hai citato, Daniele, un altro film come La grande abbuffata, che però non ha nulla a che vedere con il tuo libro, ma diciamo che anche qui il rapporto con il cibo è anche qui portato agli estremi, no?
11: Eh sì, esattamente. Cioè, comunque il cibo ha un significato, come dicevo prima, simbolico, ma anche filosofico profondo, essendo una delle attività, mangiare è una delle attività alla base della vita umana, e direi della vita sulla Terra, poi in forme e modi diversi, però. E questo ovviamente apre la possibilità di fare dei discorsi molto profondi attorno al cibo. E La grande buffata era sicuramente un film che andava in quella direzione. Ma intanto stavo pensando anche a un altro film, perché tu prima dicevi questa cosa del food design fatto da questa chef in The, sì, Menu. Quello, per quanto riguarda il cinema, è veramente un aspetto fondamentale, perché ad esempio c'è questa

0: non è proprio la capitale del fine dining, però ovviamente anche lì si può mangiare bene, ormai direi da diversi anni, quindi potevano fare meglio. Il cinema ha questo se fai un film sul cibo, il cibo deve essere appetitoso, deve essere bello da vedere. In The Menu lo è, nel sapore del successo assolutamente no.
1: Ebbene, adesso ovviamente non sarà felice di sentire queste parole il regista che ci sta ascoltando in questo momento. Allora, visto che abbiamo citato il film con Bradley Cooper, Shannon Miller, Daniel Brühl e il nostro Riccardo Scamarcio, la storia penso che la conoscete tutti, perché probabilmente al di là di quello che dice Daniele, che è vero, perché è un dato di fatto, è comunque un film che ha avuto successo internazionale, di cui andiamo subito ad ascoltare un estratto. Sentiamo.
2: Pensavo che non saresti tornato più.
3: Chi c'è al pass?
4: David.
2: L'hai addestrato bene. Il ragazzo è una star.
4: Avanti, diglielo.
2: Ho chiamato l'ufficio parigino della Michelin stamattina per spiegare cosa aveva fatto Michel. Dicono che non c'erano ispettori a Londra ieri sera. Allora, ho chiamato il numero con cui i due avevano prenotato. Sono rappresentanti di software di Birmingham. E dai, una risata fattela. Grazie. La cucina forse è in buone mani, ma Caitlin non può stare sola davanti a belle gambe, ma è praticamente inutile al telefono. Ok. Tu resta e verifica che l'idiota non abbia nulla di rotto.
4: Sì.
1: Allora, abbiamo ascoltato una parte del sapore del successo. E adesso andiamo ad ascoltare anche una canzone che ovviamente interrompe un po' il blocco ed è quella che prendiamo da un film come Chef. La canzone è quella di Al Green, I'm So Tired of Being Alone.

0: a questo tema. Con noi c'è Daniele Rielli, con il quale stiamo chiacchierando da qualche minuto, approfittando dell'uscita del suo ultimo libro, Lo Stregone, che si svolge all'interno di una cucina, tutto in una notte, e con tutta una serie di sviluppi. Io non posso non fare la domanda più originale che mi viene in mente, Daniele, e cioè: qual è il film più bello sulla cucina che ti viene in mente, allora, quello che ti ha entusiasmato di più?
1: Insomma, come ti dicevo prima, ce ne sono tanti di validi, interessanti, di riusciti, però forse veramente Boiling Point è, a mio gusto personale, il più bello.
0: Ci sono alcuni film che hanno avuto una capacità di entrare all'interno della cucina con delle qualità straordinarie. Io non so se conosci La cuoca del presidente, che è un film con Catherine Froot, gioiello assoluto. È la storia di una cuoca contadina del Périgord che viene scelta come chef personale del presidente all'Eliseo, nel caso era Mitterrand. E il film è liberamente tratto, tra l'altro, dalle memorie di Danielle Delpech, che è una vera cuoca del presidente, che è stata per tanto tempo la sua cuoca. La storia è incredibile, e quindi tra ricerca di ricette tradizionali e anche una certa invidia di quella che era la brigata ufficiale, lei conquisterà il palato del presidente. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto.
2: Che cos'è il manzo dei marinai del Rodano?
3: Spalla di bue, una carne molto magra, tagliata a fette di un centimetro e servita con patate novelle cotte al vapore.
4: Qual è il metodo di cottura?
3: In pentola. Vi spiego come si fa. Metto nella pentola uno strato di cipolle, uno strato di carne, del timo, salo, e quindi ripeto l'operazione finendo con uno strato di cipolle. Mi seguite fin qua? Bene, poi metto a cuocere a fuoco molto basso. Dopo prendo il fondo di cottura, lo mescolo con filetti di acciughe, ricopro con la salsa ottenuta e lascio cuocere un'ora. È squisito, mischia i sapori di terra e mare.
4: Ma resta un piatto con salsa?
3: No. Quella che chiama salsa si prepara partendo da un impasto di burro e farina che allungo con brodo o vino, o a cui si aggiunge della panna. Nella mia ricetta ci sono zero sostanze grasse. È l'acqua che è contenuta nelle cipolle e nella carne a formare la salsa.
4: Allora c'è della salsa, come dicevo.
0: Di nuovo, allora, siamo in compagnia di Daniele Rielli per il suo Lo Stregone. Daniele, se dovessi girare tu un film che in qualche modo si avvicini un po' anche alle tue indicazioni, anche un po' allo Stregone, come lo immagineresti, a quale film, oltre a quello che abbiamo detto prima, Boiling Point, si avvicina? Perché per girare un film in cucina ci vogliono tante questioni. Ovviamente conoscere molto bene il tipo di ambiente che si vive all'interno, la brigata, lo chef e tutta una serie di altri elementi.
1: Ma guarda, in realtà stiamo lavorando proprio sul film dello Stregone. E, diciamo, la sfida forse maggiore, ce ne sono ovviamente tante, ma è quella di riuscire a dare un significato profondo e un'efficacia ai personaggi pure all'interno di una narrazione corale. Perché comunque all'interno di un romanzo, per quanto sia un romanzo relativamente breve e rapido, comunque è a disposizione una quantità di dettagli, di dialoghi, di backstory che in un film non hai. Quindi diciamo che quella struttura, che è già piuttosto agile, del libro deve essere ulteriormente ridotta, e nel farlo non bisogna perdere l'identità dei personaggi, ciò che li rende interessanti, ma anche un certo grado di sfumatura, perché poi il libro è un libro aperto, un libro viene anche diversità di interpretazioni, nel senso che i personaggi, il capitolo è raccontato da un personaggio diverso, poi questi personaggi tornano a un certo punto, però ognuno di loro la vede un po' diversamente, no? Mentre la storia va avanti, però hanno le loro differenze. Ecco, questa differenza è fondamentale rispetto alla storia, però renderla all'interno di un progetto letterario è diverso da renderlo all'interno di un film, no? Quindi questa è la sfida principale, secondo me. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di cose, come quello che dicevamo prima, che il cibo deve essere bello, insomma, però questo è una questione più di scenografia e tecnica, diciamo. Però dal punto di vista narrativo, che è il punto su cui io sono più competente, sicuramente questa è la sfida principale: mantenere la profondità all'interno di un impianto corale.
0: Senti, ma io ti vorrei chiedere questo, perché tu sicuramente hai fatto anche degli studi, so che hai passato qualche, non so se serata, all'interno di un ristorante in particolare, dove hai un po' fatto i compiti a casa. Quello che mi interessa molto è capire le dinamiche umane che sono all'interno di un ristorante. Cioè, come mai lo chef è diventato una specie di divinità in terra e con questo culto che si è di fatto connaturato negli ultimi anni in modo particolare ed è, ha emancipato ulteriormente la figura di quello che una volta era il capo cuoco, poi è diventato lo chef, poi lo chef è diventato, dicevo prima, lo stregone, possiamo dire, e allora anche altre figure. Ecco, questo tipo di divinizzazione da cosa nasce secondo te?
1: Beh, nasce forse anche più dall'esterno del ristorante che non all'interno. All'interno ci possono essere ovviamente delle dinamiche tipiche di quegli ambienti chiusi, ristretti, in cui se c'è una figura carismatica si può creare, diciamo, una sorta di culto, ma il vero motivo per cui tutto questo funziona e risuona è che noi all'interno della società abbiamo sempre più bisogno di figure di questo genere, un po' perché forse le figure precedenti che svolgevano quel ruolo sono un po' scomparse, no? Pensa al declino del ruolo della religione, ma anche banalmente i medici venivano visti un po' come, non dico degli stregoni, ma avevano un po' una funzione di questo genere in passato che assolutamente hanno perso. Oggi sono percepiti come impiegati della sanità pubblica, insomma, o poco di più, relativamente ben pagati, poi neanche così tanto, però insomma hanno perso quell'aura di sacralità. E al tempo stesso la società si è spostata verso dei consumi diciamo effimeri, o comunque delle esperienze, le temibili esperienze, no? Cioè la quota di denaro che all'interno di una famiglia o del budget di una persona oggi viene devoluta o diciamo messa sulle esperienze è molto più grande di quanto non accadesse 30-40 anni fa. All'interno delle esperienze c'è, oltre al viaggio, il turismo, c'è il cibo. E questo significa che all'interno di questo settore bisogna trovare del senso. Quindi si è incominciato, molte persone hanno cominciato a cercare un'esperienza significativa che dica qualcosa sulla vita in senso un po' più ampio, quindi non solo a mangiare, ma anche a fare un'esplorazione sensoriale, ma anche a entrare all'interno di un discorso di senso che fa lo chef riguardo al cibo, alla cultura da cui proviene, al territorio, eccetera. Tutte queste cose qui contribuiscono al potenziale stregonesco di uno chef, no? Nel senso che sì, nel momento in cui si carica il cibo e tutti questi significati, colui che conduce e diciamo gestisce le danze in cucina e getta e crea il cibo che andremo a mangiare, chiaramente può essere oggetto di attenzioni che sono confinanti col mistico, col religioso, col mitologico, ecco. Quindi questa sensazione, questa cosa qui deriva da un cambiamento sociale degli ultimi decenni, secondo me.
0: Sì, mi pare che la cucina sia diventata una micro società feudale e nella ricerca, per esempio, delle stelle Michelin, che abbiamo visto per esempio nel Sapore del Successo, ma che vediamo anche, le stelle Michelin sono diventate un elemento che, tra l'altro, ascoltando la presentazione del tuo libro, avevo scoperto che prendere una seconda stella talvolta può essere anche pericoloso, perché non si sa, perché cambiano molti parametri all'interno di un ristorante, no? E c'è questa ossessione del controllo che dunque vede il margine di errore pari a zero, una corsa ossessiva alla perfezione, dove però si crea un ambiente dove, se il controllo deve essere assoluto, quindi che ne so, sui fornitori, sulle temperature, sui tempi di impiattamento, eccetera, evidentemente però non crea piacere. È un paradosso, in cucina si dovrebbe creare piacere, ma all'interno della stessa c'è diciamo un ambiente militaresco e estremamente rigido. È possibile?
1: Beh, sai, la via del, chiamiamolo successo, comunque del fare quel tipo di ristorazione ad alto livello è una via molto stretta, nel senso che le chance che hai di rimanere aperto sono piuttosto limitate. Quindi questo, però al tempo stesso c'è un grande numero di tentativi, cioè è un mestiere che in tanti vorrebbero provare a fare. E questa è la condizione perfetta perché si crei una situazione non comodissima da quel punto di vista. Poi dipende sempre come la gestisci, nel senso che i ristoranti che funzionano, che lavorano, non necessariamente hanno delle condizioni di lavoro pessime. Può succedere, però non è per forza. C'è un must, sicuramente è un lavoro duro, Però l'aspetto interessante secondo me è che tutto questo può succedere perché comunque dall'altra parte c'è interesse, cioè è un è una situazione in cui qualcuno lo vuole quel tipo di cibo là, perché lo vuole? Cioè anche questa è una domanda interessante narrativamente parlando, no? Anche questo nel libro c'è cucina, quindi brigata di cucina e sala, perché sono due ambienti che lavorano in simbiosi, senza, se nessuno andasse in questi ristoranti non esisterebbero, poi fanno fatica ad esistere perché è un discorso che i prezzi che riescono a chiedere, che già sono elevati, comunque spesso e volentieri non corrispondono alla quantità di lavoro che c'è dietro, anche di materia prima eccetera, no? Quindi è un equilibrio molto delicato, ma detto questo la gente ci va, poi magari non li paga quanto dovrebbero valere, ma già così è molto, e quindi è un settore a rischio. Però la domanda c'è, allora perché c'è quella domanda? Questa è una questione secondo me più interessante, perché altrimenti non ci sarebbe nessuno che si impegna così tanto per raggiungere questa, chiamiamola, perfezione legata al cibo.
0: Facciamo una cosa, se sei d'accordo intanto, visto che siamo alla fine del blocco, andiamo ad ascoltare, adesso andiamo in pausa velocemente, se rimani ancora qualche minuto con noi così completiamo e poi ti lasciamo andare ovviamente a tutto il resto. Allora, tra pochissimo di nuovo con noi, con Daniele Rielli, con Soul Kitchen, qui su Giornale Radio, cinema e cucina, tra poco.
5: Giornale Radio.
6: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
7: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
6: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 22 e 59 minuti.
8: Un flusso continuo di informazioni. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Soul Kitchen qui su Giornale Radio, sempre Lapo De Carlo, con me Peter Bescapè in regia, e una puntata, quella di oggi, speciale, naturalmente dedicata al cinema e alla cucina. D'altro canto, come sapete, ogni settimana andiamo su un genere, talvolta ci facciamo aiutare anche da qualche ospite, come nel caso di oggi con Daniele Rielli, che è autore de Lo Stregone, un libro che si sviluppa all'interno di una cucina e con delle dinamiche che stavamo appunto raccontando. Evidentemente con Daniele ci è piaciuto entrare anche nelle situazioni che comunque caratterizzano l'impianto di una cucina, di un ristorante, e la parte umana, ma anche dal punto di vista del pubblico, delle persone che vanno all'interno di un ristorante. Daniele, prima ti ho leggermente interrotto perché stavamo completando un concetto, ma si parlava del fatto che il grande paradosso che la memoria affettiva del cibo si attiva di fronte anche magari a piatti semplici, quindi anche un critico spietato può crollare davanti a una tecnica molecolare più complessa, o persone che non hanno mai vissuto un'esperienza sensoriale come quella che si sviluppa all'interno di un ristorante possono crollare. Per cui mi chiedo che questo tipo di rapporto può diventare anche un rapporto di dipendenza da parte di determinati clienti nelle cucine, Daniele?
1: Allora, questo è molto interessante, perché in effetti il contraltare dell'alta cucina è la cucina familiare, no, di casa, che porta con sé tutta una serie di valori affettivi, proprio a livello quasi istintuale, cioè ci sentiamo appunto a casa, non solo a casa ma anche nel cibo che mangiamo a casa, no? E quindi c'è sempre questa tensione fra innovazione, che può essere interessante, poi bisogna capire poi quanto buona, e invece tradizione, interpretazione della tradizione. Non so se è presente, ma in quattro ristoranti, che è un programma, quello con Alessandro Borghese, che non tratta di alta cucina, sì, tratta di cucina, insomma, normale, tutti, praticamente tutti i ristoratori dicono sempre: io faccio una cucina tradizione con un pizzico di innovazione.
0: Sì.
1: Praticamente in ogni puntata tutti quanti dicono la stessa cosa da 10 stagioni, perché questo, diciamo, è il punto medio, la media, diciamo, italiana, no? Siccome noi siamo un paese con una tradizione culinaria in parte inventata in anni recenti, ma comunque che viene molto considerata dagli italiani stessi, allora si fa questa cosa qui. In altre zone dove magari c'è più apertura e innovazione si può essere un po' più sperimentali, no? Però la cucina si muove sempre fra questi due estremi. E alle volte ti dico, ti può anche capitare di tornare indietro alla cucina, questa cosa non si può dire in Italia, ma alla cucina della nonna, e scoprire che la cucina della nonna non era poi così buona, nonostante il fatto che quando la mangiavi da bambino era buonissima, ma perché non avevi mangiato altro magari, no? Quindi il gusto è sempre una questione un po' soggettiva e culturale, ma culturale intesa in senso ampio, quindi della società, ma anche familiare, personale, no? Cioè non c'è se vogliamo proprio andare alla radice, non c'è niente di veramente cattivo, di veramente buono. Siamo noi, attraverso il nostro percorso di vita, la nostra storia, quello che ci è stato insegnato, quello che abbiamo mangiato sin da bambini e la nostra propensione, diciamo, all'innovazione, a scoprire qualcosa di nuovo, che decidiamo se una cosa è buona o no. Capisci che narrativamente tutto questo è incredibilmente interessante, no?
0: Infatti, guarda, mi hai appena dato un riferimento, stavo pensando ad una, non ricordo se avevi fatto tu un'intervista su questo, ma pensavo alla pizza, che noi consideriamo il piatto nazionale insieme alla pasta, però la pizza in passato, prima che arrivasse dall'America il pomodoro, beh, non era così buono, non c'era il fior di latte, non c'era la mozzarella di oggi, il condimento era lo strutto, che era il grasso di maiale, la sugna, c'era il formaggio grattugiato duro di pecora o di capra, l'aglio e poi il basilico, che almeno davano un minimo di versante della pizza.
1: Certo.
0: Ecco, questo è per dire, ecco, noi poi l'abbiamo migliorata grazie appunto all'arrivo di diciamo, prodotti americani. In tutto questo c'è un film che voglio suggerirti, nel caso tu non lo conoscessi, ma lo dico anche agli ascoltatori, che riporta alle origini della specie, cioè di una Francia dove si cucinava alla fine dell'Ottocento, ed è un film meraviglioso che si chiama, si intitola Il gusto delle cose, La passion de Dodin Buffon, era il titolo principale, ed era vicenda in questa Francia di una talentuosa cuoca che è Juliette Binoche e di questo famoso gastronomo che si chiama Benoît Magimel nel film, è l'attore ovviamente, ma questo gastronomo e la cuoca lavorano insieme da 20 anni e lei a un certo punto rifiuta la sua proposta di matrimonio per mantenere l'indipendenza. Lui decide di conquistarla cucinando personalmente per lei, ma il film è molto meno banale, ci sono lunghissimi momenti, c'è addirittura un quarto d'ora di silenzio assoluto in cui c'è la preparazione di un piatto in quel tipo di ambiente. Ha dato ricostruzione perfetta, magnifica, ve lo consiglio. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Il gusto delle cose.
3: Passiamo molto più tempo insieme noi che tanti sposi.
11: Ve lo chiedo di nuovo, Eugenie. Sposatemi.
3: Quante volte ancora volete farmi questa proposta?

Di nuovo insieme dopo I'm So Tired of Being Alone. Veniamo adesso, come sempre, a parlare di cucina e di cinema, in questo caso, visto che la puntata di oggi è legata.

0: La felicità è continuare a desiderare ciò che si possiede già. Ma io vi ho forse mai avuta? Questo momento è il migliore della giornata.
1: Torniamo con noi. Allora, abbiamo appena ascoltato un film come Il gusto delle cose. Non so se, Daniele, tu lo conoscevi il film?
2: No, non lo conoscevo, però sembra molto interessante.
1: Sì, credo che ti possa piacere. D'altro canto, allora, se tu chiedi in generale alla gente qual è il film che conosci di più, quando si citano i film sulla cucina, generalmente ce ne sono tre o quattro. Il sapore del successo, l'abbiamo già detto. La grande buffata non è un film sulla cucina, ma comunque c'è il cibo. Ma il primo film che tutti considerano è Il pranzo di Babette. Non so se invece ti è capitato. Il film del 1987, ecco, che ha avuto anche l'Oscar al miglior film straniero o altro. Ecco, una cosa che mi colpisce è che in tutti i film di cucina, quindi te lo chiedo a te, Daniele, c'è anche una coralità, c'è la preparazione del piatto, c'è il momento, il rituale collettivo di quando ci si siede a tavola, talvolta ci sono anche dei discorsi, ci sono dei momenti che abbiamo già visto e c'è anche l'amore. Quindi tre o quattro ingredienti del cinema, ma talvolta anche della letteratura, che vengono messi al servizio della descrizione del racconto narrativo per raccontare una cucina. Ti ci ritrovi in questo e pensi che ci siano anche alternative?
2: Sono gli elementi classici di una storia, no? Quindi a prescindere da dove l'ambienti. Chiaramente il cibo, essendo appunto un bisogno primario, si accosta bene ad altri bisogni primari, come appunto l'amore, la sessualità. Cioè, se tu ci pensi proprio nella grande abbuffata, all'inizio l'idea era cibo e sesso, poi si rendono conto che la cosa non è compatibile, perché devono mangiare troppo e quindi e soprattutto si va verso Thanatos, si va verso la morte, e quindi il sesso viene eliminato poi dal progetto, dal programma, no? Però sì. Effettivamente a livello iniziale era l'associazione più ovvia, perché era quella più giusta, no? Quindi da un lato sono gli elementi di tutte le storie queste, dall'altra col cibo ci stanno particolarmente affiancati.
1: Sì, decisamente. Ti chiedo anche questo, se vogliamo chiudere il cerchio sul tema anche del tuo libro, ti ritrovi anche nel concetto che un ristorante esprima dei valori, io prima dicevo dei valori un po' feudali, quindi anche fuori da quella che è la logica, però l'uomo, l'essere umano è cambiato molto negli ultimi 30-40 anni, non è lo stesso che era negli anni 70-80. E probabilmente è cambiato anche il rapporto con la cucina, proprio perché l'essere umano, oppure la società occidentale, ha cambiato. Perché se andiamo in quello orientale non c'è lo stesso tipo di vocazione, e in qualche modo anche i rituali cambiano. Perciò mi chiedo se dipenda anche da come è cambiata la narrazione o è cambiata per te. Magari è cambiato anche proprio il nostro modo di vivere e di conseguenza anche l'approccio con la cucina.
2: Beh, chiaramente questi sono fenomeni da fine impero, no? Nel senso che quando una società incomincia a decadere, smette di fare figli, che crolla anche economicamente, eccetera, poi si concentra su tutta una serie di consumi di questo genere. Questo, al di là del giudizio di valore, è proprio un dato di fatto. Poi dopo uno può dire: io vivo meglio in una società decadente che in una società crescente, perché la società crescente ha delle condizioni di vita peggiori per i singoli individui, va bene, parliamone, insomma. Però secondo me c'è un po' questo alla base, no? Poi ovviamente più si diventa ricchi, più tendenzialmente a livello mediano aumenta anche la sensibilità nella popolazione, quindi le persone diventano più interessate ad esplorare appunto i sensi, esplorare, fare le temibili esperienze di cui parlavamo prima. Insomma, si diventa un po' più attenti al piacere personale, no? E quindi questo da noi è andato di pari passo con una lavorazione del cibo, che poi, questo è molto importante, non riguarda solo i ristoranti stellati, ma secondo me riguarda tutti i ristoranti in generale. Cioè, comunque, se tu vai in una trattoria media oggi, no, mangi comunque molto meglio di come avresti mangiato 20 anni fa, perché c'è molta più attenzione, perché si è creata anche più competizione attraverso internet, i ristoranti sono tutti poverini schedati, fanno una vita d'inferno, e questo li porta necessariamente, se vogliono sopravvivere, a migliorare sull'offerta. Poi ci sono anche degli effetti magari di conformismo, di spingere a essere un po' tutti uguali, però mediamente sicuramente è aumentato tantissimo. Tu facevi prima l'esempio storico, no, di quegli ingredienti che sono arrivati dall'America, ma guarda che io ho fatto una fotografia in una delle trattorie più importanti, più buone anche di Ferrara, in centro, mm-hmm. e loro hanno un menù di credo 25-30 anni fa, e ci sono dei piatti che per me, io non ho nessun problema contro questi piatti, ma c'è gente che ti accoltellerebbe con quei piatti, cioè ad esempio le tortellini con la panna. E voglio dire, loro li facevano senza problemi, adesso sembra una bestialità che nessuno poteva mai fare. A Roma sono qua che si scannano tutto il giorno, se si fa carbonara con la pancetta con guanciale, ovviamente la risposta è guanciale, ma voglio dire, sì, la prima ricetta codificata della carbonara è degli anni 50, c'era dentro il groviera, cioè quindi alla fine sono anche sono anche frontiere mentali, un po' per avere qualcosa da dire, ma anche per creare identità attorno, no? Poi certo, la domanda è che società è una società che crea la sua identità attorno al fatto se la carbonara va con il guanciale o con la pancetta. Ecco, questa è una domanda interessante.
1: Allora, ascoltiamo la canzone, quella tratta da un film come Big Night. Beh, la canzone la conoscete tutti, Mambo Italiano di Rosemary Clooney, che tra l'altro nel film ha un momento importante. La canzone arriva in un momento importante di questo film magnifico, che poi dopo vi racconteremo. Adesso l'ascoltiamo. Oh.

0: Siamo insieme a Daniele Rielli, che stiamo per congedare perché altrimenti diventa un sequestro di persona. Daniele Rielli all'interno di Soul Kitchen per raccontarci del suo libro Lo Stregone. In realtà abbiamo preso lo spunto per andare un po' a creare una commistione tra il suo libro, il cinema in generale, sulla cucina e delle riflessioni che sono anche di carattere filosofico o sociale. Perché ti chiedo questo, Daniele, se il cinema, insomma, quello classico, no? Raccontava il cinema attraverso, come ti dicevo prima, memoria, amore, la cultura, appunto abbiamo detto Big Night che abbiamo appena ascoltato con la canzone, o il pranzo di Babette. Però la letteratura e il cinema di oggi sembrano indagare un po' la disumanizzazione del gusto, cioè il piatto diventa una sorta di feticcio concettuale, di feticcio freddo. Ecco, Lo Stregone in questo senso dove si posiziona? Cioè c'è spazio dentro questa macchina della ristorazione per come dire un'epifania del sapore, insomma, o in qualche modo tu come lo contestualizzi?
1: Bella domanda. Ovviamente c'è un contrasto nel libro tra queste due istanze, si sarebbe detto una volta, nel senso che effettivamente c'è un piatto dello Stregone che va invece proprio nella direzione opposta, no, a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, quindi un piatto fortemente emotivo, un piatto che proprio afferisce con la vita intima, la vita privata, la vita familiare, in contrasto poi con tutto il resto del menù. Adesso io non voglio dire altro perché è abbastanza verso la fine del libro, però è un punto importante. Quindi è vero, esiste questo contrasto ed è fondamentale. Tra l'altro abbiamo parlato, diciamo, in maniera piuttosto, no, non dico teorica, però generale del problema. Ovviamente il libro ha tutta la sua concretezza ed è un libro che si legge piuttosto in fretta, credo, che spero abbia questi due livelli di lettura, ma è appunto molto immediato, perché poi nel libro sostanzialmente non c'è teoria in maniera diretta, è tutta nascosta all'interno delle azioni dei personaggi, quindi è un libro anche rocambolesco, con un meccanismo di orologeria al suo interno, no? Quindi questo ci tenevo a dire, perché poi io quando parlo dei miei libri mi interessa molto esplorare i temi che ci sono sotto, cosa che in letteratura puoi sottointendere ma non puoi affrontare direttamente, no? E poi sì. Invece il libro è una bestia differente in un certo senso, no? Più divertente, più intrattenente, però mi piace nasconderci sotto tutta una serie di cose che poi, di cui poi si può parlare in queste occasioni, quindi scusami se ho sfruttato questa nostra conversazione per andare in quella direzione, no?
0: No, ma era esattamente questa, anche perché ho detto che era l'ultima domanda, ho mentito, ce n'è veramente un'ultimissima, è quella legata alla comunicazione. Sì, lo so, lo faccio sempre, mi vergogno molto, ma alla fine rimangono con me. No, è per sapere questo, Daniele, la comunicazione, che poi invece è la mia componente, quella da dove vengo io, e quindi ti chiedo, nel tema del linguaggio, considerando che nei film vediamo che ci sono alcune situazioni che si rincorrono, negli ultimi anni abbiamo imparato a capire il valore di Sea Chef, che viene utilizzato sia in televisione che nel cinema, ma al di là di questo, tu prima studiando in un ristorante vero e poi nel tuo libro, come hai risolto il tema del linguaggio, sia quello all'interno di una brigata dello chef stesso, sia magari anche dal punto di vista del contesto di una cucina o di un ristorante stellato, per esempio?
1: Beh, allora, il problema del linguaggio si pone in generale, nel senso che essendo un libro polifonico, quindi appunto ogni capitolo è raccontato dal punto di vista diverso di un personaggio o della brigata di sala, si tratta di differenziare il linguaggio a seconda del personaggio, a seconda del suo mondo interiore, a seconda delle sue aspettative, delle sue paure, no? E questo è un lavoro piuttosto complicato. Infatti questo è il classico libro che deve essere facile da leggere ma è molto complicato da scrivere, però devo dire che a me questa è una sfida che è sempre piaciuta. Il mio romanzo d'esordio, che era invece di 600 pagine, anche era un romanzo corale, e questa volta proprio ho pensato, adesso scrivo un libro che mi possa divertire mentre lo scrivo, no? E l'aspetto polifonico, l'aspetto della ricerca sul linguaggio, per me è un divertimento. E quindi diciamo che l'identità dei personaggi, della loro narrazione in prima persona, passa in larga parte anche attraverso la lingua, cioè quello che parla italiano che con certi dialettali o comunque diciamo rotto con dei problemi proprio linguistici, chi invece ha una sintassi più complessa, chi è più colloquiale, chi è magari più semplice ma capace di maggiore empatia, quindi insomma attraverso la lingua e non solo attraverso quello che fanno, che è fondamentale comunque, ma sia attraverso quello che fanno sia attraverso la lingua tu restituisci l'identità di queste persone, no? Perché lo spazio è relativamente poco e quindi bisogna dare insomma un'impronta forte. Infatti fra le migliori recensioni che ho letto ultimamente, c'è proprio, che mi ha fatto piacere personalmente, questa, cioè con una quantità di elementi tutto sommato ridotta, per un libro di 200 pagine, veramente riesce a entrare nella mente di tante persone diverse, che era proprio quello che volevo ottenere, quindi questo mi ha fatto molto piacere. Posso farti un appunto? La cosa interessante è che nessuno ad oggi, vabbè, il libro non è uscito da moltissimo, però mi ha chiesto degli youtuber, perché al tavolo ci sono anche due youtuber, no?
0: È vero.
1: Lo trovo interessante, perché non capisco se è perché tutti gli altri media hanno il terrore di YouTube oppure non li hanno trovati interessanti, perché comunque YouTube è il media più visto al mondo, no? Diciamo una svolta fondamentale del libro passa attraverso la rappresentazione di quello che è successo, che fanno questi YouTuber, cioè tu hai queste persone che affronta una serie di problemi importanti, profondi, però destabilizzanti, e poi alla fine l'esito di tutto questo passa attraverso come verrà percepito un video dalle persone là fuori, no? Questo mi sembra un cambiamento epocale e non ho ancora trovato nessuno che me ne abbia chiesto conto.
0: Aspetta Daniele, posso fare una cosa?
1: Da solo, capito?
0: No, non c'è dubbio. Allora, visto che sei di Marzulliano improvvisamente, mi è venuta una domanda che mi sgorga, ma te la devo fare perché abbiamo un minuto. Secondo te, ecco, nel tuo libro ci sono due youtuber. Come mai? No, guarda, non è colpa, ma ti assicuro, essendo poi un programma di cinema, mi sarebbe piaciuto più anche andare in quella direzione, ma visto che il tema dello youtuber me la proponevi, hai ragione, ma io avrei voluto anche chiederti molto di più del pubblico, per esempio, delle persone che andavano all'interno del ristorante, però hai ragione. D'altro canto, avremo altre occasioni, per cui io devo già salutare Daniele Rielli, che è stato all'interno di Soul Kitchen, vi ricordo il suo libro, che è Lo Stregone, edito Mondadori, giusto?
1: Esatto.
0: Ecco, e quindi con Daniele saremo, spero, più avanti ancora. Intanto è diventato anche un amico, anche lui, di Soul Kitchen, e per questo motivo ti ringrazio. Lo Stregone. E allora grazie a te Daniele, e buon cinema e buon libro, ovviamente, buone vendite. Ciao a te.
1: Grazie a te, grazie a voi.
2: Giornale Radio.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
4: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare. Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050, ogni weekend, il sabato dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15 con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
5: Sono le 23 e 24 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge al sud, nonché tra Abruzzo e Molise. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani l'alta pressione conquisterà ulteriore spazio, favorendo un tempo stabile e soleggiato al nord e in Toscana. Ancora molti disturbi invece al sud e sul medio Adriatico, con tanti temporali. In giornata, nonostante un parziale miglioramento, troveremo ancora piogge al sud e sul medio Adriatico, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Di nuovo insieme qua con Soul Kitchen su Giornale Radio, Lapo De Carlo, Peter Bescapè, cinema e cucina. Dopo la lunga chiacchierata con Daniele Rielli è arrivato il momento di andare a parlare di un altro film come Il pranzo di Babette, di cui parlavo prima con Daniele. Ed è un film storico, conosciutissimo, perché stiamo parlando di un film che ha avuto uno straordinario successo, primo film danese a vincere l'Oscar al miglior film straniero, con una vicenda che si svolge in un villaggio luterano danese, austero, dove una profuga francese vince una fortuna alla lotteria e decide di spenderla interamente per preparare un sontuoso banchetto per gli abitanti, sciogliendo dei, diciamo, vecchi rancori e delle rigidità anche di carattere spirituale. Un film che ha aperto il cuore e anche l'anima di molte persone nel mondo. E l'altro, le riprese della cena richiesero ben 2 settimane di lavorazione con piatti preparati da uno chef d'alta cucina. Andiamo ad ascoltare qui una sequenza dove c'è, all'interno di della tavolata dove si svolge il pranzo di Babette, dove c'è anche il brodo di tartaruga, come sentirete. Ecco, sentiamo alcuni commensali che chiacchierano, sentiamo.
7: Quando ero a Parigi una volta vinsi una corsa di cavalli e dopo fui festeggiato dagli ufficiali della cavalleria francese con un pranzo in uno dei più raffinati ristoranti della città, il Café Anglais. Lo chef, cosa piuttosto sorprendente, era una donna. Mangiamo caille en sarcophage, un piatto che aveva creato lei stessa. Il generale Galifet, nostro ospite, quella sera spiegò che quella donna, quell'insolito chef, era capace di trasformare un pranzo in una specie di avventura amorosa, nobile e romantica, in cui non si è più capaci di fare distinzione tra l'appetito del corpo e quello dell'anima. E
0: veniamo dopo al pranzo di Babette adesso ad un altro film. Qui invece vi porto dentro un film francese con Jean Reno, con Michael Youn e Raphaël Gouguet. Il film si intitola Comme un chef. Un titolo è proprio Come uno chef. È uno chef stellato veterano. Rischia di perdere la guida del suo ristorante a causa delle pressioni dei proprietari, solo che troverà un alleato anche abbastanza inaspettato e tutto sommato anche geniale, un alleato che di fatto è un cuoco molto giovane, autodidatta, dal carattere particolarmente difficile ma dal enorme talento. E il film ha un Jean Reno che si è affiancato da alcuni tra i più celebri chef parigini per imparare anche lui, un po' come dicevo prima di Bradley Cooper, la rigorosa postura da tenere davanti alla brigata. E allora andiamo ad ascoltare qui il trailer di Comme un chef.
8: Ho fatto il mio primo pollo alla basca a 4 anni, il primo soufflé a 5. Mi chiamano il Mozart del piano, di cucina ovviamente.
9: Chi è questo finocchio?
10: Buongiorno chef.
11: Buongiorno. Non provo alcuna emozione. Sono bloccato.
12: È il quarto ristorante in un mese che ti licenzia.
8: Farò in modo di trovare un lavoro.
11: Se perdi una stella, il tuo contratto è risolto.
9: Incredibile. Chi l'ha fatta?
13: Lo vedi, quell'imbianchino?
11: È davvero lei che oggi ha rifatto la mia ricetta della triglia alla zucca?
8: Per me è l'equivalente del Davide di Michelangelo.
11: Michelangelo, eh? Adesso lo assaggia e mi dice che c'è dentro.
8: Lo faccio bendato?
11: Non siamo mica al circo.
8: Dove andiamo adesso?
11: Sul set di ripresa per la mia trasmissione.
8: Molto meglio senza il bacipollino, ottimo.
11: Stai zitto.
8: Ho accostato un piatto dell'Alexandre di oggi a una salsa dell'Alexandre di ieri.
11: Sì, bene. Alexandre le dice di non fare più accostamenti tra Alexandre e Alexandre.
8: Servono cavie per assaggiare le nostre prove. Avete l'assicurazione sulla vita?
14: Sì. Sì. Assaggi.
15: Smettiamo di masticare?
14: Continui. Continui a mangiare.
11: Abbiamo 2 giorni per inventare una cucina che né lei né io conosciamo.
8: E Cyril Boss, perché non andiamo a mangiare al suo ristorante?
11: Ma mi conoscono tutti.
16: Konnichiwa.
11: Konnichiwa. Spaghetti di animelle.
8: Calamaro virtuale. Cioè mangi ma non mangi. Oh, oh, oh.
17: Non prendete la provetta di eclair alle fragole?
11: Sai dove te le faccio mettere?
15: le tue promesse?
16: No, meglio perché fanno tanto male.
0: Eccoci qua di nuovo dopo questo pezzo, questo trail di Come un Chef. Veniamo invece ad un altro film che vede la parola chef nel titolo, cioè Sea Chef, La Brigade. E il film racconta, fin del 2022, con Audrey Lamy, François Cluzet e Chantal Neuwirth. François Cluzet è famosissimo perché lo ricordate nella parte della persona che ha perso l'uso delle gambe Quasi Amici. La vicenda è quella di una chef intransigente che sogna un locale stellato e che finisce però a lavorare nella mensa di un centro per giovani migranti, trasformando il servizio in un'occasione di crescita personale, umana quindi, e anche di integrazione con quei giovani migranti. E lei, la protagonista, si chiama Audrey Lamy, e tra l'altro nel cast ci sono anche dei giovani migranti reali non accompagnati, per così hanno voluto scegliere questo tipo di impostazione per dare la massima autenticità e veridicità alle dinamiche di gruppo. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di Sea Chef, La Brigade.
17: A seguire una tempura e un cannelloni.
18: La polvere di ibisco gli darà vivacità.
19: Restiamo sul balsamico. Nella mia brigata si fa come dico io.
20: È piaciuto o no?
19: Domanda sbagliata.
20: È la domanda che tutti gli chef dovrebbero porsi, mi scusi.
19: Va bene, io sono fuori. Il lavoro non manca.
20: Sì, ti ricordi, mi avevi dato il tuo biglietto da visita.
19: Ciao, sono Katy Marie, come stai?
20: Allora mi richiami tu? Francesco.
19: Cerco Lorenzo Cardi, è per il posto da chef.
20: E il ristorante è pieno di charme?
21: Ma è qui all'interno del centro di accoglienza.
20: Che vuol dire?
21: Ci sono dei minori in attesa dei permessi. Dei migranti, abbiamo un po' colorito.
20: Benvenuta al centro. Se hai bisogno di qualcosa, bussa alla mia porta.
22: Buonanotte, allora.
20: Se parlo così, mi senti?
22: No, poco.
20: Oh.
22: Appena.
20: Cubo. Ha visto lo stato della cucina? Non posso servire 70 pasti da sola.
21: Se ha bisogno di aiuto, chieda ai ragazzi, non aspettano altro.
20: Siamo arrivati. Così non può funzionare. Quanti sono?
19: Te l'avevo detto, sono motivati.
20: Lì trovate taglieri e qui pelapatate.
19: Cos'è un pelapatate?
20: Ma non sanno fare niente.
19: Eh sì. Play that song, yeah.
20: That sweet, sweet song, yeah. Questa è la coda, questa è la testa. È così che si fa, ok? Cos'è questo?
23: È stiloso.
20: No, non è stiloso, è sporco. È un percorso arduo quello per diventare chef.
19: Arduo, chef?
20: Significa difficile. Vendimi il tuo tataki di manzo.
23: L'incontro dei sapori di mare e di montagna esplode sul palato e fa il giro della bocca.
20: Non ho capito nulla. È magnifico, no? Come va il lavaggio dei piatti?
19: Arduo, chef!
20: Perché noi siamo i
24: migliori!
20: Perché noi siamo una
19: brigata!
20: Sarà un disastro. Lo sento che sarà un disastro.
0: Da Sea Chef, La Brigade, è arrivato il momento di andare ad ascoltare un altro film tra poco. È un film che si intitola Amore, Cucina e Curry. Credo che molti di voi l'abbiano visto. The Undead Food Journey è il titolo invece originale, fin del 2014, con Helen Mirren, Manish Dhawan e Om Puri. Manish Dhawan e Om Puri sono due attori indiani, e infatti la storia è quella di una famiglia indiana che apre un ristorante tradizionale esattamente di fronte a un raffinato locale francese stellato nel sud della Francia, e questo chiaramente dà vita a una guerra di sapori che però poi sconfinerà e sfocerà nell'amicizia, perché poi il senso è quello. E forse quel tipo di atteggiamento consolatorio hollywoodiano, forse sarà così, ma a volte fa bene, un balsamo per il cuore. E film che tra l'altro è stato prodotto da Steven Spielberg e da Oprah Winfrey, e che ha visto Helen Mirren imparare la dizione e il rigore dell'haute cuisine francese. E di questo film andiamo ad ascoltare il trailer.
25: Nel sud della Francia il suo ristorante non aveva rivali.
26: Nel mio ristorante la cucina non è un vecchio e logoro matrimonio, è ancora un amore passionale.
25: Finché arrivò una famiglia.
27: Spingete!
25: Che rimescolò tutti gli ingredienti.
28: Voglio comprare questo ristorante.
26: Bonjour, questa è proprietà privata.
28: Mi scusi, ed è sua la proprietà?
26: No, no.
28: Oh, allora anche lei è un'intrusa.
26: Bonjour,
1: Botticelli, un matrimonio.
26: Un funerale, la morte del buon gusto. Se il vostro cibo è come la vostra musica, vi suggerisco di abbassare un po'.
28: Va bene, abbasso la musica. Alzerò la temperatura, però.
2: Quel ristorante è tutta la sua vita, dal giorno in cui il marito è morto.
3: Madame Mallory capisce con un solo boccone se uno chef ha il talento per essere un grande.
28: Ti ha sedotto la mente con le sue salse e insapori.
26: L'espressione giusta è raffinatezza di sapori, ed è quello che imparerà nella mia cucina.
28: È bravo come ho sempre pensato.
26: Di più.
25: Amore, cucina e curry.
26: Perché cambiare una ricetta che ha 200 anni?
2: Perché forse 200 anni sono troppi. We are ready, we are young, we
0: have nothing to fear. Ma adesso è arrivato il momento di andare ad ascoltare una canzone che è tratta da un film che penso che molti di voi conoscano come Ratatouille. E tra poco invece andremo a parlare di un film meraviglioso di cui abbiamo già ascoltato una canzone. Prima ascoltiamo Le Festin di Camille, sentiamo.

0: Torniamo di nuovo insieme a voi qui a Giornale Radio con Soul Kitchen, speciale cinema in cucina. E prima vi dicevo di un film memorabile, un film che ho amato veramente tantissimo e per questo motivo ve lo raccomando. È un film che davvero, l'ho detto anche di Amore, Cucina e Cari, ma questo lo supera in grandezza, nel senso che è un film veramente di cuore, un film piacevole, divertente, ritmato, allegro, e però anche con momenti intensi, con un cast notevole come Jon Favreau nella parte della, che è un attore, perché Jon Favreau, che ormai è considerato il più importante motore del cinema della Marvel, con tutti i film sui supereroi, è diventato un punto di riferimento, l'assistente, se vogliamo, no? Di quello che poi è uno dei personaggi più importanti, cioè di Iron Man. Ma qui invece nella parte di uno chef, poi l'ex moglie in questo caso nel film, Sofia Vergara, John Leguizamo, e c'è anche Dustin Hoffman in una parte non positivissima. La storia parte da un ristorante, perché c'è questo chef che a Los Angeles, che è appunto Jon Favreau, e che si licenzia per non sottostare al diktat del proprietario del ristorante, che è appunto Dustin Hoffman, e per questo decide di ripartire da zero, ma letteralmente da zero, con un camioncino di cibo cubano da strada e con il supporto del figlio che usa Instagram e che ovviamente, grazie alle sue capacità da ex nativo digitale, diciamo che gli dà una visibilità incredibile. Tra l'altro Jon Favreau, che ha non soltanto fatto l'attore in questo film, ha anche scritto, diretto, recitando, allenandosi a lungo con Roy Choi, pioniere del gourmet food truck a Los Angeles, che quindi da qui ha imparato davvero tantissimo. Allora andiamo ad ascoltare insieme Chef, la ricetta perfetta.
1: È carne asada, assaggia.
2: Cavolo!
1: Buona?
2: Sì!
1: La cucineremo così.
3: Saremo recensiti dal più importante critico. Ora ad un tratto vuoi fare l'artista? Beh, fa l'artista nel tempo libero. È il mio ristorante.
1: Minacci di licenziarmi?
3: Ti dico cosa sono pronto a fare se non cucini il mio menù.
1: Evviva, evviva! La recensione!
4: Il suo spaventoso ingrassamento può essere spiegato solo con il fatto che mangia tutto il cibo rimandato in cucina.
5: Ma chi frega?
1: A me avrei potuto fare meglio. Cucinare la merda che volevo cucinare.
6: Ehi, ehi, ehi, ma che fai?
1: Sentite, ma non lo mando finché non va bene a tutti. Perché non ti ripresenti stasera? Ho un nuovo menù solo per te, coglione.
6: No,
7: è una buona idea non farlo.
8: Ecco, adesso è partito.
6: No, senti, perché l'hai mandato?
8: È tardi ormai.
9: Papà, hai postato qualcosa da ieri sera?
1: Sapete quante persone l'hanno letto?
10: Fai tendenza, capo.
11: Non sarei mai appagato cucinando per qualcun altro.
12: Il food truck è una grande idea. È una tela vuota per i tuoi sogni. Te lo faccio portare qui.
13: Ti ringrazio.
12: Non prima di averlo visto.
6: Che cosa vuoi fare?
1: Ti farà ridere.
6: Tony, Carla ha preso un furgone per i tacos. Ero invidioso, sentendoti ho pensato che era quello.

0: entro nella vita della gente col mio mestiere. E l'adoro. E voglio dividerlo con te.
1: Mai provata una salsiccia andouille?
2: No.
1: È piccante. Ti piace il piccante?
2: No.
1: Non è tanto piccante. Andiamo.
3: Una vez más.
4: Veniamo adesso invece ad un altro film, Soul Kitchen. Voi direte, ma questo nome l'ho già sentito. È certo, da questo film che abbiamo preso il titolo della trasmissione. Film che si svolge in un ristorante disastrato ad Amburgo, un ristorante

0: diretto da Fatih, che oggi con i nomi di tutte le nazionalità alla fine mi impiccio pure io, dicevo da Fatih Akin, ed è l'opera simbolo che dà il nome a, tra l'altro appunto, alla nostra trasmissione, ed ecco per quale motivo Soul Kitchen è perfetto. Andiamo allora ad ascoltare un estratto del film del 2009, sentiamo.
1: Rifilare. Si vende quello che non si venderebbe mai. Una finta passione, un'illusione, fumo negli occhi e una buffata.
2: Ecco, 45 euro.
3: Grande. Lo mettiamo tra i piatti del giorno?
1: Sul menù hai 40 piatti e hanno tutti lo stesso sapore. Allo stesso prezzo di piatti te ne posso fare 4 al giorno. Cibo per l'anima.
3: Mi piace.
1: Soul Kitchen.
0: Sempre con voi con Soul Kitchen, e adesso invece è arrivato il momento di andare ad ascoltare Big Night, film del 1996 che racconta la storia di due fratelli italiani emigrati nel New Jersey negli anni 50 che tentano di salvare il loro ristorante organizzando una serata monumentale servendo un maestoso timpano per un celebre ospite. E film che vede il protagonista Stanley Tucci, Tony Shalhoub e Isabella Rossellini. Tanto Stanley Tucci si è basato su antiche ricette di famiglia di origine calabrese, e la scena finale dell'omelette è in un unico piano sequenza di 5 minuti. Andiamo ad ascoltare un estratto.
4: Ah, finalmente arriva. Ho una fame.
5: Signore.
4: Che cos'è? Ti ci hanno messo delle foglie.
5: Signora. Ecco fatto. Cristian?
4: Senta, ma è questo che ho ordinato?
5: Sì, è un risotto. Su speciale ricette che mio fratello e io abbiamo portato dall'Italia. È squisito, lo assaggi.
4: Ci è voluto così tanto perché siete andati a prenderlo in Italia?
5: Sì, è vero, lo so, ma ne vale la pena se sentirà. Ci volete ancora un po' di formaggio?
4: No, niente formaggio.
5: E io sì, tanto
4: ah,
5: formaggio.
4: Ah sì, a lui
5: Cristian,
4: piace il formaggio.
5: Lo formaggio.
4: Senta, ma non aveva detto che questo era riso con frutti di mare?
5: Sì, sì.
4: Sì?
5: Quello è fatto con riso arborio italiano, lo migliore.
6: Ancora?
5: E poi ci sta i gamberi, le vongole, le telline.
4: E dove? Io non vedo niente che assomiglia a un gambero o una vongola. Qui c'è solo... Insomma, non è certo quello che mi aspettavo, ecco. Però c'è un contorno di spaghetti con questo, vero?
5: Che è?
6: Cioè, no, credevo che tutti i secondi avessero per contorno gli spaghetti.
5: Qualcuno sì, però, vede, lo risotto è riso, e cioè amido. E non si accorda per niente con la pasta, no, non ci sta buona.
4: Ma io non...
6: Tesoro, ordina un contorno di spaghetti, tutto qua. Le mangerò io le polpette.
4: Sì, le di a lui le polpette.
5: Beh, gli spaghetti qua vanno senza le polpette.
4: Gli spaghetti non vengono con le polpette?
5: No, a volte gli spaghetti vengono da soli. Scusi.
4: Va bene, allora vuol dire che ordineremo anche un contorno di polpette.
6: Per me? No, a me va bene questo, mangiamo.
4: D'accordo, allora niente polpette, solo un contorno di spaghetti.
0: E allora abbiamo ascoltato Big Night, prima di ascoltare invece l'ultimo film, ce ne sono anche altri, magari meno conosciuti di film. Penso per esempio a Tampopo, che è un film del 1985, un film giapponese, e la storia è quella di una vedova proprietaria di un modesto chiosco di ramen che cerca di imparare l'arte della zuppa perfetta con l'aiuto di due camionisti gourmet e vari personaggi particolarmente eccentrici. È stato definito il primo western spaghetti giapponese e ha celebrato il cibo come forma d'arte e come ossessione culturale. E rimando dalle stesse parti c'è un altro film che si intitola East Side Sushi, che racconta la storia di Kwana, una madre single di origine latina che lavora come inserviente in un ristorante giapponese e decide di infrangere, diciamo così, i pregiudizi di genere e culturali per diventare una vera maestro sushire. E è un film che appunto esplora diciamo le barriere tradizionali del mondo del sushi, dove storicamente le donne veniva precluso il ruolo di chef. Infine un altro film che voglio raccontarvi al volo, beh, insomma, che conoscete penso quasi tutti, è Chocolat, film con Juliette Binoche, che qui ritroviamo anche più giovane, che è un film appunto di 26 anni fa, Johnny Depp, Judi Dench e Alfred Molina. La vicenda si svolgeva in un paesino francese degli anni 50, tranquillo, ecclesiastico, con una donna libera e sua figlia che aprono una cioccolateria raffinata proprio durante la quale

0: rivoluzionando la vita anche quella morale degli abitanti. Tanto durante le riprese fu creato uno specifico laboratorio artigianale di cioccolato dove gli attori impararono le vere tecniche di lavorazione dei maître chocolatier. E un altro film che voglio citarvi, ce ne sono tanti insomma di quelli che possiamo di cui possiamo raccontare, Piovono polpette, film che racconta, è un film per bambini, ma è un film che ha avuto successo clamoroso e racconta di un inventore stravagante che crea una macchina in grado di trasformare l'acqua in cibo, scatenando una pioggia atmosferica di cheeseburger e spaghetti che sfuggirà al controllo. Basato sul libro per bambini del 1978 con gli animatori che studiarono la fisica dei fluidi reale per simulare la caduta di cibo denso dal cielo, tu pensa. Chiudiamo con La grande abbuffata, capolavoro assoluto che di Marco Ferreri e che racconta di quattro uomini di successo che si chiudono in una villa d'epoca, diciamo per una specie di maratona gastronomica autodistruttiva, guidati dal solo scopo di mangiare fino alla morte. È un film grottesco naturalmente, che racconta in questo modo, in modo assolutamente spietato, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli e Philippe Noiret, due attori italiani e due francesi, per un film che venne presentato al Festival di Cannes del 73, con un film che tra l'altro suscitò che uno dei più grandi scandali e contestazioni nella storia del festival. Eppure è un capolavoro assoluto. Andiamo ad ascoltarne giusto un estratto.
1: Che bisogna fare per divertirvi?
2: Qualcos'altro che mangiare, mangiare, mangiare, sempre mangiare.
1: Per esempio suonarvi il flauto panico?
2: Magari, un po' di musica.
1: Scema.
3: Grazie, amore.
2: Ancora.
1: Tieni. Pizza provenzale.
3: Tutto il profumo del sole.
1: E lo splendore dei tuoi occhi.
2: Siete grotteschi, grotteschi e disgustosi. Perché mangiate se non avete fame? Non è possibile, non hai fame.
0: Si chiude qui l'appuntamento con Soul Kitchen di oggi. Voglio ringraziare Peter in regia, dalla Po De Carlo un saluto. Ringraziamo anche Daniele Rielli che è stato il nostro ospite per raccontare del suo libro Lo Stregone. Grazie ancora dalla Po De Carlo, un abbraccio a tutti e buon cinema.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: pillole.
1: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Roberto Frangipane.
1: Pillole.
2: Pronti per un nuovo weekend insieme qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Roberto Frangipani, vi accompagnerò per le prossime due ore. Parleremo molto di teatro, oggi avremo anche delle belle ospitate perché parleremo subito di uno spettacolo americano, diciamo così, perché è stato scritto da un autore americano e sarà nostro ospite chi invece vedremo anche sul palcoscenico, cioè Arturo Di Tullio. Poi sarà la volta di Pino e gli Anticorpi, questi due incredibili personaggi che girano in televisione da tantissimo tempo, ma anche a teatro fanno un sacco di cose, tra cui questo nuovo spettacolo e una nuova tournée. E poi nella seconda parte invece ancora teatro, questa volta con un classico dei classici, che era un classico già al cinema, ovvero Fratello Sole e Sorella Luna. Avremo con noi Massimo Vermüller. Poi invece nella terza e quarta parte, come sempre, storie di musica, e oggi cercheremo di raccontare una storia veramente unica di un gruppo che ha avuto due vite praticamente, quella con Peter Gabriel e quella con Phil Collins. Parleremo dei Genesis, ma adesso spazio alla musica, fra poco con il teatro.

0: Ed eccoci qui all'interno di Pillole con il primo spettacolo di cui vi voglio parlare in questo weekend. È uno spettacolo che andrà in scena dal 15 al 18 ottobre. Siamo a Milano, al Martinit di Milano. Si intitola Terapia di gruppo. Beh, a parlarcene c'è chi ha fatto l'adattamento, la regia ed è anche ovviamente tra gli attori, ovvero Arturo Di Tullio, che saluto. Benvenuto su Giornale Radio, Arturo.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, caro Arturo, ciao. Cominciamo a dire di chi è questo spettacolo e com'è stato adattarlo poi per il pubblico italiano, visto che mi pare che non sia appunto italiano lo scrittore.
1: Allora, lui è una grande firma, è un commediografo americano statunitense che si chiama Christopher Durang, e lui ha portato per la prima volta in scena Beyond Therapy, che noi chiamiamo terapia di gruppo nello spettacolo, a Broadway proprio nell'82. Tra i protagonisti aveva gente sconosciuta tipo Sigourney Weaver, Stephen Collins, cioè c'era un cast da spettacolare. E Beyond, sono anni che ero attratto da questa commedia, perché è una scrittura graffiante, chiaramente, che mette in luce con disarmante leggerezza le tormentate solitudini dei suoi personaggi, partendo dalle loro ansie, dall'effimero desiderio di accettarsi, cercarsi e amarsi, e al contempo la paura di farlo. E quindi un po' l'idea anche di... Cioè, ti anticipo un po' di trama per comprendere, perché un po'
0: giusto.
1: Sono quelle ambientazioni un po' la Woody Allen, cioè quando negli anni '80 era in auge la psicoterapia, qualsiasi cosa ci rivolgeva a un terapista. No? E la vicenda si svolge proprio nella New York degli anni '80. Io ho cercato di mantenere anche l'ambientazione e l'epoca, sia nei costumi che nelle scenografie. E Prudence e Bruce sono due abitanti di Manhattan che cercano l'amore grazie anche ai consigli dei loro terapisti, che uno di loro consiglia di mettere un annuncio sul giornale. Una volta si mettevano gli annunci, non è che non avevamo internet, non avevamo niente, quindi andavi e cerco e trovo, eccetera. E Bruce ha questa caratteristica che lui è bisessuale, emotivo, piange, e questo è un fatto che all'incontro con Prudence vede come un segno di debolezza. Infatti il loro primo appuntamento si rivela un disastro e tutti e due se ne lamentano con i rispettivi analisti. L'analista di Prudence, Stewart, è uno psicologo, Don Giovanni, che ha sedotto anche la sua paziente, ecco. Quindi antietico. E l'altra invece l'eccentrica Charlotte, che è una emotivamente instabile, soggetta a cali di zucchero, e tratta i suoi pazienti come se fossero dei bambini, come se facesse una psicoterapia infantile. Quindi, e questi sbalzi d'amore le creano amnesie, usa un peluche come per i bambini per aiutare i pazienti. E Charlotte consiglia a Bruce una seconda volta di modificare l'annuncio, visto che la prima volta è stata disastroso questo incontro, e quindi ma rispondere è di nuovo Bruce, anche se ha cambiato l'annuncio. E quindi si ritrovano e i due a questo secondo appuntamento decidono di andare oltre le divergenze e cercare di far funzionare la cosa. Quindi i due si accorgono di essere attratti l'uno dall'altro, ma a rovinare questa situazione ci pensa il compagno di Bruce, Bob, che è un convivente geloso che ha paura di perdere il suo uomo. E in questa vicenda quindi si ritroveranno, noi abbiamo delle ambientazioni che sono gli studi degli psicanalisti, questo bar, ristorante dove si trovano sempre i due appuntamenti, e nello stesso ristorante finale dove arrivano tutti quanti, ed accoglierli c'è sempre questo cameriere giovane con un passato ingombrante che sarà poi la miccia che fa scatenare tutto. Quindi è realmente una commedia da tanti colori, bellissima scrittura al taglio americano, chiaramente ho adattato perché funzionasse in Italia. E la mia idea di regia è stata quella di partire proprio da questi aspetti, sottolineando la paura di ognuno, della solitudine, dell'incapacità di accettarsi, accettare gli altri, e il terrore di non riuscire a realizzarsi col tempo che passa. Questo è un po' in summa.
0: Beh, certo che la cosa che dicevi all'inizio l'ho immaginata anch'io, poi vedendo un pochettino la cartella stampa dello spettacolo ho detto ah caspita, magari va proprio in quel senso, nel senso tu hai citato Woody Allen perché lui era cioè ha sempre nei suoi personaggi messo in dubbio il carattere di ognuno, che aveva sempre comunque uno psicanalista dove poter andare a dire le sue cose, oppure addirittura che gli rovinava forse lui stesso la vita, quindi cose del genere.
1: esatto.
0: Ed è vero che una volta lì, forse più di adesso, magari adesso chi lo sa, magari è diminuita questa cosa, ma loro si affidavano, andavano dal psicanalista come andare a comprare il pane praticamente.
1: Certo, c'era anche meno Xanax, ricordiamo.
0: Oltretutto, forse anche quello. Quindi qui si può vivere un po' un'esperienza quasi woodiana, diciamo così, di Woody Allen, spinta però in questo caso in una... L'ambientazione sempre rimane comunque Manhattan, non hai trasportata in un
1: luogo
0: italiano.
1: Sì, ho lasciato un limbo, guarda,
0: non si capisce.
1: Non comprendi, potrebbe essere un luogo o non luogo. Mi piaceva questa idea, anzi, proprio sulla scenografia, io ho cercato di utilizzare una scenografia mobile, cioè mi piace descriverla viva perché è adattabile alle necessità dell'ambientazione, riesco a spostare delle cose che
0: si trasformano in qualcos'altro.
1: Si trasformano.
0: Bella questa cosa. Io volevo che ricordassi invece chi c'è sul palco insieme a te, giustamente.
1: Allora, sono con un gruppo favoloso e sono contento di averli perché, vabbè, c'è Monica Fagiani che farà Prudence, c'è Enrico Ballardini che sarà Bruce, e Elisabetta Nable farà la psicoterapeuta di Bruce, quindi sarà Charlotte. Un altro attore fantastico è Daniele Cauduro che interpreta Bob, il compagno geloso di Bruce. Ci sono io, Stewart, nello psicoterapeuta di Prudence, e poi abbiamo questo giovane un po' border, chiamiamolo, con un passato ingombrante, che sarà mio figlio, quindi avremo la partecipazione straordinaria di Francesco Di Tullio, che è stata una fatica averlo perché lui sta lavorando su 3 set cinematografici di fiction famosissime, e abbiamo sperato e chiamando a delle produzioni
0: di ce
1: non fatecelo sostituire, ci hanno detto per quei giorni lì dal 15 al 18 lui ci sarà, quindi siamo contenti.
0: Perfetto, noi ricordiamo allora queste date, appunto dal 15 al 18 ottobre al Teatro Martinit di Milano, Terapia di Gruppo, per la regia e l'adattamento di Arturo Di Tullio, che è stato nostro ospite e ce l'ha raccontato perfettamente, quindi vi invito ad andare a divertirvi per una sera, perché questa cosa vi piacerà e secondo me, come succede spesso in questo tipo di commedie, vi darà anche da pensare. Magari analizzerete la vostra vita di coppia, forse usciti dal teatro, può anche essere.
1: Assolutamente.
0: Va bene, grazie mille Arturo, ti auguro veramente
1: grazie a te,
0: grandi
1: Roberto.
0: Serate e alla prossima.
1: Alla prossima e grazie ancora.

0: Ed eccoci pronti a tornare a teatro e lo facciamo con due personaggi che avete conosciuto tantissime volte, avete visto tantissime volte in televisione, ma è a teatro che bisogna andarli a vedere perché è lì che danno il loro meglio. Parlo di Pino e gli Anticorpi. Oggi abbiamo con noi Michele e Stefano Manca. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, grazie per l'invito, eccoci qua.
0: Allora, Stefano e Michele, Stefano, sto parlando con te adesso, Pino e gli Anticorpi, che però in questo spettacolo è diventato il vostro nome, è diventato Pino e gli IA Anticorpi, che quindi ha a che fare con l'intelligenza artificiale questo spettacolo, mi sbaglio?
1: No, hai ragione, praticamente abbiamo deciso di integrare, di fare un esperimento, di utilizzare gli strumenti contemporanei dell'intelligenza artificiale all'interno di uno spettacolo, tra il serio e il faceto ovviamente, e quindi abbiamo fatto un po' di prove, di esperimenti, e quindi questo spettacolo Pino gli Anticorpi vedrà l'intelligenza artificiale cimentarsi in parte dialoghi con noi estemporanei, quindi vedremo ogni volta cosa succede, la faremo recitare in un paio di momenti e poi provare a scrivere gli sketch invece nostra e vediamo cosa succede praticamente.
0: C'è una cosa che succede sul palco proprio, quindi in quel momento vi fate vedere anche come fosse la scrittura di uno spettacolo, o ho capito male io?
1: Di uno sketch, non di tutto lo spettacolo, ma le proviamo a far scrivere un pezzo in diretta e poi noi a interpretarlo. Legato sempre al fatto che l'intelligenza artificiale è entrata in malo modo nelle vite di tutti, ci si deve confrontare, negarla è impossibile, quindi il motto è: se non puoi batterli, unisciti a loro. Quindi un po' per capire anche noi che tipo di valenza può avere uno strumento del genere, che ovviamente è relativa ancora per certi aspetti, però per altri è stato molto divertente. Abbiamo fatto un paio di anteprime chiaramente per sperimentare un po', sì, e devo dire che il risultato è simpatico, perché appunto a noi piace l'improvvisazione, fa parte della nostra formazione attoriale, e diciamo che in questa maniera alcune parti dello spettacolo neanche noi sappiamo cosa può succedere, perché cambia tutto in relazione alle risposte che ci dà.
0: Infatti, tra l'altro, poi voi, i vostri spettacoli, i vostri personaggi vivono anche di domande e risposte, quelle che fai tu come domande e quelle che le risposte improbabili che invece dà l'altra parte. Per cui, insomma, anche in questo caso vedo che io qui una piccola anteprima di due, tre domande, ma non voglio spoilerare niente, però voglio dire, il vostro modo di scrivere, di presentarsi, alla fine quello che funziona rimane anche qua, in un modo o nell'altro.
1: Non è questo, rimangono alcuni personaggi. Personaggi simbolo un po', quindi ovviamente ci sarà Pino Lavatrice in varie forme e altri sketch più legati al teatro, certo.
0: Ecco, una cosa che invece mi piacerebbe sapere da te, Stefano, anche da Michele. Se magari poi facciamo parlare anche lui. E praticamente.
1: Te lo passo, così la domanda la fai a lui.
0: Vediamo cosa mi risponde. Ecco, Michele, ci sei?
2: Sì, ciao.
0: Perfetto, ciao. Allora, ti volevo chiedere a te, come fratello di tuo fratello. Il vostro passato prima di arrivare a Pino e gli Anticorpi, voi avete annusato il teatro, avete vissuto di teatro, avete fatto una strada prima di arrivare a Pino e gli Anticorpi, oppure è stata una cosa che è quasi arrivata subito al volo?
2: Diciamo che Pino e gli Anticorpi sono nati che noi eravamo giovanissimi, quindi tolti i primi passi proprio in qualche laboratorio, qualche compagnia di teatro amatoriale che c'era a Sassari, su cui a 16 anni avevo fatto un esordio, ma io da quando avevo 18 anni ho iniziato a fare Pino e gli Anticorpi, di conseguenza è tutta la vita che lo facciamo fondamentalmente.
0: E resistete ancora? Non vi pesano questi personaggi? Penso proprio di no a questo punto.
2: Nonostante tutto non ci pesano assolutamente, anzi sono sempre un veicolo per il giusto veicolo per veicolare appunto la nostra sana follia, esattamente.
0: Infatti a volte sinceramente guardando i vostri sketch, i vostri spettacoli, mi immagino voi due normalmente a casa o quando uscite a cena, che vi fate domande e risposte un po' come fanno i due personaggi, e magari proprio da lì che nascono anche le vostre battute poi che portate a teatro o no?
2: Diciamo di no, sommato quando siamo tra di noi evitiamo, giusto perché ci vediamo tutti i giorni, evitiamo, parliamo d'altro. Non di lavoro, esattamente.
0: E in questo caso, Pino la Lavatrice, più intelligente dell'intelligenza artificiale, o anche qui darà risposte intelligenti, ma quasi surreali?
2: Dipende da cosa si intende per intelligenza, per esempio. se una lavatrice è intelligente, dipende.
0: Beh, secondo me ha sempre dato risposte azzeccate. No, cosa,
2: sì, al contrario, sì, non è, in realtà non ha mai risposto bene a nessuna domanda, vita sua. Sono più di 150 sfondi, ha fatto più di 150 provini fondamentalmente, ma non è passato mezzo.
0: Quindi questa volta sei dentro, non fuori, come dice sempre il personaggio di tuo fratello. Siete dentro tutte e due in pieno in questo spettacolo.
2: Sì, sì, sì. No, è proprio una cosa molto divertente, ci sta stupendo anche a noi, diciamo, questa interazione che è molto divertente. Cioè, in realtà abbiamo appena iniziato a fare questo spettacolo. Nel tempo crescerà sicuramente, ogni volta che lo faremo si aggiungerà qualche pezzettino.
0: Fino al giorno in cui ci sarà sul palco l'intelligenza artificiale, voi sarete soltanto dei pezzettini al di fuori, no?
2: Vi auguro di... Assolutamente sì, sì, sì. No, pian piano farà tutto lei direttamente.
0: No, no, impossibile.
2: Noi ci sediamo in platea e ci guardiamo noi stessi fare lo spettacolo da lei.
0: No, no, non succederà mai, mi auguro che non succeda mai. Quindi Pino e gli anticorpi, e tra l'altro sottotitolo, uno spettacolo sulla stupidità naturale scritto con l'intelligenza artificiale. Questo vi fa capire che cosa succederà sul palco con Michele e Stefano Manca. Ragazzi, io vi ringrazio, fra poco darò poi alcune delle vostre date prossime e mi raccomando, continuate a divertirvi, perché così ci divertiamo tanto anche noi.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie, ciao. Allora, abbiamo parlato poco fa di date di questo spettacolo di Pino e gli anticorpi, che saranno a Milano il 15 ottobre al Teatro Manzoni, e la tournée proseguirà a Bergamo il 29 ottobre al Teatro Colognola, poi a Brescia il 30 ottobre al Teatro Santa Giulia. Ci saranno poi altre date nel prossimo anno, nel 2027, ma le daremo poi, magari ci torniamo su questo spettacolo e vi daremo poi le date imminenti. Adesso lasciamo spazio alla musica. We don't

0: E qui si chiude la prima parte di Pillole, ma fra poco torneremo a parlare ancora di teatro. Questa volta ospite sarà Massimo Vermüller, lo spettacolo Fratello Sole, Sorella Luna. Rimanete con me, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Spegni la sveglia, accendi il cervello. Traffico per lavoro? O semplice gloriosissimo divano? Qualunque sia il tuo piano, non farlo da solo. Su Giornale Radio c'è Domenica Specialmente. Riscalda la tua domenica con Lapo De Carlo, dalle 9 alle 11 al mattino e in replica la sera, dalle 20 alle 22. Domenica Specialmente, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 34 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi e carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Seconda parte di Pillole di questo weekend del 10-11 ottobre 2026 e siamo pronti a tornare a teatro fra pochissimo. Ospite sarà Massimo Vermüller e parleremo di Fratello Sole, Sorella Luna. Adesso spazio alla musica. Oh.

0: E all'interno di Pillole parliamo di uno spettacolo bellissimo secondo me, ma era bellissimo anche il film e vi spiegherò perché c'entra anche il film. Parlo di Fratello Sole e Sorella Luna, che è in tournée in Italia proprio in questo periodo, tratto dalla sceneggiatura originale scritta da Franco Zeffirelli, Suso Cecchi d'Amico e Lina Wertmüller, dall'opera di Franco Zeffirelli, è arrivata questa versione teatrale e naturalmente ci sono un po' di personaggi che fanno parte del cast. E tra questi c'è anche Massimo Wertmüller, che saluto. Massimo, benvenuto su Giornale Radio.
1: Grazie per avermi invitato.
0: Allora Massimo, io direi di cominciare da chi ha scritto originariamente tutto quanto. C'è anche tua zia in fin dei conti tra gli sceneggiatori del vecchio film.
1: Io infatti è stata una curiosità a cui ho pensato solo dopo, onestamente, che mi hanno chiamato. Ma ce n'è un'altra che non tutti sanno perché non lo possono sapere, ma mio padre, che era il fratello di Lina e che è sempre stato ufficialmente impiegato come avvocato all'INPS, invece era anche più dotato di Lina artisticamente e ha avuto un periodo in cui ha fatto il grafico, perché era bravissimo, perché veniva dalla pittura, dove sì, era veramente speciale. Quel manifesto, insieme a quello di Il Maestro e Margherita, ricordate la Margherita stilizzata?
0: Sì.
1: Quel tela di sacco su cui campeggiava, troneggiava quella scritta gialla del manifesto di Fratello Sole e Sorella, lo fece papà. Per cui ci sono tre Wertmüller nominati in questa avventura.
0: Ma come è iniziata per te questa avventura, per questo spettacolo? È la prima volta che lo porti in scena oppure non è la prima volta, oppure come sei stato coinvolto e come hai voluto essere coinvolto in questa scrittura, in questa operazione, chiamiamolo così?
1: Beh, io intanto sono stato chiamato e quindi ho ritrovato un antico amico mio caro, che è Piero Maccarinelli. È lui che insomma mi ha chiamato e praticamente con lui abbiamo impostato questo personaggio, che insomma poi alla fine significa non tanto regalare uno sguardo cattivo alla figura, da contrapporre alla figura di Francesco, ma uno sguardo più terra terra, lo sguardo di un mercante, che quindi è uno sguardo molto più pragmatico, più limitato senza dubbio. E quindi ne è venuto fuori, con le prime esperienze che abbiamo fatto, un personaggio che alleggerisce, perché tanto per cominciare parla umbro, perché era così. E poi chiaramente questa sua un po' burinaggine fa molto sorridere nella faccia. Poi funziona anche come sguardo di chi oggi non sa niente, non vuole sapere niente di spiritualità, di pensieri alti. E già qui siamo dentro il primo messaggio attualissimo di Francesco, che richiama a una elevatezza, insomma, di sguardo e di pensieri e di sentimenti che stiamo piano piano perdendo.
0: Ecco, diciamo appunto, l'abbiamo citato, ma giustamente per chi non avesse mai visto il film o non conosce più o meno di che cosa si parla, beh, ovviamente il protagonista principale è Francesco, naturalmente, quindi San Francesco, tanto non un Francesco qualsiasi, ma San Francesco, e quindi c'è tutta questa storia intorno a questo uomo che ha fatto delle scelte veramente coraggiose, fuori dal comune anche al tempo, sarebbero fuori dal comune anche oggi fare scelte di come la fatte lui di questo genere. Tu come lo vedi questo Francesco riportato, appunto, già un po' me l'hai accennato, ma riportato qui al 2026, a questo nuovo millennium, come lo vedi?
1: Io lo vedo insieme a Gesù come il primo grande vero rivoluzionario della storia. Ma perché? Nella loro assoluta realtà,
0: sì,
1: vera, non una realtà, un racconto edulcorato per esempio dal trascendentale, perché quando tu hai detto che Gesù ha camminato sulle acque, forse lo hai ridotto. Comunque a me di Gesù è chiaro che mi interessa molto di più, e dovrebbe interessare a tutti, il messaggio che ha lanciato un ragazzo in carne e ossa, se appunto è andata così, che è esistito e ha disturbato il potere per parlare d'amore è stato ammazzato in un modo orribile. Un ragazzo di 33 anni, questo è molto più interessante se lo ha fatto un ragazzo in carne ed ossa che non uno che cammina sulle acque. Dopodiché San Francesco, e San Francesco ci ha ricordato tre cose almeno, tra le tante fondamentali. Esatto. Uno, che si vive meglio se non si ha niente.

0: le guerre, che comunque sono il mezzo che inquina di più nella storia delle storie, la guerra, e che ammazza di più e che quindi costruisce anche più dolori da cui scappare. Oggi chiudono i porti, ma se non risolvi il problema delle guerre, coloro i quali partono e fuggono da una disperazione, da casa, saranno sempre di più, forse verranno dentro casa nostra. Quindi devi prima risolvere quel problema lì, ma soprattutto gli animali non umani e i bambini nostri sono le prime vittime, le vittime più vittime della distruzione che sta prendendo la capoccia. Ormai a Napoli dicono la capoccia fresca. Le capocce fresche che comandano sono tante, che poi significa morire tutti per quelle capocce fresche. E francamente un pochettino di rodimento potrebbe venire, no?
1: Quindi è così, allora, è così attuale proprio perché vive delle cose che, trasportate anche di là dei secoli o dei millenni, sono sempre quelle, perché comunque queste cose esistono da quando forse esiste l'uomo, e non siamo così stupidi da non essere ancora essere stati capaci di cambiare. Poi lui aveva un rapporto incredibile con la natura, poi tra l'altro, quindi con la nostra terra, come gli indiani da America, che amavano, non adoravano soltanto, ma amavano la terra e vivevano per essa, perché sapeva che essa era importante
0: ma
1: per noi.
0: Ma pensa com'è strano. Ho scritto un post in cui dicevo: questi sono 10 punti per te. Non so dove li devo mettere, dove te li devo mettere i 10 punti, dove vanno riposti per te. Perché? Perché se c'è una cosa che io porto sempre avanti in questo mio inseguire l'idea di un mondo che è fatto meglio di quello che stiamo vivendo, nel mio piccolo, perché io purtroppo o per fortuna non conto niente, è proprio un esempio che porto, che è quello degli indiani d'America. Ma pensa te, che ringraziavano la madre terra per i doni quotidiani che dava loro per vivere. Questo è già un atto di grande civiltà rispetto a noi.
1: Che è quello che ha fatto poi Francesco anche. Ma io volevo chiederti un'altra cosa.
0: È quello che ha fatto Francesco.
1: Infatti.
0: Ma l'uomo non solo non ha imparato niente, ma purtroppo
1: peggiora.
0: A parte qualche incidente di percorso come il romanticismo o come l'umanesimo e il Rinascimento,
1: sì.
0: L'uomo non ha mai capito che al massimo poteva essere custode, che è un grandissimo ruolo, del mondo e della vita, ma mai padrone di tutto. Questo non ha voluto mai, e non ha capito nemmeno che la guerra non risolve mai niente. Le guerre non hanno mai risolto niente, hanno rimandato una trattativa che era possibile all'inizio, solo però dopo altre troppe morti. Quindi temo che sia l'animale più feroce, più inutile, più stronzo della terra. L'abbiamo detto finalmente.
1: L'hai detto.
0: A Roma abbiamo questo primato, no?
1: Sì, no, ma l'hai detto, e devo dire che questo è forse uno dei migliori inviti per vedere questo spettacolo, perché veramente è uno spettacolo bello da vedere, da seguire, musiche bellissime.
0: Grazie.
1: Ma ovviamente il messaggio già era forte, quello di San Francesco, ma raccontato in questo modo vi arriva ancora in maniera più forte. Adesso ci fermiamo un attimo, torniamo a chiacchierare con Massimo Vermeulen Müller fra pochissimo.

0: All'interno di Pillole torniamo a chiacchierare con Massimo Vermüller riguardo ovviamente questo spettacolo che è Fratello Sole, Sorella Luna. Quindi Massimo, io ti voglio fare un'ultima domanda però, visto che fa la parte del padre di Francesco. Secondo te il rapporto tra padre e figlio, anche in questo caso, è cambiato oppure è rimasto sempre, anche oggi un padre si comporterebbe così con un figlio come Francesco?
1: Tu pensa agli omosessuali ancora come stanno. Io non credo che su 10 famiglie, tutte 10 oggi accettano una confessione del figlio fatta a cuore aperto sui suoi gusti o gli amori, per esempio, ma ce ne sono tanti di esempi. Io credo che poi alla fine l'avvento del digitale, del virtuale, e se vogliamo quello dell'intelligenza artificiale, è ancora più preoccupante se non mettono dei paletti. Io ho visto per esempio delle pubblicità con gli esseri umani ricreati, che vuol dire anche un danno ferale al già ferito indotto di lavoro che rappresento io. Cioè se tu sostituisci, invece nessuno dice niente, capito? Ma quello è un danno terrificante, dovrebbe essere proibito. Comunque tutto questo ha allontanato un padre da un figlio. Io non c'ho figli, se li avessi avuti sarei stato attento alle sue inclinazioni, lo avrei aiutato probabilmente sempre nell'amore reciproco, ovviamente se poi non avesse voluto è un altro discorso, ma se ero riuscito a creare un rapporto sarei stato molto attento a chi frequentava, a che valori piano piano, perché si stava costruendo da solo, perché anche una semplice opinione, secondo me, dovrebbe essere suffragata da una consapevolezza, da una coscienza che si ottiene solamente leggendo, informandosi, incuriosendosi di quello che ti circonda. Altrimenti non è un'opinione, è un, ma come lo vogliamo chiamare, è uno sternuto. Allora capisci? Sarebbe carino seguire un figlio. Purtroppo quello che vedi per le strade, la violenza e tutto quanto, dimostra solo una cosa, che il padre e la madre sono inesistenti per certi ragazzi. Quindi qualcosa è accaduto di sicuro nel rapporto, tanto che qualcuno, ho letto da qualche parte, rimpiangeva il padre che menava. Ma insomma, perché dobbiamo arrivare a quello?
0: Sì, ci siamo sempre, agli estremi. Sì. Però per esempio sì, è vero che questo è vero, sono i racconti che mi diceva anche mio padre, me lo diceva, e diceva guarda che tuo nonno bastava che, anzi lì in quel caso era diverso il rapporto tra padre e figli, era bastava che mi guardasse, io capivo già che avevo fatto qualcosa di sbagliato e stavo lì, nel senso che non arrivava neanche la sberla, solo lo sguardo. Oggi invece c'è un po' più di irriverenza, c'è più di strafottenza, meno male che Francesco non era così, guarda, meno male. E allora io ritorno allo spettacolo. dimmi.
1: No, scusa, dico che Francesco, come i geni, nella sua differenza, io ce l'avevo in casa, Lina. E in quel modo ci si nasce, non c'è niente da fare. Quando dicono, capito, fai questo, fai quell'altro, è anche vero che un genio ci nasce così. Evidentemente Francesco era un predestinato, sentiva, sarebbe stato bello capire come sentiva questo rapporto con Dio, perché potrebbe pure essere che c'aveva ragione, che esiste un rapporto diverso con qualcosa che possa essere un'entità lontana da noi, che insomma circola nelle nostre vene come il sangue, capito? Chi lo sa? Lui sicuramente era un predestinato.
0: Chi lo sa, magari un giorno riusciremo, magari anche grazie all'intelligenza artificiale, a farlo riparlare con noi. Sarà difficile perché comunque quello che è passato, dobbiamo solo imparare dal passato e basta. Non nasconderlo, non cancellarlo, ma imparare, soprattutto non rifare gli errori.
1: Esattamente, è proprio così.
0: Io, Massimo,
1: però ci vorrebbe disponibilità, apertura, capacità e intelligenza. Ho detto quattro cose di niente che mancano oggi.
0: Proprio tre così, due così. Così proprio.
1: Tre cosine, capito? Bravo.
0: Massimo, è stato veramente un piacere fare questa chiacchierata con te. Vi
1: anche
0: ricordo, Fratello Sole, Sorella Luna, nei teatri d'Italia. Adesso vi darò poi alla fine, fatemelo salutare, poi vi darò qualche data. Massimo, ancora grazie mille, un abbraccio e buon divertimento a teatro.
1: Un abbraccio a voi, grazie.
0: E come promesso diamo qualche data dei prossimi appuntamenti con questo spettacolo Fratello Sole e Sorella Luna. Sarà ad Arcore il 20 ottobre al Cineteatro Nuovo, poi ad Arese al Cinema Teatro Arese il 21 di ottobre, a Milano al Teatro Manzoni dal 23 al 25 ottobre e poi si sposterà a Bergamo il 20 novembre al Chorus Life Arena, a Firenze dal 21 al 22 novembre al Teatro Verdi e a Cascina, provincia di Pisa, alla Città del Teatro il 28 di novembre. Non vi do altre date anche perché sono veramente tante, perché si arriva fino all'anno prossimo con le repliche di Fratello Sole, Sorella Luna. E adesso diamo spazio alla musica.

0: chiudiamo qui la seconda parte di Pillole, ma fra poco si torna insieme ancora un'ora che occuperemo con la terza e quarta parte, dove andremo a raccontare una storia affascinante, quella del gruppo dei Genesis. Rimanete con me, rimanete sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Come abbiamo già detto in precedenza, qui all'interno di Pillole, su Giornale Radio, la radio libera di informare, la terza e quarta parte sono dedicate a una storia unica, direi, nel suo genere, una storia di un gruppo che ha fatto la storia del prog rock e non soltanto, si è saputo rinnovare. Raccontiamo la storia dei Genesis, ma divisa in due parti, e cominciamo dalla prima parte. Siamo alla Charterhouse School nel Surrey, che non è esattamente il luogo dove ti puoi aspettare di veder nascere una rivoluzione rock. Siamo nel 1963 e l'aria era densa di tradizioni secolari, divise in amidate e un rigore educativo che pesava come un macigno sulle spalle di adolescenti che nascondevano i dischi dei Beatles sotto il cuscino. In questo microcosmo di privilegio e restrizioni, cinque ragazzi iniziarono a gravitare l'uno attorno all'altro, non per spirito di ribellione punk, ma per un bisogno quasi viscerale di creare qualcosa che fosse solo loro. Sono Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford ed Anthony Phillips, che non erano i classici outsider da film americano, erano figli della classe medio-alta britannica che usavano il pianoforte della scuola o le chitarre acustiche comprate con i risparmi per evadere da un destino già scritto tra le mura di una banca o di uno studio legale. L'incontro tra i Garden Wall, Gabriel e Banks, e gli Enon, Rutherford e Phillips, fu la collisione primordiale. All'inizio non c'era l'idea di una band che avrebbe riempito gli stadi, c'era solo la voglia di scrivere canzoni. Peter Gabriel, con quella sua voce già allora graffiante ma intrisa di una fragilità malinconica, era il perno emotivo, mentre Tony Banks portava una struttura classica e quasi barocca alle composizioni. Il loro primo mentore, Jonathan King, un ex allievo della scuola che aveva avuto un colpo di fortuna nell'industria discografica, fu colui che diede loro il nome, Genesis. King cercava un suono pop, sognante, sulla scia dei Bee Gees dell'epoca e i ragazzi, pur di registrare, accettarono di farsi plasmare. Il primo album, From Genesis to Revelation, uscì nel 1969 e fu un fallimento clamoroso. Molti negozi di dischi, ingannati dal titolo e dalla copertina nera anonima, lo esposero nella sezione di musica religiosa. Fu un inizio umiliante, ma fondamentale. Capirono che se volevano sopravvivere, dovevano smettere di assecondare i gusti altrui e iniziare a seguire la loro visione, per quanto bizzarra potesse sembrare. Dopo il diploma la scelta fu drastica. Niente università prestigiose, ma una vita da comuni in un cottage sperduto nella campagna, il leggendario Christmas Cottage. Qui, tra il freddo dell'inverno e sessioni di prova che duravano 12 ore al giorno, nacque il vero suono dei Genesis. Era un regime quasi monastico. Tony Banks e Mike Rutherford si scontravano sulla struttura dei brani, mentre Peter Gabriel cercava di infondere teatralità in ogni nota. Non avevano soldi, vivevano di pane e marmellata, ma stavano costruendo una cattedrale sonora. In questo periodo si unì a loro il batterista John Mayo, ma l'equilibrio era ancora precario. Il risultato di quel ritiro fu Trespass, uscito nel 1970, un disco che abbandonava il pop per abbracciare suite lunghe, intrecci di chitarre a 12 corde e atmosfere pastorali. Brani come The Knife mostravano finalmente il lato aggressivo e dinamico del gruppo, una sorta di rito di passaggio violento che chiudeva l'era dell'innocenza. Ma proprio mentre il successo sembrava a portata di mano, il chitarrista Anthony Phillips, soffrendo di una paralizzante ansia da palcoscenico, decise di lasciare la band. Fu un colpo durissimo, quasi letale, che costrinse il gruppo a una scelta: sciogliersi o reinventarsi da zero.

Torniamo al racconto dei Genesis che stiamo facendo qui all'interno di Pillole. La crisi post-Philips si rivelò la fortuna però più grande della loro carriera. Attraverso un annuncio su Melody Maker, una famosa rivista inglese, i Genesis trovarono i due pezzi mancanti di un puzzle che non sapevano nemmeno di stare completando. Il primo fu Phil Collins. Si presentò all'audizione a casa dei genitori di Gabriel, arrivò in anticipo e, mentre aspettava il suo turno, si mise a nuotare nella piscina della villa, ascoltando con attenzione le prove degli altri batteristi. Quando toccò a lui, conosceva già ogni passaggio. Il suo stile era tecnico, potente ma incredibilmente fluido, infondendo un groove che alla band mancava totalmente. Poco dopo arrivò Steve Hackett, un chitarrista che non cercava il centro della scena, ma che usava lo strumento come un pennello, introducendo tecniche innovative come il tapping. Con questa formazione, i Genesis divennero una macchina da guerra creativa. Il 1971 e il 1972 furono gli anni di Nursery Crime e Foxtrot. La musica si era fatta complessa, stratificata, piena di riferimenti alla mitologia greca, alla letteratura inglese e a un surrealismo tipicamente britannico. Ma c'era un problema. Durante i concerti, i lunghi tempi tecnici necessari, per esempio, per accordare le chitarre a 12 corde, creavano dei silenzi imbarazzanti. Fu allora che Peter Gabriel iniziò a riempire quei vuoti raccontando storie assurde, fiabe oscure su amanti decapitati o creature mitologiche. E poi, quasi per scommessa, iniziarono a comparire i costumi. La svolta iconica avvenne a Dublino nel 1972. Durante l'esecuzione di Musical Box, Peter uscì di scena per rientrare indossando un vestito rosso della moglie e una maschera da testa di volpe. Il resto della band rimase impietrito, non ne sapevano nulla, ma il pubblico impazzì. Da quel momento Gabriel divenne un camaleonte, il vecchio con la falce, il cavaliere, l'alieno con la cresta. Questa teatralità estrema portò i Genesis a diventare un fenomeno di culto, specialmente in Italia, che fu il primo paese a capire veramente la loro grandezza. Mentre in Inghilterra la stampa li guardava ancora con sospetto, nei palasport italiani venivano accolti come divinità. L'apice creativo di questo periodo fu Selling England by the Pound del 1973. In questo album la band riuscì a bilanciare perfettamente la complessità del prog con una melodia cristallina. Brani come Firth of Fifth mostravano il virtuosismo di Banks ed Hackett, mentre The Cinema Show trasportava l'ascoltatore in una dimensione onirica. Eppure, dietro le quinte, iniziava a crearsi una crepa. La stampa si concentrava ossessivamente su Gabriel e le sue maschere, ignorando spesso il lavoro collettivo del gruppo. I musicisti si sentivano ridotti a una colonna sonora per il teatro di Peter, e Peter, dal canto suo, sentiva il bisogno di esplorare narrazioni ancora più oscure e personali, lontano dall'estetica pastorale che aveva caratterizzato i primi anni. Il seme del cambiamento era stato gettato e avrebbe portato alla creazione del loro progetto più ambizioso e controverso.

continuiamo a raccontare la storia dei Genesis qui all'interno di Pillole. Siamo nel 1974. Il gruppo decise di tentare l'impossibile, un concept album doppio. Peter Gabriel arrivò con un'idea che spiazzò il resto della band. Niente più re, regine o leggende del folklore inglese. La storia sarebbe stata ambientata nella sporca, caotica e violenta New York contemporanea. Il protagonista era Rael, un graffitista portoricano che intraprende un viaggio psichedelico e spirituale nel sottosuolo della metropoli per salvare suo fratello John, o forse se stesso. Nacque così The Lamb Lies Down on Broadway. La lavorazione fu un calvario. Peter insistette per scrivere tutti i testi, isolandosi dal resto del gruppo che invece lavorava sulle musiche in una stanza separata. Le tensioni erano alle stelle, esacerbate anche da problemi personali. Peter stava vivendo una crisi familiare per la nascita difficile della sua prima figlia e sentiva che la band non gli dava il supporto emotivo necessario. Nonostante il caos interno, l'album risultò un capolavoro di avanguardia. Era un suono sporco, pieno di sintetizzatori distorti e ritmi serrati, molto lontano dalle atmosfere sognanti di un anno prima. Il tour che seguì fu uno dei più ambiziosi della storia del rock. Proiezioni di diapositive sincronizzate, effetti speciali rudimentali ma suggestivi, e Peter che interpretava Rael con una giacca di pelle e i capelli corti, rompendo definitivamente con l'immagine hippie del prog tradizionale. Durante lo spettacolo, Gabriel arrivava a sdoppiarsi sul palco grazie a manichini e giochi di luce, culminando in una performance fisica estenuante. Ma proprio durante quel tour, la decisione era già stata presa. Peter comunicò ai compagni che alla fine dei concerti avrebbe lasciato il gruppo. Non c'era più spazio per la sua crescita personale all'interno di una democrazia musicale così rigida. L'ultimo concerto con Peter Gabriel si tenne a Saint-Étienne in Francia il 22 maggio 1975. Non ci furono annunci drammatici sul palco, solo una consapevolezza silenziosa tra i musicisti. Il mondo pensò che per i Genesis fosse la fine. Come poteva una band sopravvivere alla perdita di un frontman così carismatico, di un paroliere così profondo e di un interprete così unico? Quello che nessuno sapeva, e forse nemmeno loro stessi, era che la scuola dei Genesis aveva forgiato musicisti talmente solidi da poter affrontare l'impossibile. Mentre Peter si avviava verso una carriera solista che avrebbe cambiato il pop mondiale, i restanti quattro si ritrovarono in studio a provare decine di cantanti senza trovarne nessuno all'altezza. Finché, quasi per caso, quel batterista che aveva imparato a cantare i cori dietro i piatti decise di fare un tentativo davanti al microfono. Ma questa è un'altra storia. Il periodo d'oro del teatro rock dei Genesis si chiudeva qui, lasciando un'eredità di canzoni che non erano solo musica, ma mondi interi in cui perdersi. Can you tell?

0: stiamo raccontando la storia dei Genesis e siamo arrivati alla fine di questa prima parte perché l'abbiamo divisa in due. Poi parleremo dei Genesis con Phil Collins. Ma qui siamo ancora con Peter Gabriel e allora sentiamo anche la testimonianza degli stessi protagonisti. Peter Gabriel disse anni dopo, riflettendo sul suo addio:
1: eravamo diventati una macchina molto efficiente, ma sentivo che la mia identità stava venendo assorbita dal logo della band. Avevo bisogno di respirare, di fallire alle mie condizioni, di essere un padre. Quando uscivo sul palco con la maschera da fiore o da volpe, sentivo il potere di trasformarmi, ma alla fine della serata volevo solo essere Peter. The Lamb è stato il mio grido di liberazione, un modo per dire che il sogno pastorale era finito, la realtà stava bussando alla porta.
0: E qui le parole di Phil Collins sul passaggio di testimone.
2: Beh, quando Peter se n'è andato, non cercavamo un sostituto per fare il Peter Gabriel, e cercavamo qualcuno che potesse cantare quelle canzoni. Ho provato io solo perché non trovavamo nessuno che avesse il giusto feeling. Non volevo rinunciare alla batteria, ma la musica era troppo bella per lasciarla morire. Peter ci ha lasciato l'ambizione di non accontentarci mai del banale.
0: I critici dell'epoca, come quelli della rivista New Musical Express, furono spesso duri, definendoli pretenziosi, ma il tempo ha dato ragione alla band. Oggi la loro influenza si ritrova ovunque, dal rock alternativo al cinema, segno che quelle storie nate tra i banchi della Charterhouse avevano una forza universale capace di trascendere le maschere e i decenni.

0: storia dei Genesis non finisce qui. Fra poco la seconda parte dedicata all'epoca in cui a cantare sarà Phil Collins. Rimanete con me, rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Cosa rende l'Italia un paese unico? Le sue storie, i suoi territori, le sue tradizioni e le persone che ogni giorno trasformano passione ed eccellenza in valore. Italia 10 e lode con Eri Garuti. Ogni domenica dalle 11 alle 13 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: È 1:25.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Quarta e ultima parte di Pillole di questo weekend. Stiamo raccontando la storia dei Genesis e l'abbiamo fatto con la prima parte dedicata al periodo in cui Peter Gabriel era praticamente la voce e non soltanto del gruppo. Ma il 22 maggio 1975, quando Peter Gabriel scese dal palco di Saint-Étienne per l'ultima volta, il mondo della musica diede i Genesis per spacciati. La stampa musicale, come dicevamo prima, sempre pronta a celebrare un funerale artistico, scriveva che la band era un corpo senza testa. Peter non era solo il cantante, era il volto, la maschera, l'anima teatrale che rendeva digeribili le complesse strutture musicali di Tony Banks e Mike Rutherford. Senza di lui, i restanti quattro, Banks, Rutherford, Eckert e Collins, si ritrovarono in uno studio di prova circondati da un silenzio assordante. La pressione era insostenibile. Dovevano dimostrare di non essere solo la backing band di un genio eccentrico, ma un'entità creativa autonoma e potente. Iniziarono a scrivere nuovo materiale con una foga quasi rabbiosa. Il risultato musicale era eccezionale, ma mancava la voce. Iniziarono una ricerca estenuante pubblicando annunci anonimi e ascoltando centinaia di provini. Arrivarono decine di aspiranti frontman, alcuni che cercavano goffamente di imitare lo stile istrionico di Gabriel, altri del tutto fuori contesto. Phil Collins, che fino a quel momento si era sentito perfettamente a suo agio dietro la batteria, si occupava di insegnare le parti vocali ai candidati, finché, frustrato dai risultati mediocri, disse «Lasciatemi provare». Entrò in cabina. Cantò Squonk e in quel momento la storia del rock cambiò rotta. La sua voce non era un'imitazione di Peter, era più calda, più alta, dotata di una precisione tecnica che si incastrava perfettamente con le nuove composizioni. Nacque così A Trick of the Tail, 1976. Un album che è un vero miracolo di sopravvivenza. La band decise di non rinnegare il passato progressivo, ma di renderlo più luminoso, quasi fiabesco. Brani come Dance on a Vulcano o Entangled mostravano una coesione strumentale mai sentita prima. Il disco vendette più di quanto avesse mai fatto qualsiasi album con Gabriel, lasciando critica e pubblico a bocca aperta. Tuttavia restava lo scoglio dei live. Come avrebbe fatto Phil a cantare e suonare contemporaneamente? La soluzione fu reclutare Bill Bruford e poi Chester Thompson per le parti di batteria durante i momenti cantati, creando quegli iconici duetti di percussioni che sarebbero diventati il marchio di fabbrica dei loro show. I Genesis non erano morti, erano rinati come una fenice, più forti e compatti

Continua la seconda parte del racconto della storia dei Genesis. Siamo nella parte in cui c'è Phil Collins alla voce. Mentre il gruppo si godeva il successo di Wind & Wuthering, un'altra tempesta stava per abbattersi sulla formazione. Steve Hackett, il chitarrista dal tocco impressionista, si sentiva sempre più messo ai margini. Tony Banks e Mike Rutherford esercitavano un controllo ferreo sulle composizioni e molte delle idee di Steve venivano scartate. Durante il mixaggio dell'album dal vivo Seconds Out del 1977, Hackett prese la decisione definitiva. Lasciò la band per inseguire una carriera solista dove la sua creatività non avesse confini. Molti pensarono che perdere anche il chitarrista solista dopo il cantante sarebbe stato il colpo di grazia, ma i Genesis, ormai temprati dalle difficoltà, decisero di non cercare un sostituto. Mike Rutherford imbracciò anche la chitarra solista in studio e il gruppo si ridusse a un trio. Il titolo dell'album successivo fu una dichiarazione di intenti ironica e onesta: And Then There Were Three, 1978. Fu un momento di svolta cruciale. La band iniziò a sintetizzare il proprio suono. Le suite da 10 minuti lasciarono spazio a strutture più snelle e dirette. Fu in questo disco che apparve Follow You, Follow Me, una ballata romantica e semplice che divenne il loro primo vero successo radiofonico mondiale. I fan della prima ora gridarono al tradimento, accusandoli di essersi venduti al pop, ma la verità era più complessa. I Genesis stavano semplicemente crescendo e adattandosi ai tempi che cambiavano. Il punk stava spazzando via il vecchio rock monumentale e loro stavano trovando un modo per restare rilevanti senza perdere la loro dignità tecnica. Gli anni tra il 1978 e il 1980 furono frenetici. La vita personale di Phil Collins stava andando a pezzi, il suo primo matrimonio stava fallendo a causa dei lunghi tour e questo dolore iniziò a filtrare nelle canzoni. L'album Duke del 1980 è il ponte perfetto tra i due mondi. Contiene ancora una suite strutturata, Duke's Travels, ma anche pezzi di un'efficacia pop devastante come Turn It On Again. Phil iniziò a suonare la drum machine, creando suoni ipnotici e moderni che avrebbero definito il decennio successivo. I Genesis non erano più la band delle maschere di volpe o delle leggende arturiane, erano diventati i narratori della solitudine urbana e dei sentimenti quotidiani, mantenendo però quella raffinatezza armonica che li rendeva unici.

Ritorniamo alla storia dei Genesis, seconda parte. Stiamo entrando negli anni Ottanta. I Genesis compirono una trasformazione estetica e sonora totale. Phil Collins era diventato, quasi per caso, una superstar globale, anche come solista, grazie a In the Air Tonight, e questa fama si rifletté inevitabilmente sulla band. L'album Abacab del 1981 segnò la rottura definitiva con il passato pastorale. Il suono era secco, moderno, dominato da sintetizzatori taglienti e dalla tecnica del gated reverb sulla batteria, che rendeva ogni colpo di rullante simile a un'esplosione. I tre ragazzi del Surrey erano diventati i re del video musicale nell'era nascente di MTV. Brani come Mama mostravano però che l'oscurità non li aveva abbandonati. La risata a sinistra di Phil e l'atmosfera claustrofobica del brano ricordavano a tutti che il gusto per il dramma teatrale di Peter Gabriel era ancora vivo, solo sotto una forma diversa. L'apice commerciale arrivò nel 1986 con Invisible Touch. In quegli anni era impossibile accendere la radio o la TV senza imbattersi in un video dei Genesis o di Phil Collins. Canzoni come Land of Confusion divennero inni generazionali, accompagnate da video innovativi con le marionette di Spitting Image che prendevano in giro i potenti del mondo. Nonostante l'incredibile successo pop, la band continuava a inserire nei dischi lunghi brani strumentali come The Brazilian o suite in più parti come Domino, quasi a voler rassicurare i vecchi fan che il cuore progressive della band batteva ancora forte. Erano diventati una delle band più grandi del pianeta, capaci di riempire lo stadio di Wembley per 4 sere consecutive. La storia dei Genesis post-Gabriel è una storia di incredibile resilienza e trasformazione. Hanno saputo cambiare pelle senza mai perdere la qualità della scrittura. Quella che era nata come una piccola band di studenti timidi era diventata un colosso nell'industria musicale. Ma nonostante gli stadi pieni e i milioni di dischi venduti, Banks, Rutherford e Collins rimasero sempre quei musicisti meticolosi e un po' schivi, capaci di ridere di se stessi. La loro avventura dimostra che la musica non è un'entità statica, ma un organismo che respira, si evolve. Hanno sicuramente lasciato un'eredità doppia: i sognatori che hanno inventato il rock teatrale e i maestri del pop intelligente che hanno colorato gli anni Ottanta. Due facce della stessa incredibile medaglia.

0: E ancora, per chiudere questa seconda parte della storia del gruppo dei Genesis qui all'interno di Pillole, andiamo a sentire i pensieri dei tre protagonisti di questa seconda incredibile vita della band, cercando di capire come abbiano vissuto il passaggio da gruppo di nicchia a fenomeno globale. Cominciamo proprio da Phil Collins sulla sua ascesa frontman.
1: Beh, quando Peter se n'è andato, non cercavamo un sostituto per fare il Peter Gabriel, e cercavamo qualcuno che potesse cantare quelle canzoni. Ho provato io solo perché non trovavamo nessuno che avesse il giusto feeling. Non volevo rinunciare alla batteria, ma la musica era troppo bella per lasciarla morire. Peter ci ha lasciato l'ambizione di non accontentarci mai del banale.
0: Questo invece è il pensiero di Tony Banks sull'evoluzione del suono.
2: Molti rimpiangono gli anni 70 e li capisco. Erano tempi magici, ma non potevamo continuare a scrivere Supper's Ready per 20 anni. Con Abacab abbiamo deciso di tagliare i rami secchi. Volevamo un suono più pulito, più aggressivo. La sfida non era più scrivere il pezzo più lungo, ma il pezzo più efficace. E credo che la complessità armonica sia rimasta, anche se nascosta sotto un ritmo più moderno.
0: Queste le parole di Mike Rutherford sul rapporto tra i tre.
3: Siamo diventati un trio perché era la formazione che funzionava meglio. Eravamo come tre fratelli che si capivano senza parlare. Quando Steve se n'è andato, ho dovuto imparare a suonare la chitarra in modo diverso, meno solistico e più ritmico. È stato un periodo di grande libertà. Non dovevamo più compiacere nessuno se non noi stessi. Il successo degli anni Ottanta è stato divertente, ma la cosa che mi rende più orgoglioso è che siamo rimasti amici.
0: E infine Steve Hackett, anni dopo, sulla trasformazione della band.
4: Guardavo quello che facevano negli anni Ottanta con ammirazione. Erano diventati una macchina da guerra pop incredibile. Forse non era più la musica che volevo suonare io, ma non si può negare la loro bravura. Hanno preso l'eredità dei Genesis e l'hanno portata nel futuro, permettendo al nome della band di sopravvivere in un'epoca che stava distruggendo tutto ciò che era venuto prima.
0: È ovvio che la critica abbia spesso diviso i Genesis in due ere inconciliabili, ma ascoltando attentamente la loro intera discografia si percepisce un filo rosso. La ricerca costante della melodia perfetta e di una narrazione che, dalle maschere di Peter Gabriel alle marionette di Invisible Touch, non ha mai smesso di incantare.

0: chiude qui questa nuova puntata di Pillole. Vi aspetto per il prossimo weekend, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Su Giornale Radio, ogni domenica facciamo il punto della settimana con Il Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
2: Sono Giuliano Guidabardi e vi aspetto al Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità, dalle 7 alle 9 ogni domenica. Il Punto G su

Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 2:02.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.